separati. Sono tutte scelte che sono state fatte da parte di questo governo in questo periodo e che sono quelle che inevitabilmente, per come sono concepite, ci portano a migliorare l'assetto iniziale. E allora che cosa bisogna fare? Beh, intanto posso dire che ci si deve commuovere di fronte alla creatività della nostra imprenditoria, del nostro artigianato e dei nostri giovani. Perché dico questo? Intanto io vado spesso all'estero e non vado sempre nello stesso posto. Quindi se dai Taipei all'Arabia Saudita alla Norvegia non vedono l'ora che arrivino le nostre aziende, perché sono sinonimo di qualità in qualunque settore. E vi dirò di più, lo siamo anche nel settore militare. Io vengo, la scorsa settimana sono stata in visita all'aeroporto di Galatina, nessuno lo sa, perché è un piccolo paese nel Salento. Noi addestriamo gli stati NATO e addestriamo l'Arabia Saudita e addestriamo gli Stati Uniti e lo facciamo noi Italia in un piccolo aeroporto di 400 persone. E allora forse così in declino non siamo. Forse intanto dobbiamo riconoscerci il merito e superare alcune barriere che possono essere le materie prime, il caro energia, facilitare la formazione, facilitare la digitalizzazione. E vengo anche da un'altra esperienza. Oggi è in corso una competizione sulla digitalizzazione nella BAT in Puglia. Vi partecipano oltre 100 aziende di start-up ultra digitali che utilizzano l'AI, tutte start-up pugliesi. Capite qual è la nostra ricchezza? Probabilmente la comunichiamo male, però noi rimarremo sempre un popolo di inventivi, di grandi inventori e di grandi creativi. E questa è la base fondamentale per rispondere a qualunque di declino noi andiamo a cercare. Da ultimo voglio dire che in questo contesto moderno troppe volte noi screditiamo i giovani. Ormai ci siamo abituati a dire che quei figli del 2000 sono servi dell'intelligenza artificiale, sono servi dello smartphone, hanno poca capacità relazionale perché vivono nel cyberspazio. Ieri ho incontrato un'azienda che è in essere da 3 anni. E i loro tre fondatori hanno meno di 25 anni. Quindi questa azienda l'hanno costruita quando ce n'avevano 22, 23. Che cosa fanno? Fanno una cosa della quale io non conoscevo nemmeno l'esistenza, che è il growth marketing. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sfruttano i dati che possono ricevere dai social e dagli status digitali in generale, per aiutare le aziende a implementare, a ottimizzare il mercato e a crescere. Giovani di meno di 25 anni. Quindi ci vuole sicuramente più fiducia nelle nostre aziende, c'è la necessità di superare vincoli, burocrazia e contesti internazionali, insomma, e per questo ci stanno le istituzioni, ma c'è anche una grande necessità di mettere a più tavoli le tantissime competenze che noi abbiamo, riconoscere il dato dal quale partiamo e promuoverci obiettivi ambiziosi. Perché? Perché abbiamo dimostrato che li possiamo raggiungere. Se abbiamo raggiunto questo, ne possiamo raggiungere anche di più alti.

0: Senatrice Pellegrino, autorità, professori, ambasciatori, generali, gentili ospiti, care amiche e cari amici, innanzitutto grazie a tutti di essere qui. E desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla senatrice Cinzia Pellegrino per aver promosso questa iniziativa e per averci consentito di svolgere questo confronto in una sede istituzionale così prestigiosa, quale il Senato della Repubblica. Abbiamo molto apprezzato il fatto, e lo ha detto poi con le sue parole, che abbia accolto la nostra sollecitazione. Una sollecitazione che il think tank viene in questa sede a consegnare direttamente alle istituzioni, anche le istituzioni che sono collegate, a tutte le persone che ci seguono sia qui fisicamente che da remoto. Prima di iniziare i lavori, permettetemi di dire qualche parola sul think tank Trinità dei Monti, che ho l'onore di presiedere. Nasce quasi 15 anni fa da un'idea molto semplice, creare un serbatoio indipendente di pensiero, che lo sia appunto realmente indipendente, capace di mettere intorno allo stesso tavolo competenze, esperienze, sensibilità diverse per discutere delle grandi questioni che riguardano l'Italia e il suo ruolo nel mondo. Sottolineo la parola indipendente perché rappresenta probabilmente il tratto più distintivo della nostra identità. E non solo da un punto di vista politico, ma anche e soprattutto da un punto di vista economico. Trinità dei Monti quindi non è espressione di un partito, di un movimento politico, di un gruppo economico o di un particolare centro di interesse. Non nasce per sostenere una tesi precostituita, ma per favorire il confronto tra tesi diverse. In questi quasi ormai 15 anni abbiamo cercato di costruire uno spazio nel quale accademici, economisti, diplomatici, manager, rappresentanti delle istituzioni, professionisti, militari, scienziati, in generale protagonisti anche della società civile, potessero incontrarsi e confrontarsi liberamente. E credo che questa contaminazione tra mondi diversi rappresenti uno degli elementi più interessanti della nostra esperienza. Non pretendiamo, però, di sostituirci alle istituzioni a cui compete assumere le decisioni, né tantomeno fornire ricette per la finanziaria che sta per arrivare o per, più banalmente, per il Paese. Cerchiamo piuttosto di fare ciò che dovrebbe fare un autentico think tank, ovvero porre domande, mettere insieme competenze, produrre idee e contribuire alla qualità del dibattito pubblico. Ed è esattamente con questo spirito che nasce l'iniziativa di oggi. Invertire il declino non vuol dire indicare una linea politica, né proporre una linea, una lettura univoca dell'Italia. Vuole mettere a confronto persone che hanno esperienze e competenze e probabilmente anche opinioni differenti, chiedendo loro di aiutarci a comprendere quali siano le condizioni necessarie affinché il nostro Paese possa tornare a guardare al futuro con maggiore capacità di progettazione e forse, come ha detto anche la senatrice, maggiore consapevolezza della propria capacità. Quando abbiamo scelto il titolo di questo incontro, Invertire il declino, eravamo perfettamente consapevoli della forza e forse anche della provocazione contenuta in queste due parole. Perché parlare di declino non è mai semplice, soprattutto in questo momento. Può apparire pessimista, può sembrare una resa, può persino essere interpretato come un giudizio definitivo sul nostro Paese. Noi vorremmo, invece, fare esattamente il contrario. Non siamo qui per raccontare il declino, siamo qui per capire se e soprattutto come sia possibile invertirlo. E per farlo credo sia necessario partire da una premessa. Riconoscere un problema non significa rassegnarsi allo stesso. L'Italia continua a essere un paese dotato di risorse straordinarie, capitale umano, cultura, competenze scientifiche, capacità imprenditoriali, creatività, risparmio, territori e relazioni internazionali. Eppure contemporaneamente conviviamo da tempo con alcune fragilità strutturali, una crescita debole, una produttività che fatica, una demografia che pone interrogativi sempre più seri, e questi interrogativi provengono anche dalle istituzioni i cui rappresentanti oggi sono seduti in sala, un rapporto complesso tra formazione e lavoro, la difficoltà di trattenere e valorizzare molti dei nostri giovani, la sostenibilità futura del welfare state, la capacità di innovare e di competere in uno scenario internazionale profondamente diverso da quello dal quale abbiamo costruito una parte significativa del nostro successo e della nostra prosperità. E sullo sfondo c'è un mondo che cambia, cambia ad una velocità impressionante. Cambiano gli equilibri geopolitici, le tecnologie, le catene del valore, lo abbiamo visto con gli stretti interessati dalle crisi internazionali, i rapporti tra economia e sicurezza, tra industria e difesa, tra energia e sovranità. In questo contesto la domanda che vorremmo porre oggi è molto semplice da formulare, anche se è enormemente difficile da affrontare. Quali condizioni economiche, e abbiamo il professor Acocella, anche il professor Sacco, sociali, culturali, istituzionali, internazionali, abbiamo vari ospiti anche in rappresentanza delle relazioni internazionali, possono consentire all'Italia di interrompere una traiettoria di declino strutturale e tornare stabilmente su un percorso di crescita, innovazione e sviluppo. Per affrontare le cause di questa traiettoria abbiamo deciso di mettere attorno a questo tavolo competenze diverse. Abbiamo studiosi che hanno dedicato una vita all'economia e allo studio degli squilibri del nostro Paese. Abbiamo l'esperienza della diplomazia e delle relazioni internazionali. Abbiamo chi ha osservato le trasformazioni della sicurezza e della difesa, in prima linea. Abbiamo il punto di vista dell'impresa, del management e del diritto societario o business law. Perché credo che uno degli errori che possiamo permetterci meno quando ragioniamo sul futuro dell'Italia sia quello di osservare problemi complessi attraverso una sola lente. Economia, demografia, educazione, geopolitica, sicurezza, industria e cultura non sono più, se mai lo fossero stati, dei compartimenti stagni. Sono parti, meccanismi dello stesso identico problema, ma anche, forse, della stessa soluzione. Ma se vogliamo comprendere davvero il declino, dobbiamo spingerci oltre gli indicatori economici e più in generale oltre i confini delle singole discipline rappresentate oggi dai nostri relatori, per interrogarci anche su ciò che tiene insieme una comunità nazionale. Perché il declino di un paese non si misura soltanto attraverso il PIL, lo abbiamo imparato negli anni, nei nostri incontri, abbiamo avuto il privilegio di ospitare Jean-Paul Fitoussi, compianto, non si misura attraverso la produttività, gli scambi internazionali, gli standard di difesa e sicurezza raggiunti, demografia o competitività. Esiste una dimensione meno facilmente misurabile, ma non per questo meno importante, quella dei valori, del senso di appartenenza e della responsabilità individuale e collettiva. Mi riferisco innanzitutto al significato stesso della parola cittadinanza. Essere cittadini non significa essere soltanto titolari di diritti, significa anche sentirsi parte di una comunità, riconoscere l'esistenza dei doveri, comprendere che esiste un interesse generale che qualche volta, può richiedere di anteporre il bene comune alla convenienza individuale. Abbiamo costruito giustamente una società molto attenta alla tutela dei diritti individuali, ma forse abbiamo parlato progressivamente meno di responsabilità, doveri, servizio, rispetto delle istituzioni e cura di ciò che appartiene a tutti. E quando si indebolisce questa dimensione, si indebolisce inevitabilmente anche il capitale sociale di una nazione. C'è poi un secondo aspetto, più delicato. Abbiamo progressivamente sviluppato una cultura nella quale la realizzazione personale viene spesso raccontata mettendo in primo piano il risultato e lasciando sullo sfondo tutto ciò che normalmente serve per raggiungerlo. Tempo, disciplina, costanza, rinunce, fallimenti, sacrificio. Ma non esistono scorciatoie collettive, così come raramente ne esistono di individuali. Una società cresce quando riesce a trasmettere l'idea che un obiettivo importante richiede concentrazione, continuità e capacità di rinunciare a qualcosa nell'immediato per costruire qualcosa di più grande nel futuro. Questo vale per uno studente, ma vale anche per un ricercatore, per un imprenditore, per un atleta, vale anche per chi serve lo Stato e vale in una dimensione diversa per l'intero Paese. Lo spirito di sacrificio, però, non deve essere confuso con la celebrazione della sofferenza. significa piuttosto comprendere che non tutto può essere ottenuto immediatamente, che non ogni difficoltà rappresenta un'ingiustizia e che la costruzione di risultati duraturi richiede spesso perseveranza. E qui entra in gioco un'altra parola che forse utilizziamo troppo poco e che ho sempre un po' paura ad utilizzare, la parola merito. Non come negazione delle differenze nelle condizioni di partenza, che esistono e che una società giusta deve o prova a cercare di ridurre, ma come riconoscimento dell'impegno, della competenza e della responsabilità e dei risultati, sottolineo dei risultati. Perché un paese che non riesce più a valorizzare chi studia, chi lavora, chi rischia, chi innova, chi si assume responsabilità e chi costruisce nel lungo periodo, rischia progressivamente di perdere le energie per cui avrebbe maggiormente bisogno, soprattutto in questo momento. Forse allora invertire il declino significa anche questo, non soltanto modificare le politiche economiche o costruire nuove strategie industriali, significa recuperare il senso della cittadinanza, ricostruire fiducia nelle istituzioni e tra le persone, e a questo un ruolo importante lo svolgono i media. Tornare a considerare responsabilità e doveri come il necessario completamento dei diritti e recuperare una cultura nella quale impegno, disciplina, competenza e orientamento al risultato non siano parole fuori moda, ma ingredienti essenziali del progresso. Perché le istituzioni possono creare le condizioni dello sviluppo, l'economia può produrre opportunità, la politica può scegliere una direzione, ma alla fine nessun paese stabilmente più forte può essere più stabilmente forte della cultura civile delle persone che lo compongono. A questa dimensione civile se ne lega un'altra direttamente, la capacità di un paese di custodire e valorizzare il proprio patrimonio di conoscenze e competenze. Queste ultime, le competenze, sono una forma di patrimonio che troppo spesso diamo per scontato. Siamo abituati a parlare di infrastrutture strategiche di un paese, pensando ai porti, all'energia, alle reti, agli impianti industriali, ai data center. Ma esiste un'infrastruttura che viene prima di tutte le altre, il capitale umano. Possiamo avere capitali, incentivi, energia, tecnologie e macchinari, ma se non abbiamo le persone capaci di progettare, utilizzare, mantenere e migliorare quelle tecnologie, quelle capacità esistono soltanto sulla carta. E c'è una differenza fondamentale. Un macchinario si può comprare, 20 anni di esperienza non si comprano. Questo dovrebbe farci riflettere anche sul modo in cui affrontiamo il tema della cosiddetta fuga dei cervelli. Io credo che non sia più sufficiente parlare di brain drain, ma siamo entrati già da tempo nell'epoca della brain competition, nella geopolitica delle competenze. I paesi competono per formare, attrarre, trattenere e quando possibile richiamare le persone migliori. Quando un ricercatore, un ingegnere, un medico, uno scienziato, un imprenditore attraversa una frontiera, infatti, non si sposta più soltanto una persona, si spostano conoscenza, esperienza, relazioni, capacità innovativa e potenziale capacità produttiva e non torna indietro se non siamo in grado di farla tornare indietro. E allora una delle domande che dovremmo porre oggi è molto semplice. Perché una persona di talento dovrebbe scegliere l'Italia? Perché dovrebbe restare? Perché dovrebbe tornare? E perché qualcuno, magari anche straniero, formatosi a Boston, Londra, Parigi, Zurigo, Singapore, Shanghai, dovrebbe decidere di venire a lavorare, a fare ricerca o a costruire un'impresa qui in Italia? Questa domanda, anzi queste domande, ci portano al cuore del problema del declino. Perché distruggere una competenza richiede poco tempo, ricostruirla una generazione. La conoscenza può circolare rapidamente, la competenza richiede più tempo e un paese che perde competenze perde progressivamente anche la capacità di trasformare le proprie idee in risultati. Ed è proprio il confronto con i risultati concreti, con ciò che sappiamo realmente fare e con ciò che altri paesi stanno facendo, che ci conduce ad un ulteriore tema. Il rischio della autoreferenzialità. Io oggi avevo veramente intenzione di venire qui nelle istituzioni per toccare questo tema. Permettetemi di utilizzare una certa franchezza. Troppo spesso assistiamo, anche all'interno delle nostre istituzioni, a cerimonie, riconoscimenti e premiazioni delle iniziative più disparate. rivolte a personalità provenienti dai mondi più diversi, dall'economia alla cultura, dalle professioni alle stesse istituzioni. E sia chiaro, riconoscere il merito è importante, nessuno lo nega, un paese deve saper valorizzare le proprie eccellenze, ma credo che soprattutto in una fase come questa dovremo avere il coraggio di porci una domanda molto semplice: che cosa stiamo premiando? Perché se collochiamo queste continue celebrazioni dentro il quadro che ho appena descritto, un paese che da tempo manifesta segnali di declino, una progressiva perdita di valori condivisi, un senso della cittadinanza che si è indebolito e uno Stato di diritto che talvolta mostra le proprie fragilità, allora il rischio è che la celebrazione smetta di essere un riconoscimento del merito e diventi autoreferenzialità. Il rischio è quello di continuare a raccontarci quanto siamo bravi, mentre gli indicatori, confronti internazionali e soprattutto la realtà che vivono i cittadini e imprese ci pongono problemi molto più difficili. E questo, a mio avviso, è particolarmente pericoloso oggi, perché questo non è il momento dell'autocompiacimento. È il momento di una vera e propria chiamata alle responsabilità del lavoro, della competenza, dello studio, della produzione, dell'innovazione, della ricerca e dell'impresa. È una chiamata a reagire, a produrre di più e meglio, a costruire imprese, come ha citato poc'anzi la nostra senatrice, finanche attraverso i giovani, a formare competenze, a investire tanto e di più nella ricerca, a recuperare produttività, a innovare, a misurarci seriamente con le grandi trasformazioni tecnologiche, economiche e geopolitiche di questo secolo. E invece corriamo talvolta il rischio di rispondere a questa chiamata continuando a celebrare noi stessi. Dovremmo avere invece l'umiltà di attraversare idealmente le Alpi o il Mediterraneo e guardarci da fuori, perché è nel confronto che l'autoreferenzialità inevitabilmente scompare. Confrontiamoci con chi sta creando nuove imprese e nuovi campioni industriali, con chi attira capitali e talenti, con chi sta costruendo università e centri di ricerca competitivi, con chi sta sperimentando nuovi modelli formativi o con chi sta trasformando l'innovazione tecnologica in produttività, occupazione e crescita. Sono tutti temi che affronteranno, immagino, oggi i nostri relatori. Questo confronto può essere duro, talvolta può essere persino doloroso, perché un grande paese non è quello che si proclama eccellente, come spesso poi sentiamo, è quello che accetta continuamente di misurare la propria eccellenza con ciò che accade fuori dai propri confini. E forse dovremmo persino rovesciare la domanda, non chiederci continuamente chi dobbiamo premiare, ma quali risultati dobbiamo ancora raggiungere. Non domandarci quanto siamo stati bravi, ma quanto siamo ancora lontani da dove potremmo o dovremmo essere. Non celebrare ciò che abbiamo fatto, ma creare le condizioni perché qualcuno possa fare domani qualcosa di molto più grande. Perché se davvero vogliamo invertire il declino, questo è il momento di sostituire all'autoreferenzialità la misurazione, all'autocompiacimento l'ambizione, alla celebrazione il lavoro. E di tornare a considerare il successo non come qualcosa che siamo noi ad attribuirci, ma come qualcosa che deve essere dimostrato dai risultati e verificato nel confronto con il mondo. E anche per evitare che questo incontro si esaurisca in una celebrazione o autocelebrazione, o un esercizio appunto autoreferenziale, che vorrei assegnargli un obiettivo interiore. Vorrei in particolare che quello di oggi non fosse semplicemente un altro convegno. I convegni iniziano, finiscono e troppo spesso vengono dimenticati. Noi vorremmo invece che gli interventi di oggi, e spero, sono sicuro che i relatori lasceranno il segno, appunto questi interventi lascino una traccia, che idee, analisi e proposte possano essere raccolte e diventare un contributo destinato a rimanere, una piccola testimonianza del dibattito intellettuale e civile su una domanda che consideriamo fondamentale. Quale Italia intendiamo lasciare alle prossime generazioni? È una domanda che inevitabilmente ci costringe a guardare oltre. È una società che ragiona soltanto sulla prossima emergenza, rischia di perdere la capacità di progettare il proprio futuro. E un paese che perda questa capacità rischia di subire il cambiamento anziché governarlo. Per questo abbiamo scelto il verbo invertire. Invertire significa riconoscere che una traiettoria esiste, ma significa anche affermare che quella traiettoria non è necessariamente irreversibile. Significa domandarci cosa dobbiamo preservare, cosa dobbiamo avere il coraggio di riformare e cosa invece dobbiamo costruire totalmente da zero. E significa soprattutto rifiutare i due atteggiamenti opposti, ma ugualmente pericolosi, la rassegnazione di chi pensa che il nulla possa cambiare e l'illusione di chi pensa che basti negare i problemi perché questi scompaiano. Tra questi due estremi esiste uno spazio della competenza, dell'analisi e della responsabilità, esattamente nello spazio nel quale vorremmo collocare l'incontro di oggi, e faremo in modo che questo sia il primo capitolo di un percorso più lungo. Se alla fine di questa giornata avremo qualche domanda migliore di quelle con cui siamo entrati, qualche idea concreta in più e magari qualche certezza in meno, credo che avremo già raggiunto un risultato importante. Grazie a tutti i presenti e ai relatori, buon lavoro. Allora, iniziamo quindi con il professor Nicola Cocella, uno dei più autorevoli studiosi italiani e internazionali di politica economica, professore emerito, allievo di Federico Caffè, ha ricoperto per molti anni la cattedra che fu del suo maestro alla Sapienza, e ho l'onore di essere un suo studente, oltre che amico. E nel corso della sua lunghissima attività scientifica si è confrontato con alcuni dei maggiori economisti internazionali, da Amartya Sen a Kenneth Arrow a Joseph Stiglitz. A lui affidiamo quindi una lettura economica delle ragioni e delle possibili risposte al declino. Grazie professore.
1: Grazie per Luigi. Il ringraziamento non è solo al saluto, attenzione, non è solo al saluto, ma è soprattutto alle cose che hai detto, perché le valutazioni che hai fatto e le proposte che hai fatto sono, mi pare, essenziali per uscire dalla palude nella quale ci stiamo trovando da un po'. Io credo che in questa palude, stare in questa palude dipende da molti fattori tra i quali il comportamento dell'uomo qualunque, che sporca per strada, butta via quello che gli capita, al comportamento dei responsabili di politica economica a tutti i livelli. Io credo che da questo punto di vista si debbano superare tre punti deboli della economia italiana attuale, che sono la bassa produttività, l'alto debito pubblico e l'invecchiamento della popolazione, che ha un'influenza anche economica. La bassa produttività deriva dal fatto che le imprese italiane soffrono di una scarsa innovazione che si traduce appunto in una bassa produttività. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono tra i più bassi d'Europa, con solo l'1,5% del PIL investito nel 2021 contro il doppio e più della Germania, 3,1%. La mancanza di innovazione rende le aziende italiane meno competitive e limita la loro capacità di crescere. Ovviamente questa bassa produttività dipende da un insieme di circostanze. Le tecniche adottate dall'azienda, i salari, che portano a scremare i dipendenti, tanto che alcuni di questi devono andare all'estero per trovare lavoro, un lavoro retribuito o meglio retribuito, e da altri fattori ancora. Il secondo problema è costituito dal debito pubblico elevato. L'Italia ha ormai un debito pubblico che in rapporto al PIL è pari al 135%, era pari alla fine del 2023 ed è salito addirittura al 137,1% alla fine del 2025. La spesa per gli interessi sul debito ovviamente grava sul bilancio dello Stato e potrebbe arrivare addirittura al 5% del PIL entro il 2030. Questa situazione limita la capacità dello Stato di effettuare nuovi investimenti. Pagare interessi significa rinunciare ad effettuare investimenti e quindi a sostenere la spesa pubblica per i servizi di base. Il terzo, diceva quello, è il più grande problema italiano, è quello dell'invecchiamento della popolazione. L'Italia ha una popolazione che invecchia rapidamente con un numero sempre maggiore di anziani rispetto ai giovani. Questo crea una forte pressione sul sistema delle pensioni e sui servizi sanitari, ovviamente. La bassa natalità aggrava ulteriormente il problema, rendendo difficile sostenere le spese per il welfare. Una soluzione per questo sarebbe, una delle tante soluzioni, sarebbe l'immigrazione. E infatti alcuni paesi ricorrono a questa valvola di sfogo o di immissione per aumentare la propria popolazione. Però ci sono ovviamente forti resistenze in senso contrario. Per il futuro, la fine degli incentivi edilizi e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, che avverrà nel 2026, potrebbe riportare l'Italia alla situazione economica precedente il 2020, caratterizzata da una crescita molto bassa e da un'economia stagnante, ancora di più di quella di attuale. L'Italia potrebbe trovarsi nuovamente in difficoltà con un debito pubblico ancora crescente e una spesa per interessi sempre più elevata, che limiterebbe la capacità di effettuare nuovi investimenti e di sostenere i servizi pubblici. Per evitare tutto ciò è fondamentale affrontare i problemi strutturali dell'economia italiana con un aumento degli investimenti in innovazione, il controllo della spesa a debito e l'adozione di politiche volte a migliorare la produttività, a sostenere l'invecchiamento della popolazione. L'Italia dovrà trovare anche il modo di mantenere la competitività del settore edilizio dopo la fine degli incentivi, puntando sull'innovazione, sull'espansione internazionale e in realtà sul riciclo dell'edilizia esistente. Il futuro dell'economia italiana dipende dalle scelte che verranno fatte nei prossimi anni, nei prossimi mesi già. se non si interviene sui problemi strutturali dei quali ho parlato e non si trova un modo per sostenere la crescita senza fare ricorso a massicci incentivi pubblici, l'Italia rischia di entrare in una nuova fase di stagnazione e declino. Soltanto attraverso una gestione oculata delle risorse, una maggiore innovazione e una visione strategica di lungo periodo, l'Italia potrà evitare il collasso e garantire un futuro di crescita e prosperità. Questa considerazione vale particolarmente in un centro di decisione, qual è il Senato che ci ospita. Per il futuro si prevede una crescita moderata dell'economia italiana, ma con rischi concreti di recessione dopo il 26, dalla fine dell'anno, quando si avrà una crescita compresa tra 0,5 e 0,8, inferiore alla media storica delle economie avanzate, ma coerente con la struttura economica nazionale e con il contesto europeo, nonostante i fondamentali più solidi rispetto al passato, sostenuti da alcuni investimenti pubblici mediati dal PNRR, occupazione relativamente stabile e settori industriali che stanno cambiando modello produttivo. Devo ancora fare una osservazione conclusiva, che la nostra appartenenza all'Europa. Nell'Europa dobbiamo far cambiare il modo di gestire l'economia. E questo non è una cosa facile, ma è assolutamente necessario per poter progredire. Grazie, signore.
0: Grazie professor Acocella. Diamo la parola al dottor Luigi De Vecchis, permettetemi una breve presentazione. Luigi De Vecchis ci porta oggi una lunga esperienza maturata ai vertici dell'industria e della tecnologia italiana e internazionale. Già presidente e amministratore delegato di Siemens Italia, già consigliere del ministro dell'agricoltura per le politiche energetiche, oggi è presidente della branch italiana di una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo. Ha fondato altresì un'azienda per la costruzione di reattori nucleari di quarta generazione rappresentata in Euratom ed è stato direttore generale del gruppo Telecom per lo sviluppo dei servizi nel mercato mondiale. Il suo contributo ci consentirà di guardare al declino dalla prospettiva della capacità industriale, tecnologica ed energetica del Paese e anche una vista dall'estero. A lei la parola, grazie.
2: Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie senatore per l'invito a questo incontro, a questo evento, grazie Pierluigi per aver aiutato anche ad indirizzare. Devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto sono stati dirimenti per segnare la strada da seguire. Probabilmente se l'avessi ascoltati prima avrei fatto qualcosa di diverso, però la mia presentazione ovviamente non ha la pretesa di indicare dal punto di vista economico che cosa bisogna fare su una finanziaria, non è il mio compito, ma io vorrei più guardare a un livello più alto, un po' più all'Europa e anche a che cosa è andato storto nel passato che ci ha portati a questo punto. Ricordo una cosa importantissima quando ero presidente e amministratore delegato del gruppo Siemens, mi sentite? Io mi sono allontanato. Il presidente si chiamava von Pirer ed è stato il consigliere economico della Merkel per tanti anni. E questo signore, in un incontro privato che abbiamo avuto in Germania, mi diceva: sì, è vero, i tedeschi sono molto molto orientati alla realizzazione, ai tempi, al pensare, all'organizzazione, ma senza la creatività italiana la Siemens non andrà lontano. Questo fatto succedeva ben 25 anni fa, quindi già 25 anni fa avevamo un grande apprezzamento e la Germania aveva una grande paura dell'Italia per quando eravamo fuori dall'euro, come ben sapete, ed è stata quella che ci ha spinto ad entrare, perché le nostre svalutazioni alla fine della lira ci consentivano di essere fortemente competitivi. Lì abbiamo commesso un grosso errore, che sicuramente il professor Acodella saprà, cioè noi abbiamo lavorato sulla svalutazione del lavoro che ci ha portato ovviamente ad una situazione totalmente diversa. Quindi io provo a vedere quelli che sono stati gli errori che abbiamo fatto e proverei a dare anche alla fine una idea, secondo me ovviamente, di quello che potrebbe essere l'Europa, perché l'Italia, nonostante la creatività che riconosciamo

tecnologie hanno impiegato, parlo del telefono, parlo del PC, del computer, hanno impiegato decine di anni. Non appena esce l'intelligenza artificiale, questo si riferisce a ChatGPT, già di qualche anno fa, nel giro di 2 mesi ci sono stati 100 milioni di utenti. Quindi questo significa che la velocità dell'innovazione della tecnologia è talmente elevata che noi abbiamo bisogno di superare questa velocità. Guardiamo un attimo che è successo. Guardate, questa è una cosa molto particolare. Nel 2008 l'Europa era la parte della barra rossa, aveva lo stesso PIL americano, grosso modo, ovviamente milione più, milione meno, ma c'eravamo. Guardate che cosa è successo nel 2023. L'Europa è rimasta più o meno dove era, con una crescita molto modesta. Gli Stati Uniti ci hanno superato e sono andati ovviamente alla PIL che noi conosciamo oggi degli Stati Uniti, che supera i 30 trilioni di dollari, anche se, professore, il debito degli Stati Uniti è superiore in percentuale a quello che abbiamo noi in Italia e sono di fronte ad una situazione molto complessa perché i dati economici delle aziende che stanno investendo sull'intelligenza artificiale vedono la valorizzazione delle azioni con multipli che sono molto molto molto più elevati del valore reale dell'azione, quindi speriamo di no, ma andiamo verso una direzione complicata, difficile, e allora qui l'Europa dovrà prepararsi prima, non aspettare quello che probabilmente accadrà. E perché è successo questo fatto importante? Non voglio andare perché ci sono tantissime tantissime slide. Però diciamo, se voi vedete la ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, come è evoluta, diciamo, no? 20 anni fa più o meno erano come l'Europa, Ford, General Motors, Pfizer, Mercedes, Volkswagen, Siemens, no? E andiamo a vedere ad oggi, ad oggi diciamo, l'economia americana è gestita, supportata da 7 aziende insomma, che hanno molto più del 50% del PIL del paese, ma sono quelle che dicevo prima. Noi non ci siamo mossi da quello sui grandi gruppi, siamo rimasti sull'automotive, surclassati dalla Cina, perché la Cina 15 anni fa ha pensato di non riuscire a copiare le auto europee, per cui è andata su un'altra direzione ed oggi si trova, no, avanti come ci trovavamo noi avanti 15 anni fa con il termico. Io corro, se c'è qualche situazione come me, mi fermate, che non vorrei ovviamente annoiarvi con tanti dati, cioè ne ho messi tanti di dati dentro, diciamo, le slide. Ecco, questo è un grafico che mostra esattamente quello che diceva prima, cioè come corrono gli Stati Uniti e come è andata l'Europa, è molto più evidente, no? Se andiamo a vedere perché gli Stati Uniti hanno fatto questa grande accelerazione, beh, diciamo, perché sotto la presidenza Bill Clinton sono nate le famose autostrade dell'informatica. E la cosa incredibile è che anche l'Europa ha copiato quel modello, ma c'era una differenza sostanziale tra l'Europa e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti, sulle autostrade dell'informatica ha stanziato 3 miliardi, stiamo parlando del intorno al 2000, 2001, perché poi è nel 2008 che hanno avuto il vantaggio di utilizzare le autostrade dell'informazione, 3 miliardi per la ricerca, per le infrastrutture informatiche primarie, ovviamente insieme agli imprenditori che investivano molto, molto meno all'epoca, e non solo, ma hanno messo in piedi un sistema di digitalizzazione della connettività delle scuole, della pubblica amministrazione, quindi hanno preparato quella infrastruttura che ha dato la vita a quelle che noi oggi chiamiamo le over the top, quindi le grandi aziende che oggi dominano il mercato mondiale, quindi Google, Microsoft e diciamo chi più ne ha più ne metta. Questo è quello che è successo. L'Europa che faceva in quel tempo? Aveva fatto lo stesso tipo di discorso. Il discorso era quello delle infrastrutture, però ha fatto, secondo me, un errore molto grosso. Ha lasciato alle imprese il compito di investire. Ora, io ho fatto l'imprenditore per tanti tanti anni. L'imprenditore, se non vede gli utili, almeno in quel periodo, se non li vedeva, non è che investiva, insomma, no? E questo è stato il grosso problema che ci ha portato a scendere, ad avere oggi una situazione
tale per cui dobbiamo fare quello che non siamo riusciti a fare nel passato.

0: ma a livello europeo. Io credo che bisogna trovare il modo di avere, diciamo, un paese grande come l'Europa per competere con quelle aziende, altrimenti da soli l'Italia può migliorare i numeri, possiamo passare dallo 0,3 allo 0,8 all'1%, ma per arrivare a quei livelli bisogna crescere non solo, diciamo, in PIL ma anche in produttività e altre cose. Qui lo vedo ancora in termini di numeri, no? Gli Stati Uniti hanno investito il 5% del PIL, l'Europa il 2,8% del PIL, ma era totalmente diverso perché di quel 5% americano circa l'80% andava sulla innovazione tecnologica e questo succedeva 20 anni fa. La produttività, grazie a questo, cresceva del 22%, mentre in Europa cresceva del 5%, ed è chiaro che si è creata questa forbice. Io non parlo dei dati italiani perché credo che la senatrice ne abbia parlato molto bene, il professore Pierluigi ancora meglio, no, nel senso, chiedo scusa per lei, ma è stato approfondito il tema che lei ha lanciato molto importante, quindi non voglio entrare, anche perché, diciamo, sono proprio dirimenti nel percorso che questo paese deve fare. Io poi ho un video per far vedere che cosa è successo a livello economico, non so se riusciamo a vederlo. Sono delle è una lista dei grandi paesi che il cui PIL è cresciuto dal 1980 fino a Milano. E vedete, a un certo punto, guardate che succede su questo, sulla Cina, con l'Italia che è più alta, molto più alta, addirittura al terzo posto, la Cina che cresce, non c'era ancora l'Europa nel 1980, quindi dovremmo vedere i dati aggregati. Se noi vediamo quello che è successo ad oggi, ci troviamo, guardate quello che è successo, come si muove velocemente quel paese. Ci siamo. È un paese molto particolare, ma è un paese con il quale bisogna dialogare, non possiamo evitare di dialogare con quel paese e credo che l'Italia rispetto all'Europa sia quella più titolata, più competente per poterlo fare e potrebbe avere un ruolo tale da portare dietro di sé l'Europa, i paesi che non sono capaci a trovare la capacità di negoziazione che esiste con un paese difficile. Questo è importante. Ritorno sempre al problema della produttività, no? Come vedete il puntino rosso dell'Italia è al minimo tra la produttività e, diciamo, gli investimenti di ricerca e sviluppo della parte finanziati. Veramente non possiamo andare da nessuna parte oggi, purtroppo. No, la politica economica deve essere espansiva, non può essere ancora recessiva e purtroppo noi siamo sul discorso in cui siamo ancora alla regola del 3% e il 3% non ci serve per far crescere. Noi non possiamo continuare a mettere 17 centesimi per aiutare i camionisti sul gasolio, ma dobbiamo fare qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso significa, come ha detto la senatrice, innovazione tecnologica e per innovazione bisogna rivoluzionare due grandi infrastrutture, quella della rete elettrica e quella delle telecomunicazioni. Queste sono due cose importanti perché le tecnologie delle telecomunicazioni sono propedeutiche alla crescita, all'innovazione tecnologica perché abilitano quei servizi che negli Stati Uniti oggi forniscono attraverso le grandi hyperscale, adesso sono diventate come nome. Andiamo a vedere un po', ecco, nel mondo dove stanno, diciamo, no, l'intelligenza artificiale, le reti, i veicoli, sono tutte le tecnologie che sono quelle che sono sviluppate dagli Stati Uniti in questo momento. No, noi vediamo su questa parte della chart dove ancora vediamo che gli Stati Uniti hanno il 65% della parte di disegno, quindi hanno una conoscenza forte sulla parte di progettazione, mentre, diciamo, sulla fabbricazione perdono, perché loro pensano, non producono, no? Mentre qui vediamo che Taiwan ha preso fortemente il sopravvento. Nella terza slide vediamo come la Cina progressivamente sta crescendo, diciamo, a livello di capacità produttiva, no? Quindi bisogna capire perché loro crescono così tanto e gli altri no, questo in questo momento. Questa è ancora una slide del confronto di investimenti delle imprese in Europa. Ecco, come vedete, diciamo, nel 2008, quando è partita la forbice, l'Italia è andata progressivamente riducendo gli investimenti, mentre invece gli altri paesi europei, a questo punto l'Europa stessa, sono andati, qui c'è stata già una differenza, quindi siamo scesi in basso noi. E qui guardate, forse questa è, purtroppo è significativa, no? Se noi prendiamo 10 grandi aziende della manifattura italiana, le più grandi che noi abbiamo in mente, le confrontiamo con altre 10 tedesche o francesi o britanniche, i numeri sono questi: l'Italia ha fatturato aggregato di queste 10 aziende è circa 80-85 miliardi, ma ci confrontiamo con una Francia che ne fa 327, una Germania che ne fa 787, quindi siamo la seconda potenza manifatturiera, ma queste sono, per capacità, ma queste sono gli indici di produttività delle nostre aziende, quindi dobbiamo tener conto di questo nella finanziaria che facciamo, non può essere una finanziaria, avete sentito che adesso la Francia ha fatto una finanziaria lacrime e sangue, come l'hanno chiamata, ma noi l'avevamo fatta già con il presidente Monti, diciamo, ma io lo devo dire da imprenditore, chiedo scusa senatore, ma che cosa è successo? Ecco, è caduto l'imprenditore e non è successo nulla.
1: Quello era un monito a quello che dovevi dire.
0: Non è successo nulla in termini di crescita del PIL, quindi questo è l'elemento importante che quest'anno credo debba essere considerato. Questa è una cosa che a me lascia veramente, però. Allora io, scusa Pierluigi, io sono ingegnere, no, quindi faccio l'ingegnere, no, abbiamo mai parlato, non è un problema, ma questo è il problema, è la formazione, è la forza del futuro, come diceva la senatrice, sono i giovani. Come ha chiosato Pierluigi, sono i giovani, se noi non investiamo, non rivediamo oggi, la maggior parte dei ragazzi che vanno all'università non fanno più le università STEM. Allora, voi sapete che in Italia si laureano 4-5 mila ingegneri l'anno, in Cina 500 mila, negli Stati Uniti 200 mila? È chiaro che, ma non perché siano, diciamo, migliori, è perché sono quelli che sono votati allo sviluppo, alle innovazioni, insomma. E oggi più che mai nelle università americane e nelle università cinesi sono insieme diverse discipline, per esempio le neuroscienze, perché l'intelligenza artificiale non è soltanto un fatto tecnologico di ingegneria, ma è di comprensione del funzionamento delle reti neurali che noi abbiamo dentro, insomma, no? E quindi mettono insieme queste competenze diverse per poi sviluppare, per fare addestramento. Nasce un'azienda di un professore della Tsinghua che ho avuto il piacere di conoscere a febbraio, oggi dopo qualche mese questa azienda già vale alla borsa di Hong Kong 1,5 miliardi e ha solo 100 persone per fare l'addestramento degli LLM. Quindi questo è un altro discorso. Noi non le facciamo queste cose. Abbiamo delle competenze molto specifiche ma siamo molto piccoli. E un mio amico imprenditore mi diceva: siamo piccoli, piccolo è bello, ma è piccolo. Qui ancora una volta a livello di formazione dei paesi in Europa, io purtroppo sono costretto a fare i cerchietti rossi intorno al nostro paese, cioè l'Italia è sempre il fanalino di coda, non abbiamo a livello delle scuole secondarie la capacità di poter indirizzare questi ragazzi verso, diciamo, le materie STEM, perché si spaventano della matematica, questo è un grande discorso, cioè matematica capisco che è complicato, insomma, no? Però evidentemente non siamo in grado di trasferire quelle competenze e necessità per fargli scegliere delle cose diverse che servono al paese. Poi questa è un'altra che diciamo una cosa incredibile, l'Italia tra tutti questi paesi ovviamente europei, come vedete, tranne l'Inghilterra che è fuori, in termini di master, di dottorato, solo lo 0,6% dei ragazzi sono impiegati con questa cosa. Noi andiamo nei paesi che ho detto prima, la percentuale è totalmente diversa. Quindi vogliamo domandarci perché succede questo nelle nostre università, nonostante le eccellenze nonostante ovviamente il grande impegno, e c'è bisogno di una rivoluzione. Io non so esattamente cosa, ma c'è bisogno di rivedere anche questa impostazione. Io sto cercando di correre. Pierluigi, fermami se annoio, se vado troppo avanti. Questa è un'altra bella slide che ho preso da questa source qui, che fa vedere come si muove il consumi del ceto medio nel tempo. I consumi nel ceto medio significa, è una parte fondamentale del PIL del paese, perché il PIL è fatto dai consumi interni, no? Ecco, se voi vedete, la prima è l'Unione Europea, si va restringendo, l'Unione Europea diminuisce i consumi. Ma guardate una cosa incredibile, anche gli Stati Uniti vanno verso quella direzione. E chi è che cresce? Sono il Giappone, arriva anche questo stringe, ma sono l'India, la Cina e altri paesi asiatici. Quindi quelli sono i mercati che l'Europa deve guardare. Non c'è dubbio, non c'è, soprattutto con quello che sta succedendo in questo periodo in cui noi siamo costretti a pagare dazi che erano stati aboliti, diminuisce o si cancella, diciamo, ciò che è stata la globalizzazione, che ha fornito a tutti i paesi che hanno saputo fare la capacità di entrare in aree di business eccezionali. Ecco, queste sono scomparse per colpa ovviamente di un signore qua in questo momento seduto al scettro di comando degli Stati Uniti, quindi vabbè, non ne parliamo oltre. E vado sempre avanti in questo modo, se no andiamo a vedere quali sono le tecnologie che hanno fatto crescere questi paesi, vedete, gli Stati Uniti, la Cina, l'India, il Giappone, la Francia, la Germania, l'Italia non c'è. Queste sono le prime 7-8, no? Non c'è l'Italia, non c'è nemmeno l'Europa, perché chi l'ha fatta probabilmente pensava che l'Europa non avrebbe resistito alle spinte, ma questo è un grande disastro, perché se l'Europa dovesse scomparire, forse chi rimane vivo sarà la Germania e l'Inghilterra, non certo per tutto quello che possiamo fare l'Italia. E ovviamente da italiano non posso che preoccuparmi di questo fatto. Ecco, l'energia è una cosa importantissima, diciamo, oggi il costo dell'energia, vedete, il MUS si ferma, diciamo, sale lo spread, sale tutto, sale. Quindi un progetto, no, un programma, diciamo, energetico non è mai stato fatto in questo paese. Guardate quest'altra cosa sui brevetti, no? Questi sono i tipi di brevetti. La Cina è il primo al mondo, gli Stati Uniti sono il terzo, la Sud Corea è il secondo paese, ma guardate internamente la linea rossa della Cina e rappresenta i consumi interni, quindi diciamo loro stanno crescendo in un modo incredibile, hanno il parco di rinnovabili più grande del mondo e guardate che il territorio della Cina è grande come quello degli Stati Uniti, ci sono 4 volte le persone che sono negli Stati Uniti, ma il territorio è quello, insomma, no? E questo li sta portando ad un processo di decarbonizzazione che nessun altro sta affrontando come loro, e hanno la fortuna di non avere agganciati i costi dell'energia rinnovabile prodotta con quelle del gas come abbiamo noi, per cui vanno su anche i costi dell'energia autoprodotta. Questa è la prossima emergenza che ci sarà nel mondo. Sapete, no? Tutti i data center che stanno costruendo in questo, la situazione è che il problema non sarà soltanto energetico ma anche di acqua. Questo succederà nei prossimi 30 anni, quindi anche un altro, non voglio sempre entrare in profondità su questi temi, è uno dei temi che va veramente tenuto sotto stretta osservazione, quindi devono essere approvate solo quelle tecnologie che oggi non consumano acqua, e ce ne sono, e bisogna che o le sviluppiamo noi, o le copiamo da chi le sta facendo meglio, o facciamo entrare chi le conosce per copiarle, un po' come abbiamo fatto. Guardate, io quando ero in Siemens ho spostato molte fabbriche dall'Europa in Cina, gli abbiamo insegnato tutto e loro ci hanno surclassati, non ci dobbiamo vergognare a copiare oggi noi se loro sono più avanti. Sto finendo, ecco, era l'ultima slide. Io ho una panoramica solo sugli errori che abbiamo fatto, senza dire, però una cosa è certa, qualche anno fa, senatrice, lei sicuramente lo ricorderà, l'Europa stava assumendo una connotazione diversa da quella che è oggi, si parlava di una Camera Alta dei Paesi, si parlava di due vicepresidenti forti sull'economia e sulle politiche internazionali. Purtroppo è stato un paese che l'ha bocciata, la proposta era italiana, non voglio fare nomi, ma un paese solo è stato a bocciarli e non ci siamo riusciti a far capire queste cose. Speriamo, sono a disposizione per svilupparle, che si possa, ecco, lo sa, il paese è la Francia. Perché è la Francia? Perché quando è entrata, no, l'Italia, la Francia aveva il nucleare, aveva la bomba atomica, per cui era la seconda potenza al mondo, ha detto tu Italia non sei niente, decido io. Ve lo ricordate, insomma, questo fatto. Io ho finito, vi ringrazio, scusate.
2: Allora, ringraziamo l'ingegner De Vecchis, perdona per il bias cognitivo. A questo punto io chiamo un cambio di tavolo, chiamo qui l'avvocato Carpinetti e il professor Sacco. Grazie.
3: È una terza persona, vorrei dire.
2: Allora, abbiamo toccato l'ambito, la tematica delle aziende, e adesso entriamo un po' più nel dettaglio per poi riaffacciarci sulle relazioni, sullo stato delle relazioni internazionali con il professor Sacco, partendo dall'avvocato Guido Carpinetti, business lawyer e founding partner dello studio legale Carpinetti Cosmai. La sua esperienza riguarda diritto societario e commerciale, finanza d'impresa, ma anche operazioni di M&A. Magari ci spiegherà se il suo intervento lo tocca quanto sono importanti oggi, e di private equity, nonché i processi di internazionalizzazione. Gli chiediamo quindi di portarci il punto di vista di chi osserva quotidianamente l'impresa, gli investimenti e le condizioni nelle quali il capitale, speriamo dall'estero verso l'Italia, decide di operare. Grazie avvocato, a lei la parola.
4: Devo in primo luogo un ringraziamento sentito e non formale alla senatrice Cinzia Pellegrino per aver organizzato un'occasione di incontro così importante, nonché all'amico professor Pierluigi Testa per avermi invitato a partecipare, peraltro in un panel di relatori di primissimo standing. Si tratta di un'iniziativa sicuramente meritoria, coglie un punto fondamentale e dirimente, quello delle prospettive del nostro Paese in un futuro incipiente che, come è stato detto dagli altri relatori, è sempre più complesso, anche perché il quadro internazionale è altrettanto articolato. Naturalmente il mio sarà un contributo di natura empirica, frutto dell'esperienza oramai trentennale nell'ambito della consulenza a quelle che vengono chiamate le aziende familiari, fortemente evocate all'export, all'espansione nei mercati internazionali. Ricordiamo che in Italia circa l'85% può definirsi a conduzione familiari e genera una gran parte del PIL. Ma va fatta una premessa fondamentale: perché il destino di queste aziende è un tema di grande attualità rispetto al declino o all'inversione di rotta del nostro Paese? Perché siamo arrivati a red rationem, cioè siamo arrivati a un punto di snodo, in quanto nei prossimi 5-10 anni la gran parte di queste aziende familiari dovranno cambiare proprietari o dovranno cambiare i vertici apicali del management. Qui voglio citare tre dati. Il primo è dell'osservatorio AIDAF, cioè l'Associazione delle Imprese Familiari, Unicredit e Bocconi, c'è cioè una cattedra su questi temi, che monitora tutte le aziende italiane che hanno un fatturato superiore a 20 milioni, cioè circa 24.000 aziende, di cui il 66% a controllo familiare. Ebbene, un terzo di queste aziende affronterà un passaggio generazionale nei prossimi 5 anni. Laddove la media dei senior, dei fondatori, che attualmente è 75, dovesse abbassarsi a 70 anni, avremo che la metà di queste aziende dovranno cambiare proprietà. Pictet Wealth Management, in collaborazione con l'Osservatorio del Politecnico di Milano, stima circa 4.000 liquidity event, cioè cessioni di pacchetti di maggioranza, entro il 2035 per un controvalore di 346 miliardi di euro. Infine, Scouting Capital Family Advisor, con uno studio del marzo 2026, che monitora invece aziende che hanno fatturati fra i 5 e i 20 milioni, ci dice che il 18% di queste aziende presenta configurazioni di controllo problematiche, perché ci sono nell'ordine ultra settantenni al comando, oppure strutture paritetiche 50 e 50, tipicamente l'azienda di seconda generazione con due figli, o comunque diciamo una pluralità di aziende con compagini frammentate dove non c'è una chiara maggioranza. E queste aziende complessivamente fatturano 190 miliardi di euro. Ora, non dobbiamo peraltro illuderci che questo sia un fenomeno solamente italiano. Noi sappiamo che l'Italia è il secondo paese manufatturiero d'Europa, il primo è la Germania. Sappiamo quanto siano connessi questi due sistemi industriali, quanto all'integrazione delle supply chain. Ebbene, in Germania un'impresa su quattro prevede di chiudere, cioè alla cessione, al passaggio generazionale, una su quattro chiuderà anziché favorire il passaggio. Stiamo parlando di 114.000 imprese. Quindi in generale in Europa questo tema, evidentemente anche legato così al dato anagrafico, diventa dirimente. Ora, inutile spenderci su aspetti definitori di che cosa sia un'azienda familiare, ma qualche tratto lo dobbiamo indicare. È familiare l'azienda nella quale banalmente i soci di maggioranza hanno lo stesso cognome e la gestione è affidata a un componente familiare. Questo aspetto della gestione in Italia accade in due casi su tre, e questa è una peculiarità rispetto ad altri paesi. Quindi, diciamo, in queste aziende, per capirci, l'imprenditore fa fatica a separare la proprietà dalla gestione, fa fatica anche a distinguere due ambiti, e questo si associa a uno scarso uso di pratiche manageriali. Nell'ambito della letteratura giuridica questo tema è associato alla marginalità del peso dei consigli di amministrazione nella gestione delle imprese, perché nella composizione del consiglio di amministrazione ci stanno soltanto i membri familiari. Diciamo pure che il diffuso stile di gestione patronale relega il consiglio di amministrazione a un ruolo del tutto marginale o influente. Il consiglio di amministrazione non ha un ruolo proattivo e di gestione, ma in realtà le decisioni vengono prese dagli azionisti e vengono prese in luoghi diversi da quello diciamo dell'organo consiliare. Ecco, altre caratteristiche delle imprese, come è stato detto anche dal professore nel primo intervento, c'è una scarsa produttività rispetto alle imprese che sono controllate, dalle società che sono controllate da un'altra società o che fanno parte di gruppi. Una scarsa produttività legata dipartimenti di ricerca e sviluppo non sempre sviluppati e a scarsi investimenti. È l'investimento nel capitale fisso che nel lungo termine fa la differenza. Oltre al un minore utilizzo di laureati, a una scarsa diffusione di politiche di retribuzione dei dirigenti legati ai risultati, e questo determina una certa fatica di queste imprese. Ora, chiaramente nel sistema italiano queste imprese operano nei settori più disparati. Però voglio citare qui uno studio che è un po' una pietra miliare di questo tipo di ragionamenti, che è The Theory of the Growth of the Firm del 1959 di Edith Penrose. Perché è importante? Perché Edith Penrose parla della teoria degli interstizi, cioè le piccole e medie imprese tendono ad operare in quelle nicchie, in quegli interstizi che sono lasciati dalle grandi imprese. Questo libro, sebbene fosse rivolto allo studio delle aziende italiane, in realtà è stata la base anche in un prestigioso università americana, Harvard, eccetera, per leggere il modello distrettuale italiano a cui ha fatto Pierluigi. noi conosciamo che in Italia c'è Biella per il tessile, c'era la Piastrelle di Sassuolo, il Calzature Fermo, Montebelluna e così via, c'è la conceria di Arzignano e di Santa Croce dell'Arno e così via. Cioè ci sono piccole aziende, ciascuna delle quali fa un prodotto e poi si mettono insieme. Qual è l'insegnamento che ci viene dalla letteratura ma anche dalla pratica? Il sistema distrettuale funziona finché c'è la perigina, finché c'è il grande committente che dà lavoro ai conti torsisti, ma se la perigina va in crisi il distretto muore. A me è capitato 2 anni fa di accompagnare un imprenditore kazako a Santa Croce sull'Arno. Questo imprenditore kazako aveva messo in piedi un impianto industriale per la conceria, peraltro macchinari tutti italiani. Adesso per dare un'idea, diciamo, ha messo in piedi una Ferrari, una Lamborghini della conceria, ma non la sapeva usare, cioè non sapeva proprio accendere la macchina. E quindi andammo a Santa Croce dell'Arno, dove c'era invece l'imprenditore italiano che aveva la 600, però, come dico io, stava a conciare pure le lucertole. È un mondo però che oramai fa fatica ad andare avanti, perché lì c'è un sapere che è troppo legato alla persona. E qui, diciamo, c'è un altro grande insegnamento della Penrose nel suo libro, cioè quello del limite manageriale. L'impresa cresce nella misura in cui c'è la capacità del gruppo dirigente di mandarle avanti. E nelle PMI italiane, dove la gestione è troppo accentrata sull'imprenditore, questo pesa. Devo dirvi che questo peso dell'aspetto personale nelle trattative di cessione pesa addirittura sul prezzo, cioè il compratore ti dice: ma qui se all'ingegnere, al fondatore viene un raffreddore, il personale non sa neanche cosa fare. Quindi la conclusione è: in realtà le imprese familiari esistono in tutta Europa, in tutto il mondo, esistono in Germania, in Francia, in America. Qual è la peculiarità italiana? La peculiarità italiana è che per 2/3 delle imprese familiari c'è solo un management familiare. Quindi il rimedio non è, o diciamo il punto su cui ragionare, non è tanto, diciamo, far cessare l'impresa familiare, ma consentire che queste imprese nel passaggio generazionale vengano affiancate da manager, diciamo, che abbiano maggiore esperienza. E in effetti dopo le acquisizioni tipicamente queste aziende registrano un aumento di fatturato, di redditività, una maggiore anche capacità di internazionalizzarsi. Quindi riflettiamo anche su, visto che è una parola che viene citata nel titolo dell'incontro, bisogna ragionare su un dato che io definirei culturale, cioè nel mondo anglosassone il fatto che l'impresa venga ceduta o che venga quotata o che venga affidato a un manager esterno alla famiglia è considerato un esito normale del ciclo imprenditoriale, mentre in Italia l'impresa è vista come un patrimonio che deve essere trasmessa agli eredi, ma se gli eredi hanno, diciamo, delle ambizioni diverse, lì c'è un problema. Chiaramente l'altro aspetto culturale riguarda il fatto che come dire, l'affidamento al terzo, no? Al mondo anglosassone c'è il trust, cioè affidare l'impresa a un manager estraneo è una cosa considerata naturale, perché in buona sostanza si confida nel contratto, si confida nella reputazione professionale del terzo, si confida anche, diciamo, nel sistema giudiziario che funziona. E quindi da questo punto di vista non è banale considerare che occorre anche creare, le cose si stanno facendo, un mercato di manager professionisti che venga fuori dall'università, dalle business school e diciamo da altri istituti. Ora diciamo anche questo, che io, a proposito del suggerimento di Pierluigi di non essere autocelebrativi, Vorrei fare una piccola considerazione sul tema delle dimensioni di queste aziende, perché io ritengo che occorre un po' invertire la rotta rispetto a uno slogan che è quello del piccolo e bello. Io su questo ho, diciamo, delle remore, perché a mio il sottodimensionamento può essere un limite. Diciamo anche questo, che in realtà se noi adottassimo i criteri legislativi europei, la stragrande maggioranza delle imprese italiane non è neanche piccola, è una microimpresa. Ma quello che accade nel mercato è che mancano le medie, cioè soprattutto dal punto di vista numerico rispetto a Francia e a Germania mancano le medie, cioè in buona sostanza quelle aziende che hanno da 100 a 500 milioni. Ora, in questa fase dove la stragrande maggioranza delle imprese deve passare di mano, queste imprese diventano, come dire, appetibili per i medi gruppi francesi e tedeschi, che di per sé non, questo non è un male, perché se vengono qui e la produzione continua, questo va bene. Il problema è che la carenza di medi italiani impedisce di fare l'opposto, cioè di andare a comprarsi le aziende in Francia e in Germania. Ora, quindi dove sta, sulla base sempre della mia esperienza, dove sta la virtù? La virtù sta nel fatto che ci devono essere le condizioni affinché la piccola impresa diventi media e la media grande. Aggiungo che è anche necessario un po' il privato ma anche il pubblico, non senza sfociare, diciamo, nelle derive del panettone di Stato. Ma non, la Francia ce lo insegna, occorre anche, diciamo, dare impulso attraverso, come dire, gli aspetti di governo societario che vengono dal pubblico. Quindi, ora, questa non è chiaramente la sede per entrare in tecnicismi su quelli che possono essere degli strumenti normativi che possono essere utili rispetto ai temi che ho indicato. Vorrei individuare piuttosto una postura, cioè in Italia non c'è bisogno di fare tantissime altre normative perché ce ne sono già troppe, diciamo così. C'è però una raccomandazione che voglio citare, una raccomandazione della Commissione europea, perché è recentissima, è del 22 giugno 2026 e che suggerisce, noi sappiamo le raccomandazioni non sono vincolanti ma molto spesso sono l'impulso per poi dare per produrre norme sia a livello comunitario che nazionale, che suggerisce di attivare strumenti finanziari a sostegno dei trasferimenti d'impresa. Quindi la mia idea è che bisognerebbe fare dei provvedimenti ad hoc. In Italia, proprio per le ragioni che dicevo, praticamente il passaggio di quote da padre a figlio, per intenderci, ha dei benefici fiscali assoluti, cioè zero tasse e così via. Bisognerebbe anche cercare di fare dei provvedimenti normativi che consentano, che agevolino fiscalmente anche il passaggio a terzi, oppure molto spesso in questo tipo di operazioni il fondatore, la famiglia vende il 100% e poi reinveste una parte, e in questo reinvestimento anche lì bisognerebbe trovare quelli che vengono chiamati il differimento delle tassazioni, ma queste sono, diciamo, delle prestazioni, delle plusvalenze, questi sono dei tecnicismi. L'altra cosa su cui secondo me bisognerebbe ragionare è che noi abbiamo le casse di previdenza, che dove ci sono una marea di danari, queste casse stanno disinvestendo nel settore immobiliare. Creare dei connubi, dei fondi pubblici peculiari dedicati a questo tema della successione dell'impresa, dove in buona sostanza le casse piuttosto che altri soggetti pubblici, penso a Cassa Depositi, mettono i danari che però vengono gestiti dai cosiddetti general partner, cioè da soggetti privati che professionalmente fanno questo tipo di lavoro. L'altra considerazione da fare è che rispetto a Francia, Inghilterra e Germania c'è anche da modificare qualcosa rispetto a quelli che vengono chiamati i leverage buyout, cioè il passaggio dell'azienda ai dipendenti. Questo in Italia accade solo nel momento in cui si arriva a delle crisi e quindi non c'è il salvataggio, ma nelle imprese più piccole, quelle micro, in realtà il valore dell'azienda coincide con il saper fare di questi dipendenti e quindi agevolare la successione ai dipendenti laddove la famiglia non abbia un erede è sicuramente un tema sul quale ragionare. Quindi, avviandomi alle conclusioni, diciamo che il tempo stringe perché 5-10 anni con un terzo piuttosto che la metà delle imprese familiari che passano di mano o devono cambiare gestione è una marea di danari ed è un asset che se non va nelle mani giuste veramente il declino è inevitabile. Ripeto, il problema è la gestione, non è la proprietà. La proprietà familiare è diffusa in tutta Europa, ma in Italia, nella stragrande maggioranza dei casi, anche il management è familiare e non ci sono amministratori indipendenti, non c'è questo affidamento a terzi che, ripeto, è un discorso anche di natura culturale. Le alternative alla situazione attuale c'è perché poi non bisogna inventarsi nulla, è il mercato del private equity, il mercato dei club deal, di imprenditori che si mettono insieme per comprare anche altre aziende, perché naturalmente noi dobbiamo considerare questo fatto, qui il PICTE Wealth Management ci dice che nei 3.908 liquidity event entro il 2035 valgono 346 miliardi, ma questi 346 miliardi poi che fine fanno? Perché questo è un altro tema, cioè quando l'imprenditore ha venduto un conto è che va nella rendita, nell'investimento puramente finanziario, mentre occorrerebbe fare in modo che una parte di questi danari poi vengano reinvestiti nell'economia reale, e questo avviene per esempio con questi club deal, appunto sono questi gruppi di imprenditori che possono mettersi insieme, hanno anche delle esperienze e si reinveste in altre aziende. Quindi questi diciamo che sono alcuni degli aspetti più importanti sul tema della conservazione, della trasmissione del valore delle PMI e ripeto, decisivi per evitare il declino del nostro paese e anzi invertire la rotta. Sono temi sui quali chiaramente occorre ragionare in modo compiuto, prendendo una sollecitazione anche dell'intervento iniziale di Pierluigi, posso dire conclusivamente che l'aspetto della tecnica legislativa non basta, ma c'è una battaglia delle idee sul tema da fare, perché dobbiamo sempre ricordarci che poi alla base della società ci sono le persone, non c'è solo l'economia e la finanza, e quindi occorre porre in essere delle politiche industriali, delle politiche economiche che siano in grado di accogliere le sfide che abbiamo di fronte. Grazie.
2: Grazie Avvocato Carpinetti. E ora con il professor Giuseppe Sacco porta in questo confronto una prospettiva che attraversa economia, geopolitica e relazioni internazionali. Economista saggista, ha avuto una lunghissima esperienza accademica internazionale, dalla LUIS alla Sciences Po, passando per Oxford, Princeton, Fudan e numerose altre istituzioni accademiche, oltre ad aver ricoperto incarichi presso l'OCSE, quindi una voce particolarmente adatta ad aiutarci oggi a collocare il caso italiano dentro le grandi trasformazioni dell'economia e gli equilibri mondiali. Professore, a lei la parola.
5: Allora, vi confesso subito che io mi ero aspettato una organa leggermente diversa e quindi mi ero più o meno preparato una scaletta che però invece ora abbandono e me ne invento un'altra, va bene. Quindi mi perdonerete se sono un po' così, cotto e mangiato. Insomma. Allora, la prima cosa che vorrei dire è che questa riunione è dedicata all'Italia. Pazza, investire il declino in Italia, non parliamo dell'Europa, giusto? Ok? È così che era pianificata, giusto?
6: Ma serviva anche quadrare l'Europa?
5: Certamente. Allora, io avevo individuato due cause del declino dell'Italia. La prima è la popolazione, il problema che c'è una crisi demografica, l'inverno demografico. Una società normale per perpetuare se stessa, deve avere una situazione in cui ogni 100 donne nascono 210 figli, perché ce ne vuole uno per sostituire la madre, uno per sostituire il padre e un altro quelli che si perdono per la strada. E questi che si perdono per la strada si fanno preti o altre cose, eh? Va bene? Sono sempre di più, quindi non basterebbe forse 2,10. Mentre in Italia ogni 100 donne ci sono 118 figli. Questa è la regola per ammazzarsi, il suicidio è quasi la stessa cosa, se noi diciamo di suicidarsi in massa come popolo, va bene? Ecco, la seconda cosa è come siamo arrivati a questa situazione. E chi predica contro questa situazione è il comparso generale Vannacci, che dice che dobbiamo tornare al, come si chiama, il patriarcato, no? Vabbè, che immagino comprenda anche questo, il patriarcato. Però Vannacci una cosa giusta la dice a un certo punto, potremmo fare una parentesi. Ora, come mai siamo arrivati a questo punto? Come mai nessuno ha preso delle iniziative in questo campo, se non qualche regalino, così? E poi prendete gli ultimi 20 anni, da 26 anni, no? dalla fine del secolo scorso, prendete i presidenti del Consiglio e cominciate. D'Alema, quanti figli ha? Due o tre. Berlusconi, 5. Ok? Poi si scende a 3. 0 con come si chiama? Il tipo Cristiano, come si chiama? Come? Chi?
7: Schlein.
5: Ecco, Conte 1, anche la Meloni 1, ma c'è Gentiloni che non ne ha proprio. Ok? Quindi la curva della caduta della popolazione è esattamente uguale per le donne in genere e per le famiglie dei primi ministri, ok? Quindi non c'è da dire che non sia una cosa che coinvolge tutta la società, che è dovuta ai bassi redditi, perché se uno è primo ministro lo sforzo di avere un figlio in più lo può fare, insomma, no, va bene, o mi sbaglio, va bene. Quindi è una caduta generale della società. Non è un fatto accentuato il problema del femminismo, questo, perché il problema femminile pure c'è, ma andrebbe visto in un altro contesto, perché la liberazione della donna in una società clientelare come l'Italia ha provocato tanta assurdità. Chiuso la parentesi, poi se volete si può, perché poi la liberazione della donna si applica col criterio clientelare, ok? Bene. Quindi questo è il io ho preparato delle slides, ma per qualche motivo non si possono proiettare nelle slides, tecnico, no. E quindi è evidente, la società va verso il suicidio e contemporaneamente non si fa quello che si potrebbe fare, cioè per esempio il giusto soli, il giusto scuole, perché quelli lì, i ragazzi che sono cresciuti pur essendo a parte il congolese che ha salvato la sua maestra da quell'altro che pure era un figlio di un immigrato, insomma, che pure voglio dire, quelli lì non hanno un altro posto dove andare, non puoi fare la riemigrazione per quelli lì. Se tu li escludi dalla scuola, li escludi, non li tratti alla pari, te ne fai solo dei nemici mortali, perché non torneranno a essere congolesi. Sono italiani che sono stati sputati in faccia e rifiutati. Se voi parlate con loro, fanno il tifo per la Juve, sono italiani in tutti gli aspetti peggiori, se volete, degli italiani. Quelli sono errori gravissimi. Noi non abbiamo una politica dell'immigrazione se non escludere, imitando paesi che invece hanno problemi molto più gravi dei nostri. Okay. Questi sono, secondo me, i due principali motivi del declino dell'Italia su cui bisognerebbe intervenire se si vuole arrestare questo declino. In realtà io poi avevo constatato una terza cosa, che l'Italia non è più un paese sovrano, perché tutte le nostre decisioni vanno inquadrate nel quadro comunitario, e nel quadro comunitario adesso c'è un gruppo di sei paesi detti i paesi frugali, ossia pidocchiusi, che si sono riuniti anche, hanno fatto una riunione a Berlino, per praticamente così dice bocciamo tutto, e il Parlamento europeo ha avuto anche uno scatto Draghi contro i parlamentari europei, non potete bocciare tutto, sono contrari a tutto, qualsiasi cosa si proponga. E sono guidati dalla Germania, l'Austria, la Svezia, la Finlandia e perfino la Danimarca. Ma si può essere più cretini di così? La Danimarca è un paese di oggi a 6 milioni di abitanti, era un paese un po' un certo anche interessante. Poi un giorno che dopo l'invenzione del motore diesel i tedeschi decidono di darsi una flotta che deve operare sul mar del nord, decidono che ci vuole un canale, il canale Guglielmo, e dove lo vanno a fare il canale? Si pigliano mezzo Danimarca, lo Schleswig-Holstein, così per fare il Nord-Ostensee canale. Vuole controllare il nord? Si è preso, perché se l'è preso, guardate, la Groenlandia, si è messo d'accordo per la trattativa privata con Rutte, perché non è stato la Danimarca a trattare, ma è stato Rutte, ok? Va bene? Non contano niente, si mettono a fare la lotta a quello che li potrebbe far contare, c'è la partecipazione alla comunità europea. Ma si può essere più cretini di così? Veramente? Comunque, la verità è che l'Italia non è un paese indipendente, non può prendere misure, e quindi vi dirò, la mia scaletta era orientata a dire cosa possiamo fare noi nel quadro della battaglia che Draghi sta facendo per fermare il declino europeo. E un paio di cose le possiamo fare a livello italiano, perché le cose che Draghi riesce a fare, del programma di Draghi, le cose che riesce a fare sono tutte cose che riguardano casi specifici interni, collettivamente le cose che lui proponeva, la principale delle quali è l'unità del mercato finanziario, perché l'Europa è un paese ricco e l'Italia è un paese ricchissimo da questo punto di vista, gli italiani sono pieni di risparmi, ok? Il problema è che non riusciamo a gestire. Gli italiani sono pieni di case che sono un pessimo investimento, gli italiani, il 77% degli italiani vive in case di proprietà, in Francia il 18%, e questi sapete chi sono? Quelli delle casette monofamiliari della campagna. Poi in Italia non la campagna, anche ce l'abbiamo, la Francia è il doppio di superficie e perciò sono grandi, l'agricoltura molto più grande della nostra, i proprietari sono quelli, tutti gli altri sono affittuati. Cioè, lì Draghi incontra degli ostacoli gravissimi e c'ha adesso è ridotto a fare il capo, quasi il capopopolo, perché non può dire whatever it takes, perché non ce l'ha più in mano whatever it takes, va bene? Che lui è entrato in due modi, quanti quattrini ci vogliono, noi ce li mettiamo, oppure tutte le misure che ci vogliono, la stessa cosa l'ha detta 10 anni dopo in quest'altro senso, noi le prenderemo. Lui oggi non può fare più niente, è un privato cittadino. Però è questo Rhein Group che vorrebbe essere un gruppo di pressione e di influenza in Europa. Lui ha due cose che sono urgentissime. Uno, il problema del costo dell'energia, perché l'Europa non può vivere con un costo dell'energia che è un multiplo di quello che pagano gli americani e gli altri paesi, va bene? Mentre l'Italia ha negoziato un accordo che si potrebbe fare anche prima delle elezioni con l'Algeria, che ci può far funzionare appieno l'oleodotto Enrico Mattei, va bene? Perché noi abbiamo un oleodotto che funziona a metà, mezzo vuoto. Forse lì in Italia il problema dell'energia, che è urgentissimo, non so se questo basterebbe, perché c'è il problema di sdoppiare il mercato dell'energia e di far pagare l'energia prodotta, che costa niente, quella del sole e del vento, darla ai produttori con alti consumi energetici, anche quando questi l'acciaio all'arco elettrico forse ce lo potremmo risparmiare e farli migrare altrove, va bene? Ma per questo il governo deve intervenire a dire tu paghi così, quell'altro magari il triplo. Figurarsi in un paese gestito come l'Italia, sì, come si attua questa discriminazione? No? Tu paghi tu tre soldi, quell'altro si deve scannare. Questo, forse in Europa, pensava a livello europeo. Ma no, questo lo potrebbe, l'altra cosa essenziale è il rilancio della ricerca. Naturalmente i francesi si sono inventati con questo Mistral una qualche baracca che veramente rassomiglia a uno dei sette potenti americani, va bene? Se l'ha inventato. Noi siamo a zero e ci consoliamo nell'essere a zero. Noi nell'intelligenza artificiale non stiamo facendo niente. Tanto un'università che vuole occuparsi dell'intelligenza artificiale per ottenere la pace e non so che altro, capito? Cioè il contrario di quello che può ottenere la... chiacchiere e basta. Quindi noi forse dovremmo puntare su un... farci promotori magari noi stessi di una sorta di Rhine Group, così si chiama quello di Draghi, italiano, che da un lato fiancheggi il Rhine Group europeo e dall'altro miri in questo quadro a... perché il programma di Draghi non è fatto male, okay? Solo che sono passati 2 anni e se ne è realizzato il 15%, ma la Presidenza della Commissione europea ha detto no, attenzione, noi abbiamo cominciato il 30%, bravo, hai cominciato, ma se fai l'inizio solo delle cose è già tanto se riesci a fare il 15%, cioè, le cose devi portare avanti, non c'è una che tu le puoi solo avviare. Comunque vi potrei affliggere quanto volete, ma ho un limite, un quarto d'ora che l'avevo superato, e quindi sono a vostra disposizione quando volete per altri discorsi rivoluzionari.
2: Allora, grazie professor Zacco di cuore. Adesso chiamo Dulcis in fundo il generale Giorgio Cusselli, l'ambasciatore evento qui al panel. Grazie. Prego. Allora, con il generale Giorgio Cusselli, generale di brigata dell'esercito italiano in congedo, allarghiamo invece lo sguardo alla sicurezza e agli equilibri internazionali. Ha maturato una lunga esperienza operativa e di comando anche in ambito NATO e nelle missioni nei Balcani e in Afghanistan, affiancandola oggi all'attività accademica nel campo delle relazioni internazionali. E poi chiudiamo, dulcis in fondo, con un peso massimo della diplomazia italiana, quale l'ambasciatore Vento, a questo punto a cui releghiamo non solo l'intervento ma anche le conclusioni. Grazie, generale, a lei la parola.
7: Grazie gentilissimo, e se non hai nulla in contrario io andrei al podio. Prego. Perché mi sento più comodo in piedi.
2: Prego generale, grazie.
7: Molto bene. Perfetto, buongiorno a tutti, io sono Giorgio Cusselli, mi si è innanzitutto consentito di ringraziare la senatrice Pellegrino, il Senato e il Think Tank Trinità dei Monti, il nostro amico Pierluigi, per avermi permesso di parlarvi oggi. Parlare di declinismo oggi in Italia equivale a sfondare una porta aperta. Non più tardi di una settimana fa ero al Centro Studi Americani, dove Paolo Messa, l'ambasciatore Massolo e altri illustrissimi hanno parlato di questo argomento. Si sono scagliati in realtà contro il concetto di declinismo e hanno invocato, soprattutto da parte del mondo politico nazionale, un sussulto di orgoglio per quello che loro ritengono un'interpretazione errata della realtà. A loro dire, e questo è il leitmotiv anche del libro che Messa ha dedicato all'argomento, l'Occidente possiede in sé tutti gli strumenti per reagire a questa sensazione assolutamente errata di declinismo. la considerano, ripeto, un'interpretazione errata della realtà alla quale si può e si deve porre rimedio. Io, nel mio piccolissimo, non posso che convenire con loro, ma nel contempo della realtà noi dobbiamo tenere conto. E quindi di questa realtà dobbiamo parlare. Vi è innanzitutto una crisi della globalizzazione, ovvero di quella libera circolazione di idee, di persone, di merci, di tecnologie, di comunicazione che avrebbe dovuto condurre all'interdipendenza. Questo è il primo punto.

concetto di interdipendenza economica non conduce necessariamente all'interdipendenza politica. La Cina, la Russia ne sono la dimostrazione più plastica. Si può diventare ricchi ed essere felici, The Pursuit of Happiness di Adam Smith, senza essere democratici. Anzi, in certi paesi, vedersi la Cina popolare, della democrazia proprio non sanno cosa farsene. Dunque questo è un altro principio fondamentale della globalizzazione che è andato a farsi benedire. Non linearità, ripeto, e soprattutto da parte di una parte consistente del mondo, a sizable chunk of mankind, come si dice in inglese, un assoluto rifiuto dei valori ispiratori della globalizzazione, della transizione e, in ultima analisi, della democrazia. La conseguenza, quantomeno in Occidente, di questa crisi della globalizzazione, che comunque è presente e senza la quale non possiamo più vivere in realtà, è una diffusa disaffezione per la politica e per le classi dirigenti, che non sono ritenute in grado di gestire la trasformazione. E il conseguente affermarsi di populismi di ogni colore, di cui noi in Italia abbiamo vasta rappresentazione da un lato all'altro dell'arco politico, ivi inclusa un'ultima disgraziatissima rappresentazione da parte di un mio, ahimè, ex collega. In parallelo, e questo è forse l'aspetto io credo più deteriore di tutto questo, premessa, voi vi stupirete, quale generale in congedo, di non sentirmi parlare di trincee, cannoni, russi che attaccano, droni e guerre ibride e ombrelli avvelenati. Io credo che il nostro problema sia politico, sociale e filosofico prima che di cannoni e di guerre. E in parallelo, devo dirlo, si è verificato nella nostra società, o se preferiamo nella nostra civilizzazione, un decadimento etico variolale. È una conseguente perdita di coesione che genera il declino. E questo per un motivo molto banale, perché quantomeno a partire dalla fine della Guerra Fredda, se non già da prima, noi abbiamo messo i diritti dei singoli davanti ai diritti della società o davanti ai diritti della collettività. Questo è il problema fondamentale, questo è l'errore drammatico che noi abbiamo commesso, al quale già accennava Pierluigi nel suo intervento introduttivo. E vi assicuro che non ci siamo messi d'accordo, non ci siamo parlati, ma finiamo col dire esattamente la stessa cosa. Un signore chiamato Ratzinger, che all'epoca era cardinale, non era ancora Sua Santità Benedetto XVI, già nel 2004 aveva detto chiaramente quello che stava succedendo. Il relativismo etico, la convinzione che tutto si equivalga e che non esista una verità oggettiva, e questo genera smarrimento anziché vera libertà. L'odio di sé provato dagli occidentali, l'incapacità di apprezzare la propria storia vedendo in essa solo aspetti distruttivi e negando i valori fondanti della bellezza dell'umanità, della nostra civilizzazione. La secolarizzazione, lui la attribuiva all'allontanamento da Dio, alla sostituzione della fede con il culto esclusivo della tecnica del progresso materiale. Se anche non si è credenti, comunque questa affermazione ha una sua profonda validità. Questa cieca fiducia nel progresso tecnologico. E infine la perdita delle radici, il distacco dall'eredità cristiana o comunque da quell'eredità culturale che ha plasmato l'identità culturale e soprattutto etica, valoriale dell'Europa. E mentre tutto questo succede in Occidente, altrove altri, al di fuori dell'Occidente, hanno messo in discussione la centralità dell'individuo rispetto ai bisogni della collettività e rifiutano il nostro modello valoriale e vi si oppongono apertamente. E il primo è un signore russo che si chiama Putin, che già da Monaco nel 2007 ha detto chiaramente che il nostro sistema di valori a loro non sta bene, lo ha detto esplicitamente. Lo considera una foglia di fico che maschera l'egemonia occidentale e statunitense in particolare e dunque lo rifiuta. In realtà il suo pensiero, nella visione del professor Schulze Wessel, un illustrissimo accademico tedesco che sempre questa settimana all'Università della Santa Croce ha tenuto una conferenza interessantissima, questo pensiero putiniano si fonda su una triade che è tipicamente russa: espansionismo geografico, imperialismo ideologico e messianismo. E dunque la primazia della nazione, di quella che loro chiamano narod, la nazione, sugli interessi e sui bisogni del singolo. E loro sono i primi. I secondi, spiace dirlo, perché sembra relativismo culturale, ma i secondi

0: sono gli islamici. Il pensiero islamico vede la primazia della umma, cioè della comunità dei fedeli, vede l'obbligo della solidarietà sociale sotto forma di carità, che ti porta, se necessario, a finanziare anche il terrorismo, come avviene nelle nostre città. E infine vede l'obbligo della conversione degli infedeli. È una visione del mondo assolutamente totalizzante che ci ha condotto dritti alle Torri Gemelle e dalle Torri Gemelle ci ha condotto dritti allo Stato islamico. Ed è una concezione del mondo che mette la collettività, mette la comunità dei fedeli davanti alle esigenze del singolo. Appunto che è giusto che il singolo si suicidi per il trionfo della collettività. E infine, ultimo, il pensiero cinese, il pensiero che è poi il pensiero confuciano, un modello di armonia della società che deriva dall'obbedienza assoluta. Obbedienza assoluta che è un modello di società all'interno, ma che è anche un modello di società all'esterno, attraverso il tributo che noi paghiamo a questo grande impero di mezzo che fa da grande equilibratore delle relazioni internazionali. Ma è anch'esso un impero totalizzante, è un impero che ha dei valori che sono assolutamente opposti ai nostri. Dunque la sfida che si sta manifestando, che è davanti a noi, questa sfida che noi chiamiamo declino, ma che in realtà è una battaglia, è valoriale ed è concreta, solida, sul terreno, nello stesso tempo. Il campo di battaglia non è solo fisico, sotto forma di offesa diretta, è il caso diretto dell'Ucraina, ma è il caso diretto anche delle grandi reti terroristiche, ma è anche virtuale. Nel quadro di quella che noi chiamiamo la minaccia ibrida, di cui tutti oggi favoleggiano, è la parola del giorno, la guerra ibrida. E beh, l'offesa ibrida ha lo scopo fondamentale di andare a colpire la volontà di resistere di una società, minando le fondamenta, ovvero la fiducia nelle istituzioni, dunque il legame costituito dal patto sociale tra governanti e governati. È questo che la guerra ibrida vuole capire. In ciò sostenuti, diciamocela tutta, da quel relativismo etico e materialista evocato da Ratzinger a suo tempo, già 22 anni fa. Ratzinger ci ha parlato, ci ha detto queste cose 22 anni fa. I paesi, le nazioni, nel frattempo vengono attaccate singolarmente, e questa è una considerazione di tipo militare, strategico se vogliamo, i paesi vengono attaccati singolarmente per il semplice e banale motivo che singolarmente è molto più facile batterli. La finalità ultima della Federazione Russa, la finalità ultima della Cina, la finalità ultima della Repubblica Iraniana è quella di combattere singolarmente gli avversari perché in coalizione sono sostanzialmente imbattibili. È il principio di Napoleone a Waterloo, è il principio dell'Unione Sovietica nei confronti della NATO. Bisogna minare l'unità della coalizione avversa a qualunque costo perché da soli, isolati, si battono molto più facilmente. In questo quadro, che non è un quadro particolarmente confortante, perché alla notevole dose di pessimismo di coloro che mi hanno preceduti aggiungo la mia personale dose, i miei 30 cc di pessimismo assoluto, in questo quadro però c'è un barlume di speranza, c'è una luce in fondo al tunnel. È essenziale convincere la società, la nostra società nel suo complesso, che occorre resistere, perché sono in gioco proprio quei valori fondamentali che ci consentono il lusso di tutelare il singolo a scapito della società, che è poi quello che noi abbiamo fatto fino adesso. Se noi vogliamo continuare a tutelare il singolo, noi dobbiamo combattere per quei valori fondanti della nostra società, che sono proprio quei valori che questi nemici di varia coloritura e pensiero vogliono a tutti i costi abbattere. È necessario cioè battersi per la libertà collettiva in modo da proteggere le libertà individuali. Freedom does not come for free. Questo è il messaggio dell'11 settembre. È appena ricorso l'anniversario dell'11 settembre, ricordato un po' così di sfuggita da un sindaco islamico che ridacchiava intanto che si dicevano i nomi dei morti di quel giorno terribile che io ancora ricordo. Lui ridacchiava, perdonatemi l'espressione, il cretino. Ridacchiava mentre dicevano i nomi di quei morti. Ebbene, freedom does not come for free, questa è la grande lezione. E a questo, tra l'altro, ve lo suggerisco, mio caro amico e collega Massimo Panizzi ha appena dedicato un bel libro che vale la pena leggere. In questo contesto dobbiamo elevare la percezione della minaccia, perché questa percezione, in particolare in questo paese, è particolarmente bassa, è un fatto incontrovertibile. In Polonia, in Estonia, in Lituania, in Lettonia, in Ungheria, in Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Romania, persino in Francia, non dico nel Regno Unito, e in Germania a maggior ragione, hanno una percezione elevatissima della minaccia che corriamo. Da noi è come se niente fosse, va tutto bene. A che cosa si deve questo? E anche qui dobbiamo interrogarci, dobbiamo guardarci dentro. È l'orrenda esperienza del secondo conflitto mondiale, sicuramente, è la sconfitta militare, è anche e soprattutto l'illusione colpevolmente ingenerata dal fascismo e non suffragata dai fatti di essere una grande potenza la responsabile di questo, è la delusione che ne è conseguita. È l'ombrello protettivo fornito dagli Stati Uniti, a titolo pressoché gratuito per quanto ci riguarda, ai quali si è sommato il decadimento valoriale evocato da Ratzinger. Tutto questo ha ingenerato negli italiani una percezione molto bassa dell'essere nazione e di ciò che comporta l'essere nazione, che è in primo luogo l'esigenza di tutelare la propria sicurezza per poter accedere al benessere e non viceversa, non il contrario. È la sicurezza che genera il benessere, non è il benessere che genera sicurezza. Da cui un rifiuto fisico per ogni forma di manifestazione di forza e l'illusione, perché l'illusione è che il nostro interesse nazionale possa essere tutelato solo attraverso gli istituti della cooperazione e non, quando necessario, attraverso l'esercizio del potere, ovvero l'esercizio di un'adeguata influenza sulle scelte degli altri, nella definizione classica di Hans Morgenthau, grande studioso delle relazioni internazionali. Il potere non è potere in quanto tale, ma è potere in termini di influenza esercitata sulle scelte degli altri. Allora chiediamoci, questo Paese, oggi come oggi, quanta influenza è in grado di esercitare sulle scelte degli altri in modo da tutelare il proprio interesse nazionale? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. E in questo sta il nostro declino, se di declino vogliamo parlare. In seconda battuta abbiamo in questo Paese il propagarsi di pericolosissime nozioni, a mio avviso, circa una terza via da perseguire, tutta italiana, nella quale l'interesse privato, il compromesso, la rendevolezza, il levantinismo nelle relazioni con gli altri e con gli altri stati, di nuovo alimentati dalla sconfitta subita, possono in qualche modo sostituire la forza che non si ritiene di possedere. Il rapporto con la Russia di molti italiani in questo senso è assolutamente esemplificativo. Viva Francia, viva Spagna, porché se magna, porché se magna. Questo è l'atteggiamento non solo di molti italiani, non solo di molti imprenditori del grande nord produttivo che non vedono l'ora di tornare a fare affari con l'assassino, ma anche di molti politici, di molti movimenti politici che apertamente fanno propaganda per un ritorno ai rapporti diretti con un assassino internazionale conclamato. E dunque indispensabile, a mio modesto avviso, da un lato aumentare in modo significativo la percezione della minaccia che corriamo e di conseguenza delle iniziative necessarie per difendersi. L'alternativa è la fine della coesione sociale come la intendiamo oggi, cioè in sostanza la fine della nostra società. Questo è il vero declinismo. Ciò che sta avvenendo in Francia in questi giorni, mi spiace dirlo, ne è l'evidente dimostrazione. La collusione tra le forze dell'antagonismo ideologico di estrema sinistra, anarcoide, e la componente islamica immigrata nella società francese sta cambiando o vorrebbe cambiare la faccia della nazione. E tutto questo in previsione di una tornata elettorale presidenziale che si annuncia particolarmente divisiva e devastante. È un fatto storico conclamato che la Francia è un paese sull'orlo della rivoluzione da almeno 400 anni. Sono 400 anni che sono costantemente sull'orlo della rivoluzione e ogni tanto la fanno. Ma questa volta, come potete vedere, la situazione è veramente pericolosa. Quanto ciò poi sia il frutto di correnti autoctone alla società francese, quanto invece sia il risultato di offese ibride, è un'altra cosa che è tutta da dimostrare ed è tutta da capire. Cioè, in sostanza, chi sta soffiando sul fuoco in Francia? È possibile che sia solamente Mélenchon? È possibile che siano solo gli islamici? Non lo so, onestamente, però mi faccio delle domande. E mi chiedo se un domani lo stesso non possa succedere da noi, se non stia già succedendo. Mi chiedo se il nascere di certe forze politiche assolutamente antagonistiche, il cui unico obiettivo politico non può che essere il caos e l'impossibilità di governare questo paese, non sottenda ad altre logiche, ad altri intendimenti, ad altre intenzioni. Di sicuro non si comprende, per quanto riguarda la Francia, che società costoro vogliano, dal momento che marxismo rivoluzionario e sharia sono assolutamente incompatibili dal punto di vista ideologico. E questo la dice lunga anche sulla coerenza di molti di coloro che manifestano nelle nostre strade con colorature diverse sotto la comune egida della bandiera palestinese. Hanno idea costoro del motivo per il quale effettivamente manifestano? Me lo chiedo. In seconda battuta, e qui mi avvio quasi a concludere, occorre finirla con le scorciatoie. Il futuro appartiene a chi se lo costruisce con le proprie mani. Non è pensabile appaltare ad altri né la nostra sicurezza né il benessere che ne discende. È dunque indispensabile avviare una sorta di risorgimento nel quale con visione unitaria si marci in direzione del progresso della nazione. E qui occorre aprire una parentesi. Il progresso non è di per sé una cosa negativa, assolutamente, il contrario. Deriva il rifiuto del progresso e della globalizzazione in particolare che nel veicolo non deriva dal concetto in sé, che è ormai presente in ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Come ho detto, deriva semmai dalla cattiva applicazione del principio che ha generato incertezza, confusione, rifiuto dell'altro, disagio sociale e in molti casi povertà diffusa. Dunque la globalizzazione e il progresso tecnologico che l'accompagna saranno cosa buona se sapremo governarli, mettendo al centro l'interesse della società e della nazione, non quello dei singoli, come vorrebbe la morale prevalente. Per citare due fenomeni all'ordine del giorno, cioè vale sia per l'intelligenza artificiale, che dovrà aiutare le nostre decisioni e non sostituirle, e nel contempo anche per i fenomeni migratori, che dovranno integrare le capacità della nostra società e non sostituirle o rimpiazzarle. In ultima analisi, e qui concludo, occorre ritornare ad essere società, o come volevano i filosofi umanisti, nazione, la nazione. Questo è quello che dobbiamo tornare ad essere. E grazie per l'attenzione.
1: Grazie generale Guzzelli. La parola all'ambasciatore Vento, una delle figure di maggiore spessore della diplomazia italiana. E all'ambasciatore lasciamo appunto l'intervento e le conclusioni di rito e ci accingiamo a chiudere. Grazie ambasciatore per essere qui.
2: Beh, innanzitutto mi associo ai ringraziamenti rivolti al senatore Pellegrino per non soltanto per l'ospitalità, non soltanto per questo evento, questo incontro, ma anche per quella esortazione che lei ha tenuto a rivolgerci con ricchezza di argomenti, con dovizia di argomenti, diciamo a considerare diciamo, gli aspetti, le tinte, non soltanto fosche del presente, ma anche diciamo qualche elemento di incoraggiamento, di movimento collegabile all'attuale fase politica. L'intervento del generale Guzzelli, estremamente incisivo, estremamente forte nel richiamo alle responsabilità, nel richiamo alla lucidità di analisi della fase storica che stiamo vivendo, in realtà mi esorta a riferirmi ad un acronimo che era molto diffuso all'inizio degli anni 90 nelle scuole militari americane, statunitensi, e più tardi è stato trasmesso anche alle scuole di direzione aziendale, di management negli Stati Uniti, che è VUCA. È un acronimo di quattro lettere che stanno per volatilità, uncertainty, incertezza, complessità e la quarta, la più affascinante a mio modo di vedere, la ambiguity, ambiguità. E questo naturalmente perché andare ad affrontare dei grandi temi, quello del declino italiano, ma poi potremmo parlare anche di un declino in Europa, magari richiamando qualche elemento dell'attualità, o peggio ancora del declino dell'Occidente, con il rischio che questo Occidente si vada dissociando tra le due sponde dell'Atlantico e anziché rappresentare, diciamo, un'entità sia pure con le sue naturali, normali differenziazioni per evidenti ragioni di carattere storico, culturale, sociale e così via, effettivamente possa vedere dissociato le priorità in termini di sicurezza, in termini di interessi nazionali. Ora, l'era VUCA, la V di volatilità, ahimè, sta in quella che, soprattutto in Occidente, è stato e continua ad essere, dagli Stati Uniti ai vari paesi europei, la fragilità dei governi e dei governanti. Negli Stati Uniti, a partire dal 92, grosso modo, dall'elezione di Bill Clinton, a sorpresa peraltro contro quello che era stato un grandissimo presidente, con alle spalle un passato delle istituzioni e alla Casa Bianca, qual era George Herbert Bush, cioè Bush padre, tanto per intenderci, in poi negli Stati Uniti tutte le elezioni sono state contrassegnate da una certa violenta reazione dei perdenti contro l'eletto. Contro Clinton, sappiamo bene, si scatenarono delle campagne molto violente sul piano dell'integrità, dell'etica, dell'onestà, e si concluse con le boccaccesche vicende dello studio ovale. Per cui noi chiudemmo un secolo e chiudemmo anche un millennio nel 2000 con un presidente della più grande potenza mondiale che si scusava in televisione, chiedeva scusa alla moglie, alla figlia, al popolo americano e così via, per quello che era successo nello studio ovale con la nota stagista. L'elezione di George W. Bush nel 2000 fu esso stesso caratterizzato, portato, diciamo, da una corrente di opinione, quella dei neocons, che sullo sfondo anche di quel drammatico, spettacolare, sconvolgente evento che fu l'11 settembre, l'attacco alle Torri Gemelle, effettivamente ha condotto a una serie di iniziative militari dall'Iraq all'Afghanistan, quella in Iraq si sta concludendo in questi giorni, in queste ore, quella in Afghanistan si concluse nel 21, sappiamo bene in quale drammatiche conseguenze. Ma poi anche lì noi sappiamo bene che gli 8 anni di George W. Bush nel 2007-2008 si concluse sullo sfondo di una delle più drammatiche crisi finanziarie e bancarie, che naturalmente compromise questa crisi finanziaria, quella è un'illusione che con il crollo dell'Unione Sovietica, anzi con la scandalosa disintegrazione dell'Unione Sovietica, l'unico impero al mondo che si sia disintegrato non per fatto di una disfatta militare, non so, prendiamo quello zarista, quello asburgico nel 18, risalendo insomma al passato, da quello napoleonico, Waterloo, ma no, per la inconsistenza, incapacità di governo, di azione della forza politica, cioè il Partito Comunista dell'Unione Sovietica che lo guidava. Quindi è un caso veramente unico nella storia delle istituzioni, chiamiamo così, politiche internazionali. La volatilità è caratterizzata dal fatto che, non so, la Gran Bretagna, modello di stabilità economica, ci presenta l'ottavo primo ministro in 10 anni, voglio dire, dalle dimissioni di Cameron per effetto di Brexit, a parte il fatto che in questo momento in Gran Bretagna si parla attivamente di una Brexit, cioè il rovescio, il ritorno sulla Brexit, a proposito di volatilità una volta di più, effettivamente abbiamo avuto 8 primi ministri e così via. La Francia, Macron, praticamente governa da 3 anni senza maggioranza all'Assemblea Nazionale, per decreto, trionfa la democrazia, cioè uno dei pilastri dei diritti politici, del pluralismo politico e così via, quale la Francia, storicamente attraverso la rivoluzione e tutto quello che ne è seguito e così via, abbiamo anche lì una volatilità politica totale e adesso siamo alla vigilia di elezioni che si terranno nel maggio prossimo, che, insomma, il cui esito non voglio scendere nel dettaglio perché di dominio pubblico quali sono le prospettive. Addirittura le prospettive potrebbe essere quella che se le forze centriste francesi non riescono a coagularsi intorno a un candidato che passi al secondo turno e al secondo turno sfidi Marine Le Pen o chi sia per lei, insomma, il Bardellano o la stessa Le Pen, roba del genere, nel ballottaggio, e c'è il rischio che al ballottaggio il primo candidato sia il primo candidato del primo turno sia il candidato del Rassemblement National e il secondo sia il Mélenchon de la France Insoumise, quindi una Francia che si troverà a scegliere al secondo turno nel 25 tra Mélenchon e Le Pen. Vabbè, ecco, adesso niente di drammatico, poi ci saranno nuove elezioni, 5 anni dopo, poi le cose cambieranno. Io personalmente sono portato mai a vedere le cose in maniera, come dire, drammatica e definitiva, perché non c'è una definitività nella storia. Questo ci porterà alla U dell'incertezza, del VUCA famoso tornando, al C della complessità. Sulla complessità abbiamo sentito, abbiamo dibattuto, abbiamo letto, abbiamo approfondito di tutto sulla complessità. La complessità dove si intrecciano gli aspetti politici, politico-strategici, di sicurezza con gli aspetti economici, finanziari, tecnologici, energetici, eccetera, eccetera. Quindi il discorso della complessità è abituale. E finalmente la A di ambiguità. E qui sull'ambiguità noi abbiamo un precedente europeo nel ormai lontanissimo 1960, 61, 62, quando a proposito delle due sponde dell'Atlantico e della trasparenza e lealtà reciproca tra alleati, il presidente, il neo presidente americano, che era all'epoca Kennedy, passò dalla dottrina della risposta massiccia nucleare ad un eventuale attacco ovviamente sovietico in Europa centrale, in Germania prevalentemente, il Fulda Gap di cui il generale Gozzelli ci può potrebbe illustrare in dettaglio molto di più di quanto lo faccia io, e così via, alla risposta flessibile. Che significava risposta flessibile? Risposta flessibile significava che dinanzi ad un attacco sovietico gli Stati Uniti avrebbero, nell'ambito dell'articolo 5 della NATO, famoso articolo 5 della NATO, che è tutt'altro, generale, lei sa meglio di me, che quel modello di automatismo sicuro, no, considereranno delle misure, ivi incluse delle misure di carattere militare. Io quando il linguaggio diplomatico sento dire considerare, addio, siamo finiti. E come diceva De Gaulle, quando non sappiamo che fare creiamo un gruppo di lavoro. A tutta questa impostazione americana del 61-62 di Kennedy, che si avviava a quel processo chiamato il disgelo nel dialogo con Khrushchev, roba del genere, reagì il generale De Gaulle, presidente francese, e disse: ma agli americani, scusate un po', ma voi sareste pronti, domanda che è di attualità anche oggi, a distanza di 66 anni, voi sareste pronti a sacrificare Chicago e New York in uno scambio nucleare per difendere Parigi o Bruxelles o Bonn? E gli americani dicono: ma sì, beh, certo, no, la nostra realtà non si discute. Insomma, conclusione, la Francia decise in quel momento di dotarsi di un proprio deterrente nucleare, proprio, nazionale. E qui veniamo ai discorsi della sovranità, dell'identità, cioè tutti questi discorsi che risentiamo in Europa. Io adesso l'ho applicato ovviamente a quello che è l'elemento centrale, cioè quello della coesione atlantica nei confronti delle minacce di cui il generale Gusseri ci ha fornito un'illustrazione estremamente vivida, estremamente efficace, roba del genere. Quindi l'era VUCA della volatilità, dell'incertezza.
3: Ecco, questo era il convegno dal titolo Invertire il declino, economia, cultura e strategie per il rilancio dell'Italia. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è il convegno dal titolo Il lavoro buono al servizio del territorio, quando il lavoro genera valore sociale. Ascolteremo il saluto istituzionale di Anna Rossomando, vicepresidente del Senato della Repubblica e del PD, poi il primo panel sul tema responsabilità condivise, istituzioni, imprese e terzo settore. Ne discutono Giuliana Cirio, presidente di Fondazione Industriali, Anna Maria Poggi, presidente di Fondazione CRT, la stessa Anna Rossomando. Poi il secondo panel dal titolo Il lavoro che include, dalle esperienze alle buone pratiche, interventi di Valentina Dogliani, imprenditrice, Patrizia Manassero, sindaco di Cuneo, Bruno Mellano, referente progetti in ambito carcerario di Fondazione Industriali, Michele Pianetta, referente area pubblica amministrazione di Fondazione Industriali, Luca Robaldo, presidente della provincia di Cuneo, a moderare Vanni Caratto, giornalista Rai. Le conclusioni poi saranno affidate a Giuliana Cirio, presidente di Fondazione Industriali, e ad Anna Rossomando. Passiamo all'ascolto.
4: Le istituzioni del territorio, del mondo dell'impresa e del terzo settore. Ovviamente ringrazio la Presidente Giuliana Cirio, la Presidente Anna Maria Poggi, che è anche un'amica, la Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il Presidente della Provincia Luca Robaldo e tutte le persone che hanno accettato di portare delle esperienze concrete e testimonianze. Abbiamo scelto questo titolo, Il lavoro buono al servizio del territorio, quando il lavoro genera valore sociale. E già il titolo esprime il senso del nostro incontro, perché abbiamo voluto partire proprio dalle esperienze concrete, dalle buone pratiche che già esistono nei nostri territori e che dimostrano come sia possibile tenere insieme lavoro, inclusione, responsabilità sociale e sviluppo delle comunità. Una buona pratica non deve essere però un'eccezione e quindi la sfida che dobbiamo raccogliere soprattutto della politica e delle istituzioni che io oggi qui rappresento è di creare le condizioni perché ciò che funziona possa diventare un modello, possa essere replicato e trasformarsi in prassi dove possibile. E quindi per questo il primo confronto è intitolato Responsabilità condivise, istituzioni, imprese e terzo settore. Nessuno di questi soggetti da solo può rispondere alla complessità delle fragilità sociali che attraversano il paese e davvero oggi sono tante. Quando invece amministrazioni pubbliche, imprese, fondazioni e terzo settore riescono a costruire insieme obiettivi, strumenti, si produce qualcosa che va oltre la semplice somma delle rispettive attività. Si genera un valore sociale. Un valore sociale è una voce che sempre più si affaccia anche nella valutazione economica e quindi il compito delle società moderne è proprio quello di generare valore sociale. Questa alleanza è fondamentale per il ruolo ed è fondamentale per il ruolo delle fondazioni che possono fare da ponte tra il mondo dell'impresa, le istituzioni, le realtà sociali del territorio. Noi in Piemonte abbiamo una storia e un esempio assolutamente di grande eccellenza, mettendo insieme risorse, competenze e capacità progettuale. Fondazioni Industriali, con le esperienze che oggi abbiamo voluto portare qui in Senato, rappresenta un esempio virtuoso proprio di questo modo di intendere la responsabilità sociale, non come un principio astratto, ma come una capacità di costruire progetti concreti, inclusione e opportunità attraverso il lavoro. D'altra parte, la nostra stessa Costituzione concepisce l'impresa economica anche in una dimensione sociale e questo è un punto assolutamente importante. Qualche volta qualcuno ha tentato di correggerlo, di cambiarlo, per fortuna invece è rimasto quello che è. Allora io credo che sia giusto e corretto guardare al terzo settore non come un soggetto che emerge per coprire degli spazi che non riesce a coprire il pubblico, ma come un coprotagonista della programmazione e della costruzione delle politiche pubbliche. In questo senso ormai abbiamo acquisito il tema dei principi di sussidiarietà, coprogrammazione, coprogettazione. E stiamo parlando del terzo settore, che è una realtà straordinariamente vasta, articolata e vitale, fatta di associazioni, volontari, cooperative, imprese sociali, capace di produrre non soltanto solidarietà, ma produrre proprio lavoro, competenza e, dico, anche innovazione e coesione. E quindi è responsabilità delle istituzioni non rendere più difficile il lavoro di chi ogni giorno costruisce coesione sociale. Sicuramente ci sono stati alcuni passi positivi, vanno riconosciuti, ne parleremo credo subito nel panel che seguirà, ma c'è ancora molto da fare e non possiamo fermarci qui. Il piano d'azione nazionale per l'economia sociale rappresenta una cornice importante, però non può limitarsi a essere una cornice, abbiamo bisogno di contenuti, servono atti conseguenti, strumenti operativi e soprattutto risorse, altrimenti rischia di essere soltanto un riconoscimento sulla carta. E dobbiamo anche evitare scelte di segno contrario, perché nel 2025 è stata denunciata una riduzione di circa 34 milioni di euro rispetto al triennio precedente delle risorse destinate alle attività di interesse generale. E nel 2026 sono state sollevate ulteriori preoccupazioni per nuovi tagli alle risorse destinate al terzo settore, al welfare. Io credo che su queste questioni, in modo più trasversale possibile, sia necessario mantenere un'attenzione molto alta, e a breve avremo una scadenza importante che è la legge finanziaria. Allora, perché chiedere al terzo settore di fare sempre di più e contemporaneamente ridurre le risorse o aggiungere complessità e incertezza vuol dire produrre una contraddizione che ricade sulle persone e sui territori, e vuol dire mettere a rischio progetti importanti. Nel secondo panel avremo modo di ascoltare proprio le esperienze sul campo, la voce di chi amministra un territorio come la sindaca di Cuneo Manastero, quella del presidente della provincia Robaldo, quella degli imprenditori e quella di chi segue concretamente i progetti di fondazione industriale. Oggi siamo qui con loro per dimostrare che un lavoro sinergico tra questi mondi è possibile, e oggi ne diamo concretamente una visibilità. Tra queste vi è anche un'esperienza che mi sta particolarmente a cuore, e cioè il lavoro con le persone detenute con chi ha terminato di scontare la propria pena, attraverso percorsi di formazione all'interno degli istituti penitenziari e opportunità di inserimento lavorativo all'esterno. È un tema a cui sono molto sensibile, in cui sono molto impegnata, e sappiamo tutti, dice Bruno Mellano, che il tema del carcere è un tema molto scomodo, però è un tema necessario, perché il lavoro in carcere e dopo il carcere non è soltanto un'opportunità di lavoro, è uno degli strumenti più importanti per restituire autonomia, responsabilità e prospettiva alle persone, ed è anche il modo di dare concretezza alla funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra Costituzione. Una persona che può ricostruire attraverso il lavoro il proprio posto nella società è una persona alla quale stiamo offrendo una possibilità reale di ripartenza, è una società capace di offrire quella possibilità, è anche una società più sicura e più coesa. E allora, sto concludendo, un esempio particolarmente efficace del messaggio che vogliamo affidare alla giornata di oggi: il buon lavoro non produce soltanto reddito, produce autonomia, dignità, relazioni, inclusione, produce comunità. E quando le istituzioni, industria, imprese, terzo settore assumono insieme questa responsabilità, il lavoro può davvero diventare uno dei più potenti strumenti di generazione di valore sociale. Con questo spirito vi ringrazio ancora per essere qui e auguro a tutte e a tutti buon lavoro.
5: Grazie alla vicepresidente Rossomando, che ci ha già introdotto nei temi di questa mattinata. Ha parlato di necessità di un'attenzione trasversale a questi temi. Allora colgo l'occasione, abbiamo qui in sala il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione delle Attività Produttive, per un saluto.
4: Ciao Giorgio.
6: Buongiorno a tutti e tutte, naturalmente benvenuti. Saluto la vicepresidente Anna Rossomando, la ringrazio perché è stata capace di organizzare questo importante evento qui in questa sala così prestigiosa del nostro Senato della Repubblica. Voglio salutare da subito il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna, lo ringrazio anche perché lui è uno dei fautori di questa iniziativa. La presidente della Fondazione Giuliana Cirio, attivissima, lei è anche il nostro direttore di Confindustria, molto capace, molto preparata e molto attenta alle nostre realtà territoriali. Ringrazio anche l'amico Vanni Caratto, che lui è molto impegnato dal punto di vista come giornalista, però è un rappresentante autorevole e forte anche della nostra provincia, in quella che è la principale azienda culturale del paese, che è la nostra RAI, perciò da questo punto di vista grazie anche per quello che fai ogni giorno. Voglio salutare Luca Robaldo, che tra l'altro forse non lo vedo ancora in sala, mi dicono che la Patrizia Manassero dovrebbe collegarsi, e saluto tutti i prestigiosi relatori, presidente Poggi, grazie per essere qui con noi oggi, che credo che comunque sia un ottimo valore aggiunto. Io credo che questa mattina essere qui al Senato ha per me, soprattutto per me, un significato molto particolare, perché oggi Cuneo non porta a Roma soltanto un progetto, porta un'esperienza concreta già capace di mettere insieme imprese, istituzioni, terzo settore attorno, a mio avviso, un'idea molto semplice e decisiva, quella del lavoro buono. La Fondazione Industriale è nata nel 2024 proprio per affrontare una delle sfide più complesse dei nostri territori: accompagnare verso il lavoro persone che rischiano di restarne escluse, trasformando una difficoltà in un'occasione di autonomia, di dignità e di integrazione. I numeri sono importanti, voi avete già fatto un ottimo lavoro e sono risultati ai quali avete aggiunto anche, diciamo, gli 11 inserimenti direttamente nei comuni, il coinvolgimento di 70 amministrazioni comunali. Sono oltre 240 le persone registrate sulla piattaforma della Fondazione e io credo che questi siano numeri che sono inconfutabili. Sono i risultati che nascono dalla grande capacità di fare rete del nostro territorio e il messaggio più forte che Cuneo può consegnare oggi all'Italia, non solo al Piemonte o a una parte del nostro paese, a tutto, che quando il mondo dell'impresa, le istituzioni e il sociale si assumono insieme una responsabilità, il lavoro può diventare davvero uno strumento di inclusione e di crescita per le nostre comunità. Ieri avete presentato, mi avete detto ieri sera, avete presentato in Confindustria questo esperimento che è stato molto apprezzato, visto molto bene, è tra i primi in assoluto in Italia. Oggi siete qui in Senato, proseguite con i CNEL ed è, a mio avviso, un passaggio importante e fondamentale, perché non vuole restare confinato solo su un territorio, ma può diventare un'esperienza da conoscere, da condividere, dove è possibile replicare in altre realtà italiane. Noi il focus del Senato, lo dico anche alla vicepresidente Rossomando, credo che facciamo bene a tenerlo molto alto, perché c'è bisogno di questo. Cuneo forse nasce da una necessità dove il livello occupazionale è molto elevato nella nostra provincia e c'è veramente ancora bisogno di chi ti dà una mano nelle imprese e nelle aziende per portare avanti. Nasce da un concetto particolare dove magari in altre zone del paese questo concetto è superato. Ma io credo che al centro di tutto c'è la parola lavoro. Noi veniamo da una terra dove per noi il lavoro è tutto. Siamo nati, i nostri genitori ci hanno insegnato a lavorare, prima cosa che ci hanno insegnato, insieme ai valori della famiglia. Ma il lavoro non è soltanto uno stipendio, non è soltanto produzione, non è soltanto economia, è dignità. E sentirsi utile, poter dire anch'io faccio parte di questa comunità e avere un'occasione quando la vita qualche volta sembra non offrirne più. Ed è proprio qui che assume valore l'incontro tra imprese e terzo settore, perché ci sono fragilità alle quali nessuno può rispondere da solo, ma quando una comunità decide di non voltarsi dall'altra parte, come avete fatto voi e vi ringrazio, quando qualcuno o ciascuno di noi mette a disposizione ciò che sa fare, allora la difficoltà si trasforma in una grandissima opportunità e una storia di esclusione si trasforma in una storia di grande riscatto. Essere, l'ho detto prima, nella sala caduti di Nassiria, per presentare questo progetto non è un dettaglio, perché io credo che sia importante. Questo nome porta con sé il ricordo di uomini che hanno servito lo Stato, la comunità, fino al sacrificio della propria vita, e quella targa lo testimonia in modo molto chiaro e molto trasparente. E forse proprio per questo il titolo scelto per questa giornata, il lavoro buono al servizio del territorio, acquista qui un significato ancora più vero, più profondo, più reale, più concreto. Servire il territorio, l'ho detto prima, non significa non lasciare indietro nessuno, significa creare un'opportunità. Quello che Cuneo, e vi ringrazio, portate oggi qui a Roma, ha un'ambizione importante, dimostrare che sviluppo economico, sviluppo sociale non sono due strade separate, ma possono e devono camminare insieme ogni giorno. E vorrei concludere con un pensiero, che il territorio è davvero forte non soltanto per ciò che produce, ma per quante persone riesce a far sentire parte del proprio prodotto e del proprio futuro. Se il lavoro riesce a fare questo, allora non genera soltanto economia, il lavoro genera comunità e genera tantissima speranza, quella di cui oggi, ogni giorno abbiamo bisogno. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro a tutti. Grazie.
5: Grazie al senatore Bergesio. Allora, molti di voi ovviamente Fondazione Industriali la conoscono bene, ma partiamo proprio dalla base per mettere un po' i primi punti e poter poi sviluppare il discorso. Fondazione Industriale è un soggetto che mette in dialogo le aziende che cercano lavoratori, ma anche, lo ha accennato il senatore Bergesio, le amministrazioni pubbliche con il vasto mondo del terzo settore, e che segue persone che hanno difficoltà o non riescono a trovare un'occupazione stabile. Parliamo di migranti innanzitutto, ex carcerati, persone fragili. Nel corso della mattinata avremo poi diversi esempi concreti. Ecco, al centro ci sono le offerte di lavoro che Fondazione ha raccolto sul territorio, i curriculum selezionati e preparati per fare incontrare domanda e offerta. E poi c'è questa piattaforma innovativa che è stata preparata e che utilizza anche l'intelligenza artificiale. Ma vorrei dire che c'è anche e soprattutto un lavoro di relazioni tra persone e istituzioni. È stato detto già nell'introduzione, Fondazione Industriali nasce a Cuneo, una terra ricca di imprese e di lavoro, dove la disoccupazione è ancora marginale. Esistono persone però che attraverso il lavoro potrebbero riscattare una situazione di fragilità e di emarginazione, ma non riescono ad avere accesso al mondo delle imprese. E allora la prima domanda per il Presidente Giuliana Cirio: possiamo dire che Fondazione Industriali, oltre a rispondere alle necessità che vengono da chi ha un lavoro da offrire e da chi ha persone che possono essere inserite sul mercato, ha il ruolo di creare anche un dialogo stabile ed efficace tra questi due mondi, quello delle imprese e il vasto mondo del terzo settore, che spesso non parlano esattamente la stessa lingua? Penso in particolare all'accompagnamento del lavoro dei migranti.
7: Grazie. Ti ringrazio Vanni, permettimi di ringraziare innanzitutto la vicepresidente Rossomando per questo invito molto molto gradito. Insieme al dottor Di Pietro ci avete insomma accolto nel migliore dei modi. Per noi è una grandissima soddisfazione poter essere in questa sala così suggestiva, così importante, ed essere nel mondo delle istituzioni. Noi veniamo da una provincia che è piuttosto lontana da Roma, anche insomma geograficamente, essere qui per noi significa tanto, e in qualche modo aver realizzato un sogno che è nato 2 anni fa e che ha già prodotto tanti risultati. Uno di questi è proprio insomma essere stati invitati dalla vicepresidente Rossomando a raccontare la nostra iniziativa. Un grazie anche al senatore Bergesio per la sua bella intensa introduzione, un ringraziamento alla presidente Anna Maria Poggi, la presidente di Fondazione CRT, che ha una sensibilità non comune per questi temi, ma non comune in genere per la gestione di tutto ciò che sta intorno al tema del sociale e dell'interpretazione del ruolo proprio delle fondazioni bancarie. Un saluto anche alla senatrice Manassero e sindaco di Cuneo, perché l'ho vista collegata prima brevemente, ma sappiamo che è con noi, e anche auguri nella giornata di oggi. E un caro saluto al nostro presidente Mariano Costamagna, al presidente di Confindustria, che è un grande fautore di questa fondazione industriale, è un grande sprinter, colui che ci dà sempre l'entusiasmo. Saluto anche il presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, che ci ha raggiunto in questo momento. Bene, dopo i ringraziamenti anche agli imprenditori che oggi sono presenti, voglio dire che la forza che noi esprimiamo anche in termini numerici dà un po' la cifra dell'entusiasmo che sta intorno a questa iniziativa. Un'iniziativa che, come direbbe un giornalista, qual è la notizia, insomma, di un altro soggetto che si mette ad operare nel mondo dell'interconnessione tra chi vuole lavorare e chi dà lavoro? Beh, la notizia è che questa volta sono gli industriali a farsi avanti con il primo passo. La notizia è che questa iniziativa nasce nel mondo imprenditoriale, cioè nel mondo squisitamente privato, si finanzia con un capitale squisitamente privato, cioè dei nostri imprenditori, trova nelle fondazioni bancarie in primis un partner che interpreta la stessa logica e ci sostiene e produce posti di lavoro per soggetti fragili che non potrebbero entrare nelle maglie complicate bizantine della normativa del lavoro italiana autonomamente. Quindi la notizia è che si può fare attività sociale anche partendo dal mondo privato, dal mondo squisitamente business, con la consapevolezza che quanto più persone lavorano, quanto più le aziende avranno una sicurezza di continuità, che non è un tema così da sottovalutare, ma quanto più persone lavorano di quelle fasce fragili, parliamo di migranti, parliamo di donne che non riescono a lavorare perché sono caregiver, parliamo di persone che sono uscite dal mondo del lavoro per traumi, per problemi delle aziende, parliamo di persone che hanno scontato una pena in carcere, o che la stanno finendo, di persone disabili, che però se si confeziona un contratto di lavoro ad hoc, se si seguono, se gli si danno opportunità che loro possono cogliere, beh, rappresentano una parte della società che viene reintegrata, rappresentano una forza impetuosa di persone che guadagnano libertà, dignità, autodeterminazione e che veramente realizzano quell'integrazione sociale a cui noi tutti aspiriamo. E con questa integrazione sociale, come dire, acquisiamo anche la consapevolezza che le differenze che stanno all'interno della nostra società non sono più tollerabili. Il modello sociale ed economico che noi abbiamo in questi ultimi 100 anni in qualche modo disegnato e realizzato ha prodotto un benessere che per tanti anni è stato un benessere diffuso e che adesso sempre più diventa un benessere accentrato in poche persone a scapito di altre. Il fenomeno delle migrazioni sappiamo non si può fermare, sappiamo si deve regolare ed integrare. Beh, in questo fenomeno il ruolo delle aziende è un ruolo di primo piano, perché dando lavoro si dà la possibilità alle persone di stare in questo paese in modo dignitoso, libero e con la consapevolezza anche di essere cittadini che contribuiscono a fare grande il nostro paese. Per questo noi siamo oggi a raccontare un modello che parte dalle imprese, che arriva sul sociale, che fa risultati perché Fondazioni Industriali fa questo mestiere, mette insieme domanda e offerta senza scopo di lucro e accompagna un lavoratore che è un lavoratore potenziale fragile, che magari non parla la lingua italiana, che non è a conoscenza dei diritti e dei doveri di un lavoratore, che ha bisogno di educazione civica, di accompagnamento, che ha delle fragilità che i suoi colleghi lavoratori non hanno e che quindi si trova inizialmente a disagio, no? Dover competere o relazionarsi con i lavoratori, i colleghi in maniera normale e regolare. Beh, noi accompagniamo questo processo e facciamo sì che gli inserimenti lavorativi funzionino. La moneta che ci spendiamo è il trust, è la fiducia che abbiamo da parte delle aziende perché proveniamo dal mondo industriale e ci teniamo a collocarci con questo codice anche linguistico, perché noi non siamo operatori del sociale, noi non abbiamo la capacità di stare accanto alle persone fragili che ha tutto il mondo del sociale e il mondo dell'accoglienza. Noi abbiamo in Italia degli esempi magnifici di accoglienza delle persone che hanno bisogno, sia in campo religioso sia in campo laico. Bene, noi proponiamo il passo dal mondo dell'assistenza al mondo dell'autosufficienza. E come si fa a far passare un soggetto dal mondo dell'assistenza a quello dell'autosufficienza? Dandogli un lavoro. Semplicemente questa è la ricetta nuova. E noi abbiamo chiamato fondazioni industriali, solo fondazioni industriali per il lavoro buono, senza attribuzioni geografiche, nella speranza che questo esempio possa travalicare i confini della nostra provincia, del nostro territorio, e possibilmente incontrare sempre più appoggio da tutta la rete in cui noi operiamo. Grazie.
5: Le faccio ancora una domanda. Lei ha detto due mondi, diciamo, meravigliosi, due mondi che lavorano, il mondo delle imprese e quello del terzo settore, dove ci sono persone capaci che fanno il loro mestiere. Quanto è stato difficile mettere in dialogo questi due mondi? Perché questo è un aspetto fondamentale.
7: Beh, la scelta strategica che noi pensiamo premiante è quella di non andare proprio direttamente sul mondo del sociale, ma avvalerci dei consorzi socioassistenziali, della Caritas, di tutti questi soggetti del mondo dell'assistenza che operano benissimo a diretto contatto con le persone fragili. Ecco, credo che la delicatezza con cui ci siamo posti in questo mondo è stata quello di non sostituirsi ad alcun altro soggetto, ma quello di valorizzare il lavoro degli altri soggetti sociali e fare quell'ultimo pezzo del lavoro, cioè andare dai direttori del personale e farsi consegnare dei pacchetti di posti di lavoro. Ecco, lo dico in termini molto, molto concreti. Questo lo si poteva fare solo partendo dalle aziende, perché non ci fosse più un meccanismo di richiesta da parte del sociale che bussa alla porta dell'impresa quasi come se chiedesse un favore, ma come il processo esattamente il contrario, l'industria che offre pacchetti di posto di lavoro alle persone fragili e qualcuno che fa incontrare, e utilizziamo la piattaforma che la Tesi ci ha donato e ha progettato per noi, proprio perché vogliamo che i criteri del lavoro che noi offriamo siano i criteri del lavoro buono. Non offriamo un posto di lavoro qualsiasi, offriamo posti di lavoro che rispettino la natura del soggetto fragile, le sue problematiche, la sua provenienza, la sua storia, e possibilmente continuino anche nelle competenze che questo soggetto aveva magari nel suo paese o prima che uscisse dal mondo del lavoro. Quindi, ecco, la cura del lavoro buono ci viene anche dal fatto che abbiamo imparato dal mondo del sociale il rispetto della persona sopra ogni altra cosa.
5: Qui al tavolo è rappresentata anche un'altra fondazione, Fondazione CRT, che ha un'esperienza più che trentennale, che ha fatto della promozione appunto del lavoro buono una delle sue linee di azione. Nel 2025 ha erogato 198 milioni, 134 sono erogazioni dirette per sostenere 1500 interventi sul territorio, soprattutto nel nord-ovest d'Italia, nel campo sociale, della cultura e dell'ambiente. Allora, chiedo alla Presidente Anna Maria Poggi come si riesce a misurare quanto i percorsi di inclusione che Fondazione CRT segue da anni abbiano un impatto positivo e duraturo per la società.
8: Buongiorno a tutti, anzitutto grazie ad Anna Rossomando. Quando mi ha telefonato a luglio per propormi questa cosa, questo incontro, ho detto subito di sì, perché per una fortunata coincidenza quest'anno Fondazione CRT, come tutte le fondazioni bancarie italiane, festeggia 35 anni di vita. Noi lo festeggeremo l'8 di ottobre nella nostra sede Palazzo Perrone di San Martino a Torino, e la fortunata coincidenza è che questo progetto è un progetto che spiega, questo è uno dei progetti che spiegano nella maniera secondo me più esemplare qual è il ruolo di una fondazione bancaria all'interno di un territorio. Quindi quando Anna mi ha chiamato per chiedermi questa disponibilità mi sono detta è un segno, quindi l'ho accolta molto volentieri. Ma mi è venuto anche in mente, ed è anche l'altro motivo per cui ho accettato questo, insomma, di essere qui oggi, che nel novembre del 94, sì,

la incontro. Poi mi sono fatta dire qual era il motivo per cui mi cercava, e quando ho capito il motivo l'ho ricevuta praticamente immediatamente. E il progetto, appunto, lo ha detto benissimo lei, per cui non ci ritorno sopra, è un progetto che ha tutte le parole, i valori che stanno dentro il manifesto di valori di Fondazione CRT. Il nostro manifesto di valori ha tre parole che lo identificano: cura, crescita e meraviglia. La prima parola è la cura, perché noi ci prendiamo cura delle persone, delle cose, dei territori. Quindi questo era veramente un progetto esemplare. Dopodiché i numeri che Vanni Caratto prima ha citato raccontano anche di una storia importante, perché indubbiamente le fondazioni bancarie, soprattutto in questi ultimi anni, grazie alla crescita del sistema bancario, fanno dei numeri che sono dei numeri veramente mai visti. Se voi pensate che complessivamente tra Compagnia di San Paolo, che è la seconda fondazione bancaria italiana, e Fondazione CRT, che è la terza fondazione bancaria italiana sul territorio, solo l'anno scorso, come è stato citato, noi abbiamo finanziato per 198 milioni, Compagnia di San Paolo più o meno il doppio, perché queste sono un po' le proporzioni. Quindi se vi rendete conto di questo, capite immediatamente che cosa vuol dire il valore della presenza di fondazioni bancarie sul territorio, ma capite anche al contrario qual è il problema quando questo valore non c'è, perché da Napoli in giù non ci sono fondazioni bancarie sul territorio, e questo è un tema che naturalmente ci deve preoccupare, ci deve interrogare, perché significa che dobbiamo probabilmente mettere in piedi degli strumenti di perequazione, di solidarietà molto più consistenti di quelli che non siano stati messi in piedi fino ad oggi, sebbene l'ACRI, che è l'associazione che riunisce tutte le fondazioni bancarie, attraverso, vi dico, degli strumenti che sicuramente conoscete, la Fondazione con il Sud. La Fondazione con il Sud è una fondazione che nasce come uno strumento di perequazione proprio sul Sud, ma adesso non basta più, cioè bisogna fare. Infatti il motivo per cui sono molto contenta anche di essere oggi qui è perché secondo me quello che Giuliana Cirio, insieme agli industriali, grazie alla forza del sistema imprenditoriale cuneese, ha messo in piedi in questi anni, secondo me è uno strumento replicabile, ma a condizione che qualcuno se ne faccia carico. Perché bisogna dirlo, Cuneo è un mondo particolare, ha una serie di componenti, no, Robaldo, che sono difficilmente, cioè che difficilmente si trovano in altre situazioni, però questo non deve essere un ostacolo al fatto della replicabilità, perché significa semplicemente che dobbiamo avere la volontà di costruire anche in altri territori queste situazioni. Ma perché questo? Perché secondo me il tema vero è che questo strumento e questo sistema che è stato messo in piedi è uno strumento che non va solo a vantaggio dei singoli che ne usufruiscono, cioè è sicuramente un grande valore che le persone, e soprattutto le persone in determinati tipi di condizioni, che sono condizioni di fragilità che possiamo avere tutti nella vita. Quindi questo perché tutti si possono immediatamente trovare in una situazione di fragilità. Ma questo progetto secondo me va oltre l'aiuto al singolo individuo, perché è un progetto che rafforza la coesione sociale. Secondo me questo è il punto che è determinante, perché attraverso questo tipo di aiuto emerge il vero valore che deve fondare le nostre comunità, la coesione sociale, la solidarietà. Perché se non c'è questo valore, noi possiamo mettere

0: in piedi gli strumenti più importanti, ma in realtà costruiamo molto poco, perché in qualsiasi momento storico c'è bisogno di coesione sociale e di solidarietà, ma in questo momento veramente non è che ce n'è bisogno, deve diventare l'orizzonte di valore che orienta tutte le nostre azioni, perché se nei momenti di difficoltà non emerge l'idea della coesione sociale e della solidarietà, una società non si può sviluppare, non si può assolutamente sviluppare. Infatti il passaggio dai cosiddetti predatori ai contadini, quelli che poi costruirono, no? Le città e le società, avviene proprio quando si fa questo tipo di passaggio. I predatori andavano da un posto all'altro e cosa facevano? Prendevano quello che trovavano, come alcuni capitalisti fanno oggi, no? In molte zone del mondo. Arrivano, sfruttano, lasciano i residui e se ne vanno in cerca di altri territori dove fare lo stesso tipo di operazioni. Quando è che nasce la civiltà? È quando a un certo punto qualcuno decide di fermarsi su un territorio e di costruire. Ma perché fa questo? È perché riconosce il valore della solidarietà e della coesione sociale. Quindi quando io poi ho ascoltato questo progetto, ho immediatamente avvertito che dentro c'era questo tipo di valore ed è il motivo per cui Fondazione CRT ha deciso di sostenerlo. Per noi sostenere il lavoro buono, che è anche il lavoro dignitoso, perché c'è, lo ha detto mi sembra prima Anna Rossomando, ma forse anche altri hanno citato, anche tu avete citato questa parola, il lavoro buono è il lavoro dignitoso, perché è il lavoro che dà dignità alle persone, dà dignità all'operazione che stai facendo. Quindi è riconoscere al lavoro una funzione che va ben oltre il puro valore economico, perché è uno dei principali strumenti attraverso cui una persona non solo acquisisce autonomia, ma acquisisce appunto la dignità della sua persona. Questo è il punto vero, perché un uomo che non lavora dentro una famiglia si percepisce con poca dignità per se stesso, ma anche nei confronti dei propri familiari. Quindi questo è un valore enorme, perché significa che il fatto del lavoro, questo per esempio nella dottrina sociale della Chiesa è sempre molto evidente. Il lavoro è davvero la costruzione della persona e della sua dignità, e questo vale a maggior ragione per le persone che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, perché sono le persone che non hanno solo un problema di lavoro, hanno anche un problema di dignità e di riconoscimento sociale della propria persona. Quindi quando si fanno queste operazioni, in realtà non è solo che si fa il matching tra offerta e domanda di lavoro, si fa un qualcosa di profondamente straordinario, cioè si dà la possibilità a tutti di riconoscere la dignità della propria esistenza, anche con poco, perché secondo me il problema non è quanto, ma il problema è proprio in questo tipo di valore. È proprio con questa convinzione che noi da anni sosteniamo progetti che non si limitano alla formazione, ma che hanno sempre, e questo appunto è uno di questi, che hanno sempre la prospettiva, l'obiettivo di aiutare le persone verso un'autonomia. Poca, tanta che sia, ma anche poca contribuisce a costruire questo. Un altro esempio che insomma è molto vicino a questo progetto è un altro strumento che abbiamo contribuito a creare, che si chiama Percorso 27. Forse Mellano lo conosce bene, perché è la formazione, il lavoro oltre la pena, ed è un progetto che è nato per contrastare la recidiva e favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute ed ex detenute. Anche questo, poi anche tu contribuite anche voi a questo progetto, è un progetto in sé piccolo, perché parliamo poi di numeri che non sono numeri enormi. Obiettivo è che tra le 60 e le 80 persone ogni anno si avvino verso l'inserimento professionale, quindi se voi, cioè se volete, non è che stiamo parlando di numeri enormi, però il problema è che per costruire questi percorsi ci vuole tempo, ci vuole pazienza, non basta mettere soldi, perché bisogna accompagnare le persone e bisogna avere la pazienza dell'accompagnamento, perché vi assicuro che sono percorsi difficili da accompagnare, perché persone di questo genere sono persone ferite da tanti punti di vista, sono persone che non hanno più fiducia nella società e nelle cose, quindi l'accompagnamento è davvero un percorso lungo. E soprattutto è un percorso che deve servire a diventare un'occasione di cambiamento e di ripartenza. Anna Rossomando prima citava la Costituzione, l'articolo 27 questo dice, che la pena deve essere rieducativa, ma anche il percorso, perché poi tra l'altro il problema vero non è solo la pena rieducativa, ma soprattutto il dopo, che sta mettendo in crisi, secondo me, il modello sociale nostro. Abbiamo troppi pochi percorsi che pensano al dopo. E quindi insomma, poi vabbè, abbiamo anche altri progetti che vanno in questa direzione. Noi siamo come fondazione molto impegnati sulla disabilità e l'agenda della disabilità, che è uno dei progetti che caratterizza Fondazione CRT e che ormai è un progetto storico, ha più di 20 anni, nasce proprio da questa considerazione. Quindi insomma, in conclusione, l'inclusione funziona quando mette insieme sempre dimensioni diverse. Al centro ci deve sempre essere la persona e il desiderio di restituire dignità, le competenze, le risorse e tutto il sistema delle opportunità. Ecco, se c'è tutto questo, nasce qualcosa. Poi, proprio per ultimo, lasciatemi dire che comunque i progetti camminano sulle gambe delle persone. E voi lo sapete molto bene, perché se il progetto migliore del mondo cammina solo ed esclusivamente se ci sono delle persone che ci credono e che hanno il desiderio di farlo diventare una realtà. E devo dire che Giuliana Cirio è una di queste persone, e quindi oggettivamente è stato anche facile per Fondazione CRT sostenere e dare insomma un aiuto a questo percorso. Grazie.
1: Le faccio ancora una domanda rapida, perché lei ha detto sostenere Fondazione, l'ha fatto passare un po' così velocemente, ma voi collaborate da tempo per esempio con il progetto Laris, ma credo che lei sia in grado di annunciare una collaborazione un po' più strutturale con la Fondazione.
0: Sì, qui vado più breve, perché Laris è lavoro abitare reti di inclusione sociale, che abbiamo sostenuto insieme alla Fondazione Don Mario Perti e alla Fondazione Industriali di Cuneo per favorire appunto l'inserimento lavorativo e le cose di cui abbiamo detto prima. È un esempio concreto del metodo che vogliamo seguire, cioè costruire alleanze tra il terzo settore e il mondo imprenditoriale. E come direbbe Giuliana, come ha detto Giuliana prima, qual è la notizia? E qui la notizia è che abbiamo strutturato, no? Questa collaborazione, e l'abbiamo strutturata in una maniera tale che attraverso un rapporto di collaborazione, con un rapporto di collaborazione che è confluito in un protocollo, un qualcosa che ci impegna non solo per il periodo del protocollo, ma ci impegna sempre. Quindi è un percorso che abbiamo iniziato attraverso una forma di collaborazione a cui abbiamo voluto dare una struttura Fondazione CRT, questo è un metodo che utilizza sempre. Quando una cosa funziona, non facciamo come si fa normalmente in Italia, cioè non la facciamo più. In genere, quando una cosa funziona, noi continuiamo a farla quasi alla noia. Il bando per i piccoli comuni è un bando che noi facciamo da 20 anni. Replichiamo sempre allo stesso modo, solo facendo degli aggiustamenti, perché se una cosa funziona bisogna continuare a farla, non solo, ma è un qualcosa che dà certezza al contesto, dà continuità, dà fiducia, ecco. Quindi per noi questa strutturazione del protocollo è l'inizio di un lavoro che immaginiamo possa essere un lavoro duraturo nel tempo.
1: Grazie. Ne approfitto adesso per salutare la senatrice Elisa Pirro che ci ha raggiunto in sala, grazie, e riportiamo la palla alla politica, quindi alla vicepresidente del Senato Anna Rossomando, che può fare forse anche già una riflessione conclusiva su questo primo quadro, no? Come si può pensare di sostenere un'iniziativa come questa? Come può la politica contribuire a sostenere un'iniziativa come questa?
2: Sì, grazie. Intanto consentitemi di fare qualche sottolineatura sulle cose che sono state dette, perché mi sembra importante. Innanzitutto sul tema dell'esclusione e invece inclusione. Noi abbiamo molto bisogno di includere, e per includere ci vogliono progetti, ci vogliono politiche di sostegno. Noi ora, molto più che in passato, abbiamo anche bisogno di ricucire. Noi abbiamo delle realtà appunto nelle nostre città, nei nostri territori, in cui c'è un grande bisogno di ricucire fratture sociali, ricucire, perché a differenza che in passato, dove, che ha prodotto tra l'altro una legislazione molto ricca, era un passato, se penso agli anni 70, agli anni 80, c'era molta conflittualità sociale, ma c'era anche una straordinaria quantità di reti che aiutavano da questo punto di vista. Invece oggi, per una serie di motivi, queste reti sono venute meno, invece abbiamo bisogno di ricostruirle, di ricucire. La seconda questione che vorrei sottolineare rispetto all'esperienza della Fondazione Industriale di Cuneo è che non si tratta di beneficenza, si tratta di responsabilità sociale dell'impresa, e questo credo che sia un punto veramente importante. Noi abbiamo avuto la straordinaria esperienza di Olivetti nel nostro territorio piemontese, quindi abbiamo una storia importante, ma il punto della responsabilità sociale dell'impresa, che giustamente deve fare profitto, ma c'è questo aspetto che non è assolutamente scontato. Prima Anna Maria Poggi parlava di un capitalismo predatorio, e noi oggi siamo in presenza di, cioè, i nostri territori cioè sono esattamente, come dire, hanno questo problema di un capitalismo soprattutto multinazionale predatorio, che spesso, come dire, acquisisce il know-how, che per esempio nella nostra regione è un know-how di un certo profilo, per poi dopo delocalizzare, e questo ovviamente crea dei problemi di natura economica e sociale giganteschi. Allora, l'altra sottolineatura che voglio fare sul lavoro buono, cioè mettere al centro la persona, in questo caso è la dignità del lavoro. Queste esperienze, che partono ovviamente da esperienze molto particolari di fragilità, però rimettere al centro questo tema del lavoro buono è molto importante, perché può avere, come dire, un significato e un'acquisizione collettiva di una cultura diversa, perché oggi noi siamo in presenza, in maniera generalizzata, spesso non di un lavoro buono, cioè abbiamo un lavoro sottopagato e molto spesso anche, come dire, non si investe sulla conoscenza e su un lavoro di qualità. Tutto questo ha a che vedere con la dignità. Allora, questo tipo di esperienze che partono magari da una fragilità, da esperienze diciamo più particolari, possono dare un grande aiuto invece rispetto all'acquisizione collettiva di una consapevolezza diversa, perché il lavoro buono produce anche maggiore ricchezza, ovviamente, e quindi questa era una sottolineatura che volevo fare. Allora, il ruolo della politica, perché chiaramente qui c'è un'esperienza molto virtuosa, ma c'è tutta la questione generale del terzo settore. Innanzitutto, come ho un po' accennato nel mio saluto iniziale, la politica, le istituzioni devono cercare di non essere un ostacolo a queste iniziative. Cioè, ci sono leggi molto farraginose sul terzo settore, ci sono spesso ostacoli. Abbiamo visto che c'è stata una battaglia assolutamente trasversale che ha prodotto un risultato, cioè la proroga dell'agevolazione sull'IVA, ma deve diventare una cosa strutturale, cioè l'accesso al credito, una maggiore snellezza delle procedure. E poi mi interessa molto quello che diceva Giuliana Cirio prima, cioè il fatto che ognuno fa un pezzo, cioè io voglio pensare, come dire, a una catena, e da questo punto di vista è anche una questione che riguarda le amministrazioni, per esempio le amministrazioni locali, cioè quando ci sono questo tipo di fragilità e di problemi, non è mai per esempio un solo assessore che se ne può occupare, è necessario avere una visione assolutamente complessiva, e questo in un'idea di collaborazione e di coprogettazione. E poi appunto quando si pensa ai tagli o agli investimenti che bisogna fare, bisogna pensare che appunto c'è un prodotto sociale, e quando si valutano le garanzie patrimoniali in senso tradizionale, adesso qui siamo di fronte ovviamente degli imprenditori, quindi non hanno questo problema, ma altre realtà del terzo settore potrebbero averli, cioè bisogna anche valutare l'impatto sociale che si produce, e quindi soprattutto tutto con la questione dell'accesso al credito. Prima dicevo del piano sociale, questo piano sociale appunto non può, non deve rimanere una cornice, ha bisogno di atti attuativi, di stanziamenti, di strumenti operativi. Noi spesso in Italia facciamo delle buone leggi, ma poi non facciamo le politiche a sostegno di queste buone leggi, e questo ovviamente è una nostra, come dire, responsabilità. Quindi il ruolo delle istituzioni è di dare maggiori strumenti, maggiori agevolazioni sul piano fiscale, dare risorse, perché appunto abbiamo bisogno di ricucire e di creare una coesione sociale, che è una parola pienissima di significato, che fa riferimento alle nostre comunità, che fa riferimento se vogliamo anche in ultimo a un tema di cui si discute molto, secondo me in modo spesso inappropriato, che è quello della sicurezza. E la sicurezza si crea anche e soprattutto con la coesione sociale, con delle comunità che si riconoscono comunità in quanto tali. E quindi io penso che questo qui sia il ruolo della politica, penso che non abbiamo bisogno di rafforzare quella che chiamiamo la finanza etica, e quindi appunto non solo accesso al credito, ma anche strumenti finanziari da approntare con riferimento alla specifica natura degli enti del terzo settore, e penso che questo impatto sociale debba essere visto e quantificato come un valore economicamente riconoscibile. Quindi servono atti, strumenti e risorse, e una grande consapevolezza che siamo in una tornante della storia in cui ciascuno deve sentire la responsabilità di fare la propria parte, ma soprattutto deve sentirsi parte di una comunità. Qualcuno ha detto che la nostra era è caratterizzata da, come dire, una individualità di massa, cioè tanti individui che fanno massa. Ecco, questo noi dobbiamo contrastarlo, dobbiamo proporre un modello assolutamente alternativo.
1: Grazie. La vicepresidente Rossomando ha parlato di impatto sociale. L'impatto sociale di fondazioni industriali c'è già stato, perché ci sono già tante buone pratiche che sono state messe in campo. Allora, cominciamo a riassumerle con un video e poi ne parliamo.

0: C'è chi arriva in un paese che non conosce, cercando un punto di partenza. C'è chi, in un piccolo comune di provincia, ha bisogno di un'opportunità in più. C'è chi si trova dietro le mura di un istituto penitenziario, in cerca di una seconda possibilità. C'è chi convive con una disabilità e rivendica un diritto, quello di trovare il proprio spazio nel mercato del lavoro. Fondazione Industriali interviene su ciascuno di questi fronti ed è da qui che nasce ogni giorno il lavoro buono. Ad ottobre 2024, 23 imprenditori della provincia di Cuneo danno vita alla Fondazione Industriali. Oggi sono 33 le imprese che ne fanno parte, guidate dalla presidente Giuliana Cirio. Un'unica convinzione le tiene insieme. Il lavoro, quando è buono, è dignità restituita. Nasce così il progetto Laris. Il progetto prende forma in collaborazione con Fondazione Don Mario Operti, che accompagna le persone migranti anche nella ricerca di soluzioni abitative, con il sostegno di Fondazione CRT. Tra il 2025 e il 2026, 36 persone hanno trovato un lavoro grazie al progetto Laris. Con la provincia di Cuneo, la Fondazione lavora fianco a fianco con la pubblica amministrazione, unendo due esigenze reali, quella dei comuni, spesso alle prese con organici ridotti, e quella di chi cerca una nuova opportunità. 70 amministrazioni coinvolte, 22 comuni candidati, 11 tirocini già avviati e indennizzati anche grazie al contributo della Banca Alpi Marittime. Alla pubblica amministrazione si affianca un altro interlocutore istituzionale, l'amministrazione penitenziaria, con cui la Fondazione sottoscrive un protocollo per costruire collaborazioni su più fronti, dalla formazione dentro gli istituti al reinserimento a fine pena. È il progetto Lavoro e Carcere. Nei 4 istituti penitenziari della provincia, gli imprenditori soci sono entrati non da visitatori, ma da alleati. Da queste visite è nata la prima commessa di lavoro data da un'azienda del territorio alla sartoria del carcere di Saluzzo. Un progetto che nel 2026 continuerà a crescere con la nascita della prima impresa produttiva intramuraria. Il carcere resta protagonista anche al Festival Articolo 27 Expo, la principale manifestazione italiana dedicata al rapporto tra carcere, lavoro e società. La Fondazione ha partecipato alle edizioni 2025 e 2026, affiancando l'associazione Articolo 27 nell'organizzazione dell'evento. Nuove strade si aprono anche per le persone con disabilità grazie alla nascita, nel 2026, dell'area Disability Management, dedicata sia all'inserimento lavorativo attraverso i progetti di formazione in situazione e del Fondo Regionale Disabili, sia al mantenimento dell'occupazione, con attività di supporto e monitoraggio continuo. Ma la fragilità riguarda anche chi vede il proprio percorso professionale messo in discussione da una crisi aziendale. In questi momenti, Fondazione Industriali supporta le azioni di ricollocazione promosse sul territorio, mettendo in connessione competenze, imprese e opportunità. Ecco, il lavoro buono è anche il nome della piattaforma creata grazie all'intelligenza artificiale da uno dei soci fondatori della Fondazione, che mette in relazione imprese e candidati, valorizzando competenze, fabbisogni aziendali e opportunità presenti sul territorio. Oltre ogni pregiudizio ci sono competenze, aspirazioni e talenti. Il lavoro buono di Fondazione Industriali li rende visibili, creando opportunità per le persone e valore per il territorio. Fondazione Industriali, insieme per il lavoro buono.
1: Ancora un applauso. Ecco, nel video si spiegava bene due punti, i progetti in ambito carcerario e poi i progetti anche con la pubblica amministrazione di cui parleremo tra poco, ma prima di tutto voglio coinvolgere il lato imprese. Qui abbiamo Valentina Dogliani che è un'imprenditrice ed è socio di Fondazioni Industriali, ecco. Voi che avete avuto un'esperienza di inserimento, mi interessa capire, perché come l'abbiamo raccontata adesso sembra tutto così molto semplice, facciamo incontrare domanda e offerta e inseriamo le persone e poi è tutto fatto. No, in realtà ci sono state delle resistenze iniziali nell'inserire persone con provenienti da percorsi di fragilità o comunque una preoccupazione, perché il percorso non è semplice. Vorrei che ci raccontasse un po' come si sono superate queste diffidenze per garantire anche al contempo dei profili professionali che, l'abbiamo detto, lavoro buono, cioè non è assistenza, deve essere un lavoro che poi per l'impresa è utile. Ecco, come è stato questo percorso?
2: Buongiorno a tutti. Innanzitutto sono molto felice ed orgogliosa di portare la mia testimonianza. Non nego di essere anche molto emozionata, perché non mi capita tutti i giorni di essere attorniata da grandi oratori e professionisti, quindi sono veramente emozionata. Però sono anche molto felice, perché quella che vi porto oggi è una testimonianza molto bella dell'integrazione in un'azienda della mia famiglia di un ex carcerato. E devo dire che fortunatamente non abbiamo incontrato grosse difficoltà. Non nego che all'inizio ero un po' preoccupata, perché quando mi è stata fatta la proposta, la prima cosa a cui ho pensato, e che poi tra l'altro ieri ho condiviso anche con i miei colleghi imprenditori, è: già abbiamo tanti problemi con, diciamo, i dipendenti normali, chissà cosa succede quando all'interno di un gruppo si va a inserire una persona fragile. Però ho voluto andare oltre e quindi concentrarmi sulla persona che io mi trovavo davanti e che ha scontato comunque la sua pena, e quindi non, in quel momento lì non ho voluto giudicare il suo passato, ma quello che lui mi poteva offrire. Quindi anche durante il colloquio ho rispettato molto il fatto che lui non mi abbia parlato del suo passato, ma mi abbia dimostrato e mi abbia trasmesso proprio la sua voglia e il suo desiderio di lavorare. Quindi non abbiamo incontrato resistenze, ma per il suo inserimento l'unico pensiero è stato un po' quello del pregiudizio. E quindi questo è un problema su cui bisogna appunto lavorare, che nel mio caso è crollato immediatamente nel momento in cui sono successe due cose fondamentali. La prima è sicuramente sono state le referenze che io ho ricevuto di questo ragazzo, quindi le referenze della Fondazione Industriali, che è come se avesse garantito, no, per questo candidato, e le referenze della cooperativa che in passato lo aveva formato per entrare a fare parte del mondo lavorativo. Le referenze e soprattutto la formazione, il fatto che fosse formato, ha fatto sì che i miei pregiudizi iniziali cadessero del tutto. Infatti questa persona è entrata a far parte del nostro organico subito assunto, quindi non gli è stato proposto un tirocinio, ma gli è stato proprio proposto un vero contratto di assunzione, e quindi è entrato a far parte di un gruppo sapendo già il lavoro, conoscendo già, avendo già gli strumenti per poter affrontare da subito il lavoro. Quindi è stato un ingresso naturale e senza grandi intoppi. Quindi da aprile noi nel nostro organico abbiamo questa persona, che è diventata comunque una persona preziosa, perché in questo momento il problema della manodopera ce l'abbiamo tutti, quindi so di essere in buona compagnia, e quindi per noi è stata una risorsa preziosa che è andata ad aiutarci in un settore comunque dove appunto la manodopera è molto, molto scarsa. Quindi oggi io mi sento di dire che è la Fondazione Industriali che ha fatto un regalo a me, e quindi volevo ringraziare, perché se si possono aprire nuovi inserimenti, noi siamo a disposizione. Quindi grazie.
1: Ecco, Valentina Dogliani ce l'ha spiegato bene dal punto di vista dell'impresa: si è passati da un rischio di pregiudizio alla fiducia, grazie proprio alla garanzia di Fondazione Industriali, che è questo anello che si mette in mezzo e fa questo lavoro. Allora andiamo sull'altro lato. Bruno Mellano, che per tanti anni è stato garante dei detenuti in Piemonte e oggi è referente dei progetti in ambito carcerario di Fondazione Industriale, lei conosce benissimo la situazione delle carceri e quali sono i pregiudizi che ci sono nei confronti degli ex carcerati. Ecco, in che cosa Fondazione Industriali sta dando un contributo a superare questi pregiudizi?
3: Io credo che il contributo maggiore che Fondazioni Industriali e il sistema di Confindustria e delle imprese del territorio hanno cominciato a dare e stanno dando al sistema dell'esecuzione penale sia proprio la dimostrazione di un interesse anche economico per le risorse lavorative che ci sono temporaneamente rinchiuse in istituzioni penitenziarie. Il caso e la situazione della provincia di Cuneo è stata già descritta da vari interventi, è una situazione sicuramente particolare dal punto di vista del tessuto economico e sociale, però abbiamo anche un'altra specifica, è la provincia con 4 carceri, non ce ne sono molte in Italia, forse in Sardegna qualche realtà di carcere e di colonia greca, 4 istituti penitenziari, Alba, Cuneo, Fossano, Saluzzo. Per una scelta amministrativa dell'amministrazione centrale sono anche carceri molto diverse l'uno dall'altro. Passiamo dall'alta sicurezza di Saluzzo alla casa di reclusione a custodia attenuata di Fossano. Dalla casa di reclusione temporaneamente chiusa, dovrebbe riaprire a breve, quella di Alba, che è in questo momento casa lavoro, quindi una ulteriore specifica di un carcere che in questo caso non è carcere perché si tratta di internati a fine pena, alla casa circondariale di Cuneo. Quindi un patrimonio, davvero un patrimonio di 1000 persone che sono in attesa, in alcuni casi con grande speranza e grandi aspettative, in altri casi obiettivamente magari semplicemente per cercare di arrivare e traghettare quel periodo, di occasioni, di opportunità. La chiave di interlocuzione che Fondazioni Industriali ha in questi anni maturato con il protocollo d'intesa, con le relazioni quotidiane, con il sostegno a iniziative concrete e specifiche anche di cultura d'impresa rispetto al territorio, è nell'interlocuzione con l'amministrazione penitenziaria e nel cercare di mettersi a disposizione, ma anche proprio rappresentando l'interesse economico del tessuto. Abbiamo sentito e colto le indicazioni dell'amministrazione penitenziaria che nel provveditorato del Piemonte ha dato delle linee anche abbastanza direttive sul fatto che in questo momento per alcuni istituti è meglio portare il lavoro dentro piuttosto che portare fuori detenuti che magari non sono ancora nel regime giuridico necessario o non hanno ancora fatto percorsi di formazione e di esperienza lavorativa. Quindi nelle varie situazioni si è tentato di modulare l'intervento e alcuni risultati stanno già arrivando. Banalmente abbiamo inaugurato, si è inaugurato anche in Sordina, un nuovo laboratorio dentro il carcere di Saluzzo, è stato citato anche nel video, un giovane imprenditore che si mette in discussione e porta macchine e lavoro dentro un istituto ad alta sicurezza, si è cominciato con la formazione, ma si è cominciato, e non è una qui squiglia da poco, costringendo l'amministrazione a fare i conti con gli spazi. Noi abbiamo istituti come in tutta Italia, le 189 carceri italiane sono in genere strutture vecchie, inadeguate, nate con altre prospettive, con una mentalità dell'esecuzione penale in epoca di terrorismo, e invece abbiamo adesso detenuti che chiedono di lavorare, chiedono di andare a scuola, di fare formazione, e gli istituti non hanno spazi adeguati. Beh, intanto un primo successo, un laboratorio nuovo è stato creato al carcere di Saluzzo, lo metto sul ridere ma non è una banalità, era tutto pronto ma non c'era il bagno, abbiamo dovuto attendere mesi perché si costruisse il bagno. Un altro istituto, diciamolo pure, quello di Alba, che a breve sarà riconsegnato all'amministrazione penitenziaria dopo 12 anni di lavori strutturali importanti, ma nella visita che abbiamo fatto con gli imprenditori si è subito indicato che la porta è piccola, che non c'è lo scivolo, che non c'è il lavandino. Per cui, ecco, un occhio di realtà, di concretezza, di cultura d'impresa, di attenzione al fatto che il lavoro, per essere buono, deve essere un lavoro che ha l'attenzione ai tempi, alla qualità, ai risultati. Altrimenti è un'altra cosa importante di solidarietà, il nostro mondo, anche la nostra provincia, è molto ricca di volontariato e di attenzione al caso singolo, ma la sfida e i risultati che stanno maturando sono una sfida di cambiare impostazione in una lotta. In ottica davvero, sono convinto, di interesse anche economico, perché comunque poi accanto ai 1000 detenuti, non l'abbiamo citato ma è importante dirlo, per esempio in provincia di Cuneo abbiamo altre 3000 persone che sono in esecuzione penale esterna o in alternativa all'esecuzione in carcere, persone che hanno delle sentenze e dei percorsi di libertà vigilata o di libertà controllata che esigono con l'ufficio di esecuzione penale esterna, quindi un'amministrazione parallela a quella del carcere, dei percorsi di accompagnamento, perché diciamo magari non hanno avuto lo scotto del carcere o l'hanno avuto per breve tempo, ma il percorso, la dinamica, la sentenza è la stessa. E allora risultati stanno cominciando a maturare, ma soprattutto sono i semi che sono stati buttati in una interlocuzione non sempre facile. Diciamo che i tempi di un'amministrazione sono tempi diversi di quelli di un'impresa. A volte sembra incredibile, no? C'è l'imprenditore che vuole entrare, che vuole fare, ma c'è da costruire un percorso. Il percorso articolo 27, il percorso che è un percorso culturale ma anche un percorso di aiuto. Chiudo con una battuta, perché le notizie di oggi ci riconducono alla realtà. Carcere di Cuneo, detenuto che si rifiuta di uscire dal carcere a fine pena perché non sa dove andare, non ha lavoro, non ha famiglia e probabilmente avrà pure il timore di rientrare in un paese da cui è scappato e che magari non può riaccoglierlo. Ecco, persona che ricommette reati in carcere pur di non uscire. Ecco, il carcere è anche questo, ma è, e ne sono davvero convinto, un luogo di risorse umane e motivazionali molto maggiore di quello che può essere magari un semplice disoccupato esterno, perché c'è una voglia di rivalsa, di ricostruzione, c'è una famiglia che attende, ci sono dei figli magari nati e mai visti, e quindi davvero una sfida lungimirante e, ne sono convintissimo, di modello. Noi nell'ambito penitenziario noi l'abbiamo visto andando a Bollate, no? C'è il carcere modello di Bollate, ma anche noi nel nostro specifico, ciascuno dei nostri istituti, a cominciare dal carcere di Fossano che è molto trattamentale, possiamo essere un piccolo modello molto concreto di risultati. Ed è per questo che, per esempio, anche sul carcere di Alba, che è in procinto di riapertura, l'interlocuzione deve essere proprio nel tentare di selezionare e di garantire un percorso che tenga conto che quel carcere è inserito in un'area produttiva molto importante, che può dare delle risposte che altri territori non possono dare. Questa è la specifica. Grazie.
1: Abbiamo visto il rapporto tra le imprese e il mondo carcerario, ma c'è un altro asset che sta sviluppando Fondazione Industriali, che è quello con la pubblica amministrazione. E allora qui coinvolgo prima Michele Pianetta, che è referente dell'area pubblica amministrazione di Fondazione, poi abbiamo con noi Luca Robaldo, che è presidente della provincia di Cuneo, e dovrebbe essere collegata anche Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo. Pianetta, inizio da lei. Che lavoro sta facendo Fondazione con la pubblica amministrazione e soprattutto che cosa chiedono gli enti locali? Calia Fondazione.
4: Ma io vorrei fare prima di tutto un passo indietro, raccontando quando insieme alla Presidente Cirio siamo andati dal Presidente Robaldo a proporre questo progetto, e devo dire che fin da subito la risposta poteva essere: ma perché vi andate a inserire in una dinamica che non è propriamente agevole? Perché poi la dinamica degli enti locali, e lo dirà meglio di me sia il Presidente Robaldo che la Sindaca Manassero, è quella di una crisi endemica ad avere personale. Voi pensate che nei prossimi 10 anni andrà in pensione un terzo dei dipendenti della pubblica amministrazione, parliamo di 1 milione di persone. Unita a questo la condizione della nostra regione, il Piemonte è la regione italiana con il maggior numero di municipi sotto i 1000 abitanti. Quindi il combinato disposto di questi due fattori rende innanzitutto difficilissimo il dialogo con la pubblica amministrazione andando a proporre delle risorse, perché chiaramente la selezione di personale all'interno di un ente locale è completamente diversa rispetto a quello che accade nelle aziende, per le procedure ovviamente, per le tempistiche, ma anche, aggiungo, per la volontà di entrare a far parte della PA. Noi abbiamo il grande problema che oggi i comuni italiani pagano poco in rapporto non soltanto agli altri paesi europei, ma anche in rapporto ad altre amministrazioni locali. ogni volta c'è un esodo di personale dalla pubblica amministrazione verso la regione, verso l'agenzia del demanio, verso l'agenzia delle entrate. E quindi da parte di una persona che si avvicina alla PA non c'è l'interesse ad entrare a far parte di quel mondo. Per cui come Fondazione Industriale abbiamo cercato di dare una risposta a un bisogno primario di garantire servizi. C'è una frase molto bella a dirla qua di fronte alla Presidente Poggi, mi metto un po' in difficoltà perché Sabino Cassese potrebbe discuterne ben più lei di me, però quando Sabino Cassese dice che nel nostro paese noi siamo ricchi di procedure, di regole, ma abbiamo una carenza di attuazione, mette secondo me in risalto una caratteristica dei comuni, perché all'interno dei comuni, all'interno degli enti locali, c'è magari un solo dipendente che nello stesso momento deve rilasciare la carta d'identità, aiutare il cantoniere laddove il cantoniere ci sia nella fase operativa e poi magari anche dare una mano nel rilascio di un certificato urbanistico. Quindi mancano i dipendenti, come fondazione abbiamo deciso di creare un ponte tra isole che molte volte non dialogano tra di loro, facendo sì che i fragili che arrivano dal mondo che noi andiamo in qualche modo ad incrociare, grazie ai consorzi dei servizi socioassistenziali, come diceva prima la Presidente Cirio, grazie al dialogo con i comuni, noi mettiamo delle risorse a disposizione degli enti locali, con dei risultati straordinari. Voi pensate, per stare sull'attualità, che nelle ultime 3 settimane in provincia di Cuneo sono state inaugurate, tra le altre, 2 scuole simbolo, che sono Guarene da un lato e Rifreddo dall'altro, in entrambi i casi vi è un tirocinante di fondazioni industriali. Quando il sindaco di Rifreddo, a Terra Madre, la settimana scorsa, racconta quasi commosso che l'inaugurazione di quella scuola è stata prima di tutto il successo di quel tirocinante, dimostra a noi che abbiamo creato il ponte giusto tra una comunità che accoglie. Prima la Presidente Cirio parlava di coesione sociale. Ecco, la coesione sociale nei piccoli comuni è far sì che quella persona che entra nell'ente locale venga accolto ogni giorno, gli offrono il caffè, lo accompagnano a casa perché magari ci sono problemi di trasporto e noi in qualche modo come fondazione lasciamo il nostro compito alla comunità locale, anche nei piccoli comuni, forse soprattutto nei piccoli comuni. Chiudo sull'esempio di Guarene. A Guarene abbiamo fatto una cosa molto simile, ovvero il tirocinante è a supporto dell'area manutentiva, perché i percorsi sono essenzialmente 2, area manutentiva da un lato, area amministrativa dall'altro. Ha partecipato ai lavori della scuola, sta aiutando nel lavoro quotidiano il cantoniere che c'è a Guarene e il sindaco dice: io questo progetto voglio replicarlo e voglio far sì che i miei colleghi lo facciano su altri territori. Quindi la sfida per quanto ci riguarda è quella di esportare il modello, trovare degli interlocutori affidabili e che ci sostengano come la provincia di Cuneo, perché poi andare a promuovere una call per 250 comuni non è una cosa facile. Lo sa bene il Presidente Robaldo quando riceveva le telefonate dei suoi colleghi che prima ancora di candidarsi chiedevano se Fondazione Industriale sarebbe stata capace di rispondere a tutta una serie di vincoli normativi. La posizione RC, la sorveglianza sanitaria, quindi tutta una serie di argomenti che noi cerchiamo di affrontare prima mettendo un kit degli attrezzi a disposizione anche degli enti locali. Grazie.
1: Robaldo, Pianetta ha detto, no, dei risultati che si sono già ottenuti nel rapporto con la provincia di Cuneo, ma tra voi due, tra la volontà, tra due istituzioni, la volontà di incontrarsi e di riuscire a arrivare ad ottenere dei successi, ci sono i vincoli normativi, le procedure, ecco, questo è un po' il limite di questo.
5: Sì, assolutamente. Intanto grazie, buongiorno a tutti, grazie davvero alla Presidente Cirio di questa opportunità che regala nuovamente alla provincia di Cuneo di promuovere la propria attività di coordinamento, quale ente di coordinamento di area vasta. Consentimi, Vanni, di fare una considerazione del tutto personale in premessa al mio intervento. Quello che sta avvenendo qui non è scontato. Avere una platea di così tanti e grandi imprenditori della nostra provincia, avere presenti le fondazioni, quindi gli enti filantropici, avere presente la politica o, come amo dire io, i rappresentanti delle istituzioni, è un aspetto che davvero è difficilmente replicabile. E mi ispiro un po' all'intervento della Presidente Poggi e di quello del Dottor Pianetta. Non diamo per scontato questo aspetto, perché non capita dappertutto, o nel dire la verità credo capiti proprio da poche parti, e quindi grazie alla Presidente Cirio e grazie agli industriali della provincia di Cuneo per questa opportunità che danno al territorio, non tirandosi mai indietro, perché poi qui si vede forse la sfaccettatura più importante, ma la realtà è che nel nostro territorio, nella nostra provincia, sappiamo di poter contare l'un l'altro e sappiamo di poter bussare a delle porte dove ci viene risposto, magari alle volte anche negativamente, ma sempre con grande partecipazione e con grande serietà. E questo ci tenevo a dirlo perché davvero non è scontato quello che sta avvenendo. Venendo alla risposta, devo dire che non posso far altro che collegarmi a cosa ha detto l'amico Michele. Quando ho ricevuto la telefonata della Presidente Cirio ho fatto due ragionamenti. Il primo, come faccio a dire no? Perché alla Presidente Cirio è molto complesso dire di no, lo sa chi è seduto in prima fila e lo guardo così a caso. E in seconda battuta non si può dire di no alla Presidente Cirio perché 9,9 volte, ma diciamo 10 su 10, così riesco a uscire da questa sala, sono sempre idee ottime. È chiaro che è molto difficile per un ente locale implementare il percorso che è stato fatto, e in questo senso io devo ringraziare, voglio ringraziare il dottor Musso, segretario generale della nostra provincia, la dottoressa Vagnina, che lavora nella segreteria del dottor Musso, che insieme a Michele, insieme alla dottoressa Dogliani, insomma insieme al mondo di fondazioni industriali, hanno lavorato veramente a un modello, anche attraverso tutte le scartoffie che la burocrazia impone, perché poi anche semplicemente far entrare in comune una persona che non è dipendente di quel comune crea già una qualche difficoltà. Pensate che nel comune del quale sono sindaco, cioè Mondovì, io non riesco neanche a dare il badge per entrare ai consiglieri comunali. Figuriamoci quale come dire, escalation abbiamo dovuto fare. Al di là delle battute, ma gli aspetti burocratici sono quelli che abbiamo affrontato per primi, ci siamo confrontati ovviamente sulla base delle norme anche con chi, consulenti del lavoro nella pubblica amministrazione, ci ha dato modo appunto di poter implementare questo progetto. Faccio una brevissima digressione. Un conto è la pubblica amministrazione, ad esempio quella che ci ospita qui, quella di rilievo nazionale. Un conto è la pubblica amministrazione locale, che ha tutta un'altra serie di misure che la riguardano. Ad esempio, quest'anno sarà l'anno dei due contratti collettivi nazionali. Il governo in questi anni ha recuperato un gap decennale, ultradecennale, di riconoscimento, anche economico, anche dal punto di vista di welfare, cosiddetto aziendale, lo conoscono meglio gli imprenditori di quanto non lo conosciamo noi amministratori, e questo per i comuni significa un grande, necessario, giusto investimento nelle proprie risorse umane. Qual è stata la sfida poi? È stata quella dell'inserimento, lo dicevamo poc'anzi con la dottoressa Dogliani. Io ho avuto la responsabile dei miei cantonieri, che ha visto negli anni scorsi attraverso altri progetti, ad esempio quelli della regione, i cosiddetti PPU, no? I cantieri di pubblica utilità, in Piemonte si chiamano cantieri di lavoro, l'inserimento per 8 mesi di un lavoratore che stava ancora scontando la pena, un grande pregiudizio, inutile negarlo all'inizio, quando è andato via è venuta da me piangendo, non sto scherzando, dicendomi non far andare via questa persona. Il problema positivo è che quella persona si era fatta conoscere, aveva trovato un imprenditore che l'aveva assunta. Questo è il percorso. Ma voglio raccontare l'altro episodio che riguarda proprio Fondazione Industriali e come ha consentito di superare alcune pastoie burocratiche. Il primo, parliamo di Ville Pecunia, ma poi di quello si vive, no? Intanto grazie agli imprenditori che hanno sostenuto l'investimento per remunerare queste persone, riconoscendo loro la dignità di partecipare al percorso di costruzione della propria vita, perché poi questa è la realtà. E questo è un altro grande risultato non scontato che avviene attraverso fondazioni industriali. Nel mio comune, Mondovì, abbiamo inserito una persona nell'asilo nido. Noi abbiamo un asilo nido comunale. Questa persona sta lavorando a contatto con i bambini, è una mamma di 3 bimbi. Quando è arrivata a Mondovì non aveva casa e ha trovato la casa popolare. Ha trovato, grazie a Fondazioni Industriali, un lavoro e speriamo di poter proseguire, come diceva il collega di Guarene, l'amico Simone Manzone, ma soprattutto abbiamo dato un percorso di sviluppo a una persona, perché quella persona purtroppo nella sua vita ha sposato quello che oggi è una persona che è in carcere per criminalità organizzata. Allora, voi pensate, sto parlando di Mondovì, la profonda provincia di Cuneo. Quindi questo ha fatto Fondazione Industriali. Un'ultima considerazione in risposta alla tua domanda, Vanni, è questa. Io credo che la provincia che ha subito, e quest'anno festeggiamo, tra virgolette, il decennale della Del Rio, che ha subito un depauperamento in termini di risorse umane e risorse economiche, ha però avuto un aspetto positivo in questo percorso, che è quello che ho citato all'inizio, il coordinamento di area vasta. Cosa significa? Significa fare cose come queste. Consentire ai comuni di un territorio frammentato, come è quello della provincia di Cuneo, 190 comuni sotto i 1000 abitanti, su 247, di poter accedere a percorsi come questo. E quando sento esperienze come quella di Rifreddo e quella di Guarene, due territori che più diversi non si può, l'ultima nel Roero, ricco Roero, possiamo dire così, giustamente, perché gli imprenditori hanno lavorato e oggi al centro anche di alcuni scambi grazie all'apertura dell'autostrada. E dall'altra parte Rifreddo, nella ricca Valle Po, perché no? C'è la frutta, c'è la frutticoltura, ma certamente con un ambito sociale, una vita di comunità estremamente diversa, magari meno turismo, meno opportunità da quel punto di vista. Ecco perché la provincia ha creduto fortemente in questo percorso proposto da Fondazioni Industriali, ecco perché la provincia ha corso, e così abbiamo imparato anche ad accelerare un pochino, non ancora come gli imprenditori, ed ecco perché la provincia vi è grata. E vi è grata soprattutto perché avete saputo creare questo ponte, questa sinergia fra il mondo imprenditoriale, il mondo del terzo settore e la pubblica amministrazione locale, che veramente non ha eguali. E siamo anche un po' gelosi se lo replicano dalle altre parti. Grazie.
6: L'obiettivo è proprio quello di replicarlo, quindi su questo non gliela lasciamo passare. Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, anche voi avete avuto delle esperienze di inserimenti diretti, ecco, quale impatto sta avendo Fondazione sul tessuto del lavoro buono della città? E ritornando al replicare il modello, c'è l'intenzione di presentare questo progetto anche in ambito ANCI, perché altri possono copiarlo?
7: Innanzitutto vi ringrazio, mi scuso di non essere lì con voi ma di poterlo fare in collegamento. Saluto naturalmente la vicepresidente del Senato Anna Rosomando, la presidente di Fondazione Industriale Giuliana Cirio, la presidente Poggi e tutti voi presenti. Ho ascoltato con attenzione tutto il dibattito che si è sviluppato nella mattinata. Io penso che un sindaco, una sindaca, non può non considerare il valore del lavoro, che e lo è per tutti noi, lo è inserito nella Costituzione, ma come un valore strategico per il benessere della propria comunità. Per cui se da un lato guardiamo alla relazione con Fondazione Industriale, abbiamo aderito naturalmente al primo giro di, diciamo, di bandi, abbiamo una persona in tirocinio con un percorso che il nostro settore personale ha fatto in modo virtuoso e con grande soddisfazione. Quello che soprattutto come dire, mi posso anche permettere di fare questo ragionamento dalla città capoluogo, che ha naturalmente anche numeri di personale dipendenti diversi e quindi anche percorsi di assunzione e di formazione diverse, però il tema della relazione con Fondazione Industriale, con i percorsi per e sul lavoro sono indubbiamente preziosi e strategici. Le fragilità sono già state richiamate. Le persone in detenzione, quando poi escono e rimangono sul territorio, perché è il territorio più prossimo, in questo caso penso al carcere presente nella nostra città. Le persone che arrivano da paesi stranieri per lavorare nel settore della frutta inizialmente, probabilmente attratti da questo, ma poi si fermano e poi abbiamo bisogno di costruire con loro dei percorsi che li portino verso l'autonomia. Sono state richiamate le persone con disabilità, le donne vittime di violenza, tutti coloro che sono in una situazione di fragilità. Ora, le amministrazioni, gli enti locali hanno alcuni strumenti, ci sono bandi regionali che permettono inserimenti lavorativi all'interno della stessa amministrazione, ci sono i nostri servizi di inserimento lavorativo e di avviamento al lavoro attraverso i nostri consorzi già richiamati, ma questa rete è strategica perché in questa rete parte ed è attivata dal mondo che il lavoro, permettetemi di dirlo così, lo possiede come bene e lo mette a disposizione all'interno di un progetto.

0: verso l'autonomia, andare verso la solidità della propria vita, proprio attraverso un percorso dignitoso che guarda il lavoro in modo pieno. Tutte le volte che incrociamo una persona in detenzione, la prima cosa che ci viene chiesta è di avere la possibilità di lavorare. Uno è orgoglioso di collaborare e di ospitare questo articolo 27 Expo, queste giornate in cui l'economia carceraria si racconta, perché abbiamo tutti ben chiaro come il lavoro sia lo strumento per evitare la recidiva. E allora veniva richiamato dal vicepresidente Rossomando il tema della sicurezza sui nostri territori. È un tema altissimo, possiamo rifletterci e ragionarci come volete, ci sono tante visioni e tante sfaccettature, ma permettere alle persone di lavorare e di uscire dai rischi di cadere in reti di illegalità per il benessere delle città e delle nostre comunità va al primo posto. E per questo penso che la rete, che è uno strumento che caratterizza molto il nostro territorio, penso che come cuneesi dobbiamo essere decisamente orgogliosi, la rete impostata in questo modo, in questa misura, possa dare alle persone, a seconda della situazione in cui si trovano, ma anche agli imprenditori e agli enti locali del territorio, a seconda della situazione in cui si trovano, immagino chi ha bisogno di un sostegno, veniva richiamato prima per la guardiania di un locale pubblico, piuttosto che delle piccole e medie manutenzioni, oppure di interventi sugli archivi, noi abbiamo molto bisogno di lavoro. Temo che le grandi problematiche del lavoro ci coinvolgeranno nei prossimi anni in modo molto pesante, ma abbiamo soprattutto bisogno che le persone che stanno sul nostro territorio possano lavorare e trovare attraverso il lavoro quell'inclusione e quella dignità a cui tutti ambiscono e a cui tutti devono poter accedere. In ANCI, sì, abbiamo già presentato lo scorso anno proprio all'assemblea annuale dell'ANCI in collaborazione, in un momento in cui si parlava di progetti di inclusione e di accoglienza dedicati soprattutto agli immigrati, abbiamo già presentato, mi sono fatta portavoce di questo progetto proprio perché è una delle opportunità, e in questo caso il Comune di Cuneo proprio attraverso il suo progetto SAI ha attivato forme di collaborazione con fondazioni industriali. Abbiamo in accoglienza persone che arrivano da varie parti del mondo e che fanno percorsi di preparazione, ma avere uno sbocco che porta poi ad un lavoro buono di sicuro, ma anche concreto ed effettivo e di sicuro prezioso. Facciamo un passo in più quest'anno, perché grazie proprio all'esperienza del progetto SAI, a tutta una serie di incroci, di dati e di situazioni, come città entriamo in una sperimentazione specifica che è quella relativa ai lavoratori che emergono dallo sfruttamento lavorativo grazie all'articolo 18 ter e si vedono riconosciuti il titolo di permesso di soggiorno specifico. A questi lavoratori dovremo tutti insieme, noi in particolare perché abbiamo ottenuto il finanziamento, ma siamo entrati con altre 9 città in Italia in questa sperimentazione attraverso il canale ANCI e il canale Ministero del Lavoro e Ministero degli Interni, fornire i beni basici della via all'indipendenza sana, legale e buona, lavoro, e abitazione e casa. E quindi penso che le prospettive di lavorare e di sviluppare in ANCI ci hanno già sentito raccontare fondazioni industriali, continueremo a farlo e ci sono tutte le prospettive per continuare un ottimo anche questo buon lavoro. Io ringrazio tutti coloro che si spendono su questo tema, ma soprattutto tengo a ringraziare e a sottolineare la capacità di questo nostro territorio che oggi si ritrova a Roma di lavorare in rete e di utilizzare tutte le forme che la rete mette a disposizione anche dal punto di vista normativo, le richiamate coprogettazioni e insomma tutto quello che è ci serve veramente per fare ognuno il suo pezzo nell'ascolto e nel rispetto degli altri. Grazie.
1: Grazie alla sindaca Manassero, e visto che sono quasi le 11, io direi di tirare un

0: po' le conclusioni di tutto quello che è stato detto, e queste conclusioni chiedo di farle alla Presidente Giuliana Cirio. Ci sono alcuni elementi che possiamo mettere sul tavolo e sono stati detti negli interventi. Abbiamo detto l'importanza dell'inserimento lavorativo, poi intorno all'inserimento lavorativo c'è il tema poi della casa, della mobilità, non finisce con l'inserimento lavorativo, questo è un tema. I percorsi verso l'autonomia è stato detto. E poi, lo sottolineava la sindaca Manassero, chi è detenuto la prima cosa che chiede è lavorare. Ecco, perché voi che adesso avete cominciato ad avere questa esperienza anche all'interno delle carceri, perché non si riesce a far lavorare i carcerati o si riesce così poco? Ecco, se può farci un po' una conclusione di tutti questi temi.
1: Grazie. Grazie Vanni, ringrazio tutti per questi contributi che ci rafforzano la nostra volontà, la nostra motivazione, ma ci danno anche la consapevolezza che l'ecosistema intorno ci sta accogliendo bene, ci sta supportando, e questa insomma è la migliore cifra del risultato, no? Dell'impegno e dell'idea che abbiamo avuto. Parto dalla seconda cosa, Vanni, sul carcere, sicuramente Bruno sarebbe più bravo di me a rispondere a questa domanda. Io vi posso dire che gli imprenditori sono venuti fisicamente in carcere a visitare gli spazi. Noi abbiamo avuto 4 delegazioni di 20-30 imprenditori ogni volta. Io penso sia la prima volta quella in cui un imprenditore va a rendersi conto fisicamente di che cosa c'è e di che cosa si può fare. Ci sono sempre per la normativa italiana dei problemi di sicurezza, di responsabilità del datore di lavoro, di derrate di merci che devono entrare e uscire dalle mura del carcere, non sottovalutabili. È ovvio che l'amministrazione carceraria deve avere disponibilità a questo percorso, perché la sottopone a dei rischi sicuramente, però è incredibile che in certe carceri non ci siano le persone da far lavorare, perché non c'è proprio la base carceraria che ha l'attitudine, no? Magari non conoscono la lingua italiana, magari non vogliono partecipare ai percorsi, magari non hanno proprio le caratteristiche per essere inseriti. Quindi la combinazione dei fattori che rende possibile poi il lavoro in carcere è veramente sottile. Però noi di progetti, adesso uno l'abbiamo portato a conclusione, che è quello del laboratorio tessile, un altro grazie alla famiglia Sebaste per quanto riguarda alcune operazioni di confezionamento, dove Serena Tosa, che non la vedo, grazie alla Tosa, che è un'azienda meccanica che sta pensando di portare una macchina che fa packaging, stiamo attivando altri percorsi. Insomma, è tutto un po' lento, ma un po' difficile, ma pensiamo che avremo bei risultati da raccontarvi l'anno prossimo. In conclusione, oltre a ringraziarvi veramente tanto, vi do anche un'altra buona notizia, e cioè proprio l'altro ieri 5 persone che abbiamo individuato grazie alla Fondazione Ospedale di Cuneo sono state introdotte, sono state assunte per essere gli accompagnatori di una mostra che è stata inaugurata all'Ospedale di Cuneo. Quindi sono 5 persone con disabilità cognitiva che faranno l'accoglienza e l'accompagnamento ai visitatori di una mostra. Io ringrazio tantissimo Alessandra Dogliani, che è la coordinatrice della nostra Fondazione Industriali, perché oltre alla competenza e alla motivazione rappresenta veramente l'evoluzione della figura dell'assistente sociale, che parte con tutte le competenze e la sensibilità dell'assistenza sociale e arriva nel mondo business capendo che bisogna portare i risultati, quindi i numeri, e quindi noi diciamo 4, 5, 8 inseriti, questa insomma è una cosa importante, poter anche contare i risultati, no? Al di là della motivazione, contare. E queste sono 5 persone che lavoreranno alcuni mesi per questa attività, e immaginate che cosa voglia dire per una persona disabile poter avere quest'occasione, no? Essere il protagonista di questa mostra, accompagnare i visitatori, spiegare dove si è arrivati. Insomma, una bellissima iniziativa, e sono pagati. Ecco, una cosa importante che abbiamo sottolineato, ma forse credo sia la più importante, che sono tutti lavoratori remunerati in maniera privata, da o pubblica, speriamo che in futuro, ma che sono autonomi grazie al loro stipendio. Acquisiscono anche proprio la dignità del lavoratore che non è assistito, ma è pagato per il suo lavoro. Quindi, ringraziandovi ancora tutti per questo bellissimo momento, noi speriamo di essere riaccolti dalle istituzioni per raccontarvi altri risultati e siamo molto fiduciosi che si vada tutti nella stessa direzione. Credo che oggi, insomma, abbiamo avuto questa plastica sensazione che la nostra coscienza collettiva sta maturando veramente, perché le persone più fragili siano sempre meno fragili e le persone più fortunate siano sempre più disponibili ad aiutare quelle fragili. Grazie.
0: Grazie a tutti.
2: Presidente Rossomondo voleva fare le conclusioni anche.
0: Grazie.
3: Ma veramente solo due brevissime considerazioni, ma intanto naturalmente a conclusione di questa giornata io ringrazio la Presidente Cirio davvero per lo straordinario lavoro e anche per l'iniziativa, ma con lei voglio ringraziare tutti gli imprenditori e tutti coloro i quali hanno contribuito con grande disponibilità, con grande apertura, avventurandosi anche su terreni, diciamo così, inesplorati. Il valore della giornata di oggi, vede Presidente Robaldo, cioè, noi non stiamo semplicemente ospitando un'iniziativa e offrendo una location, perché altrimenti si poteva fare in una location magari anche, diciamo così, più chic. Noi stiamo, e questo è il punto da cui siamo partiti, si è voluto dare una dimensione nazionale e istituzionale a questa esperienza per poter aprire una discussione sul valore del terzo settore di questo tipo di esperienze e aprire una discussione sulle tre parole che su cui abbiamo ragionato in tutti gli interventi, cioè coesione sociale, lavoro buono e responsabilità sociale dell'impresa, perché questa esperienza del, diciamo, quella che noi piemontesi chiamiamo la provincia grande, il valore di questa esperienza e voler e aver fatto questa discussione oggi qui al Senato è proprio quella di poter essere un'esperienza che può essere condivisa e allargata e quindi mettere in moto sinergie su tutto il territorio nazionale, perché come abbiamo detto abbiamo un gran bisogno di ricucire. Mi è piaciuta la sottolineatura che ha fatto appunto Giuliana Cirio sul fatto che appunto è un lavoro retribuito, certo, appunto non è che stiamo facendo, e il carcere è sempre un grandissimo tema, il lavoro è un grandissimo, potentissimo strumento di reinserimento sociale. Le strutture dei nostri carceri, le nostre carceri sono veramente terrificanti, come un po' ha esposto Mellano, e quindi anche per fare questo tipo di esperienze c'è bisogno di interventi molto importanti, così come ha citato il caso del detenuto che vuole rimanere in carcere perché non sa dove andare. Noi abbiamo una serie di proposte qui in Parlamento proprio per attivare dei domicili dove poter appunto, come dire, avere un percorso di reinserimento. Quindi c'è veramente tantissimo da fare. La sindaca Manassero credo che abbia offerto una panoramica anche molto interessante di come le amministrazioni locali possono e debbono, diciamo così, cooperare. Cioè anche l'altra parola è quella della cooperazione, coprogettazione tra i vari attori istituzionali e sociali. Ribadisco ancora una volta che per quanto ci riguarda, soprattutto se parliamo del Parlamento, abbiamo il dovere di mettere una grande attenzione non soltanto alla questione dei finanziamenti, ma alla questione di eliminare tutti quegli ostacoli, diciamo così, burocratici che incontrano questo tipo di realtà, fondazioni, associazioni, cooperative del terzo settore, perché stiamo parlando di un valore aggiunto che non soltanto crea coesione sociale, ma alla fine crea, mi sono convinta che crei anche un PIL assolutamente misurabile, perché le società dove non c'è inclusione, dove c'è marginalità, dove non c'è lavoro buono, sicuramente non producono ricchezza e sicuramente non contribuiscono al progresso del paese. Io quindi vi ringrazio davvero e auguro davvero con il cuore un buon lavoro a tutti e a tutte, e avanti così.
0: Grazie alla vicepresidente Rossomando e un altro grazie particolare per averci ospitato in questa sala che è dedicata alle vittime di Nassiriya, anche loro sono caduti lavorando e quindi un pensiero va anche a loro. Grazie a tutti.
4: Questo era il convegno dal titolo Il lavoro buono al servizio del territorio quando il lavoro genera valore sociale. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora ascoltiamo questa intervista a cura di Roberta Gentilini con il nostro Lanfranco Palazzolo, autore del libro Marco Pannella, storia di una tesi di laurea, stampato da Nuova Palomar.
5: Buongiorno da Roberta Gentilini, siamo con Lanfranco Palazzolo, giornalista, scrittore, per parlare del suo ultimo libro dal titolo Marco Pannella, storia di una tesi di laurea, edizioni Palomar. Lanfranco, come ti è venuta l'idea di questo libro?
6: Allora, 10 anni fa stavo facendo un libro sugli interventi pubblici di Marco Pannella, le interviste, gli articoli, e per concludere il libro dovevo fare una cronologia. Dalla cronologia mancava clamorosamente la data di discussione della tesi di laurea di Marco Pannella. Io avevo constatato a Radio Radicale che tutti sapevano tutto sulla tesi di laurea di Marco Pannella, sapevano per filo e per segno tutto quello che era successo, e però nessuno sapeva la data della discussione della tesi di laurea. Avevo un amico a Urbino che mi ha fatto anche il regalo di mandarmi in un pacchetto la tesi di laurea di Pannella. Mi sono ritrovato con l'unico libro scritto da Marco Pannella e anche l'idea di un libro per il futuro. Ho aspettato 6 anni da quel momento e poi ho deciso di mettere nero su bianco e fare questa storia di una tesi laurea, la tesi laurea di Marco Pannella.
5: La prima domanda è: qual è il contenuto della tesi, il titolo della tesi di laurea di Marco Pannella? E poi a seguire ti chiedo come mai non l'hai ascoltato quando era in vita? Hai avuto questa documentazione prima che lui se ne andasse?
6: Sì, però lui stava già molto male e diciamo era un po' impossibile vedere. Io lo vidi solo per chiedergli l'autorizzazione di fare il libro che stavo facendo nel 2016 e lui me la diede. Non ho potuto parlare con lui perché tutti davano per scontato quello che Pannella diceva, ovvero che aveva discusso 3 ore su una tesi che riguardava il concordato. E l'argomento però non era della tesi, non era il concordato, ma l'uguaglianza giuridica tra i cittadini italiani nella Costituzione.
5: Mi stai dicendo che un piccolo giallo sul contenuto della tesi?
6: No, la tesi riguardava anche il concordato. Probabilmente c'è stata una rissa su questo argomento, però l'oggetto della tesi di laurea era l'articolo 3 della Costituzione, non l'articolo 7 della Costituzione. Quindi non so da che cosa è derivata questa imprecisione. Probabilmente Pannella in quel periodo aveva così tanti impegni e voleva probabilmente liberarsi dell'impegno universitario, al punto che lui si era trasferito dall'università di Roma all'Università di Urbino.
5: Ricordiamo l'articolo 3 della Costituzione, così snoccioliamo un po' i contenuti del testo che hai potuto leggere di questa tesi di laurea.
6: Allora, l'articolo 3 della Costituzione riguarda il principio di uguaglianza. Pannella tocca questo argomento toccando diversi temi: quello del lavoro, quello dell'uguaglianza tra uomo e donna, quello dell'uguaglianza tra diverse convinzioni religiose e confessioni religiose. Qui entra in gioco anche il concordato. Tra gli altri temi che vengono trattati mi ha colpito anche che Pannella si occupasse di un caso di un funzionario della Fiat, un certo Battista Santià, che venne cacciato dalla Fiat perché era iscritto al Partito Comunista. Pannella si interroga se fosse giusto o meno licenziare questo operaio, però nella tesi Pannella scrive sul concordato una cosa che non è da Pannella, che il concordato non avrebbe impattato sul principio di uguaglianza tra i cittadini italiani, cosa che è il contrario di quello quello che ha sempre sostenuto Pannella nelle sue battaglie politiche.
5: C'entra il relatore della sua tesi in questo?
6: Allora sì, c'entra il relatore perché il suo relatore era Marino Bonvalsassina, che era come lui un monarchico e liberale, soltanto che Bonvalsassina era un liberale di destra e Pannella era un liberale di sinistra. Bonvalsassina, che era docente di diritto costituzionale, non ebbe mai una cattedra universitaria, era sempre docente a contratto e lui in qualche modo influenzò Pannella, e il fatto che ci fosse stata questa influenza di Bonvalsassina si capisce dal fatto che non c'è una conclusione della tesi di laurea e rispetto alla bibliografia mancano alcune citazioni tra i libri che vengono elencati alla fine del testo.
5: Prima di tornare all'esito anche della commissione, naturalmente che ha dato il voto finale, volevo chiederti chi era lo studente Pannella, hai avuto modo di capire?
6: Sì, perché tramite la documentazione che ho acquisito ho avuto modo di vedere tutti gli esami che lui ha fatto, anche le bocciature. Lui è stato bocciato credo 4 volte e si è ritirato 1 volta. Il suo debutto universitario avviene credo nel maggio del 1948, quando lui debutta alla facoltà di giurisprudenza, penso con un complementare, che è l'esame di psicologia, dove prende un voto alto. Il 14 luglio del 1948, il giorno in cui sparano a Togliatti e l'Italia piomba nel caos, lui fa l'esame di diritto privato prendendo 18, e se per esempio si ritira l'esame di diritto privato, quindi è uno studente, diciamo, che fa esami, tanti esami, in un tempo ristretto, però con esiti non proprio positivi, al punto che lui arriva alla discussione della tesi di laurea con una media circa dell'88.
5: Ricordiamo che è stato studente del liceo classico Giulio Cesare di Roma. Lì com'è stato il suo percorso scolastico?
6: Allora, il suo percorso scolastico al liceo Giulio Cesare di Roma è stato esemplare, nel senso che lui è un ottimo studente, era 2 anni avanti rispetto all'età, quindi aveva saltato alcune classi e poi aveva perso un anno per causa della guerra. Si era diplomato nel 1947 al liceo Giulio Cesare di Roma in maturità, prendendo tutti i buoni voti, perché all'epoca la maturità si faceva con tutte le materie, non è che potevi scegliere delle materie, e quindi era piuttosto pesante ed impegnativa, e lui si diploma con diciamo un buon excursus da studente liceale.
5: Abbiamo parlato dei rapporti con il relatore e della sua tesi, parliamo adesso invece della commissione di laurea. Come ha accolto questa tesi e come è stato il giudizio finale?
6: Allora, il relatore Marino Bonvalsassina lascia Pannella a se stesso, nel senso che lui si presenta ad Urbino il 17 marzo del 1953 con una tesi di 72 pagine. E il relatore, che è il professor Sergio Galeotti, non ne vuole proprio sapere della tesi di laurea come relatore, e affida il compito di fare la relazione, quindi a difendere Pannella, al professor Marcello Gallo, che era un penalista, e dicendogli tu sei un avvocato difensore, difendi questo studente. E diciamo Marcello Gallo resta in qualche modo impressionato dalla capacità di esposizione di Pannella, e anche per l'originalità delle sue idee, che però non coincidono con alcuni passaggi della tesi di laurea. Quindi i professori si fanno la convinzione che questa tesi fosse copiata e non imposta. Da qui forse è nata questo tipo di leggenda. Marcello Gallo poi diventerà anche senatore della Democrazia Cristiana e sarà anche commissario d'accusa al processo Lockheed, eletto qui dal Parlamento in seduta comune. Tra l'altro ricordo che nel 77 Pannella non lo voterà perché aveva un suo candidato, l'avvocato De Cataldo, per questa carica, che non verrà eletto. La cosa che mi sorprende, insomma, che poi Marcello Gallo negli anni 80, quando diventerà senatore, firmerà per sostenere alcune iniziative del partito radicale, e tra l'altro anche i referendum, tra cui quello che elaborerà il professor Sergio Galeotti, che è un altro membro di quella commissione. Quindi in questo appuntamento del 17 marzo del 53 si incrociano tante storie complesse che poi in qualche modo si rincontreranno.
5: Nella nostra chiacchierata prima di questa intervista avevi citato anche Capanna, leader studentesco, in qualche modo rientra in questo tuo libro?
6: Allora, no, io ho citato Capanna perché volevo mettere in evidenza la, diciamo, la severità della commissione d'esame di Pannella, che dovette affrontare Pannella nel 1953, che gli assegnò tutti i 6, quindi lui prese 66 come voto di laurea. Cito il caso di Capanna perché Capanna fu leader del movimento studentesco, ebbe dei grossi problemi anche col correttore della sua università, che tra l'altro lo denunciò. Lui finì anche in carcere per qualche mese per questa storia e poi si laureò nella stessa università con una tesi sul movimento studentesco. Relatore il professor Catalano, un altro relatore aggiunto il professor Ludovico Gaimonat, e prese 110 e lode. Un voto abbastanza alto al quarto anno fuori corso. Tra l'altro questa discussione finì su tutti i giornali dell'epoca. Questo era anche un modo per spiegare come erano cambiati all'interno dell'università i tempi e anche i modi di giudizio.
5: Parliamo della copertina, dell'aspetto grafico, una copertina molto semplice, ma quello che mi colpisce è che in primo piano c'è una foto di un giovane Marco Pannella universitario. Come hai avuto questa immagine?
6: Allora, questa era la foto del suo tesserino universitario della fine di gennaio del 1950, quando lui era tra il secondo e il terzo anno universitario, e era una foto del duplicato del tesserino universitario, e quindi l'ho trovata nella documentazione, visto che c'era la firma Giacinto Pannella e c'era anche la graffetta da attaccare poi alla documentazione per il tesserino. Ho detto, questa la metto in copertina, è una foto bella, è anche una foto che non aveva visto nessuno, quella che oggi chiamiamo fototessera.
5: Bene, allora ti ringraziamo Lanfranco Palazzolo, giornalista, scrittore, per questa tua ultima pubblicazione, e allora buona giornata e buon lavoro.
4: Ecco, questa era l'intervista di Roberta Gentilini a Lanfranco Palazzolo. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora è il momento di passaggio sud-est a cura di Roberto Spagnoli.
7: Buongiorno da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con Passaggio a Sud-Est, le notizie e gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale, puntata dell'8 ottobre del 2026 che realizziamo come sempre insieme a Marina Sicora e Artur Nura, nella quale parleremo di Bosnia, Serbia e Kosovo, delle elezioni del 4 ottobre in Bosnia, delle elezioni del prossimo 25 ottobre in Serbia e dell'elezione della nuova presidente del Kosovo, che forse ha posto fine allo stallo politico che ha bloccato il paese per tanti e troppi mesi. Partiamo dalla Bosnia. Alle elezioni generali di domenica scorsa, 4 ottobre, i partiti nazionalisti dei bosniachi, dei serbi e dei croati sono andati molto bene, come era prevedibile, non è una novità da quando il paese è indipendente. La Bosnia-Herzegovina ha una struttura istituzionale molto complicata, che è stata creata dopo la guerra degli anni 90 per garantire l'equilibrio tra croati, serbi e bosniachi. Alle elezioni di domenica scorsa si votava per eleggere la presidenza statale, che è formata da 3 membri, uno per la Repubblica Serbska, un serbo, e un croato e un bosniaco per la Federazione di Bosnia-Herzegovina, che è l'altra entità che compone la Bosnia. Poi si votava per il Parlamento statale, per il Presidente del Parlamento della Repubblica Serbska, per il Parlamento della Federazione e i Parlamenti dei cantoni di cui si compone la Federazione di Bosnia-Herzegovina. Come dicevamo, i risultati di domenica non sono sorprendenti, dal momento che i partiti nazionalisti sono molto radicati e godono di un grande sostegno tra i rispettivi elettorati. Durante la campagna elettorale avevano puntato molto su una retorica aggressiva, su messaggi nazionalisti e identitari. L'affluenza però è stata molto bassa, l'affluenza dei seggi è stata la più bassa di sempre, solo il 42%, e su questo pesa molto probabilmente anche il fatto che la Bosnia-Herzegovina è uno dei paesi più poveri tra quelli che sono nati dopo il crollo della Jugoslavia, e da decenni la sua politica è stagnante, e questo certo non favorisce la partecipazione dei cittadini, che sono in gran parte disillusi. Allora, di Bosnia, delle elezioni del 4 ottobre ci parla Marina Sicora.
8: Sì, quello che ha segnato queste elezioni generali in Bosnia-Herzegovina è un record negativo storico dell'affluenza alle urne, vale a dire il solo 42% di cittadini della Bosnia-Herzegovina hanno deciso di votare, il che sarebbe il 10% in meno rispetto all'affluenza già negativa alle elezioni del 2022. Evidentemente, come osserva anche un commento della Deutsche Welle, questa massa di elettori rimasti a casa rappresenta un potenziale per la vittoria schiacciante a delle prossime elezioni, e questo dovrebbe essere un motivo di serio ragionamento per i partiti politici e i loro programmi, che dovrebbero essere ovviamente ben diversi rispetto a queste elezioni. La coalizione di controllo del voto ha stabilito un centinaio di violazioni, ma in generale, grazie alle nuove tecnologie di identificazione degli elettori, i tentativi di brogli elettorali sono generalmente falliti. Come valuta Bodo Weber del Consiglio per la politica di democratizzazione di Berlino per la Radio Europa Libera, le elezioni generali in Bosnia Erzegovina hanno confermato il proseguimento della dinamica politica post-guerra e un crollo della fiducia dei cittadini nel sistema politico. Lui rileva che le tensioni politiche chiave nel prossimo periodo saranno legate alla questione della modifica della legge elettorale e dai rapporti tra i principali partiti nazionali. Questo analista politico individua come il messaggio più importante il proseguimento del cosiddetto voto di fuga, vale a dire che i cittadini hanno abbandonato il loro paese e rinunciato al sistema politico di cui non vedono possibilità di cambiamenti. Secondo Bodo Weber, gli elettori, siccome non hanno una vera scelta, votano per i partiti etnonazionali. Comunque, a fine di queste elezioni, una grande soddisfazione arriva per il popolo croato in Bosnia Erzegovina a causa della vittoria di Darijana Filipović nella corsa per il membro croato della presidenza della Bosnia Erzegovina. Denis Bečirović del Partito Socialdemocratico della Bosnia Erzegovina sarà invece il membro bosniacco, e Željka Cvijanović vince in modo schiacciante in quanto riconfermata membro serbo della presidenza, esponente dell'alleanza dei socialdemocratici indipendenti di Milorad Dodik. Con la vittoria di Darijana Filipović, dopo lungo tempo i croati hanno finalmente un loro rappresentante legittimo nella presidenza tripartita. I maggiori vincitori di queste elezioni sono i tre più grandi partiti del paese, vale a dire l'Unione Democratica Croata della Bosnia Erzegovina, l'HDZ Bosnia Erzegovina, SDA, il Partito dell'Azione Democratica, e l'Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti della Repubblica Srpska. Il rappresentante bosniacco Denis Bečirović entra di nuovo nella presidenza della Bosnia Erzegovina, eliminando così Bakir Izetbegović, che subisce una seconda sconfitta di seguito. Ma il partito dell'Azione Democratica di Izetbegović è comunque il partito vincitore in assoluto dei bosniacchi, considerando il numero di voti a livello del Parlamento centrale. Quanto alla Repubblica Srpska, il presidente dell'Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti, Milorad Dodik, a cui, come sappiamo, è stata vietata la candidatura a seguito della sentenza della Corte della Bosnia Erzegovina, è stato comunque il personaggio di massimo spicco durante la campagna elettorale, e poco dopo la proclamazione dei risultati nella notte elettorale, Dodik ha proclamato vittoria a tutti i livelli del potere nella Repubblica Srpska. Così nella presidenza è stata riconfermata, come detto, Željka Cvijanović, mentre il presidente della Repubblica Srpska sarà Savo Minić, sempre dell'Alleanza Socialdemocratica, dell'Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti, e lo stesso partito ha la maggioranza sia a livello del Parlamento centrale che nell'Assemblea Popolare della Repubblica Srpska. Nel suo discorso dopo la proclamazione dei risultati, l'uomo forte della Repubblica Srpska, Milorad Dodik, ha ringraziato per il sostegno anche il presidente americano Donald Trump, ma persino Vladimir Putin. Tra gli elettori della Federazione della Bosnia Erzegovina, la più grande vittoria a livello singolare è stata quella del Partito dell'Azione Democratica di Bakir Izetbegović, il quale però è stato sconfitto, come detto, nella corsa per la presidenza della Bosnia Erzegovina dall'esponente del Partito Socialdemocratico della Bosnia Erzegovina, Denis Bečirović. Un altro commento post elezioni della Dolce Vela rileva che mentre i singoli elettori avevano viaggiato migliaia di chilometri per poter votare, sempre più cittadini credono che il loro voto non può cambiare il sistema politico. Le elezioni sono trascorse comunque in uno stato di apatia. Uno degli interlocutori, un giovane 26enne di Sarajevo, ha osservato che sia i governativi che l'opposizione negli ultimi anni non hanno mostrato né reale fermezza né seri cambiamenti, e la campagna elettorale è stata del tutto poco convincente. Secondo l'esperto di comunicazione Tarik Kapetanovic, una delle ragioni chiave dell'astinenza elettorale sta nella mancanza da lunghi anni di un'alternativa politica, vale a dire agli elettori vengono offerti gli stessi volti politici e quindi si chiedono giustamente perché tutte le elezioni sono limitate agli stessi nomi. Per l'analista politico Tanja Topic, l'affluenza alle urne del 42% sarebbe innanzitutto il riflesso della vera situazione nella società. Secondo la sua valutazione, a votare si sono recati quelli che veramente lo desideravano, oltre agli elettori tradizionalmente disciplinati dei singoli partiti. Qui si constata che mentre una parte dei cittadini volevano punire il sistema politico con l'astinenza e una parte è rimasta delusa per la mancanza di alternativa convincente, lo spazio politico è stato riempito da reti di partiti ben organizzati e disciplinati. Al tempo stesso, le nuove tecnologie, per la prima volta in gran misura, hanno consentito un'immagine più reale dell'affluenza e della vera volontà politica degli elettori.
7: Lasciamo la Bosnia e andiamo in Serbia. Il 5 ottobre del 2000, 26 anni fa, cadeva il regime di Slobodan Milošević. Le centinaia di migliaia di manifestanti che allora si riversarono nelle strade della capitale prendendo parte alla cosiddetta rivoluzione democratica probabilmente non immaginavano che 26 anni dopo gli alleati di allora di Milošević sarebbero stati al governo. E uno di questi alleati di allora era l'attuale presidente, Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić che ha convocato le elezioni anticipate, elezioni che si terranno il 25 ottobre. A fine giugno Vučić, conservatore nazionalista che governa dal 2012 in modo sempre più autoritario, aveva annunciato che si sarebbe dimesso entro poche settimane e che avrebbe proposto elezioni anticipate. Così appunto l'annuncio è arrivato ai primi di settembre. La popolarità di Vučić, lo sapete se ci seguite, era calata drasticamente dopo il crollo di una tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad nel 2024. Nell'incidente, quasi due anni fa, morirono 16 persone. Da allora erano state organizzate decine di manifestazioni per chiedere le dimissioni del governo, le elezioni anticipate, proteste guidate soprattutto dagli studenti e represse dal governo con violenza. Per i manifestanti il crollo della tettoia era diventato il simbolo di una corruzione diffusa tra la classe politica e della poca trasparenza negli appalti delle opere pubbliche. Il 25 ottobre di quest'anno, il 2026, può diventare allora il 5 ottobre di Aleksandar Vučić, come quello di Milošević, forse eccessivo, ma un paragone tra queste due date forse si può fare, e ce lo racconta Marina Sicora.
8: Due date in ottobre, due battaglie diverse. Quale sarà l'esito di queste elezioni parlamentari anticipate? E la domanda che si pone appunto un commento del quotidiano serbo Danas, facendo riferimento a quel storico 5 ottobre del 2000 e il prossimo 25 ottobre 2026, collegati per il fatto che entrambi le date appartengono allo stesso mese. Tutto il resto però sarà diverso. Il 5 ottobre 2000 rappresentò la lotta per riconoscere la vittoria elettorale e una data storica per la Serbia moderna che segnò la fine del regime di Slobodan Milošević. Dopo il 25 ottobre di quest'anno, valuta il commento del quotidiano Danas, la lotta dovrà appena iniziare. Nel 2000 la svolta storica fu segnata dalla vittoria di Vojislav Koštunica della coalizione DOS, dei partiti dell'opposizione contro Slobodan Milošević. Oggi lo sfidante di Aleksandar Vučić e della sua lista Serbia Unita è la lista studentesca. Gli studenti vincono, una lista che hanno creato gli studenti che tengono bloccate le istituzioni educative, giovani nemmeno nati nell'ottobre del 2000, i quali, come si analizza, non hanno nemmeno un sentimento verso quel passato che non avevano vissuto. Uno degli interlocutori di Dannas, Nenad Čanak, fondatore della Lega dei Socialisti di Vojvodina, all'epoca membro della coalizione DOS, per lui le due date di ottobre rappresentano due battaglie diverse. Il 5 ottobre 2000 e il 25 ottobre 2026, dice Čanak, sono legati quasi esclusivamente per il fatto che ricadono nello stesso mese, ma tutto il resto sarà diverso a partire dal tipo di elezioni e il modo di stabilire il vincitore, fino alle forze politiche in grado di trasformare la volontà dei cittadini in un potere reale. Čanak valuta, quel 5 ottobre fu la difesa dei risultati delle elezioni presidenziali. Il candidato della coalizione DOS, Vojislav Koštunica, vinse contro il candidato del regime Slobodan Milošević con il 13,09% di differenze. Koštunica ottenne il 50,24%, mentre Milošević 37,15% di voti, un vincitore quindi evidente, la cui vittoria il regime cercò di negare. Il politico storico di Vojvodina, Čanak, valuta che è poco probabile che la differenza tra i governativi e l'opposizione attualmente sarà vicina a quella differenza schiacciante del 2000. Però alle elezioni parlamentari, come afferma, non è decisivo quanti voti vincerà una singola lista, il decisivo sarà chi avrà almeno 126 deputati pronti a votare per il nuovo governo. Čanak aggiunge che il regime nel frattempo cercherà di sfruttare tutti i mezzi di pressione, compravendite di voti e corruzione per convincere i singoli deputati di opposizione di appoggiare anche loro il suo governo o almeno di non presentarsi alla seduta, poiché ogni rinvio della formazione del nuovo governo andrà a favore degli attuali governativi. Čanak aggiunge ancora che in caso di un governo in mandato tecnico si continuerà a governare il paese con un controllo parlamentare indebolito e così concluderanno gli affari che il regime di Vučić era intenzionato a fare. Čanak precisa che per una vera presa del potere sono necessari dei professionisti politici e secondo la sua opinione loro non sono visibili nella parte dominante dell'opposizione. Ci saranno invece diversi, tra virgolette, consiglieri con buone intenzioni, maggiormente dei rappresentanti riciclati del Partito Democratico degli anni 2000. Il paradosso è che proprio loro già da adesso rappresentano una delle principali basi professioniste del Partito Serbo del Progresso, cioè del partito governativo. Per questo motivo, valuta il noto politico di Vojvodina, sarà impossibile purificare l'apparato dello Stato. Lui rileva che una distruzione sistematica dei partiti, soprattutto quelli filoeuropei, nonché la distruzione del sistema pluripartitico, hanno già provocato il crollo dei meccanismi democratici. Se questo processo non verrà fermato, la Serbia non rischia soltanto la continuazione di un governamento, bensì una dittatura in collaborazione con la Chiesa ortodossa, con la criminalità organizzata, con i servizi segreti, agenti di Cremlino e capitale cinese, avverte e conclude Nenad Čanak.
7: Lasciamo la Serbia e andiamo in Kosovo. Nella notte tra martedì e mercoledì il Parlamento ha eletto la nuova Presidente della Repubblica, Justina Široka Pula. Una decisione importante perché, nonostante in Kosovo il Presidente abbia poteri limitati, la Costituzione stabilisce che bisogna organizzare elezioni anticipate se il Parlamento non riesce ad eleggere il Presidente. Il mandato della Presidente uscente, Vjosa Osmani, era scaduto in primavera, ma i partiti non erano riusciti ad accordarsi su un candidato e questo naturalmente aveva contribuito all'instabilità politica del paese, allo stallo politico che va avanti da troppi mesi. A marzo infatti il Parlamento non era riuscito a eleggere il successore, dunque a giugno si sono tenute le elezioni anticipate, sono state le terze in poco più di un anno, sono state vinte da Vetvendosi, il partito del premier Albin Kurti, e adesso finalmente, grazie all'accordo tra Vetvendosi e il Partito Democratico del Kosovo, è stata eletta la nuova presidente, tra l'altro seconda presidente donna consecutivamente. In Italia invece pare che siamo ancora lontani da questo. L'elezione del presidente riesce finalmente a por fine allo stallo, al blocco che ha attanagliato il paese, blocco politico da troppi mesi. Vedremo. Intanto della elezione del presidente del Kosovo e della situazione politica ci parla Artur Nura.
9: Kosovo ha superato lo stallo istituzionale, la protesta contro la Corte dell'Aia sfocia in un accordo politico. Dunque, la crisi istituzionale che nelle ultime settimane aveva riportato il Kosovo sul rullo delle nuove elezioni parlamentari è stata superata nella notte tra 6 e 7 ottobre. Il Parlamento ha approvato in seconda lettura le modifiche alla legge che disciplina la Corte Speciale per il Kosovo e subito dopo ha eletto Justina Sciroca Pulla, l'accademica Justina Sciroca Pulla, Presidente della Repubblica, evitando così lo scioglimento dell'Assemblea parlamentare e il ritorno alle urne. L'accordo è arrivato al termine di una giornata caratterizzata da forti tensioni politiche e da proteste davanti al Parlamento. Il nodo della Corte Speciale dell'Aia, inizialmente distinto dalla questione presidenziale, è diventato infatti la condizione attorno alla quale si è costruita il compromesso tra il partito del primo ministro Albin Kurti, autodeterminazione, Vendossi, e il partito democratico del Kosovo, dobbiamo aggiungere e dire il partito di Hashim Thaçi al processo penale. All'Aia. La scintilla delle proteste era stata la decisione della Corte Speciale del Kosovo, con sede all'Aia, di condannare quattro figure di primo piano dell'ex esercito di liberazione del Kosovo, UCK, l'ex presidente Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli e Recep Selimi, che hanno coperto ruoli importanti sia nella guerra che nella politica. Le sentenze pronunciate il 16 settembre 2026 hanno inflitto 25 anni di carcere a Thaçi, 25 a Krasniqi, 18 a Veseli e 13 a Selimi, per una pena complessiva di 81 anni. La Corte li ha riconosciuti responsabili di crimini di guerra relativi a detenzione arbitraria, trattamento crudele, tortura e omicidio. I quattro sono invece stati assolti dalle accuse di crimini contro l'umanità. Le sentenze non sono definitive e sono soggetto d'appello. Corte Speciale del Kosovo, dobbiamo precisare. La Corte ha inoltre precisato che il processo non riguardava la legittimità dell'esercito della liberazione del Kosovo, UCK, né l'obiettivo dell'indipendenza del Kosovo, ma la responsabilità penale individuale degli imputati per specifici crimini commessi durante il conflitto. Courthouse News, facciamo riferimento. Per una parte significativa della società kosovara, tuttavia, le sentenze hanno toccato uno dei temi più sensibili della memoria nazionale. Il rapporto tra la guerra del 1998-1999, la lotta dell'UCK contro le forze serbe e le accuse di crimini commessi da alcuni suoi esponenti. Le condanne hanno quindi alimentato settimane di protesta a Pristina in altre località del Kosovo, ma anche all'Aia stessa. La mobilitazione, inizialmente concentrata sulla Corte Speciale, è progressivamente confluita nello scontro politico sulla legge che ne disciplina il funzionamento di questa Corte. Ricordiamo per i nostri ascoltatori che questa Corte è stata fondata, approvata formalmente dal Parlamento del Kosovo. E la legge sulla Corte Speciale cosa rappresenta? Il Parlamento kosovaro aveva approvato in prima lettura il 5 ottobre una proposta di modifica della legge sulle Camere Specializzate e sull'ufficio del Procuratore Specializzato. Il provvedimento prevedeva, tra le altre cose, un limite massimo di 15 anni per le pene, la possibilità di scontare le condanne in Kosovo, i nuovi meccanismi relativi alle impugnazioni alla grazia presidenziale. Il 5 settembre la seconda lettura era però rimasta bloccata. La situazione aveva contribuito agli scontri davanti al Parlamento con manifestanti che avevano lanciato oggetti e petardi contro la polizia, mentre le forze dell'ordine avevano utilizzato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Intanto, secondo i media, negli incidenti del 5 ottobre erano rimasti ferite almeno 18 persone e 3 manifestanti erano stati arrestati. Il quadro è cambiato dunque nella notte del 6 ottobre. Con 88 voti favorevoli, l'Assemblea ha approvato in seconda e definitiva lettura le modifiche alla legge. Il voto è arrivato dopo un accordo tra il movimento di autodeterminazione di Albin Kurti e il Partito Democratico del Kosovo di Amzai, che hanno consentito di sbloccare contemporaneamente il dossier sulla Corte e quello sull'elezione presidenziale. Le modifiche approvate restringono in maniera significativa la portata della Corte. Tra le disposizioni previste figurano i limiti massimi di 15 anni per le pene, la possibilità di scontare le condanne in Kosovo, l'accesso alla grazia presidenziale per i condannati con sentenza definitiva. Il testo restringe inoltre il periodo temporale e l'ambito dei procedimenti sottoposti alla giurisdizione delle Camere specializzate. L'approvazione parlamentare, tuttavia, non esaurisce necessariamente tutte le questioni giuridiche relative all'effettività applicazione delle modifiche. Intanto possiamo precisare il nodo della presidenza, è proprio sul rapporto tra la legge sulla Corte e l'elezione del Presidente che si è giocato il confronto politico principalmente fra il movimento di autodeterminazione di Albin Kurti e il partito del Kosovo, che dobbiamo dire è il partito che è uscito dalle file dell'UCK, l'esercito per la liberazione del Kosovo. Il Parlamento aveva tempo fino al 6 ottobre per eleggere il nuovo capo dello Stato. Il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta avrebbe comportato lo scioglimento dell'Assemblea e nuove elezioni parlamentari. Ricordiamo che questi 2 anni sono stati anni elettorali per il Kosovo, appunto per risolvere questa crisi istituzionale. Il Partito Democratico del Kosovo aveva subordinato il proprio sostegno all'elezione del Presidente all'approvazione delle modifiche alla legge sulla Corte Speciale. Kurti invece aveva inizialmente insistito sulla necessità di procedere prima con l'elezione presidenziale. Il compromesso è arrivato proprio nelle ultime ore del termine. Kurti ha proposto come candidatura, dopo differenti candidature, dobbiamo ricordare, Justina Scirocca Pula, economista, accademica e già ministra dell'energia e delle miniere, oltre che prima donna a guidare l'Accademia delle Scienze e delle Arti del Kosovo. La candidatura è stata accettata dal Partito Democratico del Kosovo, che ha presentato come concorrente, la dobbiamo aggiungere, Elisa Oggia, concorrente formale. Prima del voto presidenziale l'Assemblea ha approvato la modifica della legge sulla Corte con 88 voti favorevoli. Poco dopo è iniziata la votazione segreta per la presidenza. Justina Scirocca Pula ha ottenuto, ricordiamo, 81 voti, superando la soglia di 80 necessaria per essere eletta al primo turno in un Parlamento di 120 membri. La sua elezione ha quindi impedito lo scioglimento automatico del Parlamento e ha evitato una nuova tornata elettorale, ennesima volta, dobbiamo dire, per il Kosovo. La crisi istituzionale dunque è superata, ma il confronto politico, dobbiamo ammettere, resta aperto. L'elezione di Scirocca Pula modifica profondamente il quadro descritto nelle ore precedenti. Il Kosovo non è più davanti al rischio immediato di nuove elezioni parlamentari legato al mancato accordo sulla presidenza. Il principale stallo istituzionale che aveva paralizzato il sistema politico è stato superato attraverso un compromesso tra il partito di Albin Kurti, movimento di autodeterminazione, e il partito del Kosovo. La soluzione tuttavia non cancella le divisioni che hanno prodotto la crisi. La questione della Corte Speciale resta infatti altamente controversa. Le proteste degli ultimi giorni hanno mostrato quanto sia ancora forte la sensibilità della società kosovara nei confronti dei procedimenti contro gli ex dirigenti dell'UCK. Allo stesso tempo, le modifiche approvate dal Parlamento aprono un nuovo capitolo sul rapporto tra istituzioni kosovari e Corte Speciale, la cui competenza e indipendenza sono state al centro di un confronto politico sempre più acceso. Resta inoltre da vedere quali saranno le conseguenze giuridiche delle modifiche legislative sui procedimenti già conclusi e su quelli ancora pendenti. Sul piano politico, invece, l'accordo raggiunto nella nota rappresenta una tregua istituzionale più che la soluzione di tutte le tensioni tra governo e opposizione. La sequenza degli ultimi giorni mostra come due questioni inizialmente distinte, la protesta contro la sentenza dell'AI e l'elezione del Presidente, siano finite per convergere nello stesso negoziato politico. Le condanne di Thaci, Krasniqi, Veselli e Selimi hanno alimentato la mobilitazione popolare. La mobilitazione ha aumentato la pressione sui partiti, il dibattito sulla legge e sulla Corte si è trasformata in una condizione per il sostegno parlamentare al nuovo Presidente. E il rischio di nuove elezioni ha infine spinto le principali forze politiche a raggiungere un compromesso. Nella notte dunque di 6 e 7 ottobre, quel compromesso ha prodotto due risultati concreti, la modifica della legge sulla Corte Speciale e l'elezione di Justina Scirocca Pulla alla Presidenza della Repubblica. Il confronto politico però non è terminato. Il nuovo Presidente eredita un sistema ancora profondamente diviso, mentre le controversie sulla Corte Speciale è destinato a proseguire sul piano politico e giudiziario. La vera questione per i prossimi mesi sarà quindi capire se l'accordo raggiunto nella notte rappresenta un punto di stabilizzazione duraturo o soltanto una soluzione temporanea ad uno stallo più profondo. Alla fine dei conti, la classe politica kosovara è riuscita a sopravvivere, diciamo, senza andare alle urne, e sicuramente questa sopravvivenza tocca alle istituzioni, per di più alle responsabilità della classe politica, iniziando dai due partiti principali in un confronto forte, il partito di autodeterminazione di Albin Kurti, che ha la maggioranza, diciamo, parlamentare, e il Partito Democratico del Kosovo, che è un partito che è stato, diciamo, fondato dopo la guerra dalle file dell'esercito per la liberazione del Kosovo, e dobbiamo dire che il partito di Hashim Thaci, ex presidente della Repubblica, ex premier della Repubblica kosovara comunque, è ora al processo penale all'AIA in queste, diciamo, questa corte speciale, che comunque sicuramente dobbiamo dire che secondo la maggioranza degli opinionisti è diventato un processo più politico che giuridico.
7: Grazie ad Artur Nura, vedremo se l'elezione della nuova presidente riuscirà a sbloccare la situazione, lo stallo politico in Kosovo, però per oggi ci dobbiamo fermare qui per questa puntata di Passaggio a Sud-Est dell'8 ottobre 2026, nella quale oltre a Kosovo abbiamo parlato anche di Bosnia e di Serbia, questa puntata che abbiamo realizzato come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura. In onda ci sentiamo giovedì prossimo al 15 ottobre alle 6:15 del mattino. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
4: Grazie a Roberto Spagnoli, ora è il momento di Open Policy, numeri alla mano. Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana all'appuntamento con Open Policy, numeri alla mano. Questa mattina siamo con Giulia Iannone, che è la prima volta che è con noi, e ringraziamo davvero molto di essere presente. Benvenuta a Radio Radicale, Giulia.
10: Grazie mille e buongiorno a tutte e a tutti.
4: Allora Giulia, oggi parliamo di un tema davvero interessante di cui si discute molto anche a livello politico in Europa, e diciamo subito ai nostri ascoltatori qual è il titolo della scheda che trovate sul sito di Open Policy: le connessioni tra tecnologie e salute mentale tra gli adolescenti. Un tema molto importante su cui ci sono anche pregiudizi, anche su questo tema bisogna stare attenti agli automatismi, ma ci spiegherai tu bene il ragionamento che fate oggi, ma anche la minimizzazione, come spiegate nel sottotitolo, è un problema da evitare. È una questione che c'è presente, diciamo, sul tavolo per chi di noi, diciamo, un po' più grande, ha figli grandi, adolescenti, post-adolescenti. Il tema è interessante perché è presente, diciamo così, una questione sull'uso della tecnologia, ma appunto parleremo di questo. Giulia, a te la parola per spiegarci meglio la vostra impostazione e dirci qual è il primo dato di cui parliamo stamattina.
10: Allora, perfetto, grazie. E sì, noi parleremo appunto della, in vista del 10 ottobre, che è la giornata della salute mentale, Questa giornata ci offre un'occasione proprio per riflettere sul tema e soprattutto in relazione all'utilizzo da parte delle tecnologie digitali in maniera ampia da parte degli adolescenti, quindi salute mentale dei giovani e il loro utilizzo delle tecnologie, temi che sono diventati centrali sia nelle nostre vite quotidiane, come dicevi tu prima appunto, ma anche nel dibattito pubblico. Partiamo da un primo dato che è 845.516, praticamente questo è il numero delle persone che sono state assistite nel corso del 2024 dai servizi psichiatrici. Un terzo di questo numero sono nuovi pazienti e questo dato ci viene offerto dal rapporto sulla salute mentale da parte del Ministero della Salute, e per cui per servizi psichiatrici si intendono le strutture che assistono direttamente persone che hanno

0: con concretezza questi dati, perché un conto sono i dati che vengono dalle fonti ufficiali e un conto poi anche il fenomeno in sé con quello che rimane fuori. Ma come sempre, Giulia, guardiamo poi le cose un po' più da vicino. Il secondo numero di questa mattina, se capisco bene, è relativo a queste cifre di cui hai detto tu, però i nuovi pazienti tra i giovani, tra i 18 e i 35 anni, giusto?
1: Esatto, come accennavo prima, un terzo del numero di prima appunto erano nuovi pazienti e tra questi nuovi pazienti il 27,6% ha tra i 18 e i 35 anni, sempre secondo i dati del 2024. E questo dato fa accendere, o meglio, fa tornare l'attenzione sulla salute mentale dei giovani, della popolazione giovane in generale. E questo tema era stato molto affrontato, soprattutto post-pandemia, dove si è visto che c'era stato un calo del benessere psicologico generale della popolazione, ovviamente, ma soprattutto tra i giovani e soprattutto tra gli adolescenti. E questo dato è stato visto, si può vedere soprattutto grazie all'andamento dell'indice di salute mentale elaborato dall'Istat. Una precisazione su che cos'è questo indice: è una misura sintetica che appunto va a misurare il benessere psicologico della popolazione basandosi sulla risposta dei quesiti in quattro dimensioni principali che riguardano l'ansia, la depressione, la perdita di controllo comportamentale e il benessere psicologico più generale. È un indice che assume valori da 0 a 100 con valori più alti che indicano un maggior benessere psicologico. Quindi, tornando al discorso sulla salute mentale degli adolescenti, si è potuto vedere che post-Covid, quindi tra il 2020 e il 2021, questo indice è calato di 3 punti, ovvero dal 73,9 nel 2020 a 70,3 nel 2021. E questo calo è stato più drastico proprio per questa fascia d'età, parliamo della popolazione che va dai 14 ai 19 anni, più drastico appunto proprio in questa fascia d'età rispetto al resto della popolazione. Poi nell'ultimo anno, quindi nel 2025, è stato notato che l'indice ha raggiunto 72 come valore, quindi in realtà siamo in risalita rispetto al valore del 2021, ma ovviamente non si è ancora recuperato il livello che c'era nella pre-pandemia.
0: E questi dati, Giulia, sono davvero interessanti perché, come sempre emerge dal lavoro che fate voi di Open Police, la pandemia è stato davvero uno spartiacque nella vita di tutti, ma specialmente dei più giovani. Questo è un tema che forse andrà affrontato da diversi punti di vista. Ma questa questione, proseguiamo con i dati di questa mattina, questa questione ci dice ancora di più sul rapporto con i social, no? Un po' il focus che fate su questa scheda, se non mi sbaglio.
1: Sì, no, non ti sbagli, anzi, ha sempre molto anche a che fare con la pandemia, se vuoi abbiamo visto comunque un incremento degli utilizzi delle tecnologie digitali in generale con la pandemia e questo ha avuto un riscontro anche ovviamente sulla popolazione più giovane. E un rapporto, un'indagine di Istat di fine 2023, notava che oltre il 95% dei ragazzi e delle ragazze tra i 14 e i 19 anni dispone di un profilo su un qualsiasi social network, e invece altri dati che provengono da uno studio in realtà del 2022 fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, ha invece indagato come 4 adolescenti su 5 utilizzino i social ogni giorno. Come ho detto, appunto, questi dati sono del 2022 perché è uno studio quadriennale, quindi quest'anno uscirà il nuovo
0: Aspettiamo
1: studio.
0: il prossimo, sì.
1: Esatto, però è già abbastanza indicativo vedere come nel 2022 4 adolescenti su 5 utilizzavano i social ogni giorno. È abbastanza probabile che poi questa statistica possa anche essere maggiore. E questo cosa ci fa, dove ci porta? Praticamente ci porta a mettere in relazione la salute mentale dei ragazzi, dei giovani, con il loro utilizzo delle tecnologie. È un tema, appunto, come dicevo prima, diventato centrale nel dibattito pubblico, però è un tema che necessita chiarezza e cautela, perché appunto si fa presto a trarre conclusioni sbagliate che possono portare da una parte agli allarmismi e dall'altra alla minimizzazione del problema. Questo perché è molto difficile stabilire un nesso causale diretto tra i due fenomeni, ovvero che un utilizzo maggiore delle tecnologie digitali in generale, magari dei social media in particolare, portino a un peggioramento della salute mentale, questo perché questa relazione può essere influenzata

0: da tantissimi fattori diversi, innanzitutto dalle caratteristiche individuali di un adolescente e anche dal suo contesto socio-economico più ampio nel quale è inserito e poi anche ovviamente l'utilizzo che se ne fa della tecnologia, insomma, dello strumento in questione. E proprio questo utilizzo che è stato poi studiato sempre nell'ultima indagine dell'Istituto Superiore di Anzianità è stato visto come si è definito che cos'è un uso problematico delle tecnologie digitali e degli strumenti digitali. Un uso problematico è un uso di appunto. È stato definito come uso problematico di internet, che però appunto si può riferire a più dispositivi digitali, e praticamente comporta un uso disfunzionale e non controllabile dei dispositivi. Per esempio, se si riferisce ai social media, questo può comportare ansia nell'accedere, sintomi di astinenza quando si è offline, litigi con genitori o altre figure di riferimento per l'utilizzo e anche sostituzione di altre attività offline. Quindi questi sono un po' di usi problematici dei social.
1: Giulia, abbiamo forse solo un minuto per l'ultima questione, perché come sempre voi di OpenPolicy poi ci date, diciamo, una mappa, naturalmente sommaria per i tempi a disposizione, dal punto di vista delle diverse regioni italiane del fenomeno di cui parliamo oggi anche.
0: Sì, allora appunto dicevo, in termini di uso problematico a livello nazionale, sempre nel 2022 un adolescente su 10 è a rischio di uso problematico dei social. Questa incidenza è maggiore in realtà tra le ragazze, mentre per i ragazzi si vede un'incidenza maggiore per quanto riguarda l'uso problematico dei videogiochi. Stiamo parlando di un ragazzo su 5. Però questo appunto come dicevo è a livello nazionale. A livello regionale notiamo delle differenze, per esempio in Campania è la regione con il maggior numero di adolescenti a rischio di uso problematico dei social, parliamo del 16,4% per uso problematico dei social e del 19,3% dell'uso problematico dei videogiochi. Dall'estremo opposto invece troviamo la Valle d'Aosta che ha dei valori un po' più contenuti per entrambe le dimensioni, ovvero 9,5% per adolescenti a rischio di uso problematico dei social e il 15% per l'uso problematico dei videogiochi.
1: D'accordo Giulia, sul sito di OpenPolis trovate molti altri dati. Il tema, come avete sentito questa mattina, è complesso, va compreso, ci restituisce ancora una volta una mappa del nostro paese che abbiamo visto essere, diciamo, realizzarsi con altri dati, con altre questioni, ma ci dobbiamo fermare qui anche per questa mattina perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Abbiamo parlato delle connessioni tra tecnologie e salute mentale tra gli adolescenti. Ci torneremo, immagino, anche in futuro con Open Police. Noi ci fermiamo appunto per questa mattina. Come sempre, ringraziamo davvero molto gli analisti di Open Police che vi presentano il loro lavoro. E questa mattina siamo stati davvero grati di avere qui con noi Giulia Iannone, la prima volta che è con noi, e quindi ancora benvenuta e grazie, grazie ancora.
0: Grazie ancora e buona giornata.
1: E andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori. È il momento della rassegna della stampa internazionale di David Carretta. Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è giovedì 8 ottobre e questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Quest'oggi in apertura cercheremo di approfondire un tema, la Francia, le manifestazioni violente degli studenti e il mondo. Ieri avevo un editoriale sulla Francia che è incastrata tra le barricate e i populismi, le carenze dell'istruzione pubblica. Secondo il quotidiano conservatore spagnolo, non giustificano il fatto che si diano le fiamme, le scuole, né tantomeno gli appelli dei manifestanti a uccidere i poliziotti nel nome di Allah. Sul Wall Street Journal di ieri c'era un editoriale proprio su questo tema, il titolo abbastanza brillante, Il falò delle insensatezze in Francia. La sinistra scende in piazza a difesa di uno stato sociale che il paese non può più permettersi, così il quotidiano americano. L'altro tema che
2: torneremo ad approfondire sono le elezioni anticipate in Spagna e quella che il Financial Times in un editoriale definisce la grande scommessa elettorale di Pedro Sánchez, che ha già sorpreso nel 2023 e potrebbe sorprendere anche questa volta. Le condizioni però sono molto diverse e la polarizzazione del dibattito, esagerando i pericoli dell'estrema destra per distogliere l'attenzione dal bilancio del suo governo, questa volta potrebbe non bastare a Sánchez, scrive tra l'altro il Financial Times. Infine, se avremo tempo, il 7 ottobre è quello che Le Monde definisce il traumatismo di Israele. 3 anni dopo gli attacchi terroristici commessi da Hamas, il traumatismo resta profondo nella società israeliana e impedisce qualsiasi esame critico della risposta di Benjamin Netanyahu. Così Le Monde nel suo editoriale pubblicato ieri, proprio in occasione del 7 ottobre. Partiamo però dalla Francia. Francia incastrata tra le barricate e i populismi, questo è il titolo dell'editoriale pubblicato ieri da Il Mundo, che scrive: la Francia assiste di nuovo a una protesta che degenera in violenza. Le carenze dell'istruzione pubblica non giustificano il fatto che si brucino e vandalizzino le scuole, né i gravi scontri con la polizia che hanno portato all'arresto di più di 5.000 persone, così come non giustificano gli appelli di alcuni manifestanti a uccidere gli agenti, i poliziotti, nel nome di Allah, né l'esaltazione dei terroristi del Bataclan che si è vista durante le proteste. Nessuna rivendicazione sociale legittima la violenza né il fanatismo. Su questa rivolta, spiega Il Mondo, si proietta l'ombra di Jean-Luc Mélenchon, il leader della France Insoumise, partito di estrema sinistra. Il 78% dei francesi ritiene che la France Insoumise stia alimentando le proteste a fini elettorali, il 74% ritiene questo partito responsabile di mettere in pericolo i giovani. Anche se l'estrema sinistra alla fine ha invitato a usare metodi non violenti, il suo obiettivo di incanalare la mobilitazione verso le presidenziali del 2027 rivela fino a che punto Mélenchon intenda trasformare il malessere degli studenti in combustibile politico. Questa irresponsabilità è ancora più grave, secondo Il Mondo, per la delicatissima situazione economica del paese. La Francia si trascina dietro un debito vicino al 119% del PIL, un deficit molto elevato e costi di finanziamento crescenti. Le proteste coincidono con il rifiuto da parte non solo della France Insoumise, ma di gran parte dei partiti politici in un'assemblea nazionale che non ha maggioranza, di nuovi tagli al bilancio. Il margine per continuare a rimandare le riforme si restringe sempre di più e aumenta il rischio che la crisi finanziaria alla fine esiga un qualche tipo di intervento salvataggio europeo. La Francia si sta infilando in un circolo pericoloso, il deterioramento economico si aggrava, la violenza accentua l'instabilità e l'instabilità rafforza chi offre risposte populiste. Mélenchon cerca di capitalizzarla per l'estrema sinistra, dall'altra parte c'è Marine Le Pen che guida i sondaggi presidenziali. Il degrado dei servizi pubblici esige sì risposte, ma dare alle fiamme le scuole mentre si dice di difenderle riassume una contraddizione devastante. L'Europa ha bisogno di una Francia capace di ristabilire l'ordine, sanare i propri conti pubblici ed evitare che la disperazione cancelli dal futuro politico del paese il centro liberale e democratico. Così tra l'altro e il mondo. Anche il Wall Street Journal, giornale americano, aria conservatrice, a volte ultraconservatrice, ieri aveva un editoriale su questo tema. Il titolo è francamente brillante: il falò delle insensatezze in Francia. La sinistra scende in piazza a difesa di uno Stato sociale che la Francia non può più permettersi. Scrive il Journal: è facile ironizzare sui tumulti francesi dicendo che questo è il passatempo nazionale. Ciò che sta accadendo ora però è diverso. La Francia si sta avvicinando alla sua più grave crisi in decenni e il disordine nelle strade potrebbe essere solo l'inizio. Ufficialmente i disordini degli ultimi giorni sono il risultato di una protesta degli studenti contro il sottofinanziamento delle scuole. Se ci credete davvero, potremmo anche vendervi un ponte sulla Senna, scrive il Journal. I tumulti in questo caso sono stati istigati da politici dell'estrema sinistra. I compagni di Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, hanno alimentato le proteste che sono rapidamente degenerate in violenza. Mélenchon, una sorta di Bernie Sanders con accento gallico, ha visitato le barricate. Questa appare come una dimostrazione muscolare dell'estrema sinistra in vista delle presidenziali del prossimo anno, alle quali Mélenchon è candidato. La violenza però sta nascondendo, oscurando una crisi che è strettamente correlata ed è quella che sta travolgendo le finanze pubbliche francesi. La Francia non ha più denaro da spendere per le scuole perché non ha più denaro da spendere per nulla. Il paese è stato colpito duramente dal recente rialzo globale dei rendimenti sui titoli pubblici. La scorsa settimana il tasso sul buono del tesoro decennale ha superato il 5% per la prima volta dal 2002. Lo spread tra i titoli a 10 anni francesi, gli OAT, e i bund tedeschi ora è superiore ai 140 punti base, il livello più alto dalla crisi della zona euro. I politici di Parigi sono in uno stato di negazione. Il governo non ha un avanzo di bilancio dal 1974 e un deficit superiore al 5% del PIL ormai è diventato la norma. Il debito è al 120%. Le entrate sono inadeguate rispetto agli impulsi a spendere di Parigi e tutto ciò malgrado il fatto che le aliquote fiscali più elevate sottraggono ogni anno al PIL francese il 51%, questo è il livello della pressione fiscale. Le entrate delle imposte sui redditi personali e delle società stagnano. Prelievi speciali come un'imposta sui profitti extra delle compagnie energetiche generano meno entrate del previsto. Tutto questo prelievo fiscale, unito a una regolamentazione endemica, sta soffocando la crescita economica, secondo il Journal. Il PIL lo scorso anno è cresciuto dello 0,8%, quest'anno 1,1%. Parigi ha contratto queste abitudini di spesa in un'era in cui la Banca Centrale Europea acquistava titoli su larga scala nell'ambito del suo programma di allentamento quantitativo. In alcuni anni gli acquisti di debito francese hanno superato l'emissione netta, ora non più, e di conseguenza gli investitori privati stanno muovendo i tassi verso l'alto. Qual è il problema? Se Parigi non è in grado di crescere, non riuscirà con le tasse a uscire dal suo buco di bilancio, non può prendere a prestito, risultato la spesa dovrà essere tagliata. E questo sta trasformando la politica francese in un violento gioco di sedie musicali in cui nessuno vuole essere l'ultimo a rimanere senza sedia. Questi tumulti degli ultimi giorni, le proteste studentesche ne sono un esempio, ma ci sono altri casi come le proteste contro l'aumento dell'età pensionabile, quelle dei gilets jaunes del 2018, eppure a giudicare dalla campagna presidenziale non si direbbe che questa, quella dei conti pubblici e del taglio della spesa, sia la sfida più urgente per la Francia. Mélenchon sostiene semplicemente che la banca centrale dovrebbe condonare i titoli francesi. Martedì ha anche accusato il vertice della Banca Centrale di Francia di tradimento per aver suggerito tagli alla spesa. Tagliare le teste è una lunga tradizione in Francia, anche se non proprio gloriosa. In realtà queste proteste studentesche stanno favorendo le chance di Marine Le Pen del Rassemblement National, cioè l'estrema destra. Però anche Le Pen offre riforme solo di facciata. Una delle sue battaglie è ridurre l'età pensionabile a 60 anni, dopo il tentativo del presidente Emmanuel Macron, fallito, di portarla da 62 a 64 di anni. Il problema principale della Francia non è la matematica, è la bassa crescita. Le giuste riforme fiscali, cioè tagli alle tasse, riforme del welfare, creerebbero nuove opportunità di prosperità e i giovani ne sarebbero i principali beneficiari. L'alternativa è ciò che sta accadendo nelle strade. Gli americani non possono permettersi, conclude il Journal, di ridere alle spalle dei francesi. Il debito degli Stati Uniti è al 100% del PIL, i loro politici sono altrettanto sconsiderati di quelli francesi, almeno l'economia americana cresce a un ritmo più alto, ma questo potrebbe cambiare rapidamente con il mix sbagliato di regolamentazione e goffi tentativi di tassare per uscire dal buco fiscale americano, così tra l'altro il Wall Street Journal. Dalla Francia ci spostiamo alla Spagna e alle elezioni anticipate convocate da Pedro Sanchez. La grande scommessa elettorale, il titolo dell'editoriale di ieri del Financial Times, che scrive: il premier spagnolo Pedro Sanchez ha costruito tutta la sua carriera su scommesse ad alto rischio. L'ultima è quella delle elezioni anticipate il 29 novembre, nel tentativo di usare la crisi degli alloggi, che ha scatenato proteste di massa, come un'occasione per tenere testa ai suoi avversari di destra ed estrema destra. I sondaggi però suggeriscono che questa potrebbe essere la sua ultima scommessa. Il PSOE, il partito di Sanchez, è al 26%, il Partito Popolare al 32%, Vox, l'estrema destra, al 18%, l'estrema sinistra non supera la doppia cifra. Questa è una battaglia non solo per la direzione della Spagna, ma anche per il futuro della sinistra in Europa, perché la Spagna era diventata un punto di riferimento globale per temi come la pace, il femminismo, il tipo di prosperità. Sanchez è diventato un portabandiera solitario, progressista nell'Unione Europea, favorevole all'immigrazione e alla regolamentazione delle tecnologie, scettico del riarmo, strenuamente anti-Trump. La sua sconfitta potrebbe aprire la strada a un'altra coalizione tra il centrodestra e l'estrema destra nazionalista e populista, il che potrebbe significare guai per l'Unione Europea. Il Financial Times, nelle conclusioni, spiega che potrebbe esserci ancora qualche sorpresa, come nel 2023 Sanchez potrebbe battere avversari che sono poco reattivi. Potrebbe giocare sulla polarizzazione e usare la crisi del costo della vita a suo favore. La sua risposta, quella di Sanchez, è populista e fa poco per affrontare le cause profonde. Tutto ciò, malgrado buoni risultati in economia, ma rimane un fatto: in un sistema politico polarizzato e molto teso, i critici di Sanchez spesso hanno messo in discussione con veemenza la sua legittimità. Sanchez in realtà è stato legittimo ed è legittimo. Quello che fa è di usare la polarizzazione del dibattito politico esagerando i pericoli dell'estrema destra. Perché? Per distogliere l'attenzione dal suo operato. In passato ha funzionato, questa volta potrebbe non bastare. Così il Financial Times, con cui ci fermiamo, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
3: 7:10 minuti, buongiorno agli ascoltatori, 8 ottobre 2026, giovedì, tra poco Spazio Transnazionale, vi ricordo l'appuntamento alle 7.30 con Stampa e Regime a cura di Alessandro Barbano, adesso la linea a Francesco De Leo, buongiorno Francesco.
4: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo, Luciana Bruno in regia, con noi tra qualche minuto Gian Piero Gramaglia. Cominciamo Spazio Transnazionale di oggi come sempre con il Financial Times, in modo particolare segnalandovi un editoriale di Martin Wolf. Per quanto tempo ancora il mondo potrà assorbire lo shock iraniano? Finora le ripercussioni sull'approvvigionamento petrolifero, sui prezzi del petrolio e sull'economia mondiale si sono rivelate sorprendentemente gestibili. Scrive il principale economista economico del Financial Times da Londra. La guerra che avrebbe dovuto portare ad un rapido rovesciamento del regime iraniano è ormai giunta all'ottavo mese, senza che se ne intraveda la fine. Cosa potrebbe succedere, quindi? La mia conclusione preliminare è che non si dovrebbe mai sottovalutare né la stupidità umana né l'ingegnosità umana. Finora si registra un sostanziale pareggio tra le due. Quanto durerà questa situazione? Ecco la domanda. In un'analisi devastante, John Meshmeyer dell'Università di Chicago descrive la guerra contro l'Iran come la madre di tutti gli errori strategici. Tra le altre cose, gli osserva che gli Stati Uniti sono entrati in guerra sulla base della falsa affermazione che l'Iran fosse sul punto di acquisire un'arma nucleare. Pensavano che la sola potenza aerea avrebbe portato a un cambio di regime, cosa che non ha mai funzionato. Non avevano alcun piano di emergenza per affrontare la chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran. Non sono stati inoltre raggiunti nessuno dei quattro obiettivi principali: il cambio di regime, la fine della capacità di arricchimento nucleare dell'Iran, la fine della sua capacità missilistica a lungo raggio e la fine del suo sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli Houthi. La chiusura dello stretto, scrive Wolf, ha causato danni significativi all'economia internazionale e potrebbe causarne molte di più. Inoltre la struttura dell'alleanza statunitense nel Golfo e altrove è stata compromessa. E tutto questo per di più rappresenta solo circa la metà dell'elenco completo delle accuse. Una delle domande più importanti quindi è se il braccio di ferro tra stupidità e ingegnosità continuerà. Se così fosse, lo shock energetico dovrebbe almeno rimanere contenuto. Ma ciò non può essere dato per scontato, visto che la situazione attuale, non da ultimo l'esaurimento delle scorte, non può protrarsi all'infinito. Anche la notevole contenzione della domanda interna da parte della Cina potrebbe non durare a lungo e se questi fattori dovessero cessare, i prezzi del greggio potrebbero balzare a livelli ancora più destabilizzanti. Sempre sul Financial Times, le grandi compagnie petrolifere guardano, oltre la guerra in Medio Oriente, alla ricerca delle vaste riserve della regione. I gruppi occidentali cercano nuove opportunità di investimento nonostante il caos e l'aumento di rischi causati dal conflitto con l'Iran. Un interessante approfondimento, vi invito a leggere sul South China Morning Post. Gli Stati Uniti concludono la missione militare in Iraq, lasciando a Baghdad margine di manovra per rafforzare i legami con la Cina. Gli analisti sostengono che Pechino punterà ad accordi energetici e commerciali dopo il ritiro americano, ma non cercherà di assumere un ruolo in materia di sicurezza. Vediamo il Kyiv Independent, che fa un reportage tra le macerie di un condominio ucraino. Gli abitanti del posto esprimono un unico desiderio in occasione del compleanno di Putin. Le famiglie sono in piedi davanti alle macerie di un condominio di 5 piani e osservano i soccorritori scavare tra ciò che resta delle loro case. Alcuni sono seduti, avvolti in coperte, con lo sguardo fisso sulle operazioni di soccorso, in attesa di vedere chi verrà estratto dalle macerie dopo. Finora sono stati recuperati i corpi di 5 bambini, 3 dei quali di appena un anno. Facevano parte delle almeno 20 persone uccise da un missile da crociera russo che ha colpito un edificio residenziale di 5 piani a Priluki nell'ambito di una salva massiccia che nella notte del 7 ottobre ha colpito diverse città in tutta l'Ucraina, una data che per coincidenza è anche il compleanno del presidente russo Putin. Kyiv Post ospita un editoriale di Timothy Ash. L'attenzione di Putin è ora rivolta alle elezioni francesi. La Russia sta virando verso una guerra economica volta a logorare l'Ucraina e indebolire il sostegno europeo. Con la guerra che potrebbe protrarsi fino al 2028 e l'Ucraina che dovrà affrontare un deficit di finanziamento di 32 miliardi di dollari nel 2027, l'Europa dovrebbe garantire fin da ora finanziamenti a lungo termine. Vediamo la TASS che ci dice che non c'è ancora chiarezza sui tempi della prossima conversazione telefonica tra Putin e Trump, è una comunicazione che il Cremlino fa all'agenzia. Dmitry Peskov sottolinea che Mosca e Washington non hanno ancora concordato una conversazione telefonica. Vediamo il Guardian, la polizia francese sospende l'uso delle granate stordenti durante le proteste scolastiche mentre il ministro respinge le accuse di brutalità. Il ministro afferma che l'uso delle granate è stato sospeso dopo che uno studente ha perso una mano mentre le proteste in tutta la Francia continuano. C'è poi un'inchiesta del Guardian che si chiede quanto sono fatiscenti le scuole francesi e quanto è grave la disuguaglianza nel sistema educativo. Vediamo Le Monde, Sébastien Lecornu, schiacciato dal cumulo di crisi, dal movimento degli studenti delle scuole superiori al calo del potere di acquisto. In un discorso televisivo pronunciato ieri sera, il primo ministro ha modificato la propria posizione nei confronti del movimento degli studenti delle scuole superiori, mostrando una certa comprensione. Ha tuttavia avvertito che non avrebbe potuto soddisfare le loro principali rivendicazioni. Vediamo il Paese, muore Marie Carmen, la donna che ha dato il via alla lotta contro gli sfratti in Spagna, 87enne, deceduta mercoledì all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, come confermato dal sindacato delle inquiline in un comunicato. Sempre sul quotidiano spagnolo, l'appello dei manifestanti accampati a Sol nelle prime ore del mattino: non ci saranno più casi come quello di Mary Carmel. Lo sgombero traumatico dell'87enne deceduta ieri è stato l'ultimo che la società spagnola ha tollerato prima di scatenare una rivolta. Grazie per aver cambiato la Spagna, scrive una donna davanti a quella che è stata la sua casa per 70 anni. Proseguiamo con il racconto di media americani. Buongiorno a Giampiero Gramaglia. A te, Giampiero.
5: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Questa mattina sui principali media degli Stati Uniti troviamo indicazioni contraddittorie sui possibili sviluppi della guerra tra USA e Iran. C'è chi, basandosi sulle parole del presidente Donald Trump, che è ancora impegnato in un giro di comizi elettorali, lo sarà anche per il resto della settimana, c'è chi vede imminente una ripresa su larga scala delle operazioni militari e c'è chi invece prevede un ridimensionamento delle forze schierate sul terreno nell'area del conflitto. La Fox dice che Trump ha tracciato una linea rossa e ha mandato un avvertimento esplosivo con una lista degli orrori che potrebbero accadere in uno scenario di ripresa del conflitto con l'Iran. E Axios scrive che ai militari è stato ordinato di essere pronti, di tenersi pronti a colpire, mentre Trump valuta non se farlo, ma quando farlo. Ricordo che nei giorni scorsi il presidente aveva dato l'impressione di escludere nuovi attacchi almeno fino alle elezioni di midterm del 3 novembre. Invece, in un'analisi collocata in apertura, il New York Times titola «La ritirata di Trump dal Golfo alla Gran Bretagna. Le forze americane tornano a casa». Un riferimento al ritiro dei bombardieri B-1 Lancers dalla base di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra in seguito a una minaccia terroristica e anche al ritiro delle truppe di stanza in Iraq, non più gradite in quel paese, che sono state spostate in Giordania. Il giornale New York Times scrive: la guerra all'Iran, che doveva dimostrare l'estensione del potere americano, ha fatto l'esatto contrario, ne sta cioè mostrando i limiti. È una lezione le cui conseguenze devono ancora essere comprese appieno. Mi sembra che l'analisi del New York Times possa essere letta in modo complementare a quella del Financial Times che è stata ricordata in apertura da Francesco De Leo. Un aspetto collaterale del conflitto è il risorgere della minaccia terroristica che è stata vista nella base in Inghilterra e che è insita nel fallito dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Se ne occupa il Wall Street Journal dal punto di vista anche economico. Secondo il giornale, i piloti inaffidabili sono diventati una delle maggiori minacce alla sicurezza dei viaggi aerei. L'incidente sul volo della Fly Dubai punta i riflettori sulla difficoltà delle compagnie a evitare incidenti deliberatamente provocati dai loro piloti. C'è un'attenzione particolare alla tecnologia delle cabine di pilotaggio e alla salute mentale del personale assunto, del personale di bordo assunto. Il Washington Post fa invece una carrellata delle ultime, di alcune ultime discutibili iniziative del presidente Trump, partendo dall'idea di trasformare la sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida, con annesso campo di golf, in una sorta di Camp David alternativa, cioè di ritiro del presidente nei fine settimana, cedendone parte della proprietà al governo federale. E poi ci sono le affermazioni di Trump sul fatto che il caso di peste in Russia non sarebbe un frutto di una ricerca di arma biologica. Il giornale dedica, il Washington Post, dedica attenzione a un incidente del percorso del presidente nel suo tour di comizi elettorali, quando è stata captata in onda una sua frase in cui parlava della possibilità di attacchi iraniani su Los Angeles e San Diego, in California, due metropoli della California. Qualcuno ha interpretato quella frase come un auspicio di tragedia per la California, dove è governatore il potenziale candidato democratico alla Casa Bianca, Kevin Newsom. Secondo il Washington Post, i commenti di Trump hanno dato ai suoi avversari opportunità di attaccarlo e hanno invece creato confusione fra i suoi sostenitori. La CNN punta l'attenzione sulla tappa di oggi di Trump in Texas, dove va per sostenere il candidato repubblicano al Senato, Ken Paxton, da lui appoggiato durante le primarie repubblicane, ma che ora nei sondaggi è dietro rispetto al candidato democratico James Tallarico, in una corsa che potrebbe rivelarsi determinante per la maggioranza al Senato. La CNN nota come Trump non abbia stima di Paxton, ma che nel contempo il candidato si lamenta del presidente che pure viene ad aiutarlo, un candidato segnato da molti scandali sia amministrativi che personali. E ti restituisco la linea ricordando che Politico punta i riflettori per l'ennesima volta sul sindaco di New York Zohran Mamdan. A te la linea.
4: Grazie Giampiero Gramaglia, come sempre lo ritroveremo domani in Spazio Transnazionale. Intanto la nuova puntata di 8.50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi, sarà dedicata questa mattina al rapporto annuale dell'OCSE sull'istruzione e le proteste in Francia, con Patrizio Bianchi, ospite di Roberta, che è stato già ministro dell'istruzione. 8.50 dunque, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Guardiamo alla stampa medio orientale. Times of Israel, indagate su come è successo, non la lasciate che il tempo offuschi la verità. Sharavi, ex ostaggio e familiare delle vittime, chiude l'evento del 7 ottobre con un appello. I relatori sottolineano l'eroismo dei caduti durante la cerimonia a Tel Aviv, alla quale hanno partecipato 50.000 persone, organizzata dai sopravvissuti all'attacco e dalle famiglie delle vittime. Tra la folla si notano leader dell'opposizione, i ministri del governo non sono presenti. Editoriale del Jerusalem Post, Israele deve portare a termine la chiusura del consolato britannico dopo le sanzioni di Miliband. Il ministro degli esteri Saar dovrebbe garantire, scrive il Jerusalem Post, che le misure da lui annunciate vengano attuate, nonostante le minacce britanniche di espellere un diplomatico israeliano da Londra per ogni diplomatico espulso dal consolato. Vediamo Arez, una cerimonia civile alla quale hanno partecipato decine di migliaia di persone, le famiglie delle vittime del 7 ottobre, gli ex ostaggi chiedono che venga fatta giustizia. Omri Scifroni, un familiare delle vittime, uno degli organizzatori della cerimonia, chiede che venga fatta luce su quanto accaduto quel giorno, affermando che senza accertare la verità non possiamo risolvere la situazione né garantire ciò che accada mai più. Vediamo il Telegram Times. Iran e Russia rafforzano il coordinamento strategico, stanno procedendo a un ulteriore rafforzamento del loro coordinamento, mentre i presidenti Pezeschian e Putin si preparano a incontrarsi in Turkmenistan. Mosca esprime la propria disponibilità a contribuire agli sforzi diplomatici volti a ridurre le tensioni regionali, sottolineando la continuità della cooperazione bilaterale tra Teheran e Mosca. Oggi è giovedì, è il momento dunque della rubrica post-sovietica a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova. L'ascoltiamo.
6: Con post-sovietica e Anna Zafesova, analista della Stampa e del Foglio, parliamo oggi della morte di una giovane ricercatrice, un tecnica di laboratorio di un centro di ricerca in Siberia sulla peste. Aveva 28 anni, si chiamava Daria Scipilova. Anna, cosa ne sappiamo e soprattutto cosa ne sanno i cittadini russi?
7: Il punto più inquietante della vicenda è che in realtà non ne sappiamo niente, cioè sappiamo che ufficialmente è morta di polmonite e ci dicono che non c'è pericolo, ci dicono le autorità russe di aver informato sia i paesi limitrofi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha mandato un'interrogazione. Il problema è che ovviamente, diciamo, la nostra fiducia nei confronti delle rassicurazioni delle autorità russe è abbastanza scarsa, perché sappiamo che le autorità russe normalmente non ci comunicano le informazioni che possono danneggiarle, non solo sulla peste, e quindi c'è una situazione di una certa inquietudine. C'è stato addirittura un comunicato dell'amministrazione americana, del Dipartimento di Stato, che sconsiglia ai propri cittadini di andare in Russia anche per pericolo epidemiologico e non soltanto per i rischi politici. Ci sono state appunto interrogazioni da una serie di paesi, tra cui la Mongolia e la Cina, quindi ovviamente c'è una certa preoccupazione.
6: Ma i cittadini russi sono informati, hanno avuto informazione su questo?
7: I cittadini russi ovviamente hanno soltanto le informazioni ufficiali, e quindi che non c'è alcun pericolo, però siccome anche in queste informazioni ufficiali ci sono state anche tutta una serie di contraddizioni e appunto siccome i cittadini russi sono abituati, giustamente dalla loro esperienza, a non fidarsi delle rassicurazioni ufficiali, paradossalmente più le autorità dicono che non c'è pericolo, più le persone si preoccupano. Però devo dire che non è un argomento che, almeno nei media russi, è particolarmente, è particolarmente ricercato, anche perché appunto ci sono in questo momento come i pericoli vengono percepiti altrove, sono essenzialmente ovviamente la guerra contro l'Ucraina e i contrattacchi dell'Ucraina, la mancanza di benzina, le nuove repressioni contro la libertà di espressione, eccetera. Quindi per i cittadini russi per il momento questo non è un pericolo molto percepito.
6: Senti, in qualche modo c'era anche il tema informazione ad accomunare questa vicenda alle contestazioni di piazza che ci sono state a Mosca lo scorso 4 ottobre, ci sono stati anche alcuni arresti. Peraltro a chiamare alla piazza c'erano i comunisti, il Partito Comunista di Gennady Zyuganov, gli slogan erano "Abbasso lo zar", però per l'appunto anche la questione informazione c'era, se ricordo bene.
7: E sì, certamente, ma già la manifestazione contro il Roskomnadzor, cioè contro l'ente che controlla e censura internet, è ovviamente una manifestazione che tocca proprio l'informazione. Qui considera molto interessante il fatto che a scendere in piazza sono i comunisti, che tra l'altro nelle ultime elezioni alla Duma hanno perso parecchi punti, e Zyuganov, che è un vecchio nazionalstalinista, un comunista molto poco riformato, è piuttosto allineato al Cremlino su tante questioni, guerra inclusa. Però qui c'è stata molta rabbia, anche perché è evidente che i voti sono stati rubati, che in molte regioni i comunisti in realtà sono il secondo partito dopo Russia Unita, che hanno preso chiaramente molto più di quel 14-15% che gli è stato assegnato ufficialmente, e parte del movimento delle organizzazioni di base del Partito Comunista sono molto più nelle regioni, sono in realtà molto più agguerriti e molto più antiregime di quanto sia il loro leader. Quindi vederli scendere in piazza, vederli provare a dare voce a una protesta che finora era soltanto, diciamo, dei liberali, la protesta contro la repressione della libertà di espressione, addirittura con lo slogan "Abbasso lo zar", credo che i comunisti russi non fossero scesi in piazza gridando "Abbasso lo zar" dal 1917. E il fatto che questa manifestazione sia stata repressa pesantemente dalla polizia russa con una sessantina di arresti dimostra che comunque lo scontento non è più legato a quelle frange liberali che appunto abbiamo visto venire tacitate con violenza negli anni precedenti, ma che ormai questo scontento si è esteso anche a frange di opinione pubblica che per esempio non erano mai state particolarmente contrarie alla invasione dell'Ucraina.
6: Grazie ad Anna Zafesova, Post-Sovietica torna giovedì prossimo.
4: Spazio transnazionale termina qui, noi torniamo domani alle 7.10, ringrazio Luciana Bruno in regia, il momento di stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano, un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, giovedì 8 ottobre. Il sommario di giornata è diviso fra economia, politica nazionale, ma anche ancora notizie di esteri. Partiamo però dalla legge elettorale, perché è quella che oggi riceverà il voto finale, ultimo test alla Camera, la sfida con il voto segreto. Meloni mostra serenità, scontata l'approvazione e si torna a discutere sulla data del voto. C'è un'intervista al sottosegretario Fazzolari sul Foglio che conferma i dubbi del governo se completare la legislatura o votare a giugno. Ci sono le fibrillazioni ancora nel campo largo, un pranzo a tre fra Conte, Fratoianni e Bonelli, assente Schlein, ma si discute ancora su tempi delle primarie e ovviamente sull'ipotesi di un federatore che Conte aveva avanzato e che Schlein invece rifiuta. Anche nel centrodestra la discussione riguarda invece la Sicilia, dove si è sfiorata la crisi e invece probabilmente, segnalano tutti i giornali, la crisi non ci sarà. Vedremo negli approfondimenti questo aspetto. La pagina politica si chiude con queste notizie, mentre la pagina economica si apre con la crisi del debito che deprime le borse e tempesta sui mercati. Milano maglia nera, perde il 2,51%, lo spread risale a quota 115. Il governo però ottiene oggi il primo sì sulla flessibilità dell'Unione Europea, sbloccati 29 miliardi all'Italia per difesa ed energia. Ma Meloni è ancora in pressing sull'Europa per ottenere una flessibilità a sostegno di famiglie e imprese contro l'inflazione. Non stiamo chiedendo spesa libera, dice la Premier a margine del vertice MED in Croazia, ma l'inflazione di oggi non è quella di 3 anni fa. La richiesta di Meloni riguarda anche l'utilizzo di maggiori entrate dovute all'extragettito IVA. E intanto congela il tesoretto sulle accise mobili, ci sono 160 milioni, ma il governo valuta di utilizzarle più in là. Prosegue l'opera di moral suasion su Eni perché riporti il prezzo del gasolio a 2,19, oggi è a 2,25. E Bruxelles si prepara a mettere un tetto all'import di auto ibride cinesi. Il commissario Šefčovič è a Pechino oggi e domani. L'obiettivo è il riequilibrio di una bilancia commerciale tutta oggi a vantaggio del colosso asiatico. C'è ancora sui giornali una notizia sulla vicenda sull'OPAS su MPS. Anche Benetton si schiera con Intesa. Il CDA di Siena, con le contromosse previste il 29 ottobre, potrebbe slittare. E poi andiamo sulla pagina estera, non prima di dirvi che la politica è in lutto per la morte di Barbara Spinelli, figlia di Altiero, simbolo del manifesto di Ventotene, e di Ursula Hirschmann, ebrea tedesca. Barbara Spinelli, giornalista parlamentare, UE, l'impegno con la sinistra, una lunga carriera tra la politica e la scrittura. E la pagina di esteri, vi dicevo, prevede anzitutto la celebrazione della tragedia del 7 ottobre, Netanyahu contestato da assente al raduno dei familiari di vittime e rapiti. Il capo dello Stato Herzog dice ora pace per tutti. In Ucraina, secondo fronte della crisi geopolitica globale, il più feroce attacco russo degli ultimi tempi, oltre 25 morti in un giorno, tra loro 5 bambini e 50 feriti. Kiev risponde con i raid sulle raffinerie russe, il comitato della NATO nella capitale ucraina conferma il sostegno dell'alleanza. In Spagna, la morte di Mari Carmen, sfrattata 87enne, simbolo della lotta per la casa, irrompe sulla crisi di governo aperta dalle dimissioni di Sanchez dopo la bocciatura del decreto casa da parte degli indipendentisti. E in Francia, il governo apre al dialogo con gli studenti e annuncia l'inchiesta sulla polizia, ma sui presunti abusi della polizia, ma prosegue la mobilitazione e l'occupazione arriva anche negli Atenei. Poi due notizie di cronaca: la grazia di Mattarella a un altro gioielliere che uccise due banditi, ridotta la condanna di Guido Gianni, potrà andare ai servizi sociali. E a Padova, ci sono alcuni giornali che segnalano questa notizia, apre la Camera arbitrale islamica che risolve le controversie tra civili e musulmani. Fa discutere e suscita ovviamente polemiche l'iniziativa di un tribunale che segue le leggi della Sharia. Così il sommario di giornata sui quotidiani italiani. Vediamo adesso le aperture. Appunto, proprio con la grazia apre la Repubblica, primo giornale che guardiamo, dal Colle lezioni di grazia, titola il quotidiano di Stefano Cappellini. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008, uccise due rapinatori. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Nessuna analogia con Roggero. Poi l'apertura del quotidiano romano è sulla legge elettorale. Il governo pensa già a modifiche, oggi la votazione finale, ma Meloni teme i possibili rilievi della Consulta. E c'è un editoriale di Miguel Gotor, l'alibi del partito del pareggio. Così Repubblica, che poi ha una foto di centropagina sull'India. Modi toglie il diritto di voto. 130 milioni di indiani, musulmani e oppositori. Così la Repubblica. Il Corriere della Sera invece si concentra sulla crisi delle borse. E ieri su, oggi giù, borse giù per la crisi del debito, titola il quotidiano di Via Solferino. Meloni, 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio, la UE verso il sì. Tempesta sui mercati, Milano maglia nera con meno 2,51. Lo spread a quota 115, conti pubblici, l'avviso del Fondo Monetario ai governi. Il taglio è su Mari Carmen, simbolo della protesta, morta in Spagna. E poi c'è il ricordo e il dolore del 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu. Due notizie di cronaca nella centropagina del Corriere: c'è la figlia di Asia Argento vittima di revenge porn e l'attore Davide Jacopini grave a Roma, era in monopattino colpito da una banda sulla minicar. La Stampa invece apre sulla via libera della UE ai 29 miliardi per difesa ed energia, la clausola di salvaguardia. Primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio risalgono i prezzi. Meloni, possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore, giù del 2,5%. C'è un'intervista a Carlo Calenda sul dibattito aperto sulla patrimoniale e dice: dico sì a una patrimoniale, ma se è europea, dice Calenda. Poi c'è un'analisi di Veronica De Romanis sulla spesa pubblica, ma ora il governo deve redistribuire la spesa pubblica. De Romanis critica la scelta di fare nuovo debito. Poi il giornale, come vi dicevo, apre sulla notizia del Tribunale Islamico. Tutti i giornali del centrodestra fanno più o meno una scelta simile, chi nell'apertura, chi nei commenti. Il giornale titola: arriva il Tribunale Islamico. Padova apre la Camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani, seguendo i diktat della Sharia. L'ira di Salvini non può esistere. Il piano nazionale per sostituire la legge dello Stato italiano. E c'è un editoriale di Tommaso Cerno intitolato In nome del popolo Corano. La stessa scelta troviamo nell'editoriale di Alessandro Sallusti su Libero, che titola Nessun futuro basato sulla Sharia, ma il titolo del quotidiano di Sallusti è Sugli scemi del 7 ottobre, propalli in piazza per celebrare Hamas e il campo largo. Israele, secondo titolo, in Italia arriva il tribunale islamico. A Padova la Camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione, così Libero. Poi abbiamo ancora su questo stesso registro, per così dire, La Verità. La Verità, vado a prendervi, eccolo qui, primo tribunale islamico in Italia. A Padova una Camera arbitrale emette giustizia sulla pace, sulla base della Sharia. E il taglio della Verità è il uccise i banditi come Roggero, arriva la grazia parziale, ma dopo 5 anni di galera. Così il quotidiano di Maurizio Belpietro. Poi il Messaggero titola sull'apertura dell'Europa sulla flessibilità, il fondo è di Marco Fortis, l'Italia vera è quella immaginaria. Lo stesso titolo è più o meno quello del Mattino, pressing di Meloni sulla UE, flessibilità, prime aperture, e naturalmente il fondo del giornale collegato è sempre quello di Fortis. Così il Mattino, che poi nel centro pagina si concentra sulla foto di Vasco Rossi che dà lezione di canzone e resistenza a Salerno, il dottorato honoris causa in politica e comunicazione al grande cantautore. Il Tempo, i cattivi maestri del 7 ottobre, chi soffia sul fuoco, chi vorrebbe Roma come Parigi, chi avvelena le scuole, l'ambasciatore israeliano ha Il Tempo, asse del male tra alleati dell'Iran e utili idioti. Così il quotidiano di Daniele Capezzone. Poi abbiamo il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano ha una notizia che è legata alla lettera di Forza Italia in Europa, all'Europa, contro il processo che si svolge a Firenze, dove Graviano viene interrogato su Berlusconi. Devo farvi questa premessa perché il titolo è altrimenti incomprensibile. Forza Italia in UE contro Graviano, illegale, così starà zitto il Berlusconi contro le toghe che lo sentono su Berlusconi. Così il quotidiano di Marco Travaglio. Poi Avvenire, il pieno che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. C'è nel catenaccio il rapporto sulla sanità, ha perso 19 miliardi di minori investimenti, rinuncia alle cure. Così il quotidiano dei Vescovi, che ha invece una foto in sovratestata sul dolore e la denuncia del 7 ottobre, fronte comune sul trauma, con l'articolo di Lucia Capuzzi inviata in Israele. Poi il Sole 24 Ore, mercati, tempesta su borse e bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme del Fondo Monetario sul debito. E a centropagina il sì di Benetton all'OPAS di Intesa su MPS. Ancora il Domani, Melonellum, il giorno del giudizio, la destra divisa su voto e manovra. E il taglio è sulla Francia, così Le Cornu vuole frenare le proteste.

0: ci alleeremo con lui. Non è ancora il momento di Giorgia al Quirinale e per le elezioni c'è un rischio di ingerenze russe. Così il titolo del Fatto Quotidiano. Chiudiamo con l'Osservatore Romano che titola La Chiesa e mondo già riconciliato con Dio all'udienza generale, la catechesi di Leone XIV sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes. Questi i titoli sulle prime pagine dei quotidiani, adesso un breve stop e poi gli approfondimenti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ogni giorno connettiamo persone e territori. Costruiamo infrastrutture, trasportiamo merci, avviciniamo luoghi e opportunità. Guardiamo oltre i confini, mettendo al centro le persone. Perché muovere il paese significa farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
0: Eccoci qui, torniamo ai nostri approfondimenti. Da che cosa partiamo? Beh, anzitutto dalla fibrillazione sui mercati che fa da sfondo a tutte le iniziative politiche ed economiche in Italia e in Europa. Ieri è stata una giornata negativa, borse KO e bufera sui bond. Parigi meno 1,22, Francoforte meno 1,35, Madrid meno 1,68. Londra meno 0,79, ma a indossare la maglia nera è stata Piazza Affari, che ha lasciato sul terreno il 2,5%, scrive il Corriere della Sera. Bruciati in un mese e mezzo, chiedo scusa, gli istituti italiani, al pari dei loro colleghi, fanno i conti con lo scoglio dei rendimenti dei bond di Stato. Dal BTP francese, passando per i gilt britannici e i bonus iberici. Questo perché le banche comprano molti titoli di Stato, per cui il rialzo dei tassi svaluta i loro portafogli. I mercati azionari europei, scrive il Corriere della Sera, nella pagina 2 con Andrea Rinaldi, sono finiti così sotto pressione, poiché il crollo del mercato obbligazionario globale non mostra segni di rallentamento. Lo scenario vede deficit pubblici e debiti crescenti con i governi alla ricerca di denaro per finanziare spesa, pensioni, investimenti e ora anche la difesa. Nel frattempo le grandi aziende, soprattutto le big tech USA, fanno incetta di credito per finanziare la corsa all'intelligenza artificiale e giustificare la promessa di rendimenti stellari. Per questo che le vendite hanno bersagliato dopo le banche anche i titoli di imprese tecnologiche più sensibili ai tassi alti che vanno a far crescere i riscatti dei finanziamenti fin qui ottenuti. Tutti insomma chiedono liquidità ed emettono debito, ma le incertezze ne fanno salire i rendimenti. Tra i titoli sovrani, fa notare il Corriere, più penalizzati sono quelli di Italia e Francia, il cui debito pubblico resta osservato speciale. Così il Corriere della Sera continua ancora a pagina 3. Rinaldi, i governi si trovano di fronte a scelte politiche molto dure per contenere la spesa pubblica. Ha ammonito la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Cristalina Georgieva. Parole che cadono in un momento delicato per l'Italia, con il governo affacciato sulla manovra e impegnato a tenere il punto a Bruxelles sulle regole europee che dettano i severi parametri su deficit, debito, programmazione della spesa pubblica. Noi abbiamo dimostrato in questi anni di essere rigorosi, dice Giorgetti, e adesso è legittimo chiedere che queste regole siano adattate alla realtà odierna, ma come vedremo è ancora tutta da compiere questa trattativa. La presidenza di turno irlandese della UE, dice Il Corriere della Sera ha invece rimesso sul tavolo l'ipotesi di una tassazione degli

extraprofitti per rilanciare il potere d'acquisto. Parlando al Parlamento europeo di Strasburgo, il ministro degli affari esteri irlandese Thomas Byrne ha detto che, visti i prezzi dei combustibili fossili che crescono a non finire e il costo della vita che è aumentato in modo significativo, è necessario mitigare le conseguenze negative per cittadini. Bisogna tassare le società energetiche. Se ne parlerà domani all'Ecofin in Lussemburgo. Così il contesto che vede intanto, contesto economico di grande incertezza, che vede intanto però per l'Italia un risultato positivo nella decisione della UE di concedere la flessibilità, la clausola di salvaguardia, sbloccando 29 miliardi per la difesa e l'energia. La decisione, dice Marco Bresolin sulla stampa, era attesa e piuttosto scontata, ma quando oggi il ministro Giancarlo Giorgetti arriverà a Lussemburgo per partecipare alla riunione dell'Eurogruppo, avrà un buon motivo per sorridere. In giornata la Commissione dovrebbe infatti dare il via libera alla richiesta del governo di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese militari e per quelle contro il caro energia. Si tratta di quei 28,8 miliardi di euro già messi a bilancio dall'esecutivo per il biennio 27-28 ed equamente divisi fra energia e difesa. Un dossier che viaggia su un binario diverso rispetto alla recente richiesta della Premier Meloni a Ursula von der Leyen di concedere un'ulteriore flessibilità per far fronte all'impennata dell'inflazione. Su questo fronte, dice la stampa, la partita è ancora da giocare. E fonti UE ieri hanno fatto filtrare che effettivamente le norme del patto consentono in qualche modo di tenere in considerazione l'aumento delle spese legato all'inflazione. C'è un documento del 2023, fa notare la stampa, redatto dai tecnici della direzione ECFIN e trasmesso ai governi, che affronta proprio la questione. Qualora venissero fissati tetti nominali e si verificasse una significativa sorpresa in termini di inflazione, ciò potrebbe costituire un motivo oggettivo per richiedere una modifica del piano. Tali richieste di modifiche dovrebbero basarsi su una approfondita giustificazione economica. Insomma, è un procedimento non facile e non lento. Sarà invece, dice la stampa, più difficile esaudire la seconda richiesta contenuta nella lettera di Meloni a Ursula von der Leyen, che intende sfruttare le maggiori entrate dovute all'extragettito IVA per avere ulteriori margini di manovra. Per agire in questo senso la Commissione ha bisogno del via libera dei governi e proprio oggi ci sarà un primo confronto all'Eurogruppo dove Giorgetti solleverà il tema. Un alto funzionario della UE ha confermato che la discussione avrà luogo, ma ha anche aggiunto che prima di cambiare qualcosa nell'applicazione delle regole di bilancio occorre essere sicuri che si migliorino le cose, perché ogni accomodamento, ogni modifica ha un effetto in termini di credibilità. Quindi la clausola di salvaguardia c'è, sono 29 miliardi, metà difesa, metà energia, e si estende nei due anni 27-28, e poi c'è la richiesta di ulteriore flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, che dovrebbe svolgersi attraverso ovviamente un'apertura del cordone delle regole europee, sollecitata da Giorgia Meloni, e che si esplica su due piani, come abbiamo visto: la possibilità di modificare il tetto nominale della spesa e la possibilità di utilizzare l'extragettito IVA per finanziare sostegno alle famiglie e alle imprese. Di queste due richieste Giorgia Meloni ha parlato ieri in Croazia con Ursula von der Leyen. C'è una foto che la ritrae insieme al Presidente del Consiglio europeo e al Presidente della Commissione europea proprio in Croazia, la pubblica La Repubblica a pagina 11.
Meloni vede von der Leyen spiragli sulla flessibilità, scrive La Repubblica, ma il percorso sarà lungo. Ne ho parlato con von der Leyen, ho trovato interesse, ascolto, ma il percorso è ancora lungo, dice lei stessa. La discussione vera, segnala La Repubblica, avverrà al Consiglio europeo del 15-16 ottobre e sarà certamente tribolata. E un antipasto è invece quello di domani all'Ecofin. Meloni però ha fretta, spiega Repubblica. Perché? Perché martedì 13 è previsto un Consiglio dei Ministri che dovrebbe licenziare il documento programmatico di bilancio, cioè l'architrave della prossima manovra. E senza un intervento della Commissione che conceda la flessibilità di cui parliamo, sono in discussione, fa notare la Repubblica, due delle misure già annunciate in questi giorni e soprattutto a beneficio del ceto medio e dei giovani, e cioè l'estensione dell'aliquota IRPEF del 33% fino ai redditi da fino a 60.000 euro e la flat tax al 5%. Sugli aumenti di stipendio degli under 35, interventi che possono portare consenso anche, ma che al momento, dice Repubblica, sono privi di copertura. Così la Repubblica. Anche il Corriere mostra, diciamo, l'ottimismo di Meloni, ma anche la tempistica non immediata di queste misure. C'è il tema dell'aumento dell'inflazione come effetto dell'aumento del costo dell'energia e del petrolio e del gasolio, per meglio dire. E dopo che sono state sospese le misure di taglio delle accise, come sapete, il gasolio è tornato da 2,19 a 2,25 perché i 6 centesimi di sconto del taglio delle accise sono venuti meno e Giorgia Meloni, scrive il Corriere della Sera, è fiduciosa, conta in un riassorbimento dell'ultima fiammata dovuta alla fine degli interventi delle accise attraverso anche una moral suasion nuova nei confronti di Eni affinché riassorba quei 6 centesimi scontando ulteriormente il prezzo. Lo ha fatto capire a margine del vertice MED che si è tenuto in Croazia, dice il Corriere della Sera. Poi però c'è un altro tema che sappiamo riguarda appunto la maggiore IVA che viene. Dunque, no, chiedo scusa, il tema riguarda i 160 milioni che possono essere spesi con l'obiettivo per le accise mobili che possono essere spesi con l'obiettivo di calmierare i prezzi. Su questa misura Meloni dice che stiamo interrogando se sia più utile utilizzare l'extragettito delle accise mobili in questo momento o piuttosto se tenerle come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare. Insomma, sembra di capire che un nuovo intervento di Palazzo Chigi non ci sarà prima della fine dell'anno, quando scadranno le misure di price cap, cioè le misure di contenimento che Eni, IPU, Kuwait hanno disposto d'intesa, raccogliendo l'appello del governo. Così la Premier in Croazia per il vertice MED. A fronte di questa strategia ci sono ovviamente commenti. Uno riguarda la scelta di fare ulteriore debito, perché flessibilità vuol dire debito. Lo ricorda Veronica De Romanis, custode dei criteri di ortodossia, diciamo, della spesa pubblica. Sulla stampa, nel suo commento a pagina 21, e ci ricorda Veronica De Romanis che il tema non è quello di fare altro debito, che ovviamente farebbe impennare complessivamente il debito di un paese che si trova già al 138%,
e che ovviamente paga 87 miliardi di interessi ogni anno, 10 in più rispetto al 2023. Il tema, secondo De Romanis, è quello di contenere la spesa, attuare una politica fiscale espansiva. Può sembrare, dice, a prima vista una soluzione ideale, ma è esattamente ciò che non andrebbe fatto, perché l'effetto finale sarebbe un ulteriore rialzo dei prezzi. L'inflazione è una pazza, ricorda De Romanis, è tra le peggiori perché è regressiva, colpisce specialmente le persone meno abbienti, si combatte da una parte con una politica monetaria restrittiva e dall'altra con politiche di bilancio selettivo. Nello specifico, la Banca Centrale Europea alza i tassi mentre i governi nazionali intervengono con misure mirate a proteggere chi è in difficoltà. Di conseguenza non c'è bisogno di più spesa, né tantomeno di più spesa finanziata a debito, cioè con soldi che oggi non ci sono. Sarà banale dirlo, dice De Romanis, ma non servono neanche nuove tasse, a cominciare da quelle patrimoniali. Singolare che De Romanis lo scriva sul giornale che nelle stesse pagine rilancia da giorni l'idea di una patrimoniale dopo l'idea lanciata appunto dallo scrittore Gianrico Carofiglio, inclusa un'imposta sui grandi patrimoni che, come mostrano i dati, poi fuggono via se restano, garantiscono un gettito davvero limitato. Quindi le patrimoniali fanno scappare gli investimenti e i fondi. Dice De Romanis, l'inflazione del resto è già un'imposta sulla ricchezza. L'unica azione da fare sin d'ora è mettere mano al bilancio dello Stato, redistribuendo la spesa dove serve e nel caso riducendo i 1.157 miliardi di fondi pubblici che vengono impiegati ogni anno con scarso impatto sia sulla crescita sia sulla equità. Quindi, antico problema, noi discutiamo di. Ovviamente siamo in campagna elettorale, di flessibilità, di allargamento dei cordoni, di extragettito IVA e di come poter convincere l'Europa che dobbiamo spendere di più per finanziare misure redistributive, no? Però il tema è che non guardiamo invece la Luna, guardiamo il dito e la Luna sono quei 1.157 miliardi di spesa pubblica che sono un Moloch intangibile e che non si tocca, nessuno osa toccare perché i diritti acquisiti sono intoccabili. E però solo riducendo, sforbiciando selettivamente quei 1.157 miliardi e le loro componenti improduttive, forse si potrebbe aprire una autoflessibilità interna per fare politiche espansive. Così dice Veronica De Romanis sulla stampa, in un appello destinato a essere inascoltato, soprattutto in un contesto, diciamo, dove la politica si muove in una logica prevalentemente distributiva ormai da almeno 2 o 3 decenni, indipendentemente dal colore di chi è il palazzo. Così De Romanis. Poi c'è Paolo Valentino che invece si concentra, Corriere della Sera, sulla bilancio europeo. Mette sotto accusa la Germania perché questo bilancio europeo segnala che rappresenta appena l'1,26% del PIL dell'Unione Europea, tuttavia, quindi una spesa veramente irrisoria, tuttavia prova la critica di alcuni paesi, tra cui la Germania, che vorrebbero ridurre la loro contribuzione al bilancio europeo. Perché poi l'europeismo si fa parole, dice Valentino. La UE, che conta 450 milioni di persone, pensate, spende meno della Danimarca, che di abitanti ne ha appena 6 milioni, perché il bilancio europeo coincide più o meno con il bilancio di un paese come la Danimarca. E qui inizia il delirio. Non ci sarà alcun accordo al Consiglio europeo del prossimo 15 ottobre e quasi sicuramente la feroce battaglia per gli spiccioli già in corso si protrarrà a lungo nell'anno che verrà. Per
Porre l'ostacolo maggiore, scrive Paolo Valentino, è la Germania del cancelliere Merz, spalleggiata da altri cinque paesi, Olanda, Danimarca, Svezia, Austria e Finlandia, cioè gli usual suspects della frugalità. In una lettera inviata a settembre, Merz e i suoi alleati chiedono che il bilancio venga ridotto di diverse centinaia di miliardi di euro. Chiedono di ridurre il livello generale della spesa, ma al contempo di finanziare meglio i settori della difesa e dell'innovazione, togliendo quindi risorse all'agricoltura e ai fondi di coesione. Fondi di coesione e agricoltura che stanno cari a Italia e Spagna, le quali chiedono invece un aumento in questi settori. Come vedete, qui c'è l'antica divisione fra paesi frugali e paesi mediterranei. Quindi la Francia si trova in mezzo e la Francia, ricorda Valentino, suggerisce di ricorrere all'emissione di nuovo debito comune, ma nessuno vuole fare debito comune, questo lo sappiamo. Quindi il vero attore di questo, diciamo, atteggiamento regressivo è per Valentino la Germania, maggior contribuente netto dell'Europa, ma anche maggior esportatore netto, fa notare Valentino, cioè il paese che più beneficia del mercato interno. Berlino sta investendo centinaia di miliardi di euro nel riarmo e lo fa su base nazionale, privilegiando le aziende tedesche, acquistando gli F-35 dagli Stati Uniti e rifiutando ogni ipotesi di Eurobond per la difesa. Ma quando si va al bilancio UE, il cancelliere Merz, che pur ammanta di retorica europeista ogni sua uscita, tira il freno e applica una logica puramente contabile. Meno soldi a Bruxelles. Certo, c'è la preoccupazione di non cedere terreno ad Alternative for Deutschland, primo partito nei sondaggi, ma, dice Valentino, triangolandone di fatto le proposte, il cancelliere ha perso la battaglia delle idee, perché la sua posizione attuale è quella di AfD senza AfD, cioè è chiaro che finisce per diventare anti-europeista per difendere l'europeismo, ma così diciamo, la sostanza svuota la forma, evidentemente, fa notare Valentino, e dice avrebbe molto più senso battersi per un bilancio europeo non solo non ridotto, ma cresciuto e diversamente composto, dove innovazione e ricerca dovrebbero avere la parte del leone, anche a costo di contenere e razionalizzare le spese per l'agricoltura e i fondi di coesione, che appartengono a un'era preistorica del progetto europeo. Occorrerebbe usarlo per progetti comuni di difesa, come i droni di nuova generazione, l'accesso ai materiali critici, l'industria satellitare, le reti le elettriche transfrontaliere a prova di shock energetico. Invece, prepariamoci a una guerra tra poveri, così Valentino. Poi l'Europa va in Cina, va con il commissario Sefcovic e che va a fare in Cina? Va a cercare di raggiungere un accordo su un riequilibrio della bilancia commerciale, perché dopo che gli Stati Uniti questo riequilibrio l'hanno parzialmente imposto alla Cina, la Cina ha scaricato le sue esportazioni, che sono condizione per la sua, diciamo, sussistenza economica, le ha scaricate sull'Europa. E l'Europa, aperta come un burro, si è offerta all'invasione di auto ibride cinesi che hanno letteralmente devastato il mercato europeo con prezzi competitivi. Ora il tema è di mettere un tetto all'importo di auto ibride cinesi. Ne parla il Corriere della Sera, pagina 31. Bruxelles dice pronta a fissare un tetto sulle importazioni di auto ibride dalla Cina. L'indiscrezione è arrivata ieri, alla vigilia della visita a Pechino del commissario europeo al commercio Maros Sefcovic. Fonti europee hanno riferito a Bloomberg che la UE sta preparando le cosiddette misure di salvaguardia per limitare le importazioni di veicoli ibridi cinesi nel tentativo di migliorare il deficit commerciale. Attualmente le auto ibride cinesi rappresentano un quarto delle vendite totali in Europa. Il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina ha raggiunto i 360 miliardi di euro.
circa 1 miliardo di euro al giorno, una cifra che rappresenta una minaccia per l'industria europea. Merz e Macron hanno inviato una lettera alla Commissione proponendo che si doti di nuovi strumenti per escludere le imprese che fanno concorrenza sleale dal mercato interno con procedure d'urgenza, se necessario. La Cina non viene mai menzionata, ma il riferimento è chiaro. E quindi l'obiettivo della missione di Šefčovič in Cina oggi è arrivare a un'intesa che consenta di bilanciare, riequilibrare la bilancia commerciale. Bisogna vedere, scrive Valentina Iorio sul Corriere della Sera, se Pechino sarà disposta a venire incontro alle richieste della UE, dato che le sue case automobilistiche hanno bisogno di esportare per stare a galla. Questo è l'equilibrio della sovrapproduzione cinese che da anni evidentemente si riflette sul mercato mondiale. Così, il Corriere della Sera sull'iniziativa dell'Europa. La pagina economica con cui abbiamo aperto questa mattina si chiude qui e adesso ci portiamo sulla legge elettorale che ci riporta, diciamo, in Parlamento, alla Camera, dove ieri è stata votata la terza. Diciamo il terzo voto, fiducia sul terzo voto che fa passare il ridisegno dei collegi di Merano, Bressanone e Bolzano, diciamo un voto per così dire non decisivo, ma che ovviamente sul quale il governo aveva messo la fiducia perché nessuna modifica sarebbe possibile, altrimenti la legge non viene approvata. Fiducia passata con 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astenuti. E oggi ancora, poi è stata votata anche, segnala il Corriere della Sera con Adriana Logroscino, l'articolo 8 che allarga il voto ai fuorisede e ai caregiver e incassa l'astensione, in questo caso, delle opposizioni. Però oggi è il giorno della verità. Fine mattinata, dopo le dichiarazioni di voto, si licenzierà il provvedimento con scrutinio segreto. L'esito favorevole è dato da tutti per scontato. Ci vorrebbero 40 franchi tiratori per impallinare la riforma e non si vede da dove possano puntare. Tutti convocati, ovviamente, deputati, scusate, i deputati e i ministri, sottosegretari a votare la riforma. Riforma che ovviamente consente poi di portare il tempo del voto non più a gennaio come aveva minacciato Giorgia Meloni quando ha detto se la riforma non passa salgo al Quirinale, ma in primavera o in autunno. Su queste due possibilità si gioca il dibattito interno alla maggioranza. Due possibilità che sono oggetto di riflessione da parte delle forze del centrodestra. Dunque, la Repubblica fa questo ragionamento. Dice anzitutto c'è un retroscena di Tommaso Ciriaco che segnala le preoccupazioni del governo nell'ipotesi che la Corte Costituzionale possa in qualche modo modificare o cassare la legge. Il no della Corte potrebbe arrivare, le due ipotesi più diciamo probabili, sull'obbligo di presentare 300.000 firme, ma sono anche di più in realtà, se non si possiede un simbolo che ha già corso alle elezioni e sull'assenza di una previsione di almeno un 40% di donne come capilista, perché, come sapete, i capilista bloccati non hanno l'alternanza di genere. Ma il vero problema, cioè ciò che desta preoccupazione nella maggioranza, è il premio di maggioranza del Senato. Perché? Perché la Costituzione dice che il premio di maggioranza del Senato avviene su base regionale. E quindi questo è il punto debole della legge. La sentenza della Corte, spiega Ciriaco,
Tommaso Ciriaco sulla Repubblica, sarà autoapplicativa perché in nessun caso si può lasciare il paese senza una legge elettorale. La destra però può decidere successivamente alla pronuncia di intervenire seguendo la traccia costituzionale della consulta. Scenario complesso perché servirebbe un accordo con le opposizioni e un decreto bipartisan, è improbabile. In ogni caso, nel governo si considera assai probabile che un eventuale intervento della Corte arrivi a febbraio. Con elezioni a maggio ci sarebbe il tempo di modifiche. Ora, qual è il punto? Il punto, come vi dicevo, è proprio il premio del Senato. L'attuale listone di 35 senatori, che rappresenta il bonus nazionale per Palazzo Madama, cioè chi vince, chi supera il 42% dei consensi, la coalizione che supera il 42% dei consensi e vince le elezioni, prende 35 senatori in più. Questi 35 senatori, dice Ciriaco, potrebbero ledere il principio assicurato dall'articolo 57 della Carta, che recita: il Senato della Repubblica eletto a base regionale. Il meccanismo previsto dalla riforma, inoltre, determinerebbe alcune distorsioni del principio di rappresentanza. Come? Proponiamo un caso per esemplificare. Ipotizziamo che la coalizione A, cioè la coalizione di centrodestra, evidentemente, vinca su scala nazionale, ma che la coalizione B, quella di centrosinistra, prevalga, per esempio, in Emilia-Romagna, dove, come sappiamo, il voto tende a sinistra. La coalizione B otterrà comunque meno senatori della coalizione A anche in Emilia-Romagna, poiché il premio è nazionale e quindi questa previsione violerebbe l'articolo 57 della Costituzione che dice che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Questo è, diciamo, il vulnus spiegato da Tommaso Ciriaco sulla Repubblica. Verrebbe così violata la lettera costituzionale. Quindi la Corte potrebbe a questo punto limitarsi a sottolineare i punti critici, chiedendo al Parlamento di aprire una riflessione, però è improbabile. Potrebbe anche con una sentenza additiva trasformare il premio nazionale del Senato in un meccanismo con 20 premietti regionali, quindi riportando il premio da nazionale a regionale come vuole la Carta. Oppure, terza ipotesi, potrebbe cancellare il premio, in quel caso lasciando in piedi il proporzionale puro per Palazzo Madama. La più probabile servirebbe a mantenere il bonus nazionale, ma facendo assegnare attraverso lo scorrimento delle sole liste proporzionali, cioè l'ipotesi di una modifica è questa, quindi quella successiva a un giudizio negativo della Corte, quello di regionalizzare il premio dei 35 senatori, quindi su base regionale, adeguandolo alle prescrizioni della Carta Costituzionale. Così dice Ciriaco sulla Repubblica. Un altro retroscena interessante della Repubblica riguarda la crescita del partito trasversale del pareggio che tifa per il pareggione. Secondo lo schema, c'è anche un editoriale di Michel Gotor su questo tema, sulla Repubblica. Secondo lo schema di chi si augura che alla fine sarà eletto un Parlamento con il sistema proporzionale, la consulta potrebbe esprimersi entro febbraio e, tra le altre cose, bocciare la soglia del 42%, ritenendola troppo bassa per far scattare un premio del 55% a Montecitorio e del 56,5% a Palazzo Madama. A questo punto, se la Corte Costituzionale dovesse ritenere troppo bassa la soglia del 42%, le Camere saranno costrette a intervenire in fretta e furia per alzarla secondo le indicazioni della Corte. Già è complicato per il centrodestra e per il centrosinistra raggiungere il 42, figuriamoci arrivare al 45. Qui l'idea di una maggioranza che andrà trovata in Parlamento, cioè perché, come sapete, se nessuna delle due coalizioni raggiunge il tetto, i seggi si dividono senza premio su base proporzionale, quindi torneremmo alla prima Repubblica. È chiaro, questo è il
partito del pareggio che spera esattamente questo, secondo la Repubblica. Giuseppe Conte, tra questi sostenitori, ha sempre sostenuto la necessità di un proporzionale puro che gli avrebbe consentito di avere le mani libere. Musilunghi dice in Forza Italia e Lega: l'idea che la soglia di sbarramento possa essere alzata li preoccupa, significherebbe essere costretti a trattare con Roberto Vannacci prima o dopo il voto, perché è chiaro che sopra il 42% il centrodestra oggi, sondaggi alla mano, non avrebbe nessuna possibilità di vincere le elezioni se non alleandosi con Vannacci. Così Repubblica. Questo partito del pareggio, quello a cui conviene che nessuno vinca davvero, scrive Miguel Gotor sulla Repubblica, si pone l'obiettivo di raggiungere una soglia di voti sufficiente a trasformare l'esito elettorale in un governo politicamente autosufficiente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente è come se fosse entrata in azione, dice Gotor, una mano invisibile a cui non dispiacerebbe che le prossime elezioni non avessero un vincitore politico pieno, né a destra né a sinistra. A destra c'è il fenomeno Vannacci, a sinistra è sufficiente che PD e Movimento 5 Stelle si incartino da soli sulle primarie, no? Ecco, ed è precisamente quando la politica pareggia che in Italia si assiste all'eterno ritorno del Salvatore, dice Gotor. Il tecnico, il competente, il garante, l'uomo della necessità e dell'emergenza. Cambiano i nomi e i contesti, ma la sceneggiatura è sempre la stessa. Siccome la politica non riesce a decidere, qualcuno deve decidere al posto suo. Il problema è ciò che accade dopo, perché la pulsione tecnocratica italiana ha quasi sempre avuto come contraccolpo una pulsione populista, spesso accompagnata da un ulteriore spostamento verso destra. Dopo Monti, esplose Grillo, dopo Draghi, irruppe Meloni e dopo un eventuale prossimo governo tecnico, chi arriverebbe? Il beneficiario potrebbe chiamarsi proprio Vannacci, se saprà aspettare o avere posizioni ancora più radicali, sospinte da una nuova andata antisistema. Insomma, se questo meccanismo continua a ripetersi, nonostante i suoi fallimenti e le reazioni che produce, siamo sicuri che sia soltanto un errore o un destino ineluttabile? Oppure il partito del pareggio rischia di trasformarsi in un comodo alibi per non fare politica fino in fondo, assumendosi la responsabilità delle scelte e migliorando la qualità della propria offerta? Perché viene il dubbio che a qualcuno un'Italia così faccia comodo, politicamente debole, elettoralmente inconcludente, permanentemente bisognosa di tutela e quindi meno autonoma nelle proprie scelte. Così Miguel Gotor. L'ipotesi che il pareggio e quindi una divisione dei seggi proporzionali ci riporti a una cultura di governo fondata sul compromesso e su alleanze fra i partiti tendenti al centro, come avviene per esempio in Germania, come è avvenuto in Germania, è un'ipotesi che ovviamente contraddice la natura del bipolarismo che sta nell'orizzonte di Gotor. Bisogna anche riconoscere che la nostra democrazia è del tutto culturalmente ormai disabituata alla prospettiva di un regolamento porzionalista del governo e degli equilibri politici del paese dopo 35 anni di bipolarismo contrappositivo. E comunque, questo è il quadro e il retroscena. Poi ci sono le dichiarazioni ufficiali, c'è cioè per esempio quella di Gian Battista Fazzolari, che è il sottosegretario e anche, diciamo, fedelissimo di Giorgia Meloni, che quindi parla in nome e per conto di Palazzo Chigi e che viene intervistato da Salvatore Merlo sul Foglio. E dice alcune cose, non credo che sia nelle sue ambizioni, parlando di Giorgia al Meloni al Quirinale. A un certo punto, immagino, sarà la figura più adatta, ma di certo non nel 2028. Giovan Battista Fazzolari, segretario, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che con la Premier si sente ogni giorno da molto prima di Palazzo Chigi,
Il prossimo capo dello Stato se lo immagina conservatore, ma il più possibile inclusivo, e mette in conto che la sinistra, chiunque sia il prescelto, urlerà comunque allo scandalo. Quando si voterà, dice Fazzolari, non dipende solo da noi. E quindi qui ci sono parole più di maggiore chiarezza proprio nel giorno in cui si vota la legge elettorale. Nei giorni scorsi abbiamo visto che Giorgia Meloni ha mandato rassicurazioni sulla fine della legislatura, però Fazzolari, con più onestà intellettuale, forse su questo spiega che ci sono due possibili scadenze naturali, una alla fine dei 5 anni, quindi a settembre, l'altra a giugno, che darebbe agio al prossimo governo di fare con calma la legge di bilancio. Quindi forse per il governo è preferibile giugno, e questa è una notizia. Timori di ingerenze straniere sul voto, gli chiede Salvatore Mello. Sì, il rischio è concreto. La disinformazione russa opera anche in Italia. Ci sono agenti di Putin nella nostra politica? No, dice, solo opportunisti di basso livello. La voce si fa più tagliente, scrive Salvatore Mello, quando il discorso arriva a Roberto Vannacci. Trovo molto poco sincera la sua posizione filorussa. Se fosse un agente pagato dal Cremlino, avrebbe almeno una sua linearità, ma non lo è. Io non vedo alcuna differenza tra Vannacci e Giuseppe Conte, dice. Sono i barbapapà, per dirla con Giorgia, perché cambiano forma in base alla convenienza, e noi non ci alleiamo con chi fa così. I sondaggi che danno il generale al 7 o all'8 o addirittura al 10% non lo turbano più di tanto. La nuova legge elettorale darà una forte spinta a concentrare i voti sui due schieramenti, il voto utile praticamente, no? La riforma ha una logica polarizzante, e inoltre il passato offre conforto. Non è la prima volta che qualcuno cerca di fare un'operazione per sfasciare da destra il centrodestra. Angelino Alfano, all'inizio, quando fece il suo partito, era stimato al 10 e poi non ebbe successo. Fini, quando ruppe con il PDL, era stimato all'8,5 e poi prese lo 0,4. Collocarsi alla nostra destra è complicato per il semplice motivo che molti di noi provengono dal fronte della gioventù. Ci si può provare. Auguri. Così Fazzolari, quindi, dice: noi presidiamo quell'area. Il sostegno all'Ucraina, poi, ancora, è una questione di interesse nazionale. E a renderlo evidente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sull'Ucraina ha sempre mostrato grande fermezza. E chi volesse cambiare la posizione dell'Italia dovrebbe vedersela con lui, prima ancora che con Meloni. Questo è profondamente vero, e questo riguarda ovviamente non solo il centrodestra, ma riguarda anche il centrosinistra. E questo è il punto. Così Fazzolari sulla Foglio, intervistato da Salvatore Merlo. Poi abbiamo la Sicilia. Breve, si parlava di crisi ieri, però la stampa ci dà notizia che in serata c'è stato un contatto tra Schifani e Tajani. Schifani aveva convocato la giunta per comunicazioni oggi pomeriggio. E quindi tutto sembrava volgere verso la fine dell'esperienza di governo, ma dalla telefonata giunta ieri sera, Schifani avrebbe rassicurato Tajani che il governo siciliano prosegue per ora, ancorché le indagini della magistratura stanno ovviamente minando il suo equilibrio. Il presidente della Sicilia, Renato Schifani, non si dimetterà, scrive Federico Capurso a pagina 12. I rapporti con Forza Italia sono ormai lacerati e l'inchiesta della Procura di Palermo ha travolto il suo fidato consigliere Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione, con l'accusa di corruzione. Ma il diktat di tutto il centrodestra è resistere, e Schifani, dopo una giornata di contatti frenetici tra Roma e Palazzo d'Orléans, alla fine comunica al leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e al commissario del partito in regione, il deputato Nino Minardo, che da parte sua non ci saranno colpi di testa nelle prossime ore.
Una rassicurazione necessaria, quella di Schifani, perché proprio il governatore ieri aveva mandato in fibrillazione i partiti della coalizione, convocando una riunione della giunta regionale per oggi pomeriggio, lasciando trapelare la possibilità concreta di un suo passo indietro. Così la stampa, vi dicevo. Invece, il campo largo ieri si è incontrato in formazione, diciamo, un po' falcidiata dall'assenza di Renzi, che non c'è mai, ancorché formalmente ne farebbe parte, ma anche dall'assenza di Eli Schlein. Il trilaterale immensa tra Conte e i leader di AVS, le primarie nel menù. Quindi si sono incontrati due partiti che insieme, secondo i sondaggi, scavalcano il PD e che sono allineati su molte posizioni di politica estera e non solo. Tavoli separati a Montecitorio, scrive Giovanna Vitale sulla Repubblica. Quello sul programma Latita ancora non si sa se si farà e quando. In compenso i leader del cosiddetto campo largo continuano a incontrarsi, ma a gruppi di due, mai tutti insieme appassionatamente come quel primo giorno in trattoria. Era il 16 giugno, a un tiro di schioppo da Campo dei Fiori, sono trascorsi 4 mesi e da allora le condizioni atmosferiche nell'alleanza, anziché migliorare, segnalano bufera. Complice un dibattito sulle primarie, sì, no, forse, che sta surriscaldando il clima. La settimana scorsa è toccato a Eli Schlein e Giuseppe Conte ritrovarsi in un luogo segreto per decidere di affidare ai gazebo la scelta del candidato premier, anche se qui le versioni divergono, senza però indicare né le regole né la data, su cui restano parecchie discordanze. Ieri, ad attovagliarsi al ristorante della Camera, sono stati il medesimo Conte e i due leader di AVS. Prima il capo dei 5 Stelle si è intrattenuto a lungo su un divanetto con Angelo Bonelli, poi insieme sono andati a pranzo e hanno invitato Nicola Fratoianni a unirsi al loro despo. Non la segretaria del PD, che nel frattempo, scortata dalla capogruppo Chiara Braga, aveva quasi finito ed è subito scappata via, inseguita da un principio di influenza, spiega lo staff, che la tormenta da un po'. E questo si è trattato solo di un proficuo scambio di vedute, confermano i partecipanti, nulla di programmato. E questo è quanto. Dopodiché c'è il Messaggero, segnala che Conte avrebbe chiesto garanzie a Eli Schlein sulla posizione di Matteo Renzi. E Renzi avrebbe chiesto a Eli Schlein garanzie sulla posizione di Giuseppe Conte, ma questa ovviamente segnala solo il fatto che tra i due leader esiste una sostanziale idiosincrasia reciproca. Interessante, invece, più interessante vedere l'intervista, ascoltare le parole di Mancini, Claudio Mancini, che è un deputato del PD, ma è il vero, se vogliamo, consigliori di Gualtieri, deputato di grande esperienza e di grande presa su Roma e sulla macchina del Campidoglio. Parla, quando parla Mancini, parla in qualche modo anche in nome e per conto di Gualtieri. Gualtieri, come sapete, era stato tirato in ballo da Conte, nell'ipotesi di un federatore, e cioè l'ipotesi che Conte e Schlein si facessero da parte per trovare una sintesi e evitare le primarie. Schlein ha detto non se ne parla e Gualtieri poi ha detto ma io faccio il sindaco di Roma. Gualtieri si ricandida a Roma, conferma Mancini, però sentite che dice, e fra un mese apre la campagna elettorale, ma non è né può essere indifferente allo scenario che nel 2027 vedrà le elezioni politiche intrecciarsi con quelle amministrative. Sembra un po' di sentire Vittorio Emanuele II, non sono indifferente al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi. Ed era poi la campagna della seconda guerra d'indipendenza. E qui significa, gli chiede Giovanni Vitale, che non è interessato al ruolo di federatore e intende restare alla guida della capitale?
E Mancini risponde: io non posso rispondere per lui, però vedo che da mesi si parla sui giornali di quale possa essere il modo migliore con cui scegliere il leader del campo progressista. Vedete, si oscilla tra l'indicazione del capo partito più votato, le primarie, una figura terza di garanzie. E mi pare che questa attenzione non sollecitata per Roberto, come per altri sindaci e presidenti di regione, finisca per segnalare la grande distanza che c'è tra le aspettative dell'opinione pubblica e la nostra discussione tutta interna al ceto politico. Quali sono, gli chiede, le aspettative dell'opinione pubblica? Mi pare abbastanza evidente l'unità delle forze progressiste, indispensabile per battere una destra che ha fatto danni al paese. Non distingo ripicchi e dispetti, ma un'alternativa di governo forte e riconoscibile. L'unità si può raggiungere con le primarie, dice, che per AVS rischiano di essere divisive, oppure sono ormai inevitabili, come sostiene la maggioranza del PD. E qui Mancini risponde così: prima di dire se sono o no inevitabili, aspetterei l'entrata in vigore della legge elettorale che prevede l'indicazione obbligatoria del candidato Premier nel programma. Una norma che noi contestiamo e sarà oggetto di uno dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Anche per questo trovo ragionevole che le primarie, se si faranno, si tengano dopo il pronunciamento della Consulta. Insomma, il combinato disposto di tutto quello che dice fa capire che Mancini appartiene al partito del federatore, E il partito del federatore pensa che sia giusto differire le primarie al pronunciamento della consulta. Quindi arriviamo a marzo praticamente. A quel punto le primarie si svolgerebbero, qualora le elezioni avvenissero a giugno, si svolgerebbero praticamente quasi in contemporanea alla campagna elettorale. Di questa sovrapposizione. Quindi forse le primarie diventerebbero insostenibili e quindi il federatore diventerebbe, diciamo, la scelta obbligata per chi vuole evitare le primarie stesse. Questo è il cattivo pensiero che viene da fare leggendo queste interviste. Ovviamente non tutti sono d'accordo, per esempio su UN c'è Stefano Ceccanti che è esponente dell'area riformista, che dice assolutamente non si possono fare le primarie a marzo. Le opposizioni pensano, nel caso di andare di fronte agli elettori senza dire chi dovrebbe guidare un governo alternativo a Meloni, penso che nessuno voglia concedere alla presidente in carica un vantaggio di questo tipo. Se non si vogliono fare le primarie, c'è una soluzione alternativa. Il punto è che le opposizioni insieme non sanno cosa vogliono e prima hanno sperato che la legge non passasse, ora spostano l'orologio più avanti aspettando la Corte. E poi dice ancora, ci sono il secondo aspetto, e cioè la confusione dei ruoli, che alcuni studiosi preparino vari ricorsi alla Corte Costituzionale, per quanto poco convincenti sulla gran parte dei motivi, attenzione, Ceccanti è un costituzionalista, va comunque bene perché si possa votare con una legge passata al vaglio della Corte. Tuttavia le opposizioni sono chiamate a fare battaglie politiche, non ad appiattirsi sui ricorsi di fronte ai giudici. Il terzo paradosso, dice Ceccanti, è l'eterogenesi dei fini di una riforma nata per evitare il peggio, ma che in realtà ha un'elevata probabilità di non evitarlo. E qui la responsabilità è soprattutto della maggioranza. Avendo rinunciato al ballottaggio per puntare tutto sulla richiesta di dubbia efficacia di voto utile agli elettori di Vannacci, il centrodestra ha creato una legge in cui entrambi i poli fanno fatica ad arrivare al 42%, la soglia per il premio. E che quindi produce il pareggio che si voleva evitare. Ne valeva allora la pena? Si chiede Ceccanti nel suo commento sul quotidiano nazionale. Così Ceccanti. E poi ancora vi dicevo, se, vi ricordo, ci avviciniamo, diciamo, alla fine della nostra rassegna stampa, ma abbiamo ancora 11 minuti. Vi ricordo la morte di Barbara Spinelli, che raccontata e celebrata da tutti i giornali,
Il Fatto Quotidiano l'aveva tra i collaboratori e quindi ha in prima pagina anche un titolo significativo. E poi vi ricordo anche che ieri il Capo dello Stato ha concesso tre provvedimenti di grazia, tra i quali c'è anche colui che ha ucciso due rapinatori in fuga dopo aver aggredito la moglie nella sua gioielleria. La Repubblica apre con questo provvedimento e segnala il caso di Guido Gianni, il 18 febbraio del 2008 furono in tre a fare irruzione nella gioielleria di Guido Gianni a Nicolosi. Uno aveva una pistola in pugno, ma era un'arma giocattolo alla quale era stato levato il tappo rosso. I malviventi presero subito di mira la moglie di Gianni, tenendola sotto il tiro della pistola. Il gioielliere reagì sparando due colpi in aria con una pistola che deteneva legalmente. Seguirono attimi di grande agitazione, i tre rapinatori decisero di scappare, ma a questo punto il commerciante fece di nuovo fuoco e uccise, con alcuni colpi alla schiena, due degli aggressori, Davide Laudani e Sebastiano Catania. L'altro complice restò ferito. È stata concessa una grazia parziale che comporta l'estinzione di 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ora a Gianni, che ha 66 anni e ha già espiato 5 anni e 3 mesi, resta da scontare un residuo di pena inferiore ai 4 anni e quindi potrà essere affidato in prova ai servizi sociali. Quindi una situazione molto diversa, spiega Concetto Vecchio nel retroscena, da quella di Roggero, primo perché ha scontato una parte di pena. E quindi 5 anni e 3 mesi a fronte di una condanna di 12, quindi quasi la metà. Secondo, perché si è sempre dichiarato pentito. Invece, Roggero ha rivendicato la sua scelta, ha detto lo rifarei più volte. Terzo, perché la sua richiesta è arrivata sul tavolo del Presidente della Repubblica dopo la rituale istruttoria compiuta dal Tribunale di Sorveglianza e dal Ministro della Giustizia. Invece la richiesta di Roggero non è mai formalmente arrivata al Quirinale, fu un'iniziativa presa dal Ministro Nordio, sorta su un'onda emotiva cavalcata da Matteo Salvini. Poi Roggero è in carcere da pochissimo tempo, quindi con questa scelta Mattarella ha voluto spiegare in che modo il Quirinale dispone di questo potere, fa utilizzo di questo potere di grazia che spetta al Presidente della Repubblica in assenza di una richiesta del diretto interessato. No, qui la richiesta del diretto interessato c'è. Spiega che il Presidente della Repubblica, scusate, dispone del potere di grazia quando ricorrono tutti i presupposti che nella vicenda di Gianni sono ricorsi e invece in quella di Roger no, non ancora perlomeno. Così la Repubblica a pagina 8 e 9. Vi segnalo anche questa notizia che viene dai giornali di centrodestra e che effettivamente fa discutere. Perché il Tribunale Islamico, sia pure una giurisdizione domestica chiamata a regolare pattiziamente i conflitti all'interno di una comunità, però questa giurisdizione domestica non può rifarsi a leggi e regole in contrasto con la Costituzione e con le leggi dello Stato in cui si svolge. Questo riguarda evidentemente tutte le giurisdizioni domestiche, che si tratti di una partita di calcio o che si tratti di regolare un matrimonio tra musulmani. Padova, segnala Giulia Sorrentino, è nata la Camera Arbitrale Islamica Italiana, e siamo sul giornale, pagina 8. Un'associazione costituita il 3 marzo del 2026 in via Armistizio 13, dove si trova una palazzina di 2 piani di color giallo sbiadito con la facciata scrostata. Questa Camera Arbitrale punta espressamente alla comunità musulmana dell'intero paese. Non è un progetto circoscritto al Veneto. Lo statuto parla della comunità islamica italiana e consente l'apertura di sezioni e sede secondarie. Il regolamento stabilisce addirittura Milano come sede dell'arbitrato quando non venga
individuata diversamente. Sul proprio sito l'organismo si presenta con lo slogan molto chiaro: la vostra via alla giustizia islamica in Italia. E quindi quello che viene costituito per decidere le controversie viene chiamato tribunale sharaitico, composto da uno o tre arbitri. Il procedimento deve essere ispirato ai canoni di diritto processuale della Sharia. Quando decide secondo

0: è destinata a costruire un enclave giuridico e civile all'interno di una democrazia liberale. Questa volta, devo dire, questa volta il segnale di allarme che viene dai giornali del centrodestra, talvolta si segnala una certa propaganda anti-islamica, ma questa volta questa notizia merita una riflessione. E quindi ho voluto segnalarvela. Poi ci portiamo sugli esteri. Ovviamente siamo in chiusura di rassegna stampa e quindi posso darvi soltanto alcune notizie. Mi preme tra tutte segnalarvi il 7 ottobre, che è stato un giorno di dolore e di celebrazioni della memoria di questa tragedia avvenuta 3 anni fa e che ha visto ieri la comunità israeliana riunirsi attorno ai simboli di questo terribile massacro. Alle 6:29, scrive Davide Frattini sul Corriere della Sera, l'altra Israele, quella che ha scelto di commemorare il 7 ottobre del 2023 secondo il calendario della protesta e che tra 19 giorni e improbabile voti per Benjamin Netanyahu, si è fermata in ginocchio sull'asfalto della tangenziale attorno a Tel Aviv, davanti alle lapidi nei kibbutz e nelle basi militari, di fronte agli ingressi delle case ancora annerite dalle fiamme dell'alba più buia. Netanyahu, la coalizione di estrema destra, aveva organizzato lunedì la cerimonia seguendo le date religiose dell'ebraismo e Bibi aveva tentato di sviare ancora una volta l'attenzione dalla tragedia, per cui non si è mai preso responsabilità politica o strategica. Ieri ha evitato le funzioni organizzate dai familiari dei morti e dagli ostaggi tornati a casa. Si è limitato a un proclama via social media per le vittime dei mostri di Hamas. Porteremo a termine la missione, siamo qui per fare i conti con tutti gli assassini. Dall'alba al tramonto, però, gli israeliani hanno ricordato i massacri, le 1.200 persone uccise, i 251 rapiti. E mentre Hamas esaltava la vittoria storica, nonostante la distruzione portata su Gaza dall'offensiva ordinata in rappresaglia, 75.000 palestinesi uccisi, i 363 chilometri quadrati ridotti a un cumulo di macerie. Sul prato ingiallito, dove 3 anni fa centinaia di ragazzi stavano danzando ai ritmi ipnotici della musica techno, si sono ritrovati i parenti e la tribù dei rave per la prima volta insieme. Siamo qui per dire al mondo: torneremo a ballare, ha scandito dal palco il presidente Isaac Herzog. Aneliamo alla pace e vogliamo che anche i nostri vicini vivano in pace. Sulla spiaggia di Tel Aviv, tre artisti hanno steso centinaia di figure bianche appoggiate su teli neri, mentre la piazza degli ostaggi davanti al Museo di Arte Contemporanea per mesi è stata il centro delle proteste che chiedevano una tregua per il rilascio dei rapiti. E di ieri è tornata a riempirsi. Sul marmo bianco resta il tunnel di cartapesta grigia a rappresentare le celle sotterranee dove i sequestrati sono stati tenuti dai carcerieri fondamentalisti. Così, il Corriere della Sera, che poi racconta la testimonianza del generale Eisenkot, avversario di Netanyahu nelle prossime elezioni del 27 ottobre, padre di un giovane Gal Meir Eisenkot, che è morto nella campagna di Gaza dell'esercito israeliano. Con questa testimonianza, noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Oggi giovedì 8 ottobre, quindi domani ancora ci risentiamo alla stessa ora alle 7:30 da Alessandro Barbano. Una buona giornata a tutti. E adesso vi lascio a 8:50 di Roberta Iannuzzi. Non perdetelo.
1: Da Radio Radicale 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: In Francia la protesta degli studenti delle superiori è entrata nella quarta settimana. Gli studenti chiedono più insegnanti, la sostituzione di quelli assenti, classi meno affollate, edifici in condizioni dignitose, criticano la piattaforma nazionale.

0: con cui le università selezionano i diplomati. Anche in Italia alcuni collettivi studenteschi a Roma e a Torino si richiamano alla protesta francese e si stanno organizzando. Ma in che stato è l'istruzione nei paesi industrializzati? Lo dice il rapporto annuale dell'OCSE, l'organizzazione che li riunisce, che è stato pubblicato alla fine di settembre. A differenza dell'indagine PISA di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, che misura le competenze dei 15 anni, questo rapporto invece guarda all'intero sistema, quanti studiano, fino a che livello, quanto si spende, che lavoro si trova dopo il titolo di studio. Noi ne parliamo oggi con il nostro ospite, Patrizio Bianchi, economista, professore emerito all'Università di Ferrara, accademico dei Lincei e già ministro dell'istruzione. Buongiorno, professore.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, professore, partiamo dalle buone notizie. Secondo l'OCSE, in 10 anni l'Italia ha ridotto la quota di giovani che lasciano la scuola senza diploma. Oggi è 1 su 5, mentre prima era più di 1 su 4. I giovani che non studiano e non lavorano sono scesi quasi della metà. I laureati tra i giovani sono oggi il 31%, quindi sono aumentati rispetto a prima, anche se sono sotto la media dell'OCSE, che è al 48%. Come valuta questi risultati?
1: Allora, innanzitutto il rapporto dell'OCSE è un appuntamento atteso da tutti coloro che in Europa, nel mondo, si occupano di scuola, perché fa un confronto e mette sia i fatti positivi che i fatti negativi. Sui fatti negativi per l'Italia vi è il fatto che l'Italia spende meno della media dell'OCSE per l'istruzione, ma sui fatti positivi dimostra che dopo, in fondo, 3 anni, 4 anni, la riforma che avevamo fatto con il governo Draghi della scuola tecnica professionale sta dando risultati buoni perché ha inciso esattamente là dove doveva, cioè la riduzione della dispersione scolastica e il riportare a scuola quei ragazzi che non studiavano e non lavoravano in maniera decisa. E quindi è una notizia molto buona per l'Italia che continua a voler essere un paese manifatturiero. Questo è importante perché questo è un elemento di stabilità sul futuro. Quindi io giudico positivi questi risultati, metto molto in chiaro due fatti, come dicevo prima, che l'OCSE dichiara che l'Italia sta in questa fase, in questi ultimi 3-4 anni, spendendo meno della media dell'OCSE per l'educazione, per l'istruzione, e dall'altra parte l'attenzione massima al problema di formazione e quindi di strutturazione dei nostri docenti, però si prendono tutti e si vedono tutti nel loro insieme.
0: Professore, appunto la spesa, le diceva, stiamo spendendo comunque meno della media europea, 2,7% del PIL contro il 3,1%. La situazione internazionale è quella che abbiamo tutti, insomma, evidentemente sotto gli occhi. Il decreto sulla scuola appena approvato non porta risorse nuove, introduce delle regole, ma le somme che stanzia vengono da altri fondi che sono già destinati o alla scuola o al Ministero dell'Istruzione. Stando così le cose, come si può agire, che si può fare?
1: No, innanzitutto bisogna fare una scelta decisa a favore dell'investimento in educazione. Quando parlo di educazione, ricordi che mentre un tempo, quando si parlava di educazione, si parlava dai 6 ai 13 anni o ai 15, oggi l'educazione prevede anche tutta la parte pre-scuola elementare, quindi quel che chiamavamo gli asili, la scuola dell'infanzia, e dall'altra parte non solo l'università, ma anche tutta la formazione permanente degli adulti. Mi permetta di insistere su questo termine. Oggi c'è un cambiamento molto rapido nella tecnologia a partire dal telefonino che noi abbiamo in mano. Se noi non investiamo anche nell'educazione per gli adulti, il rischio di avere delle parti sempre più cospicue nella nostra popolazione che si sentano fuori è molto alto. Quindi bisogna ripensare ancora una volta come è stato fatto sempre, almeno dal 45 in poi, sulla centralità dell'educazione e sulla necessità di investire, perché questo è il vero investimento sul nostro comune futuro.
0: Professore, c'è un altro cambiamento che ormai è in atto, i demografi dicono addirittura ormai dalla metà dell'Ottocento, cioè la diminuzione delle nascite. Nei prossimi anni i bambini in età scolare diminuiranno sensibilmente, meno 18% tra i 5 e i 14 anni, dal 2024 al 2033. Questo che effetti potrebbe avere sulla nostra scuola, così come la conosciamo oggi?
1: Beh, questo ancora una volta dimostra che la scuola è il fronte del cambiamento. È al scuola che lei vede i cambiamenti non solo in atto, ma in quelli che si preparano per il paese. Ecco, uno dei dati che l'OCSE mette molto in evidenza è la scarsa capacità della nostra scuola attuale di essere attraente per studenti internazionali. Perché non dimentichi che se da una parte l'Italia, come tutti i paesi del nord del mondo, stanno perdendo popolazione, perché perdono i nati, anche se viviamo tutti almeno 10-15 anni più di quanto non si vivessero due generazioni fa, stiamo avendo una popolazione che invecchia, un fatto positivo che io considero, dall'altra parte siamo anche diventati attrattori di molti paesi che invece continuano a far figli e che necessariamente diventano o da una parte antagonisti e quindi luogo di conflitto, o luogo di una nuova capacità dell'Europa, prima di tutto fra l'Italia, che siamo quelli più al centro del Mediterraneo, di diventare i portatori di una nuova pace. Una pace che però deve partire dall'idea che il mondo si sta trasformando e di fronte al quale non basta alzare le mani e dire fermi tutti. Bisogna ragionare in lungo e bisogna avere la capacità di vedere dove il tema dell'inclusione e dell'attrazione non sono più fatti straordinari, ma come dice l'OCSE sono uno degli elementi fondanti su cui si deve basare il nostro principio e la nostra struttura educativa.
0: Professore, un'ultima battuta sulla Francia. Gli studenti contestano il sistema di accesso all'università, secondo loro, contando i voti, il curriculum, anche la reputazione del liceo di provenienza, insomma, favorisce chi ha una famiglia in grado di aiutarlo e penalizza chi studia nelle periferie. In Italia corriamo questo tipo di rischio?
1: Guardi, diversamente dalla Francia, l'Italia ha avuto la capacità dal 45 in poi di mettere sempre l'educazione al centro delle capacità di riforma. Non tutti i governi, ma molti governi sono stati lungimiranti. Lei pensi che nel 62, stiamo parlando ormai di 60 anni fa, in Italia venne fatta la riforma che eliminava quella indecente separazione che a 11 anni lei doveva scegliere, o meglio veniva scelto per lei se fare le scuole medie e quindi poteva continuare oppure doveva fare una scuola professionale che inibiva qualsiasi accesso. Dopodiché ricordo che sono state fatte le riforme proprio per permettere a tutti di andare all'università. Dopodiché abbiamo moltissimi problemi, però molti dei problemi che oggi gli studenti francesi sono stati affrontati in modo diverso, ma sono stati affrontati in Italia nel tempo e negli anni. Quindi io credo che in qualche modo noi dobbiamo essere molto attenti a quello che succede in Francia. In Francia il movimento degli studenti pone dei problemi concreti e reali, li pone tra l'altro in una fase politica molto difficile per la Francia, perché, come abbiamo visto, tutta l'enfasi che avevamo avuto a suo tempo sul tema premierato, il premierato sia in Francia che negli Stati Uniti sta dimostrando tutte le sue fragilità, è un momento molto difficile dal punto di vista economico per la Francia, perché è rimasta troppo ancorata al passato. Io credo che onestamente noi possiamo guardare con fiducia sul fatto che noi abbiamo una scuola che sta tenendo e credo lo sta dimostrando purtroppo per noi, perché i nostri studenti quando vanno all'estero hanno sempre grandi risultati.
0: Grazie professore, io la ringrazio per il suo tempo, so che oggi lei è impegnato con l'Accademia
1: sì,
0: dei Lincei.
1: Oggi all'Accademia dei Lincei abbiamo questa attività, le giornate d'autunno, come si vede, riguardanti la cooperazione scientifica con la Cina. Stiamo lavorando anche su questo tema perché bisogna tenere aperto il dialogo veramente a livello globale oggi. Grazie a tutti.
0: Grazie al professor Patrizio Bianchi. Il riferimento all'autunno è che oggi a Roma, dove appunto si tiene a Palazzo Corsini questo incontro sulla cultura e la scienza con la Cina, è oggi una giornata insomma veramente autunnale. Adesso andiamo a Bruxelles, dove c'è per noi David Carretta. Oggi pomeriggio si riuniscono a Lussemburgo i ministri delle finanze dei paesi dell'euro, l'Eurogruppo. David, buongiorno, quali sono i temi sul tavolo?
2: Beh, i temi sono diversi, però l'Eurogruppo, diciamo, ha due messaggi da inviare, secondo quanto ci hanno detto una serie di fonti ieri. Il primo è diretto proprio alla Francia, non riguarda tanto le manifestazioni degli studenti, ma i timori sullo stato dei conti pubblici francesi, timori che emergono dai rendimenti sui titoli di Stato che sono saliti in modo preoccupante, lo spread tra gli OAT e i Bund tedeschi si è allargato la scorsa settimana superando addirittura i 150 punti base, trascinando con sé anche lo spread di altri paesi come l'Italia. L'Eurogruppo non ha tanto preoccupazioni relative allo stato dell'economia francese, che è considerato abbastanza solido, ma il timore riguarda la capacità degli attuali partiti politici e prima delle elezioni presidenziali di adottare la legge di bilancio. Quello che abbiamo visto, ci ha detto un funzionario dell'Unione Europea, sono i rendimenti del tesoro francese, rispondere alle notizie che arrivano da Parigi, e le reazioni sono più o meno comprensibili. La Francia si trova in un momento politicamente complicato e secondo questo funzionario i partiti politici devono smettere di giocare, assumersi le loro responsabilità. La risposta appropriata è trovare un accordo sul bilancio, ma non c'è aria di accordo, anche perché la campagna elettorale è in corso e c'è semmai una polarizzazione delle posizioni, in particolare dell'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon, ma anche dell'estrema destra di Marine Le Pen. Poi c'è un secondo messaggio che invece è diretto all'Italia. Giorgia Meloni, che ha scritto alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen per chiedere di fare più deficit in considerazione dell'aumento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione. L'Italia ha già ottenuto una deroga, più flessibilità grazie alla clausola di salvaguardia nazionale che inizialmente era stata pensata e adottata solo per l'aumento della spesa per la difesa. L'Eurogruppo non ritiene opportuno andare oltre, anche se tutti comprendono la pressione politica, ci ha detto questo funzionario dell'Unione Europea, perché il grande interrogativo è se il quadro delle regole fiscali manterrà la sua credibilità se viene modificato ogni volta che si presenta un nuovo shock. Fondamentalmente, secondo gran parte dei ministri delle finanze, il rischio è che allentando ulteriormente le regole fiscali con una nuova eccezione come quella chiesta da Meloni, alla fine il risultato sia di spingere verso l'alto proprio i rendimenti sul debito pubblico. Che cosa ci ha detto questo funzionario? La credibilità del nostro quadro fiscale è una forma importante di sostegno a tutti i nostri paesi, è una sorta di capitale che abbiamo creato che aiuta i paesi e riduce i costi di finanziamento, e l'Eurogruppo vuole evitare di distruggere questa credibilità e questo capitale. La palla però è nelle mani della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che finora non ha mai detto no a Giorgia Meloni. Il tema probabilmente sarà discusso a livello di capi di Stato e di Governo la prossima settimana nel Consiglio europeo che si terrà il 15 e 16 ottobre. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
0: Grazie, grazie a David Carretta. Ci risentiamo domani mattina, adesso sono le 9:04 e noi siamo in attesa di collegarci con le commissioni difesa della Camera del Senato, in diretta dalla Camera, la Commissione difesa, con l'audizione del Ministro Crosetto su quanto accaduto nelle settimane scorse, nella notte tra il 17 e il 18 settembre, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, quando la base è stata attaccata più volte, un caccia Eurofighter dell'aeronautica italiana è stato colpito e danneggiato. Nessun militare è stato ferito, l'attacco non è stato rivendicato, il sospetto però ricade sui ribelli Houthi dello Yemen, in guerra appunto anche con l'Arabia Saudita. Nella base dalla fine di marzo è schierato un contingente di alcune centinaia di militari dell'aeronautica, inviato dopo la crisi del Golfo su richiesta dei paesi della regione, l'audizione quindi è importante perché le opposizioni chiedevano da luglio che il governo riferisse sui rischi per i nostri militari e secondo la stampa l'Arabia Saudita non compare tra i paesi elencati nella deliberazione sulle missioni internazionali approvata dal Parlamento. Andiamo subito all'ascolto.
3: Onorevoli senatori, onorevoli deputate, vi ringrazio per l'invito e per
0: Ministro
3: la vostra
0: Crosetto.
3: Presenza. Dopo aver appreso della richiesta formulata agli onorevoli Graziani Amendola, ai Presidenti di Commissione Difesa e Affari Esteri e Comunità della Camera circa la presenza delle nostre forze armate in Arabia Saudita, avevo manifestato sin dal primo momento la disponibilità a riferire, proponendo anche di svolgere tale audizione congiuntamente con la Commissione Affari Esteri e Difesa dell'altro ramo del Parlamento. Ho già avuto l'opportunità di riferire in modo breve su questo specifico aspetto in occasione dell'interrogazione a risposta immediata presso la Camera dei Deputati lo scorso 23 settembre. In quell'occasione i limiti di tempo imposti dal question time mi hanno permesso solo una brevissima sintesi della situazione dell'area. Colgo allora questa occasione per approfondire ancora più la tematica e toccare anche ulteriori aspetti che ritengo correlati e fondamentali. Mi riferisco ad esempio alla situazione dello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, soggetta a una recrudescenza della minaccia Houthi ampiamente documentata e sotto gli occhi di tutti. In merito all'Arabia Saudita, gli onorevoli Graziani Amendola hanno chiesto nello specifico di chiarire tre questioni: quale sia la natura della nostra presenza, eventuali rischi per il personale italiano vi impiegato e se le condizioni che avevano motivato il nostro impegno siano ancora le stesse. Voglio innanzitutto richiamare un punto che ho già ribadito lo scorso 23 settembre e che considero il presupposto di tutto quello che dirò. La presenza italiana nell'area appoggia su un quadro giuridico chiaro, su un percorso parlamentare che è stato totalmente trasparente. A riprova di questo, il 5 marzo scorso, al termine delle comunicazioni rese dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministro della Difesa da entrambi i rami del Parlamento, sia la Camera che il Senato hanno approvato delle risoluzioni che impegnavano il Governo a rafforzare tempestivamente le capacità di difesa e protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente attraverso il dispiegamento e rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza, a protezione dei cittadini italiani a supporto dei paesi partner dell'area del Golfo e per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche e degli interessi primari nazionali. Tale autorizzazione è stata poi confermata nel quadro della proroga delle missioni internazionali per il 26 dalla Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato il 14 luglio e dall'Aula della Camera il 28 luglio, a valle di un ciclo di audizioni in cui sono stati forniti tutti gli elementi specifici delle commissioni competenti da parte del Ministro degli Esteri e del Ministro della Difesa, in questo caso il 9 giugno scorso. Inoltre, per fornire ulteriori dettagli, anche di natura tecnica operativa nel merito, sono stati resi disponibili e auditi il Capo di Stato Maggiore della Difesa il 17 giugno e il Comandante di Vertice Operativo Interforze il 1 luglio. Cito un passaggio dell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa. La fornitura degli aiuti difensivi a favore dei paesi coinvolti negli attacchi iraniani, nello specifico Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, che hanno chiesto ai paesi amici, tra cui l'Italia, il supporto per accrescere la loro capacità di difesa e contrasto ai droni. E cito anche un passaggio dell'audizione del comandante del COVI. Le componenti operativi di supporto e sorveglianza sono state ridislocate in Arabia Saudita e Giordania. Qui svolgiamo attività di difesa aerea e antimissile integrata. Pertanto è evidente che la presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non si configura come una nuova missione, ma è conseguenza del riposizionamento di due task force, facendo parte dell'operazione Inherent Resolve, annunciato e discusso in tutte le sedi parlamentari previste. Parliamo di una forza totale di circa 500 militari, suddivisi in una task force air e una task force land, operanti in un'area, l'Arabia Saudita, menzionata nella relazione analitica sulle missioni internazionali, scheda numero 4/2026 ed autorizzata con risoluzioni parlamentari. Il Parlamento è stato sempre, ripeto sempre, adeguatamente coinvolto nella decisione di riposizionare all'interno del perimetro autorizzativo previsto le capacità esistenti e non più impiegabili dove erano dislocate, e cioè in Iraq e Kuwait. Siamo di fronte alla rimodulazione di capacità militari già comprese nel dispositivo autorizzato, effettuata alla luce dell'evoluzione del quadro di sicurezza regionale, ai sensi del cosiddetto principio di interoperabilità introdotto dalla legge 168 del 2024, proprio per garantire la necessaria flessibilità allo strumento militare al mutare del contesto securitario. L'interoperabilità tra operazioni contenute nella medesima scheda o in schede dichiaratamente espressamente affini viene infatti presentata al vaglio parlamentare a monte per essere poi attuata in tempi rapidi, una volta che se ne verifichi la necessità, proprio per salvaguardare la sicurezza dei nostri militari e l'efficacia delle missioni internazionali cui siamo chiamati a operare. Questo è avvenuto, per esempio, nel caso di Inherent Resolve, che ha rivisto le sue basi operative spostando gli assetti prima operanti in Iraq e in Kuwait, quando quelle sedi sono state ritenute non più idonee. Stessa cosa è avvenuta per il comando della missione, adesso temporaneamente spostato a Lago Patria dall'Iraq. Mi si chiede perché in Arabia Saudita. Innanzitutto questa è stata l'opzione ritenuta più opportuna sul piano tecnico operativo dallo Stato Maggiore della Difesa. In secondo luogo, poiché tale paese partner ha chiesto e continua a chiedere il nostro aiuto per difendersi dai possibili attacchi. È un paese fondamentale per supportare le equilibri di pace nel Medio Oriente e più in generale uno di quegli interlocutori con cui abbiamo da tempo avviato forme di supporto e di dialogo. Si veda a tal proposito l'accordo di partnership strategica firmato a Riyadh nel 20 gennaio 2025 durante la visita del Presidente del Consiglio. L'Arabia Saudita è inoltre nell'area il maggior produttore di petrolio, fonte energetica a cui sono correlati gli effetti economici che sono sotto gli occhi di ognuno di noi. La sicurezza regionale e la pace, del resto, richiedono costante presenza, disponibilità e cooperazione, ma soprattutto impegno nei momenti più difficili. E ora vengo alla seconda domanda, quella sulla sicurezza del nostro personale militare presente nell'area. Il 18 settembre scorso la base aerea di Taif è stata oggetto di attacco perpetrato dagli Houthi, nel corso del quale è stato colpito anche un nostro velivolo F-2000. La sicurezza dei militari italiani non è stata intaccata. Sebbene gli stessi Houthi abbiano dichiarato che il danneggiamento del nostro velivolo non figurava tra i loro obiettivi intenzionali, non ritenendosi in guerra con l'Italia e non volendo coinvolgere il nostro paese, come hanno precisato essi stessi più volte, immediatamente dopo l'accaduto ho chiesto al capo di Stato Maggiore della Difesa, al comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, un'ulteriore valutazione sull'evoluzione del quadro, sulle condizioni del nostro personale e sulle possibili opzioni operative. In parallelo ho chiesto conto delle predisposizioni di sicurezza messe in atto anche direttamente al mio omologo saudita, che mi ha rappresentato come la base abbia una protezione multistrato che tuttavia non può garantire, come ovvio, il rischio zero, specie a fronte di minacce portate da oggetti particolarmente piccoli e lenti. Egli stesso mi ha voluto condividere la sua valutazione rappresentandomi come il velivolo italiano non fosse obiettivo specifico dell'azione. Coerentemente con l'analisi che mi sono state formulate, sono state adottate misure per incrementare ulteriormente le condizioni di sicurezza per tutti gli assetti, in particolare per quegli aerei, per i quali è stata predisposta anche quella che i tecnici chiamano protezione dinamica, cioè il loro movimento per non offrire punti di riferimento ad attori ostili, riportando alcuni di essi in Italia, come in questi giorni per quanto riguarda il tanker e il KEV. Per valutare il quadro di situazione e la sua interezza, ricevo quotidianamente continui aggiornamenti e considerazioni operative dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dall'Intelligence, con una priorità assoluta che resta, per me come per tutti voi, ferma, ineludibile e imprescindibile, la massima sicurezza degli uomini e delle donne delle nostre forze armate, impegnate nelle missioni internazionali all'estero, ovunque esse siano. Tale esigenza di sicurezza chiaramente va messa a sistema con la necessità di rispettare gli impegni assunti in ambito internazionale, ovviamente nei limiti del mandato ricevuti dal Parlamento. Vengo così alla terza domanda, quella che mi chiede se le condizioni che avevano motivato il nostro impegno siano ancora le stesse. Le ragioni che avevano determinato la presenza italiana in Medio Oriente riguardava quindi inizialmente l'ambito di Inherent Resolve, a cui si è aggiunta la necessità di proteggere i cittadini italiani presenti anche in Arabia Saudita, garantire la sicurezza energetica, proteggere le nostre attività economiche e industriali, la sicurezza delle lotte commerciali e, non ultimo, rispondere a accorate richieste di aiuto. Non credo ci sia bisogno di avere accesso a notizie di intelligence particolarmente raffinate per comprendere che la situazione continua a richiedere la massima attenzione operativa e tutta la protezione possibile anche degli interessi nazionali. Il modo e le precauzioni con cui facciamo tutto questo, lo ritengo non difficile da comprendere, non può essere certo statico. Sono allora opportuni e necessari aggiustamenti quotidiani per ridurre al minimo i riferimenti a vantaggio di qualunque malintenzionato. In altre parole, restano gli stessi. Il mandato, le finalità, le modalità operative devono adottarsi alla minaccia, mantenendo comunque una postura assolutamente difensiva, di sorveglianza e di protezione, coerente con l'autorizzazione parlamentare ricevuta. Permettetemi in conclusione di cogliere questa occasione per parlare brevemente anche di una situazione che riguarda lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, come vi avevo preannunciato in premessa. Nell'area, come noto, abbiamo due missioni europee, Aspides e Atalanta, entrambe ricomprese nella proroga delle missioni internazionali del 2026 che avete autorizzato. Queste hanno una finalità specifica, proteggere la libertà di navigazione e la sicurezza del traffico mercantile italiano e non. La libertà di navigazione non è un concetto astratto, i riflessi della sua privazione sono concreti, pervasivi e sotto gli occhi di ognuno di noi. Se la situazione di sicurezza nel Mar Rosso peggiora, fenomeno a cui assistiamo ormai ogni giorno, la nostra armatoria nazionale ne soffre immediatamente, come mi hanno testimoniato i rappresentanti di Confitarme e Assarmatori in due recenti lettere, 28 agosto e 17 settembre, e come la terza commissione affari esteri e difesa ha potuto riscontrare durante la loro audizione lo scorso 29 settembre. Se una nave deve allungare la propria rotta per evitare il Mar Rosso, la nostra armatoria e la nostra infrastruttura portuale vengono marginalizzate, aumentano i tempi e i costi con riflessi diretti sulle imprese e sulla vita dei cittadini. Per questo il 18 settembre ho scritto all'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, chiedendo un rafforzamento alla missione Aspides e un contributo maggiore e immediato da parte degli altri Stati membri. La richiesta ha già prodotto un primo effetto, tenuto conto che l'alto rappresentante il giorno immediatamente successivo ha sollecitato formalmente a sua volta i paesi dell'Unione Europea a fornire ulteriori assetti all'operazione. Il 29 settembre Kaya Kallas è venuta a Roma, in un incontro mi ha rappresentato che conta di raccogliere a breve il riscontro positivo di altre due e molto probabilmente tre nazioni europee che starebbero per formalizzare le disponibilità di loro assetti navali per meglio contribuire alla missione Aspides. Questo in concreto significherebbe riuscire finalmente, come da noi richiesto, essere più capaci a rispondere alle richieste di protezione e accompagnamento del naviglio mercantile in transito nel Mar Rosso per risolvere gli impatti negativi che altrimenti tutta l'Europa continuerebbe a soffrire. Credo di aver dimostrato nel tempo e coi fatti il mio totale attaccamento agli strumenti, alle prassi democratiche e al valore delle interlocuzioni tra governo e il Parlamento. Voglio essere chiaro, qualsiasi sia la ragione che ci porta al confronto istituzioni, nello specifico il Parlamento e il Governo, non può che aiutare sia il Parlamento che il Governo, che soprattutto il Paese, che l'unico obiettivo è far uscire più forte da qualunque situazione. Condivido con voi un pensiero finale di questa mia relazione, perché ho sentito più volte questo Parlamento parlare contro il Governo, dicendo che il Governo non crede all'Europa, non chiede alla difesa europea, non punta abbastanza sul multilateralismo anche nel campo della difesa. Parlando per quello che riguarda le missioni europee, oggi l'Italia contribuisce per oltre il 33% a tutte le missioni dell'Unione Europea. L'Italia da sola copre il 33%. Ci vogliono la seconda, la terza e la quarta contributrice insieme per eguagliare l'impegno dell'Italia in termini di personale e assetti. La seconda è la Grecia col 14%, poi la Spagna col 10,8%, poi la Romania col 9%, poi la Francia con l'8,2%, poi l'Austria col 5,2%, i Paesi Bassi col 4,3%, la Polonia col 3,1%, il Portogallo col 2,6%, il Belgio con l'1,75%, la Germania con l'1,6, la Slovacchia con l'1,3 e l'Ungheria con l'1. I restanti stati hanno percentuali al di sotto dell'1%. Questo per dimostrare che non solo abbiamo investito molto nel multilateralismo, non solo abbiamo investito parole, ma abbiamo investito nei fatti, l'unico modo con cui si possono giudicare le azioni di un governo. Grazie.
4: Grazie Ministro. Passiamo adesso alle richieste di intervento da parte dei colleghi. È iscritto a parlare l'onorevole Amendola. Prego.
5: Sì, grazie Presidente, grazie Ministro per la risposta che io proverò a analizzare in 5 minuti. Abbiamo approvato alla Camera dei Deputati il decreto missione a fine luglio, lo ricordo particolarmente.
6: Vincenzo Amendola, Partito Democratico.
5: Poche settimane dopo, grazie a due giornalisti che voglio ringraziare, Biloslavo e De Feo, si sono accorti che sulla pagina del Capo di Stato Maggiore, dello Stato Maggiore, sono apparse due missioni e sottolineo missioni, non presenza, che sono due concetti differenti, in Arabia Saudita. Lei ci ha risposto con un'alzata di spalle, in maniera anche un po' supponente, perché noi partiamo da un presupposto che la presenza dei militari in quel quadrante di guerra, dopo l'attacco illegale, come lei l'ha definito, della presidenza americana e israeliana all'Iran, ha determinato delle concause che sono molto pericolose. Io parlo a nome di un gruppo parlamentare che ha votato la scheda 4 del decreto missione e sostiene anche la missione Aspides, quindi non stiamo parlando di persone che voltano lo sguardo dall'altra parte ma entrano nel merito. Andiamo però al concetto, perché lei ha rotto non con l'opposizione un rapporto di chiarezza ma con il Parlamento, perché il rapporto tra esecutivo e Parlamento si fonda sulla chiarezza e trasparenza degli atti. Vogliamo andare a vedere gli atti che lei ha citato e noi li abbiamo rivisti. La mozione di maggioranza del 5 marzo non recitava assolutamente niente riguardo a una missione di nuova missione in Arabia Saudita, ma parlava attraverso il dispiegamento, cito, e il rischieramento di sistemi di difesa aerea e missilistica di sorveglianza. Qui la parola Arabia Saudita non è mai stata citata, era il primo impegno della mozione di maggioranza. Vogliamo andare a vedere gli stenografici? Li abbiamo visti, il suo stenografico del resoconto della seduta dove lei e il ministro Tajani avete audito, penso che la sede era il Senato, ci ha parlato esattamente anche qui un discorso analogo, cito, in Qatar, anche qui come 7 dei militari stanno raggiungendo l'Arabia Saudita. Cioè lei ci parla di numeri di ripiegamento, anche qui non, nessuno ci cita dal punto di vista operativo che si stava costruendo non una presenza ma una missione che era composta, leggiamo e lei poi magari ci dirà anche i numeri perché siamo curiosi anche di sapere quanti sono, non lo sappiamo tuttora. Perché abbiamo letto che ci sono centinaia di uomini, 500, 700, c'è un velivolo radar Gulfstream, ci sono batterie di missili SAMTI, ci sono cannoni antidrone, gli Eurofighter, i famosi Eurofighter citati nell'incidente. Lei ci cita anche l'audizione del Capo di Stato Maggiore Portolano, anche quella l'abbiamo letta. Il Capo di Stato Maggiore cita due assi. Il primo è inerente all'alleggerimento, alla rimodulazione, alla presenza dei nostri militari, dei nostri assetti con riguardo a Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrain. Arabia Saudita non è citata. Poi cita un secondo asse che dice di fornitura di aiuti difensivi a favore dei paesi coinvolti. Fornitura di aiuti difensivi. Ma qui, ripeto, Ministro, non ci troviamo perché lei parla di presenza. Il Capo di Stato Maggiore nel sito e i numeri che noi conosciamo ci dicono che questa è una vera e propria missione. E allora, vede, anche il tema dell'interoperabilità e della scheda 4 non può essere usato a difesa di questa omissione. La scheda 4, lei sa benissimo, noi l'abbiamo votata, cita tutti i paesi dell'area, tutte le missioni, incluso Tampa negli Stati Uniti, non cita l'Arabia Saudita. Quindi l'interoperabilità tra missioni e missioni è evidente che si può fare, ma deve essere citata la missione, perché se lei poi ci dà come base giuridica e legislativa Inherent Resolve, sa meglio di noi che Inherent Resolve, cioè la coalizione anti-Daesh, che è uno dei capitoli della scheda 4, è stata chiusa il 30 settembre, quindi non ci troviamo molto sulle questioni che lei ci pone. Secondo tema, l'interoperabilità, articolo 1,1 della legge 168, e lei sa bene che noi l'abbiamo sostenuta, ma su questo punto eravamo molto critici, l'interoperabilità è da missione a missione, non è da missione a qualcosa che non esiste, perché lei deve denunciare l'esistenza di una missione per fare quello che ha fatto a Taif alla base King Fahd. E qual è il punto di tutta questa storia? È un ripiegamento, perché l'avete descritto così a marzo, prima cioè del voto del decreto missione a luglio, avete descritto un ripiegamento è altra cosa da costruire una missione con una struttura anche di assetti costosi e diciamo di grande lustro per la nostra industria militare, che stanno lì facendo una missione come ci ha detto poi il Capo di Stato Maggiore sulla sua pagina web a fine luglio. E poi un ripiegamento difensivo, mi scusi Ministro, ma un ripiegamento difensivo, ci sono le note dei Pasdaran che noi abbiamo sempre denunciato insieme all'aggressione illegale americana, abbiamo sempre denunciato gli attacchi verso paesi amici, ma è dal 15 marzo che denunciano la base di Taif King Fahd come punto di attacco dei jet USA verso, verso il Golfo. Cioè non è che stiamo parlando di un ripiegamento difensivo in una zona tranquilla, stiamo parlando dello stesso quadrante, e addirittura con la rottura degli accordi del 22 tra Houthi e Arabia Saudita è partita l'avanzata, un'escalation che è in atto tra le forze insurrezionaliste yemenite e Houthi verso l'Arabia Saudita. Mi spiega dov'è il ripiegamento difensivo? Cioè noi stiamo parlando di una missione in un quadrante di guerra, che come con gli attacchi sugli Eurofighter in Kuwait, come con gli attacchi Eurofighter a base Taif, stiamo parlando di qualcos'altro. E allora non è una presenza, è una missione in un quadrante di guerra, e il Parlamento dovrebbe non solo essere edotto, ma dovrebbe votarla quella missione. Dovrebbe votare le risorse, i target, gli obiettivi, la sicurezza dei nostri soldati. Perché, le ripeto, non è un tema di rapporto tra governo e opposizione, è un tema di rispetto del Parlamento. Perché quando i nostri soldati sono schierati in un quadrante come quello pericoloso, dove le forze in campo sappiamo benissimo che la guerra continua con escalation che ha oramai ha allargato tutto il quadro, è evidente che non stiamo parlando di un ripiegamento difensivo, ma di un'operazione, una missione, che voi non avete messo in nessuna scheda e in tutte le mozioni, anche quelle votate alla maggioranza, non avete citato, se non un rischieramento, ripiegamento, riposizionamento, ma che invece ha degli assetti che noi vorremmo anche capire che cosa stanno facendo. Per esempio il Gulf Stream, che è una delle uno degli oggetti più importanti, sta facendo operazioni adesso a sostegno delle forze saudite che stanno combattendo contro gli Houthi, perché vorremmo saperlo se noi ci troviamo in quella base per fare questo. Allora concludo, mi scuso per la lunghezza ma sono stato nei 5 minuti. Noi abbiamo diligentemente lavorato, criticato, votato delle missioni sempre nel quadro del rispetto tra esecutivo, forze armate e Parlamento. Ma se ci venite a dire che questa missione di centinaia di uomini, di assetti militari in un quadrante di guerra è una presenza, mi scusi Ministro, ma sta un po' grattando sulla nostra intelligenza, perché questa è una missione vera e propria, mai approvata dal Parlamento, mai presentata, e non può essere discussa o lavorata su un quadrante anche internazionale che non esiste più. Se lei ci cita Inherent Resolve, quella è stata pure sciolta, quindi non sappiamo dove si appiglia giuridicamente. Aspides ha una risoluzione dell'ONU, una decisione dell'Unione Europea. Questa missione dove si appende giuridicamente, mi scusi la brutalità, ma perché è evidente che il Parlamento ha il diritto di sapere le nostre forze dell'ordine e le nostre forze armate, i nostri assetti militari, dove sono, perché sono e chi ha deciso di mandarli lì. Grazie.
4: Grazie a lei. Do la parola al Ministro che intende rispondere.
3: Grazie, onorevole Amendola. Bene, intanto mi spiace che lei non abbia ascoltato la mia relazione. No, perché... No, mi spiace che non l'abbia ascoltata, perché nella mia relazione ho detto che il Gulf Stream KV è in Italia. L'ho detto.
5: Ministro, ma stava lì però, fino a 2 giorni fa stava lì. Se sì, vogliamo fare il battibecco, rispondo subito.
3: Onorevole Amendola, lei ha concluso il suo intervento chiedendomi se adesso il Gulf Stream sta dando dei dati a supporto degli attacchi. Io le ho detto prima che il gas è in Italia, è tornato in Italia, così come è tornato il velivolo di rifornimento che era laggiù in Italia, solo questo. Così come l'ho detto a quanti corrispondevano i militari in missione, 500 persone. Ciò detto, bene, la scelta di trasferire dei militari dal Kuwait all'interno della operazione Inherent Resolve, mettendoli in sicurezza in parte in Arabia Saudita, in parte in altri paesi, non è una scelta politica, non è mai una scelta politica, è una scelta tecnica. Il ministro prende atto di quello che, come lei sa perfettamente, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il comandante operativo di vertice delle forze decidono di fare sul terreno con l'obiettivo di assolvere le missioni date dal Parlamento e mettere in sicurezza i nostri militari. Per cui la decisione all'interno dell'operazione Inherent Resolve del trasferimento dei militari nasce in una cornice giuridica, che è quella di Inherent Resolve, che comprendeva nel suo territorio anche l'Arabia Saudita, per assolvere quei compiti. Dallo spostamento si unisce a un'altra cosa, parallela, che era quella della fornitura di aiuti di fronte alla richiesta che ha portato allo schieramento del Samti, che è una cosa a fianco, che è parallela a questa. La cosa chiara di tutti questi schieramenti, riposizionamenti, è che le truppe italiane non partecipano a nessuna operazione di guerra, non fanno nulla al di là di quello che è il mandato ricevuto dal Parlamento e non hanno fatto un solo atto che sia difforme da quello che è stato autorizzato dal Parlamento. Quello che è successo, la domanda che lei ha posto a me, onorevole Amendola, in riferimento alla sicurezza del trasferimento, dicendo... ma scusa, non erano sicuri in Kuwait, sono stati trasferiti in Arabia Saudita e in Arabia Saudita è successo quello che è successo, è stata la stessa domanda che ha posto il Ministro, sia nei giorni precedenti sia nei giorni successivi. Perché il Ministro, lo ripeto, l'autorità di vertice politica non si occupa al Ministero di cose tecniche operative, né Crosetto, né Guerini, né Lapinotti, né nessuno verrà. Se il comando di vertice è lo Stato Maggiore, certo che è così, è lo Stato Maggiore. Io non sto scaricando, io le sto dicendo la verità. Lei, a lei interessa la polemica politica, a me la verità. È un altro discorso. Quindi, appena le condizioni sono peggiorate, lo stesso capo di Stato Maggiore, vertice delle forze, hanno comunicato, ad esempio, il rientro del KV, il Gulfstream, o il rientro dell'aereo di rifornimento in Italia. E quando comunicano, sono immediatamente autorizzati. Quindi, questo è quello che è successo. Nell'ambito di una cornice chiara, secondo me dal punto di vista giuridico, totalmente rispettoso del Parlamento. Poi se sul sito di una parte qualcuno la chiama missione, ma io consiglio l'audizione del Capo di Stato Maggiore e il fatto di se è stata presentata quella al Ministro, che poi la presenta al Parlamento come missione o come rischieramento. Siccome io non parlo per sentito dire, ma per dati ufficiali, e siccome, come lei sa benissimo, i dati e le trasmissioni tra gli Stati Maggiori e il Ministero sono scritte in cartelle e rimangono agli atti, nessun problema per vedere gli atti, nessuno ha mai chiamato e nessuno lo può chiamare quelle missioni, ma sono stati dei rischieramenti. Per cui, questa è la verità però, cioè, io capisco che è meglio un racconto della verità. La verità è esclusivamente quella, ma lei lo sa benissimo. Ma poi che altra missione saremmo dovuti andare a fare? Siccome noi non abbiamo alcuna possibilità di svolgere nulla in missione, non è che rischieriamo per fare missioni che non possiamo fare. È evidente che era un rischieramento per continuare Inherent Resolve fin quando poi dopo, come ho citato io stesso nel mio intervento, è finito. E si è affiancato poi a una richiesta di aiuti, che è passata anche questa in Parlamento, fatta da quei paesi, per cui sono stati dati dei sistemi Skynex, dei sistemi Santì, ma parallelamente a quello. Quindi io non ci vedo nulla non ci vedo proprio nulla, e vorrei, se ci fosse qualcosa di formale, vi invito poi per tutti i dubbi che avete riferito al sito dello Stato Maggiore di Difesa, di invitare chi ha curato, ho scritto quella notizia sul sito, ma non posso rispondere io di una cosa scritta sul sito dello Stato Maggiore di Difesa, perché scrivono missioni quando invece si parla di rischieramento che loro stessi hanno chiesto. Scusate, sono due cose che non stanno proprio nel cielo né in terra.
4: Grazie Ministro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lomuti, prego.
7: Sì, grazie Presidente, grazie Ministro, però il dubbio rimane, perché io ce l'ho qui, c'è scritto missione sul Ministero della Difesa, cioè è un errore, penso che sia anche grave, cioè se l'esecutivo dice che non è missione, però poi il Capo di Stato Maggiore, il Ministero della Difesa sta scritto qui, allora lo faccio vedere anche ai colleghi, qui sta scritto missione, quindi... Voglio dire, un cortocircuito tra l'esecutivo e il Parlamento è indubbio, ha ragione il collega Amendola, cioè su questo non possiamo disquisire fino a domattina. Anzi, io detto questo, Presidente, come premessa, e quindi sulla non mi ha risposto. Il Ministro ha detto che mentre cioè non è stata una non risposta questa del Ministro.
8: Ma la
4: vada avanti col suo
7: la maggioranza evidentemente ha un quoziente intellettivo superiore al sottoscritto, perché io non vedo una risposta. Ora stai allora, presidente può ordinare,
4: vada avanti
7: nel
4: col
7: senso
4: suo
7: di ordinatorio,
4: lo muti, prego.
7: Magari facendo tacere qualcuno. Ok, grazie, devi stare zitto.
4: No, basta, vada avanti,
7: fai il bravo, va bene.
3: Posso solo dire una cosa? Scusate,
7: sì. No, io ho detto semplicemente, è un fatto, presidente e ministro,
4: avanti,
7: è un fatto
4: avanti.
7: Che
4: allora,
7: il ministro parla di rischio di dislocamento e il ministero della difesa parla di missione, è un fatto. Ora lascio i giudizi e le discussioni ai colleghi della maggioranza, ma questo è un fatto, ok? Ora arriviamo alla domanda che vorrei fare. I tracciati radar, andiamo al 6 ottobre, parliamo dei tracciati radar, ministro, mostrano due aerei da supporto logistico, quelli che ha citato, l'aerocisterna, aggiungo, c'è anche un C-130 operativi sull'aeroporto di Riyadh, che in questi giorni tra l'altro sono stati ancora oggetto di attacchi missilistici. Il 130 spegne il transponder mentre faceva rotta verso sud-ovest, cioè verso la base di Taif, quella che è stata attaccata dagli Houthi e dove, per vie ufficiali, noi le prendiamo per buone, ci viene comunicato che è stato abbattuto solo un caccia. Dopo quell'attacco lì vengono spostati, e oggi scopriamo che Gulfstream e l'aerocisterna sono tornati in Italia. Ora, il contesto però è indubbiamente quello di una escalation continua, quindi il Parlamento, come dice giustamente il collega Mendola, non è una questione di opposizione e di maggioranza, rilevato che c'è un'escalation evidente, grave, vogliamo dal Ministro capire in maniera chiara e precisa dove sono dislocati il resto dei nostri mezzi. Parliamo ancora di altri caccia che sono dislocati lì, il C-130, e vorremmo sapere qual è, dove sono e qual è la loro funzione. Poi la seconda domanda, e concludo, presidente, riguarda l'attacco nel quale, da parte degli Houthi, dal quale abbiamo perso un caccia molto costoso. Ufficialmente ne abbiamo perso soltanto uno, ma anche qui poi vediamo nel continuo della discussione. Vorremmo capire dove sono, cioè che cosa ha fatto il Ministero della Difesa a seguito del preannunciato attacco alla base di Taif, dove abbiamo perso il mezzo, è esposto il nostro contingente a pericoli seri, e perché il Ministero della Difesa non ha fatto nulla. Grazie, presidente.
4: Grazie a lei. Prego, ministro.
3: Ma preferite raccoglierle tutte? Va bene. No, era per rispetto. No, era per rispetto, non era per. Io non ho fretta, nel senso, posso rimanere quanto serve. No, due cose. Allora, il governo e il Parlamento si muovono per atti formali, quindi contano gli atti che il Ministero ha trasmesso al Parlamento, che ha ricevuto dal Parlamento, che SMD ha trasmesso al Ministro. Non conta il sito. Sul sito avete totalmente ragione, e sarà mia, appena esco da quest'Aula, chiedere come mai sul sito è scritta questa cosa e chiedere chi ha preso questa responsabilità. Ma siccome la fortuna è che tutto ciò che avviene nel dialogo tra governo e Parlamento, Ministero e governo, Ministero e Parlamento, Stato Maggiore e Ministro, avviene per atti formali, scritti ancora su carta, e siccome quello che io vi ho detto è la parte formale, scritta su carta nei rapporti, e nessuno ha mai parlato, e nessuno ha mai parlato di missione, perché non sarebbe stato possibile parlare di missione, ma di rischieramento nelle interlocuzioni interne, tecniche e poi riferite al Parlamento, e contano gli atti, per fortuna, nei rapporti. Questo è quello che io voglio ribadire. Poi, se qualcuno ha sbagliato al di fuori di questa cosa, ma non è nel rapporto corretto che c'è sempre stato tra governo e Parlamento. Quindi questo ci tengo a dirlo. Per quanto riguarda la parte giuridica, Articolo 2 della legge 145 del 2016, il governo indica per ciascuna missione l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica. E l'Arabia Saudita si trova nell'area geografica della scheda 4-2026, quindi fa parte di questa scheda, questo è. Quindi, per quanto riguarda quello, per quanto riguarda gli assetti sono quelli che ho comunicato prima, che vi posso dire nello specifico, nei numeri giusti, che sono 407 unità, 242 Air e 165 Cerbero, con lo schieramento, come già comunicato, SAMT, Stinger e Radar Kronos, e di componente aerea, che come dicevo prima erano il KV che è ritornato in Italia, l'aereo rifornitore che è ritornato in Italia, 4 Eurofighter che sono stati rischierati in un'altra base. Quindi questo è gli assetti di cui parlo. Sempre nella stessa autorizzazione ci sono stati per gli Emirati Arabi Uniti 75 unità con una capacità di difesa Skynex e nel Bahrain 28 unità con i radar Kronos. Questo all'interno di quello che è stato comunicato al Parlamento e che è la nostra presenza in quella parte dell'area.
4: Grazie, onorevole Rosato.
8: Grazie signor Ministro, grazie per la relazione e anche grazie al collega Mendola per aver posto la questione. Io credo che ci sia un problema che riguarda, che non è solo nominale, che riguarda
6: Ettore Rosato, azione per Renew Europe.
8: E credo che, e su questo tornerò dopo, e poi credo che ci sia un tema che attiene a che cosa noi pensiamo che sia ancora necessario fare in quell'area. Io condivido nella sua relazione il fatto che per noi sia un'area strategica, ci sono interessi italiani molto superiori a quanto si può immaginare così in un esame superficiale, essere lì è importante per l'Italia, sarebbe importante che ci sia ancora più presenza europea, e questo perché lì passano i nostri traffici, ma soprattutto lì si determina il prezzo del petrolio con le conseguenze sulla nostra economia, e sono conseguenze dirette. Sul fatto invece specifico, che su questo vorrei capire anche da lei, signor Ministro, se ci sono valutazioni che attengono al proseguo delle attività, quali sono le richieste che arrivano dall'Arabia Saudita e dagli altri paesi del Golfo, e quali sono gli intendimenti che l'Unione Europea e che l'Italia dovrebbe assumere o che sta assumendo in relazione a queste richieste. La seconda questione riguarda un po' la comunicazione che è avvenuta con il Parlamento. Vede, la mia valutazione è che quando si parla di questi temi, anche da parte del Governo, c'è sempre un timore di dire la verità, di dire le cose con chiarezza. E dire le cose con chiarezza vuol dire signori, mandiamo i nostri militari a fare un'operazione difensiva nei confronti dell'Arabia Saudita che ce la chiede, mettiamo là i nostri assetti militari perché sono chiamati a fare questo, a difendere gli interessi internazionali e nazionali quando è richiesto, e questo dirlo con l'orgoglio di dire che i nostri militari sono lì a fare questo. Io poi penso che sia stato un rischieramento, però in uno scenario operativo, molto caldo quello scenario operativo, e che questo però andava spiegato con naturalezza. Dopo naturalmente si innesca questo in un dibattito dove a destra e a sinistra si abbonda di paure sull'impiego, quando sono necessarie, delle armi, dell'acquisto delle armi, della necessità di potenziare i nostri sistemi di difesa per potenziare le difese dei nostri militari. Allora si innesca in questo pezzo di dibattito maggior chiarezza e maggior forza anche di orgoglio nel dire che siamo andati lì a fare queste cose. I dati che lei ci ha detto prima sulla presenza e sulla partecipazione italiana alle missioni europee sono dati molto importanti, di cui io credo noi dobbiamo essere orgogliosi, non comunicarli semplicemente, anche perché non riguardano solo questo governo, mi permetto di dire, quelle missioni sono vecchie missioni che sono state reiterate e l'Italia l'Italia ha sempre fatto la sua parte in maniera maggiore di altri paesi europei in questo campo qui. Quindi credo che da questo ne dovrebbe così discendere una maggior consapevolezza che bisogna spiegare alla nostra opinione pubblica che siamo lì a fare un mestiere che è difficile, ma è un mestiere necessario, e se, in questa parte spetta anche al nostro paese dare il suo contributo.
4: Grazie, prego Ministro.
3: Allora, io ritorno alla citazione che ho fatto prima nel mio intervento, del passaggio dell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, che cita testualmente gli aiuti difensivi, la fornitura di aiuti difensivi a favore dei paesi coinvolti dagli attacchi iraniani, nello specifico Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrain, che hanno chiesto ai paesi amici, tra cui l'Italia, supporto per accrescere la loro capacità difensiva contro l'assalto di droni, che è un aspetto comunicato al Parlamento sia nell'audizione mia e degli italiani, sia nelle audizioni del Capo di Stato Maggiore.

0: Saudita 2 giorni fa, il Presidente del Consiglio è stato chiamato dal vertice dell'Arabia Saudita alcuni giorni fa, soprattutto l'Arabia Saudita sta chiedendo aiuto. Come mi sono mosso io in questo senso? Ho chiesto, ho spiegato al mio collega, ho interloquito ieri col Presidente del Consiglio e sto spingendo perché la richiesta venga fatta all'Europa, non solo all'Italia. Perché siccome parliamo di qualcosa di diverso rispetto a quello che è previsto dalle attuali possibilità che noi abbiamo, occorre coinvolgere l'Europa, almeno, visto che è una cosa che riguarda tutta l'Europa, la sicurezza energetica e il ristabilimento dell'ordine in quella zona del mondo. Ne ho parlato con la Callas nell'incontro che ho fatto con la Callas ed è quella soluzione che stiamo spingendo. Ci ho detto, se per caso invece ci fosse la necessità, l'Europa fosse sorda e ci fosse la necessità di costruire qualcosa ad hoc, dovremmo necessariamente passare in Parlamento, perché si tratterebbe di costruire una missione ad hoc, ma sarebbe diverso da quello che ci ha spinto lì, ridislocando quello che avevamo in Kuwait, o l'aiuto che abbiamo mandato passando in Parlamento come sistemi difensivi. Sono due cose completamente diverse. Lo ripeto, mi dicono, non vi trasmetto ciò che ricevo come scuse riferito al termine missione scritto sul sito del Ministero della Difesa, perché hanno capito perfettamente.
1: Miracoli della democrazia.
0: No, perché hanno capito perfettamente quale sarà la mia reazione uscito da qua. Se mai io mi diato, prego, se devo ammettere il fatto di non leggere il sito del Ministero della Difesa, lo ammetto. Ha ragione. No, ma si figuri che a me hanno detto: ma il termine missione era usato in termine militare e non in termine giuridico. Ma stia tranquillo, tutelerò io il Parlamento di fronte a questa cosa, glielo assicuro, appena esco da questa sala. Cosa? Le toppe sulle divise non lo so, per il resto spero di averle risposto, non le volevo usare.
2: Grazie, onorevole Fratoianni, prego.
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Grazie Ministro, intanto mi scuso se non mi ha visto qui mentre parlava, ma le assicuro che l'ho ascoltata puntualmente dal remoto, ma stamattina era quasi impossibile, anzi impossibile per quasi un'ora trovare un taxi e quindi non sono riuscito ad arrivare prima, quindi mi scuso, ma l'ho seguita con grande attenzione, ho seguito gli interventi dei colleghi e delle colleghe. Ora, al netto del sito, nessuno gliene fa una colpa al fatto che lei non lo legga, però questa vicenda era stata segnalata da diversi mesi, insomma si poteva anche intervenire prima sul sito. Tuttavia, lasciamo da parte il sito perché questa è una discussione un po' più seria. Vorrei segnalare due questioni. La prima, quello che sta accadendo, lo dico diciamo presumendo integralmente la buona fede, ok? Così chiariamo subito un punto che ci aiuta anche a affrontare meglio la discussione. È il frutto avvelenato di una modifica normativa contro la quale io personalmente, il nostro gruppo, si è battuto a suo tempo rispetto alla legge che regola il decreto missioni, quella sull'interoperabilità e sulla possibilità di muovere contingenti, attrezzature da una parte all'altra dei cosiddetti quadranti sulla base di indicazioni, come lei ci ha spiegato qui, lo ha dichiarato lei, operative, e che però, abbia pazienza signor Ministro, hanno poi delle conseguenze politiche, cioè non è che si può girare molto intorno, che non sia lei a decidere operativamente nel momento X quanti militari vanno di qua o di là ed è tutto comprensibile, è normale che lo faccia qualcun altro, ma siccome spostare militari e dispositivi militari da un luogo all'altro, in un'area nella quale nel frattempo accadono delle cose, ha delle conseguenze, oltre che di natura militare, politiche, quella modifica normativa, come a suo tempo denunciammo, votando contro quella modifica, per quel che ci riguarda, determina questa condizione. Vogliamo discuterne? Perché non mi voglio trovare più a votare, anche noi abbiamo votato la schiera 4, va bene? Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha votato la schiera 4. Io non mi voglio trovare più nella condizione per la quale un voto che è politicamente determinato dal contesto, dal quadro, dalle valutazioni che in quel momento si fanno sulla base della realtà che in quel momento possiamo osservare e che in quel momento è diciamo elencata, articolata nell'impianto politico della missione, io voto in un modo e poi mi trovo in tutt'altra condizione. Questo è un problema politico, lei non può girarci attorno. Io non sto dicendo che lei ha fatto le tre, non la voglio accusare di averci

0: Le voglio dire, si rende conto che lei, rispetto al Parlamento, si trova oggi in questa condizione? A maggior ragione, e il fatto che lei ci dica ma non l'ho fatto io, ministro, è un problema in più, ma per lei, per il ruolo politico che svolge, insomma lo sa che io cerco di, ci provo poi magari, non ho passione per la strumentalità, peraltro non mi pare che l'abbia avuta nessuno dei colleghi qui stamattina, stiamo discutendo di una cosa molto seria però. Perché qui c'è un altro punto, vedo che ridono da quelle parti, mi fa piacere, no ma mi fa piacere, il sorriso è una cosa sempre positiva, meglio il sorriso degli insulti, specialmente su questo fronte, ma insomma mi rivolgevo al ministro, poi nel caso sarà lui a smentirmi su questo preciso aspetto che riguarda la modalità con cui ci si pone anche nel conflitto politico, tuttavia resta poi un elemento di sostanza, qui c'è un punto. Perché abbiamo ritirato adesso il Gulf Stream? Perché è tornato in Italia? Che sta succedendo? Abbiamo rischiato che lo abbattessero insieme all'Eurofighter? Una domanda semplice. E secondo, che faremo nelle prossime ore? Perché noi siamo con dei militari, 500 mi pare di aver capito, e con altre attrezzature in una zona di guerra. Li vogliamo ritirare? Portare da un'altra parte? Sì o no? Perché io vorrei capire che cosa fanno lì altrimenti. Secondo, ancor prima diciamo che ci trovassimo di fronte all'escalation che in questi giorni, in queste ore diciamo è al centro dell'attenzione, quella legata all'iniziativa degli Houthi e al conflitto tra Houthi e Arabia Saudita, no? Anche il nostro sostegno agli alleati nel Golfo rispetto alla reazione iraniana a una guerra illegale subita dall'Iran, in che cosa ha consistito dal punto di vista militare? Io vorrei saperlo, perché guardate, abbiate pazienza anche qui, c'è un problema nel modo in cui si immagina, si articola questo ipotetico sostegno, perché un conto è dire, sai, io fornisco attrezzature per la difesa dei civili, un conto è se io fornisco militari, attrezzature per la difesa di una base militare dalla quale partono gli attacchi illegali contro un altro paese. Quella scelta è una scelta che ci colloca dentro una dimensione che è parte del conflitto, anche se i nostri aerei non vanno, lei lo sa benissimo, no? Allora io su questo vorrei dei chiarimenti precisi, perché questa è la questione di sostanza, che più dei siti, delle denominazioni, che però non sono marginali, non per il sito, ma per la questione che ho spiegato all'inizio del mio intervento, poi resta alla fine, diciamo, si deposita la questione delle questioni, cioè il modo con cui noi, nella nostra presenza all'estero, incrociamo, ci relazioniamo a teatri che sono teatri di guerra.
1: Grazie. Grazie, signor Ministro.
2: Allora, grazie intanto per aver posto la domanda e per come l'ha posta, perché questa è una domanda politica. Allora, io considero fondamentale la modifica normativa, perché ci consente di proteggere i nostri contingenti in contesti che hanno evoluzioni costanti, giornaliere, orarie. Quindi è... come dice lei, delicata dal punto di vista politico ed è totalmente utile dal punto di vista tecnico e operativo. Ed è su questo crinale difficile che bisogna gestirla, ma nell'intervento che ho fatto prima io le ho detto non sono scelte tecniche operative che diventano immediatamente decisioni. Sono scelte tecniche operative che vengono formalmente trasmesse, per fortuna sarà sempre così, all'autorità politica, che oggi è Crosetto, domani sarà un altro, che a sua volta le trasmette al Parlamento, ne relaziona al Parlamento, dà comunicazione al Parlamento. Per cui c'è uno strumento che abbiamo costruito, che io ritengo fondamentale, ma non per me, io non ci sarò più tra qualche mese, per chiunque verrà dopo di me, a garantire la presenza di militari che sono tutti in aree di guerra difficili, perché scusate, in Libano, in questo momento, che area è? In Niger, cioè, o in Kosovo stesso, cioè dovunque ci siano i nostri militari, sono aree che non sono aree normali, sono aree, tra virgolette, pericolose. E la valutazione del rischio, del pericolo, dell'operatività è tecnica, E poi viene, una volta che c'è stata la valutazione tecnica, arriva al vertice politico, arriva al Parlamento e ritorna indietro come ordine e autorizzazione. No, non voglio sfuggire, questo è il passaggio normale, ma poi esiste, certo che poi esiste la valutazione politica che può dire a qualcuno, che dice a qualcuno, no, non li sposto dal Kuwait in Arabia Saudita, ma li sposto dal Kuwait in Italia, che fa parte di una valutazione politica, che può differenziare tranquillamente. Ma una volta che è tecnicamente, formalmente, giuridicamente a posto, certo che poi la valutazione politica, anche chiudere tutte le missioni è una valutazione politica. Per cui il tema non è quello. Il tema è che io ritengo sia fondamentale per garantire la sicurezza delle nostre, quella cornice normativa. Ripeto, tanto più che c'è sempre necessariamente il passaggio politico e parlamentare. Hanno ritirato, hanno spostato il Gulfstream come l'aereo, evidentemente per motivi di protezione. Così è lo stesso motivo per cui sono stati spostati gli Eurofighter. Lo stesso motivo per cui le persone sono rientrate da quelle che erano in Iraq o sono state spostate dal Kuwait. Stesso motivo per cui stanno pensando di come ridefinire le persone che abbiamo lì. Ma questo è assolutamente normale, è in continua l'evoluzione. Ma noi adesso stiamo parlando di Arabia Saudita, ma sul Niger o in Somalia tutte le mattine viene fatta la valutazione, in qualunque delle nostre missioni. Ed è una cosa normale, e poi vengono proposte delle soluzioni normalmente di spostamento, di chiusura, di aumento, sempre all'interno. Per questo serve quella flessibilità che è stata data con questa legge, e per questo viene assolto. E tutte le volte che c'è invece una decisione che va al di là delle autorizzazioni, viene in Parlamento, vengono fatte le audizioni e viene data totale informazione. Questo è ciò che succede quotidianamente e che mi auguro continuerà a succedere. Per quanto riguarda il futuro della missione in Arabia Saudita, come ho detto prima, gli aiuti continuano a essere chiesti, la scelta di dare o meno aiuti difensivi, l'ho detto prima e lo ridico. Ho detto che secondo me l'ideale sarebbe una missione europea per dare una cornice, un framework a questa cosa. Gli assetti, per rispondere all'ultima domanda che è stata fatta dall'onorevole Fartoiani, gli assetti mandati sono esclusivamente difensivi, nessuno era mai stato usato per nient'altro e si parla soltanto di difesa delle popolazioni e delle città dagli attacchi missilistici, neanche iraniani in questo caso, quindi in questo caso sono gli UTI. Nessun supporto è stato dato a nessuna azione di guerra da nessun assetto italiano, né da quelli in Kuwait, né da quelli in Iraq, né da quelli in Arabia Saudita, né da quelli da nessuna parte del mondo. Questo è chiaro, non sarebbe possibile, non sarebbe normativamente possibile, non è intenzione nostra, e lo dimostrano anche il fatto che è stato marginalizzato. Gli UTI stessi si sono sentiti in dovere di uscire con un comunicato stampa che diceva: non abbiamo nulla con l'Italia, non c'è la volontà di colpire l'Italia, anzi le navi italiane non verranno attaccate. Quindi, solo per capire, quindi l'atteggiamento dell'Italia è chiaro anche alle parti in guerra, l'atteggiamento di terzietà che c'è stato dall'Italia. Mi stupisco che gli UTI ne abbiano contezza e qua invece si mette in dubbio che noi non siamo terzi in questo confronto.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lo Perfido, prego.
3: Grazie Presidente, no, giusto per dire al collega Fratoianni, non so a chi si riferiva quando vedeva qualcuno sorridere, io sorridevo con il collega Malan.
4: I Fratelli d'Italia. Che,
3: insomma, faceva veramente sorridere il fatto che sembra che Alleanza Verdi Sinistra sia diventato più moderato del Partito Democratico in merito per quanto riguarda la posizione sulla difesa. E credo che questo sia la dimostrazione,
1: la prego a lei di...
3: E questo sia la dimostrazione plastica.
1: Il collega Lo Perfido intervenire.
3: Detto questo, Presidente, io veramente ringrazio il Ministro, perché in quanto parlamentari abbiamo la fortuna, l'onore ovviamente, di poter studiare e lavorare su atti ufficiali, che sono quelli che ci passano sotto mano quando lavoriamo in Commissione Difesa, quando siamo in Parlamento, quando siamo alla Camera, ed è su quello che ci dobbiamo esprimere e votare. Allora ben venga che ci sia un ministro che ha dato sin da subito disponibilità ai parlamentari dell'opposizione che, leggendo qualcosa sui mezzi di stampa, hanno chiesto chiarimenti al governo e soltanto le tempistiche parlamentari hanno fatto sì che soltanto oggi il ministro potesse venire a ribadire qual è la posizione del governo. Innanzitutto ha ribadito come il contesto faccia sì che la presenza in italiana in Arabia Saudita rientra pienamente nel perimetro delle missioni autorizzate dal Parlamento. Ha richiamato dati e atti precisi, la risoluzione del 5 marzo che impegna il governo a rafforzare la capacità di difesa antimissilistica e di sorveglianza in Medio Oriente a protezione dei cittadini italiani, dei paesi partner, delle infrastrutture strategiche. Sono state successive audizioni, non voglio ripetermi visto che il Ministro l'ha ribadito più e più volte. La scheda 4 comprende anche l'Arabia Saudita. Il dispositivo illustrato è costituito da circa 500 militari, articolati in una task force air e una task force land, riposizionate nell'ambito di Inherent Resolve dopo la valutazione sulle precedenti sedi operative in Iraq e in Kuwait. Ma detto tutto questo, resta il mandato, gli obiettivi e le finalità difensive. Nessuno ha cambiato le modalità, le finalità. Ma è ovvio che al cambiare dello scenario le nostre forze dell'ordine, il nostro governo non può rimanere fermo in una posizione statica, ma negli interessi della missione e delle finalità della missione, negli interessi del paese e nel rispetto delle alleanze e dei patti con gli alleati, noi abbiamo il dovere anche di riposizionare eventualmente le nostre forze armate, sempre a scopo difensivo. Innanzitutto, sempre per quanto riguarda questa concezione per cui pare che ci sia un voler rincorrere a chi è diventato più pacifista dei pacifisti, noi in Commissione Difesa abbiamo appena votato, per quanto di competenza della Commissione Difesa, il documento di programmazione economico-finanziaria in cui si prevede per il prossimo anno un aumento dello 0,3%. No, nel rispetto del 3% del PIL, le spese in difesa. Abbiamo visto anche in questo momento come sia l'unico modo per difendere gli interessi del nostro paese, gli interessi strategici del nostro paese, anche all'estero, con le missioni di pace. L'Italia, come ha detto il Ministro, è il primo contribuente, quindi a quelli che magari dall'estero vogliono farci anche le lezioncine, prima magari dovrebbero aumentare il contributo in missioni all'estero, dove invece noi contribuiamo con il 33%, del modo che noi conosciamo per difendere gli interessi strategici del Paese. Questa è una cosa fondamentale che dobbiamo tenere sempre in considerazione. Allora, se qualcuno sta giocando a fare invece il più pacifista dei pacifisti, confidiamo che un grande partito dell'opposizione oggi, ma lo è stato anche di governo in passato, ha potuto vantare dei grandi ministri della difesa che sono sempre comportati in modo responsabile. Confidiamo che...
1: Onorevole Amendola, la prego però lasciare intervenire il collega.
3: Confidiamo che non ci sia una rincorsa, confidiamo che non ci sia una rincorsa all'interno del mondo dell'opposizione oggi rispetto a quelli che hanno appena detto in Commissione Difesa che testuali parole da parte di un collega dei 5 Stelle in sede di votazione del documento di programmazione finanziaria ha appena dichiarato che il governo si è inventato i nemici per poter aumentare le spese in difesa. Confidiamo che all'interno di un contesto di persone responsabili, di Commissione Difesa, di Parlamento, i partiti responsabili non contribuiscono a fare una corsa al pacifismo più estremo, arrivando a mettere in seria difficoltà i nostri militari, gli interessi del Paese, gli interessi strategici del Paese, che sono interessi economici delle nostre industrie che creano posti di lavoro e che hanno tutto l'interesse affinché, grazie al Ministro Crosetto, grazie al governo Meloni si possa continuare a mantenere fede alle alleanze fatte, ai patti fatti quando si aderisce a determinate missioni, e a fare in modo che l'Italia continui ad avere una posizione autorevole tale per cui i paesi attaccati in quel contesto, in quel quadrante, vengono a chiedere all'Italia la possibilità di essere difesi dall'Italia, e l'Italia non soltanto dice sì, è un problema da tenere in considerazione, ma addirittura ne parleremo in Europa. E questa è la postura, è la schiena dritta con la quale il governo italiano sta facendo aumentare l'autorevolezza del nostro paese nel contesto internazionale, ed è questa la postura che noi continueremo a sostenere in tutte le fasi parlamentari.
1: Grazie, prego Ministro.
2: Grazie onorevole Perfido. Io vorrei, siccome è stata citata più volte, riprendere e leggere quella che è agli atti della Camera, la scheda 4 del 2026. Aree geografiche di intervento e sede: Iraq, Kuwait, Giordania, Siria, paesi del Golfo Arabico, Arabia Saudita, città esplicitamente, e qua e agli atti Qatar. È questa la scheda 4, la deposito casomai non fosse agli atti, la tengo deposito. No, sto citando la scheda 4 del 2026, dove mi avete detto di fronte, non è un'interlocuzione, io la rispetto.
1: Onorevole
2: Amendola, la rispetto. Lei mi ha accusato di ha fatto un'accusa pubblica, invece è nella scheda, onorevole Amendola. Leggo poi il punto 2 del mandato internazionale obiettivi. La recente escalation in Iran, sempre della scheda 426. La recente escalation in Iran ha avuto riflessi sull'intera area medio orientale, determinando la necessità di una progressiva rimodulazione del dispositivo militare, schierato in base all'evoluzione del quadro di situazione, al fine di garantire la tutela degli interessi nazionali, la sicurezza del personale e degli assetti schierati nell'intero quadrante, nonché la possibilità di fornire supporto a paesi alleati e partner, contribuendo alla salvaguardia delle infrastrutture strategiche presenti nell'area. Allora, io accetto la critica politica fatta dall'onorevole Fratoianni, perché le scelte politiche differenziano la maggioranza dall'opposizione, ed è normale. Ma accusare il ministro che nella scheda 4 non ci fosse alcun riferimento all'Arabia Saudita e all'impegno di sicurezza, quando è agli atti di questo Parlamento, io non capisco. L'onorevole Amendola, io ho molta stima all'onorevole Amendola, ma io non posso accettare che venga detta una menzogna nei confronti del Ministro e del Ministero, perché ne va di una credibilità. Questa è una scheda, è un atto ufficiale, era qua. Io non ho nulla contro l'onorevole Amendola, non è una cosa, il fatto di precisare che una cosa è nella scheda non è una cosa che deve provocare la rabbia dell'onorevole Amendola, non è mia intenzione, ripeto, ho rispetto per lui, per l'opposizione, per la maggioranza, per tutti, ma sono atti ufficiali depositati, noi parliamo per atti ufficiali, le istituzioni parlano così tra di loro, e negare una cosa che è scritta in un atto ufficiale, secondo me, non aiuta ad arrivare a una discussione seria.
1: Grazie. Onorevole Della Vedova, prego.
4: Ma grazie, io mi scuso perché ho perso un pezzo del
5: gruppo misto più Europa, Stati Uniti d'Europa.
4: Sentarmi. Ma io ho sentito però gli ultimi interventi, a parte il pacifismo, cioè io ho ascoltato il ministro, posso anche essere sostanzialmente d'accordo, forse senza sostanzialmente d'accordo, su tutte le considerazioni che lei ha fatto, anche sull'opportunità, le puntuali informazioni al Parlamento sul fatto che tutti gli assetti eccetera siano stati usati o sarebbero stati usati solo per interventi difensivi. Però, signor Ministro, adesso io andrò a leggere i testi, ma c'è un punto che secondo me riguarda il Parlamento e non c'entrano nulla tutte le altre discussioni che ho ascoltato. Lei l'ha chiamata la rimodulazione, il ripiegamento, ha assunto anche per la stessa evidente ammissione delle forze armate i contorni di una missione. Allora mettiamola così, Ministro, questo è il mio pensiero, discuteremo, arriveremo a confrontare i documenti e capiremo se in modo un po' casuistico era possibile desumere da quello che c'era scritto nel decreto di missioni che questa possa essere una missione. Ma detto questo, signor Ministro, proprio per le considerazioni che lei ha fatto inizialmente sul rapporto che lei ha sempre avuto col Parlamento, è evidente, ictu oculi, che su quello che stava accadendo in Arabia Saudita era necessaria, vedremo se formalmente, certamente dal punto di vista politico e per mantenere il rapporto di fiducia, che c'è, di fiducia e di rispetto, come lei dice, e di attenzione del governo nei confronti del Parlamento, che su quello ci doveva essere un passaggio. E sono certo che a parti invertite lei con la verve, non da ministro, da parlamentare che aveva, sarebbe qui a dire esattamente le stesse cose. E forse sarebbe meglio dire, anche da parte sua e del governo, che fatto salvo, se voi questo ritenete, che da un punto di vista formale, stirando le cose come se potete farcelo rientrare, forse sarebbe molto meglio ammettere che in effetti sì, su quello sarebbe stato necessario comunque un passaggio parlamentare. Grazie.
2: Grazie onorevole Della Vedova, ma quello che però io le do totalmente ragione, cioè, ma nel senso, però c'è stato il passaggio parlamentare. Cioè, le audizioni del ministro degli esteri, ministro della difesa, del capo di Stato Maggiore della difesa e del comandante del COVI, visto che il quadro giuridico lo consentiva, cioè, allora, i casi sono due. Guardi, io le vengo dietro nel ragionamento, ma dopo, o se il quadro giuridico non l'avesse consentito, ci sarebbe stato bisogno di un passaggio formale per cambiare il quadro giuridico parlamentare. Siccome però il quadro giuridico, che può aver, vado dietro al ragionamento dell'onorevole Fratoianni, secondo lui la legge consente troppa discrezionalità, ma è un'altra considerazione, ma siccome il quadro giuridico lo consentiva, i passaggi sono stati fatti con le audizioni del ministro della difesa, degli esteri, il capo di Stato Maggiore e il comandante del COVI, che hanno, le ho citato anche le frasi riferite, che hanno parlato e comunicato di questa cosa qua. Poi, potevano essere fatti questi passaggi, che non erano formali, ma di informazione, in modo più dettagliato, può darsi, se è così me ne prendo la responsabilità, ma sono stati fatti. Forse dovranno andare più nel dettaglio tecnico e non l'hanno fatto, la prossima volta lo faranno in un dettaglio tecnico molto più rilevante o marcheranno di più, perché non può passare in secondo piano. Ma non sono cose che sono avvenute di nascosto, lo spostamento è stato ufficiale, è passato su tutti i giornali, ne abbiamo parlato più volte, oltre ai passaggi parlamentari, non è una cosa che è avvenuto di nascosto, è avvenuto anche con un dibattito pubblico nel momento in cui è avvenuto, anche durante le audizioni stesse sono state rivolte delle domande in merito agli argomenti specifici di questo passaggio, dando per scontato che il quadro giuridico fosse a posto e ci fosse, all'interno di un quadro giuridico che legalizzava la cosa, delle discussioni sul merito e su come venivano fatte. Questo però, a me interessa però parlare dal termine che il quadro giuridico fosse a posto, poi sul resto, sulla discrezionalità, sull'utilità o meno, sulla sottovalutazione dei pericoli, perché se non fossero stati sottovalutati i pericoli non ci sarebbe un Eurofighter in meno, questo mi pare evidente a tutti, cioè non c'ho bisogno, il primo a aver chiesto conto di quello che era successo è il ministro della difesa su questo fatto. Gli spostamenti successivi sono evidentemente dovuti al fatto che il quadro non era sicuro come si pensava che fosse, ma da quel punto di vista sono tutte discussioni normali, possibili, che vi assicuro vengono fatte tutti i giorni dallo stesso vertice politico del Dicastero in alcune aree, non soltanto in questa, anche in altre. Io sulla sicurezza continuo ad avere dubbi e ogni mattina cerco di farmi fugare quei dubbi dal punto di vista tecnico oltre che della situazione informativa. Ma ciò detto, l'informazione formale al Parlamento su questo tema è stata data e anche più volte. Non in modo sufficiente dal punto di vista tecnico, ma è stata data, ripeto, dal ministro della difesa, degli esteri, dal capo di Stato Maggiore e dal comandante operativo di vertice interforza. La prossima volta le audizioni dedicheremo più tempo e sarà maggiormente. Ciò detto, non ho problemi Non ho problemi a mandare in Parlamento per tutte le informazioni tecniche di ciò che accade oggi e di chi pensano accadere domani, da domani, i vertici tecnici che se ne occupano, ripeto, ma il confronto è sempre stato aperto e la disponibilità totale a venire a riferire su qualunque cosa c'è stata in questi 4 anni, figuratevi su un tema così, cioè, che è delicato ma è importante.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire il senatore Alfieri.
6: Sì, grazie. Io solo per aggiungere 2 riflessioni. La prima, volevo dire al Ministro che rispetto a quello che ha appena detto...
5: Del Partito Democratico.
6: ...facendo circolare, noi nel lavoro che abbiamo fatto in Commissione e in Aula abbiamo sempre lavorato su un testo in cui l'Arabia Saudita non era citato. Se vuole glielo faccio vedere, è agli atti. È il testo ufficiale che è stato trasmesso alla Presidenza del Senato, poi mandato. Poi mi fanno vedere un altro testo bollinato con scritto Perrotta e via dicendo, in cui c'è aggiunta la parola Arabia Saudita. Ma noi abbiamo tutti i testi, abbiamo il cartaceo, abbiamo sempre lavorato su un testo in cui l'Arabia Saudita non è mai stata nominata. No, lo dico perché...
2: Nella scheda 4 non c'è l'Arabia Saudita?
6: No, non c'è, non c'è. Noi abbiamo sempre lavorato su un testo, se no non avremmo sollevato questo tema, siamo persone serie. Sì, però noi tutto il periodo, siccome ci abbiamo lavorato, posso finire perché lo faccio anche noi, e quindi abbiamo lavorato sempre su un testo dove non c'era Arabia Saudita, però c'è un problema a monte, sa Ministro che io gliel'ho già posto in più audizioni, ed è il tema dell'interoperabilità. Noi stiamo veramente allargando in maniera eccessiva lo strumento dell'interoperabilità. Dobbiamo trovare un equilibrio. Io capisco le esigenze del sistema difesa, del capo di Stato Maggiore della Difesa, ne abbiamo parlato, ma c'è un limite, e il limite che soprattutto di cui lei si deve fare garante, perché è ministro, è stato parlamentare e sa benissimo quanto sia delicato poter avere tutte le informazioni a disposizione per poter decidere. Nel momento in cui noi allarghiamo il perimetro di queste schede, utilizziamo l'interoperabilità in maniera massiccia, non abbiamo più le informazioni corrette, missione per missione, degli assetti, delle risorse a disposizione, del numero di militari. È una questione di trasparenza nei confronti del Parlamento, non è che noi ci divertiamo a fare questo lavoro, anche perché nel merito abbiamo votato a favore, come hanno ricordato i colleghi. Quindi noi vorremmo una riflessione seria, al di là del merito di questa questione, sui limiti dell'interoperabilità, perché un conto è il tema che lei ha posto anche correttamente sulla questione dell'accompagnamento del naviglio commerciale, cioè possiamo staccare degli assetti da Aspides, missione europea, per fare un dispositivo nazionale? Si viene in Parlamento, ne discutiamo, ci confrontiamo e se riteniamo che è opportuno andiamo in quella direzione. Quindi lì ci sta che ci possa essere l'interoperabilità, ma in questo caso l'interoperabilità è citata a caso, tanto più che noi abbiamo lavorato sempre su dei testi in cui non c'era l'Arabia Saudita, abbiamo costruito una missione con 500 uomini e donne della difesa italiana, ma se non è una nuova missione quella, in un teatro delicato, ma quale deve essere? Adesso l'avete trasformato in un dispositivo nazionale, ma qual era il problema di venire in aula? Siamo gente responsabile, ci siamo sempre confrontati. Arabia Saudita e gli Emirati sono paesi in cui sono alleati, hanno rapporti commerciali con noi, si poteva discutere liberamente e costruire una nuova missione. Io non capisco questa insistenza nel derubricare e in qualche modo in tenere sotto silenzio questi passaggi. Allora, io le chiedo una riflessione seria, come le ho già chiesto in passato, sui limiti dell'interoperabilità. Forse bisogna fare un nuovo passaggio normativo in cui noi aggiustiamo questo tema, ma lo dico a garanzia di tutti i parlamentari, di maggioranza e di opposizione.
2: Guarda, io do la parola, sì, un attimo. Gaspar, no, scusate, attimo. È importante il Presidente Gaspar.
7: Allora, io conosco il Senatore Alfieri, i rapporti...
5: Maurizio Gaspar di Forza Italia.
7: Gli uffici che sono qui presenti nel darmi il documento approvato a suo tempo e sottoposto nel Senato, c'è la menzione Arabia Saudita. Io non so adesso lei cosa abbia, però io personalmente non è che ricordo a memoria tutti i documenti, chiedendo agli uffici che sono qui presenti, quello che abbiamo approvato recava la dicitura Arabia Saudita. Ed è coincidente. Sì, adesso però sì. Ok, non lo so, qui io faccio riferimento agli uffici che sono qui e quindi certifico che c'era scritto Arabia Saudita, quindi questa è un'affermazione, ho capito, poi andremo e non so
2: guardate,
7: questo
2: io...
7: è l'atto ufficiale. Io faccio riferimento agli uffici che conservano gli atti, e gli atti sono questi che dicono Arabia Saudita. Quindi questo Bene. È quanto. Quindi è un'affermazione, non è un'opinione.
1: Grazie, la parola al ministro.
2: Scusate, io allora io qua no, questo è fondamentale. Cioè, scusa.
0: Ministro, posso mezza parola. Io ho in mano questa che ci è stata appena distribuita, dove nell'intestazione c'è anche elencata Arabia Saudita, no? È la scheda qua. Però diciamo la possiamo rileggere insieme dall'inizio alla fine. Nel testo della scheda, però, non c'è mai scritto. Lasciamo stare intestazioni, io non sto sostenendo anche qui, voglio essere chiaro, che qualcuno ha improvvisamente fatto non mi interessa. Io, siccome sto alla sostanza, signor Ministro, le chiedo di rileggere, che qualcuno rilegga tutta la scheda, l'ho appena riletta, tutta, sono 2 pagine e mezzo, ci vuole 1 minuto. Non c'è in nessun passaggio di queste 2 pagine e mezzo l'indicazione del ridispiegamento di 500 uomini, l'aereo famoso citato, sta diciamo in questa scheda da un'altra parte, diciamo per un'altra missione. Capite che è un problema politico, posso, siamo seri.
2: Allora,
0: su,
2: no, allora scusi, intanto due,
1: se no diventa un dibattito.
2: No,
1: ma lasciamo
2: intanto,
1: rispondere
2: intanto una cosa, io questo è un atto con scritto Senato della Repubblica e Camera dei Deputati dove compare l'Arabia Saudita. Nell'atto trasmesso dal Ministero Bollinato compare l'Arabia Saudita, voglio capire come mai, io dopo scontato mi fido del senatore Fieri e del senatore Amendola totalmente, voglio capire come mai hanno discusso su un testo diverso da quello che la Camera e il Senato avevano formalmente, che la Camera e il Senato hanno pubblicato, perché mi sembra questo è quello che risulta formalmente, poi dopo io non so su cosa avete discusso. Su questo tema, all'interno della scheda, della stessa scheda, a un certo punto... Lei troverà anche scritto, in particolare, considerato il processo evolutivo in atto nell'operazione Inherent Resolve, i contingenti nazionali potranno permanere le basi attuali di rischiaramento in forma bilaterale con i paesi ospitanti, ovvero estendere gli sforzi nella regione ricompresa. Che è la citazione di quello che poi è stato fatto e proposto dallo Stato Maggiore, esattamente la citazione e la base su cui lo Stato Maggiore ha chiesto il rischieramento nell'Arabia Saudita che faceva parte di questa missione. Ciò detto, il tema, ripeto, non voglio neanche sottrarmi alla riflessione che avete fatto e che state facendo. Io considero la flessibilità operativa una necessità. Se vogliamo ragionare su come la flessibilità operativa possa trovare delle garanzie e delle tutele superiori a quella che ha, dispostissimo a farlo, ma vi dico, io non sarò più ministro, noi non possiamo rinunciare alla possibilità di spostare in tempo reale le persone in caso di necessità. Studiamo dei meccanismi per cui l'informazione sia migliore, ci sia tutto il dettaglio possibile, non penso che il Ministero della Difesa, che è un'istituzione in cui i ministri passano ma rimane la stessa, abbia nessuna difficoltà a dare tutte le informazioni come ha sempre fatto nella sua storia a tutti i governi e a tutti i parlamenti. Per cui c'è la mia totale disponibilità a discutere dell'evoluzione e su questo tema in particolare, ma ripeto, senza alcuna preclusione ideologica. L'obiettivo è avere flessibilità quando serve, in caso di rischio, dall'altra è consentire il totale controllo da parte dell'autorità politica e del Parlamento. Quindi nessun problema da parte mia, anzi, auspico una soluzione perché serve al Paese.
8: Presidente, grazie. Posso chiedere voglio solo fare una precisazione. In questo momento, se apriamo il sito del Senato, sulla scheda 4 non c'è l'Arabia Saudita.
1: Abbiamo già chiesto agli uffici di fare
8: una
1: verifica.
8: No, io lo dico per un fatto di correttezza.
1: Stanno facendo una verifica.
8: Questo è il sito. Ora, se poi ricancelleremo anche il sito del Senato, dopo quello della difesa, va bene.
1: Vabbè, comunque stanno verificando gli uffici. Senatore Marton.
9: Scusi, Presidente, una mozione d'ordine. Presidente, lei come sa, noi alle 10:30 abbiamo la roba.
1: Seguendo, io sto
9: seguendo. Possibile dare priorità ai deputati, visto che noi
1: No, io devo alternare Camera, Senato e i gruppi, quindi sto seguendo l'ordine, le assicuro rigorosamente.
9: Ci mancherebbe, le sto dicendo, infatti noi abbiamo la diretta televisiva e ci sono questioni politiche, se può dare...
10: io non ho problemi a cedere il posto.
9: Grazie.
1: A me non è un problema. Ma
9: posso, se posso, questa considerazione
1: io,
9: politica.
1: Io ho iscritto
9: Presidente.
1: A parlare l'onorevole Graziano. Quindi.
9: Sì. Ok, vai.
8: Presidente, grazie. Allora, velocemente, io penso che però noi dobbiamo fare un'operazione, premesso che dobbiamo provare a costruire un'operazione verità. Cioè, su questa vicenda ci sono dei risvolti. Cioè, non è che dobbiamo far finta che non ci siano. E non c'è nessuna strumentalità, perché la questione è stata posta in modo chiaro e anche in modo, come dire, garbato. Nessuno vuole creare un caso politico senza un motivo reale. Riordiniamo le cose. C'era scritto, diciamo, sul sito del Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa, che era una missione. Alt. Quel sito, le dico Ministro, dalle mie informazioni, è gestito dal gabinetto del Ministro, non dallo Stato Maggiore. Però, verifichi, non lo so. Seconda cosa, c'è una missione, c'è un dispiegamento, c'è un... rivisitazione, spostamento del personale. Innanzitutto stiamo parlando di 500 persone, non di 5, non di 10. E se quella cosa, e qui dobbiamo discutere, perché lei dice sostanzialmente che la rimodulazione e il dispiegamento viene fatto su una valutazione tecnica dello Stato Maggiore della Difesa. Io le dico personalmente che sono contrario a questa visione, cioè non penso che il Ministro non possa incidere sul fatto che 500 uomini vengono spostati dal Kuwait in Arabia Saudita in una situazione di pericolo e non possa dire attenzione, fermatevi. E questo è il punto, a mio avviso, sul quale c'è una discussione. Se poi è vero che in realtà lì c'era un pericolo, così come si è verificato, e allora era semplicemente un fatto tecnico, dovremmo dire che in realtà c'è un errore, fatto di valutazione. Ora questo errore chi lo ha fatto? Decida lei, non lo so. Io certamente non li hanno fatti i parlamentari di opposizione. Poi c'è una terza questione che riguarda l'informazione al Parlamento, che è il punto cardine, diciamo, dell'operazione. E che le dica il collega Porfido, che forse lo perfido, che forse non ha consapevolezza reale di quella che è la vicenda tra il Parlamento e il Governo. L'informazione non è stata chiara e trasparente, perché in realtà noi nella scheda 4 non lo ritroviamo ancora oggi sul sito del Senato, e ci ritroviamo qui una condizione di questo tipo. Ma non è una discussione tra noi e lei, è una discussione, perché in realtà oggi lei è il Ministro della Difesa e ha una responsabilità rispetto a questa vicenda. Il tema è come sostanzialmente noi possiamo agire in questa direzione, e se non c'è una informazione chiara e trasparente da questo punto di vista, il tema fondamentale è che non solo si rischia di portare il Paese in una posizione di guerra, ma di mettere a rischio anche i nostri militari all'estero. E allora ecco il punto sul quale, a mio avviso, c'è una mancata informazione. Ultima cosa e chiudo. Ministro, noi questa cosa sul sito del Ministero, dove c'è anche Task Force Arabia, cioè le toppe, in realtà l'abbiamo detta da mesi, cioè l'abbiamo denunciata anche con comunicati stampa, che c'era il problema della missione, lo abbiamo detto più volte, e non so, forse probabilmente quando facciamo i comunicati stampa o lo diciamo nelle commissioni non veniamo ascoltate, come è capitato dire che in realtà il ministro Ciriani ci ha detto che noi non avevamo fatto la richiesta ufficiale, invece noi la richiesta ufficiale l'avevamo fatta. Ora, o c'è qualcuno che non legge i documenti da parte del governo, o non li vuole leggere, o fa finta di non leggerli. Veda lei.
2: Grazie.
1: Prego, Ministro.
2: Grazie. I temi che lei pone sono, partiamo da quello tecnico. Io spero e mi auguro che non ci sarà mai nessun politico e nessun ministro che opera scelte tecniche nei campi della difesa, perché ci sono persone che da quando hanno 20 anni si occupano di difesa, che hanno studiato tutta la vita, che, la cui vita hanno dedicato alla difesa. Ci ho detto, no onorevole Graziano, solo per dividere i compiti, ma non l'ho fatto io, l'ha fatto la Bassanini per cose molto più semplici della difesa, quella di separare l'indirizzo politico o il controllo dalla parte tecnica. I vertici dei dicasteri, compreso quello della difesa, che è un po' particolare per altri motivi, sono quelli di indirizzo e controllo. La parte tecnica, quindi le proposte che poi arrivano alla politica, sono necessariamente dei tecnici e degli operativi, perché chi conosce le missioni, chi conosce lo strumento militare, non sono i ministri pro tempore che arrivano da altre attività a coprire quegli incarichi, ma sono quelli che la parte tecnica, così quelli dell'ambiente sono quelli, i funzionari dell'ambiente, degli interni, quelli degli interni, e non i ministri pro tempore. Poi la politica è quella che prende atto, vede le proposte che vengono fatte dalla parte tecnica e assentisce o meno, o chiede ulteriori informazioni o chiede ulteriori approfondimenti, quello che viene regolarmente fatto e che è stato fatto anche in questo caso, e poi ne dà informazione nei canali formali al Parlamento, alle commissioni, agli organi democratici. Io non voglio dilungarmi sul tema della scheda o non la scheda. Per fortuna il governo si muove su atti formali. Quando io ho una scheda bollinata con una cosa che c'è anche sul sito della Camera e del Senato e poi non arriva alle commissioni, il problema è interno alle commissioni, non è un problema del Ministro della Difesa. Così come il problema del sito di cui parlavamo prima non è un problema del Ministro della Difesa, perché si scrive missione quando è autorizzata la missione. Se scrivi missione senza che sia autorizzata la missione, qualcuno ha sbagliato e qualcuno di quello deve pagare. Così come mi auguro che la Camera e il Senato, a qualcuno che ha sottratto la parola Arabia Saudita rispetto al documento ufficiale, in qualche modo si capisca chi l'ha fatto, perché anche perché nei documenti ufficiali del Senato, invece non quelli della Commissione ma quelli ufficiali del Senato, c'è la parola Arabia Saudita. Vabbè, ma questo non è una cosa in cui non faccio l'investigatore e non spetta a me, e non è un problema, e anche sulle copie cartacee e anche
11: in diretta come un sito,
2: ecco, cioè, quindi.
0: Ma non è, quindi, il problema del titolo.
2: Ma non è quello, ma non è il tema, ma siccome viene sollevato, onorevole Fratoianni, però siccome viene sollevato non è responsabilità mia. Per cui sul resto, se, lo ripeto per l'ennesima volta, se ci sono procedure da ricostruire, perché ad esempio ho citato le informazioni che il Ministro della Difesa, il Ministro degli Esteri, il Capo di Stato Maggiore, il Comandante di Tre Forze hanno dato al Parlamento su questo argomento specifico. Se quelle informazioni non sono state sufficienti e se in quelle audizioni non sono venute domande che andassero nel dettaglio, d'ora in poi darò disposizione che in qualunque tipo di modifica sia dato il dettaglio anche quando non viene richiesto, fino all'ultima cosa. Ma c'è una sola cosa che vorrei trasmettere a voi: è interesse totale, non parlo del Ministro pro tempore, ma della Difesa, dare tutte le informazioni possibili e utili al Parlamento, perché non c'è nulla di ciò che fa la difesa che può essere fatto o è fatto contro il Parlamento o per nascondere l'opinione pubblica, perché non c'è volontà, tant'è che qualunque cosa viene chiesta viene immediatamente riferita, immediatamente comunicata, le audizioni sono in tempo reale quando è possibile, e se c'è un prolungamento dei tempi è solo perché non si riescono a mettere insieme i tempi delle varie commissioni di Camera e Senato. Per cui c'è la totale volontà e disponibilità, così come c'è la totale volontà e disponibilità, lo ridico, a vedere in un meccanismo di flessibilità che io consiglio al Paese e al Parlamento di mantenere, di vedere a fianco della flessibilità necessaria tutto ciò che serve come informazione, rendendolo automatico e obbligatorio, cioè non lasciandolo alla tempistica, non lasciandolo anche, lo dico ancora di più, alle comunicazioni formali in Parlamento, ma magari costruendo un meccanismo per cui le commissioni vengono, al di là della presenza o meno dei ministri, dei sottosegretari, informati e ci sono i dettagli di qualunque cosa. Non è un problema, ma che è tutto l'interesse della difesa dare la totale informazione. Però scusate, dire una cosa non c'è scritta, come mi sono sentito dire per decine di giorni, non è piacevole e non serve alle istituzioni.
1: Grazie, prego.
7: Scusate,
1: Presidente Gasparri.
7: Chiedo la parola perché faremo le verifiche necessarie con i tempi e le modalità opportune, però per quello che vale, visto che il tema è delicato, e facendo verifiche su documenti cartacei che non sono aggiornabili come un sito che si potrebbe aggiornare mentre noi siamo qua, la documentazione corposa dà conto sia delle vicende del 2025 sia delle future prospettive del 2026 che sono in sviluppo. Non vorrei che qualcuno abbia consultato, perché nel fascicolo corposissimo c'è anche questo, il documento del 2025 che non menziona a pagina 46 l'Arabia Saudita, mentre quello del 2026, perché si relaziona quel che si è fatto e quel che si farà, e alla pagina 189 nel documento del 2026 c'è l'Arabia Saudita. Non vorrei, senatore Alfieri, che sia stata fatta una ricerca che porta alla documentazione pregressa, e quindi è tutto corretto. Faremo l'approfondimento necessario. No, lo dico perché prima che si concludano i lavori si eviti una, come dire, trasposizione non corretta. Sono due documenti diversi.
9: Questa discussione è fuorviante. Allora, Presidente, se
1: un attimo,
9: posso.
1: Un attimo, lasciamo concludere il senatore Gasparri.
7: E indica l'area geografica di competenza a cui fa riferimento.
12: Presidente, sull'ordine dei lavori, posso? Un attimo, sull'ordine dei lavori, brevissimo, 10 secondi.
1: Allora, dobbiamo anche interrompere per questa...
12: proprio per questo.
9: Sì, appunto, io voglio fare... Guardate, questa discussione è fuorviante per una ragione. Perché quando è emersa questa vicenda dell'Arabia Saudita, caro Ministro, noi abbiamo posto una questione politica e a lei, alla questione politica, ha risposto dicendo il Parlamento era stato esaustivamente informato. Oggi invece ci viene a dire un'altra cosa qui, che l'informazione è stata insufficiente, è inadeguata. L'ha detto poco fa, signor Ministro. E siccome lei si è arrogato il diritto di avere la verità mentre altri fanno polemica politica, per me le cose che dice hanno un valore, e ha detto, e questo è un punto politico, è stata inadeguata e insufficiente questa discussione, perché lei sa perfettamente, caro Ministro, che noi facciamo discussioni politiche in questo Parlamento su missioni di 2 unità di persone e non l'abbiamo fatta su una missione che aveva centinaia di unità dislocate. Seconda questione, noi le abbiamo posto un tema, a nostro avviso, in via sostanziale, non formale, non lo sappiamo, ne stiamo discutendo. Lei ha piegato il concetto,
1: collega Provenzano,
9: di
1: dobbiamo sospendere, giusto, perché è cominciata l'aula.
9: Ho finito. Vabbè. Di interoperabilità oltre la ratio della stessa norma.
1: La ringrazio.
9: Su queste due questioni noi chiediamo qui di sanare un vulnus con il Parlamento.
1: Va bene, la
9: citazione, la non citazione non c'entra. È una questione politica. Lei aveva detto delle
12: Presidente,
9: cose risposta a noi e adesso
12: prima della sospensione
9: altro.
12: Posso non volevo
1: l'aula
12: interrompere.
1: È quindi
12: sì,
1: io
12: sì,
1: devo
12: 10
1: sostenere.
12: Secondi. Proprio sull'ordine dei lavori, vista la rilevanza del tema, il ministro a inizio seduto aveva dato la disponibilità a stare a oltranza qui, io credo che chi vuole rimanere e non vuole andare in aula,
1: dobbiamo sospendere
12: chiedo
1: la seduta,
12: scusa, chiedo scusa.
1: Non funziona così, è un regolamento.
12: E come
1: devo
12: facciamo
1: sospendere.
12: Allora quando convoca, perché ci sono
1: la seduta,
12: io mi ero prenotato,
1: uffici, ovviamente ci saranno
12: la questione è rilevante e ne stiamo dibattendo.
1: Va
12: evidentemente
1: bene, grazie,
12: il tempo sufficiente
1: devo
12: non è stato sufficiente.
1: La ringrazio. Ringrazio tutti, ringrazio il Ministro e dichiaro conclusa l'audizione.
13: Radio Radicale 10:37 minuti e come avete sentito sospesa, conclusa l'audizione del Ministro della Difesa Guido Crosetto davanti alle commissioni Affari Esteri e Difesa di Camera e Senato riguardo l'attacco alla base di Taif e la presenza di militari italiani in Arabia Saudita, perché è iniziata proprio da pochissimi istanti la seduta della Camera dei Deputati e allora noi ci colleghiamo subito in diretta.
14: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
15: Nelli. Di Biase, Boldrini, Roggiani, Dell'Olio, L'Abbate, Baldino, Scotto, Cuperlo, Ciani, Barbagallo, Casu, Scarpa, Furfaro, Stumpo, Tony Ricciardi, Pellegrini, Quartini, Alifano, Pierro, Ravetto, Sasso, Furgiuele, Pozzolo e Ferrari. Intervengono per richiami al regolamento i deputati Maggi, Auriemma, Fornaro e Zaratti. Il Presidente rende precisazioni. Intervengono a fine seduta i deputati Borrelli, Michelotti, Orrico e Carotenuto. La seduta termina alle 19:55 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta dell'8 ottobre 2026.
16: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che a sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 74, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che nella seduta di mercoledì 7 ottobre 2026 la settima commissione permanente ha approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge di iniziativa della senatrice D'Elia. Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rio Nero in Vulture, con l'assorbimento della seguente proposta di legge Amendola. Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rio Nero in Vulture nella provincia di Potenza. Colleghi, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Colleghi, passiamo all'ordine del giorno. Il nostro ordine del giorno oggi reca il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, la numero 2822B, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno. Passiamo al voto finale. Ricordo che è stata disposta la ripresa televisiva diretta delle dichiarazioni di voto finale dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Tutto ciò premesso, ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Riccardo Maggi. Prego.
17: Grazie Presidente.
13: Gruppo misto più Europa, Stati Uniti d'Europa.
17: Rappresentanti del Governo, abbiamo provato in tutti i modi a dirvi di fermarvi, a pregarvi di evitare al nostro Paese di avere ancora una volta una legge elettorale incostituzionale. La legge che in una democrazia rappresentativa è la regola fondamentale per dare peso e valorizzare il voto dei cittadini oppure per neutralizzarlo. Voi avete risposto chiamando fiducia a quello che è un ricatto palesemente. Colleghi della maggioranza, sapete perfettamente che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe i voti per essere approvata. Lo dimostrano i vostri colleghi che anche oggi vi controlleranno mentre votate. Chiamate stabilità lo strapotere, chi vince ottiene un premio che lo trasforma da minoranza nel Paese in maggioranza schiacciante in Parlamento, e questa è una torsione antidemocratica, lo sarà anche se andrà a premiare le opposizioni. Chiamate indicazione del Premier quella che è una lesione manifesta delle prerogative del Capo dello Stato. Chiamate legge elettorale un tentativo maldestro di fare una riforma costituzionale senza passare da un referendum, senza sottoporvi al voto dei cittadini per paura di essere ancora una volta bocciati. Ecco, se il premierato era la madre di tutte le riforme, il Melonellum è la madre di tutte le menzogne. Avete rinunciato al principio della parità di genere, avete reso nazionale il voto del Senato, avete inserito delle false preferenze, avete quadruplicato le firme necessarie per potersi presentare e avete impedito di raccoglierle con lo SPID, lo strumento che milioni di italiani usano ogni giorno per migliaia di pratiche amministrative. E noi con la non violenza abbiamo provato ad usare il nostro corpo per aprire un dialogo istituzionale con il potere, che siete voi. Oltre 130 persone si sono aggiunte al mio digiuno, quasi 40.000 hanno firmato il nostro appello al Presidente della Repubblica, ma le vostre porte sono rimaste chiuse e noi confidiamo ancora nelle valutazioni che farà nelle prossime ore il Presidente della Repubblica. Non tornerò su tutti gli articoli della Costituzione che questa legge calpesta, il 3, il 48, il 49, il 51, il 56, il 57, il 58, il 92 e il 94. Oggi vi chiedo con la forza che ci rimane di fermarvi al primo articolo della Carta. L'Italia è una Repubblica democratica. Questa riforma elettorale porta l'Italia nel vicolo cieco delle democrazie illiberali. Segna da questo punto di vista l'avvio di un cambio di regime. Cari colleghi, ma soprattutto colleghe, voi sapete che ho ragione, sapete che il vostro ruolo votando sì da domani sarà umiliato, che non conteranno più nulla i parlamentari di opposizione e neppure quelli di maggioranza, perché il Parlamento sarà eletto per trascinamento del capo o della capa. Abbiate un sussulto, disobbedite. Pensate ai vostri elettori, ai vostri genitori, alle vostre famiglie, ai vostri figli. e fate la cosa giusta, non per me, non per noi, per loro, per la democrazia. Siete ancora in tempo, onorate il vostro mandato di parlamentari, che non deve avere alcun vincolo. Usate il potere che la Costituzione vi garantisce, senza alcun vincolo, senza sottostare ad alcun ricatto. Noi voteremo no e speriamo che anche voi abbiate il coraggio di farlo per il Paese. Ve lo assicuro, ne sareste orgogliosi.
16: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Dieter Steger. Ne ha facoltà, prego.
18: Presidente, onorevoli colleghi, ogni volta che cambia una legge elettorale per una minoranza linguistica si apre inevitabilmente una fase di incertezza. Perché quando cambiano le regole della rappresentanza...
5: Gruppo misto minoranze linguistiche.
18: Domanda molto semplice. Saremo rappresentati anche domani come lo siamo oggi? Abbiamo ancora voce nelle istituzioni della Repubblica? È con questa consapevolezza che abbiamo seguito fin dall'inizio l'iter dell'atto Camera 2822. In prima lettura avevamo scelto un'astensione che io definii costruttiva. Avevamo riconosciuto i passi avanti, ma avevamo anche indicato con chiarezza le garanzie che ritenevamo ancora necessarie. Nel frattempo il testo è cambiato, il confronto parlamentare ha prodotto risultati concreti e sono state introdotte ulteriori garanzie. Per quanto riguarda specificamente le minoranze linguistiche,

creato il collegio senatoriale Bolzano-Bassa Atesina dividendo il comprensorio della Bassa Atesina. Per noi non era una questione marginale. Durante il fascismo alcuni suoi comuni furono separati dall'Alto Adige-Südtirol e aggregati alla provincia di Trento. Nel dopoguerra la loro riunificazione all'Alto Adige-Südtirol divenne una delle battaglie simbolicamente più importanti della minoranza tedesca. Per questo dividere nuovamente la Bassa Atesina non poteva essere considerato un semplice esercizio di geografia elettorale. Al Senato siamo intervenuti con un nostro emendamento e abbiamo individuato una soluzione diversa. I collegi vengono ridisegnati, ma la Bassa Atesina rimane unita. Tutti i suoi comuni vengono inseriti nel collegio di Merano. È un compromesso, sì, ma è un compromesso che tutela ciò che per noi è essenziale, l'unità territoriale della Bassa Atesina. Il terzo elemento riguarda la partecipazione delle minoranze linguistiche e la distribuzione dei seggi proporzionali. La nuova disciplina prevede che una lista rappresentativa di una minoranza linguistica possa partecipare alla distribuzione dei 3 seggi proporzionali della regione se raggiunge il 20% dei voti su base regionale oppure se vince almeno un collegio uninominale. Anche questa è una garanzia importante, perché riconosce un principio semplice: il radicamento territoriale reale di una minoranza deve avere un valore anche nella sua rappresentanza parlamentare. Una lista che dimostra, attraverso i voti dei cittadini, di essere maggioritaria in un collegio non può essere esclusa dalla distribuzione proporzionale soltanto per effetto di una soglia matematica regionale. Ma c'è un altro elemento, un ultimo elemento per me molto importante, ed è quello che consente di guardare non soltanto alle prossime elezioni, ma anche alle generazioni che verranno. Mi riferisco allo scambio di note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria. In prima lettura avevo presentato un ordine del giorno che impegnava il Governo, in presenza di modifiche della legislazione elettorale incidenti sulla rappresentanza delle minoranze linguistiche del Trentino, Alto Adige-Südtirol, ad attivare il confronto con la Repubblica d'Austria. Non era una richiesta formale. Nasceva dalla storia stessa della nostra autonomia, dalla sua dimensione internazionale. E quell'impegno assunto dal Parlamento è stato rispettato dal Governo. La Farnesina, attraverso il ministro degli esteri Antonio Tajani, ha trasmesso formalmente la nota al governo austriaco. Il governo austriaco ha risposto sempre formalmente, esprimendo una valutazione positiva delle nuove disposizioni sotto il profilo della tutela e della rappresentanza delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige-Südtirol. Questo passaggio, a mio avviso, ha un valore che va ben oltre questa legge elettorale. Perché la tutela della nostra rappresentanza parlamentare non rimane affidata soltanto agli equilibri politici del momento, ma viene nuovamente ricondotta alla cornice internazionale che accompagna e garantisce l'autonomia dell'Alto Adige-Südtirol. Ed è questo il punto decisivo. La tutela delle minoranze non può dipendere dalla benevolenza di una maggioranza politica. Deve poggiare sul diritto, sulla Costituzione, sul nostro statuto di autonomia e sugli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana. Perché c'è una differenza fondamentale tra una concessione e una garanzia. Una concessione dipende dalla volontà di chi la concede. Una garanzia è un diritto sul quale una minoranza deve poter contare anche quando cambiano maggioranze, i governi e le stagioni politiche. Ed è proprio questo il valore che attribuiamo allo scambio di note tra Roma e Vienna. Una garanzia per il presente, ma soprattutto una garanzia per il futuro. Per questo desidero esprimere un ringraziamento al Governo, in particolare al vicepresidente Tajani, alla ministra Casellati, al ministro Lollobrigida, al ministro Calderoli per l'attenzione e la disponibilità dimostrate nel corso di questo complesso iter legislativo. Signor Presidente, oggi il percorso parlamentare ci consegna risultati concreti. Sono stati mantenuti i collegi uninominali alla Camera, abbiamo salvaguardato al Senato l'unità territoriale della Bassa Atesina, è stata rafforzata la possibilità per le minoranze linguistiche di partecipare alla distribuzione dei seggi proporzionali, sono state ripristinate le disposizioni sulla rappresentanza di genere che rafforzano il principio di una partecipazione equilibrata alla rappresentanza politica e soprattutto è stato realizzato lo scambio di note tra Italia e Austria che avevamo richiesto, rafforzando anche nella sua dimensione internazionale la tutela della nostra rappresentanza parlamentare. Per questo oggi il nostro voto cambia, ma non cambia la nostra posizione, anzi proprio la coerenza con quanto avevamo affermato in prima lettura che ci conduce oggi al voto favorevole. E rivolgendomi ai nostri cittadini sudtirolesi, alla minoranza tedesca e ladina del nostro Paese, posso assicurarli che le garanzie sono state rafforzate, gli impegni sono stati rispettati, le condizioni che avevamo posto sono state soddisfatte. E allora possiamo affermare con convinzione che questa legge elettorale non indebolisce la rappresentanza delle minoranze linguistiche tedesca e ladina dell'Alto Adige-Südtirol, la tutela, la consolida.

0: e la proietta nel futuro. Per queste ragioni la Südtiroler Volkspartei esprimerà voto favorevole all'atto Camera 2822. Noi non abbiamo chiesto privilegi, abbiamo chiesto garanzie. Garanzia affinché anche una minoranza numericamente piccola possa continuare ad avere una voce forte e legittimata nel Parlamento della Repubblica. Una garanzia per oggi e soprattutto una garanzia per domani.
1: Grazie. Grazie, onorevole Steger. Colleghi, prima di andare avanti, prego tutti i colleghi di fare silenzio. Quindi, per favore, a destra, a sinistra, al centro, dall'alto in basso, facciamo silenzio. Così andiamo avanti. Bene, chiesto di intervenire l'onorevole Ziello, e ne ha facoltà.
2: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
3: Difficilmente si vedono tutte queste telecamere e tutte queste fotocamere quando il Parlamento è chiamato a votare alcuni provvedimenti, soprattutto quelli che riguardano la vita reale degli italiani, che questa legge elettorale non tratta, perché questo provvedimento si occupa soltanto di garantire le posizioni di alcuni che hanno fatto degli accordi sottobanco per garantirsi la poltrona nella prossima legislatura. Non si parla e non c'è questa attenzione mediatica convocata dalla Camera dei Deputati quando il Parlamento è tenuto a votare provvedimenti che riguardano il caro energia, il caro carburanti, i rincari sul carrello della spesa che stanno devastando i portafogli di milioni di famiglie italiane mentre qui parlate di legge elettorale. Ma entrando nel merito di questo provvedimento, siamo giunti all'epilogo di una battaglia che purtroppo Futuro Nazionale in parte ha perso e in parte però ha vinto. E dico questo perché se nella legge elettorale sono spuntate delle preferenze meticce, lo si deve soltanto al generale Vannacci, che ha richiamato il centrodestra ad alcune promesse che aveva fatto negli anni passati. E dico questo perché nel testo originario non c'era traccia delle preferenze, caro onorevole Donzelli, altro che sovranità popolare. E con il meccanismo però dei capilista bloccati, che Fratelli d'Italia purtroppo ha dovuto subire, perché noi sappiamo che il Presidente del Consiglio Meloni voleva fare di più sulle preferenze, evidentemente, ma con il ricatto portato avanti dalla Lega e da Forza Italia e da noi moderati, che l'hanno fatta andare sotto in prima lettura a Montecitorio, è stata costretta a utilizzare la tecnica dei capilista bloccati, con la quale nella prossima legislatura la stragrande maggioranza dei parlamentari non saranno il frutto di preferenze, ma sempre di scelte delle segrete stanze, delle segreterie dei partiti politici, perché i capilista bloccano lo scorrimento degli altri candidati. Ma noi, siccome vogliamo che i futuri parlamentari di Futuro Nazionale saranno eletti in chiave maggioritaria con le preferenze, saremo costretti a utilizzare queste gabbie folli delle pluricandidature che voi avete inserito per dare il diritto ai futuri parlamentari del nostro partito di essere eletti con le preferenze, signor Presidente. E però purtroppo abbiamo anche perso in questa battaglia, perché in questa legge elettorale continua a esserci quella deriva woke che ha contagiato il centrodestra, che viene dalla sinistra, ovvero continua a esserci l'alternanza di genere all'interno di questa legge elettorale, continuano ad esserci i capilista bloccati, il cui binomio di fatto crea delle profonde storture rispetto a certi valori e a certi ideali della destra. E in più, quando si dice Futuro Nazionale è una stampella della sinistra, Bisogna ricordare che in questa legge elettorale, grazie all'intervento dell'onorevole Donzelli, ci sono futuri leader della prossima legislatura come Fratoianni, Bonelli, Calenda e Renzi, che a differenza di Futuro Nazionale non dovranno raccogliere le firme per presentarsi. Avete inserito addirittura, sempre per il tramite dell'onorevole Donzelli, perché questa legge elettorale è il Donzellum, non è lo Stabilicum né il Melonellum, è il Donzellum, ha inserito l'esonero per questi leader politici di sinistra che non dovranno raccogliere le firme perché, si dice, perché hanno costituito un gruppo parlamentare. Ma la bellezza della norma Donzelli, dal suo punto di vista, che colpisce l'unico partito di destra che ha l'opposizione ma crea un privilegio a questi partiti di sinistra, è che loro hanno un gruppo parlamentare. È vero, loro hanno un gruppo parlamentare, ma il gruppo parlamentare loro ce l'hanno in deroga dal regolamento della Camera dei Deputati, perché non sono 20 deputati. Quindi abbiamo un centrodestra moderato che ha confermato essere vicino alla sinistra, perché anziché aiutare un partito di destra va a creare un meccanismo di privilegio a partiti di sinistra che dovrebbero essere avversari politici del centrodestra. E noi con rammarico, vede Presidente, siamo costretti, a seguito di queste donzellate, a votare contro questa legge elettorale. Noi avremmo voluto votare a favore della fiducia su questa legge elettorale, avremmo voluto votare a favore del voto finale, ma con questi contenuti per un partito di destra come Futuro Nazionale, di destra vera, è impossibile accodarci al centrodestra. Siamo costretti a votare contro. E quando si dice Futuro Nazionale vota insieme alla sinistra, e non è così. Non è così, cari colleghi e care colleghe, perché qui tutti voi inseguite Vannacci e la sinistra, se ha riscoperto l'importanza delle preferenze, che lo ha dimostrato nella seconda lettura al Senato, perché qui a Montecitorio non aveva presentato alcun emendamento per introdurre le preferenze, lo si deve soltanto al generale Vannacci, che vi ha inchiodato sulla promessa che avevate fatto agli elettori di introdurre le preferenze con l'emendamento che avevamo presentato e su cui siete andati sotto, sul vostro e ovviamente sul nostro. Abbiamo avuto soltanto i voti favorevoli da parte di Fratelli d'Italia, li ringraziamo da questo punto di vista perché non ci aspettavamo diversamente, ma abbiamo avuto la riprova che il centrodestra, tranne Fratelli d'Italia, non voleva queste preferenze. E vado a conclusione, Presidente. Sappiamo bene che in questa legge elettorale, come soglia per ottenere il premio di maggioranza, come percentuale, è previsto il 42%. Tutti i sondaggi, a prescindere da chi vive nella bolla del palazzo, che continua, diciamo, a ostinarsi a parlare di voto utile piuttosto che di svuotamento Vannacci, dicono che il centrodestra senza Vannacci non può ottenere la soglia in grado di ottenere il premio di maggioranza e vincere le prossime elezioni per governare il Paese. Io lo dico anche qui, visto che evidentemente gli appelli che ha fatto il nostro leader più volte sono caduti nel vuoto. Noi siamo pronti ad un dialogo, perché per noi la priorità è non far tornare a guidare la nazione i vari Bonelli, Fratoianni, Conte, Schlein della situazione. Però serve da parte vostra rispetto, serve un'interlocuzione programmatica, perché a differenza del campo largo, il programma noi ce l'abbiamo, voi ce l'avete, ed è arrivato il momento, a mio avviso, di avviare un'interlocuzione seria per capire se ci sono le condizioni per questa alleanza, perché la priorità deve essere quella di tenere a casa questi signori che farebbero soltanto più danni della grandine. Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boschi. Ne ha facoltà, prego.
4: Italia Viva.
5: Presidente, Ministra, il gruppo di Italia Viva e Casa Riformista voterà convintamente contro questa legge elettorale. Eppure oggi tiriamo un sospiro di sollievo, perché finalmente dopo 6 mesi questo Parlamento non sarà più ostaggio della maggioranza e del vostro governo, che ci ha obbligato a occuparci esclusivamente di legge elettorale e dei vostri interessi personali anziché dei problemi degli italiani. Perché da quando il vostro governo ha perso il referendum con una sonora bocciatura sulla riforma della giustizia da parte degli italiani, l'unica preoccupazione di Giorgia Meloni è stata come assicurarsi di tornare a Palazzo Chigi, come conservare la propria poltrona cambiando le regole del gioco, cambiando la legge elettorale. E allora ci sono state riunioni su riunioni di maggioranza, sul ballottaggio, sulle soglie, sulle preferenze, per capire cosa conveniva di più a Salvini, cosa conveniva di più a Tajani, con lo spettro di Vannacci che si agitava dietro le quinte. Eppure, vedete, voi avete raccontato agli italiani, anche su questa legge elettorale, l'ennesima bugia. Avete voluto far credere agli italiani che cambiavate la legge elettorale a un anno dalle elezioni per dare più stabilità al Paese, tanto che l'avete voluta chiamare Stabilicum. Ed è una grossa bugia, perché non solo non succederà necessariamente con questa legge elettorale, perché sappiamo bene che se nessuna delle due coalizioni raggiungerà il 42% alla Camera e al Senato non scatterà il premio di maggioranza e quindi sarà un proporzionale puro, ma anche perché al di là delle leggi elettorali esiste poi la politica. Ed è paradossale che il vostro governo abbia occupato questo Parlamento per 6 mesi sulla legge elettorale per dare stabilità al Paese e al tempo stesso si vantava di essere il governo più longevo della storia. Segno evidente che anche con il Rosatellum si poteva ottenere la stabilità, anche se in quel caso ci siete riusciti, perché nel 2022 il centro-sinistra è arrivato diviso alle elezioni e ha garantito alla Meloni purtroppo la vittoria, nonostante i voti del centro-sinistra fossero maggiori, ma la prossima volta il centro-sinistra non ripeterà lo stesso errore, allora Giorgia Meloni cerca di cambiare le regole del gioco. E guardi, Ministra, è veramente ormai evidente il vostro scollamento dalla realtà, come voi siate chiusi dentro al vostro palazzo, perché siete stati capaci di festeggiare a Bari il record di longevità del governo in pompa magna, mentre a 100 chilometri di distanza a Taranto, quello stesso giorno, 2.500 persone dell'ex Ilva di Taranto venivano licenziate. E allora, Ministra, le dico che cosa è successo nel Paese, fuori dal Palazzo, se non ve ne siete accorti in questi 6 mesi in cui ci avete tenuto impegnati con la legge elettorale. È successo che la benzina è al massimo storico e il Governo non ha rinnovato nemmeno, non dico l'abolizione delle accise che aveva promesso, ma nemmeno quella riduzione minima delle accise che aveva garantito negli ultimi mesi. È successo che il prezzo della benzina è tornato a salire, anche quello di Eni, nonostante i tanti annunci di Giorgia Meloni. In questi 6 mesi è successo che 7 milioni di italiani impiegano un terzo del loro stipendio purtroppo per pagare l'affitto e le rate del mutuo e non resta altro per provvedere alle proprie esigenze. È successo che con il rincaro della benzina il carrello della spesa costa il 30% in più agli italiani. È successo che quasi 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa nel pubblico sono troppo lunghe e non hanno i soldi per rivolgersi al privato. È successo con il vostro governo che la pressione fiscale ha raggiunto il massimo storico, il 43,5%, e la destra, che aveva promesso di tagliare le tasse, non soltanto non ha tagliato le tasse e le ha aumentate, ma ora Giorgia Meloni ci spiega che è una cosa positiva che la pressione fiscale sia al record storico, che dobbiamo ringraziarla, essere contenti, le manderemo dei fiori a casa, ringrazieremo lei di tasse Meloni per aver aumentato le tasse alle imprese e alle famiglie. E allora voi vi occupate di legge elettorale, sì, ma siccome siete divisi anche su questo in maggioranza, per ottenere il voto finale, dopo essere andati sotto a voto segreto qualche mese fa in quest'Aula proprio sulla legge elettorale, avete messo 3 fiduce in 3 giorni. E guardate, Ministra, non mi scandalizza che abbiate messo la fiducia, perché è consentito e perché l'abbiamo fatto anche noi, quindi figuriamoci se mi scandalizza. Mi scandalizza però la vostra ipocrisia, perché io ricordo bene cosa ci avete scagliato contro verbalmente e fisicamente in quest'Aula quando l'abbiamo fatto noi. Ricordo bene Giorgia Meloni nel 2017, quando il governo Gentiloni mise la fiducia su Rosatellum, invocare il Presidente della Repubblica, dire che se la maggioranza non aveva i voti dei suoi parlamentari non poteva certo pensare di avere i voti degli italiani. E ora, senza neanche provare un brivido di vergogna, mettete ben 3 fiduce. Con la differenza che allora il Rosatellum venne votato anche da un pezzo delle opposizioni, venne votato con i voti di Forza Italia e della Lega, mentre oggi questa legge elettorale passerà solo con i voti della vostra maggioranza e con la fiducia messa dal vostro governo, nemmeno un voto di opposizione. E allora avete cambiato idea sulla fiducia, avete cambiato idea sulle preferenze, perché quando con l'Italicum c'erano i capolista e le preferenze piedavate allo scandalo, al fatto che italiani non potessero scegliere i loro rappresentanti, che fossero tutti nominati nelle segrete stanze dei partiti, e ora fate la stessa cosa, anzi la peggiorate, perché togliete anche il tema delle norme antidiscriminatorie per le donne. E del resto ci avete abituato a cambiare fiducia su tutto. Giorgia Meloni ha cambiato fiducia sull'abolizione, ha cambiato posizione sulla fiducia, sulle preferenze, ha cambiato posizione sul Jobs Act, sulle trivelle, sulle unioni civili, sull'abolizione delle accise. Su una cosa Giorgia Meloni non ha cambiato idea e con insistenza dal primo giorno persegue la sua strada: sul boicottare la partecipazione delle altre donne. Perché guardi, ministra, che una ministra donna e una presidente del Consiglio donna festeggino gli 80 anni dal primo voto delle donne, dalla prima volta in cui le donne sono state elette, eliminando le norme antidiscriminatorie dalla legge elettorale, è una cosa gravissima. Perché quando Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio, io ho guardato come un fatto positivo questa novità, la prima donna a Palazzo Chigi. Ho detto bene, sarà una donna che grazie alla sua responsabilità aprirà le porte, aprirà le strade ad altre donne. E invece da quando a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha fatto di tutto per chiudere quelle porte, per ostacolare le altre donne, e lo fa anche con questa legge elettorale. E non sono preoccupata per me o per il mio gruppo, perché Italia Viva è l'unico partito che ha in Parlamento più donne che uomini, che ha due capogruppo donna alla Camera e al Senato, e Renzi ha già detto che avremo più donne in lista di uomini. Ma sono preoccupata, e glielo dico, caro collega, senza bisogno che faccia ironia, perché noi siamo con un governo in cui il vicepresidente del Consiglio Tajani misura l'affidabilità delle donne in base a quanto sono lunghe le loro gonne, ok? E c'è il generale Vannacci che si permette di dire, a proposito di dignità le donne, collega Ziello, che le donne le preferisce senza gonna. E allora io penso che in questo Parlamento ci sia bisogno di più donne, mentre possiamo fare a meno di uomini che la pensano come loro, sinceramente. E allora, caro governo, votatevela voi questa legge, votatevela da soli, non avrete i nostri voti, perché potete cambiare tutte le leggi elettorali del mondo, ma perderete la prossima volta, e noi vi aspettiamo alle urne, perché l'unica cosa che non avete cambiato è cambiare in meglio la vita degli italiani in questi 4 anni, avete migliorato solo le vostre, le vite e quelle dei vostri amici.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Alessandro Colucci, e ne ha facoltà, prego.
4: Noi Moderati Civici d'Italia.
6: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. In questi anni il Governo Meloni è stato il più stabile della storia repubblicana, il più stabile d'Europa, e abbiamo dimostrato che la stabilità è un valore, perché rende il Paese più forte, perché permette alla coalizione che ha vinto le elezioni di realizzare il programma. Grazie alla stabilità abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Abbiamo favorito la crescita occupazionale, 1.300.000 posti di lavoro in più, superando in Italia gli occupati di 24 milioni di unità. Con la riforma fiscale, dove abbiamo semplificato e abbiamo abbassato le tasse per i redditi fino a 28.000 euro da 25 a 23% l'IPEF, per i redditi da 28.000 euro a 50.000 euro la riduzione da 35% a 33% dell'IRPEF. Grazie alla stabilità siamo riusciti a far fare rinnovi dei contratti collettivi nazionali che hanno incrementato i redditi nel mondo della scuola, 912 euro, nel mondo della sanità 380 euro in più al mese. È di ieri la notizia dell'incremento per i dirigenti sanitari da 393 euro a 560 euro, nell'ambito della difesa e della sicurezza 200 euro mensili in più. E sul fronte dell'immigrazione, grazie alla credibilità, all'autorevolezza, alle intese con i partiti, con i paesi di provenienza e di transito, siamo riusciti a abbassare dell'80% gli sbarchi dal 2023 ad oggi, a aumentare i rimpatri del 60% dal 21 al 25. E poi la famiglia, un tema a noi moderati molto caro. Siamo riusciti ad incrementare il bonus mamme di 240 euro all'anno e abbiamo aumentato i congedi parentali dal 30% all'80%. Solo alcuni esempi di cosa vuol dire stabilità, ed è per questo che con questa legge elettorale vogliamo creare le condizioni per garantire stabilità e governabilità indipendentemente da chi vincerà, e respingiamo le accuse che ci vengono rivolte che la maggioranza ha fatto questa legge per costruirsi un vestito su misura per continuare a governare. anche perché a sostegno di quanto viene affermato, noi governiamo in questa legislatura grazie a una legge che favorisce la governabilità. Non è vero. Sanno tutti i colleghi che nel 2022 siamo riusciti ad avere una maggioranza perché il campo largo era diviso. Una situazione irripetibile e straordinaria, tant'è che 35 collegi uninominali sono stati vinti al centrodestra con meno del 40%. Tutti dovrebbero essere contenti di questa legge. Respingiamo anche l'accusa secondo la quale non c'è stato un confronto in Parlamento, ma abbiamo depositato due testi di legge, abbiamo apportato numerose modifiche grazie all'osservazione anche dell'opposizione, di costituzionalisti, c'è stato un grande lavoro per cui ringrazio il Presidente della Commissione Pagano, il relatore insieme a me, l'altro relatore Gorietti, il portavoce dei relatori, l'amico Angelo Rossi, il Ministro Casellati che è sempre stato in Commissione con noi, c'è stato un lavoro complessivo che ha migliorato questa norma. E poi respingiamo la narrazione secondo la quale ci siamo occupati solo di legge elettorale, perché in questi mesi parallelamente abbiamo fatto interventi per riuscire a completare il lavoro sul PNRR. Siamo intervenuti sul salario giusto e sulla sicurezza sul lavoro, rafforzando la tutela per i lavoratori. Abbiamo varato il piano casa, siamo intervenuti sul caro energia, con interventi sulle accise intese con gli operatori e stiamo già lavorando sulla legge finanziaria. Allora la verità è un'altra, l'opposizione dovrebbe spiegare quali sono le contrarietà a una legge elettorale che garantisce governabilità. Chi riesce a ottenere il 42% ottiene 220 deputati e 135 senatori. Certo, immaginiamo che qualcuno dall'opposizione speri nel pareggio, all'interno del quale si annidano opacità e accordi di palazzo che noi respingiamo perché crediamo che gli italiani non meritino questo, ma meritano che ci sia rispetto del voto che esprimono. E poi il cuore della legge elettorale, la trasparenza, la chiarezza. Tutti sapranno quale sarà la coalizione che si presenterà alle elezioni, le diverse coalizioni che si presenteranno, il programma che verrà depositato. Tutti gli elettori sapranno cosa sosterrà in fase di governo quella coalizione. E poi l'indicazione del Premier, ma cosa c'è di più chiaro che dire agli italiani se vinceremo noi il Premier sarà questo? È chiaro che per noi è un momento di chiarezza che rispetta la Costituzione perché le prerogative del Presidente della Repubblica non vengono assolutamente violate, ma parlare con chiarezza ai cittadini per noi è fondamentale. E poi le preferenze, almeno il 50% dei parlamentari verranno eletti con le preferenze, un tema per noi moderati fondamentale, anche i partiti piccoli avranno la possibilità, replicando le candidature in capolista, di fare eleggere parlamentari con le preferenze. E il tema delle donne, ho ascoltato molto in questi giorni sul tema del rispetto di genere all'interno del Parlamento, i partiti hanno la piena responsabilità di candidare le percentuali di donne che reputano opportuno, possono arrivare a 50-60%, non c'è bisogno una norma per avere il Presidente del Consiglio donna Giorgia Meloni, è stata la politica e i partiti che hanno deciso di avere la prima volta nella storia d'Italia un Premier donna. E allora io credo che la verità è un'altra, il campo largo è contro la trasparenza e la chiarezza di questa legge elettorale perché è diviso su tutto, è diviso sulla politica estera, è diviso sulle riforme del lavoro, sul fisco, la vedono in modo totalmente diverso sul nucleare, sull'eolico, ma sulle stesse alleanze che non sono ancora chiare e poi sul candidato Premier, perché ovviamente questa è la più grande divisione che c'è nel campo largo. L'unico elemento che li fa stare insieme è l'obiettivo di vincere contro il centrodestra e non di certo per governare bene il Paese. Al centrosinistra piace il pareggio, piacciono gli inciuci, piacciono gli accordi di palazzo o l'arrivo del tecnico sconosciuto fino a quel momento che riesca a sistemare un po' tutti gli equilibri. Ecco, la nostra scelta è invece quella di superare queste opacità e dare all'Italia chiarezza e dare all'Italia trasparenza, serietà e la certezza che non ci sarà spazio per ribaltoni, trasformismi e inciuci. Credo che sia la prima volta in cui una maggioranza fa una legge elettorale a esclusiva tutela della scelta degli elettori. E a noi moderati interessa sempre e solo fare gli interessi degli italiani. Per questo voteremo convintamente questa legge elettorale. Grazie.
1: Grazie a lei. Colleghi, prima di andare avanti, ribadiamo l'appello di prima. Per favore, silenzio per chi sta in aula, così ascoltiamo gli oratori. E adesso è il momento dell'onorevole Angelo Bonelli. Prego.
4: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, colleghe. Il governo Meloni, anzi la maggioranza del governo Meloni, sta vivendo un momento delicato. Ci troviamo di fronte a una sorta di guerra dei roses, ovvero la notte dei lunghi coltelli, a tal punto che questa maggioranza, con il governo assolutamente schierato, e ce ne saranno ancora di più di ministri in Parlamento, è stato costretto a mettere ben 3 fiducie perché non si fidano l'un dell'altro. Ma su che cosa non si fidano? Su uno strumento fondamentale per il funzionamento della nostra democrazia, ovvero la legge elettorale. Però, vedete, quello che trovo sconcertante è che nel paese che ha i salari più bassi d'Europa, le bollette tra le più care d'Europa, le liste di attesa nella sanità pubblica che impediscono a 5,8 milioni di persone di accedere a cure specialistiche, i territori devastati dalla crisi climatica, la carenza del trasporto pubblico, pensioni e tante altre questioni, ma la carenza di investimenti pubblici nella scuola, abbiamo qui, guardate, se io fossi il regista farei inquadrare il parterre del governo. Abbiamo il ministro del turismo che oggi è impegnato qui a occuparsi di legge elettorale. Abbiamo il ministro della sanità Schillaci che viene qui oggi a occuparsi di legge elettorale mentre gli italiani chiedono che si occupino di sanità pubblica. Abbiamo il ministro della giustizia che viene qua, che nello sfascio della giustizia del nostro paese, dopo aver preso lo schiaffone dagli italiani con il referendum, sta qui a presidiare la legge elettorale. Ministro Nordio, quale grande priorità la legge elettorale per lei? Il ministro della cultura che sta qui a presidiare la legge elettorale invece di occuparsi di cultura e di far funzionare le attività, le infrastrutture culturali del nostro paese, ma ne verranno tanti altri tra poco. Non vi occupate dei problemi degli italiani, e lo dico alla Presidente Meloni che sicuramente da qualche parte ci starà ascoltando, perché voi siete i responsabili del peggioramento delle condizioni di vita degli italiani e nascondete la crisi economica e sociale con la vostra propaganda. Siete diventati bugiardi seriali, in primis la Presidente del Consiglio. Vi dimostrerò perché siete diventati bugiardi seriali. Alcuni giorni fa la Presidente del Consiglio, in accordo con l'ENI, aveva annunciato la diminuzione del costo dei carburanti. Ringraziando l'ENI, abbiamo visto che cosa è accaduto. L'ENI aspettava che il governo rinnovasse gli sconti fiscali e ha alzato il costo dei carburanti. Il punto è che queste società fanno sempre le politiche con i soldi degli italiani, hanno incassato miliardi e miliardi di profitti in questi anni e voi non avete fatto nulla, avete consentito che i carburanti schizzassero verso l'alto, avete consentito che le bollette schizzassero verso l'alto, ma non è finita la serialità delle vostre bugie. Avete annunciato, e il governo subito col ministro Urso, estremamente imbarazzante, che non capisco la ragione per la quale continui a fare il ministro, insieme alla Meloni avete annunciato la riduzione del costo delle bollette elettriche e del gas. Cos'è accaduto? Vi do il timing, signori ministri, se non avete mai saputo, ma lo dico agli italiani che ci stanno vedendo, 30 settembre, mattina, il costo a kilowattora in Italia era pari a 0,17 centesimi per kilowattora di euro. Al pomeriggio Eni annuncia lo sconto del 30%, la notte del 30 settembre Eni aumenta e porta il costo a kilowattora a 0,20 euro centesimi. Dove lo applica lo sconto del 30%? Sul prezzo più alto. Quindi non ci sono i 200 euro gli italiani. Hanno fatto un'operazione di marketing becera con la vostra complicità, prendendo in giro gli italiani perché volete assolutamente recuperare un consenso che non c'è più nel paese. Perché non avete assolutamente perso il rapporto con gli italiani. Ma vogliamo parlare dell'incredibile comunicato della Presidente Meloni che ha chiamato l'amministratore delegato dell'ENI, dell'Ericsson, chiedo scusa, annunciando che Ericsson ritirava i 131 licenziamenti. Ma che bugia!
8: Ma come si può giocare sulla vita delle famiglie e delle persone? I sindacati, la CGN hanno detto che è falso, perché Ericsson, l'amministratore delegato, non ha detto che ritira i licenziamenti, ha detto ai lavoratori e lavoratrici: vi dovete dimettere volontariamente, ma se non lo fate entro novembre vi mandiamo tutti a casa, un ricatto ignobile che voi vi siete prestati ancora una volta, perché fate valere la propaganda, la comunicazione sul disagio, sulla sofferenza delle persone. E quindi, guardate, potrei continuare sulla situazione, ovviamente per par condicio non posso che non accogliere il ministro dell'ambiente che è appena arrivato, che con tutti i problemi sull'energia, caro energia, oggi sta qua a occuparsi di legge elettorale. Tra poco se ne aggiungeranno anche altri e faremo l'elenco, non so se accadrà al termine del mio intervento. E quindi ci troviamo di fronte a questa legge elettorale. Io penso e sono convinto che sia una legge elettorale assolutamente incostituzionale per diversi motivi: il premio di l'articolo 57 della Costituzione, ovvero che il premio di maggioranza al Senato è regionale e non nazionale, e voi l'avete fatto nazionale; le liste bloccate, 70 deputati alla Camera, 35 al Senato, poi i capilista bloccati, 49 alla Camera, la metà al Senato, una cosa incredibile. Poi parlate di dare potere a cittadini, ve lo stanno togliendo molto semplicemente questo potere. Ma guardate, c'è una cosa che va detta con molta chiarezza: avete aumentato la possibilità di raccolta di firme a 6.000 per chi si deve presentare alle elezioni, dimenticando che in altri paesi d'Europa, in Francia, le firme non si raccolgono, che in Francia per presentarsi alle elezioni federali tedesche bastano 27.000 firme, e voi avete raggiunto la cifra incredibile di 450.000 firme. Del resto, vedete, alla vostra incoerenza noi siamo abituati. Giorgia Meloni nel 2022, quando faceva la campagna elettorale, andava con la sua macchina al distributore a dire che avrebbe elevato le accise. Non lo ha fatto, anzi ci troviamo il costo del carburante tra i più alti. E il punto è che Giorgia Meloni nel 2013, quando presentò Fratelli d'Italia, raccolse solo 26.000 firme, e oggi con un atteggiamento autoritario impone a chi è fuori da questo Parlamento un diritto democratico di poter concorrere alle elezioni. E questo è un fatto assolutamente inaccettabile. Quattro questione, guardate, questa è veramente surreale, è una macchietta comica, ma purtroppo voi state trasformando la politica in una drammatica comicità per gli italiani all'estero. Ma voi mi immaginate che ci sono dei senatori che devono essere eletti nella circoscrizione mondo, il mondo, per cui questo senatore deve andare da Melbourne, prendere l'aereo, andare poi a New York, a Buenos Aires, a Pechino. Ma cosa vi ha detto la testa? È incredibile tutto ciò. Tralascio gli aspetti, diciamo, legati alle spese, ma c'è un problema che riguarda il rapporto con il territorio. Quale territorio? Il mondo. Ma insomma, signore Presidente, noi ci troviamo di fronte a una legge elettorale che dovrebbe essere la casa comune di tutti quanti, è invece diventato lo strumento di questa maggioranza che vuole esercitare con maniera molto dura, autoritaria, la paura di perdere le elezioni. Però ci troviamo di fronte a un problema che avrebbe dovuto portare chi ha un ruolo istituzionale importante a guardare quello che è accaduto nel nostro paese, perché in 30 anni in Italia sono state cambiate ben 5 leggi elettorali, e questo è un problema inaccettabile che attiene la qualità della nostra democrazia. E io penso che in realtà Giorgia Meloni sa bene che questa legge è incostituzionale. E che cosa ha detto? Perché oggi ha messo la fiducia a Giorgia Meloni? Conosco troppo bene, diciamo, pur essendo da banchi opposti politicamente da tanti e tanti anni. Giorgia Meloni l'ha fatta la fiducia dicendo a quel 50%, in particolar modo deputati di Fratelli d'Italia: ma voi lo sapete, 50% di voi non rientrerà in Parlamento, lo sapete, non rientrerete in Parlamento. E allora che cosa vi ha promesso Giorgia Meloni? Vi ha detto: votate la legge che vi garantisco lo stipendio per i prossimi 11 mesi, e voi voterete la legge elettorale, ma dopo, una volta che l'ha approvata, vi manderà a casa, perché questa è una legge elettorale che toglie la democrazia. E siccome avete perso anche la dignità di far valere anche il vostro ruolo in questo Parlamento, dite sì, ma c'è un piano B, c'è un piano B. È il piano B che se si dovesse arrivare a un pareggio oppure a una modifica della Corte Costituzionale, della legge elettorale e quindi andare col proporzionale, Giorgia Meloni andrà a fare l'accordo con Vannacci. E questo non lo dirà mai agli italiani, perché anche quel che ha detto Ziello prima ne è una dimostrazione. A maggior ragione il centro-sinistra deve accelerare per un programma progressista, ecologista, che metta al centro gli interessi pubblici degli italiani di fronte allo sfascio dello Stato a cui abbiamo assistito. Prima la Costituzione e adesso lo diciamo noi, prima gli italiani, non gli interessi vostri.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Richetti, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. Mi sono segnato un po' gli argomenti che stiamo affrontando. Barchi, carburanti, aumento delle tasse, meno tasse, più tasse, aumento degli stipendi, meno stipendi. Io parlerò di legge elettorale, perché ci avete chiamato a fare le dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. Non lo dico perché i problemi che hanno affrontato i colleghi non siano problemi reali, però decidiamoci: o la legge elettorale è un fatto importante perché sono le regole della nostra democrazia e allora lo riconosciamo come un fatto importante, oppure era meglio fare dell'altro perché in fondo non è una cosa così esiziale. Guardate, io ho provato un po' di imbarazzo in questi mesi di lavoro in commissione e in aula nei quali i numeri di cui discutevamo noi non erano i numeri di cui discuteva il Paese. Noi ragionavamo di 40-42 come soglia e il Paese registrava negli ultimi 3 anni il più alto tasso di inflazione e arriva sulle tasche degli italiani. Noi ragionavamo di 3% di sbarramento di liste piccole e non riuscivamo a mettere un tetto al costo dei carburanti, certo, un problema enorme. Arriverà un dato di inflazione e di spread che è alle porte, che rappresenterà un problema molto serio per questo Paese. Ieri in questo Parlamento, in un'aula di questo Parlamento, ci è stato posto un tema oggettivo dalla Fondazione Gimbe, che non sono solo più gli italiani che scappano dalle cure del Servizio Sanitario Nazionale, ma sono i medici e gli infermieri che scappano dal fornire le cure per le condizioni in cui stanno lavorando. E allora io spero che, chiudendo questa discussione, che ritengo importante, dirò perché, torniamo ad occuparci di questi aspetti. Perché la ritengo importante? Perché vorrei tentare di fare un esercizio in questi pochi minuti, che è quello di spiegare che cosa accadrà con l'approvazione di questa legge e perché la contrastiamo con questa forza. Non mi presto al gioco nel quale ricordiamo alla Meloni cosa diceva del porre la fiducia dei capilista bloccati, o ricordiamo agli amici del PD, me compreso, cosa dicevano della necessità di avere un premio di maggioranza alle forze che vincono le elezioni, perché in questo modo non facciamo capire nulla di quello che accade e ritrasformiamo per l'ennesima volta questo dibattito in un ring. Abbiamo reintrodotto le preferenze, dice la maggioranza. Non è vero, sono finte preferenze, dice l'opposizione. Chi ascolta che capisce, le abbiamo messe o no ste preferenze? Io, Moulet e il collega Benzoni siamo nella stessa lista del collegio di Milano. Io faccio il capolista perché l'ho deciso io. Moulet e Benzoni sono sotto di me e vanno a preferenze. La nostra lista fa parte della coalizione che vince le elezioni e quindi accederemo al premio di maggioranza di 70 deputati. Il collega Benzoni, che è giovane ai tante, fa parte anche dei 70 deputati che scattano col premio di maggioranza. Essendo sotto di me, Benzoni e Moulet vanno a preferenze. Benzoni, che purtroppo è giovane ai tante, ne prende 500. Moulet, che è noto e bravo, ne prende 20.000. In quel collegio la nostra lista scatta e prende un seggio. Sapete chi viene eletto dei tre? Io e Benzoni. E l'unico che non viene eletto è Moulet, che ha preso 20.000 preferenze. Però voi avete messo le preferenze. Perché dovete spiegare questo se volete che capiscano a casa. Perché il capolista è il primo che scatta, quello dei 70 è il primo che scatta e chi ha preso le preferenze sta a casa. Ieri la mia collega Bonetti, con tutta la forza che ci sta mettendo in queste settimane, ha gridato: attenzione, rischiamo di avere un Parlamento senza donne. Spallucce, perché che esagerata questa Bonetti. neanche una donna. Ma è possibile che questo accada? Perché se questo anche solo può accadere, allora è un problema enorme. Perché è un passo indietro rispetto non ad una battaglia femminista, ma ad una battaglia costituzionale che vuole il Parlamento rappresentativo della società italiana. La legge Rosato aveva il grande pregio di dire: la prima funzione che ha il Parlamento è spiegare la sera delle elezioni chi ha vinto agli italiani, o è di rappresentarli in 5 anni di legislatura. E la legge Rosato diceva: siccome la rappresentanza ha 3 gambe, territorio, politica e genere, territorio, collegi, il primo che vince a Modena rappresenta Modena, politica, liste di partito, genere, alternanza nei capiliste e alternanza dentro la lista. Ma fu una battaglia importante. E fu una battaglia dentro ad un senso del Parlamento, che è quello di rappresentare. Secondo esempio, gli amici e compagni della Lega Nord faranno le liste, e faranno le liste come Azione, come Forza Italia, come il Partito Democratico, con 2 attenzioni. Hanno un gruppo dirigente importante da riportare in Parlamento, e allora dovranno mettere capilista 5 volte Salvini, 5 volte Giorgetti, 5 volte Fontana, 5 volte Molinari. Cosa accade con l'attuale legge? Cosa accade con la prossima legge? Se usi 5 volte Salvini, Molinari e Fontana, succede che tutte le volte che si radica Salvini in un collegio, nell'altro scatta una donna, perché l'alternanza di genere garantiva una rappresentanza plurale. E siccome usi tante volte Salvini, Giorgetti, Fontana e Molinari, succede che tante volte quell'alternanza di genere viene rispettata. Cosa accade con la nuova legge? Che ogni volta che si radica Salvini, il secondo che scatta è il primo preferenze. A Marichetti, se le donne non sono capaci di prendere le preferenze, non è mica un problema mio, qualcuno mi dirà dalla destra. Non funziona così. Le donne non nascono con meno preferenze. Sono 30 anni che facciamo la battaglia affinché nei presidenti di regione, che sono quelli che candideremo preferenze, nei sindaci, che sono quelli che faremo quelle preferenze, ci sia una rappresentanza plurale in un paese che partiva senza donne in nessun livello istituzionale. Ma è una cavolata o è un problema reale? E allora il punto, io non mi scomodo sulla costituzionalità, non è il nostro mestiere, ma se per una volta facessimo il nostro di mestiere, che è buone leggi, poi ci penserà la Corte Costituzionale. Certo, vi do un consiglio: se non li fornite voi gli elementi di incostituzionalità, è meglio alla Corte, perché il 4 di settembre Giorgia Meloni a Bari, mentre celebrava la longevità, si è fatta prendere la mano e ha detto: i cittadini sceglieranno le coalizioni e il Premier. Decidiamoci, perché se lo dite voi che il Premier lo scelgono i cittadini, dovete fare il premierato, e la Corte Costituzionale qualcosa ve lo dice, perché lì c'è scritto chi lo sceglie il Premier e non dice i cittadini. E poi ci sono le conseguenze della politica, che sono quelle che mi preoccupano di più, che sono quelle che fate finta di non vedere. Perché mentre Bonelli urlava "vi metterete con Vannacci", quell'altro di Fratelli d'Italia gli urlava "e voi con Renzi". E allora fare le alleanze è diventato il vostro punto di accusa. Certo, lo capisco, perché quando Matteo Renzi orgogliosamente rivendicava di aver mandato a casa Conte, oggi c'è un problema, no? Se poi il suo nuovo partner in crime, Vincenzo De Luca, dice che Bonelli non capisce nulla, farci un'alleanza sarà complicato. Se poi ieri il nostro collega Carotenuto fa una card e mette alla gogna i colleghi del PD che fanno il PD all'antisemitismo, ma è un problema vostro. Noi non cederemo neanche un centimetro all'idea che la convenienza viene prima della coerenza, neanche un centimetro. È un problema vostro. No, ce lo ricordiamo benissimo. Poi lo ricordate anche a Ziello, però, il quale ancora non si spiega perché Azione Italia Viva hanno un gruppo. Io sono stato eletto in una lista che aveva Azione Italia Viva come simboli. Lui si chiamava Lega Salvini Premier. Bisogna che glielo spiegate a Ziello, che ha cambiato gruppo, che era in maggioranza, che è all'opposizione, e dice: ma perché devo raccogliere le firme? Perché bisogna che ti fermi un attimo. E mentre ieri faceva il filmato, che manco si potrebbe, dal transatlantico, e diceva questo: guardate quanti sono a razzolare in questo cortile. Un filmato che ha pubblicato sui suoi social. È l'upgrade del bivacco di Manipoli, questo, attenzione, Attenzione, poi fate le alleanze che volete, ma io vi dico una cosa. Voteremo no, non perché è la pietra tombale sulla democrazia. Voteremo no perché è il sigillo finale sulla mancanza di credibilità che darete a queste coalizioni e alla politica in generale. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Conte, ne ha facoltà, prego.
4: Movimento 5 Stelle.
10: Signor Presidente, gentili colleghi, vedete, i numeri che davvero contano per gli italiani sono l'aumento al 30% della spesa nel carrello negli ultimi anni, le tasse record negli ultimi 10 anni, dai tempi di Monti non ricordavamo questa tassazione record, il boom dei prezzi del carburante, più 22% dei costi energetici che pesano a famiglie e imprese, e ancora 6 milioni di cittadini che sono costretti a rinunciare a cure mediche per le liste d'attesa molto lunghe. Eppure a Palazzo Chigi sembra che i numeri che contano sono altri. Sono altri perché i numeri che contano sono le soglie di sbarramento, i posti in lista, i seggi. Voi vi state concentrando adesso su una legge elettorale per perpetuare il vostro potere. E la cosa più grave, non solo lo state facendo adesso che avete paura di perdere, ma vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone. Peraltro un vestito che continuate a modificare, e avete continuato a modificare sin qui, sulla base dell'ultimo sondaggio, sulla base della psicosi Vannacci che ormai vi determina nell'azione politica. Vedete, manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento: indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari. Pure noi ricordiamo Meloni quando con grande veemenza, vi ricordate, ci metteva la faccia, perché lei ci ha messo sempre la faccia all'opposizione, quando diceva che le regole del gioco non possono essere decise con le fiducie. Quel video sta circolando. E poi addirittura aggiungeva, ma come possono dei leader che non riescono a fidarsi dei propri parlamentari, devono mettere la fiducia per controllare il loro voto, poi chiedere il voto agli elettori, agli italiani. Ebbene, avete messo 3 fiducie e mettete pure le vedette a controllare il voto. Ma ormai Giorgia Meloni, con la sua faccia tosta, non ci stupisce più. O meglio, quasi più. Ieri Forza Italia ci ha stupito. Fratelli d'Italia ieri ha avuto l'ardire di sfidare il Movimento 5 Stelle. Ci dovete dire da quale parte stare. Dovete scegliere da quale parte stare. Avete infangato gravemente Scarpinato, Roberto Scarpinato. Vedete, noi in realtà da quale parte stare lo abbiamo scelto da tempo, senza esitazione, con grande determinazione. Ci sono delle foto che sono più di una testimonianza fotografica, sono delle testimonianze di vita. Qui Scarpinato è con Falcone al lavoro e con Borsellino. Poi ci sono delle foto che sono anch'esse delle testimonianze di vita, e qui abbiamo Del Mastro avvinghiato a Caroccia, prestanome di un clan camorristico.
1: Presidente.
10: E abbiamo la presidente dell'antimafia Colosimo con le mani intrecciate a Ciavardini, che, lo ricordiamo, è stato condannato con sentenza passata in giudicato come esecutore materiale della strage di Bologna del 1980. Per chi dimenticasse, ha perso la memoria. E veniamo al merito. Avete introdotto le preferenze con grandi strombazzamenti. Sono preferenze fasulle. Non prendiamo in giro gli italiani. L'80%, più dell'80% dei componenti del prossimo Parlamento sarà deciso dalle segreterie di partito, dei nominati catapultati in Parlamento senza libera scelta degli italiani. Quindi le preferenze si ridurranno a ben poca cosa per quanto riguarda la composizione del prossimo Parlamento. Noi vi riconosciamo un primato a questo governo, eh? Bisogna essere oggettivi. La prima premier donna della storia repubblicana. Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Ma vi rendete conto? Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile, la donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo. Poi siete ancora industriati per rimanere incollati e cercare di autoperpetuare il vostro potere. E che avete fatto? Avete recuperato un vecchio privilegio di casta per la politica, per i politici che già che sono qui. Ha detto: sbarriamo la strada alle nuove formazioni. Pensate, Giorgia Meloni, quando è entrata in Parlamento nel lontano 2013, è entrata con una soglia di, ha raccolto le firme per circa 40.000 firme. Oggi voi state chiedendo alle nuove formazioni, per presentarsi addirittura e presentare le liste alla competizione elettorale, dovranno raccogliere oltre 400.000 firme. Ma non vi vergognate, ma non vi vergognate per questa norma liberticida antidemocratica. Vedete, c'è un altro punto su cui avete agito subdolamente tra gli altri. L'indicazione del candidato premier nel programma di governo, però, quindi non nelle liste che avranno tra le mani i cittadini. E lì che cosa è successo? Lo spieghiamo agli italiani. Giorgia Meloni l'ha dimostrato da subito, dall'inizio ha detto che la riforma che più aveva a cuore era quella del premierato, riforma costituzionale. Ve l'hanno bocciata tutti i costituzionalisti, meno chi l'ha scritta. Allora l'avete messa nel cassetto, però con grande frustrazione. E sì, perché avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando, diciamo la verità. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora, lo possiamo dire? Per voi la democrazia in chiave moderna è un regime illiberale mascherato, sostanzialmente un'autocrazia. Voti una casella col nome già sbarrato, questo è l'ideale, e poi comanda lui o lei solo per 5 anni. Non potendo realizzare questo disegno, avete capito che tirava un'altra aria nel paese, e adesso avete fatto questa indicazione. Però vedete, noi come vi rispondiamo? Noi vi risponderemo oggi e sempre che la democrazia è sempre partecipazione. Abbiamo fatto un programma con Nova, 17.000 cittadini hanno contribuito. Pensate, nessuno, vi informo, ci ha chiesto di modificare la legge elettorale. Non era all'ordine del giorno rispetto alle questioni sociali, economiche emergenti, prioritarie. Sappiate che noi le autocrazie le combatteremo sempre, le tendenze autoritarie e liberali le combatteremo sempre. Sapete come? Con sempre nuove forme di partecipazione, con integrità morale ed etica pubblica, con più trasparenza, con sempre continua rendicontazione da parte dei pubblici ufficiali del loro operato. Già nel 2019 ci siamo

0: Signor Presidente, onorevoli
1: di Forza Italia.
0: L'obiettivo che ci siamo dati fin dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a lavorare alla stesura della nuova legge elettorale era quello di garantire tre concetti molto semplici ma estremamente importanti per una democrazia moderna: stabilità, governabilità e rappresentanza. Con il voto di oggi si conclude un percorso lungo che ha attraversato entrambi i rami del Parlamento e che vede in approvazione una riforma storica che va nella direzione giusta. Un sano ritorno al bipolarismo in cui chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori. Se per anni ha prevalso il distacco e la disaffezione è perché i cittadini hanno considerato ininfluente il peso del loro voto. Ora, grazie a questa legge, gli italiani potranno scegliere il programma, il candidato Presidente del Consiglio, potranno scegliere i loro parlamentari attraverso le preferenze e il voto tornerà davvero a contare. Ed è un risultato che rivendichiamo con orgoglio perché è sempre stato l'obiettivo di Forza Italia e del Presidente Silvio Berlusconi. Fu lui, infatti, il primo ad immaginare un paese a maggioranze stabili ed omogenee. E la stabilità non è uno slogan, ma è un bene pubblico, è un valore economico prima ancora che politico. Le imprese investono quando conoscono le regole e possono confidare nella loro durata. I capitali internazionali si dirigono verso paesi che offrono continuità istituzionale. Le famiglie consumano di più quando percepiscono fiducia nel futuro. In questi anni abbiamo visto quanto abbia pesato il fattore stabilità, soprattutto nel contesto internazionale, dove la credibilità di un paese viene valutata sulla sua durata, sulla capacità di mantenere gli impegni e di presentarsi ai tavoli che contano con lo stesso volto per anni e non per pochi mesi come ha fatto per troppo tempo la sinistra, cambiando un presidente del Consiglio ogni anno a seconda degli umori del Partito Democratico. Un governo che sa di poter durare può permettersi di programmare, di fare le riforme che danno frutti solo nel tempo, di tenere in ordine i conti pubblici senza inseguire il consenso del giorno dopo. Un governo che vive alla giornata, invece, può solo tirare a campare e a pagarne il prezzo saranno sempre famiglie e imprese. Non è un caso, colleghi, che proprio il centrodestra abbia il record dei governi più longevi e il centrosinistra abbia il record dei governi più brevi della storia. Con l'indicazione nel programma del candidato Presidente del Consiglio introduciamo un elemento di novità e di grande valore politico. Per la prima volta i cittadini sapranno con assoluta chiarezza chi sarà il leader che la coalizione propone per guidare il Paese. Non si tratta solamente di un'informazione aggiuntiva, si tratta di un elemento che rafforza enormemente la responsabilità politica nei confronti degli elettori. E non è un caso se dal 94 ad oggi il centrodestra abbia governato complessivamente il Paese per 4.786 giorni con due soli Presidenti del Consiglio e il centrosinistra per 4.958 con ben sette Presidenti del Consiglio. Cari colleghi di sinistra, questa è storia. Una storia che non potete cancellare, una storia che racconta chi siamo noi e chi siete voi. Noi siamo quelli che hanno governato per oltre 9 anni con uno che sarà ricordato come uno dei più grandi statisti che porta il nome di Silvio Berlusconi. Voi siete quelli di Prodi, D'Alema, Amato in una legislatura dal 96 al 2001. Noi siamo quelli che stanno governando da 4 anni con Giorgia Meloni, voi siete quelli di Letta fatto fuori da Renzi, di Renzi fatto fuori da se stesso e infine di Gentiloni sempre nell'arco di una legislatura. E poi ancora di Conte, mandato a casa, strano a dirsi, sempre da Renzi nel 2021. Insomma, potete dire ciò che volete, ma noi siamo quelli della stabilità e voi siete quelli della precarietà. Con voi un governo dura quanto un gatto in tangenziale, ma colleghi dovete capire che Palazzo Chigi non è la ruota della fortuna. Ed è proprio la stabilità che questa sinistra non riesce ad accettare, Presidente.

0: visto che in questi mesi l'opposizione ha scelto di contestare ogni singola riga di questa riforma. Ci hanno attaccato su tutto, sul premio dato a chi vince superando il 42% definito abnorme ed incostituzionale, ci hanno attaccato sulle preferenze, detta loro farlocche, peccato per loro che dopo 30 anni le preferenze le abbiamo rimesse noi e non loro. Ci hanno attaccato sull'ipotesi di ballottaggio, su cui ci siamo permessi di fare una riflessione, ci hanno attaccato sugli listini di coalizione, sull'estero, sulle autonomie, sulla scheda elettorale, ci hanno attaccato sulla fiducia in terza lettura proprio loro che hanno approvato leggi elettorali solo a colpi di fiducia. Sono talmente accecati dall'ideologia da attaccarci pure sul voto ai fuorisede, che per la prima volta nella storia voteranno grazie al centrodestra. Non c'è una cosa sola, una sola, che ci sia stata riconosciuta. Ma allora mi viene da chiedere, Presidente, chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro! E a proposito di coerenza, ci ricordiamo tutti come è entrato nel 2013 il Movimento 5 Stelle in questo Parlamento. Sono entrati con i vaffa saltando sui banchi al grido di tutti a casa. Dicevano di voler aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, indisponibili a fare inciuci o accordi di larghe intese. E poi, soltanto qualche anno dopo, è andata a finire che il tonno se lo sono mangiati e pur di restare al potere hanno fatto accordi con tutti. E quando dico tutti, è proprio tutti. Mai successo nella storia della Repubblica. Sono passati in un attimo da alleanze mai ai governi arcobaleno. Bravissimi a dare lezioni di costituzionalità proprio loro che per anni la Costituzione l'hanno calpestata. E ora
1: Radio Radicale in diretta dalla Camera dei Deputati.
0: La parola fine ai governi con chiunque pur di stare al potere. Parlano di deriva antidemocratica, parlano di legge truffa, ma lo fanno solo quando a decidere è il centrodestra. Quando a vincere e a scegliere sono loro va sempre tutto bene, quando tocca ad altri ecco che improvvisamente si inizia a parlare di pericolosa deriva autoritaria per il Paese. La verità, Presidente, è che la sinistra non se ne fa una ragione perché è abituata a fare quello che vuole del voto dei cittadini. Ma le regole che approviamo oggi non sono scritte per qualcuno, valgono per chiunque si presenterà agli italiani, anche per voi, colleghi dell'opposizione. Nessuno vince per legge, si vince convincendo gli elettori e se ci riuscirete sarete voi a governare. Ma su questo comprendo il vostro nervosismo. Siete divisi su tutto e il fatto di dovervi mettere d'accordo prima e non dopo le elezioni, come siete stati abituati a fare fino ad oggi, vi fa impazzire. Non riuscite nemmeno a stabilire lo strumento per trovare il candidato premier. E qui mi permetto di darvi un consiglio. Provate con carta, sasso, forbice, magari qualcuno lo trovate. Ma del resto, quando metti insieme tutto il contrario di tutto, prima o poi salti, e voi siete solo questo, un cartello elettorale unito soltanto dalla voglia di mandare a casa il governo Meloni. Il centrodestra, invece, pur con sensibilità diverse, si presenta da decenni agli italiani con un programma condiviso e valori comuni. E questo ci porta al cuore della questione. Noi abbiamo dimostrato di essere una coalizione forte e coesa. Voi speravate che fallissimo, che ci sciogliessimo come neve al sole, che mandassimo all'aria i conti dello Stato, perché siete fatti così, sapete solo dire no, criticare, distruggere. Ma ci dispiace per voi, colleghi. noi siamo ancora qua e con questa riforma consegniamo agli italiani qualcosa che non appartiene ad una maggioranza, ma al Paese intero, cioè la certezza di sapere che chi prende un voto in più governerà e la garanzia che avrà il tempo e la forza di rispondere alle proprie scelte. Per questo Forza Italia voterà convintamente sì.
2: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Barabotti, ne ha facoltà.
1: Della Lega, Radio Radicale, in diretta dalla Camera dei Deputati, le dichiarazioni di voto finale
3: Presidente,
1: sulla legge elettorale.
3: Governo, onorevoli colleghi, in queste settimane la domanda che mi sono sentito porre più volte da parte di giornalisti o colleghi di sinistra è stata: ma perché voi della Lega votate questa legge elettorale? Perché proprio voi che avete un radicamento così forte tra sindaci, amministratori, presidenti molto apprezzati, decidete di votare una legge che non contiene collegi uninominali? Ecco, io in questo intervento vorrei provare a dare risposta a questa domanda a partire da ciò che Matteo Salvini ci disse quando riunì
2: colleghi,
3: i deputati e senatori
2: adesso,
3: per presentarci.
2: Perché però, se no, scusate, poi parlerà il vostro rappresentante. Non vi lamentate se poi qualcuno fa quello che fate voi. Prego.
3: Grazie Presidente. Dicevo, vorrei provare a dare anche a chi, a beneficio di chi ci ascolta, la stessa risposta che Salvini ha dato a noi, deputati e senatori della Lega, quando ci ha illustrato questa proposta di legge. Beh, questa legge, cari ragazzi, cari ragazze, non è una legge che scriviamo per la Lega, non è una legge che scriviamo per il centrodestra, questa è una legge che vogliamo per l'Italia e per gli italiani. E proveremo, signor Presidente, a spiegare perché, e non ci aspettiamo certo di essere capiti da chi negli ultimi decenni ha preso parte a ogni governo tecnico pur di stare al potere, ma non ci aspettiamo nemmeno però da questi signori, scusate.
2: Ha ragione, collega Barabotti, io vi ho già richiamato, colleghi, avete interrotto più volte l'onorevole Benigni, ve l'ho detto e ve l'ho ridetto, adesso non lo dico più, dovete ascoltare in silenzio. Prego.
3: Ma non ci aspettiamo nemmeno, signor Presidente, che questi signori abbiano la faccia tosta di continuare a dire che questa è una legge di potere. Perché su questo fronte non siete in condizione di dare lezioni a nessuno. Ma veniamo al dunque. Vediamo tutti quanto e come sta cambiando il mondo. Guerre che fino a ieri avremmo considerato lontane, oggi condizionano le scelte dei governi e la vita di milioni di cittadini. Ma oltre a questo sta cambiando il nostro modo di informarci, di confrontarci, il modo di stare insieme. Pensiamo all'avvento dei social network e come questi negli ultimi 15 anni abbiano cambiato le nostre abitudini di vita. E pensando a questo guardiamo al futuro, guardiamo all'intelligenza artificiale, alla ricerca genomica, guardiamo alla robotica. Non abbiamo ancora idea di come il mondo cambierà, di come cambieranno i rapporti fra le persone e i rapporti fra le persone, e attenzione perché questo è il punto fondamentale, e le istituzioni. Quel rapporto è un rapporto di fiducia ed è un rapporto che sta alla base di tutte le democrazie, di tutti gli stati liberi. E vedete, quando un cittadino inizia a pensare che andare a votare non serve perché tanto le decisioni non si prendono nell'urna, ma si prendono nel palazzo, questo rapporto si incrina. Quando un cittadino vede catapultata alla presidenza del Consiglio dei Ministri gente che non ha preso il voto nemmeno del suo condominio, questo rapporto si incrina. Quando i governi, come hanno fatto in passato i vostri governi, rispondono a delle logiche che nulla hanno a che fare con l'interesse degli italiani, ma logiche che vengono fuori dall'Italia, questo rapporto si incrina. E allora con questa legge renderemo la nostra democrazia più trasparente. La coalizione che prende un voto in più dell'altra, superando il 42% in entrambe le Camere, avrà un premio di governabilità che gli consente di provare di portare avanti un programma, che gli consente di portare avanti di portare avanti un impegno con una coalizione e con un Presidente del Consiglio che è stato presentato agli italiani prima del voto, non dopo come piace a voi, non attraverso i giochi di palazzo, ma attraverso le urne. Sono regole, questo non vi piacerà, che spostano il potere nelle mani dei cittadini. Sono regole di cui non si può più fare a meno se vogliamo rinsaldare questo rapporto. Vedete, sarebbe bello, sarebbe comodo illuderci che basti la nostra bellissima Costituzione per garantire la nostra libertà e la nostra democrazia. Purtroppo non è così, perché la nostra libertà è garantita da milioni di cittadini che ogni giorno in Italia riconoscono autorevolezza a una divisa, a un parlamentare, a un tribunale, a un governo. E allora vorrei portare la vostra attenzione su una questione. Da anni ormai tra le istituzioni democratiche che raccolgono maggior percentuale di fiducia ci sono la Presidenza della Repubblica, i comuni, le regioni e soltanto in coda a tutti questi arriva il Parlamento e il Governo. Ora si dà il caso che le istituzioni che godono di maggior fiducia hanno una caratteristica che li accomuna. Una persona che svolge il mandato a cui è chiamato per tutta la durata del mandato. E fra quelle istituzioni che sono elette dai cittadini, quindi sindaci e presidenti di regione, c'è un altro fattore che accomuna queste due figure, il fatto che la loro coalizione, il loro programma e il candidato alla presidenza sia presentato prima delle elezioni. È una questione di trasparenza, è una questione di responsabilità. E questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni, perché con questa legge finalmente gli italiani potranno dire e potranno scegliere il primo cittadino d'Italia. Ma ipotizziamo per assurdo che oggi questa norma non veda la luce. Immaginiamo di andare alle prossime elezioni con le vecchie norme. Niente premio di governabilità, nessun candidato premier. Scordiamoci tutto quello che ci siamo detti finora, comprese le preferenze che noi approviamo in questa legge. Con buona probabilità dalle urne non uscirebbe una chiara maggioranza. E allora abbiamo due certezze. La prima è che molti deputati e senatori appena eletti, malvolentieri, tornerebbero alle urne, incentivo alla formazione di un nuovo governo. L'altra unica certezza che abbiamo è il PD. Sappiamo che in quel caso il PD sarebbe al governo, perché loro ci stanno sempre. Ma allora via le consultazioni, via gli incontri, le trattative, e quelli che fino al giorno prima erano avversari, dal giorno dopo diventerebbero alleati. E così nascerebbe un altro governo di palazzo, ma diamogli anche un nome importante come piace alla sinistra, lo chiameremo governo di salvezza nazionale. Da chi potrebbe essere presieduto? Facciamo uno sforzo di immaginazione, non voglio far arrabbiare nessuno a sinistra, diciamo Fedez, a capo di questo governo di salvezza nazionale. Giuseppe Conte agli esteri, potrebbe andare in giro per il mondo a proclamare la pace sventolando la sua bandiera bianca, anzi la sua pochette bianca. Schlein la mettiamo alla cultura e all'istruzione. Così facciamo del Gay Pride una bella festa nazionale e all'interno delle scuole ci riportiamo a fare qualche lezione Vladimir Luxuria. Bonelli lo mettiamo. Presidente, io chiedo di recuperare il tempo, Presidente. Bonelli lo mettiamo all'ambiente, non fermerà di certo il disgelo dei ghiacciai, ma almeno, Bonelli, almeno il disgelo dei ghiaccioli, quello forse ci riusciamo. All'economia però, ci metterebbero un bel senatore a vita, magari un certo Mario Monti che all'Europa dà tutte le garanzie del caso, e magari aggiungiamo anche un esponente del centrodestra, l'Angelino Alfano, così la frittata è fatta. E proprio mentre servirebbe all'Italia una guida stabile, con le idee chiare, l'Italia avrebbe un governo senza visione. Lo capirebbe anche un bambino, che sarebbe una sciagura. Già quando si parla di nucleare, quando si parla di antisemitismo, quando si parla di politica industriale, il campo largo diventa campo santo. Figuriamoci se questa maggioranza fosse ancora più ampia. In questo scenario ipotetico, in cui però che non si verificherà, nessuno avrebbe vinto e nessuno avrebbe veramente perso. Ma come spesso accade, gli unici a perdere sarebbero gli italiani. Presidente, oggi basta guardare le vicine nazioni europee per capire che cosa significa la stabilità, qual è il suo valore e che cosa succede in sua assenza. E se è vero che una legge perfetta non esiste, possiamo dire senza dubbio che questa è una legge bilanciata e adeguata alle sfide del futuro. La sinistra rimanga pure concentrata sulle prossime elezioni. Noi guardiamo alle prossime generazioni. La Lega, signor Presidente, voterà convintamente questa legge elettorale, avviandosi a testa alta davanti al giudizio degli elettori e davanti al giudizio della storia. Grazie, Presidente.
4: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schlein. Ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi e posso capire l'imbarazzo, perché oggi vi fanno votare esattamente la norma che avete affossato il 14 luglio e la votate per la paura che avete del giudizio degli elettori. Posso capire l'imbarazzo, ma vi chiedo che cosa è
6: cambiato. Eli Schlein, Partito Democratico.
5: Quando l'avete affossata, la stessa norma che vi fanno votare oggi con il ricatto della fiducia e del voto anticipato. La paura! Ci tenete inchiodati da 5 mesi a parlare solamente di legge elettorale. Da giugno a ottobre non vi siete occupati di altro che provare a garantire il vostro potere. Sono 4 anni che siete al governo, ma per l'Italia che cosa avete fatto? Mettete la testa fuori un secondo da questi palazzi, smettete di ignorare gli italiani. Lo sapete che sono arrivati a Roma 700 persone tra gli sfollati dei campi flegrei che aspettano risposte, 6.000 persone senza casa chiedono ristori, sospensione dei mutui. Solo di voi vi state occupando da mesi. Lo sapete che ci sono agricoltori che bloccano le strade in Calabria per la disperazione. Niente, per voi l'unica priorità è cambiare questa legge elettorale. Mentre litigate, ballottaggio sì o ballottaggio no, dipende dall'ultimo sondaggio. Preferenze sì o preferenze no, preferenze forse, preferenze a metà, l'avete chiusa così. Le imprese intanto chiudono per i costi dell'energia che sono i più cari d'Europa. Le famiglie devono scegliere tra pagare l'affitto o le bollette perché tutto non riescono a pagare. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e ci sono famiglie che non sanno più come andare a lavorare o portare i figli a scuola per i prezzi stellari dei carburanti. Tutto questo non è successo per caso. È successo perché avete scelto di occuparvi soltanto di voi, per la vostra indifferenza ai problemi reali degli italiani. Ed è successo non solo per sciatteria o incompetenza, guardate, voi avete scelto di stare dalla parte delle grandi società petrolifere ed energetiche che continuate a ringraziare quando dovreste ringraziare gli italiani per i sacrifici che fanno. Avete scelto di stare dalla parte dei grandi interessi della sanità privata, che peraltro è anche ben rappresentata nel vostro governo, e non dalla parte di chi chiede di curarsi senza dover prima dare la carta di credito. Avete scelto di buttare 13 miliardi di euro nel progetto inutile, dannoso e bloccato dalla Corte dei Conti del Ponte sullo Stretto di Messina e ve ne infischiate di milioni di italiani che per spostarsi ogni giorno arrivano almeno 2 ore in ritardo. E avete scelto di buttare quasi 1 miliardo di euro per delle prigioni inumane, vuote e illegali in Albania anziché assumere più agenti di polizia che stanno sotto organico in tutto il paese. E parlate ancora di sicurezza, ipocriti. Avete scelto di usare i bambini nelle classi come strumento di propaganda anziché pagare meglio gli insegnanti e investire sulla messa in sicurezza delle scuole. Avete scelto di stare dalla parte di Trump e Netanyahu anziché da quella del diritto internazionale. Questo fa la destra in tutta Europa come in Italia, sta dalla parte dei più ricchi e degli oligarchi e degli altri si disinteressa. E quando la realtà viene a galla cosa fate? Vi arroccate al potere, vi attaccate alle poltrone perché avete paura del momento in cui gli italiani vi chiederanno conto. Avete paura della democrazia e tentate di manipolarla. Provate fastidio per i pesi e i contrappesi della nostra Costituzione, allora cercate di manometterla. L'avete fatto con l'autonomia differenziata, lo spacca Italia bocciato dalla Corte Costituzionale. L'avete fatto con la riforma della giustizia bocciata da 15 milioni di italiani, volevate farlo con il premierato e ora cercate di tradurlo in questa pessima legge elettorale. L'unica priorità di Giorgia Meloni è cambiare la legge elettorale. A pochi mesi dal voto pretende di cambiare le regole con la partita già in corso, peraltro a colpi di fiducia. Proprio lei, ve la ricordate alle conferenze stampa d'inizio anno a dire quanto la legge elettorale fosse una materia squisitamente parlamentare? E allora la coerenza dove l'ha lasciata, che ha messo 3 fiducie su questa legge elettorale? Fiducia che mi pare non ci sia, a giudicare dai 5 colonnelli che avete piazzato nell'ultima fila, vi siete cambiati di posto per controllare dove metteva il ditino il proprio vicino. Poi dite che questa pessima legge serve per la stabilità, che è un po' contraddittorio, mi consentirete, visto che vi vantate di essere stati la maggioranza più stabile eletta con la legge attuale. E dopo 4 anni scopriamo che per essere stabili avete bisogno disperato di cambiare questa legge elettorale. Allora, se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti assoluti di voi in tutte le ultime tornate elettorali. Noi oggi siamo uniti e divisi siete voi. Una legge elettorale dovrebbe essere scritta insieme, invece voi ve la siete apparecchiata in una notte priva del referendum per paura che dopo la sconfitta non ve l'avrebbero fatta cambiare. Dovrebbe essere una regola che si considera giusta a prescindere da chi vince, altrimenti non state scrivendo una buona regola, state cercando la vostra convenienza. Ed è innegabile che questa legge sia cambiata diverse volte a seconda della convenienza e dei sondaggi dell'ultima ora, modelli annunciati e poi abbandonati, soluzioni corrette in corsa, compromessi raggiunti dopo scontri e scambi dentro alla maggioranza. È una legge sbagliata e incostituzionale, perché anzitutto ha un premio di maggioranza abnorme che rischia di far raggiungere il quorum di garanzia a chi vince quasi da solo. E guardate, la governabilità è un principio che però va tenuto sempre in equilibrio con la rappresentanza. Questo dice la giurisprudenza costituzionale. Questa legge è un antipasto di premierato. Ho apprezzato la sincerità del collega della Lega. È un antipasto di premierato, sì, con l'indicazione obbligatoria del premier, fatta però con una legge ordinaria senza rischiare un altro referendum costituzionale. Avevate presentato il premierato come la madre di tutte le riforme, però questa madre l'avete abbandonata voi stessi in un cassetto. Ma guardate che la nostra Repubblica continuerà a essere questa, cioè non è che potete ottenere con una legge ordinaria quello che non avete fatto cambiando la Costituzione. Noi siamo e rimarremo una Repubblica parlamentare. Se volete cambiare la forma di governo, abbiate la coerenza e la decenza di passare per il percorso di riforma costituzionale necessario. Avete preso poi lezione da Trump, sì. Perché vi siete ridisegnati i collegi dell'estero per favorire i vostri candidati. E guardate che, come se non bastasse, Avete alzato a dismisura il numero di firme richieste per chi si presenta per la prima volta, da 40.000 a 372.000 firme, e avete impedito anche di raccogliere le firme digitali. Nel 2026 avete impedito di usare la piattaforma che già esiste per raccogliere le firme per il referendum. Allora volete ridurre la democrazia alla scelta di un capo, ma la democrazia non è un assegno in bianco a chi vince il giorno delle elezioni. La democrazia è che per tutti quei 5 anni i cittadini possano far sentire la loro voce e incidere sulle scelte che fanno i propri rappresentanti. Avete bocciato gli emendamenti nostri, unitari, delle opposizioni per reintrodurre le preferenze per tutti, perché dovevate a tutti i costi reinserire i capilista bloccati, così che meno di un parlamentare su 5 sarà eletto con delle preferenze. Ci sono forze politiche qui che non eleggeranno nemmeno uno, probabilmente, parlamentare con le preferenze. E la cosa ancor più grave, l'hanno detto i miei colleghi che mi hanno preceduto, è che la prima presidente del Consiglio donna ha cancellato la parità di genere, cioè dopo che è arrivata lei chi se ne frega delle altre, ma non ce ne facciamo nulla di una presidente donna che non si batta per tutte le altre donne di questo paese. I capilista potrebbero essere tutti uomini e rinnovo l'appello alle deputate della destra, reagite, ribellatevi, perché se non usate adesso la vostra voce e il vostro voto, a prescindere dalle nostre idee diverse, nel prossimo Parlamento rischia di non esserci più quella voce. Oggi io vi chiedo che cosa è cambiato rispetto a luglio, la norma è esattamente la stessa che avevate rigettato in un voto segreto. E fuori da quest'aula, guardate, il Paese continua ad avere problemi che sono molto più urgenti di questa legge elettorale. Siete andati al governo promettendo il taglio delle tasse, le tasse sono al record degli ultimi 10 anni. Si ricorda, Presidente Meloni, non è qui, ma si ricorda quando faceva i video davanti al benzinaio per dire che avrebbe abolito tutte le accise? Ecco, la realtà sta presentando molto chiaramente il conto, perché ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro. E allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani e una classe politica che teme gli elettori non merita la loro fiducia. Non siete stato in grado di cambiare l'Italia se non in peggio, vi siete occupati soltanto del vostro futuro mentre gli italiani hanno lottato per il loro presente. E allora per la prossima campagna elettorale abbiate il coraggio di dire la verità e presentarvi con lo slogan giusto: prima le poltrone. Questo è il vostro slogan. La legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti. E allora noi voteremo convintamente contro. Tenete presente che le regole della democrazia non possono essere piegate alle esigenze di chi governa oggi, perché il potere che oggi esercitate vi è affidato per un tempo. E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.

0: Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Donzelli, ne ha facoltà.
1: Fratelli d'Italia.
2: Grazie Presidente, grazie colleghi, prendo l'occasione di togliermi qualche secondo all'intervento per ringraziare gli uffici della Camera che hanno lavorato su questa legge elettorale, il Ministro Casellati, il Presidente della Commissione Pagano, i relatori, a partire, chiedo scusa a tutti i relatori, ma da Angelo Rossi che ha dimostrato una capacità tecnica e grandi capacità umane. 224 giorni sono quelli trascorsi dal 26 febbraio, il giorno del deposito della legge, al voto di oggi. 224 giorni in cui le opposizioni ogni giorno hanno trovato il tempo di attaccare questa proposta di legge elettorale. Nel frattempo noi, la coalizione centrodestra e il governo Meloni, in questi 224 giorni aumentavamo le pene a chi aggrediva le forze dell'ordine, abbiamo approvato norme contro Maranza e Baby Gang, abbiamo incentivato i rimpatri volontari, abbiamo semplificato le norme per espellere clandestini. Abbiamo approvato il piano casa, 10.000 alloggi, abbiamo velocizzato i progetti del PNRR, alleggerendo il peso burocratico dei piccoli comuni. Abbiamo rinnovato i contratti a medici, infermieri, poliziotti e vari settori della pubblica amministrazione. Abbiamo creato 1.300.000 posti di lavoro e, care colleghe che state tanto parlando di quote rosa, vi svelo un segreto: che difendere le donne in questa nazione non vuol dire difendere la possibilità per voi di tornare in Parlamento nominate da un uomo con le quote rosa, ma vuol dire garantire alle donne il massimo dell'occupazione storica che hanno mai raggiunto grazie al governo Meloni. 10 milioni di donne occupate. Difendere le donne non è difendere il vostro posto in Parlamento bloccato da un uomo, ma è difendere le donne fuori da questo palazzo, come ha fatto Giorgia Meloni e il nostro governo. Abbiamo approvato come Parlamento una legge di cui siamo orgogliosi grazie a Chiara Colosimo, liberi di scegliere, per togliere i figli ai mafiosi, perché è così che si combatte la criminalità organizzata. Abbiamo messo in campo il Coltiva Italia, 1 miliardo di euro in arrivo agli agricoltori, abbiamo approvato la svolta nucleare, abbiamo abolito il bollo auto per il 75% dei proprietari, abbiamo varato norme per l'integrazione nelle scuole, basta andare nelle scuole le bambine col burka perché le donne si difendono anche con la loro dignità, abbiamo approvato il tetto agli stranieri, i bambini che non parlano italiano, per tutelare l'integrazione, abbiamo lavorato il price cap per controllare il prezzo dei carburanti. Mentre noi facevamo tutto questo, voi cosa facevate? Parlavate male della legge elettorale, come se i problemi degli italiani fossero questi. Abbiamo anche però visto una vostra levata di scudi in difesa del compagno bollo auto, comprendiamo che da sempre sia un vostro amico il bollo dell'auto. Abbiamo visto la difesa delle classi ghetto, non si sa mai che ragazzi stranieri che non parlano italiano si integrino e inizino a rispettare i nostri usi e costumi. Abbiamo visto la vostra contrarietà al nucleare, non si sa mai che l'Italia recuperi un po' di indipendenza energetica e diminuiscano le bollette ai cittadini. Ma più di tutto vi abbiamo visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale. Perché, vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani. Indecente! Lo so che non ci siete, capisco il nervosismo, Presidente, capisco, colleghi, il nervosismo.
3: Colleghi, vi ricordo che siamo anche in diretta televisiva, per cortesia. Facciamo proseguire l'onorevole Donzelli cercando di mantenere il silenzio. Prego, onorevole.
2: Capisco il nervosismo, Presidente, perché d'altronde il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte, che è intervenuto prima, addirittura si è ritrovato Presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo né con la Lega né con il PD, e Giuseppe Conte, che era uno sconosciuto per gli italiani, si è ritrovato al governo prima con la Lega e poi col Partito Democratico. Capisco che questa legge elettorale non piaccia. Sarebbe... Bonis, non finisco. Sarebbe ingeneroso però dire che vi siete solo occupati di legge elettorale. Vi siete anche occupati di litigare tra voi per capire chi sarebbe stato il candidato premier se fosse stata e fosse passata questa legge elettorale. I grandi temi a cui si è appassionata la sinistra. Discutiamo prima del premier o del programma, per poi stabilire, sì, discutiamo prima del programma, ma continuare a discutere delle primarie, primarie sì, primarie no per il premier. Lo dico per i vostri elettori, non meritano questo spettacolo, veramente. Grazie a questa legge elettorale questo spettacolo potrà finire. Ho sentito dire che abbiamo strozzato il dibattito parlamentare. Non vi bastano 224 giorni? Il Rosatellum, la legge attuale, è stata approvata in 35 giorni, il Mattarellum in 108 giorni. Noi, questa legge, 224 giorni di dibattito, 7 volte il Rosatellum, più del doppio del Mattarellum. E il tema della fiducia, gentilissima collega Boschi, lei è l'ultima che ce lo deve porre, perché lei ha posto la fiducia in prima lettura dopo che in commissione avevate impedito la discussione degli emendamenti e dopo che avevate fatto il canguro per impedire che ci fosse un minimo dibattito parlamentare. Ebbene sì, dall'opposizione ci lamentavamo che era indecente, perché era indecente. Noi mettiamo la fiducia in terza lettura dopo un dibattito completo alla Camera e al Senato. E vi abbiamo ascoltato, forse troppo vista la vostra correttezza, perché vi siete lamentati che il tetto al 60% era pericoloso per la democrazia, non lo era, ma l'abbiamo abbassato al 55%, vi siete lamentati che per arrivare al premio maggioranza il 40 era troppo poco, era scritto nelle sentenze della Corte Costituzionale, ma l'abbiamo alzato al 42, avete fatto tutta una vicenda perché i voti del Trentino Alto Adige non dovevano essere scorporati, abbiamo previsto anche voti del Trentino Alto Adige, avete fatto le battaglie perché dovevamo considerare anche voti delle liste sotto al 3% per il premio maggioranza, abbiamo modificato la legge anche per ascoltarvi su questo. Ma guardate, la verità è semplice, a parte questi tecnicismi che appassionano solo il palazzo, voi non riuscite a digerire le tre cose, le tre grandi rivoluzioni di questa legge elettorale: il Presidente del Consiglio, candidato nel programma, le preferenze e il voto agli studenti fuori sede. Queste sono le tre cose, le tre grandi rivoluzioni di questa legge elettorale. Il voto fuori sede, l'avete sempre promesso, ma l'abbiamo realizzato noi. Spiace, solidarietà. Le preferenze, vi lamentate che non sono le preferenze che vorreste. Beh, l'ultima volta si è votato con le preferenze nel 1992. Saranno 35 anni nel 2027 quando gli italiani torneranno a scegliersi il parlamentare, e non è grazie alla teoria di come avreste voluto le preferenze, ma è di come noi le preferenze le abbiamo inserite. E allora qual è il grande tema? Che voi avreste voluto una legge elettorale senza un programma, senza un candidato Presidente del Consiglio e, se possibile, anche senza voti. Vi svelo un segreto, non ve lo consentiremo in nessun modo. Non vi abbiamo fatto depistare la Commissione Antimafia, non vi faremo depistare l'Italia. E caro Presidente Conte, ha mostrato la foto di Scarpinato con Falcone e Borsellino. Beh, anche nei dipinti dell'ultima cena Giuda è accanto a Gesù. E allora, caro Presidente, ho sentito parlare di questa magnifica alleanza, di questo grande campo progressista. Faccio presente alla collega Schlein che mentre diceva questo e quando ha finito non c'è stato un solo applauso dei colleghi del Movimento 5 Stelle, erano freddi immobili. Questo è l'auspicio con cui volete governare l'Italia. Ma non farete tornare l'Italia alle trame di palazzo che tengono sotto ricatti governi e maggioranze stabili. Basta! Basta con i traditori che vengono eletti con uno schieramento e poi votano con lo schieramento opposto. non farete tornare l'Italia a governi tecnici in cui la politica si spartisce posti ma non ci mette la faccia sulle scelte. Basta con i finti litigi in campagna elettorale per la spartizione delle poltrone dal giorno dopo. Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica. La Terza Repubblica che prevede una democrazia...
3: Capisco il nervosismo. Donzelli.
2: Le chiedo di richiamare all'ordine il presidente Conte, che fa tanta scena e non rispetta chi la pensa diversamente da lui.
1: Bravo, bravo.
3: Prego, concluda, onorevole Donzelli.
2: Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia senza paralisi e ricatti di palazzo, esattamente come auspicava Costantino Mortati. Entreremo nella Terza Repubblica con la democrazia dell'alternanza, grazie a una destra matura, come immaginava Pinuccio Tatarella. Entreremo nella Terza Repubblica, una democrazia attenta ai territori, come voleva Umberto Bossi. Entreremo nella Terza Repubblica, una scelta di campo come sognava il presidente Berlusconi. Entreremo nella Terza Repubblica con l'Italia apprezzata nel mondo, come finalmente ci sta accompagnando Giorgia Meloni. No, presidente, finito. Forza Italia, Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia voterà compattamente, guardando negli occhi gli italiani, nel segreto della buchetta, esattamente come diciamo in faccia, perché noi abbiamo una parola sola e convintamente voteremo a favore. Bravo. Della riforma elettorale che porta l'Italia nella Terza Repubblica.
3: Grazie. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale per le quali è stata disposta la ripresa televisiva diretta. Ora, colleghi, abbiamo due interventi a titolo personale, quindi vi chiedo di mantenere il silenzio e portare rispetto per i nostri colleghi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tabacci, ne ha facoltà per 2 minuti.
4: Signor Presidente, se quella di Alcide De Gasperi del 1953 era una legge truffa, e certo non lo era, questa è una legge dissennata e incostituzionale, e non c'è dubbio.
5: Bruno Tabacci, Gruppo Misto.
4: 50.000 voti non scattò quella legge, e nel 1954 fu abrogata, giustamente. Siamo passati da una maggioranza assoluta con premio ad una minoranza con super premio, e tutto nel nome della governabilità imposta al governo Meloni, quello del record di durata e, temo, di inconsistenza nell'azione. Intanto gli elettori sono scappati. Nel 1953 i non votanti erano 1.800.000. Nel 2022 sono stati 16.600.000. Ma tanto a questi nuovi partiti non importa. Meno elettori ci sono, meno fatica si fa a conquistare e a mantenere il potere. E così il governo Meloni introduce un premierato nascosto e cambia la natura della nostra democrazia parlamentare con una ordinaria legge elettorale, anziché una legge costituzionale, come sarebbe stato necessario. Nel 1953, se fosse scattato il premio De Gasperi, ogni 100 voti ne avrebbe avuto 25 in regalo. Oggi, con questa legge, Meloni ogni 100 voti veri ne vuole 42 in regalo. Più che un premio, è un furto, un randellum contro la democrazia rappresentativa che ha governato e sviluppato l'Italia con la straordinaria partecipazione al referendum del 2 giugno 1946 con il voto alle donne. Quella scheda elettorale era libera e uguale per l'entusiasmo di una grandissima partecipazione popolare. Quella di oggi sarà un elenco arido di nomi dal quale gli elettori si allontaneranno ancora di più. Ribadisco con viva preoccupazione questo mio voto contrario.
3: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marattin. Ne ha facoltà. Dov'è?
6: Grazie Presidente. Io chiedo scusa per rimandare di un paio di minuti il momento di massimo share. Questo Parlamento sta per approvare la quinta legge elettorale in 32 anni. È un record in tutto il mondo occidentale, forse non solo. Non c'è nessuna...
5: Gruppo Misto.
6: collegio elettorale così frequentemente come noi. Vedete, normalmente è l'offerta politica che determina le leggi elettorali, cioè i paesi in cui la cultura politica vede due soli partiti si fa un maggioritario. I paesi in cui la cultura politica nel corso dei secoli e degli anni ha prodotto diverse offerte politiche fanno un proporzionale. Da noi lo capite che succede in questo paese? Non è l'offerta politica che determina le leggi elettorali, sono le leggi elettorali che determinano l'offerta politica. Cioè l'anomalia è che noi ad ogni punto nel tempo, a un certo punto, ogni 5-6 anni, guardiamo i sondaggi del momento, facciamo la legge elettorale e sulla base di quella legge elettorale strutturiamo l'offerta politica di questo paese. Ma non dovrebbe essere così. L'offerta politica di un paese dovrebbe riflettere il pensiero politico della classe politica e degli elettori. Allora questa legge elettorale che state approvando fornisce un incentivo massimo alle ammucchiate, perché chi ha un voto in più governa. E quindi nessun nemico a destra, nessun nemico a sinistra, che è esattamente il motivo per cui in questi 30 anni noi abbiamo avuto problemi, perché le coalizioni fatte così sono bravissime a vincere, ma non sono brave a governare, perché sono tenute insieme da entrambe le parti solo dalla voglia di non far vincere gli altri. Allora io chiudo dicendo che ci può essere una rivincita della politica, come fece segretario Schlein Walter Veltroni nel 2008. Walter Veltroni nel 2008 aveva una legge elettorale sempre che diceva nessun nemico a sinistra, ebbe il coraggio di rompere con l'estremismo, il Partito Democratico a quelle elezioni prese 12 milioni di voti, che è il doppio del partito di maggioranza relativa adesso. Quindi io concludo. Faccio un appello alla ragionevolezza, alla vendetta della politica, anche se questa legge elettorale vi fornisce l'incentivo a fare il pieno a sinistra e il pieno a destra, cercate di avere un moto di orgoglio e a presentarvi alle prossime elezioni non con la voglia di dire faccio il pieno e poi vediamo, ma cercando di costruire un'offerta politica che possa affrontare con coraggio le sfide difficili che questo Paese avrà nella prossima legislatura. Grazie.
3: Grazie. Avverto che a norma dell'articolo 51 del regolamento è stata avanzata da parte dei gruppi Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Casa Riformista, nonché dal deputato Maggi la richiesta di procedere alla votazione finale del provvedimento in esame a scrutinio segreto, come già accaduto in occasione della votazione delle questioni pregiudiziali sulla base delle medesime motivazioni, la richiesta di scrutinio segreto è accolta. Indico dunque la votazione finale mediante procedimento elettronico a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 2822B. Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica comprensiva dell'errata corrige. La votazione è aperta. Tutti seduti. Grazie. Onorevole Brambilla, dei problemi? Fatto. Gnassi ha fatto.
1: Casasco.
3: Casasco deve inserire la tessera. Seduti, chi c'è? Onorevole Gardini. Fatto? Abbiamo votato tutti? Pare di sì, la votazione è chiusa. Votanti 391, maggioranza 196, favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva. Sospendiamo a questo punto la seduta, beh, invito a togliere i cartelli, grazie. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 12:45, la seduta è sospesa.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Radio Radicale 12:39 minuti e come avete sentito abbiamo seguito in diretta i lavori della Camera dei Deputati, è stata approvata in via definitiva la riforma della legge elettorale, La seduta è stata sospesa subito dopo, dovrebbe riprendere alle 12.45 e quindi intanto vediamo qualche aggiornamento dalle agenzie di stampa, appunto in attesa di riprendere la diretta della seduta. Una notizia che è arrivata poco fa: la Commissione europea ha dato il via libera alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità e crescita relativa alle spese per difesa e energia. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea per l'economia nel briefing quotidiano con la stampa. Oggi rappresenta un passaggio importante nella procedura prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale. Abbiamo ricevuto dall'Italia l'11 settembre una richiesta di attivazione, abbiamo valutato la richiesta e la nostra valutazione ha concluso che nel caso dell'Italia l'attivazione della clausola non mette a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio periodo. In altre parole, la nostra valutazione è positiva, ha dichiarato il portavoce. Ora il dossier passa al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo e solo a quel punto la clausola potrà essere ufficialmente attivata per l'Italia. Questo ha spiegato appunto il portavoce per l'economia della Commissione europea. E la legge elettorale, come dicevamo, come abbiamo sentito poco fa, è approvata in via definitiva con l'ultimo sì della Camera, scrutinio segreto. I voti a favore sono stati 227, 164 i voti contrari. Naturalmente è animato il dibattito in aula e con le opposizioni duramente critiche. Il vostro slogan è prima le poltrone, così la segretaria del PD Elly Schlein, parlando appunto, intervenendo in dichiarazione di voto finale alla Camera. Non siete stati in grado di cambiare l'Italia se non in peggio, vi siete occupati soltanto del vostro futuro mentre gli italiani hanno lottato per il loro presente, e allora per la prossima campagna elettorale abbiate il coraggio di dire la verità e presentarvi con lo slogan giusto: prima le poltrone. Questo è il vostro slogan, la legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti, così Elly Schlein. Poi l'intervento invece finale di Donzelli di Fratelli d'Italia: con questa riforma l'Italia entra nella terza repubblica, una democrazia senza paralisi, esattamente come immaginava Mortati, dell'alternanza come chiedeva Tattarella, una democrazia attenta ai territori come voleva Bossi, con una scelta di campo come sognava Berlusconi, con l'Italia apprezzata nel mondo come voluto e perseguito da Giorgia Meloni, ha detto Giovanni Donzelli, che poi ha invece accusato appunto il PD di essere andato al governo senza il voto degli italiani. Intanto voi parlavate male della legge elettorale, come se i problemi degli italiani fosse questo, avete levato gli scudi in difesa del compagno bollo auto, aggiunto per la sinistra, ha sottolineato Donzelli, è indecente che in Italia comandi chi prenda un voto in più degli italiani, capisco il nervosismo che non piaccia al PD che non è mai andato al governo con il voto degli italiani e a Conte che da sconosciuto si è ritrovato al governo prima con la Lega e poi con il PD. Questa la risposta appunto di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dei Fratelli d'Italia, durante la dichiarazione di voto finale appunto sulla legge elettorale, che dunque è approvata. E intanto invece cambiamo argomento: la Russia, la risposta dal Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova al Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiano, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova in un briefing. È una mancanza di rispetto nei confronti degli italiani fare affermazioni del genere a livello di ministro degli esteri, sfruttando quella che viene definita la carta russa, ha aggiunto la portavoce appunto del ministero degli esteri russo. I prezzi delle materie prime non si arresta, la corsa del prezzo del petrolio dopo che Axios ha riferito che all'esercito USA è stato ordinato di completare i preparativi per una ripresa su vasta scala della guerra contro l'Iran. I raid potrebbero riprendere prima delle elezioni di midterm negli Stati Uniti il 3 novembre e anche di quelle in Israele previste per il 27 ottobre. Brent è a rialzo del 4% a $104 al barile, mentre WTI guadagna il 3,86% a $91,69. Il petrolio è sostenuto anche dalle tensioni nello stretto di Hormuz e dalle ostilità tra gli Houthi nello Yemen e l'Arabia Saudita, con appunto l'instabilità e l'incertezza nel Mar Rosso. E a proposito di questo quadrante, questa mattina l'audizione di Crosetto sulla presenza in Arabia Saudita dei militari italiani, e ci sono attualmente circa 500 militari, ha detto Crosetto in audizione davanti alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, suddivisi in una task force air, in una task force land in Arabia Saudita. Ma è ripresa la seduta alla Camera.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
1: Che arriva dalla Nigeria, un sacerdote inginocchiato tra le...
7: Antonio Baldelli, Fratelli d'Italia.
1: Gli estremisti possono avergli distrutto il tetto, bruciato l'altare, ma non sono riusciti a portargli via la fede. Secondo alcune stime, in Nigeria sono state attaccate o distrutte dalle milizie musulmane circa 18.000 chiese e 2.200 scuole cristiane. Migliaia di persone sono state uccise, rapite, costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Non sono numeri, sono madri, sono padri, sono bambini. Eppure l'Occidente, sempre pronto a impartire lezioni sui diritti umani, davanti a questa tragedia tace o balbetta. Forse perché parlare dei cristiani perseguitati non porta applausi nei salotti radical chic, o forse perché non riempie le piazze di quella sinistra che anche qualche giorno fa sventolava le bandiere di Hamas.

0: Presidente, onorevoli colleghi, sono a chiedere un'informativa al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in relazione a delle comunicazioni stampa che noi oggi abbiamo potuto apprendere sui quotidiani. Allora, più volte come Futuro Nazionale abbiamo sollevato le perplessità sul ruolo della società Milano Cortina, che tra
1: Gianangelo Boff, Gruppo Misto, Futuro Nazionale,
0: casa per la società delle Olimpiadi viene impiegata anche nel piano casa. Oggi apprendiamo dalla stampa che la società Milano Cortina abbia pagato per il ministro Salvini e per il suo staff per due notti a Cortina 15.000 euro. Abbiamo 700.000 euro di biglietti acquistati per non si sa chi. Non vorrei che poi ci fossero anche dei colleghi che magari hanno approfittato dei biglietti della società Milano Cortina acquistati dal Ministero dell'Interno per andare a vedere le Olimpiadi, perché magari ricordo a tutti che sarebbe anche qualche operaio che avrebbe avuto piacere di andare a vedere qualche gara delle Olimpiadi, e ritengo che ad esempio un parlamentare biglietti da 1.800 euro avrebbe potuto permetterseli senza farseli regalare dal MIT o dalla società Milano Cortina. Quindi il grande punto di domanda sulle società a diritto privato ma pubbliche con i soldi dei contribuenti: noi vorremmo che il ministro venisse in quest'aula a fare chiarezza su quali siano state le spese di rappresentanza e le spese di soggiorno del suo staff, ma non solo, perché abbiamo anche circa 30.000 euro di spese per cibi e bevande, abbiamo anche spese per alcolici che sono state pagate con le carte di credito della società Milano Cortina da quando si apprende dalla stampa. Quindi vorrei fosse fatta chiarezza, visto che comunque è una società pubblica, cosa sia stato fatto con quei soldi, e il ministro venga a renderci conto in aula di come sono stati impiegati i soldi pubblici della società Milano Cortina. Grazie. Tenuto conto che comunque a Cortina c'era anche una foresteria dove i politici di turno avrebbero potuto soggiornare senza costi a carico della società. Grazie.
2: A lei, sullo stesso argomento, l'onorevole Iaria, prego.
3: Grazie, ci associamo a questa richiesta di informativa, anche se suona un po' ridicola da chi fino a pochi mesi fa approvava e osannava le Olimpiadi Milano Cortina del suo premier, del premier Salvini e di tutta la parte politica di destra.
1: Olimpiadi Movimento 5 Stelle.
3: Per i costi eccessivi che sono aumentati a dismisura rispetto ai costi iniziali, cosa che avevamo segnalato dall'inizio, ancora prima che le Olimpiadi partissero. E da questo punto di vista arrivare adesso a parlare di richiesta di informativa, a parte che è veramente ridicolo da quella parte, da forza politica di Futuro Nazionale, ma io sono convinto che forse è ora di smetterla con questo spreco di denaro pubblico, spreco che noi abbiamo più volte segnalato, spreco che poteva essere evitato portando una proposta di Olimpiadi che aveva dei costi molto più certi e molto minori, che era quella di Torino e le sue valli, e lo ripeto da politico torinese. E adesso siamo ancora una volta a, purtroppo, ad avere ragione sul fatto che si sono sprecate occasioni e sprecato denaro pubblico che non recupereremo e che sarà un peso per le generazioni future, non solo della zona di Milano Cortina, della Lombardia, ma di tutta l'Italia. Grazie.
2: Se lei... Onorevole Borrelli, prego.
1: Francesco Emilio Borrelli, Alleanza Verde e Sinistra.
4: Ci associamo pure noi e purtroppo dobbiamo dire che aspettiamo gli esiti, ma non ci meraviglierebbe, visto le gestioni allegre anche del passato da parte del partito di Salvini, che ricordiamo è stato protagonista di una vicenda indegna della storia dei partiti del nostro Parlamento, quello dei 49 milioni di euro. Adesso ne hanno spesi solo 15.000. Il dato di fatto è che da una parte massacrano di tasse con la vergognosa anche vicenda della mancanza della tariffa unica RC auto e le sperequazioni tra il nord e il sud, e dall'altro a 15.000 euro a notte si gode la vita. Beato lui, alla faccia degli italiani.
2: Grazie. Abbiamo così concluso. L'ordine del giorno di domani prevede alle ore 9.30 lo svolgimento di interpellanze urgenti. Grazie a tutti e buona giornata. La seduta è tolta.
1: Radio Radicale, 12.52 minuti, e proseguiamo con l'ascolto dei lavori parlamentari dopo la seduta della Camera che abbiamo seguito in diretta, in cui è stata approvata in via definitiva la riforma della legge elettorale. Passiamo al Senato, la seduta di questa mattina, dove era all'ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni.
5: La seduta è aperta. Invito il senatore

0: Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
1: Verbale della seduta del 7 ottobre 2026, numero 463, la presidenza dei vicepresidenti Ronzulli, Castellone e Centinaio. Aperta la seduta alle ore 10.06, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 6 ottobre 2026. Il presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Senato passa al seguito della discussione di disegno di legge numero 2023 di conversione in legge del decreto legge 28 agosto 2026 numero 154 recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. In sede di replica interviene il sottosegretario di Stato per le imprese Made in Italy, Bergamotto. In sede di esame degli articoli intervengono i senatori Camusso, Turco e Lotito, il relatore Pogliese e il sottosegretario Bergamotto. Respinto l'emendamento 01.1, gli altri emendamenti fino all'emendamento 01.6 sono dichiarati improcedibili. In sede di votazione dell'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2, il senatore Pierondini chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 10.28 e ripresa alle ore 10.55. Ripreso l'esame degli articoli, intervengono i senatori Gaudiano e Turco. I restanti emendamenti sono dichiarati improponibili o improcedibili e sono respinti con votazione per alzata di mano o con votazione nominale elettronica qualora richiesta. Gli ordini del giorno G.100 e G.1000 non sono posti i voti in quanto accolti dal Governo. I restanti ordini del giorno sono respinti. Le dichiarazioni di voto finale prendono la parola i senatori Furlan, Biancofiore, De Cristofaro, Spagnoli, Trevisi, Turco, Bergesio, Martello e Fallucchi. Votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Basso e quindi approvata il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione. Il Presidente sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 12.25 e ripresa alle ore 12.29. La proposta di sostituzione di un membro della Commissione Antimafia interviene il senatore Pierondini a seguire i senatori Cantalamessa, Verini, Russo, De Cristofaro, Biancofiore e Gasparri. Sull'ordine dei lavori intervengono i senatori Pierondini e Nicita. Il Senato passa a discussione della sede redigente del disegno di legge numero 1875, istituzione del Registro Unico Nazionale di Dispositivi Medici Impiantabili. Il relatore Zullo, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. Interviene il sottosegretario di Stato per la Salute Gemmato. L'articolo 1 è approvato in votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Irto. In sede di votazione dell'articolo 2, il senatore Irto chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 13.08 e ripresa alle ore 13.31. Approvato l'articolo 2 in sede di votazione dell'articolo 3, il senatore Irto chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 13.32 e ripresa alle ore 15.31. Sono approvati i restanti articoli da 3 a 6. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Furlan, Magni, Ternullo, Pirro, Murelli, Zambito e Leonardi. E quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il Senato passa a discussione della legge numero 1786, recante delega al governo in materia farmaceutica collegato alla manovra di finanza pubblica. Il relatore Zullo, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola le senatrici Zambito e Zampi, interviene quindi il sottosegretario Gemmato. Il Presidente invita il senatore segretario a dare il tuo parere espresso dalla quinta commissione permanente. In sede di votazione degli articoli di disegno di legge e degli emendamenti ad essi riferiti intervengono i senatori Irto, Boccia, Pirlo, Furlan, Gaudiano e Morelli, il relatore Zullo e il sottosegretario Gemmato. Posti i voti con votazione per alzata di mano, con votazione nominale elettronica ove richiesta, sono approvati gli emendamenti 1.500 e 3.300 testo 4, nonché gli articoli da 1 a 4 del disegno di legge, risultando respinti, preclusi o dichiarati inammissibili tutti i restanti emendamenti ad essi riferiti. Gli ordini del giorno G3.1, G3.300, G3.301, G3.302 testo 2 e G3.303 testo 2 e G3.304 non sono posti in votazione in quanto accolti dal Governo. Per dichiarazione di voto finale prendono le parole i senatori Furlan, Magni, Ternullo, Pirro, Murelli, Zambito e Satta. Posti i voti con votazione nominale elettronica in senso articolo 120,3 del regolamento, approvate il disegno di legge numero 1786 nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Irto, Terzi, Sant'Agata, Cantalamessa e Furlan. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle 19.05.
0: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2522 del senatore Fina concernente la carenza di personale presso l'ufficio notifiche del Tribunale di Avezzano. A lei la parola.
2: Grazie Presidente. Evidenzio in apertura che per quanto siano fisiologiche le criticità segnalate dagli uffici giudiziari, non può essere ignorato l'impegno con cui questa amministrazione porta avanti le politiche di assunzione e di supporto alle articolazioni periferiche. L'amministrazione ha conseguito infatti traguardi straordinari nel potenziamento degli organici, attraverso anche lo storico provvedimento di stabilizzazione del personale PNRR avvenuto il 1 luglio del 2026, cui si aggiunge per le unità residue l'ultima proroga del contratto a tempo determinato. Nel considerare l'attuale situazione degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, deve tenersi conto che le dotazioni organiche straordinarie destinate all'ufficio per il processo hanno riguardato gli uffici giudicanti e requirenti, escludendo dal perimetro dei beneficiari proprio quegli uffici UNEP. Ciononostante, l'amministrazione porta avanti l'impegno per le politiche di rinvigorimento e potenziamento degli organici e presso il Tribunale di Avezzano, considerando anche l'effetto dei distacchi, prestano servizio effettivo 45 unità. Nell'arco temporale 22-26 presso il Tribunale di Avezzano sono state realizzate 24 assunzioni. In particolare all'UNEP presso il Tribunale di Avezzano prestano attualmente servizio un ufficiale giudiziario e 5 funzionari UNEP. Nell'arco temporale 22-26 sono avvenute 2 assunzioni di funzionari UNEP. Più in generale, per quanto concerne gli ulteriori innesti di personale di cui a breve potranno beneficiare gli uffici giudiziari del Paese, ricordo che l'amministrazione ha già attivato specifici rimedi per mitigare le scoperture di organico. Con avviso del 30 luglio 25 è stato indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.970 unità di personale non dirigenziale e a tempo quindi indeterminato. Queste 2.970 unità vanno inquadrate nei ruoli del Ministero della Giustizia per 370 funzionari UNEP e 2.600 assistenti, di cui sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori. Il 26 marzo sono stati assunti e assegnati nella sede di prima destinazione i funzionari UNEP. Inoltre, per il circondario di Avezzano sono stati resi disponibili 2 posti di concorso assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e sono stati assegnati 1 unità di tribunale, 1 unità alla Procura della Repubblica di Avezzano, compresa di servizio 1 ottobre 2026. Sono già stati programmati gli scorrimenti delle graduatorie capienti dei concorsi dell'area funzionari e dell'area assistenti, tra i quali rientrano anche i funzionari UNEP, fino a copertura almeno dei posti a bando attualmente non ancora coperti. Inoltre, entro la fine dell'anno potranno essere previsti gli scorrimenti delle graduatorie distrettuali che si sono formate in esito alla procedura di stabilizzazione, sempre a copertura dei posti rimasti vacanti. Concludendo, ribadisco che questa amministrazione sta cercando di attuare tutte le forme, tutte le misure strategiche per un più organico rinvigorimento degli uffici giudiziari dislocati sull'intero territorio nazionale. Inoltre si segnala che il Tribunale di Avezzano, soppresso e mantenuto con varie proroghe, avrà il suo ripristino definitivo con l'approvazione del disegno di legge di natura governativa, numero 2646, attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera, con cui questo governo ha intenzione di stabilizzare non solo il Tribunale di Avezzano, ma anche gli altri tribunali abruzzesi, isole minori, e istituire il Tribunale della Pedemontana. L'approvazione definitiva di questo provvedimento consentirà di dotare di una definitiva e una adeguata pianta organica anche il Tribunale di Avezzano. Grazie.
0: Grazie. Interviene in replica quindi il senatore Fina, a disposizione 5 minuti, senatore.
3: Grazie Presidente, sottosegretario, senatrici, senatori. Il Tribunale di Avezzano, sottosegretario, insieme ai tribunali di Sulmona, Lanciano e Vasto, fa parte di quella categoria di tribunali che, più che essere indicati come subprovinciali, sono in realtà subiudice. Purtroppo non è un gioco di parole.
4: Michele Fina, Partito Democratico.
3: Tribunali da ben 14 anni aperti ma chiusi, cioè senza piante organiche formalmente soppressi, ma ogni giorno alle prese con la domanda di giustizia di cittadini, utenti e operatori che vi lavorano tra mille difficoltà. Basterebbe dire questo per dimostrare l'assurdità politica, giuridica e istituzionale della vicenda, ma non si può comprenderne la gravità senza evidenziare come il fatto di risultare formalmente soppressi non consente la necessaria dotazione organica degli uffici. Il Ministero dice: come faccio a inviare impiegati, cancellieri, magistrati in misura sufficiente in un tribunale chiuso? I cittadini rispondono: ma come facciamo ad ottenere giustizia se per carenza di organico la mia causa dura 10 anni, la mia azienda nel frattempo fallisce, la mia denuncia penale non ottiene una sentenza ma muore con la prescrizione? Esattamente in questo cortocircuito istituzionale si inserisce il tema dell'UNEP di Avezzano, il servizio dell'ufficio degli ufficiali giudiziari che dovrebbe avere 17 dipendenti, ma in realtà può contare su una dotazione, lei lo ha confermato, che non arriva a 5. Un servizio fondamentale perché per un difetto di notifica può saltare un'udienza e poi un'intera causa, perché una carenza di organico tanto grave rende vana la tutela dei diritti. E allora per tutto questo non possiamo ritenerci soddisfatti, non solo della risposta, ma in generale dell'azione del governo, perché dobbiamo andare alla radice del problema. Le faccio vedere questo manifesto, sottosegretario, che fu affisso a Avezzano l'anno scorso. Un manifesto di Fratelli d'Italia che dice: il problema è risolto. Ora, ad agosto del 2025, oltre anno fa, questo manifesto ha tappezzato la città di Avezzano. E il messaggio è: abbiamo salvato i tribunali abruzzesi. Un annuncio con il quale si dava notizia dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge, a cui lei ha fatto riferimento in conclusione, di riforma della geografia giudiziaria che avrebbe dovuto salvare i tribunali subprovinciali abruzzesi. Avrebbe dovuto, ma non è stato così. Perché a che punto è questo DDL? Fermo alla Camera dei Deputati in attesa di giungere in aula per ottenere chissà se e chissà quando un'approvazione in prima lettura. Prima lettura! A pochi mesi dalla fine della legislatura e con un percorso accidentato a causa delle profonde divisioni interne alla maggioranza tra chi vuole l'istituzione del Tribunale di Bassano del Grappa, a cui lei ha fatto ancora riferimento, e chi è talmente contrario ad essere pronto a far saltare il banco. D'altra parte, tribunali abruzzesi, tribunali delle isole, quindi un problema completamente diverso, perché sono tribunali formalmente chiusi ma sostanzialmente aperti, da un tribunale di totale nuova istituzione. Forse sarebbe stato più logico fare due provvedimenti diversi, ad hoc per quelli che vivono questa condizione. Tra appena 84 giorni, sottosegretario, i tribunali abruzzesi saranno definitivamente chiusi alla scadenza dell'ultima proroga prevista il 31 dicembre. Ora faccio qui un appello al governo e a tutti i parlamentari di maggioranza. Non ascoltate me, non ascoltate il Partito Democratico, ma ascoltate il coordinamento che riunisce i sindaci e i presidenti degli ordini degli avvocati. Ci chiedono di presentare un emendamento al DL 168/2026 in materia di giustizia in conversione alla Camera. Noi abbiamo già scritto l'emendamento e siamo pronti a depositarlo, ma siamo altrettanto pronti a rinunciare alla nostra firma, prima firma, se questo può essere utile a vederlo approvato. Noi garantiamo il nostro voto favorevole. Fatelo anche voi davanti al Parlamento e davanti ai territori che ve lo chiedono, ponendo fine a 14 anni di proroghe e carenze nelle piante organiche. C'è questo disegno di legge, c'è stato un tempo lunghissimo per approvarlo, c'è il rischio di non arrivare alla fine, salviamo con un provvedimento ad hoc più veloce, sottosegretario, i tribunali abruzzesi e delle isole e lasciamo a quel disegno di legge il tema di Bassano del Grappa, così almeno eviteremo di legare a un treno di necessità e di diritti giusti una necessità tutta politica. Ripeto, non potrà non essere d'accordo che un conto è definitivamente tenere aperti tribunali che non hanno mai chiuso da 14 anni e un conto istituire un nuovo tribunale. Distinguete questi due problemi, altrimenti arriveremo alla fine della legislatura, la legge non sarà approvata, ci sarà adesso una nuova proroga probabilmente biennale e noi ci ritroveremo dalla prossima legislatura di nuovo da capo. Grazie.
0: Grazie senatore. Prima di lasciare la parola al sottosegretario Molteni, voglio salutare studenti e docenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, oggi in visita al Senato. Benvenuti. Quindi, il sottosegretario di Stato per l'Interno, onorevole Molteni, risponde all'interrogazione numero 2671 del senatore Matera, concernente il trattamento in servizio volontario dei segretari comunali. A lei la parola, sottosegretario.
5: Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene richiamata l'attenzione sulla facoltà attribuita alle pubbliche amministrazioni di mantenere in servizio, su base volontaria e in presenza di comprovate esigenze organizzative, i dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile. Tale facoltà è prevista anche al fine di valorizzarne l'esperienza attraverso attività di tutoraggio e affiancamento del personale neoassunto, nel limite del 10% delle capacità assunzionali dell'amministrazione e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età. Con riferimento alla tematica in esame, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare del 20 gennaio 2025, riferita al trattenimento in servizio di cui l'articolo 1, comma 165 della legge 30 dicembre 2024, numero 207, ha precisato che la disciplina non prevede la presentazione di istanze o richieste finalizzate a ottenere il trattenimento in servizio, in quanto la relativa determinazione è rimessa esclusivamente all'amministrazione in qualità di datori di lavoro. Ciò posto, per quanto di competenza, deve essere evidenziato che il segretario comunale provinciale, ai sensi degli articoli 97 e 99 del decreto legislativo 267 del 2000, è titolare di un rapporto di lavoro col Ministero dell'Interno e di un rapporto di servizio col sindaco o il presidente della provincia, cui compete la relativa nomina in ragione del rapporto fiduciario intercorrente con il titolare dell'organo di governo dell'ente. Pertanto i segretari comunali, pur intrattenendo un rapporto funzionale con l'amministrazione locale, presso la quale prestano servizio, mantengono la qualifica di funzionari statali con uno status giuridico integralmente disciplinato dalla normativa statale di riferimento. Soggiungo, con specifico riferimento ai limiti nei quali può essere disposto il trattenimento in servizio, che il Ministero dell'Interno, con la direttiva 4 marzo 2026, ha definito per l'anno 2026 il fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali. In particolare, l'articolo 1 della citata direttiva dispone che è definito, ai sensi dell'articolo 10,7 lettera A del decreto legislativo 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 213 del 2012, il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali per l'anno 2026 in 79 unità, ai fini dell'accesso in carriera di nuovi segretari per intera quota delle facoltà assunzionali. Infine, è importante considerare che nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie locali, questa amministrazione non potrebbe, soprattutto nel corso del mandato del sindaco, disporre il trattenimento in servizio del segretario, titolare dell'incarico, perché tale scelta potrebbe incidere sulle prerogative del sindaco che subentrerà a seguito del rinnovo degli organi elettivi, limitandone la facoltà di effettuare autonome determinazioni in ordine al conferimento dell'incarico di segretario comunale.
0: Grazie. Interviene quindi in replica il senatore Matera, a disposizione 5 minuti, senatore.
6: Grazie Presidente, grazie sottosegretario Multini per la risposta esaustiva, convincente diciamo al 50% per quanto mi riguarda. Chi vi parla è un segretario comunale da oltre 30 anni, quindi diciamo dal di dentro probabilmente un
4: po'. Domenico Matera, Fratelli d'Italia.
6: Non dico che la conosce, ma almeno la vive o l'ha vissuta. La legge finanziaria del 2025, la norma la 207 del dicembre 2024, ha previsto che la pubblica amministrazione potrà tenere in servizio i dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile anche per attività di tutoraggio e affiancamento del personale neoassunto, ovviamente queste su base volontaria e per esigenze organizzative non altrimenti soddisfabili. È chiaro questo fino al limite però massimo dei 70 anni di età, subordinando questo alla valutazione dell'amministrazione di appartenenza, nel caso specifico del Ministero dell'Interno, perché come ha precisato il sottosegretario Molteni, il segretario comunale è un dipendente del Ministero dell'Interno, anche se ha un rapporto di lavoro con il Comune, con il Sindaco, con la Provincia, con il Presidente della Provincia. Applicare questa norma ai segretari comunali, applicando questa norma, consentirebbe il differimento, per esempio, dell'erogazione della pensione al segretario comunale che raggiunti i 67 anni di età rimane in servizio almeno fino a che quell'amministrazione o quel sindaco resta in carica, quindi consentirebbe il differimento dell'erogazione della pensione, determinando anche un risparmio sulla spesa previdenziale, ovviamente senza maggiori oneri per lo Stato, anche perché lo stipendio del segretario comunale lo paga il Comune e il Comune lo pagherebbe al segretario che permane in servizio fino a 70 anni o al nuovo segretario che andrebbe a prendere servizio. Si potrebbe prevedere per esempio la permanenza in servizio fino a che il sindaco o il segretario comunale resta nel comune ove presta in quel momento la sua attività, non necessariamente fino a 70 anni, 70 anni potrebbe essere il limite massimo. Non consentire questa possibilità ad una categoria di lavoratori, quale quella dei segretari comunali, comporta o comporterebbe anche una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici. Ad esempio, questa cosa è stata prevista per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate. Il ministro Zangrilli, il ministro della Pubblica Amministrazione, nel 2025 ha firmato le indicazioni operative per il ricorso al trattenimento in servizio del personale fino a 70 anni, ovviamente, come dicevamo prima, per far fronte ad esigenze di tutoraggio, di affiancamento ai nuovi assunti. Questa direttiva, questa circolare del ministro Zangrillo, prevede delle esclusioni. Sono escluse dall'applicazione di questa norma, per esempio, i magistrati, per esempio le forze dell'ordine, le forze di polizia, ma non ne sono esclusi i segretari comunali. Quindi, diciamo, in linea di principio la cosa potrebbe essere applicata, il Ministero dell'Interno potrebbe farlo. Ci sono sicuramente altri vincoli, quelli dei limiti della capacità assunzionale, e il Ministero dell'Interno, con una direttiva del 4 marzo del 2026, per esempio, ha definito per il 2026 il fabbisogno dei segretari comunali per il 2026 in 79 unità. Il dato viene fuori da un calcolo ovviamente di natura prettamente economica, finanziaria, di fondi a disposizione, però il dato vero è che in Italia noi abbiamo in servizio 2.820 segretari comunali per 7.895 comuni, quindi in media ogni segretario sta in circa 3 comuni italiani. Con picchi molto alti, per esempio in Lombardia un segretario comunale ha più di 5 comuni, in Piemonte 5,57, in Emilia Romagna 4,92, un po' meglio va la mia Campania, dove c'è un segretario ogni 2 comuni, perché c'è l'istituto delle convenzioni. Però immaginare che un segretario comunale possa o debba lavorare in 5 comuni o in 6 comuni significa, oltre che svilire la funzione, il lavoro, la professione di segretario comunale, significa anche non rendere un buon servizio alla comunità e un buon servizio all'amministrazione per la quale si lavora. C'è il tema che probabilmente si incide sulle capacità assunzionali del Ministero, che non dovrebbe superare il 10%, diciamo, come limiti della capacità assunzionale. Questo potrebbe essere superato ovviamente prevedendo, come dicevo prima, la opzione, la facoltà o la possibilità che quando cambia il sindaco, e quindi potrebbe cambiare il segretario comunale, o quando per qualche altro motivo il segretario che raggiunge i limiti di età, che resta in servizio fino a 70 anni, se va via prima, in quel caso insomma si prende chi sta in disponibilità o un nuovo segretario. Quindi di fatto, pagando lo stipendio, il comune incide relativamente sulle capacità assunzionali, sulle somme che il Ministero deve appostare o mettere a disposizione per questo tipo di attività. Ripeto, io sono un segretario comunale, ho fatto il sindaco per 15 anni, quindi ho avuto in qualche modo anche a che fare, stando dall'altra parte, con i segretari comunali, con il lavoro dei segretari comunali. Sarebbe necessario sicuramente una modifica, un'integrazione, un miglioramento, una revisione delle normative vigenti per rifare il calcolo sulle capacità assunzionali. A questo punto chiedo al sottosegretario di farsi portavoce presso i competenti uffici del Ministero, di avviare eventualmente un tavolo di trattativa, un tavolo di confronto tra il Ministero, l'ANCI, che rappresenta i comuni italiani, l'UPI, che rappresenta le province, e i rappresentanti, i sindacati di categoria dei segretari comunali, per verificare se c'è la possibilità di migliorare questo trend, che è solo negativo per la funzionalità e il funzionamento degli enti locali, prevedendo e lasciando la possibilità a chi ha raggiunto i 67 anni di età di rimanere in servizio ancora per un po', per rendere un buon servizio e facendo risparmiare la pubblica amministrazione. Grazie.
0: Grazie senatore Matera. Si è così concluso quindi lo svolgimento delle interrogazioni. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Radio Radicale 13:17 minuti, questa era la seduta del Senato di questa mattina, lo svolgimento di interrogazioni e adesso, prima del nostro notiziario pomeridiano, parliamo di Venezuela con l'intervista di Roberta Iannuzzi a Stefano Tamburrini.
8: Radio Radicale, siamo in collegamento con Stefano Tamburrini, giornalista di origine venezuelana, collabora con diverse testate internazionali in Italia con Il Fatto Quotidiano e Avvenire. Buongiorno Stefano e ben trovato.
9: Buongiorno, grazie dello spazio.
8: Sei stato qualche settimana fa in Venezuela e quindi con te cerchiamo di capire in quale situazione è il paese che all'inizio dell'anno è stato oggetto dell'operazione militare degli Stati Uniti e con l'arresto del presidente Maduro. Partiamo dalla situazione economica del paese.
9: Sì, possiamo dire che mesi dopo appunto questo intervento, dopo il quale era stato promesso che sarebbe arrivata tanta prosperità per il popolo venezuelano e parte della popolazione ha creduto certamente nelle promesse americane, purtroppo l'inflazione è a oltre il 30% e si vive in una situazione in cui la valuta locale, l'ho visto anche vivendo per alcune settimane in Venezuela, è una sorta di carta straccia e tutte le transazioni devono effettuarsi attraverso il dollaro, che però le persone non ricevono perché ovviamente non è la valuta locale, ma percepiscono attraverso le rimesse dei propri parenti, come accade a Cuba, come accade in alcuni contesti africani. E purtroppo questa situazione inceppa un'economia di sussistenza in cui la popolazione locale non riesce a pagarsi le cure mediche, non ci sono servizi e purtroppo anche quel poco di energia elettrica che diciamo sorreggeva il fabbisogno delle famiglie ora viene prelevata dalle grandi multinazionali e dalle grandi compagnie petrolifere per pompare petrolio greggio verso gli Stati Uniti in virtù del recente accordo che è stato fatto appunto tra Caracas e Washington per portare a casa oltre il 20% delle riserve del sottosuolo venezuelano.
8: Questa, diciamo, per sommi capi, ecco la situazione che vive il paese. Ci sono proteste, c'è mobilitazione da parte delle persone che ancora vivono in Venezuela?
9: Sì, non se ne sta parlando perché molto spesso ci si concentra chiaramente sulla vicenda macro, però in realtà parliamo di una costante mobilitazione che ogni notte vede la popolazione locale scendere in piazza in diversi municipi e anche chiudere appunto le vie per chiedere appunto la risoluzione dei loro problemi, in particolare dei blackout che consumano almeno da 8 alle 24 ore al giorno, non solo nelle case ma anche nei posti di lavoro, negli ospedali. Siamo molto abituati a parlare dei blackout che purtroppo colpiscono L'Avana, ma anche Caracas vive una situazione simile, pur avendo una maxi riserva di petrolio che però in questo momento, lo ripetiamo, viene tutta dirottata verso gli Stati Uniti, senza che però le ricadute siano visibili in termini di guadagni per la popolazione. Quindi a dispetto di quello che dice Donald Trump, la popolazione nelle strade non balla, ma protesta contro l'inflazione e contro i blackout e cerca di sopravvivere a una situazione economica ben peggiore di quella vissuta durante il regime di Maduro.
8: E in questo contesto qual è il ruolo dell'opposizione? Ci sono prospettive di elezioni nel paese?
9: E le elezioni sono una richiesta che viene fatta a gran voce da diversi settori dell'opposizione e purtroppo sempre gli Stati Uniti in questi momenti fanno da tutor sul paese, dicono che la nazione non sia pronta ad affrontare un nuovo scenario elettorale, anche se il governo ad interim è presieduto da Delcy Rodriguez ed è caduto da alcuni mesi poiché aveva solo 90 giorni per poter guidare il paese verso nuove elezioni e quindi c'è una situazione di stallo tra chi vuole mantenere lo status quo, quindi gli Stati Uniti in primis e le big oil e successivamente poi dall'altra parte abbiamo anche buona parte della popolazione, più dell'80% della popolazione, che chiede nuove elezioni, e anche una parte dell'opposizione che sta trattando con la controparte del governo per preparare il terreno verso quelle nuove elezioni, verso i nuovi comizi, attraverso il rinnovo dei poteri pubblici e attraverso anche l'accessione di alcune libertà politiche che prima non c'erano, e libertà di informazione. Però diciamo che questo percorso, questo dialogo procede molto più a rilento degli accordi economici che invece si consumano sulla pelle dei venezuelani, e questa cosa suscita ancora più sdegno nella popolazione.
8: Dopo la destituzione di Maduro, la scelta di Delcy Rodriguez, che ne è del chavismo? Ci sono stati altri interventi, diciamo, nella classe dirigente del paese, e cosa ne è invece dei prigionieri politici?
9: Ecco, la prima cosa, giusto per ricordare anche la situazione di Nicolás Maduro, c'è un paradosso per cui Delcy Rodriguez, che poco fa è andata all'Assemblea delle Nazioni Unite, non ha neanche ricordato e nemmeno visitato, pur essendo a pochi metri di distanza, il carcere in cui è stato recluso Nicolás Maduro, e questo ha suscitato sdegno in buona parte del chavismo originario, quello che ha fatto il primo tentativo di colpo di Stato nel 92 guidato da Chavez, e quello più oltransista, che in questi momenti non si sente identificato con l'opzione di Delcy Rodriguez. Quindi nel chavismo c'è una grande confusione tra cui da chi conserva il potere, e come Delcy Rodriguez, e tra l'ala più intransigente, che è rappresentata da esponenti meno visibili come Mario Silva, l'ex ministro Elias Hawa, che vorrebbero far rinascere un chavismo fondato sulle idee di sempre, sulla sovranità e sull'antiimperialismo, che in questi momenti sono idee passate a un secondo piano. C'è stato anche un cambiamento cromatico molto importante: gli edifici che sono tinteggiati di rosso, che erano tinteggiati di rosso, ora hanno cambiato colore, non si indossa più il rosso da nessuna parte, e a ben vedere anche le forze dell'ordine hanno subito una grande purga, per cui almeno 100 effettivi sono stati sostituiti, oltre una trentina di ministri, da parte di Delcy Rodriguez. Rimane la figura di Diosdado Cabello, del ministro dell'interno, che è colui che invece esercita il potere reale, perché ha in mano i servizi di intelligence, ha in mano i militari, che però hanno, diciamo, ridotto in gran parte la loro repressione, che ora invece è più mirata o dirottata verso l'interno, verso la dissidenza del chavismo stesso. I prigionieri politici invece, c'è una situazione ancora più triste che occorre denunciare, che è l'oblio. È l'oblio di chi è rimasto dentro. Ricordo che poco fa lo stesso Alberto Trentini, al Festival della Mostra del Cinema di Venezia, ha ricordato che, insomma, essendo uscito da quella situazione pure lui, l'oblio è la peggiore delle morti per chi si trova lì dentro. E sono più di 300 persone, tra ex militari, persone che semplicemente sono scese in piazza a manifestare per i propri diritti, che in questi momenti non contano su alcun sostegno e vedono la loro causa sparire, diciamo, dai riflettori. Tra questi vi sono alcuni italiani, ma c'è anche il caso emblematico di un giovane che è Osvaldo Castillo, che è stato nelle manifestazioni del 2014 in avanti e purtroppo si è trovato a scontare una pena per un presunto tentato golpe a cui non aveva partecipato nel 2018. Il regime, pur ammettendo la sua non partecipazione a quei fatti, lo ha condannato per 30 anni. Gli sono già stati rubati 8 anni di vita, che nessuno gli restituirà, e purtroppo la sua causa è slitta ancora.
8: Un'ultima battuta ti chiedo su Maria Corina Machado. Insomma, non è mai riuscita a rientrare nel paese, così?
9: Ecco, lei ha toccato il tema sul grande elefante nella stanza, perché Maria Corina Machado, che pure aveva consegnato il suo, una replica del suo premio Nobel per la pace a Donald Trump in fisico, essendo uscita dalle grazie degli Stati Uniti, e purtroppo non è più riuscita a ottenere il sostegno necessario per poter attraversare i confini di un emisfero che in questi momenti, ricordiamocelo, è sotto la dottrina Monroe, quindi non si muove niente in America Latina, soprattutto nei protettorati degli Stati Uniti, partendo dal Venezuela, se appunto gli Stati Uniti non lo autorizzano. E lo abbiamo visto qualche settimana fa a Curaçao, quando Maria Corina ha ritentato il suo ingresso per una settima volta, almeno in 24 ore, nel paese sudamericano, ma purtroppo la nave privata, cioè l'aereo privato, l'aeronave privata in cui voleva trasferirsi è stata immediatamente è stata dichiarata come inagibile tramite l'intervento dei servizi statunitensi, e purtroppo lei non si è potuta spostare. Perché non si vuole Maria Corina Machado da parte di Washington? Da un lato perché rappresenta un attore libero che purtroppo per Washington non segue apertamente le direttrici di un solo movimento, ma è una leadership in sé, è una leadership molto ingombrante che, diciamo anche per quel motivo, stenta a costruire alleanze tra gli oppositori. In secondo luogo perché potrebbe, tramite le sue idee, potrebbe diventare anche un fattore destabilizzante, come no, all'interno di un paese che in questi momenti si mantiene su un fragile equilibrio tra l'impunità che purtroppo caratterizza questa fase in cui il chavismo, buona parte del chavismo, non sta facendo i conti con le violazioni dei diritti umani commesse e perpetrate in oltre un ventennio di esercizio dispotico del potere, dall'altra parte il tentativo di mantenere una sorta di pace dei sepolcri che in questi momenti è quella che regna sul Venezuela. Quindi agitare le strade, agitare le piazze in virtù di un ritorno di Maria Corina Machado è una cosa che gli Stati Uniti non vedono bene, perché in questi momenti con Delcy Rodriguez loro in maniera molto grezza riescono a massimizzare i profitti minimizzando il costo politico, ottenendo tutto il petrolio che a loro serve. Quanto possa durare non lo sappiamo, anche perché nel Senato degli Stati Uniti ci sono state diverse missive e diversi movimenti che chiedono già conto sui soldi dei venezuelani, sugli oltre 13 miliardi di entrate del petrolio controllate da Washington e sull'oro venezuelano che per volontà dell'amministrazione Rodriguez sarebbe spostato a New York, e altre irregolarità che prima o poi verranno fuori anche a seguito delle midterm.
8: Grazie davvero a Stefano Tamburrini, con il quale abbiamo cercato di capire qual è la situazione del Venezuela in queste settimane, in questi momenti. Grazie e buon lavoro, a risentirci.
9: Grazie ancora.
4: Radio Radicale, 13:30 minuti, è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Federico Ponzi in studio, Luciana Bruno in regia, notiziario che apriamo con l'approvazione da parte dell'Aula della Camera in via definitiva della riforma della legge elettorale con 227 voti a favore e 164 contrari, la maggioranza ha tenuto quindi sul voto segreto che era previsto in aula. Era il terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato invece bocciato dall'Aula di Montecitorio, e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Proteste dalle opposizioni dopo il voto, con i cartelli esposti legge truffa, con Meloni meno sanità più armi, mentre Giorgia Meloni risponde via social. Scrive su X la Presidente del Consiglio: dopo il via libera della Camera, chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, sostiene appunto la Premier, il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier e il Premier. e di nuovo il proprio parlamentare. E, appunto, rivendica così Giorgia Meloni che il centrodestra reintroduce il voto di preferenza che mancava da oltre 30 anni, restituendo ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta. Allo stesso tempo, prosegue, introduciamo regole pensate per favorire la stabilità e la coerenza parlamentare di qualunque governo, indipendentemente dal suo colore politico, perché chi vince le elezioni deve poter governare e chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. Introduciamo anche il voto fuori sede per gli studenti, lavoratori e caregiver familiari nei casi previsti dalla legge, una risposta concreta a una richiesta avanzata da tanti cittadini, soprattutto giovani che vivono lontano dal proprio comune di residenza. Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, responsabilità e capacità di dare risposte concrete agli italiani, sottolinea ancora la Presidente del Consiglio. Naturalmente critiche le opposizioni, come abbiamo detto, i cartelli esposti dopo il voto, ma anche in dichiarazioni di voto finali, la segretaria del PD Schlein: il vostro slogan è prima le poltrone, non siete stati in grado di cambiare l'Italia se non in peggio, vi siete occupati soltanto del vostro futuro mentre gli italiani hanno lottato per il loro presente. E allora, per la prossima campagna elettorale, abbiate il coraggio di dire la verità e presentarvi con lo slogan giusto, prima le poltrone, così la segretaria del PD Elly Schlein, intervenendo in aula alla Camera in sede di dichiarazione di voto. Questo è il vostro slogan, la legge elettorale dovrebbe rappresentare gli elettori, non proteggere gli eletti. E in aula la risposta arrivata dal deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: tra pochi minuti, se questa legge verrà approvata, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica, una democrazia senza paralisi come immaginava Mortati, dell'alternanza come chiedeva Tattarella, una democrazia attenta ai territori come voleva Bossi, con una scelta di campo come sognava Berlusconi e con l'Italia apprezzata nel mondo come voluto e perseguito da Giorgia Meloni. E è rivolto alla sinistra: intanto voi parlavate male della legge elettorale come se i problemi degli italiani fossero questi e avete levato gli scudi in difesa del compagno bollo auto. Per la sinistra, ha sottolineato Donzelli, è indecente che in Italia comandi chi prenda un voto in più degli italiani. Capisco il nervosismo, capisco, non piaccia al PD che non è mai andato al governo con il voto degli italiani, a Conte che da sconosciuto si è ritrovato al governo prima con la Lega e poi con il Partito Democratico. E ancora sulla legge elettorale sentiamo le interviste di raccolte da Alan Franco Palazzolo alla Camera, appunto dopo il voto, dopo l'approvazione, Marco Snato di Fratelli d'Italia e Bruno Tabacci del Gruppo Misto.
10: Radio Radicale con Marco Snato, Presidente della Commissione Finanze. Dopo il voto sulla legge elettorale, 227 voti a favore, insomma l'esito è chiaro, ce l'aspettavamo tutti, insomma il clima era molto diverso da quello della precedente lettura.
11: Sì, devo dire c'è stata un'attenzione un po' più matura, diciamo, anche da qualcuno che forse un po' superficialmente era intimorito la scorsa votazione da qualche frase ad effetto di qualche giornale, di qualche opposizione. Insomma, oggi invece il centrodestra ha mostrato la sua solita compattezza, credo anche con numeri superiori ai deputati eletti appunto nel centrodestra. Mi sembra, insomma, che tutto vada come deve andare.
10: Secondo lei la stampa ha cercato in qualche modo di condizionare questo voto dicendo ai parlamentari la pensione, i vitalizi, queste cose qua?
11: Sì. Questo tema sì, che hanno soprattutto alcuni giornali soliti, parlare poi di pensione, insomma, mi sembra anche abbastanza improprio, perché adesso io non lo so, non sono particolarmente attento, ma non credo che sia una pensione d'oro come forse succedeva in passato, ecco, quindi non credo che cambi la vita di nessuno. Credo che sì, qualche giornale invece di entrare nel merito abbia voluto, insomma, evidenziare alcune presunte falle di questa legge, che in verità non ci sono. Questa è una legge che sostanzialmente dà la possibilità di governare a chi prende più voti rispetto agli altri coalizioni.
10: Secondo lei resta l'incognita della Corte Costituzionale?
11: Sicuramente ho visto che ci saranno dei ricorsi annunciati. La Corte Costituzionale aveva dato in passato delle indicazioni che, come ha detto bene Donzelli nel discorso sulla dichiarazione di voto sono stati rispettati, insomma, e quindi io non credo, se c'erano degli aggiustamenti da fare si potranno anche fare, comunque non
10: certo.
11: È quello il problema.
10: È significativo che sia intervenuto Donzelli come dichiarazione di voto e non Bignami?
11: Vabbè, Bignami ieri era intervenuto in altre occasioni, e Donzelli è un dirigente importante del partito e tra l'altro membro della commissione che ha svolto il lavoro, quindi
10: che ne è sembrato degli interventi dei leader delle opposizioni? E proprio sulla Schlein le volevo chiedere, non pensa che abbia certificato con la sua dichiarazione di voto la democraticità della legge elettorale dicendo noi vinceremo comunque anche con questa legge elettorale, dopo avervi accusato di aver fatto una legge elettorale con i sondaggi?
11: È uno dei tanti controsensi di questo campo largo e di questa opposizione, vede? Tutti i sondaggi con questa legge elettorale attualmente danno vincente Campolargo. Io poi non credo che alla fine sarà così, però i numeri in questo momento parlano in quella direzione, quindi non capisco perché pensino che noi facciamo una legge elettorale per avvantaggiare noi stessi.
10: È d'accordo con quella cosa che ha detto De Luca a Renzi, dice noi siamo in vantaggio, però è un vantaggio striminzito rispetto a, diciamo, al centrodestra.
11: Tra De Luca e Renzi scelgo sempre De Luca.
10: Vabbè, glielo diciamo, grazie a Marco Snato. E Radio Radicale con Bruno Tabacci, dopo il voto sulla legge elettorale, insomma, le previsioni della vigilia sono state ampiamente rispettate, non c'è stata nessuna sorpresa come qualcuno auspicava. Lei ha fatto un intervento che, insomma, io ho visto da come le hanno stretto la mano alla fine della seduta, insomma, è stato un bell'intervento.
12: Ma io l'ho fatto volentieri, anche perché c'era una necessità comunque di far parte del processo verbale, quindi di dare la testimonianza.
10: Beh, non solo per quello.
12: Perché del voto contrario, insomma, anche la cosa che più balza all'evidenza è il rischio di incostituzionalità che ci sono in diversi passaggi, a cominciare dal tema del premierato. Se si voleva fare una modifica del sistema parlamentare, della democrazia parlamentare, introdurre una forma di presidenzialismo, bisognava passare attraverso una legge costituzionale, non una legge ordinaria come quella elettorale di cui abbiamo discusso. Però ci si è infilati dentro, tant'è che la Premier poi ha parlato della madre di tutte le battaglie, insomma, di questa cosa qui del premierato, che si mette su un terreno che secondo me è del tutto inappropriato. E poi c'è il tema molto delicato del premio, perché la legge truffa, poi non passò, fissava un premio al raggiungimento della maggioranza assoluta. Questi invece premiano una minoranza, ancorché importante, in maniera spropositata.
10: E con un astensionismo record.
12: E tra l'altro, essendo mutate le condizioni della partecipazione, perché al tempo di De Gasperi votava più del 90% degli elettori. Adesso diciamo che stiamo ragionando sul filo della metà. E questo è un problema che ha delle conseguenze, perché rischiamo di dare a una minoranza di poco più del 20%. Il potere di condizionare lo sviluppo democratico, comprese le figure di garanzia.
10: Lei si aspetta un intervento del Presidente della Repubblica? Beh, o poteva esserci prima? Perché alcune cose sono state cambiate in corso d'opera, come la norma anticespugli.
12: Però il Presidente della Repubblica, quando alla cerimonia del ventaglio con i giornalisti, ha detto che lui stava osservando e che e quando sarebbe arrivata la legge nella sua interezza, una volta votata definitivamente, avrebbe fatto le sue osservazioni, come normale che sia. Ma poi credo che anche la Corte sia fortemente interpellata, che ci sono ad esempio, il premio dato al Senato su base nazionale è in contrasto con l'articolo 54 che fissa che c'è una regionalizzazione nel contesto,
10: certo,
12: della funzione del Senato, qualche riferimento territoriale, che un premio nazionale metterebbe in forte, i 35 di premio del Senato sono secondo me, posti in maniera sbagliata. E, mi attendo che ci siano delle correzioni, così vale per il tema delle firme, vale per la questione della parità uomo-donna, ci sono delle questioni anche delicate che toccano
10: certo.
12: L'impianto che si è introdotto.
10: Certo. Oggi hanno fatto la legge elettorale, adesso bisogna scegliere il leader per fronteggiare Giorgia Meloni. Volevo chiedere, insomma, se lei si è messo al lavoro.
12: No, siamo tutti al lavoro. È chiaro che la legge impone che sia indicato il nome di un candidato alla presidenza del Consiglio, pena la decadenza delle liste che non indicano questo. Quindi è gioco a forza che questa cosa si deve fare, e si deve fare in maniera molto seria. Però il dibattito su questo è fortemente condizionato da un avvio precario, che è stato quello del successo ottenuto dall'opposizione durante il referendum sulla giustizia, e che poi fu subito sprecato certo. Con la vicenda di Napoli, dove a cominciare da Conte si pose il problema di andare rapidamente verso le primarie. Dopodiché adesso scopro che invece lui dice no, ma le primarie, io sono stato da Slain a dire lei che si è opposta a un terzo nome. Quindi, allora non è una partenza brillante quella di, certo. di utilizzare questi argomenti, che mi sembra hanno spostato dal terreno del programma, che è la base di serietà su cui si costituisce la coalizione De Gasperiana, che il principio di coalizione lo ha introdotto il Ciro De Gasperi.
10: Certo, alleandosi con gli quando poteva farlo fare un governo da solo.
12: I laici minori, ma questo qui, voglio dire, l'ha fatto e ha tenuto fede, tant'è che poi Einaudi è il risultato di quella scelta anche sulla Presidenza della Repubblica. Quindi, allora, il principio di coalizione, diciamo, è fondato sulla serietà di un punto di incontro programmatico, che però non può certo. essere impostato male, come è stato fatto finora con la storia, ad esempio, dell'Ucraina, armi a go-go, cioè delle battute che non aiutano ad affrontare il tema nella sua complessità.
10: Ultima cosa, possiamo dire che dopo oggi, oltre ad avvicinarsi alle elezioni, ci avviciniamo alle presidenziali?
12: Certamente, quello che è in campo con questa legge elettorale è anche il tema delle figure di garanzia, a cominciare dal Presidente della Repubblica. Bisogna che gli elettori italiani stiano molto attenti, certo. anziché disimpegnarsi, che vadano a votare, ma che stiano molto attenti a quello che fanno, perché non si può dare un mandato ad una maggioranza che implica anche la scelta certo. del Presidente della Repubblica. Quindi, però credo che gli elettori sono saggi e spero che tornino anche a votare.
10: Speriamo che anche i leader del centro-sinistra chiedano consigli a Tabacci.
12: Non lo so, però ricordo che quando si diede vita al governo Prodi e quindi alla coalizione, quando la coalizione di Prodi, ci fu un leader come D'Alema che allora certo. guidava i DS, no? che fece in qualche modo un passo indietro. Certo. Quindi, comunque i partiti maggiori devono trovare un punto di incontro, se è possibile.
10: Certo. Grazie come sempre a Bruno Tabacci.
4: Radio Radicale, le 13:46 minuti, queste le interviste di Lanfranco Palazzolo sull'approvazione della riforma della legge elettorale in terza lettura questa mattina alla Camera. E adesso invece due notizie dalla Commissione Europea, la prima di questa mattina. La Commissione ha dato il via libera alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità e crescita relativa alle spese per difesa ed energia. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione per l'economia nel briefing quotidiano con la stampa. Oggi, ha detto, rappresenta un passaggio importante nella procedura prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale. Abbiamo ricevuto dall'Italia l'11 settembre una richiesta di attivazione. Abbiamo valutato la richiesta e la nostra valutazione ha concluso che nel caso dell'Italia l'attivazione della clausola non mette a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio periodo. In altre parole, la nostra valutazione è positiva, ha dichiarato il portavoce. Ora il dossier passa al Consiglio europeo, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo, e solo a quel punto la clausola potrà essere ufficialmente attivata per l'Italia, ha aggiunto il portavoce della Commissione. Mentre per quanto riguarda le proposte di modifiche istituzionali per l'ingresso di nuovi Stati membri, nessuna decisione rapida. È quanto indica una fonte diplomatica UE alla vigilia della discussione al Consiglio Affari Generali sulla comunicazione adottata dall'esecutivo comunitario martedì 6 ottobre. Nessuna decisione rapida sulle modifiche

globale più complesso e impegnativo. Tuttavia, nulla di tutto questo ha portato finora a una visione condivisa sui passi successivi. Quanto alla proposta della Commissione di introdurre meccanismi mirati per limitare il sostegno finanziario e l'accesso al mercato per alcuni prodotti agricoli ucraini, la fonte sottolinea che l'agricoltura sarà uno degli ambiti più delicati nei negoziati con l'Ucraina per appunto l'adesione. Quindi nessuna decisione rapida comunque sulle modifiche istituzionali propedeutiche, diciamo, all'ingresso di nuovi stati membri nell'Unione Europea. E adesso l'andamento di oggi dei prezzi del petrolio, appunto ancora in salita, non si arresta la salita innescata dalle ipotesi di oggi, ventilate oggi, riportate da Axios, di un nuovo attacco americano contro l'Iran prima delle elezioni di midterm. Le quotazioni internazionali sono salite di oltre il 5%, il WTI americano ha guadagnato il 5,05 arrivando al 92,7 dollari, mentre il Brent è arrivato a 105 dollari, anche in questo caso con un rialzo del 5,04. E cosa dice Axios, cosa ha riportato? Appunto, è stata una notizia che ha contribuito ai rialzi di oggi. Secondo Axios, il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni al CENTCOM, al comando centrale, di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Così appunto ha riportato Axios citando funzionari USA. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima del 27 ottobre, ci sembra. Nel mirino obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. E a proposito dell'area del Medio Oriente, questa mattina l'audizione del ministro della difesa Guido Crosetto davanti alle commissioni affari esteri di Camera e Senato sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e una presenza che è stata spiegata in questo modo dal ministro Crosetto. Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e una task force land, e la loro presenza non si configura come una nuova missione, ma è il risultato del riposizionamento di forze facenti parte di Inherent Resolve, annunciato e discusso in tutte le sedi parlamentari, ha affermato il ministro nel corso di una audizione nella quale appunto gli esponenti delle opposizioni rimproveravano al ministro di aver di fatto autorizzato una nuova missione militare in Arabia Saudita, fatto, circostanza appunto negata dal ministro, per il quale si tratta solo di un riposizionamento di forze facenti parte della una missione già in essere. In Parlamento, ha ribadito il ministro, è stato sempre adeguatamente coinvolto nella discussione di riposizionare all'interno del perimetro organizzativo le capacità militari esistenti. La sicurezza dei nostri militari schierati nell'area per me è assoluta, imprescindibile, ineludibile, ha aggiunto il ministro. Nel caso specifico dell'attacco alla base di Taif, la sicurezza dei militari italiani non è stata intaccata, gli stessi Houthi hanno detto che non volevano recarci danni, non sentendosi in guerra con noi. E il mio omologo saudita mi ha assicurato che la base ha una protezione multistrato, pur non potendo ovviamente garantire il rischio zero, specie di fronte a minacce portate da oggetti piccoli e lenti. Così il ministro Crosetto, che poi però ha ammesso: si scrive missioni quando è autorizzata una missione, se scrivi missione senza che sia autorizzata la missione qualcuno ha sbagliato e qualcuno deve pagare, ha risposto così ad alcuni membri dell'opposizione in commissione, che avevano fatto notare al ministro che sul sito del Ministero della Difesa nei mesi scorsi si parlasse di nuove missioni in Arabia Saudita, circostanza appunto negata dal ministro. Ora le decisioni della BCE sui tassi, i tassi portati a settembre.

0: 2,50% sono comunque nell'ambito dell'intervallo dei tassi di interesse neutrali. Un ulteriore aumento dei tassi di 25 punti base è quindi giustificato dai dati in arrivo e quanto osservato da alcuni governatori alla riunione di settembre, come si legge nei resoconti dello scorso consiglio direttivo della BCE. Quindi un ulteriore aumento dei tassi 25 punti base sarebbe giustificato dai dati in arrivo, dalle proiezioni dei servizi di settembre e dal profilo dell'inflazione in evoluzione, necessario per garantire un ritorno dell'inflazione all'obiettivo in modo sufficientemente tempestivo e duraturo. Tale azione dovrebbe rafforzare la credibilità dell'impegno del Consiglio direttivo verso la stabilità dei prezzi e la sua funzione di reazione. Quindi da queste fonti, da alcuni governatori e come si legge nei resoconti dei verbali del passato consiglio direttivo, non è escluso, anzi sembrerebbe giustificato, un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della BCE di 25 punti base. E ora l'Ucraina. Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e frenandone 14, affermano le autorità locali. Come riportano i media ucraini, intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Cherniv, 22 morti, tra cui 5 bambini e 54 feriti. Il segretario di Stato USA Marco Rubio si dice preoccupato della possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in un conflitto più ampio. Queste le preoccupazioni, appunto, espresse dal segretario di Stato Marco Rubio, mentre non c'è ancora una data precisa per una telefonata tra il presidente russo Putin e il presidente americano Donald Trump, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Non c'è ancora una data precisa, ha risposto Peskov alla domanda dell'agenzia Interfax. Trump aveva detto ieri di avere in agenda un colloquio telefonico con Putin, ma il presidente americano non ha nemmeno fatto gli auguri a Putin per il suo compleanno. E nel frattempo Reuters, l'agenzia Reuters, citando 5 persone a conoscenza della situazione, riporta che alti funzionari russi e statunitensi, tra cui l'inviato speciale USA Jared Kushner, hanno discusso la possibilità di coinvolgere un investitore statunitense nei gasdotti Nord Stream, che i gasdotti che rifornivano la Germania di gas russo prima dell'invasione dell'Ucraina. Alle discussioni hanno partecipato Kirill Dmitriev, stretto consigliere del presidente russo Putin, e Kushner, genero del presidente Trump, hanno affermato le fonti. Kushner, che sta cercando di mediare una tregua tra Russia e Ucraina, considera le relazioni commerciali un elemento centrale per il ripristino della pace. Un accordo di questo tipo consentirebbe agli investitori statunitensi di trarre profitto dai flussi energetici verso l'Europa una volta terminata la guerra. Nelle ultime settimane Dmitriev e Kushner si sono incontrati a Mosca e a New York. Sebbene non sia chiaro in che misura abbiamo discusso di Nord Stream, cioè dei gasdotti Nord Stream, in tali occasioni l'argomento resta all'ordine del giorno, secondo quanto riferito dalle fonti di Reuters. Qualsiasi accordo dovrà essere negoziato dalla Russia con la US International Development Finance Corporation e con il Dipartimento del Tesoro, e dovrà andare a vantaggio dei contribuenti delle aziende statunitensi, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca interpellato sempre da Reuters, sottolineando in ogni caso che non ci sono state discussioni recenti sui gasdotti Nord Stream. Dmitriev, che si è fatto promotore della ripresa delle vendite di gas russo alla Germania, il mese scorso ha incontrato rappresentanti dei dipartimenti dell'energia e del tesoro USA per discutere di potenziali iniziative energetiche congiunte tra Stati Uniti e Russia. Resta incerto il livello di interesse di Washington nel perseguire la riattivazione dei flussi di gas russo verso la Germania, il maggiore consumatore di energia in Europa. Un funzionario statunitense ha affermato che, visti gli ostacoli, un accordo appare improbabile nel medio termine. Al momento i gasdotti Nord Stream sono soggetti a sanzioni da parte degli Stati Uniti e UE, il che rende illegale qualsiasi loro riattivazione. Questa è la situazione, secondo quanto appunto riportato dall'agenzia Reuters. Comunque ci sarebbe una discussione aperta, comunque in fase del tutto preliminare. E, infine, in chiusura, una notizia che arriva dai media israeliani, secondo fonti israeliane e palestinesi, ci sarebbe una crescente volontà di Hamas di tornare a combattere attivamente. Secondo la valutazione prevalente nella striscia, a Israele verrà dato il via libera dagli Stati Uniti per riprendere i combattimenti dopo le elezioni di metà mandato in America, e Hamas starebbe cercando di essere il primo ad aprire le ostilità. L'organizzazione sta valutando la possibilità di effettuare attacchi pianificati contro basi dell'IDF all'interno della striscia e tentativi di rapire soldati. Nelle ultime settimane è stata osservata un'intensificazione delle attività di Hamas per trasferire armi e mezzi bellici dai tunnel alla superficie. L'equipaggiamento viene distribuito principalmente all'interno di scuole e ospedali nella striscia, mentre l'ospedale Nasser di Khan Yunis viene utilizzato come quartiere generale e centro per gli interrogatori dell'organizzazione. Secondo testimonianze palestinesi, Hamas avrebbe limitato gli orari di attività per i pazienti nella struttura sanitaria per consentire le operazioni dei propri uomini che circondano l'area da ogni lato. I preparativi di Hamas si riflettono anche in un drastico aumento dei prezzi delle munizioni nella striscia. Questo è appunto quanto riportano i media israeliani, citando anche fonti, palestinesi. Mentre, infine, la nuova negoziazione sul bilancio pluriennale UE sarà un passo significativo nel negoziato, ma non è la fine del processo, spiega una fonte diplomatica europea alla vigilia della presentazione prevista sabato del nuovo documento della presidenza irlandese sul bilancio a lungo termine dell'UE 2028-2034. Con questo chiudiamo il nostro notiziario pomeridiano e torniamo ai lavori parlamentari. La seduta del Senato di ieri pomeriggio, con la discussione della sede redigente del disegno di legge istituzione del Registro Unico Nazionale dei dispositivi medici impiantabili.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Andiamo avanti con l'ordine del giorno che reca la discussione della sede redigente del disegno di legge istituzione del Registro Unico Nazionale del dispositivo medici impiantabili. Il relatore, il senatore Zullo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, colleghi, sottosegretario Gemmato e sottosegretario La Pietra. L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione del Registro Unico Nazionale dei dispositivi medici impiantabili, stabilisce le finalità e le sezioni di esso e demanda a due atti secondari le relative disposizioni attuative. L'articolo 2 disciplina l'accesso al suddetto registro da parte delle diverse categorie di soggetti, pubblici e privati. Il registro, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, è istituito presso la Direzione Generale del Ministro della Salute competente in materia di dispositivi medici. In base al comma 3 dello stesso articolo 1, il registro è articolato nella sezione relativa al già esistente Registro Nazionale degli Impianti Protesici Mammari e in altre corrispondenti sezioni per ciascuna tipologia di dispositivo medico impiantabile, individuata con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La suddetta individuazione è operata secondo i criteri posti dal successivo comma 4. Il registro è istituito per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 1, le quali in sintesi concernono, con riferimento ai dispositivi medici impiantabili rientranti nel suddetto ambito, il monitoraggio clinico del soggetto interessato, il monitoraggio epidemiologico, la prevenzione, la valutazione e il monitoraggio dei fattori di rischio, la vigilanza e sorveglianza, la tracciabilità del dispositivo, la rintracciabilità del soggetto, la valutazione indipendente della sicurezza e della prestazione a lungo termine dei dispositivi, il supporto nel controllo della spesa pubblica e nella programmazione economico-finanziaria. Il registro è alimentato dai dati che i medici, gli altri professionisti sanitari e gli operatori economici devono inserire ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. Il complesso delle disposizioni attuative del registro relative ai profili individuati dal comma 5 dello stesso articolo 1 e dall'articolo 2 è definito con altro decreto del Ministro della Salute da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, previa intesa nella suddetta sede di conferenza permanente, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. L'accesso al registro è consentito secondo i termini per le finalità individuate dall'articolo 2, che fa rinvio al decreto di cui all'articolo 1, comma 5, per ulteriori determinazioni in merito, distintamente per i seguenti soggetti e istituzioni: medici e altri professionisti sanitari, comma 1, operatori economici, comma 2, Ministero della Salute, comma 3, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, comma 4. Ulteriori disposizioni sono stabilite dai commi 7 e 8 dell'articolo 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 comminano una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di violazione da parte dei medici, degli altri professionisti sanitari e degli operatori economici degli obblighi previsti dal precedente articolo 1, comma 6. Obblighi di inserimento dei dati nelle sezioni del Registro Unico Nazionale dei dispositivi medici impiantabili diverse da quella relativa agli impianti protesici mammari. La novella di cui al comma 1 lettera A dell'articolo 5 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di applicazione di protesi mammarie per fini estetici in assenza dei requisiti professionali posti dalla disciplina vigente, costituiti dal possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o da requisiti alternativi ammessi da disposizioni di natura transitoria. La novella di cui alla successiva lettera B incrementa i limiti minimi e massimi, equiparandoli a quelli contemplati dai commi 1 e 2 del suddetto articolo 3, della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'ipotesi di violazione da parte dei medici e degli altri professionisti sanitari dell'obbligo di inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Impianti Protesici Mammari, registro che costituirà ora, come detto, una sezione del Registro Unico. I commi da 3 a 6 dell'articolo 3 recano specificazioni e norme finali relative alle sanzioni. Il comma 7 reca un criterio specifico per la determinazione della graduazione delle sanzioni. L'articolo 4 prevede che il Ministro della Salute presenti alle Camere, con cadenza triennale, una relazione sui dati raccolti nel registro unico in oggetto. Il comma 1 dell'articolo 6 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal precedente articolo 1 e provvede alla relativa copertura. Gli oneri sono valutati pari a 100.000 euro per l'anno 2026, 940.000 euro per l'anno 2027, 560.000 euro per l'anno 2028 e 300.000 euro annui a decorrere dal 2029. Per la copertura si provvede a valere sulla quota del fondo per il governo dei dispositivi medici destinata all'implementazione e alla gestione sia dei sistemi informatici necessari al governo dei dispositivi medici, ivi inclusi i sistemi informativi a supporto della vigilanza e sorveglianza di mercato, sia dei registri dei dispositivi medici impiantabili. Il successivo comma 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle disposizioni del presente provvedimento legislativo diverse da quelle di cui all'articolo 1.
2: Il relatore, che ha già parlato, chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire.
4: Sì.
2: Grazie, sottosegretario Gemmato.
4: Sì,
2: prego.
4: Grazie a lei, Presidente. Poco da aggiungere alla eccellente esposizione del senatore Zullo, relatore del provvedimento. Mi permetto di contestualizzare lo stesso, che si inserisce in uno degli strumenti di sostenibilità del nostro sistema sanitario nazionale pubblico, oltre che di miglior resa clinica dello stesso. Che cosa facciamo? Immaginiamo un registro unico degli impiantabili, cioè di tutte quelle protesi che vengono impiantate nell'organismo dei pazienti, che evidentemente, potendo essere tracciati ex post, migliorano la clinica degli stessi e quindi anche con una verifica in real world di quello che è il decorso e quindi il funzionamento dello stesso dispositivo impiantato da un lato, e collateralmente, in maniera collaterale, si evidenzia il fatto che controllando i vari dispositivi, controllando quella che è l'operatività, controllando la resa degli stessi, evidentemente diamo un contributo anche economico a selezionare i migliori, i più performanti, e quindi dando un contributo di sostenibilità al nostro sistema sanitario nazionale. Voglio ricordarlo in chiusura di questo mio breve chiosa rispetto a quanto già detto dal relatore Zullo. Noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che deve rispondere alle esigenze di salute di una popolazione che invecchia. Siamo fra le popolazioni più longeve al mondo, dato OCSE 84,1 anni di età, i più longevi d'Europa, però purtroppo non facciamo più figli, 1,14 bambini per donna, il tasso di fertilità italiani, ultimissimi in Europa. Come si tiene insieme un sistema in cui la popolazione invecchia e quindi ovviamente con sé trascina il fatto che vi è bisogno di gestire la grande cronicità e quindi la condizione di vecchiaia, insieme al fatto che non si fanno più figli, evidentemente finanziando maggiormente il nostro sistema sanitario nazionale, segnatamente il Fondo Sanitario Nazionale? Negli ultimi 3 anni abbiamo implementato di quasi 18 miliardi il Fondo Sanitario Nazionale. D'altro canto però immaginando nuovi modelli organizzativi e modelli che facciano migliorare le performance del nostro sistema, e in questo questo provvedimento oggi in discussione al Senato ovviamente va nella direzione. Chiudo complimentandomi per il lavoro svolto. Ovviamente in Commissione c'è stato un confronto sereno legato al fatto che si stesse approvando un provvedimento che impatta positivamente sulla salute degli italiani, da un lato. Dall'altro voglio ringraziare anche le strutture tecniche del Ministero, la dottoressa Guasticchi, Campanale, che hanno seguito personalmente il provvedimento con grande passione ma soprattutto con grande competenza. Ritengo che il prodotto sia una visione innovativa della nostra sanità che porta questo pezzo a raccontarci che l'Italia performa in tema di sanità. Siamo fra i primissimi sistemi sanitari nazionali pubblici al mondo, lo dobbiamo ai nostri straordinari professionisti sanitari, ma lo dobbiamo anche a misure come queste che sono altamente innovative e quindi sostanzialmente contribuiscono da un lato al miglioramento delle performance del nostro sistema, dall'altro alla sostenibilità dello stesso. Grazie.
2: Grazie. Avverto che è pervenuto da in distribuzione il parere della 5ª Commissione permanente. Passiamo alla votazione dei singoli articoli. Quindi pongo in votazione, senatore Irto.
5: Grazie Presidente, per chiedere il voto elettronico.
2: A nome del gruppo. Appoggio. Vabbè, l'appoggio c'è e quindi la votazione è aperta sull'articolo 1. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Votiamo l'articolo 2. Prego. Me ne vuole chiedere per 2, 3, 4, 5, 6, senatore Irto?
5: Grazie Presidente, però non mi legge nel pensiero, perché le voglio chiedere la verifica del numero legale.
2: Appoggio. L'appoggio c'è, la verifica del numero legale è aperta.

0: Hanno votato tutti? No, sai perché sorrido? Solo perché a beneficio suo, perché non mi era mai capitato di sentire la richiesta del numero legale su una redigente dove siete d'accordo tutti, ma va bene. La votazione è chiusa. Il Senato non è il numero legale, prego. Quindi la seduta è sospesa per 20 minuti. Per 20 minuti fino alle ore 13:20. La seduta è sospesa.
1: Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori del Senato.
0: La seduta è ripresa fino alle ore 13:28, mi suggeriscono. Seduta sospesa. La seduta è ripresa ed eravamo in votazione dell'articolo 2. Senatore Irto.
2: Grazie Presidente, per chiedere la verifica del numero legale.
0: Appoggio. L'appoggio. L'appoggio non c'è. Favorevoli per alzata di mano. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato approva. Articolo numero 3, senatore Irto.
2: Per chiedere la verifica del numero legale.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione sulla verifica del numero legale è aperta. Avete votato tutti? No. Avete votato tutti?
3: No.
0: Borghese? No. Sì, avete votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato non è il numero legale e, apprezzate le circostanze, farei una pausa più lunga fino alle ore 15:30. La seduta è sospesa.
1: Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori del Senato del 7 ottobre. Si parla del Registro Unico Nazionale dei Dispositivi Medici Implantabili.
4: Nella seduta di oggi è iniziata la votazione degli articoli e passiamo subito alla votazione dell'articolo 3. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva e passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge al nostro esame, nel testo formulato in sede redigente dalla 10ª Commissione Permanente. Do la parola alla senatrice Furlan.
5: Grazie signora Presidente, colleghi, colleghe. Provvedimento
1: Italia Viva.
5: Oggi è un provvedimento specifico, ma non per questo poco importante per la sicurezza del nostro servizio sanitario. Parliamo di protesi, dispositivi cardiaci, impianti, tecnologie che accompagnano spesso una persona per molti anni della sua vita. Disporre di informazioni affidabili sulla loro utilizzazione, sulle prestazioni, sulle eventuali criticità, rappresenta un obiettivo che Italia Viva condivide. Ed è proprio da questa considerazione che nasce la nostra scelta, che però, proprio perché non ha trovato durante il dibattito nella Commissione, l'accoglimento dei nostri emendamenti, risposta a questione fondamentale, sarà la scelta di astenerci. Non voteremo contro, perché riteniamo utile l'istituzione di un registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili e condividiamo la finalità del provvedimento, ma non possiamo votare a favore perché riteniamo nel corso dell'esame non siano state sciolte alcune criticità che avevamo posto. La prima questione riguarda l'interoperabilità. Il nostro servizio sanitario dispone già di numerosi sistemi informativi, registri regionali, nazionali, strumenti di raccolta dati. A questi si aggiungono anche le banche dati e i sistemi previsti a livello europeo. Il problema dunque non è semplicemente raccogliere altri dati. Il problema è fare in modo che le informazioni già disponibili possano dialogare tra di loro, se no servono davvero a poco. Se creiamo un nuovo registro senza assicurare fino in fondo questa capacità di comunicazione, costruiamo e corriamo il rischio di aggiungere un altro contenitore a quelli esistenti, aumentando la quantità delle informazioni raccolte senza migliorare realmente la nostra capacità di utilizzarle. L'interoperabilità non è un dettaglio tecnico da affrontare successivamente, è una delle condizioni dalle quali dipende l'utilità stessa del registro. Un sistema moderno dovrebbe consentire alle informazioni di essere acquisite una volta utilizzate, nel rispetto delle competenze, della protezione dei dati, di tutti i soggetti che ne hanno necessità. Questo significa semplificare, maggiore qualità delle informazioni, soprattutto maggiore rapidità nella capacità di intervento. Perché la ragione principale per cui un registro di questo tipo è necessario riguarda la sicurezza dei pazienti. Quando emerge una criticità relativa a un dispositivo medico, bisogna essere in grado subito di ricostruire rapidamente la sua provenienza, individuare le strutture nelle quali è stato utilizzato, identificare i pazienti interessati. La tracciabilità può consentire alle strutture sanitarie di intervenire immediatamente. Ma proprio per questo il sistema deve funzionare, non basta istituirlo per legge. La seconda questione riguarda il rapporto col quadro europeo. È un tema che è stato sollevato durante l'esame in commissione e che continuiamo a ritenere centrale. Il settore dei dispositivi medici ha per sua natura una dimensione europea e internazionale. Prodotti sviluppati e realizzati in un paese vengono utilizzati nei sistemi sanitari di molti, molti altri paesi. La sicurezza e la vigilanza non possono quindi fermarsi ai confini nazionali, se no serve davvero a molto, molto poco. Su questo avremmo voluto garanzie stringenti che non abbiamo avuto. C'è poi il tema degli adempimenti. Una regione funziona, un registro funziona se i dati che contiene sono completi, affidabili, aggiornati, ma non possiamo raggiungere questo risultato semplicemente scaricando nuovi obblighi sulle strutture sanitarie e sul loro personale. Medici, infermieri, operatori sanitari lavorano già in condizioni difficili e dedicano una parte considerevole del proprio tempo ad adempiere a dati amministrativi, alla compilazione di sistemi informativi che troppo spesso non dialogano nemmeno tra di loro. La digitalizzazione dovrebbe servire a ridurre questo peso, non aumentarlo. L'alimentazione del registro deve quindi essere il più possibile automatica, integrata nei sistemi già utilizzati dalle strutture. Infine c'è un ultimo punto che per noi è decisivo. I dati devono essere utilizzati. Non abbiamo bisogno semplicemente di un grande archivio nazionale. Abbiamo bisogno di uno strumento capace di produrre conoscenza. I dati devono servire alla vigilanza, alla sicurezza dei pazienti, ma devono servire anche alla ricerca, alla valutazione degli esiti, alla programmazione sanitaria, nell'appropriatezza degli acquisti. Il servizio sanitario investe risorse importanti nei dispositivi medici e nell'innovazione tecnologica, ed è giusto farlo. Ma proprio per questo dobbiamo essere capaci di conoscere nel tempo i risultati prodotti dalle diverse tecnologie. Non basta sapere quanto costa un dispositivo al momento dell'acquisto. Dobbiamo conoscerne l'affidabilità, la durata, le prestazioni e gli esiti clinici. Queste informazioni devono diventare uno strumento importante anche per una migliore qualità della spesa pubblica. Per questo avremmo preferito un provvedimento più ambizioso, soprattutto maggiormente definito nelle condizioni necessarie per raggiungere questi obiettivi. La nostra astensione nasce quindi da una valutazione molto precisa. Condividiamo la finalità del provvedimento, riteniamo utile un registro nazionale, consideriamo fondamentale rafforzare la tracciabilità dei dispositivi, ma riteniamo che alcune questioni decisive siano rimaste insufficientemente ascoltate. Non vogliamo quindi esprimere un voto contrario a un obiettivo che consideriamo giusto, ma allo stesso tempo non riteniamo di poter esprimere un voto pienamente favorevole a un testo che a nostro giudizio avrebbe potuto offrire garanzie maggiori sulla concreta efficacia dello strumento che istituisce. Su questo noi continueremo a vigilare e ovviamente rimarchiamo proprio per questo motivo il nostro voto di astensione.
4: Grazie senatrice Furlan. Do la parola al senatore Magni.
1: Alleanza Verdi Sinistra.
3: Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame introduce uno strumento indubbiamente utile e atteso. L'istituzione del registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili risponde infatti ad un'esigenza reale di monitoraggio clinico e epidemiologico e di vigilanza sulla sicurezza dei pazienti. Poter disporre di una banca dati centralizzata presso il Ministero della Salute in grado di tracciare tempestivamente eventuali difetti o tutele a tutela della salute pubblica è un principio che come Alleanza Verde e Sinistra condividiamo. Tuttavia, Presidente, non possiamo limitarci a guardare l'aspetto puramente tecnico di questo provvedimento, ignorando il contesto drammatico in cui versa la nostra sanità pubblica, né possiamo accettare che uno strumento così delicato nasca privo di tutele democratiche, sociali e finanziarie. E questo è il motivo per cui la nostra componente esprimerà un voto di astensione, una scelta motivata anche dal mancato accoglimento di fondamentali emendamenti che abbiamo presentato per migliorare questo testo. In primo luogo avevamo posto una questione di principio invalicabile, il controllo totalmente pubblico dei dati sanitari. Abbiamo chiesto di mettere nero su bianco che i dati del registro siano di esclusiva proprietà pubblica, introducendo il divieto assoluto di cessione o licenza a privati per finalità di lucro o profilazione commerciale, garantendo al tempo stesso l'accesso ai dati aggregati in modalità aperta per la ricerca scientifica indipendente. La salute dei cittadini e delle cittadine è un patrimonio etico che non può essere subordinato alle logiche di mercato. Sempre per blindare la privacy di questo provvedimento avevamo proposto anche di elevare il ruolo del garante della privacy prevedendo un suo parere vincolante sui decreti attuativi. In secondo luogo, Presidente, questo registro rischia di nascere come una scatola vuota o peggio, come l'ennesimo fardello burocratico scaricato sulle spalle dei medici e degli infermieri, già stremati da una cronica carenza di organico. Avevamo anche chiesto di cancellare l'ipocrita clausola dell'invarianza finanziaria, stanziando risorse strutturali per un piano straordinario di assunzione di personale tecnico e amministrativo dedicato alla tracciabilità, salvaguardando così il tempo di cura dei professionisti sanitari. In coerenza con questa visione, avevamo anche proposto di eliminare le sanzioni amministrative ed economiche a carico dei medici che saltano un adempimento informativo, trasformandolo in percorsi di affiancamento formativo interno. Al contrario, le sanzioni severe vanno applicate altrove. Per questo avevamo chiesto una sanzione esemplare fino al 4% del fatturato globale e la risoluzione dei contratti col Servizio Sanitario Nazionale per le aziende private fornitrici in caso di falle e di sicurezza informatica sui dati sensibili dei pazienti. Avevamo inoltre cercato di dare concretezza clinica e operativa al registro, recependo le istanze del mondo scientifico e industriale. Infine, la trasparenza e la partecipazione democratica, proponendo il coinvolgimento obbligatorio delle organizzazioni sindacali della filiera industriale nella governance del registro, con l'istituzione di un tavolo tecnico paritetico sulla sicurezza del lavoro e l'impatto sui carichi operativi. Presidente, il Governo ha deciso di tirare dritto, respingendo queste proposte di buon senso che avrebbero garantito risorse, tutela del lavoro, sicurezza informatica e centralità pubblica. Accogliamo dunque con favore la nascita del registro unico, ma non possiamo avallare un provvedimento incompleto e non finanziato che scarica i costi sul personale sanitario senza garantire l'inviolabilità dei dati. Per queste ragioni annuncio il voto di astensione di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Grazie senatore Magni, do la parola alla senatrice Ternullo.
1: Di Forza Italia.
6: Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghi. Intanto volevo ringraziare anche il relatore Zullo per l'impegno che sempre lui mette in commissione e il sottosegretario Gemmato sempre presente. Grazie mille. Siamo davanti a un provvedimento importante, penso, perché ho sentito i colleghi dell'opposizione, nonostante l'astensionismo ovviamente al voto, però ritengono che il provvedimento è utile ai cittadini, per cui credo che veramente stiamo facendo qualcosa di buono e davvero verso la nostra cittadinanza, perché noi lo sappiamo. Ogni anno migliaia di cittadini ricevono dispositivi medici impiantabili, tra questi ci sono protesi ortopediche, valvole cardiache, dispositivi neurologici, impianti mammari e quindi sono quelle tecnologie che ovviamente salvano le persone, restituiscono a loro l'autonomia e migliorano soprattutto quella che è la qualità della vita. Ma proprio perché incidono così profondamente sulla salute delle persone, non possiamo permetterci delle zone d'ombra e quando emerge un difetto, quando si verifica un incidente, quando occorre comprendere gli effetti nel lungo periodo di un dispositivo impiantato, lo Stato in questo caso deve essere in grado di sapere intervenire e soprattutto proteggere. E questo è il significato del registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili e con questo provvedimento affermiamo un principio semplice, ma alquanto fondamentale, Presidente, che la sicurezza dei pazienti viene prima di ogni altra considerazione, chicché se sia. Affermiamo quindi che la salute non può dipendere dalla frammentazione delle informazioni, dalla dispersione dei dati o dalla difficoltà di ricostruire la storia clinica di ogni dispositivo. Affermiamo invece che la tracciabilità non è burocrazia, ma invece è la tutela concreta dei nostri cittadini. Questo registro cosa consentirà? Consentirà di monitorare gli esiti clinici, rafforzare la vigilanza, sostenere la ricerca scientifica, accrescere la trasparenza e migliorare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di programmare quindi le proprie scelte. È una scelta importante perché è una scelta che guarda al futuro, perché una sanità deve essere moderna e noi la vogliamo moderna, non è quella che accumula dati negli archivi, ma invece è è proprio quella che trasforma questi dati in conoscenza e la conoscenza altresì in prevenzione e la prevenzione in sicurezza. Vi è anche un tema di responsabilità pubblica, quindi quando il Servizio Sanitario Nazionale investe risorse sull'acquisto di dispositivi medici deve poter conoscere nel tempo le prestazioni, gli esiti e il rapporto anche che è fondamentale, quello tra costi e benefici. Solo così si tutelano contemporaneamente la salute dei cittadini e anche la sostenibilità del sistema stesso. Questo provvedimento rafforza gli obblighi informativi e introduce un sistema sanzionatorio adeguato, perché la qualità di un registro dipende anzitutto dalla completezza e dall'affidabilità dei dati che vengono raccolti. Dietro ogni dispositivo impiantato, l'abbiamo detto, lo ripetiamo da sempre, non c'è un numero, ma bensì c'è una persona. E quindi c'è qualcuno che affida al sistema sanitario nazionale la propria salute, le proprie aspettative e spesso anche la propria possibilità, che sarebbe quella di tornare a vivere normalmente. Per questo il registro unico non rappresenta un semplice strumento amministrativo, ma bensì un'infrastruttura di sicurezza nazionale per quanto riguarda la sanità nazionale. È un investimento nella fiducia tra cittadini e istituzioni ed è ancora una volta la dimostrazione che l'innovazione tecnologica deve sempre procedere insieme alla tutela della persona. E quindi, sottosegretario, per tutte queste ragioni i senatori di Forza Italia voteranno convintamente a favore. Grazie.
4: Grazie senatrice Ternullo. Do la parola alla senatrice Pirro.
1: Movimento 5 Stelle.
7: Grazie Presidente. Intervengo oggi in quest'Aula su questo tema anche per nome del collega Orfeo Mazzella, che avrebbe voluto fare questo intervento, ma per ragioni di carattere personale non è potuto essere qui quest'oggi. Stiamo discutendo questo provvedimento sul registro unico nazionale, su cui non abbiamo espresso gravi contrarietà o criticità, anche se insomma ascoltando la collega forse si poteva immaginare diversamente. Anzi, saremmo stati molto felici di poter votare favorevolmente in piena consapevolezza e convinzione, perché siamo del tutto convinti che sia importante avere questo tipo di registro che consenta di tracciare la vita dei dispositivi medici, di poter richiamare nel più breve tempo possibile i pazienti che ce li hanno impiantati nel caso in cui ne sorga la necessità per qualsiasi ragione. E, insomma, per avere una filiera e un tracciamento che tuteli la salute dei cittadini, ma anche perché con questi strumenti si possono raccogliere anche delle informazioni a scopo di ricerca, per esempio su quali siano quelli più diffusi, quelli che danno meno problemi, quelli che richiedono meno accessi successivi all'ospedale per un qualsiasi tipo di controllo. Quindi insomma, le finalità con cui si possono usare i dati all'interno di questo registro sono molteplici, alcune sono chiaramente indicate, quindi il monitoraggio del soggetto, monitoraggio epidemiologico, prevenzione, tracciabilità dei dispositivi, rintracciabilità, come dicevo, del soggetto. E quindi avere un registro che semplifica, contrasta la burocrazia, che aiuta a riappropriarsi della centralità dell'attività clinica è sicuramente qualcosa a cui guardiamo come un fattore di potenziamento del nostro sistema sanitario, anche a fronte del numero sempre maggiore di queste apparecchiature, di questi dispositivi che vengono impiantati grazie ai progressi della ricerca e della medicina. Però ci sono delle criticità, delle valutazioni, delle proposte fatte dalle opposizioni che non sono state tenute, a nostro avviso, debitamente in considerazione. Per esempio, avevamo proposto che tra le finalità del registro fosse reso chiaro che i dati non possono essere usati per ridurre prestazioni garantite ai pazienti, né per limitare l'accesso ad eventuali altri dispositivi medici impiantabili a loro necessari per le loro cure. Avevamo inoltre chiesto che l'accesso al registro fosse da parte del soggetto sottoposto a impianto fosse possibile una consultazione gratuita in qualsiasi momento dei dati che lo riguardano contenuti nel registro. Si è anche parlato della questione dell'interoperabilità del nostro registro con il database europeo dei dispositivi impiantabili, proprio perché se non c'è questa intercomunicabilità nel momento in cui dovesse scattare un'allerta a livello del database europeo, se c'è l'interoperabilità scatta immediatamente l'allerta in Italia sui centri clinici che hanno utilizzato lo stesso dispositivo per il richiamo eventualmente dei pazienti a cui sono stati impiantati. Se non c'è questa interoperabilità, l'allerta arriva con un certo ritardo ai pazienti italiani. Quindi era una questione di secondo noi di grande rilevanza, che poteva tranquillamente essere accolta all'interno del dispositivo di questo provvedimento, ma così non è stato. Questo avrebbe dovuto essere un tema che poteva coinvolgere in più, in maniera più concreta, le opposizioni, valutare i nostri contributi che potevano valorizzare maggiormente lo strumento di questo utilizzo e il potenziamento per il monitoraggio clinico, la sicurezza, e poteva contribuire a migliorare l'assistenza sanitaria erogata. Ma ancora una volta voi non avete voluto ascoltare le opposizioni. Ribadisco che siamo pienamente convinti che uno strumento di questo tipo sia necessario. Andava sicuramente fatto meglio, e questo è il motivo per cui il nostro gruppo si asterrà come gli altri gruppi di opposizione. Però mi consenta un'ultima battuta, sottosegretario. Se ci fosse stato questo registro qualche anno fa, oggi non avremmo assistito a una manifestazione e richiesta di aiuto e di attenzione da parte di due persone davanti al Senato, vittime delle conseguenze dell'assunzione di talidomide da parte delle loro madri durante la gravidanza, e che non si sono viste riconosciute il diritto all'indennizzo da parte del Ministero. Non è facile propaganda. Una di queste due persone si è vista negare il diritto perché una perizia ha affermato che le mancasse un solo arto e non tutti e due, quando è facilmente appurabile il contrario, e infatti quella perizia è già stata smentita. Se ci fosse stato questo registro, il Ministero avrebbe facilmente potuto appurare che la signora indossa due protesi agli arti inferiori e non solamente una, e magari le lungaggini che fanno sì che ci siano ancora persone che non si vedono riconosciuto un diritto previsto per legge forse sarebbero diverse. Al di là del caso specifico, che io comunque la invito a rivalutare, perché so che ci sono delle interlocuzioni in atto nei confronti del Ministero, io le chiedo, sottosegretario, di farsi portavoce di un'istanza importante all'interno del Ministero della Salute. Quando vengono stabiliti gli indennizzi, non fate ricorso a priori solo per risparmiare un po' di soldi. Ricordatevi che quelle persone sono persone che si sono trovate di fronte anche a disabilità gravi e che spesso per cavilli burocratici si vedono resa la vita ancora più difficile di quanto non sia già per effetto di quello che gli è capitato. Quindi le chiedo, sottosegretario, di fare anche un approfondimento su questo caso. So che lei è sensibile su questi argomenti. Grazie.
4: Grazie, senatrice Pirro. Do la parola alla senatrice Murelli.
8: Grazie Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici. Il provvedimento che si...
1: Elena Murelli della Lega.
8: ...nazionale dei dispositivi medici impiantabili può apparire un intervento prevalentemente tecnico. In realtà parliamo di una misura che riguarda direttamente la sicurezza delle persone, la qualità delle cure, la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di programmare e utilizzare meglio le risorse e soprattutto la possibilità di intervenire tempestivamente nel momento in cui un dispositivo non funziona o ha dei problemi. Ed è importante ricordare di cosa stiamo parlando. I dispositivi impiantabili sono tecnologie che possono accompagnare una persona per molti anni e che in diversi casi appartengono alle classi di rischio più elevate e hanno costi significativi per il sistema sanitario nazionale. Proprio per questo il Ministero della Salute parla di sicurezza ed è quindi la parola chiave da cui vorrei partire, perché quando un dispositivo viene impiantato dobbiamo poter sapere quale dispositivo è stato utilizzato, seguirne nel tempo la sicurezza e le prestazioni e qualora emergano dei problemi o si verifichi un incidente poter individuare i pazienti interessati rapidamente. Il provvedimento prevede infatti espressamente il monitoraggio continuo del paziente, il monitoraggio epidemiologico, la prevenzione, la valutazione dei fattori di rischio, la vigilanza, la tracciabilità del dispositivo e la rintracciabilità del soggetto impiantato. Questo significa trasformare i dati in prevenzione e capacità di intervento. E il Ministero della Salute ricorda che la vigilanza sui dispositivi medici serve proprio a individuare rapidamente delle problematiche. Pensiamo concretamente a che cosa significa. Se dopo alcuni anni emerge un problema relativo a una determinata tipologia o lotto di dispositivo, la capacità di rintracciare tempestivamente le persone che lo hanno ricevuto può fare la differenza. Significa poterle contattare, sottoporle a controlli necessari, intervenire prima che un rischio potenzialmente si trasformi in un danno. E qui troviamo il secondo grande vantaggio, la continuità della presa in carico. Il registro permetterà infatti ai professionisti sanitari autorizzati di accedere ai dati necessari per il monitoraggio clinico e per la rintracciabilità del paziente stesso. Vuol dire costruire una sanità sempre più capace di seguire la persona nel tempo e non soltanto nel momento dell'intervento. C'è un terzo aspetto che è quello della conoscenza. Infatti, la raccolta sistemica dei dati permetterà di ottenere informazioni epidemiologiche molto più solide sulla popolazione portatrice di dispositivi impiantabili. Significa poter capire quali dispositivi garantiscono nel tempo risultati migliori, quali presentano maggiori criticità e quali tecnologie producono realmente valore per il paziente. Ed è qui che arriviamo al quarto elemento principale, che è la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. In un tempo in cui diciamo la coperta è corta, in un momento in cui dobbiamo fare la legge di bilancio, sicuramente è importante andare a verificare l'efficacia e l'efficienza e avere degli obiettivi che sono misurabili. Nel testo viene indicato espressamente tra gli obiettivi del registro il supporto al controllo della spesa pubblica e la programmazione economica finanziaria. E nella scelta delle categorie di dispositivi da inserire nel registro si dovrà tener conto anche dei consumi, dei costi sostenuti dal sistema sanitario nazionale, dagli incidenti gravi segnalati e dalle esigenze della ricerca scientifica. Questo è un passaggio importante. Perché? Perché nel momento in cui parliamo di governare la spesa sanitaria non significa spendere meno, ma significa spendere meglio. Significa poter valutare una tecnologia non tanto sulla base del prezzo e il prezzo del ribasso, ma sulla base dei risultati prodotti nel tempo, durata, sicurezza, eventuali complicanze, necessità di reintervento, qualità di vita del paziente. E anche questa la logica dell'HTA, Health Technology Assessment, cioè misurare il valore dell'innovazione. Un dispositivo che costa inizialmente di più, ma che dura più a lungo, riduce le complicanze, diminuisce la probabilità di nuovi ricoveri o interventi, può rappresentare un risparmio per il sistema sanitario nazionale, ma soprattutto un beneficio per il paziente nella qualità di vita. Per fare queste valutazioni però servono dati reali, omogenei raccolti del tempo e il registro ci consentirà di averli. Potrà contribuire anche a ridurre le differenze territoriali tra regioni e province autonome, potranno accedere per le rispettive competenze ai dati reali del proprio territorio. Tutto questo naturalmente deve avvenire garantendo la privacy ed è per questo il provvedimento riporta che i dati dovranno essere trattati secondo i principi di liceità, proporzionalità, necessità, indispensabilità e sarà utilizzato un codice identificativo univoco che non consenta l'identificazione diretta del paziente. Solo quando necessario, ad esempio se si deve rintracciare per sostituire il dispositivo, allora in quel caso si può direttamente contattare il paziente stesso. Colleghi, quindi, l'innovazione tecnologica e sostenibilità non sono obiettivi contrapposti. La vera sfida è che l'innovazione utile arrivi rapidamente ai pazienti e che il Servizio Sanitario Nazionale sia in grado di misurare gli effetti in tempo reale. Con questo provvedimento facciamo esattamente questo. Passiamo da informazioni frammentate a una visione nazionale, dalla semplice registrazione del dispositivo su un supporto anche cartaceo, dalla gestione dell'incidente alla capacità di prevenirne le conseguenze e il monitoraggio del paziente stesso. E soprattutto mettiamo insieme quattro obiettivi, che sono la sicurezza del paziente, la qualità delle cure, l'innovazione e

0: sanitaria nelle condizioni di rintracciarlo e di intervenire. Penso che questo sia una garanzia importante che noi diamo da oggi direttamente a questi pazienti. Per queste ragioni e per una sanità più sicura, più trasparente, più efficiente e sempre orientata agli esiti e soprattutto alla persona, il voto della Lega sarà favorevole. Grazie.
1: Grazie, senatrice Murelli. Do la parola alla senatrice Zambito.
2: Grazie, signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, sottosegretario Gemmato.
3: Del Partito Democratico.
2: Sull'istituzione del registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili, con un atteggiamento che è lo stesso che abbiamo avuto in commissione, cioè quello di apprezzare l'iniziativa, ma al contempo di denunciare quali secondo noi possono essere i rischi e quali possono essere le correzioni che dovevano essere fatte e che non sono state fatte. Ecco, noi riconosciamo l'elevata utilità e il valore strategico di un registro nazionale. Del resto abbiamo tante informazioni, ma sono frammentate, quindi era logico pensare alla necessità di un registro unico nazionale su questo. E quindi consideriamo questo strumento un presidio indispensabile, un presidio di trasparenza, di vigilanza, di tutela della sicurezza dei pazienti, anche molto importante per garantire la tracciabilità dei dispositivi che vengono impiantati, per fare il monitoraggio clinico e anche epidemiologico nel lungo periodo e poi per avere una gestione più equa e sostenibile del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, proprio in virtù di questo riconoscimento di fondo, il nostro gruppo ha affrontato l'esame parlamentare proponendo una serie di emendamenti tesi non a bloccare o depotenziare il testo, bensì ad arricchirlo, a renderlo concretamente efficace. Le nostre proposte emendative nascevano da un'attenta analisi e dal confronto con il mondo della sanità, con i professionisti, con le società scientifiche e con la filiera industriale. Abbiamo chiesto in particolare, ad esempio, che la disciplina attuativa venisse definita attraverso un confronto strutturato con le competenze scientifiche, le strutture sanitarie, anche i soggetti rappresentativi del settore. Abbiamo proposto di ampliare e qualificare i contenuti del registro per far sì che non si riduca a un mero adempimento burocratico o amministrativo, ma in modo che questo registro diventi un'infrastruttura clinico-scientifica in grado di raccogliere dati di esito reale e clinicamente rilevanti. Ma soprattutto abbiamo posto con forza la questione centrale che anche altri colleghi hanno richiamato in quest'aula, quella dell'interoperabilità. Vede, sottosegretario, mi rivolgo a lei per il tramite della Presidenza. Proprio una settimana prima dell'inizio della discussione in commissione di questo provvedimento, noi abbiamo dato un parere su un registro europeo, su una disciplina che istituiva un registro europeo. Ecco, la settimana dopo si propone di fare un registro nazionale. Lì c'è un cortocircuito, ma come? Non avete pensato che i due registri dovessero dialogare? Da lì la proposta emendativa dell'interoperabilità dei registri. Perché vede, un paziente che riceve un dispositivo medico, a cui viene impiantato un dispositivo medico in Italia, dispositivo medico magari non tracciato in Italia ma a livello europeo, deve essere certo che quel dispositivo medico funzioni e in caso di problemi dobbiamo essere certi che quel paziente venga richiamato in modo celere. Mi sto fermando, Presidente, perché non capisco la ragione per cui c'è il sottosegretario che parla con i colleghi della maggioranza.
1: No, sono i tecnici che stanno valutando col sottosegretario la soluzione ad un problema che poi affronteremo. Prego, continui.
2: Dicevo dell'interoperabilità, ho fatto l'esempio di persone che magari possono ricevere un dispositivo.

0: che magari è stato registrato a livello europeo, non a livello italiano, possono avere un problema. Questi pazienti devono essere richiamati celermente e quindi è necessaria l'interoperabilità, ma è necessaria anche per una ragione diversa, quella di avere accesso ai dati europei. Ecco, quando io ho posto questo problema in commissione, mi è stato detto, ricordo perfettamente dal sottosegretario, direttamente da lui, che al momento non è possibile rendere i registri interoperabili. Ora, se non è possibile in questo momento farlo, c'è un problema. Allora, questo problema deve essere risolto e noi quindi, annunciando il voto di astensione all'istituzione di questo registro, diciamo vigileremo sui decreti attuativi, perché il nostro atteggiamento è sì un'apertura di credito, però certamente vogliamo valutare più avanti queste scelte. E anche perché questo DDL prevede due decreti attuativi, che non sappiamo quando saranno effettivamente varati dal governo. E questi decreti attuativi sono fondamentali perché ci dicono come il governo intende far funzionare questo registro, come raccogliere i dati, con quale personale, in che modo. Quindi è chiaro che noi ora, in questo momento, anche per il problema dell'interoperabilità, non possiamo dare un voto favorevole a questo provvedimento, perché non possiamo dare una delega in bianco al governo su un tema così importante. Quindi il Partito Democratico vigilerà con la massima attenzione sul contenuto di questi decreti attuativi, pretenderemo che in quella sede si sciolgano i nodi cruciali dell'interoperabilità dei dati e del coordinamento con il livello europeo, e se nei decreti attuativi non riscontreremo questa attenzione e verranno meno le garanzie sull'integrazione dei sistemi e sulla reale sostenibilità operativa del registro, allora la nostra posizione cambierà e da astensione il nostro parere diventerà fortemente negativo. Quindi, riconoscendo il valore della norma, esigiamo però che lo Stato si doti di uno strumento moderno, integrato ed europeo, e vigileremo perché questo accada. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatrice Zambito. Do la parola alla Senatrice Leonardi.
2: Grazie.
3: Elena Leonardi di Fratelli d'Italia.
2: Colleghi, membri del Governo. Oggi siamo chiamati ad approvare una legge che può lasciare un segno concreto e duraturo nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, l'istituzione del Registro Unico Nazionale dei Dispositivi Medici Impiantabili. Non stiamo semplicemente creando un nuovo archivio, stiamo costruendo una vera infrastruttura di conoscenza al servizio della salute pubblica. Un registro unico nazionale capace di raccogliere e mettere in relazione informazioni che oggi sono frammentate, consentendo di sapere quali dispositivi vengono impiantati, a quali pazienti, con quali risultati e nel tempo con quali esiti. È questa la sua prima fondamentale novità: mettere il paziente al centro anche dopo l'intervento, garantendo tracciabilità, sicurezza e possibilità di monitoraggio nel lungo periodo. Significa poter intervenire tempestivamente quando emergono criticità e significa soprattutto non lasciare mai solo il paziente dopo un impianto. Ma questo registro ha una portata che va oltre la tutela individuale. I dati raccolti diventeranno uno strumento essenziale per valutare realmente la qualità dell'assistenza sanitaria, confrontare gli esiti, conoscere l'impatto delle tecnologie e orientare le scelte del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco perché questa legge è anche una scelta di responsabilità: programmare meglio, acquistare meglio, spendere meglio. Perché una sanità moderna deve basarsi su dati e sui risultati, non soltanto sulle previsioni. Il registro ci consentirà di collegare appropriatezza clinica, efficacia della cura e sostenibilità economica. Colleghi, abbiamo dunque l'opportunità di dotare il nostro Paese di uno strumento innovativo che può rappresentare un riferimento anche oltre i nostri confini. Un patrimonio nazionale di dati al servizio della ricerca, della sicurezza e delle decisioni pubbliche. Approvare questa legge oggi significa, in definitiva, donare al Paese uno strumento che protegge i pazienti oggi e rende più forte, più consapevole e più sostenibile la sanità di domani. Per questo invito anche i colleghi che hanno espresso la possibilità di un voto di astensione di poter sostenere un provvedimento importante, ed è per questo che convintamente annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie senatrice Leonardi, si sono concluse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1875. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva.
3: Radio Radicale, abbiamo seguito i lavori di Palazzo Madama del Senato del 7 ottobre, in particolare appunto abbiamo parlato del registro, dell'istituzione del registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili, un provvedimento che è passato, come avete sentito, grazie ai voti della maggioranza. Tra poco andremo in diretta al Senato, question time, sentiamo la Presidente Castellone.
1: Ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, alle quali risponderanno il Ministro del Turismo e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La senatrice Spinelli illustra l'interrogazione numero 2828 concernente il rafforzamento della banca dati delle strutture ricettive. Prego, senatrice, a 3 minuti.
4: Grazie, Presidente. Benvenuti, Ministri. Il turismo rappresenta un settore strategico dell'economia nazionale e anche un asset importante per quanto riguarda lo sviluppo economico della nostra nazione, perché contribuisce in maniera rilevante
3: al... Domenica Spinelli, di Fratelli d'Italia.
4: Detto questo, da riminese, abitante di Rimini, che è modello della ricettività e dell'accoglienza, lo dico con cognizione di causa. E le locazioni brevi, nonché gli affitti brevi, rappresentano in realtà una componente ormai strutturale dell'offerta ricettiva e si rivolge ad un comparto che da un lato ha gli operatori professionali, dall'altro i piccoli proprietari. Quindi servono regole per la trasparenza, per il ripristino della legalità e soprattutto per dare un'offerta di qualità. Regole che però non debbano penalizzare chi già da tempo le rispetta. Il documento programmatico di finanza pubblica del 2026 ha inserito nell'ambito delle politiche abitative il rafforzamento della banca dati delle strutture ricettive e questa banca dati è sotto il suo ministero. E quindi, Ministro, da un lato non abbiamo in questa novità ulteriori obblighi, ma dall'altro abbiamo l'ambizione di costruire un sistema di legalità e di trasparenza che consente anche la diversificazione e il flusso di informazioni tra le amministrazioni, cosa che non era possibile in passato in quanto c'erano più banche dati. Legalità, regolarità, trasparenza che qualificano l'offerta turistica con un unico obiettivo ambizioso ed importante, la concorrenza virtuosa. Essendo quindi un fenomeno con caratteristiche, dimensioni e incidenze anche diverse nei territori, necessita di risposte concrete per i mercati e la comunità. Dal confronto tra governi e associazioni è nata la volontà condivisa di favorire questa offerta. La mia domanda, Ministro, è quali obiettivi intenda perseguire e quali sono gli strumenti da mettere in campo per tutelare da una parte l'offerta e dall'altra la proprietà privata. Grazie.
1: Grazie, senatrice Spinelli. Il Ministro del Turismo, onorevole Mazzi, risponde all'interrogazione illustrata.
5: Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, il quesito posto dai colleghi interroganti merita attenzione per il ruolo che le locazioni brevi svolgono nell'offerta turistica nazionale per quell'esigenza di tutela della piccola proprietà immobiliare, caratteristica tipica della società italiana e del suo valore. In tale prospettiva il governo Meloni ha contrastato l'abusivismo rafforzando la banca dati nazionale delle strutture ricettive, rendendola uno strumento concreto per far conoscere l'offerta, dando supporto alle amministrazioni territoriali competenti con l'istituzione del codice identificativo nazionale CIN. Grazie a questo sistema per la prima volta abbiamo misurato e catalogato tutte le strutture, realizzandone una mappatura per comprendere integralmente il fenomeno della ricettività. In particolare, ad oggi risultano censite 590.291 locazioni, di cui 506.296 dispongono già del CIN. In questa direzione si inserisce la funzionalità denominata LENS, già disponibile dal 2025 per operatori comunali, guardia di finanza e polizia locale, che supportano le verifiche sulle strutture ricettive e sugli annunci online. Nel 2026 il sistema di accesso ha avuto una forte espansione al punto che attraverso il CIN è ora possibile verificare i flussi fiscali e le dichiarazioni dei redditi relative alle locazioni brevi, contrastando così il sommerso e l'evasione fiscale. Stiamo poi lavorando con le principali piattaforme online per l'attuazione del regolamento europeo numero 1028 del 2024 sulle locazioni di alloggi a breve termine affinché i controlli sugli annunci diventino sistematici e periodici. L'obiettivo è mettere in comunicazione banca dati, piattaforme e autorità di controllo così da intercettare celermente eventuali anomalie e consentire interventi puntuali. Il Ministero è in relazione continua con le associazioni maggiormente rappresentative dell'ospitalità alberghiera ed extra alberghiera. Abbiamo annunciato per giovedì prossimo, 22 ottobre, al Ministero del Turismo un tavolo di dialogo per armonizzare le varie esigenze e sensibilità dei comparti e approfondire ipotesi condivise di intervento. E attraverso questa combinazione di verifica e ascolto che intendiamo valorizzare chi opera nella legalità, ricercando un equilibrio tra ospitalità, tutela dei proprietari, esigenze dei residenti, disponibilità di abitazioni per famiglie, studenti e giovani coppie e lotta all'abusivismo. Grazie Presidente.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Spinelli.
4: Grazie Signor Ministro.
3: I Fratelli d'Italia.
4: Risposta puntuale ed esaustiva, ma grazie ancora per il lavoro che sta svolgendo in questo settore, che è la base per la tenuta sociale delle nostre comunità e anche economiche. Oggi emerge dalla sua risposta con chiarezza qual è la direzione precisa sua, del suo Ministero e di questo Governo, che è quella di non demonizzare le locazioni brevi, ma soprattutto di regolarne il lavoro. E quindi con regole certe, trasparenti e con controlli efficaci. Lo ha detto prima, i risultati quindi sono eclatanti, 590.291 locazioni registrate, di cui 506.000 con il codice identificativo nazionale. Vuol dire che lo strumento funziona ed è uno strumento potente. Condivido l'impostazione del suo intervento rispetto agli interventi poi da fare e declinare sui territori facilmente compromessi e ne condivido soprattutto l'intento, che è quello di non penalizzare la piccola proprietà che rispetta le norme. La ringrazio anche per il lavoro che sta svolgendo in Europa, l'ha detto lei già nel tavolo del 16 di settembre, che l'Italia è stata pioniera in Europa. Lì serve mantenere e difendere un principio che è quello della tutela della proprietà privata e di pari passo una regolamentazione che non deve mai essere ideologica. In conclusione, Ministro, la ringrazio per lo slancio che ha intrapreso in questo percorso e soprattutto per il confronto che ha scelto di mantenere, perché da quel confronto con le associazioni di categoria, con i territori ma anche con i singoli, chiaramente ne viene fuori un equilibrio tra la legalità, il rispetto delle leggi e la libertà della proprietà, e questa è la miglior garanzia che oggi lei sta dando alle nostre comunità. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie senatrice Spinelli e grazie al ministro Mazzi. Il senatore Scalfarotto illustra l'interrogazione numero 2824 concernente le misure per ridurre in modo strutturale il prezzo dell'energia. Prego senatore Scalfarotto.
3: Scalfarotto, Italia Viva.
6: Con lei tocchiamo il punto più delicato e doloroso per gli italiani, che è quello del prezzo dell'energia. ARERA dice che nell'ultimo trimestre di quest'anno per il cliente, diciamo, vulnerabile, la bolletta elettrica sarà più alta quasi del 40%. Sappiamo che il prezzo dell'energia in genere costerà, secondo il Codacons, quasi 1.500 euro in più a famiglia, e sappiamo, ed è un'altra cosa disastrosa perché incide direttamente sulla nostra competitività, che le nostre imprese pagano l'energia elettrica più del 23% in più rispetto alla media europea, quindi una vera e propria caporetto. Chiaramente sappiamo che i prezzi dell'energia dipendono anche dalle crisi che ci sono nel mondo, ma insomma, governare, signor Ministro, significa governare con la realtà che ci circonda, non potendo cambiarla, diciamo, direttamente, non potendo influenzare le grandi crisi internazionali. E quindi la domanda che noi siamo a farle oggi è: che cosa state facendo? Cosa sta facendo lei? Perché guardi, la sensazione è che stiate fondamentalmente buttando soldi dalla finestra. Avete messo più di 2 miliardi per ridurre il prezzo della benzina senza riuscirci, perché il prezzo è comunque salito a livelli stellari, tra l'altro con interventi che hanno beneficiato ricchi e poveri, perché uno che avesse la 500 o la Ferrari comunque aveva lo stesso sconto. Aggiungo che questi 2 miliardi sono stati messi lì proprio a fondo perduto, cioè tirati fuori da poste di bilancio dove potevano dare dei frutti, e sono stati messi lì, spariti, come evaporati. E poi aggiungiamo anche che avremmo voluto vedere, un sostegno al trasporto pubblico, un sostegno al pendolarismo, cioè fare in modo anche che con un prezzo della benzina che sale magari si incentivano anche altri strumenti, cosa che assolutamente non avete fatto. E poi in questa situazione terribile mi viene da chiederle, lei che è il ministro dell'ambiente, ma mi perdoni, come avete fatto in questi 4 anni a rendere così complicato anche aumentare la produzione da energia da fonti rinnovabili? Sappiamo quanto avete reso più difficile, alcuni suoi colleghi si sono, applicati particolarmente a rendere per esempio più difficile il fotovoltaico. Allora uno direbbe, potremmo rivolgerci al nucleare. E in 4 anni avete partorito un topolino, una legge delega arrivata poche settimane fa, nella quale ci sono 4 spiccioli, mi lasci dire, certamente non i soldi per fare dei reattori nucleari, forse si compreranno gli uffici, delle centrali nucleari, ma niente di più. E allora la domanda molto semplice è: che cosa state facendo mentre il paese soffre? Sono 4 anni che siete al governo e la gente non arriva alla fine del mese e voi contemplate il disastro. Allora, assuma questo tempo, ha qualche minuto di tempo per dirci che cosa intendete fare. Siamo qui ad ascoltarla e insieme a noi tutto il paese.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
7: Grazie presidente, grazie agli interroganti. Allora, il governo è impegnato a ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese, intervenendo con diverse misure immediate e con azioni strutturali. Sul piano congiunturale, ricordo il decreto 21-26 che ha introdotto misure volte a ridurre il prezzo del gas e dell'energia elettrica. Tra queste, il servizio di liquidità del gas, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 27, perché la tempistica è quella, e la riduzione del prezzo del gas destinato alla termoelettrica, che è nelle fasi conclusive di definizione con la Commissione europea. Sul piano strutturale, la strategia del governo punta a ridurre progressivamente la dipendenza del prezzo dell'energia dal gas naturale, accelerando la diffusione di fonti rinnovabili. In questa direzione il meccanismo FER-X transitorio ha già consentito l'aggiudicazione di circa 10 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, mentre il nuovo FER-X a regime, la cui prima asta sarà avviata a dicembre, sosterrà complessivamente ulteriori 37,5 gigawatt e a prezzo molto basso, molto, molto basso, che genera una convenienza a livello di Stato e naturalmente al ribaltamento. Si aggiungono a tale regime ulteriori strumenti, quali il MAX per lo sviluppo dei sistemi d'accumulo, l'Energy Release, che coinvolge oltre 3.000 imprese, 4.000 imprese, E le iniziative per favorire i contratti di lungo termine di energia rinnovabile, con l'obiettivo di garantire maggior stabilità e competitività ai prezzi. Per quanto riguarda la semplificazione degli iter autorizzativi, il Ministero ha già adottato interventi significativi, tra cui il testo unico sulle fonti energetiche rinnovabili, l'attivazione dello sportello unico per le energie rinnovabili presso il GSE e le misure per superare la saturazione virtuale della rete. Queste si stanno attuando in questi giorni. Il Ministero continua inoltre a valutare ulteriori interventi di miglioramento in collaborazione con regioni e comuni, con l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli impianti senza introdurre nuovi appesantimenti burocratici. In conclusione, la politica energetica del Governo è orientata a rendere il sistema nazionale meno esposto alla volatilità dei mercati energetici internazionali, favorendo lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'autoproduzione e degli strumenti di approvvigionamento a lungo termine, così da conseguire benefici strutturali e durature per le famiglie e le imprese. In ultimo, stiamo agendo sull'azione, naturalmente, su quelle che saranno le azioni utilizzando la parte di scostamento. Vorrei ricordare che su quello fatto ai 4 anni noi abbiamo raggiunto 2.300.000 anche impianti di rinnovabile, con 800 connessioni al giorno di media.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Fregolent.
3: Italia Viva.
8: Signor Ministro, mi perdoni se non sono soddisfatta della sua risposta. Pensavo che dicesse ridurremo le accise, ma la Sabaudo come le promesse da marinaio non le ha fatte, a differenza della sua Premier. Ma vede, quando lei dice che ha fatto degli interventi immediati e futuri, lo spieghi alle 4.000 aziende che ancora oggi attendono un'autorizzazione per gli impianti di energie rinnovabili, perché dopo il picco 2021-23, Draghi Cingolani, è il primo anno del vostro governo che hanno confermato le misure di Draghi e Cingolani, c'è stato un meno 25% di autorizzazioni su impianti rinnovabili con un meno 10% di capacità di energia dalle energie rinnovabili, cioè voi avete preferito importare il gas del vostro amico Trump che costa molto e molto caro alle famiglie italiane piuttosto dell'autosufficienza energetica del nostro paese. Lei ha detto che in anno ci sarà l'asta, esatto, ma è da un anno che non c'è. Le aziende, quelle che producono energia, quelle che vogliono investire nel nostro paese, hanno bisogno di tempi certi. E i tempi certi, questo governo, con il decreto Aridone che lei ha omesso di citare, con il decreto agricoltura che lei ha omesso di citare e con il fatto che da un anno non c'è l'asta che lei ha omesso di citare, sono a un bivio, se continuare a investire nel nostro paese o andarsene, perché altri paesi, senza citare la Spagna che a voi non piace, il Portogallo che a voi non piace, la Francia che a voi non piace, la Germania che a voi non piace, anche se dovrebbe piacere perché almeno hanno, diciamo, un governo facente parte della famiglia PPE, sono più attrattivi, regole semplici. E chiudo, signora Presidente, il decreto che lei ha citato non è come il decreto Draghi-Cingolani, che era un decreto che semplificava veramente. È un decreto che continua ad avere delle problematicità. Tanto è vero, e chiudo veramente, signora Presidente, le chiedo scusa, che se la risposta era, cioè pensato il nucleare, visto che ci vogliono 6 anni per un impianto solare, 9 per un impianto eolico, capisce che per il nucleare, di cui non si vede ancora traccia, ce ne vorranno almeno 20 anni, e 20 anni gli italiani non ce l'hanno.
1: Grazie senatrice Fregolent. Il senatore Calenda illustra l'interrogazione numero 2827, concernente l'adozione di nuovi criteri per l'assegnazione delle concessioni idroelettriche.
9: Prego, sì, grazie signora.
3: Di azione.
9: Noi da mesi denunciamo quella che è una vera e propria truffa ai danni dei cittadini italiani. Le grandi società, molte delle quali pubbliche, farò i nomi, nella 2A Edison, operano una manipolazione quotidiana del mercato elettrico che negli ultimi 4 mesi ha determinato un esborso in più per i cittadini di 3 miliardi di euro. Il meccanismo funziona così, è molto semplice, queste società producono a gas, hanno l'idroelettrico, e sono in grado di trattenere, cosa che non si potrebbe fare, capacità a gas, finché il prezzo non gli consente, si alza la domanda, in particolare dalle 8 alle 8 e alle ore 20 si alza, e allora offrono l'idroelettrico come energia, sa quanto? 300-350 euro. Sa quanto costa l'energia idroelettrica? 35-40 euro. A voi sembra normale che questo comportamento, che è tecnicamente scorretto, perché loro devono offrire la loro capacità, a meno che non ci siano problemi tecnici, e quindi loro dicono tutti i giorni che ci sono problemi tecnici per trattenere capacità, e intanto immettere l'energia su cui hanno il margine maggiore, concessioni pubbliche già scadute che dovrebbero andare a gara, su cui fanno il 1000% di guadagno? Quanto possiamo andare avanti così? Dice il presidente dell'ARERA, autorità a questo punto che io considero che dovrebbe essere sciolta per il grado di contiguità a questi produttori, ma è una questione di pochi soldi, 150 euro a megawattora, perché tale è la differenza tra i 200 del gas e i 350 a cui arriva quando viene pagato l'idroelettrico. E soprattutto, sapete quanto ci mette a fare un'indagine? Ha fatto un'indagine sul 2022, 2 anni fino ad oggi, 4 anni in totale. Ma noi possiamo andare avanti così, o ritenete invece che il 18% dell'energia che viene prodotta in Italia da centrali idroelettriche, concessioni pubbliche, completamente ammortizzate, prodotte che producono a 35-40 euro a megawattora, dovrebbero essere o fissati i prezzi, tale per cui diventa il nostro base load, come è il nucleare per la Francia, oppure che si vada in gara a ribasso sul prezzo dell'energia, perché quello che sta accadendo è una truffa ai danni degli italiani operata da società pubbliche. Grazie.
1: Grazie senatore Calenda. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
7: Grazie presidente, grazie all'interrogante. In relazione al quesito posto dall'onorevole interrogante, nell'attuale disegno di mercato elettrico definito a livello europeo, il presidio di un efficiente e regolare funzionamento del mercato assume certamente un ruolo centrale ed è perciò essenziale disporre di strumenti idonei a distinguere i legittimi segnali di prezzo da eventuali comportamenti abusivi degli operatori. A tale riguardo assume particolare rilievo il regolamento europeo, il REMIT, finalizzato a garantire che i prezzi all'ingrosso dell'energia riflettano condizioni di mercato eque e concorrenziali. In attuazione a tale regolamento, l'articolo 6,1 del decreto legge bollette ha introdotto specifiche disposizioni dirette a rafforzare la concorrenza dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e a favorire il corretto trasferimento nei prezzi dei costi di produzione. La norma attribuisce ad ARERA strumenti ulteriori per prevenire condotte di trattenimento economico della capacità produttiva e per individuare eventuali pratiche abusive. Con specifico riferimento al quesito relativo alla possibile adozione di contratti per differenza a due vie in sede di rinnovo o riassegnazione delle concessioni elettriche, si evidenzia che eventuali interventi sul regime concessorio delle derivazioni idroelettriche, incluso l'introduzione di strumenti di stabilizzazione dei ricavi e dei prezzi, quali i contratti per differenza a due vie, sono attualmente oggetto di approfondimento e anche di trattativa con riferimento alle regolamentazioni europee. Si tratta di approfondimenti che non possono evitare di tenere in considerazione l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale europeo. Questo vorrei ricordare che la sentenza che c'è stata un mese fa, che passa da servizio a merce, la produzione di energia è molto rilevante, importante il settore. E quindi, con riferimento quindi alle esigenze di sicurezza energetica, la sostenibilità degli investimenti e il corretto funzionamento del mercato elettrico.
1: Grazie Ministro, interviene in replica il senatore Calenda.
9: Grazie Ministro. Azione. Parzialmente soddisfatto per ciò che concerne il fatto che finalmente si studi un meccanismo per cui le concessioni idroelettriche non diventino una specie di biglietto della lotteria con già la certezza di vincere, come oggi è per produttori, ripeto, in maggioranza, anche se non esclusivamente pubblici. Quello su cui non mi ritengo soddisfatto è che il governo non dia almeno la constatazione della manipolazione del mercato. e c'è qualcosa di profondamente sbagliato in quello che sta accadendo, e che è nei numeri. Poi, che l'ARERA non faccia niente lo abbiamo capito. E allora sa che c'è, Ministro? Siccome quest'anno i cittadini italiani pagheranno molto di più, per cause che non sono ovviamente riferibili al governo, ma alla geopolitica, noi però andremo fino in fondo. E visto che l'ARERA non fa il suo lavoro, Azione depositerà una denuncia all'antitrust e una contemporanea denuncia alla Procura della Repubblica per un'azione penale e un'azione e comportamenti anticoncorrenziale per quanto riguarda l'antitrust di questi soggetti operatori che pensano di essere impuniti perché pensano di controllare loro la politica e quindi le autorità indipendenti e quindi di poter fare quello che vogliono. Grazie.
1: Grazie senatore Calenda. Il senatore Rosso illustra l'interrogazione numero 2823 concernente le misure per l'efficientamento energetico degli edifici. Prego senatore.
3: Forza Italia.
10: Presidente, ministro Pichetto, la possibilità di richiedere alla Commissione europea ulteriori spazi di spesa apre nel bilancio statale nuove opportunità per agevolare gli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica dei nostri immobili. Sappiamo tutti che il patrimonio abitativo italiano vede circa il 75% degli edifici costruito prima del 1981, quindi prima delle norme sul risparmio energetico. Certamente fino a quegli anni si costruiva senza quell'attenzione che si ha ora per il controllo del consumo della dispersione energetica dei fabbricati. E sappiamo che l'obiettivo della direttiva europea sulle case green favorisce il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nei paesi dell'Unione europea. L'obiettivo principale della direttiva è proprio quello di promuovere il raggiungimento di edifici a energia quasi zero, richiedendo agli Stati membri di adottare misure per incoraggiarne l'efficientamento. Ma anche attraverso l'uso di energia rinnovabile negli edifici, l'installazione di contatori intelligenti per la misurazione e la gestione dei consumi energetici e la formazione di professionisti nel settore dell'efficienza energetica degli edifici. Lo 0,3% del prodotto interno lordo italiano di ulteriori spazi di spesa del bilancio pubblico significa poter disporre di 14 miliardi e mezzo in due anni, 2027-2028, per incentivare questi obiettivi. Queste risorse, Ministro, potrebbero essere destinate a misure in favore delle famiglie, degli studenti, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e al miglioramento delle infrastrutture pubbliche. E quindi, Ministro, le chiediamo quale sia il percorso che intende intraprendere per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva europea Case Green e quali misure concrete possono garantire un diffuso efficientamento energetico e dei consumi. Grazie.
1: Grazie senatore. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
7: Grazie Presidente, grazie agli interroganti. In merito alla questione sollevata dagli onorevoli interroganti, l'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva Case Green è subordinata all'approvazione della legge di delegazione europea, che definisce e riporta i criteri a cui il governo dovrà attenersi nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento. Il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica ha già trasmesso la bozza di norma che reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva nell'ambito della legge di delegazione europea 2026, attualmente in fase di discussione in questo ramo del Parlamento. Contemporaneamente il mio ministero sta svolgendo le attività istruttorie e gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento. Inoltre sono in corso interlocuzioni con le altre amministrazioni coinvolte nell'attuazione della direttiva al fine di definire il quadro programmatorio necessario a garantire una corretta ed efficace implementazione delle nuove disposizioni europee e dei connessi criteri attuativi. Tale attività si inserisce nel più ampio percorso di adeguamento dell'ordinamento nazionale agli obiettivi in materia di efficienza energetica e decarbonizzazione del patrimonio edilizio, al quale stanno contribuendo altre misure fondamentali come il piano sociale clima, che complessivamente ha un volume di 9,3 miliardi e poi va fino a 32, il piano casa e la misura per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica nell'ambito del PNRR. In questo percorso si inserisce l'importante opportunità della flessibilità di bilancio contrattata con l'Unione Europea per le spese in materia energetica, da orientare non solo verso un incremento della produzione di rinnovabili nel nostro Paese, ma anche verso una riduzione dei consumi energetici mediante appositi strumenti di efficientamento che potrebbero riguardare, ad esempio, gli edifici e le strutture pubbliche delle pubbliche amministrazioni, il Servizio Sanitario Nazionale, gli edifici scolastici universitari, ricordando che parliamo di investimento. A tal proposito, auspichiamo quindi che questa interlocuzione, che è in corso proprio in queste settimane, sia costruttiva e rapida con le strutture della Commissione, per attuare quindi questa flessibilità che consideriamo pertanto essenziale per dar respiro alle famiglie e alle imprese sui prezzi dell'energia e sulla salubrità del nostro patrimonio edilizio, perché il nostro patrimonio edilizio purtroppo ha 21 milioni di unità immobiliari rispetto ai 31 milioni che sono oltre la classe energetica D. Grazie.
1: Grazie Ministro, interviene in replica il senatore Rosso.
3: Forza Italia.
10: Della risposta, Ministro Pichetto, sono soddisfatto del lavoro che lei sta portando avanti insieme al Governo, perché l'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica e privata va nella direzione che Forza Italia auspica da sempre, quella della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare. Siamo convinti che l'obiettivo delle case green si possa raggiungere non obbligando gli italiani attraverso norme che comprimono il diritto di proprietà o imponendo loro costi insostenibili, ma accompagnandoli e convincendoli attraverso un equilibrato mix di incentivi e aiuti statali. È un percorso virtuoso che si integra e completa altre importanti iniziative del Governo e di Forza Italia, a partire dal piano casa che rende disponibili 60.000 alloggi di edilizia pubblica e 100.000 nuovi alloggi di edilizia convenzionata, come la rigenerazione urbana che renderà le nostre città più vivibili a misura d'uomo attraverso la riqualificazione delle periferie, così come la legge sul rilascio veloce degli immobili che tra gli altri obiettivi punta a convincere i proprietari di alloggi vuoti a rimetterli sul mercato contribuendo a fronteggiare l'emergenza abitativa. I problemi si risolvono con i fatti, non con le parole. Mentre in Spagna il governo di sinistra di Sanchez è caduto proprio sulle politiche della casa, noi abbiamo messo in campo una strategia concreta per affrontare i problemi di oggi, a partire dall'emergenza abitativa, guardando al tempo stesso al domani, creando le condizioni per costruire le città del futuro più vivibili, ecosostenibili, efficienti e a misura d'uomo, senza lasciare nessuno indietro. Grazie.
1: Grazie senatore Rosso. La senatrice Sironi illustra l'interrogazione numero 2825 concernente il piano nazionale di ripristino degli ecosistemi degradati. Prego senatrice.
11: Grazie presidente, buongiorno signor ministro. Ascolto con interesse il fatto che
3: Movimento 5 Stelle,
11: convertendo al recepimento della direttiva Case Green, non possiamo che complimentarcene, salvo il ritardo quinquennale. Invece il tema di cui voglio parlare con lei è un tema molto importante che riguarda tutti noi ed è l'applicazione del regolamento sul ripristino della natura. Regolamento importantissimo perché tende a ripristinare gli ecosistemi degradati e prevede che ciascuno Stato membro elabori un piano nazionale di ripristino. L'articolo 16 dice che questo piano deve individuare le misure necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento, che sono in pratica smettere immediatamente di degradare ulteriormente gli ecosistemi e il suolo, da subito, progressivamente con scadenza 2030, 40 e 50 recuperare percentuali progressive in aumento di suolo degradato sino al 2050 in cui invertire la tendenza per cui il bilancio dovrà essere positivo, quindi avere ecosistemi buoni. Il termine per il deposito di questo piano è scaduto il 1 settembre e sempre l'articolo 16 prevede che la fase preparatoria della redazione di questo piano implichi l'ascolto dei portatori di interesse e delle comunità locali. Il 24 giugno è finita questa fase interlocutoria e il piano dovrebbe essere stato depositato, però il 1 settembre. Il 1 settembre 14 associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente e della diversità hanno chiesto a lei, Ministro, di rendere pubblico il piano depositato e soprattutto di fornire riscontro sugli esiti della consultazione, perché al momento non risultano pubblicati né l'uno né l'altro. Passo ai quesiti. Se il Ministro in indirizzo intenda rendere pubblico il progetto di piano nazionale di ripristino trasmesso alla Commissione europea, quanti e quali contributi siano complessivamente pervenuti al Ministero nel corso del processo di elaborazione del piano, con le indicazioni dei soggetti proponenti e delle relative date, quali osservazioni sono state accolte anche parzialmente e quali sono state respinte, specificando i criteri di valutazione adottati e in che modo i contributi ricevuti abbiano inciso sui contenuti del progetto, e da ultimo se le richieste avanzate da ANCI e riprese da ANCE sugli ecosistemi urbani, che prevedono la cancellazione o la modifica di misure chiave, comprese le salvaguardie relative alla non riduzione del verde urbano e della copertura arborea, alla tutela dei suoli non artificializzati e alla sospensione delle trasformazioni che potrebbero produrre ulteriori perdite, se queste sono state o meno accolte e quali siano le motivazioni dell'accoglimento o del rigetto, partendo dal presupposto che il regolamento prevede una fotografia dello stato di fatto dei luoghi e non dello stato di diritto annotato sui vari piani di governo del territorio.
1: Grazie senatrice Sironi. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
7: Grazie Presidente, grazie agli interroganti. Con riferimento ai quesiti posti, si rappresenta che la bozza del Piano Nazionale di Ripristino della Natura è stata trasmessa alla Commissione Europea lo scorso 25 settembre ed è altresì consultabile sul sito istituzionale del Ministero, nella pagina dedicata. Nell'ambito della consultazione pubblica sulla proposta di studio finalizzata alla predisposizione della bozza di piano, svoltasi dal 23 aprile al 24 giugno, 2 mesi, sono pervenute complessivamente circa 1730 contributi. I ministeri competenti e i soggetti attuatori stanno procedendo ancora una parte al loro esame col supporto di ISPRA e di CREA al fine di valutare l'eventuale ulteriore integrazione e recepimento. Il testo trasmesso alla Commissione europea recepisce solo una parte dei contributi raccolti e non è stato ancora possibile pubblicare il rapporto conclusivo della consultazione, stante la corrente prosecuzione dell'attività dell'esame nel rispetto delle prerogative e dell'autonomia decisionale attribuita ai soggetti attuatori. Le ulteriori proposte, eventualmente ritenute ammissibili, saranno comunque integrate successivamente. È altresì in fase di completamento il rapporto dettagliato sugli esiti della consultazione, che illustrerà le valutazioni effettuate e le determinazioni assunte. Il confronto con ANCI, in qualità di rappresentante dei comuni, individuati e quale soggetto attuatore, ha effettivamente contribuito a un aggiustamento delle misure contenute nella bozza del piano. Per garantire la concreta applicabilità e la coerenza con il quadro normativo di riferimento, il percorso di confronto non è comunque da considerarsi esaurito. Proseguiranno infatti periodiche interlocuzioni con i portatori di interesse, con i soggetti attuatori e con la Commissione europea al fine di assicurare il perfezionamento condiviso del piano e assicurarne la più efficace attuazione, anche con specifico riguardo agli obiettivi previsti per gli ecosistemi urbani. Grazie.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Sironi.
11: Grazie Presidente. Signor Ministro, non sono per nulla soddisfatta di questa risposta, che fondamentalmente...
3: Movimento 5 Stelle.
11: dato. Io ho fatto delle domande e non ho ricevuto alcuna risposta. Lei mi sta dicendo che il piano è stato depositato il 25 settembre anziché il 1 settembre, per cominciare, che sono state raccolte tanti contributi, che questi contributi, ahimè, sono ancora in fase di analisi, quindi non sappiamo quali contributi, che risposta è stata data, se qualcuno è stato accolto, in che misura, per quale motivazione. L'unica cosa che mi dice a proposito di ANCI è che invece sì, quello è stato recepito, anche parzialmente, ed è l'unico che non doveva essere recepito o che quantomeno doveva dare delle motivazioni per il recepimento, perché quello, la proposta di ANCI e di ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, sta mettendo in prima linea gli interessi dei costruttori edili rispetto a quello della tutela degli ecosistemi, che sono un bene comune di tutti, e questo è un dato gravissimo. Questa interlocuzione con la Commissione Europea doveva cominciare da questo punto fisso, quindi già considerati tutti i contributi e le deduzioni, per poi eventualmente fare il confronto con la Commissione. Non è che la consultazione pubblica possa andare avanti ad oltranza, qua i tempi sono stringenti e l'Italia come al solito arriva in ritardo e non dà soddisfazione al lavoro che è stato fatto dai cittadini italiani per dare il proprio contributo a questo piano di ripristino che è fondamentale per l'Italia.
1: Grazie senatrice Sironi. Senatore Nicita illustra l'interrogazione numero 2826 concernente l'introduzione dei prezzi negativi di dispacciamento e bilanciamento nel mercato elettrico italiano. Prego, senatore.
12: Grazie Presidente. Signori
3: del Partito Democratico.
12: L'Italia vive un paradosso. Da una parte abbiamo un record di prezzi energetici per imprese e famiglie, recentemente ribadito da tutti gli organismi nazionali e internazionali che misurano questi prezzi. Dall'altra parte abbiamo delle specifiche responsabilità che hanno a che fare con il modo in cui organizziamo i prezzi sui mercati e organizziamo anche gli investimenti. Mi riferisco a questo paradosso. Noi abbiamo momenti della giornata in cui in diverse zone del paese abbiamo che addirittura il prezzo dell'energia sarebbe uguale a zero, perché la produzione di energia rinnovabile è talmente alta che l'offerta supera la domanda. Ebbene, nonostante questo caso, noi abbiamo che nessun vantaggio viene trasferito a imprese e a famiglie. Perché? Ma le ragioni sono due. Una ha a che fare con l'insistenza di questo governo a non promuovere, a non spingere il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica con il gas, quindi noi trasciniamo in un prezzo di un prodotto un altro prezzo che deriva da altri fattori internazionali. Il secondo è l'oggetto di questa interrogazione, cioè il ritardo con il quale in Italia si sta pensando di introdurre i cosiddetti prezzi negativi per l'energia, cioè ci sono dei momenti in cui l'offerta di risorse rinnovabili è talmente elevata che il prezzo è negativo. E ovviamente nel considerare prezzi positivi e prezzi negativi, il bilanciamento complessivo dei prezzi e della quantità di energia rinnovabile prodotta influenza ovviamente il mercato. Il tema non è soltanto il mancato beneficio per cittadini e imprese, il tema è anche la mancata programmazione di investimenti, produzione e consumo sul mercato, il mancato investimento nei cosiddetti accumuli, il mancato investimento in alcune reti che può permettere al mercato di bilanciarsi. Allora, vede, signor Ministro, noi abbiamo avuto alcuni paradossi, in particolare quello della Sicilia, il più clamoroso. Abbiamo avuto 133 ore nelle quali il prezzo è stato uguale a zero, eppure la Sicilia è la regione con i prezzi energetici più alti. Allora, signor Ministro, io le chiedo quali iniziative intendete adottare nonostante i 4 anni di governo, nonostante ripetutamente abbiamo posto questo tema. Sappiamo che l'autorità sta cercando e ha cercato di introdurre dei meccanismi anche sui prezzi zonali, che tuttavia per i meccanismi che sono stati introdotti non consentono ancora di beneficiare dei prezzi negativi e soprattutto di far sì che questi squilibri fra domanda e offerta possano tradursi in benefici per cittadini e imprese.
1: Grazie senatore Nicita. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
7: Grazie Presidente, grazie agli interroganti. In merito ai quesiti posti si evidenzia che nel mercato del giorno dopo e nel mercato infragiornaliero gli operatori possono già presentare offerte a prezzo negativo entro limiti tecnici minimi e massimi stabiliti, in coerenza con la normativa nazionale, unionale. Dai dati forniti dal GME, nel primo semestre 2026 si registra la presenza di volumi offerti in vendita a prezzi negativi su entrambi i mercati citati, con una quota più elevata sul mercato del giorno prima e più 9,6% e più contenuta su quello infragiornaliero, 2,5%. La disciplina del mercato per il bilanciamento e per il ridispacciamento è però differente. Il testo integrato di riferimento prevede che i prezzi unitari indicati nelle offerte non possano essere negativi. Tale tipologia di mercato, caratterizzato da una minore pressione concorrenziale, non tratta la mera compravendita di energia, ma è atto a garantire la sicurezza del sistema elettrico e il costante equilibrio tra immissione e prelievi. L'introduzione dei prezzi negativi su tali mercati potrebbe incidere sulla strategia di offerta degli operatori, con il rischio di maggiori costi complessivamente per il sistema. Peraltro, poiché il prezzo si forma nell'incontro tra domanda e offerta, secondo le regole di mercato e nel rispetto dei limiti di transito tra le diverse zone, la presenza di condizioni che consentono offerte negative nei mercati dell'energia non determina automaticamente la formazione dei prezzi negativi. Si ritiene invece che il persistente gap di costo con gli altri mercati europei sia da ricercare nella significativa marginalità della generazione a gas, che fissa il prezzo all'ingrosso italiano nella maggior parte delle ore, altro noto. Per questo, come ribadito nella precedente risposta, il Governo sta proseguendo nell'azione di crescita della generazione rinnovabile nel mix produttivo nazionale. Vorrei ricordare che oggi noi, con autorizzazione quindi regionale e naturalmente edilizia libera, siamo a 40 gigawatt di installato 30 e in installazione in corso 10. Generazione rinnovabile, mix produttivo nazionale, con i nuovi strumenti di supporto approvato che favoriscono il disaccoppiamento di fatto del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, nonché nell'aumento della capacità di stoccaggio elettrico. Si tratta di strumenti che contribuiranno a ridurre in modo strutturale la volatilità dei prezzi, sostenendo gli investimenti e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale. Grazie.
1: Grazie Ministro, interviene in replica il senatore Nicita.
12: Grazie Presidente. Signor Ministro, io non sono per nulla soddisfatto per due ragioni. La prima è che alcune di queste proposte che lei ha citato sul disaccoppiamento dei prezzi avvengono e non sono ancora avvenute di fatto dopo 4 anni nei quali noi continuiamo a proporre questa iniziativa. Andrebbe
3: Partito Democratico
12: capito perché non ci sono state iniziative in questo senso, cosa non è stato fatto e soprattutto qual è il costo che le famiglie e le imprese italiane hanno pagato sul ritardo del governo. Sull'altro pezzo che riguarda i prezzi negativi, il tema non è semplicemente il rischio sulle singole zone, ma qual è l'impatto negativo dell'assenza di prezzi che possono cambiare nel corso del tempo, secondo gli esempi di altri paesi europei, sugli incentivi complessivi del mercato, sempre a beneficio di imprese e famiglie. Quindi noi riteniamo che il governo sia estremamente in ritardo in entrambe le condizioni, in un contesto nel quale registriamo ancora record di prezzi energetici, non soltanto su gas ed elettricità, ma come è stato rilevato anche sul prezzo dei carburanti. Complessivamente questo è un governo che non ha retto alla sfida della crisi dell'energia e alla fine del suo mandato non ha ancora risolto in modo strutturale quelle che sono delle condizioni che gravano profondamente sull'economia delle imprese e delle famiglie. In sostanza, signor Ministro, un governo che ha tolto energia al Paese e agli italiani.
1: Grazie senatore Nicita, ringrazio anche il ministro Pichetto Fratin per aver risposto alle interrogazioni. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Come già comunicato ai gruppi, la seduta di martedì 13 ottobre è anticipata alle ore 9 per la discussione congiunta del documento programmatico di finanza pubblica 2026 e dell'annessa relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012 numero 243, per la quale è richiesto il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

0: Decreto legge 10 settembre 2026 numero 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi nei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, delega al Governo per il riordino delle funzioni dell'ordinamento della polizia locale, legge quadro sull'ordinamento della polizia locale, disposizioni per il coordinamento di materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale e nuovo ordinamento della polizia locale. La seduta è tolta.
1: 15:50, abbiamo seguito i lavori, abbiamo seguito in diretta i lavori del Senato della Repubblica con lo svolgimento di question time. 5 interrogazioni sono state indirizzate al Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e una al Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Restiamo nei programmi in convenzione per seguire sempre i lavori del Senato di ieri 7 ottobre, in particolare la discussione del disegno di legge delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco. Sentirete aprire i lavori la voce della Presidente di turno, la senatrice Castellone.
0: Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca discussione del disegno di legge delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. Il relatore, senatore Zullo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, senatore.
2: Grazie.
1: Ignazio Zullo, di Fratelli d'Italia.
2: Colleghi, governo, il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al governo per il riordino, la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni relative al settore farmaceutico, mediante l'adozione di testi unici sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e di quelli specifici di cui all'articolo 3, nonché delle norme finanziarie di cui all'articolo 4. Il termine per l'esercizio della delega è posto al 31 dicembre 2006, fatta salva l'ipotesi di scorrimento del termine previsto all'articolo 1,4 e delle condizioni poste dalla Commissione Quinta. Le norme procedurali per l'esercizio della delega prevedono, oltre al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Province Autonome, Città ed Autonomie Locali. Riguardo a quest'ultima, tuttavia, si prevede in luogo del parere l'intesa relativamente a le norme sulla distribuzione dei medicinali per gli aspetti di competenza regionale, la disciplina del payback, le disposizioni sull'implementazione dei sistemi informativi regionali concernenti i vari elementi relativi alla distribuzione e al consumo dei farmaci, le norme sul ruolo delle farmacie territoriali quali presidi sanitari di prossimità. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede la possibilità di adozione di successivi decreti legislativi integrativi e correttivi. L'articolo 2, comma 1, enuncia gli obiettivi di migliorare l'accesso al farmaco, ottimizzare la disciplina riguardante la prestazione dei servizi sanitari, rafforzare la rete assistenziale farmaceutica sul territorio e implementare l'attività di programmazione e di controllo della spesa farmaceutica. I suddetti obiettivi figurano anche nel successivo comma 2 nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega. Gli altri principi e criteri generali sono, lettera da E a H del comma 2, l'organizzazione per settori omogenei delle norme vigenti puntualmente individuate, il coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche mediante le modifiche e le integrazioni necessarie per la coerenza giuridica, logica e sistematica, l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali, mediante l'adozione delle opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate, la revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente con previsione di sanzioni, in conformità ai principi di offensività e proporzionalità alla gravità della violazione, in particolare con riferimento agli obblighi stabiliti in attuazione della norma di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1.

0: 1 inerenti ai sistemi informativi nazionali e regionali e con riferimento agli adempimenti nell'ambito delle fattispecie di attività delle farmacie quali farmacie di servizi, adempimenti previsti in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera E, numero 1. L'articolo 3, come accennato, stabilisce i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega. Essi prevedono la revisione della disciplina riguardante la distribuzione dei medicinali, anche al fine di favorire la produzione nazionale di principi attivi e di eccipienti, nonché, come specificato in sede referente, di prodotti finiti, in particolare per i pazienti affetti da patologie rare, croniche o invalidanti, promuovendo un accesso più equo, continuativo e personalizzato ai relativi medicinali, ivi inclusi quelli galenici. Comma 1, lettera A. L'adeguamento o la revisione dei tetti della spesa farmaceutica, nonché la revisione dei meccanismi di payback, lettera B. Una revisione dei limiti quantitativi inerenti alla titolarità di farmacie da parte di società di capitali, lettera BBIS, inserita in sede referente. Tale revisione deve prevedere per le suddette società la riduzione della quota massima di controllo. L'implementazione dei sistemi informativi nazionali e regionali concernenti i vari elementi relativi alla distribuzione e al consumo di farmaci, lettera C. In particolare si prevedono il conseguimento dell'integrazione in tempo reale, anche sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 4, dei dati del sistema tessera sanitaria riguardanti prescrizioni, dispensazioni, prezzi, consumi e stock farmaceutici, anche al fine di monitorare la carenza di farmaci e la tempestiva comunicazione da parte delle aziende farmaceutiche dell'eventuale interruzione della commercializzazione del medicinale. La promozione dell'interoperabilità attraverso l'infrastruttura nazionale di interoperabilità tra i sistemi di prescrizione e dispensazione dei farmaci e fascicolo sanitario elettronico, ivi compreso il dossier farmaceutico, reso disponibile nell'ambito del sistema FSE dall'ecosistema dei dati sanitari, anche con l'introduzione di forme di collaborazione con le amministrazioni regionali e locali, gli ordini professionali e le strutture farmaceutiche e grossisti, al fine di disporre di dati aggiornati e omogenei, integrato riguardo a specificazioni di quest'ultima finalità in sede referente. L'implementazione dei sistemi informativi nazionali e regionali è anche intesa, come specificato in sede referente, a consentire il perseguimento delle finalità di cui alla suddetta lettera B. Il potenziamento del sistema tessera sanitaria ai fini della dematerializzazione delle ricette e della digitalizzazione dei processi di prescrizione e di dispensazione dei farmaci, con la riduzione degli adempimenti burocratici. Lettera D. Il rafforzamento del ruolo delle farmacie territoriali quali presidi sanitari di prossimità, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle relative disposizioni attuative, lettera E. In particolare si prevedono la promozione di un'integrazione attiva con la rete assistenziale territoriale, anche disciplinando l'esecuzione nei locali delle farmacie di attività sanitarie di televisite e telemonitoraggio per la presa in carica attiva dei pazienti e il miglioramento dell'accessibilità e della continuità delle cure, nell'ottica, come specificato in sede referente, di una maggiore aderenza terapeutica, semplificando e razionalizzando i procedimenti di verifica dell'attività svolta e favorendo la collaborazione tra professionisti sanitari nonché le attività di educazione sanitaria e di prevenzione delle principali patologie. La promozione dell'accessibilità, dell'appropriatezza e della sostenibilità economico-finanziaria dei servizi offerti dalle farmacie sia in regime privatistico sia in regime del Servizio Sanitario Nazionale, in coerenza con i piani socio-sanitari regionali, la razionalizzazione della disciplina in materia di pianificazione territoriale, in coerenza con le esigenze assistenziali delle comunità locali, in particolare delle aree interne rurali a bassa densità abitativa, fermo restando il criterio della pianta organica e favorendo, come aggiunto in sede referente, il supporto delle farmacie già presenti nei medesimi territori, anche mediante l'attivazione di dispensari farmaceutici ad AS gestiti. Come accennato, l'articolo 4 reca una specifica autorizzazione di spesa per l'attuazione della norma di delega sull'integrazione in tempo reale dei dati del sistema tessero sanitario, riguardante prescrizioni, dispensazioni, prezzi, consumi e stock farmaceutici. Alla copertura del corrispondente onere finanziario si provvede, comma 1, lettera A e B, mediante riduzione dei due accantonamenti relativi al Ministero della Salute nell'ambito rispettivamente del Fondo Speciale di Conto Capitale e del Fondo Speciale di Parte Corrente. Si ricorda che tali fondi sono preordinati alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. La riduzione è pari a 16.250 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il fondo di conto capitale e a 4 milioni annui a decorrere dal 2027 per il fondo di parte corrente. L'articolo 4 prevede altresì, in termini quantitativamente non determinati, la possibilità di utilizzo di quote ulteriori dei suddetti due accantonamenti con riferimento a eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di delega di cui l'articolo 3,1 lettere A, B ed E. L'articolo reca inoltre le clausole finali di natura finanziaria.
1: Grazie senatore Zullo. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. Abbiamo due interventi, senatrice Zambito e poi senatrice Zampa.
2: Elena Zambito del Partito Democratico.
3: Presidente, colleghe e colleghi, sottosegretario Gemmato, governo, ecco, questo disegno di legge affronta una materia strategica per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Parliamo dell'accesso ai farmaci, della sostenibilità della spesa farmaceutica, dell'innovazione terapeutica, del ruolo delle farmacie territoriali, della ricerca e soprattutto della capacità del nostro sistema sanitario di garantire a ogni cittadino le cure di cui ha bisogno. È quindi giusto, lo abbiamo subito riconosciuto anche nella discussione in commissione, intervenire su una legislazione che negli anni si è stratificata e che necessita di essere aggiornata e resa più coerente. Il problema è, come al solito, come lo si fa. Perché dietro la definizione apparentemente tecnica di riordino della legislazione farmaceutica si trovano in realtà alcune delle scelte più importanti per il futuro della sanità italiana. E noi contestiamo innanzitutto questo. Su questioni di questa rilevanza il Parlamento non può limitarsi a consegnare al governo una delega in bianco, una delega peraltro molto ampia, accompagnata da principi e criteri direttivi e che per purtroppo in troppi casi rimangono generici. Migliorare l'accesso ai farmaci, rafforzare l'assistenza territoriale, garantire la sostenibilità della spesa sono obiettivi che naturalmente condividiamo, ma sono obiettivi, non ancora una politica. La questione è attraverso quali strumenti intendiamo raggiungerli, con quali risorse, secondo quali priorità. E proprio qui il provvedimento mostra il suo limite principale. Facciamo subito un esempio, così si capisce di cosa stiamo parlando. Prendiamo il payback farmaceutico. Da anni sappiamo che questo meccanismo presenta criticità che devono essere affrontate. Non possiamo continuare ad avere un sistema nel quale, quando viene superato un tetto di spesa non adeguato alla dinamica reale della domanda di salute, una parte consistente dello scostamento viene trasferita sulle imprese. Il payback avrebbe dovuto essere uno strumento di governo della spesa, è diventato progressivamente un elemento strutturale del sistema. Se ogni anno sappiamo che un tetto verrà superato, evidentemente il problema non è soltanto chi debba pagare lo sforamento, il problema è se il tetto è ancora coerente con il fabbisogno sanitario, con l'invecchiamento della popolazione, con l'arrivo delle nuove terapie, con l'aumento della cronicità e con l'evoluzione della medicina. Per questo il Partito Democratico, durante l'esame degli emendamenti in Commissione, ha avanzato una proposta precisa sul tema del payback, revisione dei tetti della spesa farmaceutica e graduale riduzione del payback fino al suo progressivo superamento. Ma diciamo altrettanto chiaramente che questa operazione non può essere finanziata sottraendo risorse al Fondo Sanitario Nazionale. Non possiamo risolvere una distorsione della spesa farmaceutica creando un problema ancora più grande al finanziamento della sanità pubblica. Per questo abbiamo proposto, sempre nella fase degli emendamenti, che nella fase transitoria sia assicurata alle regioni l'integrale compensazione delle minori entrate derivanti dal progressivo superamento del payback. E abbiamo anche indicato le risorse, cioè abbiamo indicato la copertura. La nostra proposta prevedeva per il 2026 un intervento da 2,4 miliardi di euro finanziato attraverso un contributo di solidarietà temporaneo. Questa è la differenza tra indicare genericamente un obiettivo e assumersi la responsabilità di una scelta, dire dove si vuole arrivare, attraverso quale percorso e con quali risorse. C'è poi un secondo punto fondamentale. La spesa farmaceutica non può essere considerata soltanto una voce da comprimere. Il farmaco è innanzitutto uno strumento di cura e l'innovazione farmaceutica può migliorare la qualità della vita delle persone, ridurre le ospedalizzazioni, evitare complicanze e in molti casi ridurre altri costi sostenuti dal servizio sanitario. Per questo abbiamo proposto che l'accesso e la rimborsabilità dei medicinali siano maggiormente legati al comprovato valore terapeutico e clinico e non al semplice differenziale di costo rispetto alle alternative disponibili. Spendere meno nell'immediato non significa necessariamente spendere meglio. Dobbiamo costruire una governance capace di misurare gli esiti delle terapie, il valore aggiunto dell'innovazione e l'impatto complessivo sui percorsi assistenziali. Nello stesso quadro rientra anche la necessità di favorire maggiormente l'utilizzo dei farmaci equivalenti e biosimilari, avvicinando il nostro Paese ai livelli della media europea e liberando risorse da destinare all'innovazione. Ma innovazione significa soprattutto tempo, e per alcune persone il tempo non è una variabile amministrativa. Penso ai pazienti affetti da malattie rare, da patologie molto gravi o da condizioni per le quali non esistono alternative terapeutiche efficaci. Per queste persone alcuni mesi possono fare una differenza enorme. È per questo che abbiamo proposto un meccanismo di accesso precoce e di rimborsabilità anticipata, consentendo all'AIFA di avviare la valutazione della domanda già dopo gli studi clinici di fase 2, quando ricorrano determinate condizioni e vi sia un'esigenza terapeutica indifferibile. Non significa abbassare gli standard di sicurezza o rinunciare al rigore scientifico, significa costruire procedure capaci di distinguere le situazioni ordinarie da quelle nelle quali non esiste un'alternativa terapeutica e il fattore tempo assume un valore decisivo. E abbiamo chiesto che la spesa sostenuta in questo regime straordinario venga esclusa dai tetti e dai meccanismi di ripiano, perché sarebbe contraddittorio riconoscere l'eccezionalità clinica di queste terapie e poi farle gravare sugli stessi meccanismi ordinari di contenimento della spesa. Vede, Presidente, non è che abbiamo inventato l'acqua calda. Anzi, l'abbiamo inventata l'acqua calda, perché sono tutte cose che negli altri paesi dell'Unione Europea si fanno già. Quindi gli abbiamo detto: imitate i paesi dell'Unione Europea, certamente facendo calare nella nostra legislazione e nel nostro sistema sanitario quelle proposte. Un altro capitolo riguarda il territorio. La pandemia ci ha lasciato una lezione che non dovremmo dimenticare. Un servizio sanitario nazionale è tanto più forte quanto più è capace di essere vicino alle persone. Per questo occorre valorizzare pienamente le farmacie territoriali e comunali. Però bisogna immaginare presidi di prossimità inseriti in una rete sociosanitaria integrata, con funzioni definite, standard omogenei e un rapporto strutturato con il Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto nelle aree interne, nei piccoli comuni e nei territori nei quali l'accesso ai servizi sanitari è più difficile. In questi casi la prossimità non è un concetto astratto, significa concretamente garantire un diritto. C'è poi la questione della ricerca. L'Italia possiede competenze scientifiche, professionali, industriali che dobbiamo mettere nelle condizioni di competere. La ricerca clinica non è soltanto un fattore di sviluppo economico, significa accesso all'innovazione, crescita delle competenze del sistema sanitario, attrazione di investimenti e possibilità per i pazienti di accedere più rapidamente alle terapie innovative. Per questo proponiamo di creare condizioni migliori per la ricerca clinica, anche attraverso un utilizzo sicuro e regolato dei dati sanitari e delle potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale nella valutazione degli esiti. Allo stesso modo è necessario rafforzare la tracciabilità della spesa farmaceutica diretta. Per governare la spesa bisogna prima conoscerla, bisogna sapere dove viene generata, per quali terapie, con quali risultati e con quali differenze territoriali. E arriviamo così alla criticità fondamentale del disegno di legge, le risorse. Una riforma che vuole intervenire sul payback, modificare meccanismi distributivi, rafforzare le farmacie territoriali, migliorare l'accesso ai medicinali e riorganizzare la governance della spesa deve necessariamente confrontarsi con il problema delle coperture. Non possiamo rinviare sistematicamente a decreti legislativi la definizione delle conseguenze finanziarie delle scelte, altrimenti rischiamo di approvare una delega che promette molto ma che rimane sospesa proprio sulla questione decisiva, con quali risorse quelle promesse verranno realizzate. E questo problema si inserisce in una questione ancora più ampia, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Non esiste una riforma sostenibile della farmaceutica dentro un servizio sanitario sotto pressione finanziaria. Non possiamo chiedere contemporaneamente più innovazione, maggiore accesso, una medicina territoriale più forte, nuove terapie e una migliore presa in carico delle cronicità senza garantire risorse adeguate al sistema pubblico. Insomma, serve una politica farmaceutica capace di programmare, investire e valutare, e su questo terreno che chiediamo al Governo di confrontarsi con le proposte che abbiamo presentato, perché il riordino delle norme può essere utile, ma ciò di cui il Paese ha bisogno non è soltanto un testo normativo più ordinato, ha bisogno di una politica farmaceutica più giusta, più moderna e soprattutto pienamente inserita in un servizio sanitario nazionale pubblico, universalistico e adeguatamente finanziato. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatrice Zambito. Senatrice Zampa.
2: Del Partito Democratico.
4: Grazie Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi. L'Aula oggi esamina una delega al Governo, il disegno di legge che stiamo discutendo, per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica. So che è un tema, e diciamo, sono consapevole che stiamo affrontando un tema che ha molti aspetti, ha molte tecnicalità e apparentemente è anche molto noioso, ma è un tema di straordinaria importanza per il servizio sanitario pubblico e per i cittadini. Il Governo, infatti, ce lo presenta come un passaggio fondamentale, un grande intervento di modernizzazione strutturale della nostra sanità. Ma se analizziamo questo testo, al di là degli slogan, la realtà è ben diversa. Siamo di fronte a una delega in bianco, a un provvedimento privo di visione strategica e soprattutto, come la mia collega ha molto correttamente richiamato, privo di risorse economiche per la sanità pubblica. Siamo di fronte all'ennesima riforma a costo zero, dove si pretende di riorganizzare i pilastri dell'assistenza farmaceutica e della rete territoriale usando l'invarianza finanziaria come uno scudo. Diciamo che tutta questa legislatura resterà nella memoria dei parlamentari come il governo dell'invarianza finanziaria. Intendo evidenziare nodi strutturali che rendono il provvedimento non solo debole, ma pericoloso per la tenuta del servizio sanitario. Un primo nodo, lo ha evocato la mia collega, prezzi dei farmaci, tetti di spesa, ambiguità sul payback. Il primo grande assente di questa delega è il principio di equità e di trasparenza nella determinazione del prezzo dei farmaci. Non sembri un aspetto meramente tecnico. Quando parliamo di prezzo del farmaco parliamo di una cosa preziosissima, non solo per la salute dei cittadini, per le loro tasche, ma anche per la tenuta del servizio sanitario nazionale pubblico. Soprattutto di fronte a prezzi di farmaci che sono straordinariamente importanti. Di mano in mano che la ricerca, per fortuna, ci consegna nuovi farmaci innovativi. La prima distorsione intrinseca al payback, che è stato introdotto come misura temporanea, è che da misura emergenziale è diventato un prelievo permanente. Io vi risparmio i dettagli che dovrebbero essere noti, per esempio che chi supera di più il tetto riceve più rimborsi. Ma voglio ricordare che la revisione prevista dalla delega si dice finalizzata a un riordino della funzione programmatoria. Peccato che il sistema non governa la spesa. Preleva ex post dalle imprese per coprire disavanzi regionali senza affrontare le cause della crescita. E questo è un grande problema. La seconda è la distorsione strutturale dei prezzi tra canali distributivi. Lo stesso farmaco registra costi radicalmente differenti a seconda del canale di erogazione. E su questo aiuta un dossier del Senato che non solo ricostruisce le tre modalità, ma ci dice chiaramente, qui cito il dossier, che i costi effettivi risultano fortemente condizionati da variabili eterogenee: l'andamento della domanda, le politiche di prezzo e di rimborso, l'introduzione di farmaci innovativi o equivalenti, nonché le diverse modalità organizzative regionali in materia di distribuzione diretta o per conto. Questa eterogeneità non è un dettaglio tecnico, è la misura di uno squilibrio strutturale tra massimizzazione dei margini e tutela dell'interesse pubblico. La terza distorsione è il fallimento dei tetti di spesa come strumento di governance. I tetti non sono mai stati rispettati e anche qui il dossier del Senato documenta questo fenomeno. Nel 2024 la spesa farmaceutica complessiva a carico del Servizio Sanitario Nazionale si è attestata a 23 miliardi e 226,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 22 miliardi con cui si era chiuso il 2023. Lo scostamento rispetto alle risorse complessive del 15,30% è pari a 2,9 miliardi. La spesa per acquisti diretti al netto dei gas medicinali ammonta a 14 miliardi e 631 milioni. La spesa convenzionata a 8 miliardi e 353 milioni, che pure in leggera crescita rispetto al 2023 farà registrare un avanzo di 651 milioni rispetto al tetto programmato, pari al 6,8% del fabbisogno sanitario nazionale. Ma il tetto non è uno strumento di governance, è un obiettivo di contenimento contabile. La quarta stortura è l'assenza di un'architettura di governance nazionale e anche qui il dossier ricostruisce la frammentazione normativa. Ma la frammentazione non è solo normativa, è una frammentazione appunto di governance. Il dossier rileva che il sistema informativo sanitario è caratterizzato in Italia da una storica frammentazione tra regioni e aziende sanitarie, ognuna con proprie architetture e con soluzioni software, e che l'assenza di interoperabilità è un problema la cui criticità va da regione a regione. Il risultato è un sistema a due velocità. Le regioni del sud, le aree interne, montane e rurali, presentano una densità inferiore di farmacie rispetto a quelle urbane o di pianura. E il contenzioso cumulato supera 1 miliardo di euro nel triennio 2023. Sono dati che, come vi dicevo, sono documentati dal dossier di questa istituzione. Questa delega non affronta in alcun modo questi problemi. Il governo non ha inserito alcun criterio vincolante sulla trasparenza dei margini o sulla responsabilità sociale d'impresa. Sul payback si consuma l'ennesima ambiguità. Come confermato dalla Commissione Bilancio nel suo parere del 29 aprile, la revisione è finalizzata a un riordino della funzione programmatoria e a una maggiore coerenza del sistema di finanziamento e potrà essere orientata secondo criteri di gradualità, selettività, neutralità finanziaria. Il parere parla espressamente di risorse invariate e di una possibile rimodulazione progressiva del concorso al ripiano, con riduzione graduale dell'esposizione delle imprese nel medio periodo. Cosa significa questa, diciamo, serie di considerazioni così tecniche? Significa che il governo promette alle aziende di ridurre l'esposizione al payback, ma non dice al Parlamento e non dice ai cittadini come intende compensare le minori entrate per le regioni. E io mi domando quanto altro peso dovremo vedere scaricato sulle spalle delle regioni. Abolire o svuotare il payback senza riformare la governance dei prezzi significa una cosa sola: scaricare i costi sui bilanci, che non posso non definire sfiancati, delle regioni, e sulle tasche evidentemente dei cittadini. Secondo nodo, la crisi della distribuzione e il paradosso dei servizi a costo zero. La sostenibilità della filiera distributiva. Lo Stato paga le infrastrutture informatiche centrali, ma pretende che i costi dell'adeguamento
1: è acceso il microfono, non so perché non va più. Se può cambiare il microfono, per favore, è un problema tecnico.
4: Grazie Presidente. Dicevo, lo Stato paga le infrastrutture informatiche centrali, ma pretende che i costi dell'adeguamento operativo, della sicurezza, della formazione, anche queste ricadano sulle regioni e sulle imprese. La clausola di invarianza dell'articolo 4 scarica sulle regioni i costi che il governo non ha nemmeno quantificato. Ricadono sui distributori intermedi, sulla logistica e soprattutto sulle farmacie rurali dei piccoli comuni, che già oggi lottano per la sopravvivenza economica. Ci ricorda il dossier del Senato che le farmacie rurali sono circa 7.200, distribuite in comuni e centri abitati con meno di 5.000 abitanti. Servono una platea stimata di oltre 10 milioni di abitanti. Il sistema italiano conta 44 grossisti attivi, di cui circa un terzo classificabile come piccola o media impresa. Sono i soggetti su cui questi costi non coperti finiranno con il ricadere. Se si spezza l'anello della distribuzione intermedia, salta la continuità dell'approvvigionamento sul territorio. Non mi pare un piccolo problema. Senza le risorse dedicate, anche la farmacia dei servizi resta uno specchietto per le allodole. Il dossier è chiarissimo su questo. Il rafforzamento delle farmacie territoriali è perseguito prioritariamente attraverso interventi di natura ordinamentale e organizzativa, ed eventuali forme di remunerazione aggiuntiva potranno essere valutati nell'ambito della programmazione sanitaria dei rapporti convenzionali.
5: tenendo conto delle risorse già stanziate. Mi avvio a concludere. Terzo nodo, fallimento della visione. La farmacia resta un modulo isolato. Questo è il punto politico più profondo. Qui non si può neanche contestare la filosofia della riforma perché il provvedimento è totalmente privo di una qualche risposta e di un qualche punto di vista. Questo testo ha l'ambizione di voler riformare un sistema, ma sembra non conoscere o non volere conoscere le basi e il funzionamento. Manca una visione organica dell'assistenza territoriale rispetto a cui la farmacia potrebbe essere davvero un punto di grandissima importanza. Signora Presidente, colleghi, l'opposizione non si oppone al riordino del settore farmaceutico. Riconosciamo la necessità di coordinare e semplificare norme stratificate nel tempo. L'opposizione si oppone fermamente però a questa finta riforma, perché una legge delega che parla di servizi senza dire chi paga e senza definire come si integrano nel percorso è un esercizio di stile e, volendo essere generosi, una non riforma. Ci opponiamo a un atto che rinvia tutti i problemi esecutivi firmando una delega in bianco al governo con una scadenza che rischia di produrre decreti affrettati o vuoti. Significa che il governo più longevo della storia, che in 4 anni non ha mosso un dito, ora in 10 mesi pretende di riscrivere l'intera legislazione farmaceutica. Non serve essere veggenti per capire che o i decreti arriveranno in fretta e male o non arriveranno affatto. Noi riaffermiamo con forza le nostre priorità.
1: Andiamo a chiudere, senatrice, per favore.
5: Sì, ho concluso, Presidente. Riaffermiamo con forza le nostre priorità. Prezzo di cessione unico dei farmaci per tutti i canali del servizio sanitario, risorse certe per la filiera distributiva, piena integrazione delle farmacie nella rete delle cure primarie, garanzie verificabili sulla revisione dei payback. E di tutto questo non è stato assolutamente possibile né discutere né neppure essere ascoltati. Grazie Presidente.
1: Grazie senatrice. Do la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, do la parola al senatore Zullo per la replica, non c'è replica, quindi do la parola al rappresentante del governo.
6: Sì, grazie. Grazie Presidente. Intervengo per complimentarmi e ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, anche questa coda di dibattito all'interno dell'Aula dell'Assise. Ringrazio ovviamente il senatore Zullo, estensore del rappresentante del governo, quindi per il provvedimento. Ci tengo a sottolineare alcune cose. Innanzitutto la collega Zampa ricordava il mancato finanziamento di questo provvedimento. Ora voglio sommessamente ricordare che il provvedimento nasce con uno spirito, ovvero quello di uniformare 700 provvedimenti contenuti in 100 norme che avevano come testi di riferimento 2 regi decreti, uno del 34, l'altro del 38, che si erano affastellati e avevano creato giuridicamente un nuvolo non intellegibile. Quindi noi non stiamo facendo una misura, mettendo in campo una misura di carattere economico che ha bisogno di essere finanziato. Stiamo organizzando dal punto di vista legislativo, razionalizzando 700 provvedimenti contenuti in 100 norme, molte volte contraddittori fra di loro e quindi che chiaramente provocano una difficoltà in cosa? Nelle 4 norme che sono quelle di orientamento, di ispirazione e di delega, ovvero l'accesso al farmaco, il diritto del cittadino ad accedere al farmaco, che ritengo essere sostanziale, sacrosanto, ed è quello che in questi 4 anni di governo il governo Meloni, il ministro Schillaci, il sottoscritto hanno cercato e stanno cercando di porre in campo. Un cittadino che aderisce e riesce ad aderire al farmaco si cura meglio, curandosi meglio ovviamente facciamo tutti quanti il nostro dovere, ma come effetto collaterale indotto diretto un cittadino che si cura, che aderisce alla terapia, non conclama sintomi o li conclama il più tardi possibile, non si ospedalizza, quindi costa meno al nostro sistema sanitario nazionale pubblico, evidentemente dà un contributo di sostenibilità allo stesso. Perché io voglio ricordare che la nostra nazione, un dato positivo, a luglio l'OCSE ci racconta che l'aspettativa di vita è di 84,1 anni d'età, siamo fra le popolazioni più longeve al mondo, sicuramente la più longeva d'Europa, la seconda al mondo, quindi sintomatico del fatto che il nostro sistema sanitario nazionale pubblico performa, perché se noi siamo il secondo sistema sanitario, se siamo fra i primissimi sistemi sanitari nazionali pubblici, e ce lo dice Bloomberg, e dall'altro abbiamo un'aspettativa di vita lunga, 84,1 anni d'età, significa che questo sistema funziona, quindi un invito e un applauso al nostro sistema sanitario nazionale pubblico, che insieme, orizzontalmente, destra e sinistra, dobbiamo cercare di difendere nello straordinario universalismo. Quindi noi abbiamo bisogno di migliorarlo nelle leggi, abbiamo bisogno di semplificarlo, abbiamo bisogno di sburocratizzare, e quindi l'accesso al farmaco è un pezzo. L'accesso al farmaco porta con sé tutto ciò che attiene la farmacia dei servizi, la filiera distributiva. Condivido, collega Zampa, le registro che questo governo, forse unico nella storia, nella corresponsione intrafiliera fra industria, distributori intermedi e farmacie, è stato l'ultimo unico governo che ha preso uno 0,65 di spettanza dell'industria, che ringrazio per il contributo, e l'ha spostato sui distributori intermedi, andando a rafforzare proprio ciò che lei diceva, ovvero quella distribuzione che contribuisce a portare i farmaci anche nell'ultimo dei paesi dove c'è la farmacia rurale, dove ci sono dei farmacisti che io definirei eroi, perché sono aperti e sono a contatto con piccole comunità, quindi non navigano né loro, è un eufemismo, portano a casa penso poco più che uno stipendio dignitoso, professione dignitosa, stipendio dignitoso, ma soprattutto che sono l'ultimo terminale del sistema sanitario nazionale pubblico, seppur in convenzione. Abbiamo difeso la filiera distributiva, parliamo anche di questo all'interno dei principi di delega, così come voglio anche ricordare che nella nuova remunerazione delle farmacie oggetto del nostro agire è proprio la farmacia rurale, intesa appunto come quel presidio che vi rappresentavo, che ha avuto un quid pluris rispetto appunto alla nuova remunerazione. Punto fondamentale è anche quello legato al payback farmaceutico. Io condivido la sua analisi, è vero, il payback farmaceutico, che nasce come uno strumento di contenimento di spesa, è diventato probabilmente una distorsione, è diventato un mezzo surrettizio per variare le voci di bilancio all'interno di un bilancio pubblico regionale, ma registro, e anche qui lo voglio dire con orgoglio, che io sono 9 anni che faccio il parlamentare, per 8 anni ho sentito tutti i gruppi parlamentari dire che dovesse essere abolito il payback dell'1,83%, immaginate una contribuzione che è stata chiesta all'industria farmaceutica per il risarcire come contributo per il terremoto d'Abruzzo, che se non ricordo male, vado a memoria, era del 2009, un contributo straordinario che nella sua straordinarietà doveva durare 1-2 anni, poteva durare 3 anni, era vigente fino all'anno scorso. Questo governo ha trovato le risorse per cancellare il payback dell'1,83%, quindi è intima la convinzione di questo governo che il payback è una distorsione all'interno della filiera distributiva del farmaco. Così come l'interoperabilità dei servizi sanitari è fondamentale per migliorare le performance del nostro sistema sanitario. Mi permetto di far notare il quarto principio di delega, sto andando veramente velocemente perché non vorrei occupare essere ripetitivo rispetto agli importanti interventi e condivisi interventi, ma voglio ricordare che uno dei principi di delega è quello legato non solo al payback, e voglio ricordare che il payback non è, e affrontare le tematiche legate al mondo industriale, non è un regalo fatto all'industria, come ricordava la collega Zampa, lo voglio contestualizzare ulteriormente, significa difendere una filiera che parte del Made in Italy. Immaginate che negli ultimi 3 anni noi siamo diventati stabilmente il primo paese in Europa per produzione farmaceutica, produciamo 72 miliardi di euro, abbiamo superato la Germania, Di questi 72 miliardi di euro, 69 sono determinati e sono destinati all'export e contribuiscono al fatto che l'Italia sia il quarto paese esportatore al mondo. Dobbiamo difendere questo valore, lo dobbiamo difendere perché è un valore anche strategico di produzione nazionale. E qui si aggancia il tema del quarto punto di delega, che è quello di riappropriarci della produzione dei principi attivi farmacologici. Immaginate che, nonostante noi siamo i primi produttori in Europa di farmaci, importiamo dall'India e dalla Cina l'80% dei principi attivi, dei recipienti, degli inerti che servono per allestire i farmaci salvavita. Se noi dovessimo avere una crisi diplomatica con India e Cina e dovessero questi paesi smettere di mandarci i principi attivi, noi avremmo l'orizzonte di qualche settimana per produrre farmaci salvavita, poi non avremmo farmaci per curare gli italiani per le malattie croniche non trasmissibili. Che significa questo? Che evidentemente la farmaceutica diventa anche un tema di carattere geopolitico strategico, e per questo fra i principi di delega viene inserito questo pezzo, cioè il fatto di riappropriarsi della grande tradizione della chimica farmaceutica di base che è stata propria dell'Italia negli anni Ottanta e che noi abbiamo immolato sull'altare del risparmio di qualche centesimo per scatola. L'ho evidenziato a livello europeo, evidentemente a livello italiano il governo Meloni sta intelligentemente mettendo mano a questa distorsione, perché purtroppo siamo abituati al fatto che le guerre, cosa ovviamente deprecabile, non si combattono soltanto con le armi ma si combattono anche con l'energia, si combattono col petrolio. Potrebbe diventare un tema anche la farmaceutica, e quindi noi invertiamo questa tendenza e perequiamo questa 80% di produzione dei principi attivi che viene in paesi extraeuropei, chiaramente non vicini all'Italia. Immagino che il dibattito vada elevato e incentrato su questo. Voglio ricordare peraltro che si parla di principi di delega, poi la delega avverrà al governo. Io immagino che il 90% di ciò che dice la collega Zampa a nome del Partito Democratico verrà fatto proprio dal governo nel momento in cui le andremo a declinare nei decreti. Mi fa piacere che si parli di farmacia dei servizi, perché molte volte si distorce, scusatemi, c'è una riflessione di carattere tutto personale, si fa confusione fra la mia professione, sono orgogliosamente farmacista, laureato, diventa un tema molte volte una diminuzio. Io ho studiato 5 anni di corso di laurea, 4 anni di specializzazione. Immagino che in un'Italia normale questo possa diventare, debba diventare un valore aggiunto di competenza che viene messo insieme alla presenza politica, alla delega politica. Mi fa piacere che in maniera onesta e sincera la collega Zampa e il PD riconoscano la funzione strategica delle farmacie, e peraltro regista che la stabilizzazione della farmacia dei servizi avvenuta nell'ultima legge di bilancio è stata il frutto di una serie di emendamenti presentati da pressoché tutti i gruppi parlamentari, che poi il governo ha riassunto in un emendamento governativo e l'ha finanziato per 50 milioni di euro, venendo meno a quell'infingimento della farmacia dei servizi che era una sperimentazione, e immaginate, andava avanti dal 2009, finanziata dal 2017 in maniera sperimentale. Abbiamo un'idea di farmaceutica che è un'idea di farmaceutica compiuta, organica. Non siamo più per i provvedimenti spot, ma per provvedimenti organici che seguono una filiera, ma che hanno soprattutto il popolo italiano, il cittadino italiano, il cittadino malato, l'anziano, l'indifeso al centro del nostro ragionamento. Grazie.
1: Grazie, sottosegretario Gemmato. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente, e chiederei alla senatrice segretaria di leggere il parere, che è più elaborato del solito.
7: La Commissione Programmazione Economica Bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi formativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato al recepimento delle seguenti modifiche. All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: per l'attuazione delle disposizioni adottate nell'esercizio della delega, con riferimento ai principi e criteri direttivi specifici di quell'articolo 3, comma 1, lettera C, è autorizzata la spesa di 16,250 milioni di euro per l'anno 2027, di 20,250 milioni di euro per l'anno 2028 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Alla relativa copertura si provvede: a) quanto a 16,250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute. Lettera B. Quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma Fondi di riserve speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole il 31 dicembre 2026 con le seguenti, 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 3.93 e 3.304, già 3.140. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
1: Grazie senatrice segretaria. Quindi per recepire le condizioni poste dalla quinta commissione il relatore ha depositato un emendamento che è l'1.500 che apporta le modifiche richieste all'articolo 1 e all'articolo 4. Si tratta soprattutto di coperture. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti. All'articolo 1 chiedo al senatore Magni e alla senatrice Zambito se intendano illustrare. Senatore Irto chiede di intervenire in no. Ah, ok. Per i voti? Dopo? Siamo ancora in fase di illustrazione. Se non ci sono illustrazioni chiedo i pareri al relatore e governo.
0: Parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, favorevole su quello che recepisce le condizioni, il mio recepisce le condizioni della quinta commissione.
1: Governo.
6: Parere conforme al relatore di maggioranza.
1: Passiamo quindi al voto degli emendamenti all'articolo 1. Senatore Irto chiede.
8: Chiede il voto elettronico.
1: Voto elettronico. Lo chiede a nome del gruppo chiaramente. Quindi non c'è bisogno dell'appoggio. Votiamo l'emendamento 1.1, Magni ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Votiamo con votazione elettronica. La votazione è aperta. Aspettiamo che il sistema sia pronto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Emendamento 1.500, emendamento del relatore, chiaramente. No, non ho capito, senatore Boccia. Senatore Irto. Non ho capito che
8: siccome non troviamo nel fascicolo l'emendamento del relatore, se possiamo
1: l'emendamento
8: averlo,
1: del
8: se
1: relatore possi- in distribuzione separatamente,
8: se possiamo
1: fuori
8: fermarci
1: dal
8: un
1: fascicolo
8: per...
1: perché è appena stato depositato. Ecco. Allora lasciamo un attimo. Votiamo gli altri emendamenti all'articolo 1 intanto mentre lo leggete, però sostanzialmente recepisce le condizioni poste dalla quinta commissione e in distribuzione. Lasciamo questo. Un attimo in sospeso, votiamo l'emendamento 1.2. Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatore Boccia.
9: Sì, Presidente, chiediamo il voto elettronico anche di questo e di quello successivo. Grazie.
1: Quindi votiamo 1.2, Magni ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.3, Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.4, Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatore Boccia.
9: Guardi, tutti gli emendamenti all'articolo 1, chiediamo il voto elettronico.
1: Tutti i voti elettronici.
9: Grazie, Presidente.
1: Quindi votiamo con voto elettronico anche l'1.4 con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.5, Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.6, Zambito ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.7, Zambito ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva e votiamo ora l'emendamento del relatore 1.500, chiaramente con parere favorevole. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'articolo 2. Chiedo i pareri al relatore sugli emendamenti. Abbiamo ancora le illustrazioni in realtà. Quindi chiedo ai senatori che hanno firmato gli emendamenti se intendano illustrarli. Senatore Magni, senatrice Floridia, senatore Mazzella, senatrice Pirro, senatrice Furlan. Se non ci sono illustrazioni, chiediamo i pareri al relatore e governo.
0: Parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.
1: Governo.
6: Parere conforme al rappresentante del governo.
1: Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.1, senatore Boccia.
9: Sì, le chiedo il voto elettronico per tutti gli emendamenti dell'articolo 2, grazie.
1: Quindi votiamo con voto elettronico, emendamenti 2.1 Magni ed altri, 2.1 Floridia e Magni, sono identici, quindi li votiamo in unica votazione. Parere contrario di relatore e governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Emendamento 2.5, Magni ed altri. Votiamo la prima parte fino a produzione e accesso. Con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva ed è precluso il successivo emendamento 2.6, quindi votiamo l'emendamento 2.7, Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.8, Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva, c'è la senatrice Pirro che chiede di intervenire, immagino in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.9.
10: Grazie Presidente.
2: Movimento 5 Stelle.
10: Il Movimento chiede una cosa abbastanza semplice che molti paesi già adottano come routine e che invece nel nostro paese sembra un miraggio irraggiungibile, che è ossia la definizione di un percorso strutturato di accesso precoce ai farmaci innovativi, che può sembrare una frase complessa e di difficile comprensione, ma per chiunque si occupi di salute e sanità sa benissimo che è una delle principali richieste che vengono quotidianamente fatte dalle società scientifiche, dai medici che ogni giorno hanno in cura pazienti con malattie molto complesse, dai pazienti stessi che aspettano di ricevere quei farmaci, perché forse non tutti sanno che da quando l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, approva un farmaco, a quando questo viene reso effettivamente disponibile sul nostro territorio, passano in media 450 giorni. È un anno e mezzo. Un anno e mezzo di attesa per farmaci che a volte sono realmente farmaci salvavita, che possono fare la differenza tra una prognosi infausta e invece un destino meno negativo e più promettente per un paziente. Qua non si sta dicendo di non fare tutte le procedure che vanno fatte, non si indica neanche la strada da fare, come abbiamo già fatto in altri provvedimenti per avviare percorsi di questo tipo nel nostro Paese. È una delega che lasciava totalmente carta bianca e disponibilità al Ministero di valutare come e quando mettere in pratica queste cose. Non richiedeva una copertura economica, perché il Ministero aveva la più ampia

0: Altri e 2.10 Furlan, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 2.13 Furlan e 2.14 Pirro ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.17 Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.18 Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.19 Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo al voto dell'articolo 2. Votiamo l'articolo 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Articolo 3. Per illustrazioni chiedo alla senatrice Furlan, Paita, Zambito, Lorenzin, senatore Magni, Mazzella, senatrice Pirro, Minasi e Murelli se intendano illustrare. Se non ci sono illustrazioni passiamo ai pareri. Prego, senatore Zullo.
1: Grazie, Presidente. Parere contrario sugli emendamenti all'articolo 3, fatta eccezione per l'emendamento 3.300 testo 4, per il quale il parere è favorevole.
0: Mi dà anche i pareri agli ordini del giorno, per favore.
1: Allora, C3.300 favorevole. G3.301 favorevole, G3.302 favorevole con riformulazione. Dopo le parole a valutare, inserire le seguenti parole: nei limiti dei vincoli di bilancio. G3.303 parere favorevole con riformulazione. Dopo le parole a promuovere, aggiungere le seguenti, nei limiti dei vincoli di bilancio. G3.304 favorevole.
0: C'è anche il G3.1, c'era un primo ordine del giorno, G3.1.
1: Sì, favorevole.
0: G3.1, Magni De Cristofaro Cucchi.
1: Mi rimetto al governo.
0: Passiamo quindi al governo per pareri agli emendamenti e agli ordini del giorno all'articolo 3.
2: Sì, Presidente, io do parere conforme quindi a quello del relatore Zullo. Sull'ordine del giorno non ho sinceramente traccia, quindi non, se lo accantoniamo, non lo so, possiamo verificare.
0: Accantoniamo allora un attimo l'ordine del giorno G3.1. Intanto proseguiamo con le votazioni, quindi siamo all'emendamento 3.3, Furlan Zambito, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Furlan, dichiarazione di voto.
3: Grazie.
4: Italia Viva.
3: Presidente. Ma noi abbiamo vissuto nel periodo Covid cosa significava, ad esempio, non avere più dispositivi di protezione prodotti nel nostro paese. Ce lo ricordiamo? Nessuna azienda produceva più mascherine, nessuna azienda produceva più respiratori, e tutto questo ha significato una situazione ingestibile che si è tradotta

0: tempo. In più, diffusione della malattia e purtroppo anche della morte. Cosa chiediamo noi in questo emendamento e anche in alcuni successivi? Che il nostro paese, mi rivolgo anche a chi ha spesso spirito patriottico, almeno nella produzione dei principi attivi e degli eccipienti, sia un po' più autonomo dal resto del mondo. Guardate, la dico così: se Big Pharma o le Big Pharma, più di una, domani per qualsiasi motivo decide di chiudere i rubinetti, noi saremo un paese in ginocchio per la certezza della cura. Allora, creare una condizione perché il paese, io aggiungo, perché l'Europa abbia più autonomia producendo di più queste sostanze, significa la differenza che c'è in alcuni casi tra la malattia e la non malattia, tra la morte e la vita. Quindi per me è proprio incomprensibile, non c'è alcuna ragione perché non si possa creare una condizione anche premiale per la produzione, rafforzando anche la sicurezza delle forniture per gli eccipienti come per i medicinali critici. Quindi io chiedo al governo, ma chiedo anche alle colleghe e ai colleghi della maggioranza: non mettiamo più il paese in condizione di dover dipendere totalmente da altre parti del mondo per assicurare la salute dei cittadini e delle cittadine.
1: Grazie, senatrice Furlan. Pongo quindi in votazione l'emendamento 3.3 Furlan-Zambito, con parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.9 Zambito ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.17 Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.26 Magni ed altri, votiamo la prima parte fino a ampliamento di quelli esistenti. Parere è contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva ed è precluso il successivo 3.28. Votiamo l'emendamento 3.29 Mazzella ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.30 Pirro ed altri, votiamo la prima parte fino a AIFA, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo 3.31. 3.32 Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.34 Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.36 Furlan Zambito, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.37 Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.38 Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Gaudiano.
2: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
1: Pirondini in aula, quindi non c'è bisogno di appoggio. Quindi votiamo con voto elettronico 3.38, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione... Ah no? Aspettiamo un attimo che si... il sistema sia pronto. Il sistema è pronto, quindi la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.40, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.41, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.45, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.43, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.46, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.47, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.48, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.57, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.58, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.59, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.39, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.42, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.60, Pirro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.61, Zambito ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.80, Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.82, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.89, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.90, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.91, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.92, Mazzella ed altri, parere contrario, relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.93 è inammissibile. 3.96, Mazzella ed altri, ha un parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.97, senatrice Gaudiano.
2: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo,
1: quindi votiamo con votazione elettronica il 3.97, Mazzella ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.98, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 3.100, Furlan Zambito, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva.
3: Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori del Senato, la seduta di ieri, si parla di legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco.
4: Grazie. Allora, siamo sul 3.103. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.104, senatrice Gaudiano.
2: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
4: La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.105, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.106, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.109, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.108, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Senatrice Gaudiano, sul 3.125, prego.
2: No, chiedevo il voto elettronico su quello precedente, se è possibile.
4: No, non posso
2: L'abbiamo
4: più tornare
2: già votato,
4: indietro.
2: Andiamo oltre.
4: Sul 3.125 vuole il voto elettronico?
2: Sì, va bene, grazie.
4: La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.135, votiamo la prima parte. Se respinta è precluso il successivo. 3.137, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Andiamo al 3.138, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.300, vedi 3.300 testo 4 è con parere favorevole del Governo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. 3.301 lo votiamo insieme al 300.2 perché sono identici. Senatrice Gaudiano.
2: Chiedo il nome, il voto elettronico sempre a nome del gruppo.
4: La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.303, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.304, improcedibile oltre che inammissibile. 3.305, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.306, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.308, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. E quindi andiamo al 310. 3.310, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo insieme perché identici il 3.309 e il 3.311, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.312, senatrice Gaudiano.
2: Chiedo il voto elettronico, grazie.
4: La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.313, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.314, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.315, senatrice Gaudiano.
2: Chiedo il voto elettronico anche sul successivo. Grazie.
4: 315 e 316. Benissimo, la votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Il Senato non approva. 3.316, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 3.317, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.318, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.159, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.160, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Del 3.161 votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva e quindi andiamo al 3.165 votiamo la prima parte fino alle parole terapeutiche e se respinto è precluso il successivo. Senatore Lorefice.
5: Sì, Presidente, ma più che altro per chiedere come mai abbiamo la temperatura così alta in aula e se si può chiedere di abbassarla, perché vedo anche tanti colleghi che si sventolano, un problema tecnico. Io l'ho fatto per De Carlo perché lo vedo in sofferenza.
4: Va bene, votiamo il 3.165, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.167, per favore, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.168, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.173, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.174, votiamo la prima parte fino alle parole terapeutica, se è respinto preclude il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.179, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.186, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.190, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.192, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo identici in unica votazione perché uguali, appunto, 193 e 3.193 e 3.194, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.195, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.198, giusto? Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.199, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.200, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.205, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.206, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.209, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.210, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.211, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.212, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.213, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.214, votiamo la prima parte fino alle parole prossimità, se è precluso. Se è respinto e precluso il successivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo al 3.216, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.215, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.218, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.219, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.220, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.222, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 3.227, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 3.228, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 3.229, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.240, votiamo la prima parte, se respinta per il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.241, votiamo la prima parte fino alle parole AIFA, se respinta per il successivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo al 3.243, votiamo la prima parte, se respinta sono preclusi i successivi 244 e 245 fino alle parole farmaceutico. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo al 3.247, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.249, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.251, Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.253. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva.
3: Radio Radicale, stiamo seguendo la discussione e le votazioni sul disegno di legge delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco.
4: Scorrette. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Andiamo a 3.256, Castellone ed altri. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.258, favorevoli, contrari, astenuti? Il Senato non approva. 3.260, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.261, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.266, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo agli ordini del giorno su cui
3: Radio Radicale, sono le 17:16 minuti. Stiamo seguendo i lavori del Senato, la seduta del 7.
4: Immagino anche il 3.300, giusto?
3: L'articolo 3
6: enunciati prima
3: del riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco.
4: Quindi, senatore Magni vuole votarlo anche se è favorevole? Lo diamo per accolto. Quindi diamo per accolto assorbito il 3.1, il 3.300 Minasi, il 3.301 Murelli, il 3.302 Murelli, favorevole come da riformulazione. Senatrice Murelli, accetta la riformulazione? Sì, perfetto, lo diamo per accolto. Anche per il G3303, accetta la riformulazione? Sì, quindi lo diamo per assorbito. Abbiamo il G3304, favorevole, senatrice Murelli, non lo votiamo. E andiamo al voto dell'articolo 3. Allora. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Andiamo al 3.0.2. Con parere contrario, chi è a favore? Furlan, senatrice Furlan, prego.
0: Grazie signora.
3: Italia Viva.
0: Noi abbiamo presentato tanti emendamenti per dotare il Paese degli strumenti per tutelare la salute, per rafforzare la nostra produzione industriale, avete bocciati tutti. Guardiamo se almeno per questo ultimo emendamento, dove non sono arrivate al vostro cervello, al vostro cuore, le motivazioni economiche, strategiche, sanitarie, arriva almeno un po' di umanità. In questo paese non abbiamo solo lo spreco alimentare, abbiamo tanto spreco alimentare. Abbiamo anche lo spreco dei medicinali. Cosa chiediamo io e la mia collega senatrice e capogruppo Paita in questo emendamento? Che i medicinali integri, ovviamente non scaduti, che non serve tenerli in frigo e quindi con tutte le garanzie del mondo, invece di essere buttati via, possono essere affidati alle associazioni del terzo settore in locali idonei e con ovviamente la ricetta del medico. Invece di buttarli nel cassonetto, per non dire da qualche altra parte, vengono distribuiti ai senza tetto, alle famiglie disagiate, ai poveri, ai tanti milioni di poveri che sono presenti in questo nostro paese. Perché dire no? Qual è un motivo di qualsiasi ordine che porta a negare anche questa possibilità di cura per chi in troppi casi nel nostro paese la possibilità di cura non ce l'ha. Quindi io chiedo davvero al governo e anche alle senatrici e ai senatori della maggioranza è di mettersi un po' una mano sul cuore e pensare che questo può salvare la vita, può creare condizioni di vita più dignitosa a tante persone che oggi questa possibilità non ce l'hanno.
4: Allora, la senatrice Aurora Floridia mi chiede di sottoscrivere, corretto, perfetto, quindi no, anche il senatore Lombardo, senatore Spagnoli e la senatrice Roig e anche il senatore Sensi, li abbiamo segnati tutti, lo votiamo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva, votiamo l'articolo 4, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva, passiamo alle dichiarazioni di voto, è scritto a parlare la senatrice Furlan, prego.

Signora Presidente, colleghi e colleghe, dopo che avete respinto anche quest'ultimo emendamento, non ho mica tanta voglia di intervenire, perché mai mi sarei aspettata una cosa del genere. Signor Presidente, il riordino della legislazione farmaceutica è un'esigenza reale da tempo riconosciuta. Negli anni si sono sovrapposte norme, procedure, strumenti che hanno reso più complessa la governance del settore, mentre sono rimasti aperti nodi importanti della spesa farmaceutica, dal payback, la ridistribuzione dei medicinali, al ruolo delle farmacie territoriali, fino alla necessità di garantire un accesso uniforme alle terapie. Per questo il provvedimento che discutiamo avrebbe potuto rappresentare un'occasione importantissima, un'occasione per mettere ordine, ma soprattutto per affrontare alcuni problemi strutturali che riguardano contemporaneamente il nostro servizio sanitario e uno dei settori industriali più importanti e innovativi del Paese, che è quello appunto farmaceutico. Il limite principale di questa delega è invece proprio nella distanza tra l'ampiezza delle materie sulle quali il governo interviene, la genericità delle indicazioni che il Parlamento gli fornisce. Non stiamo parlando soltanto di coordinare disposizioni esistenti o di eliminare norme superate. Dentro questa delega ci sono il payback, i tetti di spesa, i sistemi di distribuzione dei farmaci, il ruolo delle farmacie territoriali, l'accesso ai medicinali e indirettamente le condizioni nelle quali opera una delle industrie più importanti. Sono scelte politiche non semplici e su queste scelte il Parlamento avrebbe dovuto esercitare fino in fondo la propria responsabilità, definendo criteri puntuali, obiettivi verificabili, un quadro finanziario credibile. Invece troviamo principi largamente condivisibili: migliorare l'accesso ai farmaci, rafforzare l'assistenza territoriale, razionalizzare la spesa, ma molto meno troviamo come questi obiettivi debbano essere raggiunti. Siete sempre ai titoli. Il caso più evidente è quello del payback. Da anni sappiamo che il sistema ha prodotto distorsioni e un livello di incertezza incompatibile con una programmazione seria. Il problema non può essere affrontato separatamente dai tetti di spesa, dal finanziamento complessivo del sistema sanitario e dalle condizioni necessarie per rendere l'Italia competitiva nell'attrazione degli investimenti. Su questi serviva una scelta che non avete fatto. Non basta affermare che il sistema dovrà essere rivisto. Bisogna stabilire secondo quali principi, con quale progressione, con quali risorse e soprattutto quale modello debba sostituire quello attuale. Altrimenti il rischio è di spostare semplicemente il problema in avanti, come sempre voi fate. Ed è proprio qui che emerge una seconda debolezza della delega, la sua fragilità finanziaria. Sui capitoli più importanti, la quantificazione delle risorse viene sostanzialmente rinviata ai decreti legislativi. Ma una riforma della governance farmaceutica, senza sapere quali risorse saranno disponibili, rischia di diventare una delega sospesa, un'operazione di nuovo, un'altra volta, di vostra propaganda. Sulle farmacie, i servizi, condividiamo l'esigenza di valorizzare una rete capillare

0: più difficile. Spesso in un territorio l'unico servizio è proprio quello. Ma ampliare le funzioni significa anche definire le responsabilità, gli standard, il rapporto con i medici di medicina generale, con le case di comunità, con gli altri soggetti dei servizi sanitari nazionali. Significa stabilire con chiarezza dove termina una prestazione commerciale e dove comincia un servizio pubblico, chi lo finanzia e secondo quali standard deve essere garantito ai cittadini. Se non affrontiamo questi aspetti, rischiamo di produrre ulteriore frammentazione anziché integrazione. C'è poi una questione sulla quale vogliamo soffermarci in modo particolare, perché riteniamo sia stata colpevolmente sottovalutata durante l'esame in commissione, la produzione farmaceutica nazionale ed europea. È questo per noi uno dei punti politici decisivi. Negli ultimi anni abbiamo imparato, anche pagando costi molto elevati, che la disponibilità dei farmaci non può essere considerata esclusivamente come una questione commerciale. Stiamo parlando della vita delle persone, ve lo mettete in testa? Negli anni abbiamo imparato che cosa significa non avere gli strumenti. La capacità di produrre medicinali, principi attivi, componenti essenziali sul territorio nazionale europeo è una questione di sicurezza, di autonomia strategica. Le tensioni geopolitiche, l'impatto della politica di Donald Trump, i dazi, la fragilità delle catene globali del valore e la crescente competizione internazionale ci dicono che dipendere eccessivamente da produzioni concentrate fuori dall'Europa espone il nostro sistema sanitario a un rischio concreto. Per questo non comprendiamo la vostra chiusura totale manifestata prima in commissione e poi in quest'aula. Non pensiamo che l'Italia debba essere sprovveduta rispetto ai farmaci essenziali. Non pensiamo che il nostro paese debba correre il rischio di rivivere quello che aveva vissuto. Ecco, non avete risposto a nulla su tutto questo. Non l'avete fatto a noi, alle opposizioni, non le avete fatto alle associazioni datoriali e di categoria, non l'avete fatto alle regioni italiane che continuate a ignorare nel loro ruolo. È per questo, signora Presidente, che voteremo convintamente contro questo provvedimento.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Magni, prego.
2: Grazie Presidente.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
2: L'intervento sarà abbastanza breve. Annuncio da subito un voto contrario su questo provvedimento e lo ribadisco con più forza dopo la giornata di oggi, dopo aver visto sostanzialmente respingere praticamente la totalità degli emendamenti da noi presentati che avevano un'ambizione di intervenire su alcune cose che ho sentito prima nei confronti della tutela dei cittadini e dei lavoratori del settore, delle casse dello Stato sostanzialmente. Ora, tutto quello che abbiamo presentato è stato respinto e io credo, anzi sono sicuro, che questa non è una riforma per la semplificazione. È un'operazione politica economica che indebolisce il controllo pubblico sulla spesa farmaceutica e non solo, e anche sulla propria autonomia, poi ci torno, e spalanca le porte del servizio sanitario alle speculazioni dei grandi gruppi privati. D'altronde in questo settore ci sono, lo diceva il Vice Ministro, lo diceva prima, cioè sostanzialmente che noi siamo grandi produttori ovviamente a livello nazionale e internazionale dei farmaci, però ci mancano la proprietà dei principi attivi. Ecco, noi abbiamo fatto alcune proposte su questo, però non si è tenuto per niente conto. Quindi in sostanza pensiamo che sia un'operazione politica che cerca in sostanza di andare in questa direzione, perché vi siete rifiutati di inserire qualsiasi principio, per esempio, di trasparenza sui reali costi della ricerca, dello sviluppo sostenuto, diciamo, dal gruppo delle grandi multinazionali su questo terreno. E quindi votiamo sostanzialmente no, perché su questo è necessario avere invece un controllo molto dal punto di vista del pubblico, e ovviamente siamo, come si dice, sappiamo benissimo che abbiamo un'idea diversa tra pubblico e privato, tra noi e voi, però questo non vuol dire che non avere la conoscenza e la consapevolezza e nello stesso tempo la correttezza di poter intervenire e controllare i conti in termini generali. Votiamo no anche perché la vostra idea di farmacia dei servizi, e lo state già facendo questo, non ha nulla a che vedere con la sanità di prossimità. State usando, di fatto si sta usando, le farmacie commerciali per sostituire i presidi medici. In molti comuni avviene già, in molti comuni anche nel mio territorio avviene che le persone non vanno più, diciamo, all'ambulatorio, ma vanno dalla farmacia perché è più comodo, e quindi diventano, le farmacie commerciali diventano sostanzialmente, gli viene esternalizzato pezzi di diagnostica e televisive e telemedicina, senza investire nelle case di comunità, perché poi in effetti nella casa di comunità la maggior parte, quelle poche che stanno, diciamo, che stanno funzionando, mancano di servizi. Cioè, questo è il dato fondamentale, perché ci vuole personale, perché bisogna dare, diciamo, risposte in questa direzione. E allora, cioè, il problema è che anche qui dite di andare verso il territorio, ma in effetti non andate verso il territorio, cercate di ridurlo e, o semmai, di favorire la privatizzazione su questo terreno. E ne è una dimostrazione che, ad esempio, in questi anni sempre più le farmacie comunali sono state messe in discussione e nei fatti messe nella condizione sostanzialmente di reggere, di far fatica a reggere rispetto al cosiddetto mercato. Quindi andare vicino, diciamo, ai cittadini significa invece potenziare e rendere le case di comunità, diciamo, presidi in cui le persone trovano le cose che hanno bisogno, di cui hanno bisogno, e ad esempio le farmacie comunali hanno dimostrato, laddove ci sono e che poche sono rimasti, che sono un presidio anche di contenimento dei costi. E quindi in sostanza voi state facendo operazioni di favorire invece la concentrazione societaria dei grandi gruppi anche immobiliari. Avete quindi negato poi il fatto, gli emendamenti che abbiamo posto, il fatto che i cittadini persino abbiano il diritto di tutela sulla privacy del fascicolo sanitario e al coinvolgimento strutturato dell'associazione dei pazienti sulla governance. Quindi in sostanza, signor Presidente, per noi la salute non è una merce, anzi è un diritto, e i pazienti non sono clienti, per quello che bisogna chiamarli col vero nome. Voi invece scegliete e avete scelto il mercato e il profitto. Noi scegliamo la Costituzione e il servizio sanitario pubblico universale. Per questa ragione voteremo contro questa deroga.
3: Grazie. Senatrice Ternullo, a lei la parola.
4: Sì, grazie Presidente. Anche qui abbiamo questo disegno di legge, abbiamo questa legge delega che non è un elenco di nuove regole, ma invece una delega che arriva chiara al Governo, che sarebbe quella di ordinare, quindi riordinare, semplificare e soprattutto finalmente aggiornare tutte quelle le norme sul farmaco.
5: Forza Italia.
4: Lo facciamo sempre con lo stesso obiettivo, che è quello di mettere le persone al centro. Vogliamo che tutti i cittadini trovino il medicinale, ovviamente quello giusto, quello di cui ne hanno davvero bisogno, e che quindi le farmacie siano provviste. Questo disegno di legge quindi conferisce al governo una delega per adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, come ho detto prima, a semplificare e aggiornare le norme, la governance della spesa farmaceutica, la digitalizzazione dei processi e il ruolo delle farmacie territoriali. Dobbiamo valorizzare il contributo delle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Uno degli interventi più significativi appunto riguarda quella che è la distribuzione dei farmaci. Il governo dovrà rivedere l'attuale sistema di distribuzione diretta per garantire un accesso più equo soprattutto a quelle persone, quindi a quei pazienti che sono affetti da patologie rare oppure croniche oppure invalidanti, e quindi senza tenere conto del codice di avviamento postale. E in questo contesto viene anche valorizzata la produzione nazionale dei principi attivi e degli eccipienti, e quindi dei prodotti farmaceutici finiti, che l'obiettivo appunto è quello di rafforzare l'autonomia produttiva del Paese e quindi, come diceva il sottosegretario Gemmato in Commissione, di ridurre i rischi legati alla carenza di medicinale. Un altro asse centrale della delega riguarda la governance della spesa farmaceutica, perché il governo sarà chiamato a rivedere sia i tetti di spesa farmaceutica sia i meccanismi di payback, cioè tutti quegli strumenti attraverso i quali le aziende farmaceutiche oggi contribuiscono al ripiano degli eventuali sforamenti della spesa che oggi viene sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale. E l'obiettivo è costruire quindi un sistema più sostenibile, più trasparente e coerente con quella che è l'evoluzione del mercato farmaceutico e quindi con i fabbisogni assistenziali. In particolare rilievo lo assume anche il capitolo che è dedicato alla digitalizzazione, perché prevede il rafforzamento del sistema tessera sanitaria, della ricetta elettronica e quindi in prospettiva prescrizioni, dispensazioni, consumi, giacenze e prezzi dei farmaci dovranno essere monitorati in tempo reale attraverso quindi questi sistemi informativi integrati che consentono appunto un controllo più rapido della spesa e quindi una migliore capacità di prevenire quelle che siano le carenze dei medicinali. Inoltre è previsto anche il collegamento tra il fascicolo sanitario elettronico, il sistema della tessera sanitaria, il dossier farmaceutico ed ecosistema dei dati sanitari, anche per avere come finalità quella di farmacovigilare e monitorare gli esiti clinici. E questo penso che sia una cosa che il cittadino in Italia attende da anni. Inoltre questo disegno di legge attribuisce un ruolo strategico alle farmacie territoriali, che sono considerati, come lo hanno detto anche i colleghi poc'anzi, dei veri e propri presidi sanitari di prossimità, e in coerenza con il modello di assistenza territoriale che è stato delineato con il PNRR, le farmacie quindi dovrebbero essere maggiormente integrate nella rete sanitaria locale, collaborando quindi con i medici di medicina generale, i pediatri, ma anche altri professionisti sanitari. Quindi la delega prevede la possibilità di disciplinare attività di televisita e telemonitoraggio nei locali delle farmacie, favorendo la presa in carico dei pazienti, il miglioramento dell'aderenza terapeutica e soprattutto la continuità delle cure. La riforma alla fine interviene anche sull'assetto proprietario del settore, mediante cosa? Mediante una disposizione che abbiamo introdotto durante l'esame in Commissione Sanità, che prevede la revisione dei limiti quantitativi alla titolarità delle farmacie da parte delle società di capitali attraverso una riduzione della quota massima di controllo che oggi viene questa consentita. Quindi si tratta di una norma che potrebbe incidere significativamente sulla struttura del mercato e sul fenomeno della concentrazione di farmacie. E un'attenzione specifica, questa è riservata a quelle aree interne, alle aree rurali e soprattutto a bassa densità abitativa. Il governo dovrà ancora razionalizzare la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, mantenendo il principio della pianta organica, ma favorendo il sostegno delle farmacie già presenti nei territori più fragili. Quindi, Presidente, che dire, abbiamo davanti davvero una norma non indifferente, un disegno di legge che davvero mette in primo piano quelli che siano i servizi per i nostri cittadini, quindi è un lavoro molto serio, un lavoro condiviso con tutto il mondo della sanità, e per queste ragioni annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. Grazie.
3: Grazie senatrice, lascio la parola alla senatrice Pirro, a lei la parola.
5: Grazie Presidente. Movimento 5 Stelle.
6: Anche su questo disegno di legge, come sul precedente, avremmo voluto votare convintamente a favore. Le intenzioni sono ottime, perché che ci fosse, anzi, che ci sia ancora oggi una molteplicità di norme che si sono succedute nel tempo, che rendono complicato districarsi in un ginepraio immenso, credo che sia evidente a tutti. E quindi un testo unico sulla legislazione farmaceutica era richiesto da tempo e non era rinviabile. Ecco, peccato che poi nella pratica il risultato sia, diciamo così, zoppo. Sicuramente gli mancano alcuni fondamentali, perché penso che chiunque in quest'Aula, nei nostri gruppi, si occupa di sanità quotidianamente, chiunque incontra associazioni di pazienti, società scientifiche, medici illustri che si occupano di patologie rare, oncologiche o qualsiasi altra cosa vi venga in mente, sa esattamente, quando parliamo di farmaci, quali sono le priorità che vengono elencate, e non sono infinite. Non stiamo parlando di 150 temi disparati che per una patologia sono X e per un'altra patologia sono Y. No, le priorità assolute per tutti sono sempre le stesse due, non 5, 10, 20, 30, ma due e solo due. La prima, l'accesso precoce alle nuove terapie. L'accesso precoce alle nuove terapie, non dover aspettare 450 giorni di media da quando l'EMA, l'Agenzia Europea, autorizza un nuovo farmaco a quando questo viene reso disponibile in Italia per i cittadini italiani. Un anno e mezzo di attesa, e questo provvedimento non affronta neanche per sbaglio questo tema. Il secondo tema, le differenze da una regione all'altra, perché nel 2026 fa ancora differenza il cap di residenza tra l'avere un medicinale prima o dopo, e dopo non vuol dire una settimana dopo o un mese dopo. Vuol dire anche sei mesi dopo, vuol dire che per qualcuno può fare la differenza tra la speranza di vita e una condanna a morte, Ecco di che cosa stiamo parlando. E in questo provvedimento gli emendamenti che chiedevano di affrontare nelle deleghe questi due temi sono stati tutti caparbiamente, ostinatamente respinti sia in commissione che poco fa in quest'aula. E solo questo sarebbe già più che sufficiente per votare contro questo provvedimento. Ma voi non vi siete risparmiati e quindi mancano anche delle altre cose, per così dire, accessorie, come ad esempio una spinta, una facilitazione a che approdino di nuovo nel nostro paese trial clinici di ricerca su nuove molecole. Fino a pochi anni fa eravamo all'avanguardia su questi aspetti. Nelle nostre università, nei nostri ospedali universitari, si sperimentavano tante terapie nuove che quindi potevano dare l'accesso a pazienti selezionati a terapie innovative prima ancora che queste fossero autorizzate dall'EMA e entrassero in commercio, dando soprattutto ai pazienti oncologici una speranza laddove sembrava di non vederne nessuna. Ecco, negli ultimi anni le situazioni, ovviamente non tutte responsabilità di questo governo, questo ci tengo a dirlo perché mi piace essere sempre corretta e riconoscere colpe quando ci sono, ma riconoscere che non ce ne sono quando non ce ne sono. Comunque negli ultimi anni la situazione internazionale, quello che sta accadendo negli Stati Uniti con le manovre del presidente Trump sul contenimento dei prezzi dei farmaci negli Stati Uniti, l'accesso a nuovi mercati dove si può fare ricerca in condizioni più semplici, l'avvento della Cina sul mercato della sperimentazione biomedica hanno fatto sì che il nostro paese abbia meno appeal, meno attrattività da questi punti di vista. Che vuol dire? Che ci dobbiamo arrendere all'ineluttabile? No, ci sono delle cose che si possono fare per cercare di recuperare il terreno perduto su questi fronti. Ce ne sono tante, non vi chiedevamo di scegliere quali. Voi avete scelto di non dire niente. In questo provvedimento non si sono accettate le proposte dell'opposizione di incentivare in qualsiasi modo voi riteneste opportuno la ricerca scientifica e i trials clinici per l'accesso precoce alle nuove molecole. Anche su questo avete detto no. E poi quelli che dicono sempre no saremmo noi. Mi sembra che la situazione sia piuttosto ribaltata. C'è un'altra cosa che si poteva fare a costo zero, quel costo zero, quell'invarianza di bilancio che tanto vi piace, era il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle società scientifiche nei processi autorizzatori, in tutto quello che riguarda l'approdo dei nuovi farmaci sul mercato italiano. Ci sono disegni di legge depositati in questa Camera e nell'altra a firma di parlamentari di tutti gli schieramenti, e lo ripeto, vedevo la collega Murelli che alzava timidamente una mano su questo tema, anch'io, la collega Lorenzin, potrei fare un lungo elenco in quest'aula, così come lo potrebbero fare i colleghi della Camera. È un'idea condivisa da tutti, siamo tutti d'accordo che sia necessario coinvolgerli perché apportano un valore aggiunto positivo e non costa.

0: alla dinamicità della società, delle situazioni, a come si evolve la nostra società in termini di bisogni di salute. Siamo tutti d'accordo che bisogna superare anche questo dibattito. Avete fatto sì un timido passo avanti sul payback nel testo, vi chiedevamo di essere un po' più coraggiosi, di farlo intravedere il barlume di speranza su un tavolo per il superamento definitivo del payback. Anche su quello un nulla di fatto e zero spaccato anche qua. L'ultima considerazione, anzi una delle ultime, perché potrei andare avanti ancora a lungo, erano tanti gli emendamenti che sono stati ostinatamente bocciati. Ultima cosa, secondo me, di rilievo: le terapie avanzate ad alto impatto innovativo, le cosiddette ATMP. Anche su queste si tratta molto spesso di terapie con un'unica somministrazione ad alto valore aggiunto, che costano sicuramente tanto, perché tra queste rientrano per esempio le terapie geniche, ma che consentono di superare del tutto patologie gravi e consegnano alla società un individuo sano, quindi sono un investimento, non una spesa. Chiedevamo di tener presente la possibilità di istituire un meccanismo che considerasse questo tipo di spese un investimento e non un costo. E anche su questo, ancora una volta, proposta condivisa in tutto l'arco costituzionale, perché sono anni che ci lavoriamo in maniera trasversale, e anche su questo avete detto di no. E allora tutti i bisogni dei cittadini, quelli più urgenti, quelli più importanti, con questo provvedimento restano lettera morta. Mi dispiace. Presidente, governo, il nostro voto sarà contrario, perché ancora una volta siete bocciati, riprovate la prossima volta, anzi, bocciati, andate a casa, perché adesso tocca a noi.
1: Grazie senatrice, lascio la parola alla senatrice Murelli.
2: Grazie presidente. Della Lega. Segretario Gemmato, colleghi senatori e colleghe senatrici, il provvedimento sul quale oggi siamo chiamati ad esprimerci rappresenta un passaggio importante e atteso, la riforma, la riordina della legislazione farmaceutica. Mi fa sorridere, mi fa riflettere gli interventi avvenuti in quest'aula, sia in discussione generale che in dichiarazione di voto, da alcuni membri dell'opposizione nel momento in cui dice non abbiamo fatto niente, non abbiamo accettato alcune cose. Io mi dicevo, ma prima, nei governi precedenti, anche quando qualcuno aveva il ministro, che cosa ha fatto? Oggi ci troviamo però davanti a nuove sfide e quindi come governo abbiamo deciso di fare questo riordino della legislazione farmaceutica, perché si parla di innovazione terapeutica, l'accesso ai farmaci, sostenibilità della spesa e soprattutto carenze evidenziate anche dal Covid. Ma per meglio utilizzare questa dichiarazione di voto, anche per richiamare il lavoro che abbiamo fatto in commissione, gli emendamenti che sono stati presentati dalla Lega, vorrei sottolineare appunto alcuni aspetti. Per costruire una politica farmaceutica moderna, capace di tenere insieme il diritto alla cura, la sostenibilità del sistema sanitario, l'innovazione, la ricerca e anche la politica industriale, perché la farmacia è diventato anche politica industriale strategica. Il primo grande tema è quello dell'accesso. Abbiamo chiesto di garantire una disponibilità uniforme e tempestiva dei medicinali rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale su tutto il territorio, per evitare quel problema di disomogeneità regionali che ancora oggi possono tradursi in tempi differenti di accesso e soprattutto anche di equità. Abbiamo proposto un horizon scanning strutturato e periodicamente aggiornato da AIFA, una condivisione anticipata delle informazioni tra regioni e province autonome e la possibilità per queste ultime programmino per tempo risorse e centri prescrittori. E soprattutto abbiamo chiesto che una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina AIFA sul prezzo e rimborsabilità, un farmaco orfano possa essere immediatamente disponibile, senza ulteriori passaggi regionali che rischiano di creare differenze tra pazienti. Questo perché quando parliamo di farmaci orfani parliamo di malattie rare, pazienti che non possono aspettare. Nella stessa direzione va l'early access, l'accesso precoce ai farmaci innovativi per poter accelerare le procedure nel caso di patologie gravi o prive di valide alternative terapeutiche. Anche qua parliamo di qualità di vita delle persone, parliamo di speranza di vita delle persone. Il secondo grande problema è la sicurezza degli approvvigionamenti. Gli ultimi anni ci hanno insegnato che la disponibilità del farmaco non può essere data per

0: scontata e soprattutto riguarda anche la situazione geopolitica. Abbiamo quindi proposto di sostenere e di creare le filiere che ormai appunto fanno parte di una politica industriale strategica, non soltanto quindi la produzione di principi attivi ed eccipienti, ma anche quella di prodotti finiti, valorizzando i siti industriali già esistenti. Perché non è vero che la filiera industriale non c'è, la filiera industriale c'è italiana e dobbiamo valorizzarla favorendo gli impianti già esistenti, ampliando di quelli già esistenti e semplificando le relative procedure autorizzative. Abbiamo chiesto misure specifiche per i medicinali critici, prevedendo strumenti che incentivino anche nelle procedure pubbliche di acquisto le produzioni localizzate in Italia o, quando necessario, nel caso in cui non ci siano in Italia, nell'Unione Europea. Perché la sostenibilità non può essere letta soltanto in termini di prezzo immediato, ma la logica del ribasso deve essere accompagnata da una sicurezza sanitaria, dall'autonomia strategica e dalla continuità terapeutica. È questo che dobbiamo garantire. Ed è proprio che si riferisce anche il tema dei farmaci equivalenti e dei biosimilari. Non possiamo considerarli esclusivamente uno strumento di compressione della spesa, perché rappresentano uno segmento industriale strategico. Abbiamo quindi proposto di tutelare i medicinali a brevetto scaduto che producono risparmi documentati per il sistema sanitario e di razionalizzare le procedure di acquisto, valorizzando gli strumenti come l'accordo quadro, in grado di coniugare concorrenza, sostenibilità e continuità delle forniture. Abbiamo affrontato anche il tema dei medicinali a valore aggiunto, chiedendo percorsi di prezzo, rimborso e HTA capaci di riconoscere quei miglioramenti che possono tradursi in maggiore aderenza, appropriatezza e semplificazione. Capitolo importante riguarda la governance della spesa farmaceutica e del payback. Sicuramente dobbiamo costruire modelli alternativi basati sulla programmazione pluriennale, sull'horizon scanning di cui accennavo prima e sugli esiti di salute delle persone, perché dobbiamo andare a migliorare, a misurare l'efficacia e l'efficienza delle terapie che vengono sottomesse direttamente ai pazienti. Abbiamo posto un tema in particolare importante, che è il tema della ricerca, rivedere le procedure di clinical trial. Vogliamo più sperimentazioni cliniche in Italia, meno burocrazia e maggiore coordinamento nei processi autorizzativi. Questo perché vogliamo andare a sostenere la ricerca traslazionale, la ricerca centrata sulla persona, perché se noi vogliamo andare sempre di più verso una medicina personalizzata, dobbiamo fare in modo che la ricerca curi direttamente la persona e il paziente. Abbiamo bisogno di un maggiore coinvolgimento dei pazienti stessi nelle sperimentazioni cliniche, intervenendo anche sul consenso informato nelle situazioni particolarmente complesse previste dalla disciplina europea. Ma il paziente deve essere protagonista, e qua vorrei fare un po' di chiarezza. È vero che ci ha depositato un disegno di legge al Senato e alla Camera, qui al Senato mia prima firma, sottoscritto da diverse forze politiche. Ricordo però che nel 2024 nella legge di bilancio è stato approvato un emendamento per far partecipare le associazioni dei pazienti e tavoli decisionali del Ministero della Salute, e quello l'abbiamo fatto. In particolare invece nell'emendamento che è stato approvato noi vogliamo coinvolgere direttamente in modo strutturato nella governance farmaceutica, nella programmazione, nella valutazione delle politiche, nell'integrazione dei sistemi informativi, dei patient reported outcomes e dei patient reported measure, che sono dei valori che permettono di verificare direttamente la validità della terapia che viene somministrata al paziente. Questa piccola cosa è importante per verificare la misurabilità delle terapie. Ecco, questa piccola cosa manca ancora e vorrei assolutamente che il governo ne prendesse atto e potesse considerarla. AIFA ha già inserito nel suo regolamento la partecipazione delle associazioni dei pazienti a tavoli decisionali per l'approvazione dei farmaci, e questo sicuramente un altro punto importante. Infine vorrei soffermarmi sui dati e sulla digitalizzazione, essendo qua anche il sottosegretario Butti, che saluto e che ringrazio, perché abbiamo proposto sistemi informativi maggiormente integrati, perché l'utilizzo anche secondario dei dati per ricerca, programmazione, appropriatezza, valutazione degli esiti, impiego dell'intelligenza artificiale per l'analisi delle evidenze real world e quindi dati reali, e una maggiore integrazione dei dati sanitari, registri clinici, registri di ricerca e registri di patologia. Tutto questo permetterà direttamente quella che è la programmazione strategica nazionale e anche la sostenibilità del sistema. Un capitolo al quale tengo particolarmente e per cui abbiamo presentato l'ordine del giorno riguarda il sangue e plasma. Abbiamo proposto di riconoscere l'autosufficienza nazionale di sangue e plasma come obiettivo nazionale strategico, rafforzando la capacità di raccolta della rete ospedaliera e quella associativa e tutelando la donazione volontaria, anonima, periodica, associata e non remunerata. E abbiamo chiesto con particolare attenzione ai medicinali plasma derivati e farmaci salvavita necessari al raggiungimento dell'autosufficienza nazionale. Ringrazio il Governo perché ha accettato con positività questo ordine del giorno, perché riteniamo che sia importante e strategico per l'autosufficienza nazionale. Abbiamo affrontato anche il tema delle carenze e dell'indisponibilità, proponendo criteri più oggettivi e trasparenti per l'inserimento dei medicinali nell'elenco AIFA dei prodotti che non possono essere sottratti alla distribuzione nazionale, utilizzando dati relativi a domanda interna, disponibilità, giacenze, esportazioni e presenza di alternative terapeutiche. Sicuramente una politica farmaceutica, nella quale il farmaco non è soltanto una voce di costo, ma è cura, innovazione, ecco perché secondo me, il principio fondamentale che dobbiamo portare avanti è che nel momento in cui andiamo a spendere dei soldi in sanità, non sono un costo, non sono una spesa, ma sono un investimento sul sistema sanitario, un investimento sulla persona, sulla qualità di vita delle persone. E nel momento in cui andiamo direttamente a considerare anche l'evoluzione purtroppo sociale del nostro paese, l'invecchiamento, si parla di invecchiamento attivo, questo è il principio fondamentale che secondo me tutti insieme dobbiamo portare avanti in quest'Aula, perché il valore di una riforma tesa è quella di dotare finalmente il paese di una legislazione farmaceutica più organica, moderna e adeguata alle nuove sfide della salute. E per questo il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
1: Grazie senatrice Murelli. Senatrice Zambito.
2: Del Partito Democratico.
3: Presidente, colleghe e colleghi, sottosegretario, governo, discutiamo questa delega in un momento nel quale il tema della farmaceutica ha assunto una dimensione che va molto oltre il dibattito interno al nostro paese. È cambiato il mondo intorno a noi. I conflitti, le tensioni geopolitiche, la crisi delle catene globali di approvvigionamento, le nuove politiche commerciali e protezionistiche dell'amministrazione Trump, tutte queste cose ci dicono che produzioni fino a qualche anno fa potevano essere considerate semplicemente industriali, oggi sono diventate strategiche. Tra queste c'è certamente la produzione farmaceutica. Lo abbiamo imparato durante la pandemia, quando abbiamo scoperto quanto possa essere pericoloso dipendere da altri paesi per medicinali, dispositivi e materie prime. E oggi il problema è ancora più evidente. Circa il 75% dei siti produttivi delle materie prime farmaceutiche utilizzati nell'Unione Europea è localizzato fuori dall'Europa, in particolare in India e in Cina. Non è soltanto una questione economica, è una questione di sicurezza e di autonomia strategica. Per questo l'Europa sta discutendo di medicinali critici, di rafforzamento delle produzioni europee, di diversificazione delle catene di approvvigionamento, di investimenti e di strumenti comuni, perché garantire che un farmaco essenziale sia disponibile quando serve è parte della sicurezza di un paese, esattamente quanto garantire l'approvvigionamento energetico o la disponibilità delle materie prime. Ed è dentro questo scenario che avremmo voluto discutere la riforma della legislazione farmaceutica italiana, perché l'Italia parte da una posizione di forza che non possiamo permetterci di disperdere. Nel 2024 la produzione farmaceutica italiana ha raggiunto i 56 miliardi di euro, 54 miliardi dei quali destinati all'export. Parliamo di oltre 71.000 occupati diretti, circa 300.000 considerando l'indotto e la filiera, e di 4 miliardi di investimenti in ricerca, sviluppo e produzione. La farmaceutica è quindi uno dei grandi asset industriali del nostro paese. La domanda che dovremo porci è molto semplice: come difendiamo questa capacità produttiva nei prossimi 10 o 20 anni? Come attraiamo nuovi investimenti? Come riportiamo in Europa produzioni strategiche e principi attivi? Come sosteniamo ricerca e innovazione? Come evitiamo che le nuove politiche commerciali americane e la competizione con Cina e India spostino progressivamente investimenti e capacità produttiva fuori dall'Europa? Questa avrebbe dovuto essere l'ambizione del provvedimento e invece questa strategia nel disegno di legge proprio non c'è. Ci sono obiettivi generali, alcuni certamente condivisibili, c'è il riordino della normativa, ci sono l'accesso al farmaco, il monitoraggio della spesa, il ruolo delle farmacie, la distribuzione, il payback, i tetti di spesa, ma manca il filo che dovrebbe tenere insieme tutto questo. Manca una vera politica industriale del farmaco. Noi pensiamo che servirebbe una cabina di regia permanente che metta insieme salute, economia, imprese made in Italy, tutti questi ministeri, la ricerca, le regioni, perché non possiamo continuare a trattare separatamente la politica sanitaria, la politica industriale e la politica della ricerca. Se vogliamo difendere un asset strategico nazionale, dobbiamo decidere quale produzioni vogliamo tutelare, quali vogliamo riportare in Italia e in Europa, quali investimenti intendiamo sostenere e con quali risorse. Altrimenti rischiamo un paradosso. Discutiamo dettagliatamente di come distribuire e acquistare farmaci senza affrontare fino in fondo il problema di dove quei farmaci verranno prodotti e di quanto saremo autonomi nel garantirne la disponibilità. E questo limite diventa ancora più evidente quando guardiamo allo strumento che avete scelto. Questa non è semplicemente una legge di riordino, è una delega molto ampia al governo su materie decisive. I principi e i criteri direttivi sono in molti casi talmente generali da lasciare al governo margini molto estesi nella successiva scrittura dei decreti legislativi. Per questo abbiamo parlato di una delega sostanzialmente in bianco e non è una contestazione pregiudiziale. Il Partito Democratico ha scelto durante l'esame in commissione una linea emendativa di merito, non ostruzionistica. Abbiamo lavorato sui singoli problemi, insieme alla segreteria nazionale del partito abbiamo ascoltato gli operatori, imprese, professionisti, pazienti. Abbiamo avanzato proposte sull'accesso ai farmaci, sulla trasparenza nella negoziazione dei prezzi dei medicinali innovativi, sulla continuità terapeutica, sull'equità territoriale e sul governo della spesa. Avevamo preso sul serio la disponibilità al confronto che c'era stata rappresentata. Quel confronto però non ha prodotto le modifiche sostanziali che ritenevamo necessarie perché avete scelto prima di sospendere per mesi il dibattito, ossessionati dalla legge elettorale che ha tenuto in ostaggio il Parlamento, e poi di accelerare senza alcun confronto nel merito. E questo rende ancora più difficile chiedere oggi al Parlamento di consegnare al Governo una delega tanto estesa. C'è poi un problema molto concreto, quello delle risorse. Non si può immaginare di modificare meccanismi complessi come quelli della spesa farmaceutica, dei tetti e del payback senza indicare con chiarezza quale sarà l'impianto finanziario delle scelte che verranno compiute e senza evitare che i costi finiscano semplicemente per essere trasferiti sulle regioni. Una riforma non è soltanto l'indicazione di un obiettivo, una riforma deve dire con quali strumenti e con quale risorse quell'obiettivo viene raggiunto. Persino i tempi mostrano una contraddizione. L'articolo 1 di questa legge stabiliva che i decreti legislativi dovessero essere adottati entro il 31 dicembre 2026. Poi vi siete accorti che oggi è il 7 ottobre e che la legge deve essere approvata alla Camera e quindi avete in extremis proprio oggi proposto un emendamento per prorogare fino a 12 mesi dopo l'approvazione del provvedimento l'approvazione appunto dei relativi decreti attuativi. Cioè, voi ci chiedete di approvare una delega in bianco che forse eserciterà il prossimo governo. No, la delega farmaceutica la vogliamo scrivere noi nella prossima legislatura, scusate tanto. Ma soprattutto manca la dimensione europea. Nessun paese europeo da solo può affrontare la competizione globale nella farmaceutica. Nessun paese europeo può costruire da solo una completa autonomia sulle materie prime, sui principi attivi, sulla ricerca e sulle produzioni strategiche. Abbiamo bisogno di più capacità europea, investimenti comuni, politiche industriali coordinate, acquisti e strumenti condivisi, sostegno alle produzioni strategiche e diversificazione delle catene di approvvigionamento. Pensare di affrontare problemi globali limitandosi a riscrivere le norme nazionali significa non cogliere fino in fondo la dimensione della sfida. Noi avremmo voluto una riforma capace di dire dove vogliamo portare la farmaceutica italiana nei prossimi 10 anni. Una riforma che difendesse la produzione nazionale e il lavoro qualificato, sostenesse ricerca e innovazione, riducesse le dipendenze strategiche e garantisse nello stesso tempo universalità ed equità nell'accesso ai farmaci. Perché politica industriale e diritto alla salute in questo settore non sono due obiettivi contrapposti, sono due facce della stessa responsabilità pubblica. Lei, sottosegretario, ha detto che è laureato e specializzato in farmacia, che è un farmacista e che non c'è niente di male a mettere a disposizione le sue competenze. Certo, non ci sarebbe niente di male se non detenesse quote di un'azienda in competizione col Servizio Sanitario Nazionale. Questo, sottosegretario, si chiama conflitto di interessi, una questione di opportunità politica. Non intendiamo trasformare questa discussione in un processo alle persone, ma proprio perché parliamo di un settore nel quale si muovono enormi interessi economici e nel quale ogni decisione può spostare risorse tra industria, distribuzione, farmacie e Servizio Sanitario Nazionale, servirebbero regole chiare, trasparenza e un Parlamento pienamente coinvolto. E invece ci chiedete una delega amplissima con criteri generici, rinviando al governo decisioni fondamentali. Anche per questo diciamo con chiarezza che una delega in bianco sulla farmaceutica a questo governo non siamo disponibili a darla. Concludo ribadendo che noi pensiamo che servisse una strategia che tenesse insieme politica industriale, ricerca, autonomia strategica europea, sostenibilità della spesa e rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. Nel provvedimento che oggi ci chiedete di approvare, questa strategia proprio non c'è. Noi pensiamo che difendere la farmaceutica italiana e difendere il Servizio Sanitario Nazionale siano parti della stessa scelta, garantire al Paese maggiore autonomia e garantire a ogni cittadino il diritto alla salute, indipendentemente dal reddito e dal territorio in cui vive. È questa l'ambizione che sarebbe stata necessaria ed è questa l'ambizione che non troviamo nella vostra delega. Per queste ragioni il voto del Partito Democratico sarà contrario.
1: Grazie senatrice, lascio la parola al senatore Satta.
4: Grazie Presidente, colleghi di governo, desidero ringraziare il sottosegretario Gemmato, il relatore Zullo e tutti i componenti della 10ª Commissione per il lavoro svolto in sede referente. Oggi siamo chiamati ad approvare un provvedimento che riguarda un settore strategico per la nazione, quello del farmaco. L'obiettivo è riordinare una normativa nazionale estremamente frammentata che raccoglie circa 800 leggi. Per norme che si sono succedute e accavallate nel tempo, alcune risalenti, come ha riferito anche il sottosegretario, quasi a un
2: Giovanni Satta di Fratelli d'Italia.
4: Si tratta di una riforma mancata e molti emendamenti delle opposizioni non sono stati presi in considerazione. Ebbene, ricordo che si tratta di una legge delega che determina la cornice, i principi, i criteri. Noi, al contrario, siamo convinti che si tratti di un'altra vera e concreta riforma che si svilupperà nei decreti legislativi e che si inserisce nel solco del lavoro che il governo Meloni sta portando avanti per modernizzare e rendere efficiente il sistema paese. Tutti sappiamo come l'industria farmaceutica abbia un ruolo strategico per l'economia italiana. L'Italia ha infatti dimostrato di poter competere ai massimi livelli nell'export e nella ricerca farmaceutica. L'industria farmaceutica rappresenta uno dei settori trainanti del Made in Italy, che è uno dei principali hub di produzione e innovazione a livello globale. Il valore della produzione ha superato i 70 miliardi di euro, di questi oltre il 90% è destinato all'esportazione. Vi operano 70.000 professionisti con un'altissima percentuale di laureati e donne, cifra che supera le 150.000 unità se si considera anche l'indotto. Inoltre gli investimenti annuali in ricerca e sviluppo ammontano a circa 2 miliardi di euro, pari al 7% del totale degli investimenti in innovazione a livello nazionale. Sono numeri questi di un'eccellenza che va consolidata e supportata con un quadro normativo semplificato, chiaro e moderno. Ma la farmaceutica non può essere considerata soltanto dal punto di vista economico o regolatorio, ma innanzitutto deve rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Per queste ragioni il riordino della legislazione farmaceutica rappresenta un passaggio importante, necessario e non più procrastinabile. Si risponde oggi a un bisogno di maggiore organicità e chiarezza, con una disciplina capace di accompagnare l'evoluzione scientifica, tecnologica ed organizzativa della sanità. La delega va proprio nella direzione della semplificazione del riordino, prevedendo un testo unico, un intervento complessivo sulla legislazione farmaceutica. Ma c'è un punto che vorrei sottolineare. Questo provvedimento mette sempre il paziente al centro, perché ha come primo obiettivo quello di garantire un accesso sempre più tempestivo, uniforme ed equo alle terapie. Non è accettabile che il luogo in cui una persona vive determini una diseguaglianza nell'accesso ai farmaci e la riforma mira a rafforzare il principio di equità del nostro servizio sanitario e nello stesso tempo rende il sistema capace di affrontare le nuove sfide. Mi riferisco alla disponibilità dei farmaci, le carenze e le difficoltà di approvvigionamento rappresentano un problema che può avere conseguenze concrete sulla vita dei cittadini e sull'attività quotidiana dei professionisti sanitari. Il Ministero della Salute ha indicato tra gli obiettivi della riforma proprio il contrasto alle carenze, insieme alla lotta all'antibiotico resistenza, alla semplificazione normativa e rafforzamento della produzione nazionale, compresi i principi attivi e eccipienti e i prodotti finiti. Sono obiettivi corretti che condividiamo perché la sicurezza dell'approvvigionamento farmaceutico nell'attuale situazione geopolitica è più che mai una questione di sicurezza sanitaria nazionale. C'è poi il tema della governance della spesa farmaceutica. Va garantito l'equilibrio fra sostenibilità economica e appropriatezza delle cure, perché sostenibilità e diritto alla salute non possono essere considerati concetti contrapposti. Al contrario, un sistema più razionale, più trasparente e più efficiente consente di utilizzare al meglio le risorse pubbliche e di liberare risorse per l'innovazione e altre esigenze assistenziali. Per questo i criteri di delega della riforma prevedono meccanismi di monitoraggio e controllo della spesa, rendendoli coerenti con l'evoluzione del mercato farmaceutico e con l'introduzione di terapie sempre più innovative. A tal proposito, significativa e attesa la previsione della revisione dei tetti di spesa farmaceutica e dei meccanismi del payback, che ricordo fu introdotto dal governo Prodi del 2007, andando a costruire un modello più stabile e coerente, capace di ridurre il contenzioso che negli ultimi anni ha caratterizzato il rapporto fra istituzioni e industria. Un altro punto qualificante riguarda il ruolo delle farmacie. La farmacia non è più soltanto il luogo in cui si dispensa un medicinale, ma rappresenta il primo presidio sanitario. Le farmacie sono le uniche ad avere una presenza capillare sul territorio, una realtà particolarmente importante nelle aree interne, montane e nei piccoli comuni. La delega interviene proprio sulla possibilità di sviluppare ulteriormente la prestazione dei servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e sul rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. Un altro pilastro della riforma è la digitalizzazione per realizzare un sistema informativo pienamente integrato nel quale prescrizioni, dispensazioni, consumi e disponibilità dei farmaci possono essere monitorati in tempo reale e si favorisce l'interoperabilità dei dati sanitari e l'integrazione con la rete assistenziale territoriale. A questo scopo è prevista una disciplina per l'esecuzione delle attività innovative come la telemedicina, quindi televisite, telemonitoraggio per la presa in carico attiva dei pazienti e il miglioramento dell'accessibilità, dell'appropriatezza e dell'aderenza alle terapie. Si tratta questa di una prospettiva coerente con l'evoluzione e la centralità della sanità territoriale. La sostenibilità del servizio sanitario va infatti ricercata nell'avvicinare i servizi alle persone, ridurre gli spostamenti, incentivare e facilitare la prevenzione e favorire una presa in carico sempre più integrata. In questo processo il farmacista rappresenta una figura fondamentale. Penso in particolare alle farmacie rurali, alle farmacie dei piccoli centri, che spesso rappresentano uno dei pochi presidi sanitari facilmente accessibili alla popolazione. È una dimensione questa che dobbiamo valorizzare perché significa rafforzare la coesione territoriale del nostro Servizio Sanitario Nazionale. A questo proposito va sottolineata anche la previsione che c'è nella delega, prevista in un emendamento proposto dalle opposizioni e approvato in Commissione, di rivedere i limiti quantitativi rispetto alla titolarità delle farmacie da parte di società di capitali, abbassando la quota massima di controllo, un obiettivo questo corretto per evitare concentrazioni eccessive a tutela anche della professionalità del farmacista. I contenuti di questo provvedimento sono anche il risultato di un confronto con gli operatori, gli stakeholder del settore. Il lavoro in Commissione è stato ampio e approfondito, ha previsto audizione e l'acquisizione di contributi da parte delle organizzazioni rappresentative del comparto, circa 40 auditi, e siamo certi che il confronto continuerà anche nella fase di attuazione della delega con i decreti legislativi, capaci di tradurre gli obiettivi generali in regole chiare, applicabili e verificabili. Per questo sarà fondamentale mantenere un dialogo costante con le regioni, i professionisti sanitari, le farmacie, l'industria, associazioni dei pazienti e tutti gli attori della filiera del farmaco. Si deve consolidare un sistema nel quale innovazione e sostenibilità procedono insieme, nel quale la competitività del settore farmaceutico sia compatibile con la tutela della salute, nel quale il cittadino possa trovare nel territorio risposte sempre più rapide e integrate. In conclusione, colleghi, con questa delega non stiamo semplicemente aggiornando una normativa, ma si tratta di una vera riforma per costruire le condizioni di una nuova governance del sistema farmaceutico italiano, che sia moderna, semplice, trasparente, vicina ai territori e risponda alle reali esigenze dei pazienti. Per queste ragioni oggi è importante sostenere il provvedimento e accompagnarne con attenzione la fase successiva, affinché i principi contenuti nella delega trovino piena e concreta attuazione. Perché dietro ogni norma sul farmaco ci sono i bisogni di salute dei cittadini, c'è un paziente che necessita di una terapia ed è responsabilità dello Stato garantire che quella cura sia disponibile, sicura, appropriata e accessibile. E il provvedimento va proprio in questa direzione. Per tutte queste ragioni, colleghi, annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie, senatore. Abbiamo quindi terminato le dichiarazioni di voto. Ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1786. Dichiaro quindi aperta la votazione. Votato tutti? Sì. Dichiaro quindi chiusa la votazione. Il Senato approva. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1, secondo periodo, del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo agli interventi di fine seduta. Senatore Irto, a lei la parola.
5: Sì, grazie Presidente. Vorrei...
2: del Partito Democratico.
5: L'Aula, una situazione che in queste ore sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Vedo il suo assenso, Presidente, grazie. E il grido di dolore di migliaia di agricoltori, allevatori, trasportatori, lavoratori e famiglie calabresi che da giorni protestano e chiedono risposte. Dal 28 settembre che circa 3.000 persone hanno partecipato ai presidi organizzati in Calabria, sono stati a Crotone, sono stati nella Sibaritide, a Pizzo, a Davoli, Spezzano Albanese, a Vibo Valentia, sostanzialmente in tutta la regione, la mobilitazione è avvenuta in tutta la regione. Spinti dal bisogno e dall'incertezza sono scesi in strada perché alle condizioni attuali non reggono più e stanno perdendo l'attività e la speranza. Ad esempio gli agricoltori, il caso degli agricoltori che lavorano per mesi, affrontano il rischio del clima, investono risorse, si assumono le responsabilità e alla fine vendono il proprio prodotto in perdita, sostanzialmente in perdita. Non siamo più davanti a una semplice difficoltà economica, siamo davanti a una vera e propria crisi del nostro sistema produttivo. Quindi, Presidente, chiediamo che si vada oltre l'emergenza. Il Governo continua a tacere sul costo del carburante, sull'aumento delle spese di produzione, sull'impennata dei prezzi, che oggi non aumenta il reddito dei lavoratori. La Calabria non può essere lasciata sola e c'è bisogno innanzitutto di risposte immediate, di interventi sui costi del carburante, di ristori per le aziende maggiormente colpite, di sostegno alla liquidità e di misure che permettano di poter continuare a lavorare. E poi, Presidente, c'è un'altra considerazione che vorrei fare. Purtroppo, pur essendo questa una protesta di grandi dimensioni, non ha avuto alcuna attenzione da parte dei media nazionali, a partire dal servizio radiovisivo pubblico. Tutto questo è inaccettabile. Chiedo a tutta l'Aula, ma la sofferenza che viene da quella regione è meno grave e meno dolorosa da quella che viene da altre parti? E quel dolore delle 3.000 persone che stanno continuando a stare nelle strade anche mentre noi parliamo, non è un dolore che attraversa comunque tutto il Paese, perché questi problemi, quei problemi a scale ridotte o a scale variabili, ci sono in tutto il Paese? Pertanto, anche per questo ho voluto parlare in aula, portare le voci di questi lavoratori al Senato della Repubblica e chiedere al Governo di ascoltarli, perché non può continuare a fare orecchie da mercante. Il Governo deve assumersi la responsabilità in quanto Governo, deve intervenire sul caro carburante, sui costi di produzione, sulla tutela del reddito agricolo e sulla concorrenza sporca che penalizza le nostre produzioni. Subito, non può continuare il Governo a dire aspettate. Il Governo si prenda la responsabilità di ascoltare chi sta manifestando e si confronti con queste persone, perché sono persone, sono vite, sono storie, sono famiglie, e la smetta di girarsi dall'altra parte una volta per tutti. Ecco, vede Presidente, leggevo un articolo proprio qualche ora fa dove si diceva c'è il rischio che molte persone perdano tutto nell'indifferenza generale. Penso che il Parlamento e il Governo non possono rimanere indifferenti. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Irto. Senatore Terzi Sant'Agata, lei la parola.
6: Grazie Presidente, la ringrazio
2: di Fratelli d'Italia.
6: Questa possibilità, dopo, alla fine di una giornata, la giornata del 7 ottobre, dopo ore che hanno visto i messaggi così importanti del Capo dello Stato, del Presidente del Senato, del Presidente del Consiglio, le preghiere sul sagrato della Basilica di San Pietro, ieri sera una commovente, per dire poco, cerimonia e coinvolgente, profondamente coinvolgente, emozionante commemorazione al Tempio e al Tempio Maggiore di Roma, per esprimere solidarietà, vicinanza e memoria per le vittime di quel 7 ottobre e per l'intera nazione di Israele colpita da un mostruoso pogrom antisemita, razzista e genocidario, per il quale è oggi e anche questa sera, e la ringrazio di questa possibilità di intervenire, è necessario continuare a parlare di memoria, dell'importanza della compassione e di esigenza della verità. Ecco, quel giorno, il 7 ottobre, in Israele, oltre 1.200 persone furono uccise dal terrorismo islamico, da tagliagole assetati di sangue, il cui unico obiettivo, da loro stessi dichiarato, era, 3 anni fa, e continua a essere oggi, continuerà ad essere domani, la distruzione dell'intera civiltà giudaico-cristiana. Queste sono le cose che diceva il loro comandante Sinwar e molti altri dei loro leader. È una data divenuta spartiacque nella nostra storia, che non può non restare fissa nelle nostre coscienze, perché dinanzi a quella inaudita violenza solo un sentimento dovrebbe emergere innanzitutto in ognuno di noi, quello di una profonda compassione, con tutto ciò che compassione significa. Purtroppo invece la memoria del 7 ottobre, la compassione per le vittime e la verità su quel pogrom sono state negli ultimi 3 anni macchiate da un fango melmoso che invade i canali della comunicazione, le aule della giustizia internazionale, dei parlamenti, le sale stampa, i congressi, le scuole, le università, persino organizzazioni internazionali dove il senso di equità, imparzialità e rispetto della dignità di ogni uomo e donna, di ogni religione, di ogni nazione e ogni cultura dovrebbero valere quasi quanto i sacri testi di ogni fede. E invece non è così. 7 ottobre, il più grande massacro di ebrei della Shoah è stato prima relativizzato, poi giustificato, infine rovesciato con un ritmo impressionante di falsità per diventare a sua volta un leitmotiv dell'orrore sull'orrore. Aberranti visioni storiche, bugie senza alcun fondamento, accuse che sono state diffuse sistematicamente dai terroristi di Hamas, di Hezbollah e dal regime iraniano. Il tutto facendo ricadere, come è avvenuto per millenni, la colpa esclusiva sulle vittime, su una nazione di Israele, sul popolo ebraico. Oggi i sostenitori dei terroristi di Hamas rovesciano sulle vittime del pogrom del 7 ottobre tutte le colpe delle atrocità commesse dagli assassini finanziati e armati dai mullah iraniani. Su 7 ottobre, così come sulla Shoah, non vi possono essere sofismi, sì, ma, però. Abbiamo lunedì scorso presentato nella sala capitolare del Senato un importante rapporto scritto dall'ambasciatore israeliano negli USA, Yekiel Leiter, dove le accuse rivolte contro Israele di genocidio, di pulizia etnica, di carestia indotta vengono smontate attraverso un continuo e profondo confronto di dati, di fatti, di circostanze. Il rapporto dell'ambasciatore Leiter chiarisce le immense disparità di trattamento e di narrazione a danno di Israele e del suo popolo, ed è un lavoro di verità e credo sia un lavoro fondamentale, perché la verità e il fatto stesso di ricercarla è l'unica vera speranza di pace. Come ricordato spesso Papa Leone, affinché regni la pace in tutti i popoli del Medio Oriente, vi deve essere, ha detto il Papa, un dialogo ragionevole, autentico e responsabile, ossia comprensione, ed è soltanto investendo a fondo nella verità che possiamo contribuire alla scomparsa del terrorismo, dell'antisemitismo, dell'odio antioccidentale. E qui concludo, perché un grande sforzo, Presidente, deve venire dalle istituzioni nazionali e internazionali e dello sforzo che i paesi europei devono veramente concentrare sulle Nazioni Unite. Occorre rinsaldare le fondamenta delle Nazioni Unite, consolidare i valori della Carta, superare una volta per tutte quel settarismo che ha permesso a figure come la Special Rapporteur Francesca Albanese di calpestare sprezzantemente i principi sacrosanti di trasparenza e imparzialità che ogni funzionario dell'ONU deve rispettare. Non cadiamo nell'inganno di questi megafoni, non facciamoci accecare dall'odio antisemita. Il bersaglio dei terroristi non è soltanto l'identità ebraica, ma la nostra identità europea e occidentale. Sui valori di democrazia, libertà e dignità della persona, sulla propaganda che vorrebbe cancellare dalle nostre coscienze la responsabilità del terrorismo islamico, vale ed è fondamentale la ricerca della verità, della giustizia e della compassione. Grazie.
1: Bravo. Grazie senatore. Il senatore Cantalamessa ha la parola.
7: Grazie Presidente. Uccidete gli infedeli
2: della Lega.
7: Incontriate, questa è la ricompensa dei miscredenti. Combatteteli finché non vi sia più sedizione e la religione sia tutta di Allah. Instillerò il mio terrore nel cuore degli infedeli, colpiteli sul collo e recidete loro la punta delle dita. Non siete voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi. Corano 9.5, quello prima era 2.121. Gli uomini sono preposti alle donne a causa della preferenza che Allah concede agli uni sulle altre. Le donne virtuose sono devote. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, poi lasciatele sole e poi battetele. Corano 4.34. Le vostre donne sono un campo da arare per voi, andate al vostro campo come volete. Corano 223. Il Corano non è un testo che è soggetto a interpretazione, il Corano deve essere applicato. Il Corano non è solo un testo religioso, il Corano è un testo di diritto, è la legge della Sharia. E perché ne parlo oggi? Perché grazie alla responsabile del Dipartimento Integrazione Comunità Straniere della Lega, Suad Sbai, poche ore fa abbiamo saputo che è stata istituita la prima Camera Arbitraria Islamica a Padova. Di fatto c'è un tentativo di portare la Sharia in Italia. E la Sharia ha materia, competenza su diritto di famiglia, su diritto privato, su diritto commerciale e su diritto penale. Se passa questo precedente, significa che una donna in Italia può essere condannata perché adultera, un omosessuale può essere condannato perché gay. E su questo, voglio dire, Papa Ratzinger qualche anno fa, nel 2004, disse che l'Europa era diventata debole. Probabilmente sono gli amici del centrosinistra che la settimana scorsa hanno fatto finta di non vedere quello che succedeva a Piacenza quando nelle scuole è stato vietato la carne di maiale. Il punto è che un altro, che la Lega, fino a quando sarà al governo e anche dopo, non consentirà mai e mai l'ingresso della Sharia in Italia, anche a costo di andarci a incatenare sotto le moschee. La Sharia non farà mai parte di questa nazione. Per questo stamattina la collega Cisint ha presentato un esposto in procura a Padova chiedendo la sospensione e la radiazione dell'avvocato che ha istituito questa Camera arbitrale e ha chiesto che venga ritirata la Costituzione di questa Camera. Per questo, come Lega, insieme ai colleghi veneti Tosato e Erika Stefani, abbiamo presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia, perché è incostituzionale una Camera arbitrale che si rifà ad altri, un altro diritto che non corrisponde in Italia. E a chi ci definisce razzisti faccio presente solo una cosa, che noi non siamo contro chi la pensa in maniera diversa da noi, noi siamo contro chi ci vuole annullare, chi vuole annullare le nostre tradizioni, i nostri valori e la nostra storia. E questa frase la diceva Oriano Fallaci. Grazie Presidente.
1: Grazie senatore Cantalamessa. Do quindi lettura dell'ordine del giorno. Senatrice? Sullo stesso argomento?
8: Sì. Grazie. Anch'io voglio.
2: Anna Maria Furlani, Italia Viva.
8: Riflessioni su quello che stiamo ricordando. Una terribile giornata, non soltanto per Israele, ma per tutta l'umanità. Donne, uomini, tanti giovani che sono stati uccisi, picchiati, umiliati, rapiti. E nulla può giustificare un atto di crudeltà come il mondo ha visto e al quale ha assistito. Noi non possiamo che unirci al dolore, alla solidarietà. Qualcuno prima parlava della compassione che si deve avere davanti a un atto di questa natura. Nulla può giustificare quello che è avvenuto. E la nostra condanna deve essere una condanna ferma e totale. Ma non basta condannare. Noi dobbiamo fare molto di più. Dobbiamo contribuire come paese e dobbiamo contribuire come Europa, perché questo non debba più avvenire e perché finalmente in quella parte del mondo, non troppo lontano, nemmeno geograficamente, dalla nostra Europa e dalla nostra Italia, sia la pace a creare la condizione vera di convivenza di tutti gli uomini e di tutte le donne. Nessuna religione può giustificare l'odio e nessuna religione può parlare di morte. La fede parla di vita e per noi la vita è fondamentale. Quindi io credo che sia giusto un appello a tutti noi, perché nel nostro agire, nel nostro parlare, si possa davvero dire che il nostro paese è generatore di pace e vuole creare le condizioni, contribuire perché la pace sia un diritto per tutti. Oggi è un giorno della memoria, è un giorno di vicinanza, ma per noi deve essere per tutti un giorno in cui costruiamo dialogo, riconoscimento e pace.
1: Grazie senatrice, do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, giovedì 8 ottobre alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: interrogazioni e interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. La seduta è tolta.
2: Radio Radicale, sono le 18.40, abbiamo seguito i lavori del Senato del 7 ottobre, il pomeriggio, la discussione del disegno di legge delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia proprio di accesso al farmaco. Usciamo dai programmi in convenzione.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Parliamo della politica britannica, in particolare degli obiettivi, i primi obiettivi del neo premier Andy Burnham, in particolare l'intervista di Roberta Iannuzzi al professor Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Milano Bicocca, si occuperà del disegno di riforma elettorale di Burnham e anche del riavvicinamento, il cosiddetto ritorno all'Unione Europea.
10: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Claudio Martinelli, che insegna all'Università Bicocca di Milano, costituzionalista, esperto di diritto comparato. Professore, buongiorno e ben trovato.
11: Buongiorno, grazie per l'invito.
10: Allora, professore, parliamo del Regno Unito, come facciamo spesso con lei. Martedì 29 settembre a Liverpool, nel suo primo discorso da leader alla conferenza annuale del Partito Laburista, il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato una commissione nazionale sulla riforma elettorale, invitando tutti i partiti a partecipare. Ha detto che il Labour si presenterà alle prossime elezioni con l'impegno a cambiare proprio il sistema elettorale. Nello stesso discorso ha sostenuto che la Brexit ha fatto più danni che benefici. Sono due questioni che toccano gli assetti di fondo del sistema britannico a meno di 3 anni dalle prossime elezioni, che dovrebbero essere nel 2029. Allora parliamo di questo con lei, in particolare partiamo dal sistema elettorale, questa idea di riforma che credo non sia nuova, diciamo, nel Partito Laburista.
11: Non è nuova in generale nel dibattito politico e istituzionale britannico, anzi è molto risalente nel tempo. Ci fu un tempo tra gli anni 80 e gli anni 90 che era addirittura probabilmente uno dei temi centrali per lungo tempo del dibattito politico. Ecco, devo dire però che a me sembra una cosa, ascoltando le dichiarazioni, sia rispetto a quell'epoca sia un po' cambiato il focus, cioè il focus dei motivi per cui sarebbe opportuno secondo lui cambiare il sistema elettorale. Provo a spiegarmi. Negli anni 80-90 il Stato, in particolare dai liberal democratici, dai liberal democrats e da think tank giuristi, politologi, analisti del sistema politico britannico, i quali lamentavano il fatto che i risultati del sistema, privilegiando il concetto di rappresentanza determinato da gare che si svolgono nel territorio, no? Nelle single constituency, finiva per dare effetti troppo disproporzionali rispetto al valore reale, al consenso reale dei partiti e in particolare al consenso reale del terzo partito, cioè dei liberal democratici, che si collocavano un po' in mezzo tra i conservatori e i laburisti. Questa concezione poi è stata evocata all'epoca della campagna elettorale del 97 da parte di Tony Blair, probabilmente anche in modo un po' strumentale per accaparrarsi una parte del voto liberal democratico, no? Cioè l'idea era: se i laburisti tornano a Downing Street, metteremo al centro del nostro programma di riforme, già molto nutrito sul piano istituzionale, anche una rivisitazione in senso proporzionalistico del sistema elettorale maggioritario. Poi non se ne fece più nulla, Anche perché appunto Tony Blair stravinse le elezioni e continuò il Labour a vincerle fino al 2010. Poi che cosa accadde? Accadde una cosa interessante, perché dalle pure lucubrazioni si passò a qualche cosa di scritto, nel senso che le elezioni del 2010 danno un hung parliament e i conservatori di David Cameron sono costretti a fare un accordo con i liberal democratici. Ovviamente questi, la prima cosa che chiedono nel programma di governo è di inserire una riforma elettorale in senso proporzionale, appunto perché eredi di quella tradizione che da 20 anni continuava a chiedere una maggiore rappresentatività per loro. Allora, grandi consultazioni tra i due partiti, insomma, mettono insieme un programma di governo che prevede una cosa interessante. E cioè, i conservatori non possono dire cambiamo il sistema elettorale, passiamo al proporzionale, perché snaturerebbero la loro storia. Dall'altra parte però i liberal democratici dicono dovete fare qualcosa se volete fare il governo con noi. E allora decidono questi di adottare questa soluzione. I due partiti nell'anno seguente, cioè tra il 2010 e il 2011, votano in Parlamento una legge istitutiva di un referendum. Ma non un referendum come quello che sarà la Brexit, cioè un referendum al buio nel caso in cui avesse vinto l'opzione lì, no? Come nel caso. No, un referendum in cui viene già prevista, viene già scritta prima la legge elettorale alternativa. E quindi si pone al giudizio degli elettori un volete rimanere con il classico first past the post, cioè quello che noi in italiano chiamiamo il sistema uninominale maggioritario all'inglese, oppure voi cittadini elettori volete passare ad un altro, non un sistema proporzionale, ma un altro sistema maggioritario che si chiama alternative vote system, che per le sue caratteristiche era digeribile anche dai liberal democratici, perché diciamo alzare il proprio consenso in termini di seggi dentro la Camera dei Comuni. Non solo, ma inseriscono nel programma di governo anche questa clausola che si chiamava right to differ, cioè i due partiti votano il referendum, su proposta del governo ovviamente, i due partiti che sostengono il governo votano l'istituzione della legge sul referendum. Bene, dopodiché il giorno del referendum, cioè a maggio del 2011, i due partiti concordano tra di loro con un gentleman agreement che mettono nel coalition agreement di ciascuno portare avanti la propria idea sulle due opzioni. I due partiti che sostengono il governo si troveranno su posizioni opposte. I conservatori, direi insieme ai laburisti in quel momento, a difesa del first past the post, e i liberal democratici invece che hanno l'occasione, quella che pensavano essere l'occasione della vita, a favore invece dell'alternative vote. Risultato, 2/3 dell'elettorato vota per mantenere il sistema maggioritario uninominale tradizionale. Da quel momento, quindi negli ultimi 15 anni, sostanzialmente la questione esce dai radar. Perché? È perché si era pronunciato il popolo britannico, ma per mantenere quello che era. Adesso cosa succede? Succede che Burnham la rilancia, ma mi sembra che la rilanci su basi anche concettuali. Con Burnham è sempre difficile perché è l'uomo degli annunci, no? Quindi ne fa tanti anche a lungo termine, ma insomma leggendo un po' tra le righe dei suoi annunci, l'impressione è che invece adesso si tratti di, secondo lui, rispondere al fatto che il sistema non è più bipartitico con un terzo partito in mezzo, ma altre forze politiche sulla destra e sulla sinistra, cioè UK, Reform UK da una parte e i Green, che hanno assunto un posizionamento con Polanski molto a sinistra, conseguono dei consensi di voto molto più forti di prima. E quindi il sistema sta diventando con tanti partiti. Ora, queste riforme sono spesso però un'arma a doppio taglio, soprattutto se si limitano degli annunci, perché, attenzione, Stiamo parlando di un sistema che non ha una costituzione scritta e rigida, ma che si fonda su tanti profili, su delle convenzioni, delle consuetudini tradizionali. Una di quelle più conosciute è che esiste una, diciamo, filiera diretta, no? Una filiera continua tra il voto popolare, il programma che viene presentato dal partito, il leader del partito che diventa primo ministro. Ecco, appunto, tutta questa filiera è questa in qualche modo statisticamente garantita dal sistema maggioritario. Inserendo nel sistema elementi di proporzionale, sostanzialmente si va a certificare l'idea che il futuro dei governi

0: Secondo me qualche perplessità c'è anche dentro il Partito Laburista e questa forse è una delle ragioni per cui Burnham ha fatto riferimento alla necessità di coinvolgere nel ragionamento tutti i partiti con una grande commissione che studi questo tema. E quindi ovviamente staremo a vedere. Però ecco, io spero che questa commissione studierà il tema del sistema elettorale collocandolo all'interno della tradizione costituzionale britannica per capire che conseguenze potrà avere. Oh, se oltre a tutto questo, ci mettiamo anche la prospettiva prevista dal Partito Laburista di riforma della Camera dei Lord in senso elettivo. E quindi a maggior ragione in senso elettivo proporzionale. Ecco, cioè, a medio termine mi pare che la prospettiva del sistema britannico vada verso due camere più simili tra di loro di quanto non siano oggi, con elementi proporzionalistici sempre più forti ed evidenti, e lì poi sarà difficile continuare a pensare che i Lord possano avere, o gli ex Lord, cioè la nuova camera elettiva, continuerà a avere, come invece nel caso dei Lord, un rapporto di subordinazione gerarchica con la Camera dei Comuni. Ecco, quindi insomma, si dice riforma elettorale, ma attraverso la riforma elettorale, insomma, investono tante questioni di carattere costituzionale rispetto alla British Constitution.
1: E per quanto riguarda invece l'Unione Europea, Burnham non ha escluso di inserire nel prossimo programma elettorale l'impegno a rientrare, definendo la questione però per un altro giorno. E quali sono le opzioni, che insomma, unione doganale, mercato unico, l'adesione piena, insomma, di che cosa effettivamente concretamente si può prospettare?
0: Ecco, qui dobbiamo tenere conto, diciamo, del combinato disposto di quello che ha detto Burnham alla party conference del Partito Laburista e anche in un'intervista che negli stessi giorni ha rilasciato la BBC, da questo combinato disposto viene fuori questo quadro. Innanzitutto che lui premerà per avere un altro summit al vertice tra UK e Unione Europea entro la fine dell'anno. E ha detto che a margine di quell' eventuale summit, lui farà sapere qual è l'opzione che prenderà in considerazione il governo britannico, sulla quale il governo britannico punterà per il futuro. Per adesso lui ha da una parte detto una cosa che ormai pensano in tantissimi, no? Che la Brexit è stata un pessimo affare per UK. Bene, partendo da questo elemento, però anche da un altro elemento, cioè il fatto che l'attuale programma di governo, sia quello ereditato da Starmer, sia quello che sta portando avanti lui adesso, non prevede in questa legislatura un referendum in-out. Okay? Cioè, chiamiamolo per comodità un nuovo referendum sulla Brexit che abbia, diciamo, un segno esattamente opposto. E allora, tenendo conto di tutto questo, lui ha squadernato i possibili scenari, che sono appunto sostanzialmente quei quattro. Primo, rimanere così come si è. Immaginare un rientro in Customs Union, almeno in Customs Union, cioè nell'Unione Doganale. Un reingresso specifico addirittura nel mercato comune a pieno titolo, cosa che probabilmente renderebbe meno spinosa, per esempio, la questione dell'Irlanda del Nord, ovviamente. E poi, quarto scenario per il futuro, l'ipotesi del rejoin, cioè di un reingresso attraverso un referendum da tenere nella prossima legislatura, un reingresso di UK nell'Unione Europea. Ecco, attenzione però a, diciamo, non cadere in un bias deterministico, e cioè, detta così e anche un po' detta per come si sta sviluppando nel dibattito pubblico al di là della manica, c'è come la sensazione che, questa questione sia una sorta di interruttore nelle mani del primo ministro. Il primo ministro schiaccia un bottone e magicamente UK rientra nell'Unione Europea. No, attenzione, non è così. Ci sono tanto non è così sul piano dei tempi, ma anche sul

0: delle procedure, delle linee politiche, di alcune criticità che in un eventuale referendum sul tema verranno portate all'attenzione dell'opinione pubblica. E quella che mi sembra più rilevante, che forse è opportuno cominciare a mettere in gioco e in evidenza, è la seguente. Quando si tenne il referendum Brexit del 2016, quel referendum si tenne dopo che David Cameron aveva rinegoziato con l'Unione Europea, diciamo, lo status della membership britannica dentro l'Unione Europea e l'aveva rinegoziato ottenendo tantissimi vantaggi, strappando all'Unione Europea, agli organi dell'Unione Europea, tantissimi vantaggi per UK. Non solo, ma UK in tutta la storia della sua membership, che inizia il primo di gennaio del 1973, beh, insomma, è una storia costellata dei cosiddetti opt-out, e cioè, va bene, voi fate questa cosa, ma UK se ne tiene fuori. Un momento di grandissimo opt-out fu Maastricht. Entriamo dentro Maastricht, ma non entriamo nella moneta unica e anzi vogliamo che venga certificato nei trattati che UK non entrerà nella moneta unica. Benissimo. Allora, se dovesse esserci un referendum vincente per un, chiamiamolo Brit in, no? Quindi per una reverse della Brexit, beh, sulla base di che cosa chiederebbe UK il rientro nell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 40? Non il rientro, ma un join, cioè non il rientro della vecchio UK con le sue patrimonio di opt-out, ma un nuovo ingresso nell'Unione Europea. E come ci entrerebbe nell'Unione Europea per una seconda volta, portandosi dietro tutto il patrimonio di opt-out negoziati nel corso del tempo? Allora, certamente no lo status negoziato da David Cameron, perché dentro quel trattato che lui stipulò con Tusk, c'era scritto all'articolo 4 che in caso di vittoria del Leave al referendum Brexit del 2016, quel trattato si sarebbe autodissolto immediatamente, cosa che è accaduta, non esiste più quel trattato. Ma non essendo UK uscita dall'Unione Europea, non esistono neanche tutti gli altri opt-out negoziati nel corso dei decenni. Allora stiamo parlando di un pronunciamento del popolo britannico su tornare per un'altra volta nell'Unione Europea, ma da zero. Cioè, capisce che è un gioco dell'oca incredibile, no? Cioè, nel 2016, invece di votare Remain con tutti quei vantaggi, votano Leave e 10-15 anni dopo, perché ormai sarebbe una prospettiva da qui a qualche anno, quindi diciamo 15 anni dopo, in questo curioso gioco dell'oca, UK rientra nell'Unione Europea da socio semplice, cioè mollando, lasciando tutti gli opt-out che nel tempo aveva negoziato. Ecco, questa è una criticità che ovviamente dovrà essere tenuta nel dovuto conto, anche dal punto di vista della eventuale campagna referendaria, perché non è un macigno da poco spiegare questa cosa strana al popolo britannico.
1: Eh certo, poi ci sono anche i problemi dall'altra parte, perché pure l'Unione Europea, immagino, insomma, ha i suoi problemi a concedere, di nuovo diciamo, un abito su misura al Regno Unito, insomma, a differenziare comunque il tipo di ingresso. E dunque staremo a vedere, professore,
0: Certo.
1: quello che succederà. Nel frattempo ci fermiamo qui. Io la ringrazio davvero per averci, insomma, per aver approfondito questi due punti con noi. Abbiamo parlato con Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Professore, buon lavoro e ci risentiamo presto.
0: Grazie, a presto.
2: 19.01, questa è Radio Radicale. Vi proponiamo adesso la registrazione di un dibattito realizzato proprio qui alla radio in occasione dell'uscita del film Giustizia di Francesco Piras, tratto dal libro di Beniamino Zuncheddu e Mauro Trogu dal titolo Io sono innocente, pubblicato in Italia da De Agostini. Dibattito registrato il 6 ottobre. Sono intervenuti René Testa, tesoriere del Partito Radicale, garante dei detenuti della Sardegna, Mauro Trogu, avvocato, difensore di Zuncheddu, Beniamino Zuncheddu, Geppi Cucciari, attrice e conduttrice televisiva. Sentirete moderare appunto la trasmissione Giovanna Reanda, direttrice di Radio Radicale. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, in questo spazio di programmazione parliamo di un evento che ci rende davvero molto orgogliosi e molto felici. Cioè esce il film sulla storia e possiamo dire sulla vita di Beniamino Zuncheddu, perché Beniamino Zuncheddu ha passato praticamente tantissima parte dei suoi anni in carcere, che si chiama Giustizia. Questo film ha la regia di Francesco Piras, è tratto dal libro che Beniamino Zuncheddu e l'avvocato Mauro Trogu, che è qui con noi e che quindi salutiamo sia Beniamino che l'avvocato Trogu, hanno scritto ed è stato poi rielaborato da Lisa Nur Sultan e Nicolò Gentili. Insieme a noi c'è Irene Testa, che è, come tutti sanno, tesoriera del Partito Radicale e garante per i diritti delle persone private e della libertà personale della Sardegna, e soprattutto è proprio colei che per il Partito Radicale e quindi insieme al Partito Radicale ha portato a conoscenza la vicenda di Beniamino Zuncheddu. E collegata con noi in un modo un po' rocambolesco ma assolutamente efficace, Geppi Cucciari, che ringraziamo tantissimo per essere nostro ospite, penso forse per la prima volta, ma magari no.
3: No, non è la prima volta Radio Radicale, ecco. Però essere collegato in modo rocambolesco è assolutamente
1: Esattamente, rocambolesco è l'aggettivo che caratterizzerà questa nostra chiacchierata. Esattamente. Allora, i nostri ascoltatori la storia di Beniamino Zuncheddu la ricordano distintamente, però il fatto che ne sia stato fatto un film che quindi avrà un grandissimo successo, noi di questo non abbiamo dubbi, anche perché già alle presentazioni che sono state fatte insomma il pubblico che l'ha potuto vedere l'ha veramente molto amato, no? Io ho letto insomma di lunghissimi applausi. Esce il 15 di ottobre in tutta Italia, ma l'8 esce in Sardegna. Allora io direi, Geppi, tu ti do del tu, perché scusa, proprio non posso far altro che darti del tu, perché praticamente sei, anche se tu non lo sai, te l'avranno detto in molti, chiaramente insomma sei entrata nella vita di moltissimi, di milioni di noi. E tu, Geppi, tra l'altro interpreti proprio Irene nel film.
3: C'è questa matriosca di personaggi in questo momento in essere. Cioè che io interpreto Irene Testa, il ruolo di Irene nella vicenda è infinito, io ho dato il mio contributo insomma in qualche modo a celebrare quello che è stato il suo delicato lavoro riguardo alla vita, alla vicenda di Beniamino e in generale anche tutta la sua vita lavorativa. Devo dire è stato bellissimo vedere questa storia raccontata nella sala di un cinema, vedere la tenerezza, la commozione, l'attenzione con cui è stata accolta questa storia, e che questo sia soltanto il primo passo verso un ulteriore traguardo, che è quello della giustizia reale.
1: Anche certo. Senti Geppi, ma tu quando è che hai sentito parlare, se te lo ricordi, per la prima volta della vicenda di Beniamino Zuncheddu?
3: Sardegna era un tema veramente molto diffuso, cioè da almeno 20 anni, qualcosa del genere,
2: Chiediamo scusa, riprendiamo la linea in diretta dallo studio, il dibattito rimanderemo in onda alle 20, diamo un'occhiata alle notizie d'agenzia, ci occupiamo di legge elettorale, soprattutto della riforma passata in giornata alla Camera dei Deputati. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, di sotto del proporzionale puro, indicazioni del Premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto, una risposta a chi ci voleva divisi così la maggioranza. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la Premier Meloni, protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa, così la definiscono, e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, confronto sulla data del voto, Fazzolari indica giugno, ma Tajani, Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. Cyberattacco alla Farnesina, ci sono gli hacker filorussi No Name 57 dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. È intervenuta la Polizia Postale, sono stati attivati il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche e l'Agenzia per la cybersicurezza. L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Andiamo alla guerra in Ucraina, raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio almeno 33 morti e 18 feriti. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate, danneggiati palazzi e automobili. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo. Il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. La Lituania intanto è pronta a schierare soldati e guardie al confine con l'esclave Russia di Kaliningrad. Primo via libera dell'Unione Europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva. Nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale del medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle Finanze Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. Parliamo di economia, doppio stop al piano difensivo di Lovaglio da Caltagirone e da Crédit Agricole. La FGC, holding del gruppo dell'imprenditore romano, voterà contro tutti i 5 punti della parte straordinaria dell'assemblea di MPS in calendario il 29 di ottobre, una decisione unanime del CIDA della società che ha recepito integralmente le valutazioni del comitato degli amministratori indipendenti. No all'offerta anche su Banco PBM da parte di Crédit Agricole. Aderirà all'Opas di Intesa San Paolo, Prod Asset Management, società di gestione che fa riferimento al Massimo Malvestio, appunto socio del Monte dei Paschi di Siena. È la poetessa e saggista e grecista canadese Ann Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026, autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Euripide. Due dei suoi nuovi libri sono pubblicati in Italia, Come l'acqua e Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda, è rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese che ha contattato la scrittrice per l'annuncio dell'ambito premio. Parliamo di ex Ilva, è iniziata a Palazzo Chigi la riunione del nuovo tavolo tra governo e sindacati sull'ex Ilva, il vertice è presieduto dal sottosegretario Alfredo Mantovano per l'esecutivo. Sono presenti anche il sottosegretario con delega al Sud Luigi Sbarra, il ministro delle imprese Adolfo Urso, la ministra del lavoro Calderone e in collegamento il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti. Per i sindacati sono presenti i rappresentanti di FIM, FIOM, UILM, UGM e USB, quindi tutti i sindacati per vedere di trovare una soluzione. Adesso ci occupiamo di politica americana verso le midterm, l'intervista ad Andrea Mancia, direttore dell'Opinione, a cura di Federico Punzi.
4: Radio Radicale, siamo con Andrea Mancia, direttore dell'Opinione. Buonasera Andrea.
5: Buonasera a tutti.
4: E con Andrea vogliamo un po' approfondire, un po' fare il punto sulle elezioni midterm. Si avvicina la data del voto, il 3 novembre, il voto diciamo ufficiale in presenza almeno, Andrea, e i sondaggi darebbero, diciamo, danno, sembrerebbero dare una sconfitta certa per i repubblicani, per il presidente Trump. Ci sono margini in queste poche settimane che restano per il termine, diciamo, delle votazioni, per qualche sorpresa?
5: Diciamo che la politica americana ci ha abituato a sorprenderci, soprattutto negli ultimi anni, perché quasi mai il corpo grande dei sondaggi poi alla fine si è rivelato veritiero rispetto ai risultati reali delle elezioni. Quindi chiaramente ci sono dei margini per essere sorpresi, manca un mese, ci sono fronti di politica estera ancora in movimento che potrebbero anche influenzare, per dire, la prima cosa che mi viene in mente, i prezzi dei carburanti, che sembrano, almeno stando agli analisti più acuti, sembrano essere l'incubo principale degli elettori che si avvicinano alle midterm. E sì, sicuramente se diamo retta ai sondaggi, la domanda è soltanto su quanto vinceranno i democratici, cioè quale sarà il margine di vittoria dei democratici. La Camera è data quasi per persa, il Senato ormai moltissimi analisti lo considerano saldamente in mano democratica. Io non sono del tutto d'accordo, anzi proprio al Senato secondo me varrebbe dedicare un po' più di attenzione, perché ci sono almeno una decina di stati ancora in bilico, anche secondo i sondaggi, e i democratici dovrebbero vincerne almeno 7 per riconquistare la maggioranza. Ricordiamoci che se si arrivasse a un 50-50, il voto decisivo sarebbe quello del vicepresidente J.D. Vance, e quindi naturalmente il vantaggio rimarrebbe in mano ai repubblicani. Quindi è sul Senato, secondo me, che bisognerebbe stare più attenti, perché, ripeto, ci sono almeno una decina di stati in bilico e molti di questi sono stati vinti con grande margine da Trump alle elezioni presidenziali del 2024. Se vuoi possiamo andare un po' più nello specifico.
4: Entriamo nello specifico. Quali sono le corse, appunto, soprattutto al Senato, che secondo te bisogna guardare per capire un po' quale sarà l'esito finale, almeno al Senato?
5: Allora, dicevo, sono una decina, nella fattispecie, per essere precisi, sarebbero 11, ma togliamoci di mezzo l'undicesima, che sarebbe il Nebraska, dove non ci sono candidati democratici in corsa, ma c'è un fortissimo candidato indipendente che potrebbe insidiare l'incumbent Ricketts, che è repubblicano. Per un po' di tempo nei sondaggi questo candidato indipendente, che è un ex capo di un forte sindacato del Nebraska, Osborne, che non ha accettato endorsement né da parte dei repubblicani né da parte dei democratici, sembrava in vantaggio nei sondaggi. L'ultimissimo sondaggio ridà in vantaggio Ricketts, ma comunque è un toss-up puro, ma non è un toss-up che potremmo attribuire direttamente ai democratici. Quindi togliamoci da parte l'undicesimo stato. Gli altri 10 sono, come dicevo, stati vinti da Trump nella maggior parte dei casi alle ultime elezioni presidenziali. 2 di questi 10 sono stati vinti dai democratici e sono il Maine e il Minnesota. Nel Maine i democratici, che di solito vincono a livello statale, però si trovano a che fare con una senatrice uscente che è Susan Collins, odiata a metà un po' dai repubblicani perché è considerata una Rhino, cioè una Republican in name only, cioè una che vota anche spesso contro l'amministrazione o contro il corpo grande del suo partito, che in genere viene sempre data sotto nei sondaggi e poi però in qualche modo alle elezioni riesce a imporsi, quindi io non mi sentirei di dare una vittoria sicura ai democratici in questo caso. L'altro stato è il Minnesota, dove i democratici in genere vincono con abbastanza scioltezza. La Harris ha vinto di 4 punti alle elezioni presidenziali del 2024, ma il Minnesota, come i più attenti osservatori della politica americana sanno, è stato colpito recentemente da una serie di scandali, di frodi che hanno coinvolto soprattutto la comunità somala molto presente in Minnesota e che hanno messo in grave difficoltà il governatore democratico Tim Walz, che tra parentesi era il compagno di corsa della Harris alle ultime presidenziali. I sondaggi danno abbastanza davanti il candidato democratico, che è Flanagan, ma non con un margine di certezza, quindi diciamo questi 2 stati democratici in realtà non li possiamo mettere sic et simpliciter nella colonna democratica, perché il margine nei sondaggi è così ridotto da poterli considerare, diciamo, stati in bilico a tutti gli effetti. Questi sono i 2 stati vinti dai democratici alle presidenziali su cui i repubblicani ripongono maggiori speranze. Poi però, poi ce ne sono 8 che sono stati vinti in alcuni casi anche con un margine piuttosto ampio dai repubblicani nel 2024, che i sondaggi danno o alla pari o con il candidato democratico in vantaggio. L'Alaska sarebbe il caso, uno dei casi più impressionanti, perché Trump l'ha vinto di 13 punti nel 2024, ma la candidata democratica Peltola sembra sempre molto vicina o addirittura qualche volta in vantaggio rispetto all'uscente repubblicano, che è il senatore Sullivan. L'altro caso diciamo che farebbe storia e che vedrebbe i giornali italiani impazziti il giorno dopo delle elezioni è naturalmente il Texas, dove si presenta un candidato abbastanza debole dei repubblicani, che è Paxton, che ha battuto alle primarie, diciamo, l'uscente Corbyn, che avrebbe avuto sicuramente molte più possibilità di vittoria, e il candidato democratico invece è il famosissimo, almeno per gli italiani, Talarico, che sembra ormai entrato nei cuori degli analisti italiani che si occupano di cose americane. È un ex pastore protestante con posizioni che fino all'altro ieri erano molto progressiste per uno stato come il Texas, che però adesso sta cercando di riciclarsi verso un'immagine un po' più centrista e che comunque, stando ai sondaggi, è nettamente in vantaggio. Io fino al giorno delle elezioni il Texas non lo metto nella colonna democratica. Il Texas è un po' quello che una volta era il New Jersey per i repubblicani, cioè uno stato in cui i sondaggi ti davano molto vicino all'avversario, in cui ti sembrava sempre di avere la possibilità di vincere e che però poi alla fine dei conti il giorno delle elezioni ti vedeva sconfitto. Ricordiamo che Trump ha vinto il Texas di 13,6 punti alle elezioni del 2024. Io, finché non lo vedo, il Texas blu non lo conto. rotto.
4: Se, secondo te è stato un errore da parte di Trump puntare su Paxton?
5: Ma sicuramente Corbyn era a livello generale un candidato più, più competitivo, però lui non aveva mai avuto un grande rapporto col senatore, si è sentito tradito in alcuni momenti, sappiamo qual è la psicologia del Trump, cioè lui privilegia diciamo la fedeltà a, all'efficienza elettorale, ha fatto questo gamble, se c'è un posto in cui forse ti puoi permettere di scommettere per i repubblicani almeno è il Texas, vedremo, perché i sondaggi danno la comunità ispanica che ha votato pesantemente a favore di Trump alle elezioni presidenziali totalmente orientata invece questa volta a voltargli le spalle. Io ripeto, finché non lo vedo non ci credo, lo dico sinceramente, come non credo, e qui siamo a pochi chilometri di distanza, sempre tenendo conto delle enormi praterie che ci sono in America, come non credo a una vittoria dei democratici in Kansas, dove qualche sondaggio da Hamilton, che è il candidato democratico in vantaggio rispetto all'uscente Marshall repubblicano, però sinceramente il Kansas, che è uno stato, scusate se faccio sempre questa, questo paragone, uno stato vinto da Trump con 16 punti di vantaggio alle elezioni del 2024, io stento a credere a questi sondaggi. Ricordiamo che un proverbio che circola tra gli analisti politici americani in genere è che non bisogna mai guardare i sondaggi prima del Labor Day, quindi prima di settembre fondamentalmente, e una gran parte di questo vantaggio presunto ottico accumulato dai democratici nel computo dei sondaggi è stato accumulato durante l'estate, quindi durante i mesi in cui gli americani non guardavano troppo all'evolversi della situazione politica. Adesso vedremo, perché anche a settembre oggettivamente i sondaggi sono stati molto favorevoli ai democratici, vediamo se questa tendenza reggerà fino alla fine o se, come è accaduto molto, perdonatemi, forse troppo spesso negli ultimi anni, alla fine si scoprirà che i sondaggi stavano sovrarappresentando in maniera anche sensibile il Partito Democratico, mentre i repubblicani o non rispondevano al telefono o si nascondevano o cercavano di non farsi trovare dai sondaggisti. Insomma, ricordiamo che il mestiere di sondaggista, da quando le linee fisse sono andate quasi in disuso e sono prevalse le linee mobili di telefono, sono diventati sempre più difficili da fare. Ormai i sondaggisti cercano di arrampicarsi sugli specchi, cercando di costruirsi dei sample molto complicati fra linee fisse, linee mobili, questionari online, insomma non è sempre facile, certo, fare il sondaggista.
4: Senti, secondo te, dato che diciamo comunque le midterm sono sempre molto elezioni molto complicate per il presidente in carica, per il partito appunto che occupa la Casa Bianca, per una fisiologica diciamo disaffezione e mobilitazione invece degli avversari, qual è secondo te appunto il margine, il risultato che i repubblicani, che Trump potrebbero chiamare diciamo un pareggio, una mezza vittoria, e invece quale sarebbe una vera disfatta?
5: Secondo me è il Senato il punto della discordia. Io do quasi per sicura la Camera ai democratici. Come dicevi te, la tradizione e la storia della politica americana vede sempre il partito dell'amministrazione, cioè che controlla la Casa Bianca, in difficoltà alle elezioni in midterm. La questione è di quanto, se a livello generale i repubblicani riuscissero a contenere il distacco diciamo nazionale entro i 3 o 4 punti percentuali e a conservare il controllo del Senato, secondo me si potrebbe oggettivamente parlare di un pareggio, quantomeno, non di una vittoria. Quello che sembrano adombrare i sondaggi invece è un'onda blu democratica in grado di spazzare via tutto il Congresso e di mettere in chiara difficoltà la presidenza Trump negli ultimi 2 anni del suo mandato. Però, ripeto, ci sono degli stati, a parte il Michigan, abbiamo parlato di Alaska, Texas, Kansas, Maine e Minnesota, no? Ma a parte il Michigan, dove c'è un candidato, secondo me, molto, molto controverso da parte democratica, che però sembra in vantaggio dei sondaggi, che è il Sayed, che non so neanche per il Michigan, che è uno stato comunque sempre competitivo, ma con una leggera prevalenza democratica, a parte alle ultime elezioni presidenziali, mi sembra un candidato forse troppo estremo anche per uno stato blu. Gli altri stati sono fondamentalmente rossi, l'Iowa, l'Ohio, dicevo il Nebraska, sono stati in cui veramente serve una combinazione molto importante per riuscire a passare dalla parte dei democratici. Serve un candidato repubblicano molto debole, un candidato democratico molto forte e un clima nazionale pesantemente contrario al partito repubblicano. Quando si verificano tutte e tre queste condizioni, allora la possibilità di mettere questi stati nella colonna democratica cresce sicuramente, ma cresce restando nei limiti del toss-up. Cioè, se su questi 10 stati, torniamo sempre in Nebraska, e i democratici effettivamente ne vincono 7, allora conquisteranno il Senato. A me sembra un'eventualità più per questioni storiche, demografiche e politiche in senso stretto che per questioni di sondaggi, mi sembra un'eventualità piuttosto remota, però vedremo, insomma, ormai non manca tantissimo.
4: Senti, quanto può che impatto può avere il gerrymandering che c'è stato in alcuni casi in maniera abbastanza aggressivo?
5: Allora, l'impatto si è un po' assottigliato nelle ultime settimane, l'impatto previsto, perché oggettivamente quando tu fai un'operazione in gerrymandering, mi metto dalla parte del Partito Repubblicano in questo momento, che è quello che è riuscito a farlo meglio o in maniera più sensibile, quando tu fai un'operazione in gerrymandering in genere diluisci un distretto molto dalla tua parte, cercando di farlo penetrare un po' in un distretto orientato dall'altra parte, ma in questo modo lo diluisci un po'. Quindi se tu avevi, diciamo, in teoria 10 punti di vantaggio e cerchi di invece ottenere due distretti con 5 punti di vantaggio l'uno, è chiaro che se l'ondata nazionale è superiore ai 5 punti, non solo non ti serve aver fatto il gerrymandering, ma rischia di diventare controproducente. Ora, questo però ci porterebbe a un'analisi, certo, diciamo, microscopica, troppo complessa, che è quella della Camera, perché a livello statale invece, e quindi di Senato, il gerrymandering non ha nessun impatto, e quindi bisognerebbe andare a vedere i singoli casi. Ci sarà tempo nel mese scarso che ci separa dalle elezioni di andare a analizzare forse i singoli casi e vedere se addirittura si è rivelato un boomerang per il Partito Repubblicano questo tentativo, o se, diciamo, tutto sommato gli potrebbe consentire di restare a galla, forse anche per il controllo della Camera, che però è una questione molto più complicata e che dipende molto di più dall'entità della presunta onda democratica che si abbatterà il giorno delle elezioni.
4: E l'ultima cosa, la preoccupazione in particolare del presidente Trump, ma un po' anche del resto del partito, sull'identificazione degli elettori, no? E sul voto postale, su tutte sul voto anticipato, come sta andando in queste elezioni? Rischia,
5: allora,
4: di essere
5: Trump ha provato in tutti i modi a liberarsi di questo problema, che nella sua testa e nella testa di moltissimi elettori repubblicani rappresenta una grave distorsione del metodo democratico. Cioè, il voto postale è molto più facilmente manipolabile, dipende molto di più dai singoli stati e distretti che poi mandano in giro le schede elettorali per essere ricompilate e rispedite. Quindi è chiaro che i repubblicani vorrebbero, ma da sempre questo, non soltanto con Trump, che il voto si svolgesse in un'unica giornata, in maniera semplice, rapida, diretta e anche con un calcolo molto più facile poi il giorno delle elezioni, no? Perché siamo abituati a stati come la California in cui i risultati delle elezioni si hanno un mese dopo, proprio per l'enorme mole di voti postali che devono essere calcolati poi nei giorni successivi al giorno del voto. Non ci è riuscito a far passare nel congresso, neanche controllandolo almeno nominalmente, ma ricordiamolo, per pochi voti, sia la Camera che il Senato, non è riuscito a far passare un provvedimento federale che costringesse gli stati a comportarsi in questo modo. Quindi anche in questa tornata elettorale le cose vanno molto stato per stato. Stanno iniziando ad arrivare, come molti sanno, gli elettori americani si sa prima cosa votano, quantomeno per quale partito sono registrati a votare. Niente gli impedisce poi nel segreto dell'urna di cambiare il proprio voto volta per volta, però in linea di massima si riesce a capire se il voto postale sta andando più dalla parte dei democratici o dei repubblicani, proprio perché si conosce la registrazione al singolo partito di ogni singolo elettore. I primi dati sono ancora molto parziali, mancano 3 settimane al voto e vanno prese con grano salis. I primi ritorni di voti postali non sembrano però delineare questa enorme onda blu che si sta abbattendo sulla Casa Bianca. Anzi, ci sono in alcuni stati risultati decorosi da parte dei repubblicani. Ricordiamo sempre che sul voto postale sono favoriti per definizione i democratici, quindi bisogna guardare il distacco tra i due partiti più che i voti complessivi. E ci sono alcuni stati come la Florida, la Pennsylvania, in cui oggettivamente non sembrerebbe delinearsi quello scenario apocalittico per i repubblicani che viene descritto attualmente dai sondaggi. Però, ripeto, siamo ancora nelle fasi preliminari e va fatta un'analisi più a ridosso del voto per avere un conteggio più accurato di questa tendenza.
4: Si parla spesso della sorpresa di ottobre. Secondo te Trump ce n'ha in serbo qualcuna?
5: Ma sai, il problema rispetto... Si parla di sorpresa d'ottobre di solito alle presidenziali, quando ci sono due candidati ben delineati, ben riconosciuti, ben riconoscibili, in cui però una notizia controtendenza potrebbe cambiare a pochi giorni dal voto la percezione che si ha di questi due candidati. Con i singoli stati la questione è molto più difficile. Non nego che ci sono voci di corridoio che parlano di un paio di October Surprise in alcuni stati, però questo non cambierebbe la dinamica nazionale, potrebbe semmai cambiare la dinamica a livello statale di una singola corsa per il Senato. Questo è sicuramente possibile. Calcoliamo che se i sondaggi danno in enorme vantaggio il Partito Democratico, i numeri, i conti della serva, i soldi a disposizione che hanno ancora i due partiti, invece danno un enorme vantaggio a favore del Partito Repubblicano, che quindi potrebbe in queste 3 settimane fare qualche advertising blitz molto pesante in alcuni stati che considera più a rischio o che magari considerava vinti e che improvvisamente non sono più così sicuri. Questo sicuramente è un vantaggio per il Partito Repubblicano. Bisognerà vedere se questo vantaggio economico e quindi di possibilità di spesa è ancora in tempo per produrre effetti sostanziali su dinamiche di corse che forse ormai si stanno delineando. Forse i repubblicani, consci di questo grande vantaggio economico, hanno iniziato a spendere un pochino troppo tardi, anche perché ricordiamo, come perfettamente comprensibile, che più si va a ridosso del giorno delle elezioni e più i prezzi delle pubblicità televisive salgono. Quindi anche se hai molto vantaggio economico, riesci poi a trasformarlo in un vantaggio concreto con molta più difficoltà mano a mano che ci avviciniamo al giorno delle elezioni.
4: Certo, bene, grazie, grazie Andrea Mancia, direttore dell'Opinione, e magari torneremo a sentirci appunto per fare un nuovo punto più avanti verso le midterm.
5: A disposizione, grazie Federico e grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie a Federico Punzi per il punto sulle elezioni tra meno di un mese negli Stati Uniti. Torniamo in Italia, la procura di Padova annuncia accertamenti sulla Camera Arbitrale Islamica, mentre Lukoi prende le distanze dall'iniziativa e gli stessi promotori cercano di gettare acqua sul fuoco specificando che non si tratta di un vero e proprio tribunale. Allora sentiamo le interviste realizzate da Lanfranco Palazzola, Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia e Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra.
6: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia per parlare della polemica sulla la Camera Arbitrale Islamica di Padova. Allora, qualche giornale ha titolato, tra virgolette, il Tribunale Islamico. In realtà non ha il titolo di un tribunale. Però secondo le denunce che sono state fatte da Futuro Nazionale, da lei e dalla Lega, da altri partiti della maggioranza, questo sarebbe un... me lo dica lei che cosa è. Ecco.
7: È una cosa che se è così come è stata presentata in questo sito, che è qui, ho aperto sul cellulare, la vostra via alla giustizia islamica in Italia è un qualche cosa che in Italia non si può fare, anche perché se noi andiamo avanti dice che una piattaforma per risolvere controversie civili e commerciali in conformità con i principi della Sharia, ossia la legge islamica. Quindi siamo di fronte ad una palese violazione della Costituzione. La Costituzione non permette, la giustizia è una in Italia, è esercitata in nome del popolo e i giudici che la esercitano devono attenersi a quella che è la legge dello Stato, e vale ovviamente anche per questi per gli arbitrati. Non è che gli arbitrati applichino la Sharia, gli arbitrati si occupano di comporre delle controversie secondo quella che è la legge italiana, sperando di non arrivare poi ad un giudizio in tribunale. Anche perché se lei va nel sito, che è tutto molto ben, no? Riservatezza e dignità, si fanno efficienza e competenza, però...
6: Ah, aspetti, c'è una cosa interessante, tempi più brevi, quindi si mettono in concorrenza con la giustizia italiana.
7: Sì, la stessa efficacia di una sentenza dei giudici italiani applicando la Sharia sul territorio nazionale. Poi parla di tribunali islamici all'estero, quindi io non ho ancora letto tutto, però quello che ho letto mi ha molto preoccupato, anche perché da quello che dicono loro sembra che si occupino molto anche di diritto di famiglia. Noi sappiamo che lì sono diritti non negoziabili per le donne e per i figli, e noi sappiamo che lì secondo la Sharia la donna può subire il ripudio, sappiamo che i figli vengono dati sempre agli uomini, sappiamo che le donne anche in se vanno a testimoniare valgono la metà di una testimonianza dell'uomo, così come con la successione ereditano la metà. Quindi parliamo di qualche cosa che al di là di tutto va proprio contro quelli che sono dei diritti non negoziabili e contro, ma comunque non esiste, non si può fare. Ho visto che c'è stata un'intervista di un avvocato che dice no, assolutamente non è così, noi applichiamo la legge italiana. Allora io dico a questo avvocato, che è un italiano convertito, ho due domande da fargli. Allora, delle due l'una: o lui mente, quindi con la conversione si è preso pure la tachia, che è quella cosa, no, che hanno di mentire all'infedele, così come lo vedono loro, oppure quel sito va completamente rifatto. Anche perché io sono stata recentemente in Marocco e ho visto lì una società, ma poi basta parlare anche con Suad Sbai, una donna che viene dal Marocco e che fa tutte le battaglie per le donne.
6: È stata parlamentare, credo.
7: È stata anche parlamentare, assolutamente sì, con il centrodestra. E ho visto lì una società che sta cercando di diventare sempre più moderna. Per dire,
6: adesso c'è un primo ministro donna.
7: Primo ministro donna.
6: Mohamed IV ha dato l'incarico a lei.
7: Alla donna, che era sindaco di Marrakesh, che era tra l'altro anche la leader di questo partito, il PAM.
6: È un partito di centrodestra, si
7: può dire. Un partito assolutamente di centrodestra, vicino. Però diciamo, lì vediamo che nei paesi del Nord Africa le società cercano di modernizzarsi e quindi vengono a fare i fondamentalisti a casa nostra. questo non sarà loro consentito, perché anche tutto il discorso che si fa sul divieto di velo e di copertura del viso e del burka, contro cui la sinistra strilla tanto, in tutti i paesi del Nord Africa, praticamente in tutti, è già in vigore da più o meno anni che nelle scuole, nelle università e nei luoghi pubblici, negli edifici, non si porta il velo che copra la faccia, non si mette il burka. Quindi ancora una volta abbiamo una sinistra fiancheggiatrice del fondamentalismo islamico che vuole radicarsi nei nostri territori europei. Lo vediamo in altri paesi, per esempio in Francia sono molto più avanti. Ora noi vediamo un alzarsi della temperatura, l'abbiamo visto a Venezia con la lista del Bangladesh, dei cittadini che venivano dal Bangladesh, che chiedevano il nome, il voto in nome di Allah, e per fortuna hanno perso, e comunque erano...
6: Cioè Allah erano, non li ha assistiti?
7: Erano, no, no, cioè, non li ha assistiti. Vabbè.
6: Può capitare,
7: a dimostrazione.
6: Forse si è opposto Maometto.
7: Forse Maometto si è opposto, ma vede, qua noi abbiamo che parla adesso qui non lo trovo, ma parla di secolari, della giustizia secolare. Quindi chiaramente sotto qui invece c'è una visione teocratica. Noi sono più di 2000 anni che abbiamo capito che dare a Cesare quel che è di Cesare e dare a Dio quel che è di Dio vuol dire avere uno Stato laico. Con la libertà
6: libera
7: di religione.
6: Libera Chiesa e libero Stato.
7: Esatto, con la libertà di religione che deve essere garantita a tutti, ma non sarà consentito che loro utilizzino la nostra democrazia, le nostre libertà per imporre delle visioni che sono assolutamente in contrasto con i nostri principi, con la nostra Costituzione, con le nostre regole e con secoli di battaglie per arrivare dove ci troviamo oggi.
6: Grazie come sempre a Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia.
7: Grazie.
6: E Radio Radicale con Luana Zanella, capogruppo di AVS a Montecitorio, per parlare della Camera Arbitrale Islamica di Padova, che qualcuno, anche se tra virgolette, ha definito un tribunale. Futuro Nazionale ha subito presentato degli atti di sindacato ispettivo, altrettanto hanno fatto Fratelli d'Italia e la Lega. Che cos'è questa Camera Arbitrale e come applica la Sharia, perché è in corso uno scontro abbastanza duro su questo?
8: Innanzitutto io partirei dalla compatibilità di queste istituzioni con l'ordinamento giuridico italiano, perché dei luoghi o degli istituti che contemplino l'arbitrato privato non sono esclusi dal nostro ordinamento, e questo ci sta. Però non voglio sottovalutare il problema di ordine giuridico, culturale, politico. Infatti, alla luce anche della mia esperienza maturata in tanti anni di attenzione a quanto capitava in Afghanistan all'inizio degli anni 2000, laddove l'Italia contribuiva con esperti ed esperte soprattutto alla costruzione della Costituzione dell'Afghanistan, perché, se ricordate, l'Occidente aveva avuto l'ambizione di occupare, di entrare in Afghanistan, oltre che per cercare di ammazzare Bin Laden, anche per emancipare, tra virgolette, soprattutto le donne, ma complessivamente il popolo, da una arretratezza che era anche giuridica, no? E allora mi sono confrontata con giuriste afghane e anche pakistane su questo punto, e devo dire che non è per niente semplice compenetrare le due culture giuridiche, e secondo me non vanno sottovalutate, soprattutto alla luce del punto di vista delle donne, che è quello che a me preme di più, le possibilità di produrre vincoli restrittivi alla possibile espansione della libertà delle donne musulmane in Italia con questi con queste sorte di comunque soggetti che emettono sentenze che comunque risolvono anche conflitti, specie all'interno delle famiglie. Non va sottovalutato. Quindi il mio è il punto di vista di chi guarda in concreto le cose e che difende e intende difendere la laicità dello Stato, mentre il tribunale musulmano è comunque un tribunale la cui fonte giuridica è un diritto fortemente legato alla religione, quindi già qui siamo al di fuori, diciamo, della cultura giuridica nostra e delle conquiste che sono presenti anche nella Carta Costituzionale. Quindi io non sottovaluterei il fatto che si possono creare, come si sono create anche in Gran Bretagna, mi vengono in mente adesso.
6: Beh, anche da noi, ecco, quando c'era la Sacra Rota, cioè c'è ancora la Sacra Rota, e c'era, sì, chi si sposava, faceva un matrimonio religioso, poi pur in assenza di un divorzio in Italia.
8: Sì, sì, ma anche ho ben presente tutto il dibattito sulla laicità, a cominciare non soltanto dal divorzio, ma anche poi con tutti gli altri, diciamo, diritti civili, mettiamo dalla eutanasia al diritto all'accesso all'interruzione di gravidanza, insomma, poi ne possiamo citare anche altri. No, ma il problema qui è proprio di fondo, di cultura giuridica, che prevede nel caso del, chiamiamolo, del diritto musulmano, del diritto, anche una pluralità di fonti, perché per esempio, ti faccio un esempio per far capire anche a chi ci ascolta. E per esempio in Iran, quando io ci sono stata e naturalmente ho parlato con molte giuriste, avvocate, in quegli anni c'erano delle situazioni in cui, a partire dall'autorità religiosa di riferimento, era possibile per esempio abortire, e in altri no. Capito? Quindi non è neanche uniforme, le fonti sono, ecco, io non so adesso a Padova che tipo di controversie vengono proposte e risolte e che tipo di fonti giuridiche, bisognerebbe conoscerne di più. Quindi il mio è un ragionamento di tipo molto generale, a partire dalla mia conoscenza e dalla mia, certo, e della mia esperienza.
6: Quindi lei non sarebbe per reprimere, ma per stare con gli occhi aperti?
8: Stare con gli occhi molto aperti, perché reprimere rischia di non servire a niente.
6: Certo.
8: E perché appunto questa, diciamo, è proprio una differenza diciamo, radicale di cultura giuridica, ma anche, certo, quindi di cultura.
6: Pensa che
8: di...
6: i giornali abbiano un po' sbagliato a definirlo, anche se lo hanno fatto tra virgolette tribunale, perché una cosa è una camera arbitrale, un'altra cosa è un tribunale.
8: Ma sì, ma ripeto, è sicuramente chiaro poi la mediaticità.
6: No, noi abbiamo il giudice di pace in Italia.
8: Il giudice di pace è perfettamente inserito nel nostro ordinamento giuridico ed è una norma che lo prevede. Noi abbiamo delle fonti, una gerarchia delle fonti molto precisa. E negli Stati Uniti e in Gran Bretagna c'è common law, che è già una cosa differente, no?
6: Quindi, insomma, siamo, ecco, un po' più chiari, perché le norme sono scritte.
8: Punto, anche nel caso del diritto islamico sono scritte, ma sono, come dire, una serie di, chiamiamole, atti di giurisprudenza, no? O comunque delle interpretazioni di norme legate o al Corano oppure ad altre fonti di tipo religioso, ed è quello il punto, la fonte. La fonte non è un'autorità statuale, ma è un'autorità parallela che dovrebbe decidere solo per quanto la riguarda, tipo, non so, adesso, tipo le cose che hanno a che fare con la sfera, diciamo, eminentemente religiosa, e quindi per i suoi accolti. Invece in questo caso regolamenta anche rapporti civili, quando addirittura emette sentenze penali. Ecco, non è il caso della Camera di Padova, però noi, e dico anche come centro-sinistra, l'area di politica a cui appartengo, dobbiamo avere una posizione disincantata, laica, ma molto consapevole, senza nemmeno stare in questa disputa mediaticamente.
9: Certo. Non inserirsi nella contrapposizione, ma nella guardare le cose per come sono.
8: Per come sono, e quindi anche per cercare di dire la verità, insomma.
9: Vabbè, grazie per, diciamo, questa piccola lezione di approccio laico nelle questioni. Beh, no, è così. Grazie a Luana Zanella di AWS, con la quale abbiamo parlato dello scontro politico che non la riguarda.

0: ammortizzatori sociali per i lavoratori. Su questo Sonia Martina ha intervistato l'esponente del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua.
1: Radio Radicale con Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, parliamo dell'ultimo decreto ex Ilva che è stato approvato questa mattina in aula al Senato. Ho letto ieri insomma dalle agenzie un suo intervento molto critico e la situazione dal mio punto di vista è tragica e chiedo a lei.
2: Guardi, noi abbiamo avuto una linea molto chiara su Ilva quando il Movimento 5 Stelle ha avuto la responsabilità di questo dossier e si trovava nella responsabilità di governare il Paese e quindi di gestire questo dossier. La traiettoria stabilita per Ilva, per l'ex Ilva, era molto chiara. Bisognava intervenire facendo in modo che Taranto, i cittadini di Taranto, non dovessero più scegliere tra la salute, l'ambiente e comunque la tutela occupazionale. Non era sicuramente una scelta facile da perseguire e molto impegnativa, però ci siamo mossi in quella direzione, motivo per cui abbiamo obbligato la revisione del contratto che avevamo trovato ed ereditato dal precedente esecutivo, alzando i paletti di tutela sulla sicurezza sui luoghi del lavoro per i lavoratori, stanziando fondi per la decarbonizzazione, arrivando ad un piano che permettesse di riassorbire i lavoratori che vivevano in cassa integrazione già da diversi anni e progettare il ritorno in quella che poi è diventata Acciaierie d'Italia dello Stato, proprio perché era necessaria una presa di posizione, un intervento diretto da parte dello Stato. Questa traiettoria che andava in questo senso è stata totalmente disattesa e cambiata dall'attuale maggioranza. Su Ilva hanno innanzitutto tolto quelle garanzie che noi avevamo voluto fortemente relativamente allo scudo penale, che noi avevamo fortemente limitato, invece con questa maggioranza sono state riallargate. Non solo, la maggioranza che si vanta di essere il governo più longevo della storia della Repubblica ha avuto 4 anni per intervenire e invertire la rotta su Ilva, quindi portare avanti quel processo di decarbonizzazione, cioè di dipendenza dalle fonti fossili nella produzione industriale, virando sulle politiche green per i quali noi avevamo stanziato dei fondi, per i quali avrebbero potuto attingere ai fondi del PNRR per venire in soccorso della produzione green. Tutte queste scelte non sono state fatte, gli unici soldi che sono stati immessi sono stati lì per portare avanti questa lenta agonia che di fronte alla pronuncia dei magistrati che, lo ricordo, applicano la legge, loro cercano di scaricare, come si fa con i barili, dando la colpa alla magistratura che ha bloccato la richiesta di sospensiva. Sappiamo benissimo che i magistrati applicano la legge, che questo governo in 4 anni avrebbe potuto proseguire su quella linea tracciata dal Movimento 5 Stelle e invece si sono voltati dall'altra parte. Peggio, hanno voltato le spalle ai cittadini e alle famiglie di Taranto.
1: Allora c'è, e questo appunto riguarda la sentenza, no, che lei diceva, tutta la parte di smaltimento, c'è una quantità di amianto ad esempio incredibile e quindi insomma c'è tutta quella parte di bonifica che richiede tempo, costi, insomma è tutta un'altra produzione, no? Ecco, sarebbe tutta un'altra produzione se... E quindi a volte io mi chiedo che fine farà, perché non è possibile, no? La crisi appunto è iniziata più di 10 anni fa e mi chiedo per questi poveri lavoratori che sono pure tanti e poi c'è anche tutto l'indotto, che fine faranno, che cosa si fa, no? Perché non lo so, io a memoria vedo un trascinamento, come ha detto lei, una lenta agonia.
2: Sì, noi abbiamo chiesto, per quanto riguarda i lavoratori, parto dalla seconda parte della domanda, la salvaguardia dei livelli occupazionali fino al 31 dicembre 2027, perché è chiaro che non si possono abbandonare al loro destino, è chiaro che lo Stato deve farsi carico di proporre delle soluzioni che consentano il reimpiego o la riqualificazione, ma serve del tempo e serve nel frattempo sostenere questi lavoratori. La maggioranza da questo orecchio non ci sente. Peggio mi sento per quanto riguarda il tema delle scorie. Non si possono

0: nascondere come polvere sotto il tappeto, vanno gestite. La responsabilità del governo è quella di arrivare troppo tardi rispetto ad una sentenza che parlava chiaro e nei confronti della quale lo Stato italiano oggi è inadempiente. Mi correggo, non lo Stato italiano, ma il governo attuale.
1: Ecco, il governo italiano è inadempiente. Quanto? Allora, lei ha detto fino al dicembre del 2027. Allora, per fare tutte queste bonifiche, lei ha un'idea, credo, della tempistica?
0: Sì. E se si fosse partiti per tempo, per come già avevamo immaginato nel nostro percorso nel 2018, forse saremmo già a buon punto. Quello che noi lamentiamo è la totale inattività da questo punto di vista di questo governo. Il governo non ha fatto altro che destinare milioni su milioni a Ilva, sperando che arrivasse qualcuno, qualche acquirente esterno, a togliergli le castagne dal fuoco. Era chiaro che non potesse arrivare il principe azzurro della situazione a salvare lo stabilimento, ma questo non cancella le responsabilità dello Stato, del governo italiano, e noi su questo siamo fermamente convinti nel contestare l'inattività di questo governo e l'incapacità di gestire un dossier complesso. Ma di fallimenti nella gestione di dossier complessi questa maggioranza, diciamo che in questi 4 anni, ha dato più di un esempio. Parliamo della sicurezza, parliamo dell'immigrazione. È troppo facile fare propaganda sulla pelle dei cittadini quando poi ci si trova al governo, bisogna dare le risposte. Noi una linea l'avevamo tracciata, loro l'hanno disattesa ma non hanno saputo dare un'alternativa.
1: E quindi lei la legge anche come, insomma, alla fine sa, le decisioni sono anche politiche, no? Quindi cosa dici? Vabbè, noi l'acciaio, eravamo grandi produttori d'acciaio, l'acciaio tra l'altro serve per diverse cose, lo ricordava anche Susanna Camusso, la senatrice del Partito Democratico questa mattina. Io la cito perché, come lei sa, è stata segretaria della CGIL e conosce benissimo tutta la questione, quindi lei citava gli elettrodomestici, le auto, insomma, voglio dire, comunque l'acciaio era una nostra...
0: Ma infatti, guardi, è un filo che tiene tutto unito. La miopia di questo governo sta nel non aver capito la necessità di abbracciare la transizione ecologica a tutti i livelli in maniera convinta, perché se non si governa questa transizione la si subisce. Ilva è il rovescio della medaglia di scelte miopi in tema di politiche green. La produzione dell'acciaio può avvenire con il forno elettrico. La virata che si doveva convintamente abbracciare era esattamente questa, ma noi abbiamo a che fare con un governo che dell'ideologia green ha fatto un vessillo con cui è andato in Europa invece che a lottare per difendere per esempio l'automotive e sostenerlo nella svolta green, hanno abbracciato appassionatamente la svolta militare. Gli 800 miliardi del piano di riarmo dell'Europa, se fossero stati investiti come era nel primo governo von der Leyen, che noi all'epoca abbiamo sostenuto per abbracciare invece convintamente la rivoluzione green, oggi avrebbe messo in sicurezza l'Europa e i cittadini italiani in primis da quello che stanno subendo dal punto di vista della dipendenza energetica. Come dicevo prima, è un filo che tiene tutto. Le posizioni ideologiche sul green da parte di questo governo a cascata si riflettono su tutti questi dossier: sovranità energetica, indipendenza energetica, sostegno a famiglie e imprese e disintermediazione rispetto al fossile e dipendenza dal fossile e politiche di lungimiranti che riescano a dare delle risposte nell'immediato. Chiudo. Non può essere, ad esempio, il nucleare la risposta all'emergenza che si ha oggi di fronteggiare il caro energia e il caro carburanti. Abbiamo un patrimonio di fonti rinnovabili, pulite, gratuite, a disposizione in maniera uguale per tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale. Il governo volutamente sceglie di non sfruttare queste risorse naturali di cui il nostro paese potrebbe veramente diventare l'hub di Europa e continuano a sostenere un'economia che per quanto riguarda l'Italia è soffocante e per quanto riguarda i cittadini di Taranto non è più accettabile.
1: Grazie, grazie davvero a Dolores Bevilacqua, senatrice del Movimento 5 Stelle. Buon lavoro.
0: Grazie.
2: L'intervista era di Sonia Martina, sono le 20:02, parliamo di giustizia, anzi di giustizia, che è il titolo del film in uscita di Francesco Piras, tratto dal libro di Beniamino Zuncheddu e Mauro Trogu, dal titolo Io sono innocente, pubblicato in Italia da De Agostini. Vi proponiamo la registrazione di un dibattito proprio realizzato qui alla radio con Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale e garante dei detenuti della Sardegna, Mauro Trogu, avvocato difensore di Zuncheddu, lo stesso Beniamino Zuncheddu, Geppi Cucciari, attrice e conduttrice televisiva, la moderazione è la sentirete di Giovanna Rianda, direttrice di Radio Radicale.
3: Radio Radicale, in questo spazio di programmazione parliamo di un evento che ci rende davvero molto orgogliosi e molto felici, cioè esce il film sulla storia e possiamo dire sulla vita di Beniamino Zuncheddu, perché Beniamino Zuncheddu ha passato praticamente tantissima parte dei suoi anni in carcere, che si chiama Zustizia. Questo film ha la regia di Francesco Piras, è tratto dal libro che Beniamino Zuncheddu e l'avvocato Mauro Trogu, che è qui con noi e che quindi salutiamo sia Beniamino che l'avvocato Trogu, hanno scritto ed è stato poi rielaborato da Lisa Nur Sultan e Nicolò Gentili. Insieme a noi c'è Irene Testa, che è, come tutti sanno, tesoriera del Partito Radicale e garante per i diritti delle persone private e della libertà personale della Sardegna, e soprattutto è proprio colei che per il Partito Radicale e quindi insieme al Partito Radicale ha portato a conoscenza la vicenda di Beniamino Zuncheddu. E collegata con noi in un modo un po' rocambolesco ma assolutamente efficace, Geppi Cucciari, che ringraziamo tantissimo per essere nostro ospite, penso forse per la prima volta, ma magari no.
4: No, non è la prima volta a Radio Radicale, ecco. Però essere collegata in modo rocambolesco è assolutamente
3: esattamente, rocambolesco è l'aggettivo che caratterizzerà questa nostra chiacchierata. Esattamente. Allora, i nostri ascoltatori la storia di Beniamino Zuncheddu la ricordano distintamente, però il fatto che ne sia stato fatto un film che quindi avrà un grandissimo successo, noi di questo non abbiamo dubbi, anche perché già alle presentazioni che sono state fatte, insomma, il pubblico che l'ha potuto vedere l'ha veramente molto amato, no? Io ho letto, insomma, di lunghissimi applausi. Esce il 15 di ottobre in tutta Italia, ma l'8 esce in Sardegna. Allora io direi, Geppi, tu ti do del tu, perché scusa, proprio non posso far altro che darti del tu, perché praticamente sei, anche se tu non lo sai, te l'avranno detto in molti, chiaramente insomma sei entrata nella vita di moltissimi, di milioni di noi. E tu, Geppi, tra l'altro interpreti proprio Irene nel film.
4: C'è questo matriosca di personaggi, questo momento in essere, cioè che io interpreto Irene Testa, il ruolo di Irene nella vicenda è infinito, io ho dato il mio contributo, insomma, in qualche modo a celebrare quello che è stato il suo delicato lavoro riguardo alla vita, alla vicenda di Beniamino e in generale anche tutta la sua vita lavorativa. Devo dire, è stato bellissimo vedere questa storia raccontata nella sala di un cinema, vedere la tenerezza, la commozione, l'attenzione con cui è stata accolta questa storia, e che questo sia soltanto il primo passo verso un ulteriore traguardo, che è quello della giustizia reale.
3: Certo. Senti Geppi, ma tu quando è che hai sentito parlare, se te lo ricordi, per la prima volta della vicenda di Beniamino Zuncheddu?
4: Sardegna era un tema veramente molto diffuso, cioè da almeno 20 anni, qualcosa del genere, cioè da tantissimo tempo, e devo dire non forse adesso
3: cioè non hai trovato paradossale, no? Che a un certo momento è come se nella storia, proprio no, non nella fantasia, non nella fiction, no? Proprio nella vicenda reale, a un certo momento si sono interessati di questa vicenda, di questa dramma, perché poi noi parliamo come se poi fosse una cosa così, no? Ma in realtà, insomma, 33, giusto beniamino, 33 anni da innocente dentro un carcere, già da colpevoli comunque sono un'enormità, ma immaginiamoci da innocente, no? Nessuno ti crede, o meglio, alla fine magari ci sono pure quelli che ti credono, anzi sicuramente tutto il paese, la famiglia, soprattutto la famiglia di Beniamino, no? Però poi a un certo momento qualcuno inizia a dare un senso costruttivo a questa ipotesi, no? Dice, lui continuava quasi quasi, non, Beniamino non ci credeva, non ci credevi nemmeno più te, no? Che si potesse trovare. Esatto, cioè alla fine è chiaro che lui non si è mai dichiarato colpevole, tant'è che non ha avuto mai nessun beneficio di legge. Però diciamo, a un certo momento il Partito Radicale, il giudice, il magistrato, insomma, che ha iniziato ad occuparsene dall'inizio, e la storia c'ha un'altra, segue un altro percorso.
4: Il testardo
3: Trogu, certo, ma la cosa incredibile in tutta questa storia è che nel giro di, possiamo dire, relativamente poco tempo, diventa un caso nazionale. Ricordiamo che è il caso di mala giustizia, bell'apsus, ma perché purtroppo, insomma, lasciamo perdere, il caso di mala giustizia probabilmente più lungo di tutta l'Italia, la storia, certo, della Repubblica, sicuramente, e diventa addirittura così, così, come dire, così urgente da sentire che bisogna farne un film che possano addirittura vedere tutti, anche quelli che magari non ci si erano mai nemmeno avvicinati. Insomma, beh, Geppi, e te, da buona donna della tua regione, che cosa quando ti hanno offerto di fare la parte di Irene Testa, che hai pensato?
4: Io non ho avuto neanche un dubbio sul prendere parte a questo progetto, per infinite ragioni, grande stima nei confronti anche delle maestranze che coinvolgevano questo progetto, cioè Elisa Nursultani, Nicolo Gentili e Francesco Piras, e poi un'attenzione alla vicenda umana e personale di un uomo di cui era necessario e giusto occuparsi nel mio minuscolo, semplicemente prendendo parte al film, perché poi alla fine il film magnifica in due ore il percorso di ore e ore e anni e anni di lavoro delle persone che nel film tu vedi due ore, cioè Mauro Trogu, sua moglie Irene, la dottoressa Nanni, insomma, io ho dato veramente il mio piccolo contributo e non ho avuto neanche un dubbio. Poi io e Irene ci siamo sentite anche al telefono, abbiamo un po' parlato del personaggio, mi sono andata a rivedere le sue puntate appunto del programma che conduceva Radio Radicale, le sue interviste, ed è stata un'immedesimazione spontanea, sincera, con i miei limiti di attrice, che peraltro ho dovuto fare il grande sforzo di parlare con l'accento di Alghero, non di Macomè.
3: Pensa che stavo per dirti che quasi quasi avevi una voce quasi simile, pensa un po'.
4: un po', perché mi sono andata a rivederle, poi in realtà poi non è vero, forse io ovviamente ho parlato con il mio accento, che poi io e Irene parliamo in un modo simile. Sono stata felice di essere lei per due ore, ecco.
3: Senti, così poi dopo ti lasciamo, che sappiamo, insomma, ti abbiamo un po' colto al volo, oltre che il famoso rocambolesco, ma il fatto che la giustizia in Italia sia davvero la cenerentola di tutte le ipotesi di riforma che sono messe sul piatto, non è una domanda politica, è una domanda da cittadina a cittadina.
4: Devo dire, processi di riforma dell'impianto della giustizia, tra le leggi e il referendum, hanno subito dei colpi che l'hanno fatta accelerare e decelerare in maniera talmente rocambolesca da trovare difficile riscontrare magari un miglioramento nella vita poi dei cittadini, nella vita di tutti i giorni, perché poi quelle riforme diventano vita di tutti i giorni per tutti noi. Io mi sono anche laureata in giurisprudenza, devo dire, con grande lentezza e con grande attenzione, mi sono voluta soffermare sugli studi, mi sono laureata in 8 anni invece che 4 necessari, però ho una fascinazione per la legge e le possibilità che dovrebbe garantire, le cose che dovrebbe vietare, dovrebbe impedire. Ecco, ne stiamo parlando per parlare di un progetto che, dove proprio la giustizia è il titolo di un film, ma anche il titolo di quello che è mancato. E speriamo che questo film riaccenda anche un tema delicato, che è quello del risarcimento, che è anche una delle ragioni principali per cui ho voluto sostenere questo progetto, perché quello che non si può dire in questo caso, che quello che è passato, perché non è vero. Per Beniamino questo non vale, non è passato, è la sua occasione perduta di vita vera è nel passato, ma Beniamino ancora, a parte che è rinato, bello adesso, abbronzato, sorridente.
3: Vero, merita, concordo.
4: Si merita una serenità che gli è stata sottratta, e il risarcimento in questo caso non è un capriccio, ma è un diritto.
3: Siamo assolutamente d'accordo.
5: Certo, no, ma infatti io credo che, cioè ho sempre pensato, no, che come credo lo pensiamo tutti, che non c'è una cifra, non c'è niente che possa ripagare una persona di 33 anni di carcere, di un'accusa così pesante, infamante, di avergli rubato metà della sua vita, più di metà della sua vita. E però ci ritroviamo, io poi sono una che a volte non riesce a godere delle cose belle, perché ha sempre c'è sempre un'altra parte della medaglia, insomma, che in qualche modo inficia quella parte bella. Cioè, sono molto contenta che si sia fatta un film sulla vicenda di Beniamino. È un po' come quando lo hanno liberato, ho fatto di tutto per arrivare a quel momento, ho lottato e abbiamo lottato per arrivare alla liberazione. Quando poi è arrivata quella liberazione, però, ero profondamente arrabbiata, perché dicevo: sì, ok, è stato liberato, adesso però parlate di che cosa ha vissuto, di chi ha sbagliato, di che cosa non ha funzionato, e non si è fatto. Oggi devo dire invece, e lo ha detto Mauro Trogu durante la conferenza stampa che si è tenuta all'Hotel Barberini, in realtà sono rimasta molto contenta, perché devo dire che gli attori, e non me lo aspettavo proprio dagli attori, né dal regista, dal produttore, che invece in qualche modo mettessero al centro la questione giustizia e anche la pendice carceraria, in fondo, del sistema giustizia, no? E quindi si è citata la magistratura, si sono messe, diciamo, sul tavolo delle argomentazioni importanti. Quindi la questione sociale importante di una giustizia che non è che ha stritolato, purtroppo. Il sistema giustizia che non funziona, non è che Beniamino è stata l'unica vittima, no? Cioè, voglio dire, Beniamino è uno dei tanti. Noi ogni settimana parliamo, quasi, almeno io lo faccio spesso, con lo Stato del Diritto qui su Radio Radicale, si racconta una storia di persone che vengono in qualche modo stritolate dal sistema giudiziario, che in qualche modo fallisce, non funziona come dovrebbe. E questo però ci fa capire che il film e la vicenda di Beniamino deve servire a qualcosa, perché se questa vicenda non serve a cambiare le cose, un po' come è stato con Tortora, quando sul caso Tortora il Partito Radicale ci fece una battaglia insieme allo stesso Enzo Tortora, per che cosa? Per cambiare un sistema giustizia che produceva troppe falle, no? E infatti poi diciamo, abbiamo anche visto che grazie alla battaglia di Tortora ci sono stati dei referendum importanti, anche votati, poi lasciamo perdere che il Parlamento ha stravolto l'esito referendario, però si fece una battaglia. Ecco, io quello che, a cui tenevo in modo particolare è che la vicenda di Beniamino non finisse in una storiella, nella storia del pastore, che però alla fine, dopo 33 anni, sono arrivati i santi giusti, l'avvocato giusto e finalmente viene assolto. Non è così, perché la vicenda di Beniamino ancora oggi, se proprio vogliamo dirlo, ha tanti punti interrogativi, a partire dalla sentenza di assoluzione della vicenda di Beniamino Zuncheddu, e anche lì ci sarebbe da interrogarsi perché Beniamino Zuncheddu è stato assolto con una formula quasi di riserva che ci dice che sembra un colpevole che l'ha fatta franca. Io credo che dopo 33 anni, sapendo che in Italia o sei colpevole o sei innocente, perché il nostro ordinamento è stato riformato in questo modo, quindi però abbiamo una giustizia che ci ha restituito un Beniamino che è semi innocente. Cosa vuol dire questa roba? Cioè, perché una persona che fa 33 anni non viene assolto completamente perché si ha paura di dargli risarcimento danni? Perché è troppo, perché equivarrebbe a una finanziaria. Ma qualcuno, se qualcuno ha sbagliato, qualcuno dovrà pur restituire quello che gli è stato tolto a quest'uomo, no? E invece noi rischiamo di tenerci ancora l'amaro in bocca di un Beniamino che non si sa ad oggi se quel risarcimento lo prenderà. Siccome lo dico davanti a Beniamino, perché Beniamino è una persona intelligente, e sta lottando adesso, lui è uscito e sta lottando perché quel risarcimento lo vuole, perché quel risarcimento gli spetta. E non è un caso che noi abbiamo presentato una proposta di legge iniziativa popolare, innanzitutto perché gli spettava da subito, uscito dal carcere, assolto, una forma di sostentamento economico, perché è impensabile che quest'uomo debba andare dalla sorella a dirgli: Augusta, dopo 33 anni mi puoi ancora dare i soldini per le sigarette? Io credo che sia vergognoso, inaccettabile, cioè che lo Stato possa fare una cosa del genere, mi prelevi, mi togli tutto e poi dopo mi chiedi pure di andare a mendicare, a elemosinare la mancetta per comprarmi una birra, una sigaretta. Insomma, per me è inaccettabile tutto questo. E quindi per Beniamino, ma per tutte le vittime di chi si trova, perché sono vittime.
4: Io posso sottoscrivere ogni parola di questa donna e congedarmi?
5: Sì.
4: Due cose insieme.
3: Sì. Va bene. Geppi Cucciari, grazie.
4: Grazie a voi, grazie a Irene, grazie, un grande abbraccio a Beniamino.
5: Ciao Geppi, grazie.
4: Ciao Geppi,
3: grazie.
5: E quindi va bene, finisco perché così diamo la parola anche a Beniamino e a Mauro. Quindi quello che dico è che adesso quello che occorre è continuare a lottare, no? Il film aiuta, ce lo siamo detti, e lo hanno detto gli stessi registi, gli stessi attori, e questo mi piace molto, perché si è allargato il fronte di chi vuole lottare per fare in modo che Beniamino abbia giustizia a 360 gradi, non a metà, perché finora l'ha avuta a metà, quindi invece la deve avere completa questa giustizia, e quindi questo film deve servire anche a questo, non come è stato appena è stato, diciamo, liberato, che sembrava la storiella così.
3: Sì, un po' come dire, no? Vabbè, dai, però adesso sei uscito.
5: E stanotte dormi nel letto e non nella branda del carcere. È stata detta questa frase.
6: La libertà.
5: Esatto. E invece no, noi siamo pronti, abbiamo presentato come Partito Radicale appunto una proposta di legge, abbiamo raccolto più di 50.000 firme su questa proposta di legge, è depositata in Parlamento. Credo che non ci voglia niente a calendarizzarla, a metterla in discussione, a approvarla prima della fine della legislatura. Se si vuole, lo si può fare. E in più poi ci sarà ci saranno anche le udienze che riguarderanno il risarcimento danni, di cui magari ci può parlare Mauro.
3: Avvocato Trogu.
7: Sì, anche io sottoscrivo ogni parola di Irene. La proposta di legge mira ad introdurre una misura che è di civiltà giuridica. Io non penso che possa esistere una sola ideologia politica che possa non includere al suo interno una misura di questo genere. Si basa su un principio solidaristico, e lo Stato, quindi i consociati, che si devono far carico secondo il principio di solidarietà, di un altro consociato che è stato danneggiato dallo Stato stesso e quindi non può essere abbandonato a se stesso. E poi c'è il fronte della riparazione, un fronte che in astratto rischia di essere sconcertante, perché è veramente assurdo che oggi noi ancora non è che non abbiamo stabilito quanto spetti a Beniamino Zuncheddu. Noi ancora dobbiamo stabilire se qualcosa gli spetti, ed è, a mio modo di vedere, un quesito che non dovrebbe mai porsi in una situazione del genere. Eppure la nostra legislazione questo impone di fare. Quindi inizierà adesso il 10 di dicembre il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario. E sarà un procedimento lungo, sarà un procedimento complicato, su cui è giusto che rimanga alta l'attenzione del pubblico, lo stesso pubblico che ha seguito con attenzione il dibattimento del processo di revisione. Sono sicuro che avrà interesse a seguire anche questo procedimento, perché sono numeri quasi del tutto sconosciuti, però circa la metà delle richieste di riparazione di errore giudiziario o di riparazione per ingiusta detenzione in Italia vengono respinte. E stiamo parlando di numeri incredibili, e vengono respinte sulla base di argomentazioni che io non condivido. La legge si presta ad essere interpretata in maniera abnorme. Basti pensare che per molto tempo veniva ritenuto motivo ostativo alla concessione della riparazione il fatto che il condannato, poi assolto, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere durante un interrogatorio. Cioè l'esercizio di un diritto diventava causa di esclusione di un altro diritto, quello della riparazione o del risarcimento. Ecco, adesso grazie a Dio questo non è più possibile per espressa previsione normativa, ma rimangono altre interpretazioni un pochino aberranti, dove si attribuisce al condannato una colpa in condotte assolutamente legittime o corrispondenti a proprie facoltà processuali. Ecco, quindi io mi aspetto che le motivazioni della sentenza assolutoria possano essere prese a pretesto per addombrare dubbi sul diritto di Beniamino ad ottenere un risarcimento. Quindi reputo che sia un momento importante di vita politica in senso ampio, in senso lato, questa vicenda processuale. Cioè la gente deve sapere come viene amministrata in questi casi la giustizia, e quindi spero che il film contribuisca a tenere alta l'attenzione anche su questa fase della vicenda di Beniamino.
5: Allora, Beniamino, che gli piace tanto quando gli faccio le domande,
6: giustamente
5: lui preferisce anziché andare così spontaneo, a ruota libera, mi dice sempre: mi fai le domande. Vabbè, sono emozionata che tu sia qui a Radio Radicale innanzitutto, perché ora sembra strano raccontarlo, ma di fatto quando io sono venuta a conoscenza della tua vicenda, dopo che Mauro me ne ha parlato, la prima cosa che ho fatto, come credo facciamo tutti, è andare a cercare su internet quella vicenda, capire un po' che cosa si diceva, anche perché quello che mi stava portando il tuo avvocato era un ergastolano con fine pena mai, accusato di un triplice omicidio. Quindi io, in veste di garante, ma anche come Partito Radicale, la prima cosa che mi sono chiesta è: ok, devo anche un po' verificare come stanno le cose, no? Non è che parto in quarta quest'uomo innocente, prima me ne devo convincere, lo devo vedere nelle carte, eccetera. E devo dire, quando l'ho capito realmente, dopo aver parlato con Mauro e aver visto le carte, mi ricordo che era ancora il mese di agosto, e stavo andando al mare il giorno che mi è arrivata questa visita di Mauro. Alla fine io, in quel momento, quando ho capito, ho pensato: Beh, come garante però io posso andare, visitarlo e vedere come sta, no? E quindi intervenire sulla sua situazione di salute, perché lui stava male, si stava lasciando andare, non credeva più ormai neanche nella sua liberazione, perché erano passati 3 anni da quando erano state fatte quelle intercettazioni che lo scagionavano, dove il testimone e la moglie dicevano che non era stato lui, eccetera. E allora è lì che è nata Radio Radicale, cioè che è nata l'idea di dire, beh, va bene, però siccome ne sono veramente convinta, ci sono altri strumenti, insomma, che forse arrivano anche prima del mio ruolo di garante, quelli dell'area radicale, del partito radicale, di Radio Radicale, che è stata il megafono di questa vicenda, questo lo dobbiamo dire, perché quando io sono andata a cercare che cosa c'era su quest'uomo nei media italiani, devo essere sincera, non c'era niente, c'era giusto una roba su Videolina e poi qualche articolo di quando invece era stato arrestato, che ci diceva che era l'assassino di questo triplice omicidio, ma non c'era niente in chiave innocentista, non c'era niente sulla vicenda, non c'era un dubbio, non c'era niente. Appunto, solo Videolina, che mi pare giusto ricordarlo, ma finiva là. Quindi effettivamente è stata proprio Radio Radicale, grazie a Radio Radicale, che facendo ascoltare quelle intercettazioni, facendo ascoltare il prete del paese, il sindaco del paese, no, le abbiamo fatte tutte le interviste, cioè proprio perché dovevamo, come ci insegnava, come io credo, di avere
6: addirittura sentito quella persona che aveva fatto, tra virgolette, da interprete, cioè aveva praticamente, visto che erano in fonico, certo, che ci aveva detto, certo. Ma molto dipende anche da chi poi scrive e conosce il dialetto stesso, che non è assolutamente, già più prima diceva, no?
5: Con Walter Marcialis, certo.
6: Io mi ricordo che sentendo quel, che poi tra l'altro era una persona che lavorava per il tribunale, ovviamente.
5: Sì, lavora, un fonico forense.
6: Esatto, un fonico forense. Mi ricordo di aver pensato, ma questa è una cosa clamorosa. È certo, perché proprio perché non è che nelle intercettazioni si parla un italiano fluente, non è detto, se chi ascolta capisce una cosa per un'altra, è evidente che da lì, da quella trascrizione, da quella intercettazione, si determina proprio. No,
5: infatti c'era stato una specie di DJ, che all'inizio era stato un perito per trascrivere, infatti. Poi da lì loro poi avevano scelto di cercare altri, proprio perché insomma c'è una...
6: No, scusa, ti ho interrotto, però per dire anche diciamo da chi, stando da questa parte, no, ascoltava la tua trasmissione, le interviste, ma anche tutto un procedimento
7: complesso,
6: anche
7: articolato.
6: Molto articolato. E io questa cosa qui, per esempio, del fonico... mentre l'ascoltavo dicevo, però certo, perché io lo do per scontato, no? Che chi ascolta è in grado di anche di capire la differenza della sfumatura di un'espressione, invece no.
7: C'era stato addirittura, mi ricordo, una durante l'esame del perito in aula, uno dei giudici, il giudice relatore, gli aveva posto un quesito con una certa insistenza del perché lui avesse scelto di mettere un punto tra due parole. È lui che gli spiegava l'opera di interpretazione di quell'ascolto. Il giudice non era convinta che il punto fosse messo lì, che andasse messo lì. Ovviamente il punto messo lì era un'ulteriore prova,
6: certo,
7: dell'innocenza di Beniamino e della falsità della testimonianza. Quindi è veramente un mondo estremamente articolato.
6: Insomma,
7: e complesso.
6: Scusa, abbiamo interrotto.
5: No, va bene, perché io l'ho fatta molto lunga alla fine per arrivare a dire che comunque mi emoziona anche il fatto che alla fine questi microfoni sono riusciti, hanno contribuito alla tua liberazione, no? Cioè,
8: moltissimo.
5: Nel senso che
8: moltissimo. I microfoni sono per adesso, per il mondo da adesso, sono fortissimi per le persone che subiscono queste ingiustizie.
5: Perché sai cosa succedeva? Tu eri ancora in un carcere semilibero, no? Però credo che poi ti arrivavano anche a te. Poi mi sentivo la sorella Augusta che mi diceva: ma mi puoi mandare il link dell'intervista a Radio Radicale? Se la giravano in tutto il paese, no? Era quasi come, sai, questa cosa importantissima. Io dicevo: mamma mia, ma no, invece questo link lo volevano ad ogni costo, perché il paese doveva ascoltare cosa si era detto in quella puntata.
8: Il paese curioso doveva sapere, perché hanno seguito la mia storia, certo, da quando mi hanno arrestato fino a quando sono uscito, dai più grandi ai più piccoli, come nascevano, già a casa loro parlavano sempre di me.
5: Certo, perché c'era questa specie di storia, no? Nel paese, che veniva tramandata anche per i nuovi.
8: Anche, anche perché il paese diceva, adesso gli altri paesi magari dicono è un paese dei delinquenti, di un delinquente magari, di un assassino. Era sminuito anche il paese.
5: Ma loro credo lo pensavano anche conoscendoti, che tu non eri in grado di fare questo tipo.
8: Ma per gli altri paesi, però. Burci è il paese di quell'assassino, per dire, di quel delinquente.
7: Una comunità così piccola rischia di essere, così dire, infamata dal gesto di uno solo, della visione dei paesi. Effettivamente è così.
5: Sì, perché
6: posso chiederti come sta tua sorella? Perché tua sorella ha avuto un ruolo anche proprio nei microfoni di Radio Radicale. Tua sorella è stata veramente sempre molto presente.
8: Sempre, sempre. Mia sorella, il marito, mia nipote, mio fratello. Sempre presenti, sempre.
6: Sta bene.
8: Per il momento va avanti come può. C'ha l'ossigeno 24 su 24. Però ogni tanto adesso vedo che lo toglie, va poco a poco, si fa la passeggiata. Se no prima, agli inizi, non potevo uscire. Ho detto prima la disgrazia e poi anche un'altra. Subito dopo, fortuna.
5: Gli avevo chiesto a Beniamino, insomma, in questi anni, ogni tanto ce lo siamo detti, ma tu dal carcere Pannella ne sentivi parlare di Marco Pannella?
8: Eh sì, guardavo la TV e usciva spesso in TV.
5: In carcere come veniva?
8: Per i carcerati era percepito bene. Per i carcerati
5: era una speranza.
8: Era una speranza, però queste speranze poi andavano, perché dicevano solo chiacchiere, parlano lì però non fanno niente.
5: Beh, lui lottava,
8: però era solo.
5: Perché non sono lotte semplici, no? Sono lotte complesse queste, no? Perché tu lo sai meglio di me che
8: se non c'è l'unione non c'è la forza.
5: Certo. Bene, loro devono tornare in Sardegna.
6: Esatto,
5: quindi
6: infatti io mi stavo preoccupando proprio dell'orario.
5: Esatto.
6: E intanto ricordiamo Giustizia. 15 ottobre in tutta Italia, l'8 in Sardegna. E io intanto vi ringrazio, poi magari possiamo fare a un certo punto, di nuovo ci ritroviamo e vediamo come sta andando anche al botteghino questo film.
5: Certo.
6: Quindi grazie all'avvocato Mauro Trogo, grazie Irene Testa, grazie a Beniamino.
8: Grazie a voi.
6: Grazie a Beniamino Zuncheddu e grazie anche a Giappi Gucciari.
2: Radio Radicale, trasmissione dedicata a Giustizia, il film di Francesco Pira, tratto dal libro di Beniamino Zuncheddu e Mauro Trogu, dal titolo Io sono innocente. Sono le 20:35, il momento del notiziario serale di Radio Radicale. Parleremo dell'Unione Europea e delle richieste di flessibilità avanzate, flessibilità di bilancio avanzate dall'Italia, della legge elettorale approvata in via definitiva oggi alla Camera, poi degli attacchi russi in Ucraina e gli scontri a Parigi. Antonello De Fortuna al microfono, Lorenzo Bruschi in regia. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia. Con queste parole il commissario europeo all'economia, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle sollecitazioni arrivate da Roma e Atene per una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole fiscali europee di fronte all'impatto di inflazione, caro energia. Le parole di Dombrovskis arrivano nel giorno in cui l'Italia ha incassato il primo via libera della Commissione europea all'attivazione della clausola di salvaguardia su energia e difesa. richiesta a settembre dal governo Meloni, che libererebbe 14 miliardi dagli obblighi del patto di stabilità. Un successo politico per Roma che non chiude il confronto sulla flessibilità fiscale. Se cresce il consenso tra gli stati sulla necessità di rispondere all'emergenza energetica, resta però aperta la partita su quanto margine 27 siano disposti a concedere. In questo contesto si inserisce la proposta presentata oggi dal ministro dell'economia Giorgetti al loro gruppo. Secondo il MEF, il dibattito sulle ricadute dell'inflazione sui conti pubblici è stato ampio e la posizione italiana ha raccolto, secondo il MEF, numerosi consensi pur tra le resistenze dei paesi frugali. Le borse sono andate male, le borse europee chiudono in calo, Parigi meno 0,51%, Francoforte meno 1,18%, Londra meno 0,16%, Maglia Nera Piazza Affari meno 1,35%, male i titoli bancari, meglio i titoli legati all'energia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio di 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta da parte del mondo. Trump parla anche della guerra con l'Iran. Gli Stati Uniti non lanceranno nuovi attacchi contro Teheran prima delle elezioni di metà mandato nel 3 novembre. Così ha annunciato Trump sul suo social Truth, riferito di colloqui produttivi con la Repubblica Islamica, pur confermando il mantenimento del blocco navale imposto a Teheran. Le dichiarazioni trovano un parziale riscontro nelle fonti iraniane che confermano l'esistenza di contatti diplomatici indiretti attraverso mediatori regionali. Andiamo in Italia. La riforma elettorale è legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, indicazione del Premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra ha fatto approvare la riforma con 227 sì, ha superato la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, ha dichiarato la Premier Giorgia Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge definita truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Allora sentiamo un panorama di opinioni. Iniziamo da Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervistato da Gianfranco Palazzolo.
9: Radio Radicale con Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, per commentare il voto sulla legge elettorale. Allora, è andata bene dal vostro punto di vista? Allora, al netto di come è andato il voto, che è in linea con i tre voti di fiducia di ieri, che cosa può dire, insomma, come è stata dipinta questa seduta di oggi, che aspettavano tutti spasmodicamente perché oggi c'erano solo posti in piedi qui?
10: Perché fanno sempre conto sul fatto che il centrodestra possa spaccarsi nei momenti clou. E invece, ancora una volta, abbiamo dimostrato che il centrodestra non solo non si spacca, ma esce pure rafforzato da un'elezione delicata, perché con voto segreto. Quindi quello che ci consegna questa seduta è un centrodestra sempre più forte, che è riuscito a fare una legge elettorale migliore delle precedenti, perché dà più potere al cittadino di scegliersi chi fa il premier, chi ha la maggioranza, e anche di reintrodurre, seppure con un meccanismo, diciamo, mediato tra liste bloccate e liste a preferenza, una modalità di scelta dei parlamentari che chiaramente valorizza o comunque fa contare di più il cittadino rispetto alla legge precedente. Quindi una cosa buona, positiva, che ci dice che il centrodestra è in salute, che andrà avanti e che vincerà le prossime elezioni.
9: Il fatto che questa stessa cosa l'abbia detta la Schlein, dopo che per tutta leader della legge elettorale ha detto che è stata fatta in base ai sondaggi favorevoli o sfavorevoli al centrodestra, ecco, una delle leader dell'opposizione che dice che vinceranno lo stesso, a suo giudizio certifica un po' la democraticità di questa legge elettorale?
10: Esatto, assolutamente sì, nel senso noi abbiamo fatto questa legge elettorale quando i sondaggi tra l'altro ci davano un punto e mezzo sotto, quindi in teoria l'avremmo fatta per loro, quindi la verità è che sono tutte cose strumentali perché loro non sarebbero in grado di fare una legge elettorale condivisa, perché è facile dire sempre no a tutto, è più facile dire su che cosa, su quale modello saresti d'accordo con gli altri leader della coalizione di centrosinistra. La verità è che non sono d'accordo su nulla, sulla legge elettorale sarebbe il minimo, ma su tutto, sulle cose importanti che riguardano il futuro del paese, e quindi per questo perderanno le elezioni.
11: Si aspetta altri ostacoli per la legge elettorale? Quirinale, la Corte Costituzionale?
10: Siamo rispettosi delle istituzioni democratiche del paese, quindi vedremo, però insomma mi pare che ci siano costituzionalisti autorevolissimi che dicono che è assolutamente costituzionale, anzi va in linea anche con i dettami della Corte Costituzionale del passato.
11: Ha avuto l'impressione che gli avversari oggi facessero, diciamo, più a gara a dimostrare di essere il leader dello schieramento?
10: Sì, assolutamente sì, ma questa è già una cosa che avviene da diversi mesi, perché la verità è che loro sono in campagna elettorale interna per cercare di contendersi questa famosa leadership. Sanno perfettamente che la leadership non occulterà tutti gli altri problemi che hanno, che sono ben più gravi, e cioè che non sono d'accordo su nulla, dalla politica estera, alla sicurezza, all'economia, all'ambiente, su qualsiasi cosa sono spaccati. E quindi su questo io penso che si giocherà, adesso che la legge elettorale è passata, finalmente si parlerà del merito delle questioni, e lì dimostreremo che solo il centrodestra ha una visione del futuro, solo il centrodestra può ambire a gestire un paese così complesso come l'Italia.
11: Bene, grazie. La ringrazio molto della sua disponibilità, grazie a Raffaele Nevi di Forza Italia.
2: E allora, a proposito delle opposizioni, Gianfranco Palazzone è andato a sollecitare alcuni esponenti, sentiamo Alberto Pandolfo del Partito Democratico.
11: Radio Radicale con Alberto Pandolfo del Partito Democratico. Dopo il voto sulla legge elettorale, allora si aspettava questo voto o sperava in una sorpresa dell'ultimo minuto?
12: Avevamo capito che la maggioranza di fatto aveva ritrovato una via. È chiaro che, come ha spiegato molto bene la segretaria Elish Line, era difficile capirlo, però, perché capire le ragioni per le quali il 14 luglio si era votato in un altro modo, la maggioranza aveva votato evidentemente in un altro modo, e oggi si sono rimangiati tutto quello che è oggi evidentemente prima di tutto incostituzionale, qualcosa che la legge elettorale approvata oggi lede le prerogative del capo dello Stato, anzitutto sull'indicazione del Premier, che è contenuto nella legge. Sappiamo benissimo che secondo la Costituzione è una prerogativa appunto del capo dello Stato. Poi ci sono altre questioni, penso ad esempio all'alternanza di genere, sono conquiste che sono state fatte in questi luoghi delle istituzioni e che sui quali invece si fa un passo indietro veramente troppo grave.
11: Quindi, anche se l'hanno votata, ritiene che la partita resti aperta anche con la Corte Costituzionale, se non con il Quirinale?
12: Certamente, ci sono troppe incongruenze rispetto alla gerarchia delle fonti, rispetto appunto alla costituzionalità. Mi hanno già contattato anche giuristi illustri che stanno cercando appunto di comprendere quali sono stati i passaggi anche che sono avvenuti in Commissione Affari Costituzionali, dove noi abbiamo i nostri rappresentanti come Partito Democratico, che hanno fatto già una grandissima battaglia. Io ho partecipato solo in alcune fasi per dare loro supporto, ma è chiaro che l'auspicio è quello che vengano evidenziati questi elementi di incongruenza e soprattutto che vengano tolte le illusioni, l'illusione del fatto che gli italiani possano esprimere veramente delle preferenze su chi mandare in Parlamento, perché le scelte verranno fatte come sempre, come fa il centrodestra, in maniera verticistica.
11: In qualche modo il segretario del vostro partito ha certificato la democraticità della legge elettorale dicendo in aula: noi vinceremo anche con questa legge elettorale?
12: Beh sì, perché sappiamo che chi si è cucito addosso una legge elettorale, tra l'altro lo ha fatto nei tempi sbagliati, lo ha fatto prima che di fatto il fenomeno Vannacci si materializzasse, la cucita appunto in modo troppo stretto. Io sono sicuro che il centrosinistra unito possa competere e possa vincere la partita. Chiaramente ci sono da affinare alcuni passaggi, ma sono sicuro della tenacia con la quale Elly Schlein sta appunto impostando questo lavoro da molto tempo e che ora deve arrivare in qualche modo alle battute finali verso una campagna elettorale che ci vedrà tutti massimamente impegnati.
11: Ultima domanda, pensa che con questo voto oggi siano iniziate tre nuove fasi politiche, quella delle primarie, quella delle elezioni politiche e quella delle presidenziali?
12: Beh sì, sicuramente è uno scenario che si apre da qui in avanti, in cui questa è la prospettiva, per cui al lavoro tutti, perché invece ci sia una svolta rispetto ad un governo che è stato incapace di dare delle risposte agli italiani. Noi siamo bloccati da settimane, oserei dire più che settimane, c'è stata anche la pausa estiva, rispetto alla vicenda della legge elettorale, mentre sappiamo che il costo dell'energia, in particolare di cui io mi occupo di più, oppure le crisi industriali che sono, diciamo, che mi preoccupano maggiormente a partire dalla mia città, penso a quella di Ericsson, penso
11: all'Ilva,
12: ecco, a delle, che oggi tra l'altro vedrà a Palazzo Chigi una riunione importante. Ecco, credo che queste siano le questioni sulle quali focalizzarsi e stare attenti per il futuro del Paese.
11: Grazie all'onorevole Pandolfo del Partito Democratico, con il quale abbiamo commentato il voto sulla legge elettorale.
12: Grazie.
13: Radio Radicale con Carlo Calenda, leader di Azione, il giorno del voto sulla legge elettorale che arriva in Gazzetta Ufficiale. Allora, siamo nella Terza Repubblica o siamo nel quarto tempo della Prima Repubblica?
14: Ma quale Terza Repubblica? Stiamo parlando di una legge che non cambia assolutamente niente della dinamica bipolare, bipopulista che c'è, ha distrutto questo paese. Semplicemente diminuiranno radicalmente le donne elette in Parlamento e sarà questo un grosso problema.
13: Lo scopo della legge è quello di creare stabilità, è garantito a suo modo di vedere?
14: No, perché nessuna delle coalizioni farà il 42%, quindi gli si ritorcerà contro, come sempre è stato del resto quando si sono provate a fare legge elettorale pro domo di chi le faceva.
13: Lei oggi, sentendo gli interventi in aula, che impressione ha avuto sullo stato di salute del centrodestra e del centrosinistra? Il centrodestra si è affidato a Donzelli, che è un segretario organizzativo di Fratelli d'Italia, e non l'ha fatto il capogruppo. Questo cosa significa?
14: Non lo so valutare. Credo che non siano neanche loro felici di parlare di legge elettorale mentre crolla il mondo, mentre il prezzo dei carburanti va alle stelle, il prezzo dell'energia elettrica, cioè questo è il problema. Basta, legge elettorale, basta. E basta primaria del campo largo, basta. Sembriamo dei pazzi, dei sonnambuli che parlano mentre il mondo sta finendo di cose di cui non frega niente a nessuno.
13: Lei, guardando gli interventi dei leader dell'opposizione, di Conte e della Schlein, pensato che loro stessero pensando già alle primarie?
14: Ma sono sempre le stesse cose, sempre una specie di, adesso non l'hanno detto così, una specie di golpe fascista, qualunque cosa si faccia, anche sulle accise, non è possibile. È un modo di fare politica profondamente immaturo, soprattutto vista la situazione.
13: Come vede il governo dopo questo, diciamo, autoannullamento del price cap? Che difficoltà sta affrontando il governo e soprattutto la trattativa sulla flessibilità per la quale c'è stato l'ok europeo?
14: Sì, ma la flessibilità è molto difficile da usare. La flessibilità, parlo di quella, chiamiamola elettrica, dell'energia, perché o si mettono a fare bonus edilizi in un momento in cui lo spread risale e c'è molta turbativa sui mercati, cosa che io non voterei mai, oppure devono fare cose strutturali. Io gli ho mandato una lista di proposte strutturali e vediamo se le faranno.
13: L'ultima cosa le volevo chiedere, come giudica tutto quello che sta succedendo in Spagna e in Francia? Noi quello che stiamo assistendo in questi due paesi non lo vediamo in Italia, perché?
14: L'Italia è un paese che ha una matrice diversa, un paese che ha reti di protezione differenti, è un paese che, come dire, è anche un po' più atrofizzato in qualche misura. Non so se questo sia un bene o sia un male, però ricordiamoci sempre che l'Italia è il paese in Europa che ha avuto un più lungo periodo di violenza politica. Quindi per ora la situazione sta così. Speriamo che non succeda niente di male.
13: Grazie a Carlo Calenda.
2: Intervista di Lanfranco Palazzolo, un aggiornamento sul vertice Ilva. L'incontro sull'ex Ilva tra governi e sindacati a Palazzo Chigi è stato sospeso dopo un'ora e mezza, dopo gli interventi dei rappresentanti sindacali. Sarebbe stato chiesto uno stop temporaneo per approfondimenti tecnici. Poco prima di questo stop era trapelata una dichiarazione di Mantovano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: stiamo verificando se ci sono i margini per non arrivare allo spegnimento completo affinché non si determini un pregiudizio completo degli impianti. Non si tratta di una norma di disapplicazione del decreto.

0: Invito.
1: E allora vogliamo parlare, insomma, di una data importante, sono i 140 anni di Lega Coop, che coincidono anche, diciamo, avete organizzato una biennale che, insomma, diciamo così, è un po' il punto, farà il punto della situazione delle cose fatte e anche delle cose da fare, immagino.
0: Sì, la biennale è tradizionalmente il momento nel quale il mondo Lega Coop si confronta con la politica, le istituzioni, la società italiana, e non nascondo che quest'anno l'occasione della celebrazione dei 140 anni della nostra associazione è stata anche una scusa per aprire un dialogo con il paese. Oggi Lega Coop ha 140 anni di esperienza costruita soprattutto nella dimensione del fare per il paese, per i cittadini di questo paese. E la biennale vogliamo che sia un momento nel quale sostanzialmente presenteremo quello che abbiamo definito il manifesto della cooperazione per il paese, e che sarà un momento nel quale, oltre alla celebrazione, guarderemo soprattutto al futuro
1: le cose da fare.
0: Noi pensiamo serva un cambio di passo, dalla casa, alla sanità, al lavoro, all'intelligenza artificiale,
1: che poi sono delle aree interne. Tutti i temi che vediamo nelle prime pagine dei giornali, perché hanno, diciamo, notevoli criticità e opportunità. In 140 anni è cambiato il mondo varie volte, diciamo così. Voi proponete un patto per l'Italia, in che consiste?
0: Il patto per l'Italia è la volontà di assumersi la responsabilità di contribuire alla costruzione del futuro del paese, facendo quello che le cooperative riescono a fare meglio, cioè riequilibrare la società, ridurre le disuguaglianze. Quando agisce una cooperativa, le persone si associano e un problema individuale diventa una soluzione collettiva. E questo per tutti i temi che oggi attraversano la società italiana, pensiamo possa essere una buona soluzione. Ce lo dice anche la Costituzione. Nel dopoguerra abbiamo contribuito, attraverso la nascita di tante cooperative, a ricostruire il paese, ma anche a rendere il paese più uguale, meno diseguale, con meno disuguaglianze. Oggi ci candidiamo ad avere un ruolo, a essere una delle soluzioni ai problemi della crisi del nostro paese. Stiamo affrontando una fase storica e geopolitica molto, molto particolare. C'è una ridefinizione dei poteri in campo, tornano in campo i sovranismi, ma soprattutto il nostro paese è all'interno di una crisi demografica che ridisegnerà non solo i bisogni, ma anche la società italiana dei prossimi 20 anni. Dobbiamo unire la propensione alla scelta, alla competitività, all'innovazione che condividiamo, con la capacità di costruire una società coesa. La cooperazione, competitività e coesione li tiene insieme. Pensiamo che questa possa essere la ricetta anche per il paese, e quindi la mutualità come soluzione, anche modello di intervento nel rapporto fra le istituzioni, fra il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa, per affrontare insieme i problemi del paese.
1: Ecco.
0: Il senso del patto, ecco.
1: Esattamente, ancora una cosa, perché poi vediamo la Francia scossa per esempio per la questione della scuola, la Spagna per la questione casa, in Italia Lega Coop può fare proprio quel tessuto, appunto, per tentare di rilanciare l'azione, diciamo così, che aiuti sia le famiglie che la scuola, eccetera, per appunto creare un nuovo rilancio del paese.
0: Sì, in Spagna e in Francia in realtà in piazza si confrontano tante solitudini che non trovano risposte. E la cooperazione ha sempre saputo organizzare quelle solitudini, trovando delle risposte che garantivano appunto una società più coesa. E noi pensiamo che una ricetta cooperativa, diciamo così, applicata, sì, ad alcuni temi fondamentali del paese, dal welfare alla casa, ai temi della formazione, ma anche dell'energia, possa essere uno degli antidoti che garantiscono una crescita, ma che non garantisce reddito solo a pochi, ma redistribuisce il valore che viene prodotto a tanti. è un modello di sviluppo diverso, in fondo andiamo a quello, il cambio

0: passo verso il quale vorremmo andare è un cambio di passo anche sul modello di sviluppo del paese. Il capitalismo sfrenato, il mercato lasciato a se stesso hanno prodotto grandi disuguaglianze, concentrazione di potere economico su pochi. La cooperazione ha sempre fatto un lavoro ostinatamente contrario a questa direzione, pur producendo crescita, ma per tutti.
1: Sicuramente se ne parlerà alla biennale quindi di Legacoop. Grazie Presidente Gamberini.
0: Grazie a voi.
1: 20:58 ancora dall'estero, è stata un'altra giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori francesi. Secondo il Ministero dell'Interno almeno 70.000 persone hanno partecipato ai vari cortei in diverse città. Non sono mancati episodi di violenza, 504 giovani sono stati fermati, 48 gli agenti di polizia feriti, a Parigi almeno 25.000 ragazze in piazza sono state occupate e poi sgombrate alcune piazze, tra queste quella della Bastiglia. In Africa truppe eritree sono entrate in due città dell'Etiopia settentrionale, Adigrat e Idaga Amus, quanto riferisce la Associated Press, citando un comandante delle forze di pace del Tigray che sono alleate con le autorità etiopi. Invece il ministro degli esteri turco Canfidan ha dichiarato che le forze turche saranno impiegate in Arabia Saudita nell'ambito dell'intesa della Mecca, non compiranno attacchi ma avranno solo funzioni di difesa, questa l'intesa appunto tra Arabia Saudita e Turchia. E domani sarà assegnato il Nobel per la pace, intanto quello per la letteratura è andato alla poetessa, saggista e grecista canadese Anne Carson, 76 anni, in Italia, conosciamo due suoi libri, Come l'acqua e Era una nuvola, questi i titoli. Noi ci fermiamo qui, un saluto da Antonello De Fortuna e Lorenzo Bruschi, si ferma qui il notiziario, vi lascio con lo speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
2: Ok, e adesso? Anche in cella mi mettete, aspettate, aspettate, ma cercate di ragionare, portatemi dal giudice, aprite!
3: Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
4: Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
6: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
7: E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, oggi, e prima di leggere le lettere che ci scrivono le persone detenute nelle carceri di tutta Italia, continueremo il nostro giro virtuale nelle carceri e questa volta, sempre attraverso e grazie alla voce e alla testimonianza di un'ex persona detenuta che ha vissuto sulla propria pelle la detenzione, cercheremo di capire qual è la realtà presente in due carceri del Lazio, ovvero il carcere di Cassino e il carcere di Frosinone. Due carceri molto diverse tra loro, una un po' più vecchia, l'altra un po' più nuova, una un po' più piccola, l'altra un po' più grande, e che hanno problemi diversi, ma che, vi accorgerete, sono accomunate dallo stesso degrado, dalla stessa illegalità, nonostante la buona volontà degli operatori. Infatti il carcere di Cassino è una struttura che risale agli anni 50, dove, pensate un po', 166 detenuti vivono ammassati in 90 posti effettivi, e questo perché nel 2019 è addirittura crollata una sezione, la terza, e non è stata mai riparata. Carcere di Cassino che, nonostante le dimensioni ridotte, non offre tra l'altro nessuna offerta rieducativa per le persone lì detenute. Analoga situazione è presente nel carcere di Frosinone, dove 500 posti effettivi sono occupati da quasi 700 detenuti e dove anche lì la rieducazione purtroppo è un miraggio. E così di fatto sia il carcere di Cassino che quello di Frosinone sono non più istituti penitenziari come previsto dalla legge, ma sono diventati magazzini di carne umana, magazzini dove accatastare esseri umani e dove chiaramente l'abuso dei psicofarmaci è un'abitudine quotidiana, come dire, meglio dormire anche di giorno pur di non vivere quel degrado. Comunque sia, questa è la voce di Mario, che ha vissuto la detenzione sia nel carcere di Cassino che nel carcere di Frosinone. Allora Mario, tu quanti anni hai?
8: 64 anni.
7: Senti, caro Mario, tu sei stato detenuto sia nel carcere di Cassino che nel carcere di Frosinone, vero?
8: Sì.
7: Senti, iniziamo dal carcere di Cassino. Leggo dalle statistiche del Ministero della Giustizia che lì ci vivono 166 detenuti in 90 posti. E questo perché nel 2019 la terza sezione è crollata ed è stata chiusa. Tu stavi lì, vero?
8: Sì, io mi trovavo proprio lì, mi trovavo. Quelli della terza sezione erano mandati tutti da noi.
7: E che è successo quel giorno? È crollata la sezione?
8: È crollata tutta la sezione, tutta la palazzina.
7: Tutta la palazzina? Meno male non ci sono state vittime.
8: No, ringraziando Dio no.
7: Però tanta paura, presumo.
8: La paura è stata tantissima.
7: Che poi
8: perché
7: tra
8: l'altro... sono dovuti scendere tutti in mezzo alla strada, al cortile...
7: E lo credo.
8: Tutta la notte in casino.
7: Mamma mia. Senti, ma insomma, nel 2019 crolla la terza sezione del carcere di Cassino, però in questi anni non hanno fatto nulla per ricostruirla.
8: Assolutamente no.
7: Caro Mario, di fatto, tra l'altro, col crollo della terza sezione, voi che stavate e i detenuti che stanno ristretti a Cassino hanno perso anche l'uso della palestra, perché la palestra stava proprio nella terza sezione che è crollata, vero?
8: Sì.
7: Senti, sta di fatto che adesso, nelle altre sezioni del vecchio padiglione del carcere di Cassino, c'è molto sovraffollamento. Ad esempio, nelle celle, quante persone detenute ci vivono?
8: Sette detenute.
7: Sette persone?
8: Sì, letti a castello.
7: Letti a castello che immagino arrivino fino al soffitto.
8: Hai detto bene, mezzo metro dal soffitto.
7: Senti, ma è vero che in queste celle occupate da sette persone nel carcere di Cassino, a questo punto, proprio perché ci sono questi letti a castello alti tre piani, non si riesce ad aprire la finestra della cella?
8: No, puoi aprire una mezza finestra, ma una finestra si può aprire, ma l'altra non si possono aprire in quelle condizioni.
7: Quindi pensa d'estate che caldo che fa?
8: Sì, l'estate fa troppo caldo. Dove stavo io la finestra una si poteva aprire, le altre stanze non dico tanto perché c'erano stanze a due.
7: Stanze celle, ora le chiamano stanze ma sono celle. Senti caro Mario, ma in queste celle vecchie del carcere di Cassino, voi detenuti avete 3 metri quadri a testa per poter vivere?
8: Ma nemmeno ci arriviamo,
7: quindi
8: perché c'avevamo un bagno che è un bagno strettissimo. E lì toccava fare i biglietti per fare la fila per andare al bagno.
7: Lo credo.
8: La cucina sta dentro al bagno.
7: Quindi dove fate i bisogni cucinate sostanzialmente, anche a Cassino.
8: Sì, dove fai i bisogni dove pure cucinare. E ognuno di noi doveva avere un fornello solo.
7: Senti, caro Mario, ma nel carcere di Cassino, tu dicevi prima, nelle celle ci stanno 7 detenuti, ma io so che ci sono anche celle un po' più piccole, dove ci dovrebbero stare 1 o 2 persone detenute, ma invece ce ne stanno in 3, ti risulta?
8: Sì, questo è vero. Ci sono celle che stanno in 2 e in 3. L'ultima cella giù in fondo, in primo piano, è una persona sola.
7: Un fortunato a Cassino esiste.
8: Sì.
7: Caro Mario, si fa per dire chiaramente. Caro Mario, ma ecco, queste persone ristrette, o tu quando eri ristretto lì a Cassino, eravate aperti durante il giorno? Oppure, come mi dicono ultimamente, lì si resta chiusi per tutto il giorno, tranne che per le ore d'aria?
8: Lì funziona così, la mattina ti portano la colazione, dopo la colazione o scendi all'aria o rimani chiuso in cella.
7: Quindi sostanzialmente gran parte, la maggior parte delle persone detenute nel carcere di Cassino, ridotto così male, sta quasi sempre chiuso in cella.
8: Sì, o vai a fare la doccia, dopo la doccia le docce stanno esterne, non stanno dentro.
7: Adesso ci arriviamo alle docce. Ma fammi capire una cosa, ma il carcere di Cassino è un carcere di media sicurezza? Voglio dire, perché queste persone detenute, perché voi restate chiusi per tutto il giorno, tranne 4 ore d'aria al giorno? Perché siete pericolosi o perché non ci sono attività?
8: Ma no, c'erano lì, non... allora prima di tutto lì attività ce ne stanno poche, c'è stato un biliardino per giocare all'aria.
7: No, attività rieducative, dico, attività formative per il futuro, dico.
8: Ma no, non ci stavano lì, c'è chi andava a scuola, erano le persone un po' più grandi, c'è stava l'istruzione formatica.
7: Quindi sostanzialmente gran parte delle persone detenute ristrette nel carcere di Cassino restano chiusi nelle celle perché non ci sono attività formative, cioè restano chiusi nelle celle non per colpa loro.
8: Non per colpa loro, assolutamente.
7: Questo è gravissimo, capisci? Che c'è una differenza, no? Un conto che io sono pericoloso e resto chiuso. Altra cosa è che io sono costretto a vivere chiuso nella cella perché il carcere non mi offre niente. Beh, insomma, sono due cose diverse, eh?
8: Lo so, Riccardo, purtroppo la condizione è così là, lo so. È tutt'oggi è così, eh?
7: E tutt'oggi è così, tu dicevi l'unica attività che potete fare ogni tanto, vabbè, la scuola, a Cassino e poi giocare a biliardino addirittura.
8: Sì, e c'è sta fuori al corridoio, c'è sta una sala giochi dove c'è sta il ping pong.
7: Questa è la rieducazione nel carcere di...
8: Ecco, questa è la grande rieducazione del carcere di Cassino.
7: Tra l'altro, Mario, questa tua affermazione è confermata anche da quanto è affermato sul sito del Ministero della Giustizia a proposito del carcere di Cassino, dove sostanzialmente nella parte attività lavorative e formative c'è un bello spazio vuoto, cioè sostanzialmente anche il Ministero ammette che nel carcere di Cassino non si fa nessuna rieducazione.
8: No, questa è la rieducazione, proprio non esiste proprio là, guardi.
7: E però presumo, ma aiutami te a capire, che anche nel carcere di Cassino ci saranno persone detenute che attraverso la pena vorrebbero rifarsi una vita, o mi sbaglio?
8: Sì, questo è vero. Ci sono persone che vanno a scuola e tutto quanto, per carità, non metto in dubbio.
7: Cioè, quelle persone che vorrebbero imparare un lavoro, a fare l'idraulico, il pizzaiolo, in maniera tale da uscire dal carcere e trovare un lavoro. Ci sono persone ristrette a Cassino che vorrebbero rifarsi una vita, o no?
8: Sì, come non ci stanno persone. Ci sono sì, anzi, sono uscite pure a buona condotta, tutto quanto.
7: Eppure non gli viene offerto niente, questo è il dramma.
8: Non gli viene offerto niente.
7: Caro Mario, ma torniamo alle celle del carcere di Cassino. È vero che sono rovinate, c'è umidità, muffa?
8: Tante celle sì, Riccardo. Purtroppo lì la situazione è degradante proprio, veramente. Sia le docce, sia le celle e tutto il resto.
7: Sono ridotti male, dici?
8: Sì, sono ridotte proprio in condizioni... Quello è un carcere punitivo, lo devi capire da lei.
7: Caro Mario, tu ieri mi dicevi che anche i locali dell'infermeria sono abbastanza fatiscenti, è vero? Lì a Cassino?
8: Sì, perché io purtroppo soffrivo di crisi epilettiche, quando mi sentivo male mi portavano in infermeria, buttato su qua le tiga. Poi ho visto le celle dove buttano i detenuti, gli massacravano le botte.
7: Beh, questo noi non possiamo veicolarlo come un'affermazione vera, chiaramente assumi la responsabilità.
8: No, un'affermazione vera che le confermo io. Sì, un detenuto,
7: noi non possiamo veicolarla come se fosse vera perché non l'abbiamo verificata. Però sa di fatto che i locali della cosiddetta infermeria del carcere di Cassino sono ridotti male.
8: Il locale dell'infermeria di Cassino fa proprio pietà, fa proprio schifo, Riccardo.
7: È questo. La chiamano infermeria, capisci? Questa è una cosa un po'...
8: Sì, infermeria, la chiamano infermeria. Quella è una cella fatta che ci hanno fatto l'infermeria.
7: Questo è...
8: Quella è una grande cella che ci hanno fatto una piccola infermeria.
7: Invece in teoria, insomma, il carcere di Cassino, essendo un carcere piccolo, potrebbe anche funzionare bene, no?
8: E poteva funzionare bene. Poi le cose sono cominciate ad andare tutte male.
7: E ora è uno sfacelo, dici?
8: Sì, è tutto un facello adesso.
7: Senti, caro Mario, passiamo velocemente al carcere di Frosinone. Carcere di Frosinone che ha problemi analoghi, anche se è un carcere un po' più nuovo rispetto a Cassino, è un carcere degli anni 90, dove ci contiamo 500 posti effettivi, e 500 posti dove però ci vivono quasi 700 detenuti.
8: Ora, sì, il carcere di Frosinone è proprio sovraffollato.
7: Nelle celle in quanti ci state là?
8: Prima eravamo due in cella, adesso addirittura tre sono in cella, nelle cellette piccolissime proprio.
7: Ecco, mi dicono infatti che sono celle piccolissime quelle di Frosinone.
8: Sì, sì, questo è vero.
7: Celle da una persona?
8: Celle da una persona massimo, sì.
7: Prima ci hanno messo due detenuti, adesso tre.
8: Adesso tre.
7: E presumo
8: perché io me li sono trovati a Re Bibbia e mi hanno raccontato tutto quanto.
7: Certo, oltre a esserci stato, dico. Beh, ecco, ma presumo, sì. A questo punto è quasi una domanda scontata, che neanche a Frosinone voi detenuti avete 3 metri quadri a testa per poter vivere.
8: No, assolutamente.
7: Senti, caro Mario, mi dicono che nel carcere di Frosinone c'è un problema di fornitura d'acqua nelle celle. È vero che ogni tanto nelle celle manca l'acqua corrente?
8: Sì.
7: E quindi restate lì senza acqua?
8: Sì, è successo molte volte, sì.
7: Anche d'estate, magari col caldo, che uno si vuole rinfrescare, no?
8: Sì, pure d'estate, è successo molte volte.
7: Quindi neanche l'acqua c'hai nel carcere di Frosinone?
8: No.
7: Allora, anche nel carcere di Frosinone mi dicono che le docce sono situate all'esterno delle celle, è vero?
8: All'esterno delle celle, sì.
7: In che condizioni si trovano?
8: Pietose.
7: Ad esempio?
8: Ad esempio che sono sporche, le mura gialle fanno schifo, le docce, non è che le puliscono, cioè giusto quello che le pulisce il giorno, gli dà una botta con lo straccio, lo scopino, come si chiama?
7: Sì, certo.
8: Lo vogliamo chiamare.
7: Sì, sì, certo. Ma anche lì c'è
8: muffa. Ma le docce, anche lì c'è muffa, c'è tutto.
7: Senti, caro Mario, mi dicono che a proposito delle docce del carcere di Frosinone, siccome mancano i soffioni, cioè la parte finale della doccia...
8: Sì,
7: che
8: mancano proprio i soffioni, ci stanno soltanto i tubi e mancano i soffioni.
7: È vero che voi detenuti usate delle bottiglie di plastica per farvi una doccia un po'...
8: Sì.
7: E come fate?
8: Attacchiamo un tubo.
7: Attaccate il pezzo la bottiglia di plastica alla fine del tubo, così che... vi possiate fare una doccia decente.
8: Sì. Però lì se vieni preso ti fanno il rapporto disciplinare.
7: Ah, se vieni preso ti fanno pure il rapporto disciplinare.
8: Sì.
7: Loro lasciano la doccia senza soffione, però se ti beccano ti fanno il rapporto.
8: No, non ti vuole lavare manco i panni di sotto la doccia, niente.
7: Lo credo. Senti, caro Mario, mi segnalano i tuoi compagni detenuti, sempre attraverso le lettere, che nel carcere di Frosinone spesso e volentieri il riscaldamento d'inverno non funziona.
8: No, per me non ha mai funzionato quando c'ero io.
7: Non ha mai funzionato. Quindi d'inverno, d'estate si muore dal caldo, d'inverno si muore dal freddo.
8: Sì, perché io dormivo con 3 coperte.
7: Mamma mia.
8: Lo ricordo bene.
7: C'è chi dice che si dorme anche col cappello, no? Nel carcere di Frosinone.
8: Io col cappello di lana e tutto quanto, che io dico a fare i calzettoni di lana e 3 coperte.
7: Certo, difficile chiamare questa detenzione. Senti, Mario, andiamo un po' nelle segrete del carcere di Frosinone. 10 celle sono destinate all'isolamento. Tu le hai viste quelle celle?
8: Le celle dell'isolamento sinceramente non l'ho vista a Frosinone, ma so che sono bruttissime, in condizioni pietose.
7: Anche nel carcere di Frosinone, pur essendo un carcere insomma di media grandezza, la rieducazione sembra proprio che non ci sia, infatti ad eccezione di 3 persone detenute, 3 su 700, che fanno il muratore, nel carcere di Frosinone pare che nessun detenuto svolga un lavoro qualificato, utile per la libertà. Ce lo puoi confermare, Mario?
8: Sì, io confermo che ci stanno pochi lavoratori che facevano giusto de muratura, de qualche cosa, ma altri lavori... più espliciti non ci stanno.
7: Ecco, io parlo di lavori qualificati, perché tu come ben
8: no,
7: sai...
8: No, qualificazione, dequalificazione, niente.
7: Capito, perché una persona che vuole rifarsi una vita, nel momento in cui esce dal carcere ha bisogno di trovare un lavoro, se no torna a commettere reati. Ecco perché parlo di lavoro qualificato. Cioè ti insegno
8: no,
7: un lavoro...
8: No, no, lì, lì giusto ci stavano i cuochi che lavoravano in cucina, ma lavori qualificati di informatica, queste cose qua, no.
7: Poi tra l'altro questa è una cosa molto grave, ancora più grave nella misura in cui la maggior parte delle persone ristrette a Frosinone sono stati condannati in via definitiva, quindi la rieducazione dovrebbe essere una parte integrante della loro pena, no?
8: Certo, l'articolo 27 della Costituzione lo dice chiaro e tondo.
7: Lo dice chiaro e tondo, ma sembra rimanere solo sulla
8: sembra rimanere chiusa dentro un cassetto ormai, vincolata.
7: Esatto. Senti, caro Mario, ma il magistrato di sorveglianza competente per il carcere di Frosinone viene mai a vedere in che condizioni siete costretti a vivere?
8: Ma l'ho visto un paio di volte e basta io.
7: Ma un paio di volte entrava nelle celle pure?
8: È venuto soltanto una volta che l'ho appellato io per la situazione che c'era al degrado in queste celle.
7: Ah, una qualche volta è venuto.
8: Sì. Senti, è venuto il magistrato e venuto un parlamentare, non mi ricordo chi era.
7: Ah, no, non viene con regolarità, una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni, capito come?
8: No, assolutamente.
7: È quello, col parlamentare no. So buono pure io. Senti, caro Mario, ma è vero che sono tantissime le persone detenute che nel carcere di Frosinone fanno uso di psicofarmaci, dormire...
8: Sì, sono moltissime.
7: Che camminano come degli zombie, no?
8: Come i zombie, li bombardano i fisofarmaci, pure a Cassino, non solo a Frosinone.
7: Anche a Cassino, infatti l'abbiamo definito sia Cassino che Frosinone non come carceri, ma come un po' come dei magazzini di carne umana, me li immagino.
8: De carne umana, categoria C.
7: Condividi questa visione, insomma? Non più carceri, ma magazzini.
8: Sono magazzini, hai detto bene Riccardo. Ragazzi, giovanotti, buttati così allo sbando.
7: Mamma mia. Caro Mario, vuoi salutare i tuoi compagni detenuti che hai lasciato sia a Cassino che a Frosinone?
8: Ma come no, saluto tutti con un forte abbraccio, gli auguro una prontissima libertà a tutti quanti, guarda. Faccio tanti auguri a tutti quanti, con tutto il cuore e il bene che gli voglio.
7: Grazie Mario e buona fortuna, eh.
8: Ok, grazie Riccardo, mi ha fatto molto piacere sentirla.
7: Grazie Mario.
8: Un abbraccio anche a te Riccardo.
7: E insomma, questa è la voce, la testimonianza di Mario, che ha vissuto la detenzione sia nel carcere di Cassino che nel carcere di Frosinone, due istituti penitenziari che è difficile definire tali, viste le condizioni di vita a cui vengono costrette lì le persone detenute. Anzi, ascoltando le parole di Mario, raccontandoci la realtà detentiva presente sia nel carcere di Cassino che nel carcere di Frosinone, sembra raccontare non un carcere della Repubblica Italiana, ma un carcere di un paese del terzo mondo, dove lo Stato di diritto, il rispetto per i diritti fondamentali della persona sono carta straccia, e invece sono due carceri che esistono, purtroppo persistono in Italia, nel Lazio per la precisione. Carcere di Cassino, costruito negli anni 50, 166 detenuti ammassati, 90 posti effettivi, senza rieducazione, senza dignità. Carcere di Frosinone, inaugurato negli anni 90, conta 500 posti effettivi, ma sono occupati da ben 700 persone detenute. Anche lì la rieducazione è un miraggio. Il tutto, sia il carcere di Frosinone che quello di Cassino, condito da dosi massicce di psicofarmaci per le persone detenute. Meglio farle dormire che subire quel degrado. Comunque sia, questo è quanto. Comunque adesso voltiamo pagina, perché è arrivato il momento di leggere le lettere che ci scrivono le persone detenute dalle carceri di tutta Italia. Benvenuti nelle patrie galere. Allora, ci scrive un gruppo di persone detenute nel carcere di Bergamo. Carcere di Bergamo ha precisato che, nonostante la buona volontà di direzione, educatori, eccetera, purtroppo non riesce a superare ormai da anni e anni una gravissima crisi. È una delle tante carceri del nord che è sempre rimasto lo stesso, degradato, sovraffollato, dove funziona poco o nulla. Sentiamo quello che scrivono lì le persone detenute. Cara Radio Carcere, qui nel carcere di Via Gleno siamo davvero ridotti male e ti basti pensare che di fatto siamo diventati il doppio dei detenuti che questo carcere potrebbe contenere e saremo curiosi di sapere in quale altro istituto dello Stato è permesso violare così apertamente le norme come nelle carcere, come nel carcere di Bergamo. Bravi ragazzi, perché se in una casa, in un ospedale, in un asilo c'è una persona in più, ah, lì arrivano le multe, scatta il sequestro. Nel carcere, dove vai a scontare una pena, tutto è possibile, tutto è consentito. Bravi. Scrivono ancora questi ragazzi detenuti nel carcere di Via Gleno a Bergamo. Non a caso, qui nel carcere di Bergamo ci potrebbero stare circa 300 detenuti, mentre noi siamo diventati più di 600 e di conseguenza siamo costretti a vivere nelle celle stretti come sardine, e così nelle celle singole, dove al massimo ci potrebbe stare un solo detenuto, ci dobbiamo vivere in due persone e a volte anche in tre, con il letto a castello che sfiora il soffitto. Invece nelle celle medie ci stanno anche 4 detenuti, mentre in quelle leggermente più grandi ci viviamo anche in 5 o 6 detenuti. Ma attenzione, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Bergamo, ma attenzione, c'è un aspetto che accomuna tutte queste celle. Qui infatti noi non abbiamo assolutamente neanche i famosi 3 metri quadri a testa per poterci muovere, e quando ci chiudono le celle, cosa che purtroppo capita spesso e per diverse ore, siamo costretti a restare sdraiati sulle brande perché c'è impossibile muoverci qui dentro tutti insieme. Facciamo a turno per poterci muovere. Inutile dirti, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Bergamo, inutile dirti che quando ci rivolgiamo al magistrato di sorveglianza per ottenere il risarcimento perché viviamo con meno di 3 metri quadri a testa per detenuto, ci vediamo sempre rigettare le nostre richieste, perché il magistrato riporta quello che afferma la direzione del carcere, ovvero che noi detenuti qui a Bergamo viviamo con più di 3 metri quadri a testa, cosa questa che non è assolutamente vera. Inoltre, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Bergamo, inoltre il nostro quotidiano all'interno di queste celle, il nostro quotidiano, i nostri giorni sono davvero desolanti e deprimenti. Infatti qui dentro si deve fare a turno per tutto, per potersi muovere dentro la cella, per potersi lavare o per poter andare nell'unico cessetto che abbiamo a disposizione. Ah, un altro particolare: siccome il vitto che ci dà il carcere è poco e cattivo, noi ci cuciniamo in cella e usiamo un piccolo fornelletto da campeggio, una mini cucina morale che sta proprio nel cesso della cella ed è attaccata al gabinetto. Ti rendi conto? Lo so ragazzi, purtroppo questa è una realtà che accomuna, non la giustifico, è una realtà che accomuna tante carceri, dove sostanzialmente dove si cucina si fanno i bisogni. Tra l'altro questi fornelletti sono anche pericolosi. Da tempo si chiede al DAP di fornire alle persone detenute delle piastre elettriche, ma non c'è verso. Per il resto, scrive ancora questo gruppo di persone detenute del carcere di Via Gleno a Bergamo, per il resto sappi che qui per noi non ci sono possibilità lavorative utili, tanto che su oltre 600 detenuti sono solo in 5 a lavorare per una pasticceria, mentre tutti gli altri non fanno nulla per tutto il giorno. Insomma, nel carcere di Bergamo siamo davvero abbandonati da tutti, mentre noi chiediamo soltanto di poter scontare le nostre pene in modo decoroso e utile per il nostro domani. Ti mandiamo una forte stretta di mano. La lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere di Bergamo. Allora ragazzi, tanto grazie per averci iscritto. Le vostre lamentele sono state anche confermate dalle ultime visite fatte dall'Associazione Antigone e dai radicali, quindi insomma c'è poco da discutere. Però io vi vorrei suggerire un'idea. Come hanno fatto infatti i vostri compagni detenuti a Prato, chiedete ai vostri avvocati, chiedete alla Camera Penale di Bergamo di nominare un consulente tecnico che venga lì in carcere a misurare le celle in modo da dimostrare che vivete con meno di 3 metri quadri a testa. E questo perché lì a Prato lo hanno fatto e hanno scoperto che la direzione del carcere ha delle metrature delle celle diverse dalla realtà. Quindi difendete i vostri diritti usando la forza del diritto, altro che violenza. Qua bisogna attuare una campagna non violenta di convincimento. Mi raccomando, anche dal degradato carcere di Via Gleno, fateci sapere le vostre iniziative, fateci sapere come vanno le cose. Poi ci spostiamo in Umbria, perché ci scrive una persona detenuta nel carcere Capanne di Perugia, una persona detenuta che ha un lunghissimo trascorso detentivo, tra poco vede l'alba, vede l'uscita e quindi giustamente ha paura e chiede l'anonimato, che noi chiaramente rispettiamo. Scrive questa persona detenuta nel carcere Capanne di Perugia: carissimo Arena, scusa se ti chiedo l'anonimato, ma ora e dopo oltre 30 anni passati in galera potrei finalmente tornare libero, e ti lascio immaginare tutta l'emozione e anche tutta la paura che provo dopo tanto tanto tempo passato nelle prigioni d'Italia. Ma prima, scrive ancora questa persona detenuta nel carcere Capanne di Perugia, ma prima di parlarti di me vorrei unirmi al dolore per la perdita di Emma Bonino, una grande guerriera che ci mancherà tanto, come ci manca tanto anche Marco Pannella. Allora, scrive ancora questa persona detenuta nel carcere di Perugia, allora tornando a noi, ti dicevo che sono più di 30 anni che sono detenuto e di fatto ho visto davvero poco il mondo esterno, e adesso sto vivendo la grande felicità di poter tornare in libertà, perché è stato dichiarato ammissibile il mio incidente di esecuzione e prestissimo ci sarà l'udienza. Ovviamente non vedo l'ora, come non vedo l'ora di poter ottenere i circa 1000 giorni di liberazione anticipata che ancora non mi sono stati riconosciuti nonostante i numerosi solleciti. E aggiungerei pure che 1000 giorni sono tanti, quindi, scrive ancora questa persona ristretta nel carcere di Perugia, quindi e dopo ben 38 anni passati in galera, adesso mi mancherebbero circa 3 anni per finire di scontare questa specie di ergastolo, e ti confesso che non sto più nella pelle, e lo credo. Tra l'altro, non solo ho fatto ricorso ex articolo 35 ter per il sovraffollamento, ma ho anche presentato domanda di grazia al Presidente della Repubblica, domanda che è stata già presa in carico dall'ufficio grazie del Quirinale. Certo, scrive ancora questa persona detenuta nel carcere di Perugia, certo questi giorni ancora da passare in carcere sono forse i più difficili come i primi, e questo anche perché dopo tanti anni che stavo in un altro carcere e dove mi ero adattato, mi ero abituato, all'improvviso mi hanno preso come un pacco postale e mi hanno trasferito qui nel carcere di Perugia, carcere dove ho dovuto ricominciare dopo ben 38 anni tutto da capo, ti rendi conto? Ma io non mi faccio perdere d'animo, resto sempre positivo e vado sempre avanti, perché questi lunghi anni passati in galera, anche se sono stati durissimi, non mi hanno mai spezzato il sorriso e la forza di lottare. Questi lunghi anni di galera non mi hanno mai spezzato il sorriso e la forza di lottare. Bravo, bravo, bravo. Continuo questa persona ristretta nel carcere di Perugia, insomma 38 anni di galera non so pochi, e afferma: ma a proposito di lotta, dimmi come faccio a iscrivermi al Partito Radicale? Dopo te lo dico. Sappi che appena uscirò da qui ti chiamerò e ti racconterò tutto quello che ho visto in questi anni, ovvero fatti e circostanze di cui nessuno parla e che mi pesano sul cuore. È questa, credimi, una promessa da vecchio carcerato. Saluto tutti i compagni detenuti all'ascolto di Radio Carcere e saluto te, caro Riccardo, che sei la nostra voce. La lettera, appunto, è firmata da una persona detenuta nel carcere Capanne di Perugia. Più di 38 anni in carcere sono tanti, è ergastolo davvero. Meritato o meno, perché dai, io non discuto nel merito, per vedere una persona dopo 38 anni di carcere essere trasferita da un carcere all'altro quando si era ambientato, francamente sa un po' di una cattiveria. Comunque, caro mio, speriamo bene, incrociamo le dita, fammi sapere appena esci, noi chiaramente siamo qui. Ma ce ne andiamo nella bella Sicilia, perché ci scrive Pietro, che è detenuto nel vecchio, ormai si è affollato anche lui, carcere Lucciardone di Palermo. Pietro che afferma: caro Riccardo, purtroppo sono affetto da diverse patologie e ti scrivo per denunciare il fatto che non vengo curato in modo adeguato e anzi, da quando sono detenuto per un cumulo di pene, sono ormai quasi 3 anni che sono in balia della burocrazia. Ora non ti sto ad elencare tutte le mie malattie, ma considera che in sintesi mi hanno operato una decina di volte all'addome e al torace e mi hanno tolto metà dell'intestino e dello stomaco. Poi, mentre ero detenuto, ho avuto un'infezione alla bocca che mi ha fatto perdere tutti i denti con l'impossibilità di poter fare degli impianti. Insomma, ti lascio immaginare come vivo questa mia detenzione, avendo anche ottenuto ben 4 incompatibilità con regime carcerario, io credo. Sta di fatto, scrive ancora Pietro dal carcere Ucciardone, sta di fatto che mentre quando ero detenuto in altre carceri mi davano un vitto particolare proprio per riuscire a mangiare, adesso, e da quando sono ristretto a Lucciardone, questa possibilità mi viene negata e di conseguenza devo chiedere alla mia famiglia di fare enormi sacrifici per potermi comprare di tasca mia sia il vitto che il mio fisico riesce ad assimilare, sia il vitto che riesco a mangiare, visto che sono senza denti. Tra l'altro, scrive ancora Pietro, dal carcere Lucciardone, tra l'altro, è come se non bastasse, ho un piano terapeutico che però qui non viene rispettato e invece di essere detenuto in una cella da solo insieme al piantone, mi hanno messo in una cella con altri 4 detenuti. Ti rendi conto? Insomma, ti confesso che non ce la faccio più, sia fisicamente che mentalmente, e non capisco perché una persona ridotta come me lo lascino in carcere a morire. Vi ringrazio per quello che potrete fare per me. La lettera, appunto, è firmata da Pietro, persona detenuta nel carcere di Palermo. Caro Pietro, io spero che a questo punto tu non sarai più detenuto a Lucciardone, spero che ti abbiano trasferito quantomeno in una struttura dove ti possano curare e stabilizzare, come mi auguro che tu a questo punto, visto che dal carcere a Radio Carcere ci mettono un po' le lettere ad arrivare, come mi auguro che tu possa essere stato messo agli arresti in detenzione domiciliare proprio per poterti curare. Diversamente, caro Pietro, scrivimi ancora, perché insomma, no, non è assolutamente giusto, lo dice la nostra legge, lo dice la nostra civiltà, lo dicono anche le nostre coscienze, non è giusto detenere in carcere una persona in uno stato di salute così grave. Insomma, non si lasciano morire le persone in galera, questo dovremo ricordarcelo, perché insomma oggi sembra un po' una cosa scontata, morto detenuto in un carcere, vai a vedere perché è morto, vai a vedere se è stato curato o no, vai a vedere che malattia aveva, vai a vedere se quella malattia è stata compensata oppure no. Se scendi nei particolari, scopri realtà di persone lasciate morire in galera. Questo purtroppo ci consegna il dato di realtà. Ma restiamo sempre al sud, nel profondo sud, nelle carceri del profondo sud, perché ci riscrive di nuovo un gruppo di persone detenute nel carcere Pansera di Reggio Calabria, un carcere vecchio, costruito, realizzato dai primi del Novecento, insomma quando c'era Mussolini, Hitler, Churchill, quella è l'epoca, che purtroppo versa in pessime condizioni, ma insomma non dovrebbe neanche essere una struttura destinata a istituto di pena, evidentemente, perché non è adeguata, ma questo insomma lo dice la realtà. Scrive questo gruppo di persone detenute nel carcere Pansera di Reggio Calabria: cara Radio Carcere, anche se molti di noi non hanno studiato, vivendo in questo vecchio carcere è facile però capire che questa struttura non può essere destinata a un istituto di pena. E ti diciamo questo perché il carcere di Pansera di Reggio Calabria è stato pensato e realizzato nei primi del Novecento, quando c'era ancora Mussolini, e quindi qui non si può assolutamente applicare la legge dell'ordinamento penitenziario che invece è stata approvata 75 anni dopo, ovvero nel 1975. Bravi. Ma non solo, scrive questo gruppo di persone detenute nel carcere Pansera di Reggio Calabria, ma non solo, infatti non basta che ci lasciano vivere in un edificio che di fatto è fuori legge, ovvero non può essere un carcere, ma ci fanno vivere ammassati come degli animali, perché un intero padiglione è stato chiuso in quanto inagibile. Tra l'altro, scrivono ancora questi ragazzi detenuti nel carcere di Reggio Calabria, tra l'altro in diverse celle è buio anche di giorno, e questo perché le finestrelle sono schermate e quindi entra poca aria e poca luce. Ti lascio immaginare d'estate il caldo che abbiamo sofferto. Ed invece tante altre celle sono fatiscenti, dove quando piove si riempiono di infiltrazioni. Pensa che qui, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere Pansera di Reggio Calabria, pensa che qui, e come ti dicevamo, hanno già dichiarato inagibile una parte del carcere, ma in effetti tante altre celle dovrebbero essere chiuse, ma non lo fanno, perché altrimenti resterebbero senza celle. Già. Pensa ancora, addirittura, che una delle due scale antincendio presenti all'interno del carcere Pansera di Reggio Calabria è stata dichiarata inagibile, quindi non si può usare, con la conseguenza che se qui scoppiasse un incendio sarebbe una strage. Mamma mia, questo è grave, ragazzi. In particolare, scrivono ancora i ragazzi detenuti nel carcere Pansera di Reggio Calabria, carcere si fa per dire, in particolare ci tenevamo a dirti che qui dentro non solo manca qualsiasi forma di rieducazione, ma ci fanno vivere dentro celle che sono davvero indegne, ovvero sovraffollate di detenuti, ma anche piene non solo di infiltrazioni, come ti dicevamo, ma piene anche di blatte e di topi. Morale, una condizione vergognosa. Ebbene, sappi che, come ti abbiamo già scritto in passato, qualche mese fa abbiamo fatto uno sciopero della fame. Peccato che non ha scosso nessuna coscienza, tanto che il direttore del carcere non è neanche venuto a parlare con noi per capire le ragioni della nostra lotta non violenza. Anzi, di tutta risposta, hanno deciso, invece di venirci incontro, di chiuderci le porte blindate delle celle. Adesso ti confessiamo che ci sentiamo rassegnati e abbiamo perso ogni speranza di poter dialogare con la direzione del carcere di Reggio Calabria, ma non passa giorno che, pur avendo commesso degli errori, dei reati, non ci chiediamo: dov'è l'umanità in questo posto? Che finalità ha scontare la pena in questo modo? Non si rendono conto che trattandoci in questa maniera usciremo peggiori e non migliori rispetto a quando siamo entrati? Grazie, caro Riccardo, per quello che fai per noi invisibili, e sappi che ti seguiamo sempre. La lettera, appunto, è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere di Reggio Calabria, primi un carcere, quello di Pansera, come dicevate voi, realizzato nei primi del Novecento, sovraffollamento con enormi problemi strutturali, insomma, un caos. Però voi fate bene a insistere sul fatto che Pansera, il carcere Pansera, è una di quelle tante carceri italiane dove l'ordinamento penitenziario approvato nel 75, che è già una chimera nelle carceri più nuove, però è impossibile da applicare. Sostanzialmente noi viviamo in un panorama edilizio penitenziario dove la maggior parte delle carceri sono state realizzate prima dell'approvazione dell'ordinamento penitenziario. Di conseguenza quella legge non si può approvare. Come fai a approvare una legge del 75 quando dovrebbe essere applicata in un convento del 700? È impossibile, no? Lo capirebbe anche un bambino. Ma toglietemi la curiosità: il direttore del carcere Pansera di Reggio Calabria è ancora Rosario Tortorella? Fatemelo sapere, va? Poi salutiamo un gruppo di donne detenute ristrette nel carcere Re Bibbia di Roma, che affermano di vivere in condizioni sempre purtroppo più drammatiche. E infine saluto un gruppo di persone detenute nel carcere di Pescara, che sottolineano come quel carcere, se non ci fosse il sovraffollamento, potrebbe anche funzionare bene, ma col sovraffollamento che c'è, purtroppo sono costretti a vivere in condizioni disumane e degradanti. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 8781. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale. Speciale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
5: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
6: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
9: E questa era Radio Carcere, lo speciale del giovedì a cura come sempre di Riccardo Arena. Prosegue la programmazione serale di Radio Radicale, prosegue ora con lo speciale Giustizia a cura di Sergio Scandù.
10: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. L'ora e un quarto del giovedì della nostra rubrica di cronaca giudiziaria prosegue il viaggio, dunque l'ascolto del processo che si sta tenendo dentro la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, presieduto dalla dottoressa Anna Favi, che vede come unico imputato Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna, già condannato in altro procedimento in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. L'ufficio della pubblica accusa in questo processo è rappresentato dal dottor Lorenzo Gestri e dal dottor Leopoldo De Gregorio. Il collegio difensivo dell'imputato è affidato agli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. L'udienza che andiamo a ascoltare è dell'8 luglio scorso. In questo processo vengono ascoltati diversi collaboratori di giustizia che abitano già nei processi tenuti a Palermo e a Reggio Calabria sul filone trattativa. La Procura di Firenze ha portato avanti per anni e tradizionalmente un'indagine sui mandanti esterni delle stragi. E dunque questo processo che vede Baiardo con due qualificazioni di reato, favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, l'accusa dei pubblici ministeri sostiene che Baiardo avrebbe cercato di favorire e proteggere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri e anche che abbia imbastito una campagna per delegittimare i pentiti. L'altra qualificazione di reato, calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, che ha reso Baiardo celebre nel talk di La Sette, non è l'arena, l'accusa nasce dalle dichiarazioni di Baiardo legate a una leggendaria fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano, il generale dei carabinieri Francesco Delfino, nei primi anni 90. Giletti ha sempre confermato di aver visionato lo scatto, la foto che gli era stata esibita da Baiardo, ma poi Baiardo stesso ha negato l'esistenza della foto, dando del bugiardo a Massimo Giletti, e da qui appunto l'accusa di calunnia aggravata. Ma la Procura di Firenze, nel filone storico che vede appunto l'indagine sui cosiddetti mandanti esterni delle stragi, fa rientrare dalla porta di servizio tutto il materiale probatorio, che include anche le passate attività istruttorie di Palermo e di Reggio Calabria, e quindi si ripropongono una serie di testimoni e di collaboratori di giustizia parecchio legati a un'indagine che però il 4 giugno scorso il GIP del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha archiviato, disponendo appunto l'archiviazione delle accuse per Dell'Utri e Berlusconi nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Gaspare Spatuzza ripropone uno schema narrativo quando dice che nel marzo del 92 abbiamo fatto un colpo di Stato e da quanto apprendo dalle cronache vogliono far passare, ha detto Spatuzza, per cose distinte e separate le stragi che si sono consumate in Sicilia da quelle che si sono consumate nel continente. Ma il mandamento di Brancaccio è stato operativo da Capaci fino all'attentato, al fallito attentato all'Olimpico di Roma. Attenzione, perché in questa udienza, in questo esame testimoniale, a parlare è l'8 luglio scorso, proprio Gaspare Spatuzza, che non è solo l'ex killer di fiducia dei boss Giuseppe Filippo Graviano, è un collaboratore di giustizia importante nella storia della cronaca giudiziaria, perché ha svelato e smontato anni e anni di processi sulla strage di Via D'Amelio, demolendo l'accusa fondata sul falso collaboratore di giustizia Scarantino. Ma Spatuzza non è appunto un uomo qualsiasi nel milieu di Cosa Nostra, perché è il logista decisivo per le stragi nel 92, quella di Via D'Amelio, e lui a portare la 126 carica di esplosiva nella strage del 93 dei Georgofili a Firenze, e lui a portare il fiorino carico di esplosivo. Quindi non un personaggio qualsiasi, né nel suo curriculum all'interno di Cosa Nostra e dunque anche come collaboratore di giustizia. E quindi diamo la parola alla Presidente Anna Favi anche per questa parte di processo nell'udienza dell'8 luglio con l'escussione testimoniale di Gaspare Spatuzza. Buon ascolto.
11: Abbiamo risolto il problema del doppio collegio, felicemente siamo riusciti a definire un altro processo, un'altra composizione, e ora possiamo cominciare, quindi il processo a carico di Baiardo Salvatore, che è già in linea? Gli avvocati Bellezza e Ventrella sono presenti. Buongiorno signor Baiardo, ora la vedo, lei ci sente? Bene, e allora ci scusiamo innanzitutto del ritardo, ma era determinato da problemi di collegamento con l'imputato a distanza, e quindi, pubblico ministero, cominciamo con il collegamento con Spatuzza e la deposizione quindi del primo test, che sentiamo ai sensi del 197 bis ancora, sì, codice di procedura.
12: Ci dovrebbe essere l'avvocato Maffei.
11: E quindi, prego, l'avvocato presente per assistere Spatuzza. Proviamo?
13: Sì, prego.
11: Bene, ora ci sentite.
13: Signor Presidente, buongiorno.
11: Buongiorno, finalmente. Abbiamo preso atto della presenza del difensore che assiste Gaspare Spatuzza. Avvocato?
14: Avvocato Valeria Maffei, buongiorno Presidente.
11: Buongiorno.
14: Buongiorno. Avvocato Valeria Maffei del Foro di Roma.
11: Perfetto. Diceva il pubblico ministero che il signor Spatuzza sarà sentito ai sensi dell'articolo 197 bis del codice di procedura come tale. Prima ci deve dire solo le sue generalità, nome, cognome, dove e quando è nato, e poi prestare l'impegno di rito che, se non ha di fronte o se l'avvocato non ha il codice, lo proferisco io.
14: Sì.
11: Ok. Intanto ci dice il suo nome, cognome, dove e quando è nato.
13: Allora, sono Gaspare Spatuzza, sono nato a Palermo l'84 del 64.
11: Come dicevo, appunto, deve prestare l'impegno di rito del testimone, lo dico io, lei lo conferma, ed è la formula: è consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza, ovviamente con i limiti che sa ormai insiti nella sua posizione. E bene, il pubblico ministero può e conferma quindi signor Spatuzza.
13: Sì, io confermo, sì,
11: bene. E il pubblico ministero può iniziare l'esame finalmente.
12: Grazie Presidente. Buongiorno signor Spatuzza, sono il dottor De Gregori della Procura di Firenze.
13: Buongiorno dottore.
12: Dunque, intanto, se preliminarmente e in maniera sintetica può illustrare quello che è stato il suo percorso criminale, la sua storia, quindi a quale famiglia mafiosa ha aderito, in che data, fino a quando, e poi quali reati ha commesso. Quindi intanto lei ha fatto parte di Cosa Nostra, se sì, di quale famiglia?
13: Io ho fatto parte di quello che sia Cosa Nostra. Dagli anni 11-12 anni, da ragazzino, frequentavo la famiglia Graviano, appartenenza della famiglia di Brancaccio. Quindi in un'età quindicenne-sedicenne inizio, anche se come favoreggiatore all'interno di quella famiglia, di cui mi sono occupato di cercare tutti quelli che erano riconducibili alla famiglia Contorno, quindi pensate, con 15-16 anni già io ho conoscenza di tali omicidi o persone che dovevano essere uccise, quindi ho militato in questa famiglia che all'epoca come responsabile era Benedetto Graviano, poi successivamente Filippo Graviano e poi negli anni Giuseppe Graviano. Quindi cammin facendo, strada facendo, disgraziatamente sono stato coinvolto in vari delitti omicidiali, cose di cui veramente oggi me ne vergogno con tutto il cuore, mi dispiace che gli altri ancora colpitano.
12: Lei ha avuto anche degli incarichi, diciamo così, formali nell'ambito della famiglia di Pancaccio?
13: Sì, ho partecipato direttamente e indirettamente a degli omicidi, ho seguito tutta la stagione stragista dal

0: che rapporti aveva con Giuseppe Graviano in particolare? Le ha detto che è iniziato da giovanissimo l'appartenenza a quella famiglia, a quel mandamento, a quella famiglia mafiosa. Che rapporti aveva con Giuseppe Graviano in particolare?
1: Per dirla sinteticamente, li chiamavo e li consideravo i miei padri, persone in cui io mi sarei fatto esplodere come un kamikaze per loro. Quindi il rapporto di un'amicizia profonda, di quella che se uno si mette in condizione di dare la vita per quello che consideravo i miei padri, quindi possiamo immaginare cos'è che mi legava a questa famiglia.
0: Quando inizia la sua collaborazione con lo Stato e per quale ragione?
1: La mia collaborazione, la mia dissociazione in Cosa Nostra avviene negli anni 2000, di cui ho nella disgrazia, la fortuna di incontrare i due fratelli Graviano a Tormezzo, Filippo e Giuseppe, di cui delle amarezze che mi portavo dentro e delle situazioni che potevano coinvolgere anche i miei familiari. Io ho detto che a quel punto io non volevo sapere più niente da Cosa Nostra, però nonostante ciò il mio amore, affetto profondo per loro non sarebbe mai mutato per niente. Di lì ho intrapreso un percorso di ravvedimento profondo per quello che è stato, che mi ha portato dopo 11 anni di 41 bis, murato vivo. Giusta detenzione perché la reputo e la reputavo giusta, perché tutto quello che avevo fatto era più che meritevole che lo Stato mi tenesse in quelle condizioni di non segregazione, ma di un 41 bis molto molto ristretto. Quindi nel 2008 poi ho maturato la decisione di iniziare una collaborazione con lo Stato, con la magistratura.
0: Lei ha preso parte anche alla vicenda del figlio di Matteo?
1: Purtroppo questa è una vicenda dolorosa, non solo di Giuseppe Di Matteo, ma mi ha fatto uccidere un bambino ancora prima di nascere. Quindi la cosa che mi fa più male a me oggi vedere che tutto questi anni, 29 anni, 30 anni di carcere che hanno fatto, ancora non ha penetrato minimamente i loro cuori di tutto il male che hanno perpetrato alla società civile. Questo è ancora una cosa, e continuo a denunciarmi, l'ultima denuncia che mi ha fatto, questo mi sta facendo la guerra con tutti gli effetti, perché lui pensa di distruggermi, ma ci vuole ben altro per distruggermi lui. Due consolidati.
0: Lei ha già reso dichiarazioni in altri processi, può indicare quali processi più importanti lei è stato sentito come collaboratore di giustizia?
1: Allora, come collaboratore di giustizia per la vicenda del sequestro di Matteo, di cui non si era fatta piena luce, poi per più chiaramente nel processo di Don Puglisi, la strage di Capaci, la strage di Adamelio, la strage di Firenze, quella che riguardava il processo Tagliavia, almeno per adesso quelle che ricordo.
0: Senta, allora passiamo a questo punto alla sua partecipazione alla cosiddetta stagione stragista. Lei ha preso parte alle stragi di Capaci Via D'Amelio?
1: Sì, dalla strage... Come mandamento di Brancaccio, noi siamo operativi nell'aprile-maggio del 92, marzo-aprile del 92, quindi la famiglia di Brancaccio è responsabile, non solo loro, ma di tutta la stagione stragista, quella che va da Capaci a finire quella che sia Fornello, che è tutta un'altra storia, perché la stagione stragista finisce con quello che si è fallito attentato all'Olimpico.
0: Lei materialmente, concretamente, ha preso parte alle stragi di Capaci Via D'Amelio? Il suo contributo, sì. Ha dato un contributo materiale di che tipo?
1: Sì, nella strage di Capaci abbiamo procurato noi l'esplosivo e l'abbiamo consegnato a chi ha operato su Capaci. Su Via D'Amelio ho avuto un contributo più diretto, perché ho avuto, praticamente ho rubato la macchina, quella

0: che è stata poi utilizzata come autobomba, quindi ho avuto un ruolo ancora più partecipe. Poi quanto riguarda pure partecipe la strage di fallito attentato a Maurizio Costanzo, la strage quella che sia di Firenze, la strage quella che sia
1: sì,
0: Roma.
1: Adesso ci arriviamo, signor Sputo Aspetti. Quindi dicevo, lei ha preso parte, ha rubato l'autovettura utilizzata come autobomba per Via D'Amelio. Dopo Via D'Amelio, lei viene informato della prospettiva di commettere altre azioni di quel tipo in Sicilia o in altre parti d'Italia?
0: Sì, quando ci muoviamo noi per l'attentato a Costanzo, di cui ho avuto un ruolo non in prima linea, ma in seconda linea.
1: L'attentato di Costanzo è quello del 14 maggio 1993, giusto?
0: Esatto, io entro a pieno titolo nella strage di Firenze.
1: Ecco, però andando proprio con maggiore precisione, Graviano, dopo l'attentato di Via D'Amelio, dà delle indicazioni sul fatto che bisogna stare tranquilli, cioè non bisogna farsi la guerra perché ci sono azioni simili da commettere?
0: No, quando avviene la strage di Via D'Amelio la domenica del 19 luglio,
1: sì,
0: ebbe di lì a pochi giorni un incontro direttamente con Giuseppe Graviano. L'incontro lo ricordo benissimo, anche se sono passati più di 30 anni, in via Lincoln, un certo Farano, il macellaio. Quindi a quell'incontro era un incontro per ringraziarci che avevamo fatto successo, avevamo fatto centro quello che è stata la strage. Quindi mi raccomanda a me, siccome c'erano all'interno dei gruppi, ma un po' per gelosie, per disside, ma cose stupide, quindi mi invitava a mettere da parte tutti questi screzzi, quello che sia tra di noi, perché dobbiamo portare avanti altre cose come di quel genere.
1: E questo quindi glielo dice, ha detto il giorno dopo?
0: Sì, la strage avvenne la domenica, quindi lo considero, se non è lunedì o martedì o mercoledì, quindi di quella, la prossima settimana, sì.
1: Poi ha detto, per quanto riguarda inizio la stagione, diciamo così, stragista in continente, il primo episodio è quello del 14 maggio 1993, l'attentato a Costanzo. Lei ha detto in questo caso... che contributo ha dato, chi erano i soggetti incaricati di procedere?
0: Allora, con i soggetti era Cicetto Candella, Benigno, Giuliano Francesco, Leonido Cosimo, queste erano le persone che operavano. Io
1: Cosimo Leonido?
0: Cosimo Leonido. Per Puccio Barranca,
1: Giuseppe Barranca.
0: Sì, quindi un ruolo non operativo, ma abbiamo praticato quello che era il TIR per andare a Roma. Però io ho sempre detto che non ero a conoscenza dell'obiettivo, però sono stato operativo.
1: Cosa accade dopo l'attentato che comunque non porta alla morte dell'obiettivo? C'è una riunione?
0: Sì, grazie a Dio che non è venuto a buon fine, quindi siccome si riteneva responsabile di questo fallimento il Cannella, il prefetto Cannella, quindi è stato un po', non immaginato, ma non messo più in prima linea, quindi diciamo che io subentro a Cannella.
1: Ma lei subentra a Cannella... diciamo sulla base di quale decisione, cioè chi è che prende questa decisione e in che circostanza, cioè dove e quando gli viene detto che lei subentra a Cannella?
0: E allora il Cosimo Lonigro mi comunica a me che dovevamo incontrare Madre Natura e Giuseppe Graviano, quindi ci siamo recati a non al balneare del Palermitano, adesso non mi viene il nome, quindi a questa riunione,
1: la riunione di Santa Flavia?
0: Santa Flavia, sì, Santa Flavia, esatto. Quindi è stata fatta questa riunione alla presenza di Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Ciccio Tagliavia, il Barranca Giuseppe, Lonigro Cosimo, io e Barranca Giuseppe. Quindi lì si pianifica quello che era l'attentato a Firenze.
1: Quindi in quella circostanza le dicono che Cannella, Fifetto Cannella va estromesso e subentra lei?
0: No, è estromesso, non ha più un ruolo in prima linea, quindi, anche perché c'erano state delle lamentele sia da Giuliano, anche Cosimo Lonigro, che reputavano responsabile Fifetto Cannella del fallimento di questa missione romana nei confronti di Maurizio Costanzo.
1: Perché Cosimo Lonigro e Francesco Giuliano erano quelli operativi in quella circostanza?
0: Sì, diciamo che il gruppetto, anche perché Cosimo Lonigro era l'esperto dell'esplosivo, quindi il gruppetto era formato da Cosimo Lonigro, Barranca Giuseppe, diciamo che poi io sono pensato a, non all'estromissione, parliamo di ruolo di prima linea. A fronte della dicono un parole più.
1: E diceva in questa riunione a Santa Flavia, oltre a inserire lei sul piano operativo, si parla di Firenze?
0: Sì, lì si pianifica l'attentato di Firenze, quindi attraverso dei plan, dei cataloghi, ci viene indicato l'obiettivo che doveva essere colpito.
1: Ecco, può essere quindi, un po' più preciso, cioè c'erano dei Deplian di Firenze?
0: Sì, c'erano dei libri dove loro davano indicazione a noi qual era l'obiettivo da colpire.
1: Loro chi, quindi, loro chi sarebbero?
0: Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Ciccio Tagliavia, Francesco Tagliavia.
1: Quindi vi hanno fatto vedere su questi libri, su questi Deplian, il punto dove piazzare la bomba?
0: Esatto, esatto. Infatti da quella riunione già parte l'input operativo, cioè operativo, organizzativo ed esecutivo.
1: Vi hanno spiegato, Graviano, Matteo Messinaro e Tagliavia, ha detto che sono loro tre che vi indicano l'obiettivo?
0: In quella riunione sono loro, il generale, come si chiamano.
1: E vi spiegano perché proprio via dei Gergofili?
0: No, no, questo no. Di quello si parlava era un obiettivo sensibile, cosa che io nemmeno conoscevo. Il loro riferimento era da quei due anni farci comprendere a noi qual era l'obiettivo.
1: Lei quindi poi, in relazione alla strage di Firenze, che attività materiale compie?
0: Allora, in Firenze io sono occupato nella macinatura dell'esplosivo, la formazione di quello che erano gli ordigni, di preparare tutto quello che era il materiale necessario, anche perché quella strage si doveva compiere, visto che era una zona sensibile all'interno del centro storico. Avevamo pensato di rubare un furgoncino, dei vecchi furgoncini 850 che utilizzavano i carabinieri, di cui io avevo comprato le lettere CC e quant'altro. Infatti ne avevamo localizzato uno quando abbiamo iniziato a fare i primi sopralluoghi in un fruttivendolo, un ortolano, un frutto che era blu con il tetto bianco.
1: L'esplosivo, ha detto lei, ha contribuito proprio alla macinazione e alla predisposizione degli ordigni?
0: Sì, gli ordigni erano già confezionati, le bombe già imballate, ma ancora non erano state armate, cioè non era stato inserito all'interno il detonatore. Operazione che è stata fatta poi lì nel garagino ai pressi di Firenze, che sono state armate con il detonatore, perché c'erano le doppie detonazioni, c'era sia quella sulle cosiddette forme di parmigiano, sia in quello che era poi un esplosivo gelatinoso, qualcosa di diverso di quello che utilizzavamo di solito.
1: Diceva forme di parmigiano, cosa si intende dire? Erano e quanti erano e che cosa si intende per forma di parmigiano?
0: Allora, erano degli ordigni fatti da noi, perché quando prelevavamo questi ordigni bellici dal mare, poi si iniziava una procedura, quello che sia, aprire il guscio, quello che era della mela, tirare fuori tutto quello che era l'esplosivo, che era tutto in pietra, e poi si iniziava una procedura di macinatura. Poi di lì si confezionava l'ordigno in forma di parmigiano, e poi di lì si trasferivano sul sito dove, sulla base logistica dove di lì poi partivamo a fare l'estate.
1: Che peso avevano questi quanti erano e che peso avevano queste forme di parmigiano?
0: Le balle erano due, mi sembra di ricordare bene, più c'erano in aggiunta questi salsicciotti, quello che era questo esplosivo che di natura gelatinosa.
1: Questi salsicciotti intende dire gli inneschi?
0: No, noi utilizzavamo un doppia detonazione, perché se il detonatore che collocavamo all'interno di quel esplosivo che veniva dal mare, a quel punto c'era un'altra detonazione con questi salsicciotti di un esplosivo gelatinoso, praticamente utilizzavamo una doppia detonazione, se non partiva quella partiva quell'altra.
1: Ecco, le chiedevo il peso di queste forme di parmigiano e questi salsicciotti di polvere. Che forma avevano, che dimensione avevano? Intanto il peso dell'esplosivo.
0: Sì, adesso non ricordo perché non facevamo a standard 80 kg, tutti 80 kg, perché poi ci sono state quelle di Roma e Milano. Quindi intorno ai 70-80 kg, ma sto andando al casaccio. Lo ricordo bene adesso la quantità.
1: E questi salsicciotti invece che dimensione avevano e poi dove venivano collocati?
0: Ma questi, come diciamo, la circonferenza di 5-6 centimetri per un 50 centimetri di lunghezza, erano tipo salsicciotti con delle scritte rosso e in parte trasparenti.
1: E dove venivano collocate rispetto alle forme di parmigiano?
0: Venivano collocate ognuno sopra una forma di parmigiano di bomba.
1: Lei ha detto che per Firenze quindi l'obiettivo era già stabilito, ci sono stati poi problemi in fase esecutiva? E chi?
0: No, siamo arrivati lì, sono nati dei problemi con lo zio del ferro, ci voleva dare la macchina, si è lamentato, quindi diciamo ci sono stati problemi logistici con la famiglia. Con lo zio di Ferro, no. E comunque in ogni modo si è prestato sia con la macchina cose, unitamente a Giuliano abbiamo rubato il fiorino, che poi ce ne siamo accorti quando andavamo via che c'erano delle telecamere vicino al furgone dove quello che abbiamo rubato.
2: Scusate, ma tutto ciò è diciamo ormai stabilito con sentenza.
1: Sì, sì, no, è per arrivare alla
2: sì, alla fase. Ecco, quindi sì, insomma sì. Siamo.
1: E dopo lei partecipa anche alle stragi di Roma e Milano, giusto?
0: Sì, dopo che si conclude Firenze, con purtroppo di quello che si parlava, che avevamo centrato non al 100% l'obiettivo, però era stato fatto abbastanza del male. Quindi poi di lì si pianifica quello che era l'attentato, i due attentati a Roma e l'attentato a Milano.
1: Ecco, dopo questi episodi c'è un'ulteriore riunione prima dell'attentato all'Olimpico?
0: Sì, quando c'è l'incontro con tutti noi ragazzi, si comunica che si dovevano uccidere dei carabinieri, questo questa strage si doveva fare a Roma.
1: Allora, quindi, se intanto mi dice la circostanza che le viene comunicato che bisognava uccidere i carabinieri, dove viene deliberato e da chi, in che luogo c'è questa riunione?
0: In questo mi sembra che sia stato a Campo Felice di Torcella questo incontro, tra Mello Nigro e Giuseppe Graviano, di cui c'era anche presente il Mangano Antonino, però non partecipa ai nostri discorsi.
1: Mangano Antonino che ruolo ha?
0: Mangano Antonino era anche se il responsabile della famiglia di Costodemile Torcella, era il dottor Tadauro, però per noi era il responsabile di Mangano.
1: E quindi a Campo Felice di Torcella, ma dove vi incontrate? E chi siete? Quindi lei, non Nigro, ha detto è Graviano, Giuseppe.
0: Giuseppe Graviano, come ho ben detto, il Mangano non partecipa, non assiste ai nostri discorsi.
1: Mm. Dove vi vedete a Campo Roccello, a Campo
0: è una casa, è un villaggio, non il villaggio romano, quello notissimo villaggio romano, è un po' più avanti di quello che è il noto villaggio romano, di proprietà della famiglia Graviano.
1: In che periodo siamo?
0: Non lo so, io fine stagione, perché ho sempre quel ricordo, perché quando siamo arrivati in quel mi riferisco ottobre-novembre, una cosa del genere, perché quando siamo arrivati là nel villaggio non c'era nessuno, eravamo solo noi.
1: In quell'occasione voi parlate anche delle stragi già commesse, fate una specie di punto di vista situazione, parlate dei morti che c'erano stati?
0: Sì, in quella circostanza io lui si comunica che si deve fare un attentato contro i carabinieri.
1: Lui intende chi? Graviano?
0: Giuseppe Graviano. E quel modo io l'ho conosciuto, e se l'ho fatto perché c'era non quell'amore sanguigno, ma quell'amore fraterno. Un altro non avrei potuto fare questi discorsi, perché era una lagnanza, ma non era una lagnanza mia, ma era un malessere che già eleggiava all'interno del gruppo. Quindi io ho detto: Giuseppe, ci stiamo portando avanti su questa storia dei morti che a noi non ci appartengono. Il mio riferimento era ai morti di Firenze. Tra l'altro io sapevo solo di una bambina. Quando ho iniziato a collaborare ho scoperto che non era una, ma erano due. Quindi delle situazioni che ci stiamo portando molte che non ci appartengono. Nell'immediatezza lui, secondo me, ha capito un certo tipo di malessere, ha detto come si dice, a tamburo battente, che è bene che ci portiamo dietro un po' di morti, così che si deve dare una morte nascosta per la via.
1: Oltre al fatto che le dice che è bene che ci portiamo un po' di morti, così chi si deve dare una mossa se la dà, le chiede se ha delle conoscenze politiche a lei?
0: No, si chiede se noi, no conoscenze, se noi capivamo qualche cosa di politica.
1: Noi intende dire lei è
0: sì, sì, gli abbiamo detto di no, e lui ci fa capire che lui è abbastanza preparato, e se va tutto a buon fine ne avremo tutti dei benefici a partire dai carcerati.
1: Quindi
0: un po' ha cercato lui di arginare un po' il malessere, ma nello stesso tempo sponsorizzarci e caricarci che facevamo qualche cosa di utile per la mafia, ma in particolar modo per i carcerati, i detenuti, che è una cosa che sta tutti molto a cuore e cara.
1: E vi chiede quindi se capivate di politica?
0: Sì, esatto.
1: Inizialmente quindi vi dà come obiettivo generico dei carabinieri, o vi parla di un obiettivo particolare, parlate di più concreto, diciamo?
0: No, in questa strage dei carabinieri ci sono tanti passaggi che un po' rileggendo nella sua completezza, perché lì dà l'input per pianificare l'attentato contro dei carabinieri, ma questo si deve fare a Roma. Quindi partiamo di lì con il progetto sulla carta. Quando ci iniziamo un po' a procurare questo tipo, organizzarci come operare, portare a termine questo attentato, avviene un'anomalia che di accentuare la portata dell'estorsivo. Se ne dovevamo mettere 50, ne abbiamo messo 100. E tant'è che noi abbiamo preferito, con una follia totale, di aggiungere dei tontini di ferro per cercare di purtroppo di fare ancora più male.
1: Ma due domande però, aspetti, noi chi intende, lei è?
0: Noi, nel senso, il gruppo che si era messo in moto per preparare l'attentato.
1: E chi è e quando vi dice di aumentare la potenzialità dell'esplosivo?
0: Allora, io ho sempre avuto un'immagine non chiara, se è venuto, però un carico del genere lo poteva dare o Fifetto Cannella oppure Giorgio Pizzo. Comunque in quella circostanza mi viene detto di accentuare la portata, di andare su Roma, di preparare tutto, ma aspettate l'arrivo a Roma di Giuseppe Gaviano prima che di iniziare la fase esecutiva.
1: Ma la decisione di aumentare la portata esplosiva era di Cannella o di Pizzo, o era un'indicazione che arrivava da Giuseppe Gaviano?
0: No, no, l'indicazione è del Giuseppe Graviano, però io non ho mai ricordato se questa situazione la porta, me la dice Cannella oppure Giusto Pitto, però in ogni modo...
1: Cioè loro portano l'ambasciata, però chi ha deciso è Giuseppe Graviano.
0: Sì, lui, da lui parte tutto.
1: Questa decisione di aumentare, quando viene comunicata questa decisione di aumentare la portata esplosiva, Giuseppe Graviano è a Palermo o si trova in altre zone del paese?
0: No, io non lo vedo. Io Giuseppe lo rivedo poi lì a, dopo Campo Felice di Sorcella, lo rivedo a Roma.
1: Ma dicevo, quando Pizzo le dice questa cosa, lei sa dove era Graviano? Intanto lei dove era?
0: No, non lo so, no. E nemmeno chiedevo se c'ero, se non c'era. Se dovevo dire qualche cosa gli dicevo.
1: Ma lei ricorda se nel periodo natalizio del 93 la famiglia di Graviano, la mamma e la sorella sono andate su a Milano?
0: Allora, noi organizziamo, mentre eravamo in fase esecutiva, non esecutiva, operativa per il progetto a Lonin, che poi successivamente sarà, diciamo, contro i carabinieri. C'era una situazione che Giuseppe voleva che prelevavamo la mamma e la sorella per passare il Natale assieme. La mamma non voleva che facesse questa cosa perché non voleva mettere a rischio i figli. Giuseppe, con insistenza, sempre rapportato da Giorgio Pizzo, mi si dice a me di organizzare il prelievo della mamma e della sorella, e perché a quell'epoca loro diciamo alloggiavano all'hotel San Paolo di Palermo.
1: E quindi voi le prelevate poi? Lo fa questa attività?
0: Quindi ho organizzato tutto il prelievo, siccome la mamma e la sorella che le accompagnavano, Giovanni Asciutto, il nipote della signora Quattararo, andavano a fare il colloquio a Benedetto Graviano in Calabria. Quindi avevo pianificato che quando rientravano a Bonfornello in autostrada, il ragazzo un chilometro, perché li seguivano la polizia fino al in Calabria dove andava a fare il colloquio. Quindi gli avevo detto che ogni chilometro di strada dopo Bonfornello si doveva fermare. Quindi così ha fatto il ragazzo. Quando gli ho detto che si doveva fermare appunto in un cavalcavia, quello che era prima dell'uscita del Brancaccio, così aveva fatto. Io avevo preparato, ho tagliato la gente, quella che è dell'autostrada, e avevo messo dei tabelloni queste, da muratore per costruire un ponte. Così è fatto. Appena il ragazzo si è fermato, abbiamo prelevato la mamma e la sorella dei fratelli Graviano, li abbiamo messi in macchina, li abbiamo consegnati a Gio Pizzo. Cosa avviene? Quando Giovanni Asciutto arriva all'uscita del Brancaccio, è stato bloccato dalla polizia, perché hanno capito che gli abbiamo fatto un po' lo zampetto. Quando io ho consegnato a Gio Pizzo, che questa è una cosa fondamentale, quando ho consegnato io la mamma e la sorella a Gio Pizzo, che li ha portati a casa sua, mi sembra che gli ho consegnato forse a Benigno, adesso non ti ricordo. Comunque, quando l'ha preso in possesso Gio Pizzo, non li ha portati subito alla stazione, li ha fatti prenotare a casa sua e li ha portati alla stazione il giorno successivo. Però la destinazione non lo so.
1: La destinazione finale non sa dove sono andate la mamma e la sorella di Graviano in quel periodo, in quel natalizio?
0: No, però per quello che gli abbiamo dato, eravamo felici, gli abbiamo dato la possibilità di passare il Natale assieme ai suoi figli.
1: Torniamo alla decisione che gli viene comunicata, non soltanto quindi aumentare l'esplosivo, ma di aspettare Giuseppe Graviano a Roma, ha detto.
0: Sì, esatto. Ma sì, cosa che non c'era mai verificata.
1: Cioè la presenza sui luoghi dell'attentato di Giuseppe Graviano non c'era mai stata prima?
0: Mai nessun attentato di cui io ho partecipato. La cosa che dovevamo aspettare a lui per l'esito è l'input definitivo di compiere o non compiere l'attentato.
1: Quindi poi lei si incontra con Giuseppe Graviano a Roma?
0: Sì, e sono state date delle coordinate prima di partire via Veneto al Bardone.
1: Quindi quando sono andato via Veneto al Bardone, chi le dà queste indicazioni?
0: Prima di partire, sempre non so se è Petto Pannello o Giorgio Pizzo, mi dà l'indicazione che giorno Totti arriva a Roma e ti incontrerà in via Veneto al Bardone. Quando sono arrivato io a Roma ho chiesto allo Scarano dove si trova questa via Veneto e questo Bardone, cosa che lo Scarano nemmeno conosceva. Comunque poi ha capito dove si trovava e siamo andati nel giorno prestabilito in via Veneto.
1: Ecco, il giorno prestabilito rispetto all'attentato del 23 gennaio 94, quello, il fallito attentato all'Olimpico, quanto tempo prima vi siete visti?
0: Non so se l'attentato è stato il 18, 17 gennaio.
1: 23 gennaio.
0: Perché io penso che sia qualche settimana prima, ma sono andato a catasso, perché poi di lì poi si decidono tante cose.
1: Quindi lei sa che deve incontrarsi con Graviano, chiede a Scarano, perché Scarano era già a Roma?
0: Sì, Scarano era il referente dove noi lui metteva a disposizione la base logistica.
1: Quindi si fa accompagnare a questo Bardone di via Veneto a Roma da Scarano?
0: Sì, esatto.
1: Andate con una macchina, con due macchine?
0: No, io ho detto allo Scarano che si trattava di una persona, non ho detto chi era la personalità, ma io ho fatto capire che era una persona latitante, quindi dovevamo utilizzare delle precauzioni, non potevamo andare tre con una macchina. Quindi per quell'occasione abbiamo utilizzato lui, mi sembra la sua Audi, e io per l'occasione gli ho chiesto di prendere in prestito la macchina della moglie di Silvia. La Denoclio, questo mi sembra che sia.
1: Quindi arriva il Bardone di via Veneto, cosa accade? Trova Graviano, vanno andati via subito, che succede?
0: Allora, il programma era di fermarci in questo bar, prelevare Graviano ed andare via. Tant'è che noi abbiamo posteggiato a doppia fila due macchine. E lo Scarano mi indica dove si trovasse questo bar, quindi io mi incammino per andare verso questo padre, tant'è che ho visto a Damiano Giuseppe lì davanti al padre che mi aspettava, quindi diciamo la prassi era quella di agganciarci e andare via, ma a quel punto lui mi invita, dopo che ci siamo salutati, ad entrare dentro il bar.
1: E quanto vi fermate nel bar?
0: Nel bar ci siamo seduti, iniziamo a parlare, gli faccio il punto della situazione, che avevamo tutto
1: gareggiato. Prima di dire cosa vi dite, quindi nel bar quanto vi state?
0: Quanto restiamo nel bar?
1: Sì.
0: Ma un bel po', perché abbiamo affrontato un bel po' di situazioni.
1: Quindi diverso tempo. Ma lei ha visto Graviano come era arrivato al bar? C'era qualcuno che lo aveva accompagnato? Come funziona con i latitanti? Lo scambio del latitante avviene con una specie di staffetta?
0: No, di solito sì, si usa, ad esempio se il latitante non vuole fare vedere, come per una questione di sicurezza, si era creato che tutto si muoveva con compagno e stagno. Cioè, tu devi sapere per quello che ti si è concesso di sapere, tu, ad esempio, posso portare un esempio fondamentale. Quando abbiamo trasferito l'esplosivo per Capaci, siamo partiti da casa mia, e ad esempio il mio impegno era da fare la staffetta da casa mia, arrivare vicino dove c'è il carcere e pagare io non so più niente quello che avviene dopo. Poi processualmente ho saputo che da lì poi l'aggancio un altro che poi è divenuto collaboratore di lui. Per fare capire, ma non per sfiducia. Era una questione di creare compagni di combattimento stagno per cercare di limitare le conoscenze. Quindi sicuramente l'ha accompagnato qualcuno lì, perché ne sono certo. Sicuramente non ha dato modo né io potesse vedere a quello né quello poter vedere a me.
1: Quindi, però vi fermate invece un bel po' di tempo, e Graviano in quel periodo era latitante, comunque il bar era aperto, c'erano altri clienti?
0: Sì, infatti siamo, la premessa che siamo entrati da una botticina, da un ingresso non principale, quello che sia la via Veneto, ma una stradina sempre di vicino, però probabilmente il bar era funzionato, abbiamo anche consumato noi.
1: Ecco, a questo punto cosa vi dite? Cosa l'incontro avviene per quale ragione? Cosa le racconta? Cosa le dice Graviano?
0: Allora, innanzitutto era felicissimo, aveva la felicità che ci illuminavano magari gli occhi. Quindi dopo aver fatto il punto della situazione di quello che era dei preparativi per l'attentato all'Olimpico, mi dice che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo. Che ci eravamo messi il paese nelle mani, le persone che avevamo portato avanti questa cosa erano persone serie, mi fa il nome di Berlusconi, che io tanto tentativo se era quello del canale 5, mi ha detto di sì, che c'era di mezzo un nostro compaesano, Marcello Bellucci, quindi avevamo chiuso tutto, eravamo felici, ci eravamo messi il paese nelle mani. A quel punto io, che avevamo chiuso tutto, gli dico: Giuseppe, abbiamo l'esplosivo qua, perché non portiamo a Contorto?
1: Perché non?
0: A Salvatore Contorto, perché già avevamo scoperto dove abitasse lui, a Fornello. Cosa che avevo scoperto io? Quindi era una questione personale, quindi che io per vendicare quello che era, di quello che lui mi aveva detto, che contorno aveva ucciso mio fratello, che poi abbiamo scoperto tutta un'altra storia, per vedere che falsità di persona. Comunque io per quello che era il mio nemico Tuccio Contorno, e lui reputava Contorno l'assassino di suo padre. E però come ha mentito a me, sicuramente di suo padre c'è tutta un'altra storia. Comunque al di là di questo, lei dice che non possiamo colpire a contorno perché non possiamo utilizzare l'esplosivo che noi già abbiamo utilizzato nelle stragi, altrimenti avremmo messo la firma e quello che era tutta la questione stragista, che era cosa nostra. Anche perché si erano mossi i calabresi che avevano ucciso dei carabinieri, cosa che io apprendo i giorni successivi, che erano stati uccisi due carabinieri in Calabria.
1: Quindi Graviano le dice che Contorno è un obiettivo, diciamo, secondario. A quel punto, nonostante, per quello che le ha raccontato, era responsabile della morte del padre e di suo fratello.
0: Sì, ma vi dirò di più, quando io ho trovato Contorno al fornello tramite lo scalano e sono sceso, perché ero andato lì a prendere delle armi a Roma, quando sono sceso giù e ho detto a Fernando Cannello, un incontro urgentissimo con Giuseppe, quando c'è stato questo incontro che eravamo io, Matteo Messina Denario, Giuseppe Graviano e poi c'era pure Pagarella, io Luca Pagarella. Quindi ho comunicato che avevo trovato Contorno, io ero convinto che come avevamo fatto andavamo tutti con i talebani e andavamo a sanare Contorno. Quindi in quell'occasione mi ha detto fermiamoci, che abbiamo delle altre priorità. Ora per mettere, pensate un po', per quello che lui considera l'assassino di suo padre, in secondo piano possiamo capire cosa c'era in gioco. E vi dirò di più di quello che sto leggendo in queste, quello che apprendo in questi ultimi mesi, anni, che vogliono estrapolare quello che sia la stagione statista. Vedete che noi nel marzo-aprile del 2000, del 1992, abbiamo fatto un colpo di Stato, quello che ora vogliono fare passare per le cose distinte e separate. No, no. Brancacci è operativo, capace fino a avere attentato a Molino.
1: Torniamo un attimo, quindi questo già quindi l'aveva stoppata su Contorno prima dell'incontro al Bardone. Lei al Bardone gli ridice di Contorno e nuovamente Graviano le dice che è un obiettivo secondario. Ho capito
0: sì,
1: bene?
0: Sì, abbiamo altre. Quindi a quel punto stabiliamo di andare via di lì, andare all'incontro che si doveva fare, l'incontro tra la squadra.
1: Però ecco, vorrei tornare un attimo al discorso che le fa Graviano sul fatto di avere il paese nelle mani e del compaesano, se può essere un po' più preciso questo aspetto. Cioè Graviano le fa riferimento ad avere il paese fra le mani in relazione al progetto di attentato che dovete compiere all'Olimpico?
0: No, allora vorrei fare un passo indietro. La questione politica già per me nasce a Campomelice di Rossella. Già stiamo parlando di politica. Se lui ci chiede a noi se capivamo qualche cosa di politica e lui ci dice che lui è abbastanza bravo e ne capisce più di noi, quindi già non è più una questione di Cosa Nostra, non è una questione Cosa Nostra mischiata con la politica e forse altre cose che nemmeno so e nemmeno posso immaginare, voglio immaginare, anche se immagino non posso dimostrare.
1: Poi dopo quindi al Bardoni il riferimento al compaesano e gli fa il nome del compaesano dell'Utri?
0: Sì, sì, sì, Marcello dell'Utri. C'è di mezzo anche voi un nostro compaesano.
1: Ma è in relazione a che cosa che gli fa riferimento al nome di Berlusconi e del compaesano a dell'Utri?
0: Perché c'erano delle persone serie che avevano portato avanti questa cosa che la campagna statista. E che non erano come i quattro, perdonatemi il termine, quei quattro casi dei comunisti che nell'88 si sono messi i voti e poi ci hanno fatto la guerra.
1: Dice comunisti o socialisti?
0: Socialisti, socialisti.
1: Ma e dice quattro casti di socialisti?
0: Io dici questi non sono come quei quattro casti, scusatemi il termine, quei quattro un po' scusate. Non sono come protesti socialisti che nell'88, di cui io sono stato partecipe nell'88, a farci la campagna per le politiche all'epoca, per i socialisti. Quindi non sono come quelli che prima si sono fregati i voti e poi ci hanno fatto la guerra.
1: Quindi lei nell'88 ha detto ha fatto la campagna elettorale per il Partito Socialista giù in Sicilia?
0: Sì, in una riunione Giuseppe Damiano mi indica che assolutissimamente abbrancarsi nelle zone di micro di nostra competenza, nessuno doveva fare campagna elettorale né per Democrazia Cristiana, né nemmeno per i comunisti, né nemmeno per chiunque esso sia. Il nostro preferente sono i socialisti, di cui quei quattro che ci portavamo noi, poi mica, adesso non ricordo chi erano, perché poi dice abbiamo fatto la quaterna, perché sono... quando io andavo nelle persone di Brancaccia a dire che dovevano portare su Calisse, mi dice perché là un quartiere è a forte densità democristiana, mi diceva ma siamo impazziti, dobbiamo votare per i comunisti perché scambiano i socialisti per i comunisti.
1: Quindi le dice che queste persone sono affidabili rispetto ai socialisti sostanzialmente?
0: Sì, che non sono come quei quattro che prima ci hanno rubato i voti e poi ci hanno fatto la guerra.
1: Dopo, quindi, voi piazzate l'esplosivo, l'attentato fallisce. Avete, dopo il fallimento dell'attentato all'Olimpico, avete altre indicazioni da Graviano?
0: No, poi è fallito il tentato, si decide di rientrare tutti in Sicilia, quindi lì stiamo aspettando, sappiamo che Giuseppe non è in zona. Quindi di lì a poco si sarebbe fatta una riunione anche di chiarimento per cosa è avvenuto o non è avvenuto. Stiamo aspettando l'incontro con Giuseppe Graviano, poi apprendiamo la notizia dell'arresto dei fratelli Graviano.
1: Dopo l'arresto di Graviano, lei chi ha come referente?
0: Come referente c'ho Mangano Antonino.
1: Tornando invece ai soggetti che lei ha menzionato, ai nuovi referenti politici, ma lei sa se in passato, qui stiamo parlando quindi comunque del gennaio 94, questo incontro al Bardone avviene prima dell'attentato, l'attentato del 23 gennaio 94, quindi più o meno l'epoca è gennaio 94. Sa se in passato Giuseppe Graviano aveva avuto rapporti con Dell'Utri o con il mondo Berlusconi, con Berlusconi o con soggetti a lui riferibili?
0: No, questi no, l'unico rapporto che io conoscevo era quello con Inserillo, il deputato di Brancaccio, le conta che le dicono tanto di Brancaccio, Vincenzo Inserillo.
1: Lei sa se in relazione all'apertura in Sicilia di supermercati standard c'erano stati contatti invece con Giuseppe Graviano?
0: Sì, quando si parlava che dovevano aprire un centro commerciale, lì a Brancaccio e un po' i piccoli negozietti si lamentavano, che moriremo tutti qua. Quando poi c'era l'inaugurazione che lavoro andava, anche perché io ero un supervisore di quello che erano i movimenti di Brancaccio, se iniziavano lavoro andavo a riferire, all'epoca c'era Filippo Graviano in detenzione domiciliare, quindi qualsiasi cosa si muoveva io andavo, Filippo sai si sta muovendo questa cosa, e lui mi diceva è a posto o non è a posto. Quando ho detto ma sai la standa così, cioè perché mi ha fatto capire che appartenesse anche a loro la standa a Brancaccio,
1: la standa Brancaccio gli ha fatto capire che appartenesse a loro, chi è l'ha fatto capire che appartenesse anche a loro?
0: Filippo Graviano, che loro c'erano, anche perché con quelli che secondo me nella carta erano i responsabili, la famiglia Finocchio, il noto costruttore, perché la stanza è stata realizzata dove questi avevano costruito l'edificio, un grande complesso residenziale lì.
1: Ma vi
0: siete e poi successivamente qua ci andò a lavorare tutti i parenti di Filippo Graviano, il vicino, amici e quant'altro. Poi successivamente è stata aperta un'altra standa, un corso Calatafime, sempre riconducibile alla famiglia Finocchio, non ho la certezza, ma c'erano sempre loro.
1: E vi siete occupati della pubblicità, dei cartelloni pubblicitari per la standa?
0: Sì, quando un giorno arrivò, adesso non ricordo chi mi venne a dire, sai, sono stato forse direttamente con Giuseppe Graviano, sì, mi dice che siccome Paolino Carpone deve mettere dei cappelloni pubblicitari nella strada di Vioreto, perché lì siamo a confine con la famiglia di Santa Maria del Gesù. Quindi mi spiega che sia nella corsia Lato Mare, sia la corsia Lato Monte deve mettere dei tabelloni pubblicitari. Quindi di contattare il Paolino Carpone, vedere i punti dove devono sistemare questi tabelloni pubblicitari, contattare i proprietari per dire, non chiedere l'autorizzazione, ma imporre che dovevamo installare questi tabelloni, perché vengo a sapere, adesso non ricordo se me l'ha detto lui, se i tabelloni pubblicitari venivano messi sul suolo pubblico, necessitavano di autorizzazione comunale, tasse e quant'altro. Se venivano messi all'interno di una proprietà privata, non chiedevano autorizzazione, ma forse pagavano solo la tassa di pubblicità. Quindi contatto il Paolino Carpone, mi indica i posti, contatto a Pietro Romano, una persona responsabile di quei terreni, cosa che è stata fatta, infatti sono stati installati dei cappelloni pubblicitari. Quando dopo l'arresto dei fratelli Graviano, avevano incaricato a Vittorio Tupino di togliere questi tabelloni pubblicitari, effettivamente qualcosa è stata fatta. Poi dopo l'arresto di Tupino, di Vittorio Tupino, mi arriva a me un messaggio direttamente di non solo togliere la struttura intera, ma di levare anche i piloni, quelli che erano sottoterra.
1: Quindi dopo l'arresto di Graviano gli viene dato l'ordine di rimuovere i tabelloni e addirittura anche i piloni su cui erano messi i tabelloni?
0: Sì, non solo i tabelloni, ma anche i piloni dovevano essere
1: l'ordine. L'ordine era stato dato da chi?
0: L'ordine arriva da Giuseppe Graviano, ma a me mi viene comunicato da Pino Salvatore, appartenente alla nostra famiglia.
1: Senta, lei prima ha fatto riferimento al carcere di Tolmezzo, è stato detenuto a Tolmezzo in passato, giusto?
0: Sì, sì, è fatto.
1: E a Tolmezzo c'erano anche i fratelli Graviano?
0: Sì, lì quando siamo arrivati, sicuramente hanno aperto quel carcere per noi, ci troviamo io e fratello Graviano, quindi andavo all'inizio a passeggio con Giuseppe Graviano. Poi Giuseppe Graviano è stato trasferito per un problema di salute con Digliano e poi andavo a passeggio con Filippo Graviano.
1: Quando si era a passeggio con Giuseppe, quando ha visto e si è incontrato a Tolmezzo con Giuseppe Graviano, Giuseppe Graviano ha parlato del suo arresto, ha chiesto informazioni su come era avvenuto l'arresto? Ne avete parlato comunque?
0: Sì, perché dopo l'arresto dei fratelli Graviano noi abbiamo iniziato a indagare da dove è partita la soffiata. Quindi reputavamo un po' responsabili di Pezzo Cannella del loro arresto. Quindi quando lui, la prima cosa che mi chiede è comandava la questione dei soldi.
1: Comandava la questione?
0: Dei soldi di un costruttore, perché il padrino che hanno loro è quello solo dei soldi, altre cose, sentimenti, amicizia, quello è tutta spazzatura. Comunque gli dissi che noi ritenevamo che c'entrasse il Cannella e lui mi smentisce che non è opera di Cannella, quindi era convinto ed è convinto di quando ci siamo lasciati che qualcuno se l'è venduto, ma non ha escluso a priori quello che era i nostri pensieri di quello che era Cannella, quello che si era venduto.
1: Qualcuno l'ha venduto? Gli ha detto chi?
0: No, ma è che era convinto che qualcuno se l'è venduto.
1: Ma questo qualcuno le ha detto che apparteneva a Cosa Nostra?
0: No, ma già se escludiamo Azione, perché gli unici che sapessero là era Cannella e Giorgio Pizzo, quindi quando tu escludi Giorgio Pizzo là lui sta vedeva ma manco ci passava per il pensiero, nemmeno a noi è passato per il pensiero che Giorgio Pizzo potesse essere, quindi in teoria ha escluso Cosa Nostra.
1: Quindi ha escluso una soffiata da Cosa Nostra?
0: Sì, esatto.
1: Lei conosce Salvatore Baiardo?
0: No, no, ho conosciuto di cronaca negli ultimi anni, come è stato si è esposto mediaticamente.
1: Non ho capito?
0: L'ho conosciuto in virtù di televisione, non l'ho mai conosciuto, nemmeno sapevo della sua esistenza. Sapevo un particolare perché gli contestavo quando ci siamo incontrati, ma perché hai messo in mezzo un amico nostro che doveva dichiarare della sua amicizia? Lui mi ha detto, dice, praticamente a me mi serviva perché se condannano lui va a prendere 4-5 anni, se condannano a me vado a prendere le carte. Perché cioè, tu di Cosa Nostra, un capo mafia, non puoi mettere in mezzo un altro soggetto, dichiarare questo mi ha ospitato, perché è un'infamia, è un'infamità. Invece il discorso che faceva lui, perché loro fanno sempre discorsi...
2: Signor Spadussa, le posso chiedere di essere un pochino più chiaro e anche di mettere i soggetti? Riprendendo questo discorso, l'abbiamo capito un po' troppo poco, lei è un po' implicito in certe cose.
0: E allora, vado a memoria, quindi cerco di cose di 30 anni fa.
2: Certo, certo, ora, a prescindere dall'esattezza dei ricordi, ma chi parla e anche le cose che dice, un po' allora, cosa ci sfugge.
0: Aveva proprio un discorso, perché hai messo nel mezzo Santino, Giusto, uno del Brancaccio, per dichiarare che l'avevo ospitato, una cosa del genere, in un processo.
2: Questo e è lui, lei che lo chiede?
0: Sì, chiedo con ragione, ma perché tu hai tirato in ballo a Santino Giusto questa storia?
1: Ma lo chiede a chi?
0: A Giuseppe Gaviano.
2: Ah, quindi, in che occasione?
0: E mentre siamo lì a Tolmezzo.
2: Bene, mentre lei è a Tolmezzo, in appassito all'orario con Graviano, gli chiede perché Graviano avesse messo nel mezzo chi?
0: Santino Giusto, un ragazzo, non ho adesso non ricordo le circostanze.
2: E chi era?
0: Uno di Brancaccio, non so se l'avesse ospitato, avesse dato, doveva dichiarare qualcosa che non era veritiera. E lui, cioè Giuseppe Graviano, mi dice a me il ragionamento che faceva lui: se condannano lui va a prendere 4-5 anni, se condannano me vado a prendere l'ergastolo. Quindi quando questo signor Baiardo va a dichiarare che è per l'attentato a Piantamedio, il Gaviano si trovasse assieme a lui, sta dicendo il passo perché era con me. Quindi non so se a questo punto lui ha usato la stessa tecnica come la possiamo dire, o anche con questo signore che io non conosco.
1: Cioè lei dice, siccome Graviano aveva cercato di trovare uno che dichiarasse una cosa falsa per escludere il suo coinvolgimento in qualcosa che poteva dargli ergastolo, la stessa cosa ha fatto con Baiardo, dice lei?
0: Suppongo, non lo per certezza, però siccome conoscendo...
1: Però io
0: lo chiedo. La mente diabolica di Giuseppe Gaviano, tutto posso immaginare.
1: Ma dicevo, lei conoscenza personale con Baiardo l'ha avuta, l'ha visto, mai visti, ha mai ricevuto soldi da lui?
0: No, per niente. Poi non so se questa è sicuramente una capacità che gli ha messo in bocca il suo principale. Siccome dall'inizio che cerca di calunniarmi.
1: Il maestro principale chi sarebbe?
0: Giuseppe Graviano, la famiglia Graviano.
1: Senta, ma lei sapeva che Graviano fosse Omegna? Cioè, fosse stato
0: No, per niente.
1: Ma e questo paese, questa cittadina, l'aveva sentita menzionare in passato?
0: No, mai. Omegna mai. Adesso non ho ricordo, ma penso di no.
1: Ma la figura di Giuseppe

0: donne che di quello che di chi la portava, secondo me, era realistica. Quindi c'era questa possibilità di andare lì in Toscana a cercare di capire se effettivamente si trovasse in Toscana. Tant'è che
1: questo quando si colloca, di quando sta parlando lei?
0: Sto parlando io del fratelli Graviano, Giuseppe da Fuori. Quindi estate del 93.
1: Estate del 93.
0: Perché c'è un particolare che sicuramente sarà menzionato dal servizio protezione, perché mentre avvenivano queste perlustrazioni, che il Benedetto Graviano ha incrociato la cognata di Giovanni Drago.
2: Ma la ricerca di questo Drago da parte di Graviano era perché, per quale motivo?
0: Graviano era un pezzo di costola della famiglia Graviano, e quando ha capito di che passi erano fatti Graviano ha iniziato a collaborare, cosa che poi ho scoperto anche io, tranquillamente, però l'ho scoperto.
2: Quindi lo cercavano perché ha iniziato a collaborare?
0: Sì, sì, ha iniziato a collaborare nel 90, dopo la strage di Ardamelio, mi sembra. Sì, sì.
2: Ma che ci fosse, che Drago fosse, oltre che in Toscana, gli hanno mai sentito parlare che poteva essere anche in Nord Italia?
0: No, io ho l'unico riferimento questo che ho menzionato poc'anzi.
2: A Tolmezzo poi incontra anche, a colloqui anche con Filippo Graviano, cioè
0: parla. Sì, poi andiamo, poi a me mi danno l'isolamento, no, diventa esecutiva la sentenza dell'omicidio di Don Puglisi, del Teatro Puglisi. Quindi avevo chiesto alla direzione di applicarmi immediatamente l'isolamento, tant'è che mi hanno chiesto subito, mi hanno chiamato a rapporto se c'erano dei problemi con l'incolumità, se ero stato minacciato. No, no, gli ho detto, siccome inizio c'è un percorso personale, quindi desidero che mi si applichi il più presto possibile l'isolamento di oggi, cosa che mi è stata applicata di lì a poco, inizio l'isolamento, e sono stato un po' separato. Però poi quando ho finito l'isolamento di oggi vado di nuovo a passeggio con Filippo Graviano.
3: Dobbiamo fermarci qui, lo spazio per lo speciale del giovedì che abbiamo ascoltato, l'avete sentito fino adesso. Gaspare Spatuzza, il pentito, il collaboratore di giustizia, che l'8 luglio scorso si è sottoposto all'esame testimoniale che ha avuto luogo alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi, nell'ambito del processo che vede come unico imputato Salvatore Baiardo. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, un saluto da Sergio Scandura, restate all'ascolto con i programmi serali di Radio Radicale.
4: Grazie a Sergio Scandura, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione serale della nostra emittente, come ogni giovedì a quest'ora è il momento di America Sociale, ad Pagliarulo con Giovanna Paglietta.
5: Questa è Radio Radicale ed è la rubrica America Sociale, bentornata a Giovanna Paglietta. I temi di questa settimana: intanto manca meno di un mese alle elezioni di midterm degli Stati Uniti, dunque la campagna elettorale di Donald Trump sta facendo un tour che tocca in particolare peraltro i cosiddetti stati rossi, cioè quelli che sono amministrati dai repubblicani tradizionalmente. Perché ogni tanto qualcuno parla addirittura di una blue wave, una rimonta dei democratici che sta allarmando evidentemente i repubblicani. Che tipo di candidati ci sono in campo? Che candidati hanno scelto i democratici? Parliamo per esempio di stati anche importanti come il Texas, che addirittura 7 seggi, diciamo, potrebbe eleggere, se non di più, E poi un'altra vicenda di cui ci occuperemo è quella della Corte Suprema. La Corte Suprema dovrà decidere su un ricorso che vede contrapposta una città del Colorado, la contea di Boulder nel Colorado, niente po' di meno che ad alcune major petrolifere del calibro di Exxon Mobil. La questione è degli effetti, è quella degli effetti del climate change. E questi, diciamo, sono i temi fondamentali di

0: di questa puntata, che naturalmente è un grande capitolo per l'appunto che riguarda le elezioni di medio termine e questo tour che sta facendo il presidente Trump. Allora, iniziamo da dove? Dal Texas, dal Kansas, il Nebraska?
1: No, iniziamo dal viaggio di Trump, perché come tu giustamente hai detto, ormai siamo alla volata finale, manca meno di un mese, e Donald Trump adesso è sceso in campo direttamente lui, anche se sin qui, va detto, lui le elezioni interne le aveva praticamente snobbate. Ha organizzato questo viaggio, venerdì scorso ha tenuto un rally in Alabama, sabato in Ohio, poi si è spostato in Oklahoma e in Texas e ha tenuto questi rally con i suoi comizi in cui si sono sentiti in realtà discorsi triti e ritriti, che forse hanno annoiato persino lui. Tanto che lunedì sera, quando è sbarcato in Nebraska, ha deciso di alzare i toni e ha fatto una sparata che ha lasciato tutti di sasso. Perché dopo aver ripetuto, che l'ha detto 2000 volte, la guerra in Iran finirà presto, sfoderando il suo solito sorriso ammiccante, ha alluso al fatto che Teheran potrebbe attaccare in America. Certo, aperte virgolette, certo, loro potrebbero colpire una nostra città. Poi ha fatto una pausa d'effetto, ha mescolato varie frasi dicendo se sarebbe un piccolo prezzo da pagare e ha detto lasciamogli far fuori San Diego e Los Angeles. I suoi fan l'hanno applaudito frenetici perché come lui odiano la California, che è lo stato più blu che ci sia, a parte... più ancora dello Stato di New York, no? Però i californiani l'hanno presa malissimo, come ci può immaginare, ci sono state proteste, dichiarazioni di fuoco di Gavin Newsom, che è il governatore della California, della sindaca di Los Angeles, Karen Bass, e del primo cittadino di San Diego. Persino Steve Hilton, che è il candidato governatore dei repubblicani e che ha ricevuto, ha cercato e ricevuto a suo tempo l'endorso di Donald Trump, si è visto costretto a, non dico dare addosso al presidente, ma certo a prendere le distanze. Però va detto, questa questione qui, se lui ha detto no questa frase, beh, la frase l'ha detta, poi però ieri in un comizio a San Antonio, Texas, ha cercato di correggersi, ma come fa Trump? Si corregge e non si corregge, per cui ha cercato di far capire che quando lui ha detto che potrebbero colpire, ma noi difenderemo le città, però insomma rimane questo caso del suo lasciamogli prendere, perché la frase lasciamogli far fuori, take out San Diego e Los Angeles, in effetti lui l'ha detta.
0: Non c'è dubbio, sì.
1: Però tolta questa polemica, il viaggio elettorale di Donald Trump è stato molto più interessante di quanto lo siano state poi le sue parole nei rally, perché il Texas e l'Ohio erano tappe scontate, ma gli altri stati che hanno avuto l'onore di ospitare i suoi rally erano molto meno scontati, perché il Nebraska, come l'Oklahoma e l'Alabama, sono stati rossi repubblicani da sempre, da decenni. Nel 2024 avevano votato compattamente con lui, quindi verrebbe da dire ma che cosa c'è andato a fare. Invece proprio qui sta una delle novità di queste bizzarre elezioni midterm, e cioè il fatto che per la prima volta, sempre stando ai sondaggi ovviamente, paiono essere in gioco le roccaforti del presidente e del suo partito. I democratici si sono fatti, come dire, affascinare da questa ipotesi veramente clamorosa.
0: Della rimonta? Della rimonta democratica, dici?
1: No, di poter vincere in stati dove
0: in
1: non hanno
0: senso,
1: mai vinto,
0: sì, esatto.
1: Insomma, no?
0: Sì, in questo
1: e
0: senso.
1: E hanno deciso di tentare l'impossibile. Per esempio, stanno tentando di vincere un seggio del Senato in Kansas. Ora, in Kansas non si elegge un senatore democratico dal 1932, fate voi il conto di quanti anni sono passati. Ma adesso i sondaggi dicono che potrebbero persino farcela. Loro, visto che pare tirare quest'aria tutta a loro favore, hanno messo in campo, invece che un democratico, hanno messo in campo un candidato bizzarro che potrebbe piacere a chi è finora sempre votato per il Partito Repubblicano. Si chiama Adam Hamilton e più che per le sue posizioni politiche è famoso e popolare in Kansas, ma non solo, per i suoi sermoni religiosi. È un reverendo, è il fondatore della più grande congregazione metodista degli Stati Uniti. Quindi diciamo parla di Dio, di patria, famiglia, cioè tutti temi molto cari alla destra, no? Del resto anche in Nebraska i democratici hanno tentato un'operazione quasi analoga. Chi aveva vinto le primarie del Partito Democratico, una volta l'avevamo accennato, si è tirato indietro per fare spazio a un indipendente che si chiama Dan Osborne, che è un populista. E diciamo che la carta vincente di Osborne è che lui ha dichiarato, ripetuto e ribadisce che lui non sta con nessuno dei due partiti e che se dovesse farcela, anche qui in ballo un seggio del Senato, quindi fondamentale, lui non farà caucus, cioè non si metterà né nel gruppo parlamentare repubblicano né in quello democratico.
0: Indipendente, ok. Sì, è un indipendente quindi, diciamo.
1: Sì, ma per esempio Bernie Sanders è un indipendente, ma ha sempre fatto qualcosa sempre con i democratici, no? Invece lui ha promesso, poi dopo si vedrà cosa farà e se verrà eletto, perché mica è detto che questa operazione arrivi a buon fine.
0: Certo, c'è un problema anche di sproporzione nel finanziamento della campagna elettorale, però, tra democratici.
1: Infatti, uno dei motivi per cui questo pronostico sull'ondata blu è, diciamo, è giusto un pronostico, è che i democratici hanno molti meno soldi da investire nella campagna elettorale dei repubblicani, perché poi c'è il famoso tesoretto di Donald Trump, del suo MAGA Inc., no? Del suo comitato elettorale MAGA Inc. Quindi diciamo che è tutto molto incerto, però già il fatto che potrebbero cambiare le cose dopo dal 1932 in Kansas e da un po' meno in Nebraska, diciamo è
0: Può essere sintomatico il fatto che, per esempio, stavo guardando che Elon Musk sta ovviamente finanziando ampiamente la campagna repubblicana, ma leggevo che sta mettendo quasi più soldi per fare, per esempio, pubblicità e campagna elettorale contro i possibili candidati democratici, eccetera, per esempio in Texas per l'appunto, cioè 2-1, che a sostegno del candidato repubblicano, come a dire il pericolo quindi viene percepito.
1: No, il pericolo dei repubblicani viene percepito come.
0: Decisamente. Va bene, vedremo che sviluppi ci sarà. Vogliamo passare alla Corte Suprema?
1: C'è un altro punto su questo tema, che perché è un punto molto importante e interessante, e riguarda il sud del Texas. E chi vive in uno dei luoghi più cari da sempre alle battaglie repubblicane, ossia nella valle del Rio Grande, che oltre ad essere protagonista di tutti i western, il Rio Grande segna il confine, il temuto confine con il Messico. Ora, due anni fa, Donald Trump, nella sua campagna elettorale in questa zona, dove ora sono in gioco tre seggi della Camera, riuscì a portarsi a casa i voti di tutte le comunità ispaniche della Rio Grande Valley, no? E li vinse. E li vinse perché? Perché promise A di chiudere il confine e B di far rivivere l'economia. Ora, sul primo punto, in effetti il confine con il Texas non è chiuso, ma insomma certo è difficilissimo adesso passarlo. Ma sul secondo punto, sull'economia, c'è l'inflazione.
0: Certo.
1: Che rampa e che, come sappiamo, è forse il tema più sentito dagli americani. Ora, la cosa interessante è che anche se sul primo punto chi ha cambiato bandiera, chi si è schierato con lui nel 2024 ha avuto soddisfazione, diciamo che ha avuto troppa soddisfazione, perché il confine è quasi chiuso, ma sono arrivati gli agenti dell'ICE, che, come sappiamo, colpiscono in modo del tutto indiscriminato, hanno fatto così tanti raid qui nella Grande Valle che si è bloccata l'economia locale,
0: certo.
1: Nel senso che uno dei punti forti dell'economia locale è l'edilizia, ma da quando sono arrivati gli agenti dell'ICE, da quando imperversano, la gente non va più, non si presenta più ai cantieri,
0: certo.
1: Perché lo sappiamo, anche se hai un permesso di soggiorno, non è affatto detto che gli agenti dell'ICE non ti arrestino,
0: certo.
1: E non ti deportino, no?
0: Certo.
1: E quindi qui è cresciuta, diciamo, una forte soddisfazione, una progressione così forte che questa primavera, perché gli arresti, per fare un vedere dei numeri, 2 anni fa gli arresti dell'AIS erano 400, adesso sono più di 9.000, l'80% delle persone arrestate e deportate non ha mai commesso crimini, non ha reati penali sulle spalle.
0: Senza,
1: no?
0: Precedenti penali, sì.
1: Quindi si è tutto bloccato e la popolazione, l'edilizia si è bloccata, tanto che addirittura questa primavera una delegazione delle associazioni dei costruttori del Texas è andata a Washington, si è incontrata con Trump e ha cercato di spiegargli che la questione era veramente insopportabile e che lui rischiava grosso. Lui però ha fatto anche del mercante.
0: E comunque, diciamo, voto ispanico in discesa comunque come sostegno a Trump, in linea di massima, dopo
1: tutto. Ma guarda, il voto, diciamo questo però, che sta fra i tanti dubbi di come andranno alla fine. Il voto ispanico è erroneamente definito il voto ispanico,
0: certo.
1: Perché parliamo di comunità che vengono da paesi diversi,
0: certo.
1: Che hanno sensibilità diverse, e quindi ogni volta che c'è un'elezione si parla come voteranno gli ispanici e non ci si azzecca mai, perché non esistono gli ispanici.
0: Certo.
1: Quindi diciamo che si vedrà, certo non tira una buona aria per lui, soprattutto nel Rio Grande Valley.
0: Allora, abbiamo esaurito il capitolo delle midterm, di quello che succede anche al confine appunto con il Messico. Vogliamo passare per l'appunto a questa decisione della Corte Suprema tanto attesa, tutto sommato?
1: Non c'è una decisione, ascolta. Lunedì la Corte Suprema ha aperto i lavori della nuova stagione, come succede sempre i primi di ottobre.
0: Ma la decisione non verrà a giugno?
1: Non
0: come...
1: c'è una decisione.
0: Ah, ok.
1: Non c'è ancora una decisione.
0: Ah no, certo, appunto.
1: Ha aperto i lavori della nuova stagione affrontando un caso inedito e clamoroso. Ci sono state lunedì stesso le audizioni sulla causa intentata dalla città della contea di Boulder, il cuore del Colorado. La causa chiede alle grandi compagnie petrolifere, di sborsare miliardi di dollari per pagare i danni provocati dai cambiamenti climatici e in particolare dai grandi incendi che hanno devastato foreste e praterie del Colorado, mandando in bancarotta gli allevatori, che sono il cuore dell'economia dello Stato. Ora è la prima volta che i giudici supremi si trovano a dover fare i conti con la questione dei cambiamenti climatici, perché la questione dei cambiamenti climatici è di competenza del governo federale, come recita la legge che si chiama il Clean Air Act, l'aria pulita, è una legge in vigore dal 63 E quindi diciamo che tutta la competenza è federale, non statale.
0: E infatti mi pare di capire che la linea della difesa è proprio questa.
1: Non... Esatto. Allora, la ExxonMobil e la Suncor, uh-huh, che sono le due aziende petrolifere coinvolte nella causa, uh-huh, hanno per l'appunto lunedì, i loro avvocati hanno detto che no, perché questa c'è la legge federale, no? Uh-huh. E questo non può essere sollevato a livello statale. Uh-huh. Però si sono sentiti rispondere da John Roberts, il presidente della Corte, che esistono molti casi in cui anche una questione regolata dalla legge federale può essere sollevata a livello statale. Del resto, la Corte Suprema dello Stato del Colorado ha già dato il via libera, ha accolto le richieste degli allevatori che erano scesi in campo appunto dopo i grandi incendi. Allora, le prime cause intentate dalla città e dalla contea di Boulder, la prima causa è del 2018, ma diciamo che è stata giustamente già nel 2018, perché 3 anni dopo, nel 2021, c'è stata un'altra ondata di grandi incendi, mm-hmm, che ha distrutto più di 100 abitazioni, ha ucciso due persone e ha provocato miliardi di danni. Quindi diciamo che la cosa è sentitissima in Colorado.
0: E quindi la Corte Suprema del Colorado era già intervenuta su questa questione dando ragione a loro?
1: Diciamo. Sì, la questione è: si può procedere o non si può procedere, visto che parliamo di un tema come i cambiamenti climatici e le compagnie petrolifere, la Corte Suprema dello Stato ha detto sì. Adesso la Corte Suprema degli Stati Uniti deve dire se si può procedere o no, quindi non entrerà comunque nel merito.
0: Ah, ok, chiarissimo. Okay. Certo.
1: Naturalmente è ovvio che la questione è delicata, perché è difficile sostenere, tanto più dimostrare, che i cambiamenti climatici siano colpa solo di chi produce e vende combustibili a base di carbonio, no? Lo sappiamo, i cambiamenti climatici non dipendono solo da questo.
0: Certo.
1: Però per aggirare questo ostacolo, la causa aperta dal Colorado si scaglia contro il fatto che le aziende petrolifere, quelle in questione che operano lo Stato, ma più in generale, hanno ingannato per anni il pubblico sostenendo a voce per iscritto che ciò che loro producono non era dannoso per l'ambiente. Ora, questa è una strada che è già stata usata con grande successo quando negli anni 90 c'è stata una raffica di cause legali contro le grandi industrie del tabacco.
0: Sì.
1: Anche in questo caso si è detto che il problema non era se davvero le sigarette provocano il tumore, ma quanto l'industria del tabacco ha detto il falso, detto, sostenuto e scritto il falso, dicendo che fumare non fa male alla salute.
0: Certo.
1: Quindi diciamo che è una strada che potrebbe, allora negli anni 90, alla fine degli anni 90 ci fu la sentenza delle cause contro i colossi del tabacco e la vinsero i consumatori, perché la Philip Morris e le altre sono state costrette a pagare la bellezza di 260 miliardi di dollari, oltre a dover pagare le cure di chi si è ammalato di tumore.
0: Certo. Sì, precedente illustrissimo.
1: Ecco, quindi diciamo che questa causa, che sembra un po' assurda, perché lui dice, vabbè, ma come fai a dire che la ExxonMobil ha provocato? Beh, in realtà usando questa motivazione potrebbero persino farcela. Fra l'altro potrebbero farcela anche perché quando poi sarà giugno, ci sarà da decidere questa questione, non saranno a votare pro e contro, non saranno 9 giudici supremi, ma solo 8, perché Samuel Alito si è ricusato, ha dovuto ricusarsi, perché lui possiede migliaia di azioni di compagnie petrolifere. Quindi diciamo che basterebbe, Samuel Alito è uno dei più vecchi conservatori, sì, diciamo, si sa come avrebbe votato, E quindi diciamo che questa sarà una casa veramente interessante da seguire.
0: Decisamente sì.
1: Perché poi farà precedente, no?
0: Certo, come l'ha fatta quella per
1: Per finire con la corte, il calendario di quest'anno naturalmente è lungo e prevede molte altre cause. La prima cosa da notare su tutte le altre cause che esaminerà la corte quest'anno è che l'anno scorso le cause principali esaminate dalla corte riguardavano il potere di Donald Trump, il potere dell'esecutivo. Quest'anno invece sono tornati in campo dei temi più classici. Sulla questione lo sappiamo come è andata l'anno scorso, no? Trump ha preso delle mazzate sulla questione dei dazi. E poi, solo un mese fa, sulla legittimità del voto per posta, anche se su molte altre questioni purtroppo la Corte gli ha dato ragione. Ecco, già quest'anno ci sono cause più normali, tra virgolette, già a novembre sono previste le audizioni sul controllo della vendita delle armi, ci sono alcuni stati che vogliono mettere al bando le famose mitragliette automatiche, quelle con cui tutti i ragazzi stragisti vanno nelle scuole. E quindi la Corte dovrà intervenire su questo punto, che è un punto molto delicato. Così,
0: cioè, direttamente alcuni stati, alcuni stati, non ho capito, alcuni stati vogliono intervenire, gli è stato fatto.
1: Alcuni stati già o hanno messo al bando o vogliono mettere al bando le mitragliette automatiche.
0: E quindi si arriva alla Corte Suprema, perfetto,
1: Quindi sei arrivata alla Corte Suprema. Poi ci sono altri casi, per esempio i transgender, lo sappiamo, sono sotto tiro oramai negli Stati Uniti, sui diritti o meno dei minori transgender, insomma, diciamo che sono case più, fra virgolette, normali. Ci sarà però un caso che porterà di nuovo Donald Trump sulla scena. Le prime audizioni saranno in dicembre e guarda caso Donald Trump è coinvolto perché a dicembre si parlerà della questione dell'immigrazione ed è una questione che noi in Italia conosciamo bene, ovvero la deportazione degli immigrati illegali in paesi terzi. No? Noi sappiamo
0: come no.
1: Dell'Albania, dei paesi terzi. Ora, Trump, sappiamo, lui si è schierato e sta operando una sorta di deportazione di massa. Ora, in molti casi, chi viene preso dagli agenti dell'ICE e messo in lista per deportazione non può tornare nel suo paese d'origine, perché il suo paese d'origine è invaso dai gang criminali, cioè rischierebbe la vita, insomma, per vari motivi. E in questo caso viene spedito, e già la cosa è in corso, dalla Casa Bianca in Africa, in Camerun, in posti, è una cosa talmente assurda, no? Perché non sono paesi terzi abbastanza vicini a casa loro. Vediamo adesso che cosa dirà la Corte Suprema, se deportare in paesi terzi pericolosi peraltro è legale e costituzionale oppure no.
0: Verissimo. Senti, abbiamo 5 minuti, allora la scorsa settimana abbiamo visto, qualche giorno fa, no, in effetti più di una settimana fa, alla Casa Bianca l'invito alla riunione con tutti i grandi CEO delle big tech, e Donald Trump ha voluto rassicurare, ha detto che si autoregoleranno, che comunque costituirà un team per l'appunto per una specie di regolamentazione.
1: Allora non è un team, è una task force che ha il compito di operare per 120 giorni solo, quindi non è, molti avevano chiesto di istituire una apposita nuova agenzia federale che riguardasse l'intelligenza artificiale. Lui prima ha detto che era tutta una bufala, adesso siccome ha capito che qualcosa deve fare, ha inventato questa sforza, che però, come vediamo dal fatto che opera per 120 giorni, ha in realtà, diciamo, un ruolo non fondamentale.
0: Vabbè, dice che ci sarà uno zar, vuole nominare uno zar.
1: Beh, certo, lo zar è il termine che si usa, il capo della Task Force è Jay Clayton. Jay Clayton è il direttore di tutte le agenzie di intelligence degli Stati Uniti. Allora, la prima vittoria di Trump è che adesso non si dice più intelligenza artificiale, ma come aveva chiesto lui nel suo discorso all'ONU, si deve chiamare super intelligence. Sì. E quindi lei si chiama la Super Intelligence Task Force. Che cosa farà è poco chiaro, perché in generale la Casa Bianca ha sempre detto che spettava alle aziende autoregolamentarsi, no? E che il governo non c'entrava niente. Ora, questo punto rimane, che sono soprattutto, martedì c'è stato questo incontro, no? Con tutti i CEO delle Big Tech, che in generale sono le aziende che devono, i primi che devono agire per limitare i rischi, ma comunque il governo girerà, la task force girerà insieme all'industria e cercherà di introdurre delle regolamentazioni. Tutto è molto vago, perché Trump non la voleva neanche, quindi figurarsi, no?
0: Insomma,
1: non è chiaro se questa task force si occuperà dell'altro tema legato all'intelligenza artificiale, che non è quello, quando parliamo di rischio, sapete, questa storia degli agenti, no, quando si chiamano, sono un agente AI, questa storia degli agenti AI che sono sfuggiti al controllo, abbiamo parlato di molti casi, ma adesso si è scoperto che i casi sono centinaia. Fin qui sono, hanno hackerato il governo americano, hanno hackerato il governo australiano, ma e fin qui non hanno fatto dei danni, però chi lo sa. Ecco, ma l'altro punto che agita gli americani sono i data center. Ecco, non è chiaro se questa task force parlerà anche di questo, di data center, che è la cosa che ha la più forte opposizione popolare, bipartisan.
0: Sì, noi abbiamo parlato, noi parliamo a partire dalla Virginia, diciamo, il primo caso, diciamo, davvero clamoroso, assolutamente sì, va bene. Poi dopodiché ci si chiede sempre perché abbia questa passione per questa parola zar, non si sa, come l'aveva fatto pure sull'immigrazione.
1: Ma questo non deriva da Trump, credo che esistesse anche ai tempi di Biden, era un vecchio modo di chiamare i capi delle agenzie, delle task force.
0: Veramente strano.
1: No, non è una passione solo di Trump, questo lo dico.
0: Chissà perché. Va bene, abbiamo concluso con il nostro tempo, America Sociale, ringraziamo Giovanna Paietta e questa rubrica torna giovedì prossimo alle 23 su Radio Radicale.
2: Così America Sociale, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione serale della nostra emittente, prosegue come di consueto con l'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
3: L'ecoagenda di Teleambiente, l'informazione ambientale della settimana.
4: Nell'Artico è scomparsa una superficie di ghiaccio marino pari all'intera Spagna. È il dato più impressionante del nuovo rapporto Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Secondo l'analisi, dal 1979 al 2025, l'Artico ha perso 490.000 chilometri quadrati di ghiaccio per decennio, mentre dal 2012 il livello medio del mare ha cominciato a crescere di 4,2 mm all'anno. Gli effetti di queste trasformazioni sono assolutamente concreti. La riduzione del ghiaccio infatti espone la regione a venti e onde più forti, rendendo vulnerabile il 60% delle infrastrutture costiere. Temperature estreme colpiscono anche i mari europei, Mediterraneo e Mar Nero hanno registrato ondate di calore marino da record, con valori di oltre 4,6 gradi sopra la norma già nel 2024. In generale, come segnalato dal rapporto europeo, il cambiamento in atto, oltre che decisamente accelerato rispetto al passato, è ormai strutturale. e non sono solo i ghiacci a diminuire. Dal 1990 il mondo ha perso oltre 489 milioni di ettari di foreste, un'area immensa che secondo l'ONU ci mette di fronte a una finestra di opportunità sempre più ristretta in termini di riforestazione. Le foreste, con i loro 4,14 miliardi di ettari, l'80% della biodiversità terrestre ospitata e le più di 700 gigatonnellate di carbonio immagazzinate, sono essenziali per la sicurezza alimentare, per la regolazione delle precipitazioni e per la resistenza alla crisi climatica. Eppure ogni anno 127 milioni di ettari vengono colpiti da incendi, mentre insetti, malattie e interventi meteorologici estremi aggravano il degrado. Secondo le Nazioni Unite qualche progresso nella protezione e nella piantumazione c'è stato, ma le azioni effettuate non tengono il passo con gli impegni presi. Ogni italiano spreca quasi mezzo chilo di cibo a settimana. La fotografia scattata al nostro paese dal rapporto Waste Watcher International conferma che siamo ancora lontani dagli obiettivi ONU contro lo spreco alimentare, ma indica anche che la situazione è in miglioramento. Secondo l'osservatorio, nel 2026 gli italiani hanno ridotto gli sprechi dell'11% rispetto all'anno precedente, scendendo a poco più di 490 grammi di cibo gettato ogni settimana. Un miglioramento, ma non ancora sufficiente per raggiungere il target 2030 fissato dalle Nazioni Unite. Oltre a quello ambientale, il rapporto evidenzia anche il costo economico di tutto questo. Lo spreco domestico vale 6,6 miliardi di euro all'anno, con ogni cittadino che butta 25 kg di cibo, pari a 112 euro circa. Gli esperti avvertono che la transizione è iniziata, ma servono interventi strutturali e politiche mirate, perché lo spreco alimentare non è solo una questione di rifiuti, è anche un moltiplicatore di disuguaglianze. Restiamo in Italia, dove si continua a discutere della politica energetica adottata dall'attuale governo. La scorsa settimana ha avuto il via libera definitivo il disegno di legge sul nucleare, che conferisce all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni il compito di definire il quadro normativo del settore entro 12 mesi. Il mix energetico, invocato anche dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, guarda dunque al nucleare come possibile strumento di autonomia energetica per il nostro paese, ma le criticità al riguardo sono davvero tante. Ne parliamo nell'appunto tecnico e nel planner di oggi.
5: Ma ad oggi noi siamo in una condizione in cui il 22 settembre è stata approvata definitivamente in Parlamento una legge delega al governo per la definizione nei prossimi 12 mesi di quello che sarà l'assetto definitivo della nuova energia prodotta con nucleare, che viene definito sostenibile. Noi ci possiamo aspettare che dopo questi 12 mesi di messa a punto della normativa partirà la vera e propria attività di impostazione delle nuove realizzazioni, con l'individuazione dei soggetti che lavoreranno in questo settore, i siti da individuare e arrivare poi a delle vere e proprie realizzazioni. Allora, questo in teoria. Da un punto di vista pratico, noi come coordinamento Free abbiamo una posizione molto chiara sul nucleare in Italia, che deriva da una poca chiarezza, scusate la ripetizione, però realmente una poca chiarezza del perché si voglia procedere nel senso di un nuovo nucleare, nel senso che le condizioni attuali italiane dal punto di vista della produzione di energia, soprattutto della generazione da fonti rinnovabili, secondo noi sono tali che non richiederebbero anche l'utilizzo del nucleare. Allora, voi considerate che a supporto della necessità di tornare al nucleare, di fatto sono state date anche delle argomentazioni di tipo economico, quando è stato fatto il dibattimento in Camera e Senato, in cui si dice che il nucleare sarebbe, come scenario, sarebbe quello con un costo inferiore complessivamente di 17 miliardi rispetto a uno scenario senza nucleare, quindi prevalentemente basato solo sulle fonti rinnovabili. Ebbene, quello che noi diciamo è che queste valutazioni sono state fatte, ma non sono state rese note, e soprattutto non capiamo nella realtà come possano essere state fatte, visto che gli impianti su cui il governo sta puntando, che sono definiti SMR, in inglese Small Modular Reactor, vuol dire reattori nucleari di nuova generazione piccolini, molto più piccoli di quelli che oggi generalmente si stanno costruendo, in realtà non esistono in senso pratico, cioè esistono sotto forma di tanti progetti che sono in fase di evoluzione in giro per il mondo, ma nella realtà progetti operativi industriali che sono funzionanti da tempo non ce ne sono. Ad oggi c'è di fatto un unico progetto che è in costruzione in Canada, e poi ci sono un paio di impianti sperimentali tra Cina, Russia e Giappone. Quindi fondamentalmente risulta molto complicato fare delle valutazioni di costo, e non si capisce per cui come il governo possa aver fatto queste valutazioni fino a giungere a delle considerazioni molto specifiche su quelli che possono essere i risparmi. E poi contestiamo anche il fatto che si sia definito questo nucleare un nucleare sostenibile, ma senza averne dato una vera caratterizzazione e definizione che poi possa permettere di capire che cosa vuol dire sostenibile, nel senso che se io dico sostenibile ma poi non spiego tutti i criteri di dettaglio che mi permettono di fare in modo che ci sia questa sostenibilità, faccio un esempio, che le centrali debbano essere intrinsecamente sicure, quindi che non, anche in caso di incidente o di potenziale attentato non ci sono assolutamente danni, o che c'è una gestione delle scorie che non si producono più oppure vengono recuperate facilmente e così via, una serie di valutazioni. Ebbene, queste cose non sono assolutamente definite, ma direi di più, che ad oggi non esistono queste tecnologie che sono quelle che vengono chiamate avanzate, che permettono sia una gestione delle scorie che vengono recuperate, sia quella che si chiama intrinseca sicurezza dei reattori, per cui in realtà ci vengono proposti dei reattori che sono tradizionali, un pochino più sicuri di quelli che si realizzavano negli anni 70 e 80, ma comunque sempre di tipo tradizionale, con tutte le problematiche sia dal punto di vista della generazione delle scorie che dei possibili incidenti. Quindi queste sono le nostre contestazioni. E poi c'è anche un aspetto di carattere tecnico, nel senso che ormai siamo arrivati ad un livello di generazione da fonti rinnovabili che il nucleare, che è una tecnologia che non si può spegnere mai, che quindi deve funzionare di giorno e di notte, in realtà riteniamo che non sia ideale per il profilo energetico di italiano, visto che abbiamo già tante rinnovabili. Invece nei paesi per esempio come la Cina, che stanno puntando in parte al nucleare, anche se stanno costruendo molte più rinnovabili di quanto un nucleare stiano costruendo, la motivazione è una motivazione più logica, e cioè quella di accelerare l'uscita dalle emissioni di carbonio della Cina, perché loro hanno tantissima produzione ancora con il carbone, che è un forte emettitore di CO2 e anche una tecnologia molto inquinante a livello atmosferico. Quindi lì si stanno portando avanti delle politiche che hanno una certa logica. Qui in Italia noi non ne capiamo la logica, di conseguenza per dare una valutazione positiva ci sarebbe questa necessità di capire le motivazioni del perché una scelta del genere, che ad oggi non sono assolutamente chiare, forzate dal nostro punto di vista, e quindi non riteniamo che questa scelta abbia seguito un percorso di trasparenza come ci saremmo aspettati.
6: Il 23 settembre 2026 è una data storica per l'Italia, perché il Parlamento ha legiferato una legge delega per appunto il governo sulla questione del nucleare. Perciò la palla viene spostata dal Parlamento italiano al governo, che vuole entro 12 mesi, così c'è scritto, ma insomma entro pochi mesi decidere e approvare i decreti attuativi sul nuovo nucleare in Italia. Si è votato su dei documenti che sono risultati, come abbiamo sentito, falsi, nel senso che comunque questi small reactor tanto appunto osannati dal ministro dell'ambiente Pichetto Fratin effettivamente non ce ne sono in tutto il mondo, non sono né attivi, c'è tanta sperimentazione che logicamente di ricerca e deve andare avanti, però a reattori attivi oggi non ce ne sono, perciò La delega sarà su qualcosa che oggi non esiste e una tecnologia che sicuramente risulterà vecchia, perché parliamo di fissione nucleare e non di fusione nucleare. Questi small reactor ne abbiamo parlato tanto e sono sicuramente una tecnologia, un'idea in cui il nucleare risulta più sicuro. Però visto i numeri comunque sia non tornano, perché già si parla 2033-2034 per l'entrata in funzione, ma di solito quando si parla di nucleare per le sicurezze logicamente delle popolazioni, specialmente quelle europee molto attenti su questo, slittano di solito con un aumento di costi e di tempo di circa il 40%, perciò non parliamo più di 8 anni previsti, ma parliamo di appunto 10-12 anni per avere questi small reactor. E oltre tutto, la quantità poi di installazione di questi centrali, mini centrali, logicamente andrebbe a coprire una parte molto piccola, cioè parliamo dal 10 al 20% del fabbisogno energetico italiano. Di conseguenza non capiamo il perché di questa fretta di far tornare il nucleare, e vengono utilizzate anche parole per noi appunto non giuste, perché sul sito proprio dell'ambiente, del Ministero dell'Ambiente, c'è tutto quanto una presentazione sul nucleare sostenibile, che non si sa, non vuol dire nulla, perché abbiamo ancora dei problemi, cioè le centrali che avevamo nell'80 ancora stanno lì, devono essere ancora smantellate i noccioli all'interno nucleari, sono in sicurezza ma i costi sono enormi, e la Sogin, la società appunto che si occupa di questo, è ancora indietro sullo smantellamento logicamente di queste vecchie centrali, perché non sappiamo neanche dove mettere il materiale nucleare che abbiamo creato all'epoca, e dove invece è tornato o paghiamo l'affitto dei depositi in altre nazioni del materiale dell'uranio italiano. Perciò noi non abbiamo ancora il posto dove poter costruire il deposito nazionale per il nucleare, dove ci saranno sia le scorte sia appunto i rifiuti nucleari. È stato provato logicamente a chiedere ai comuni, ma nessuno vuole un centro così importante e rischioso, anche se appunto con tutte le norme di sicurezza la cosa viene limitata al massimo dentro al proprio giardino, e di conseguenza oggi il ministero o comunque sia nessun politico si azzarda di decidere dove poter costruire questo deposito nazionale. Perciò siamo totalmente fermi su quel lato, però la legge delega, adesso i decreti attuativi, per poter poi fare cosa? Ci chiediamo, fare e dare in mano alla gestione a dei privati, che logicamente vorranno garanzie se vogliono investire sul settore, oppure una distrazione economica importantissima per avviare una società pubblica che vada a gestire questo tipo di tecnologia, dove che la fusione nucleare, se parliamo di ricerca, investirei sulla fusione nucleare, che è sicuramente il futuro, oppure ancora meglio, visti i prezzi della benzina che, come avete sentito dai vari ministri, compreso Salvini, non caleranno a breve, investirei su dell'energia che abbiamo subito disponibile, cioè sicuramente l'eolico offshore o il fotovoltaico sono determinanti, possiamo investire subito quei soldi e il giorno stesso, il collaudo, avere quell'energia disponibile. E sono investimenti poi che vengono anche da fuori, perciò lo Stato italiano deve solo autorizzare quelle fonti. È vero, non sono fonti dove logicamente ci possono guadagnare molto, o comunque ci guadagna un settore che oggi non sta dentro al settore delle fossili, che fa da padrona, però risolveremo un problema senza danneggiare l'ambiente, e sicuramente energia subito e energia pulita.
3: L'ecoagenda di Teleambiente. L'informazione ambientale della settimana.
2: Questa è Radio Radicale, quella che abbiamo appena ascoltato era l'ecoagenda di Teleambiente. Ora è il momento di Oggi Futuro, rubrica settimanale a cura di Ecosistema Futuro.
7: Ben ritrovati, un nuovo appuntamento con Oggi Futuro, la rubrica a cura di Ecosistema Futuro in collaborazione con Radio Radicale, dedicata alla lettura dell'attualità che ci proietta verso il domani, ci aiuta a capire i futuri che vorremmo, auspicabili. Certo, non li possiamo prevedere, ma in qualche modo conoscerli, studiarli ci può aiutare a mettere in campo scelte che in qualche modo potranno poi anche determinare questi futuri. E allora in studio io sono Elisabetta Viettone, con me come sempre c'è Luca De Biase, tra i fondatori di Ecosistema Futuro. Ciao Luca.
8: Ciao a tutti.
7: E oggi è con noi l'autore Bruno Giussani, saggista, e che ci presenta un'analisi fondamentale proprio per discutere del nostro domani. Il suo nuovo libro parte da una tesi molto forte, cioè l'esigenza di avere meno America e meno digitale USA. Viviamo una profonda dipendenza come Europa dalle piattaforme e dalle infrastrutture tecnologiche statunitensi, e proprio questo monopolio influenza i nostri processi democratici, la cultura, la sovranità delle nostre istituzioni, insomma, mica poco. E allora intanto do il benvenuto, grazie Bruno Giussani per essere con noi.
9: Grazie per l'invito.
8: Ecco Bruno, il contesto è straordinariamente adatto al tuo ragionamento. Dagli Stati Uniti arriva un sistema di potere immenso, con questa saldatura che abbiamo visto anche fisicamente definita da quell'incontro tra Trump e tutti i big tech. In quell'occasione si discuteva di come tenere sotto controllo le tecnologie, ma in realtà si affermava anche con il corpo di queste persone che lì c'è il potere, lì c'è chi può ciò che vuole. E l'Europa?
9: Beh no, hai assolutamente ragione. Abbiamo sempre visto le tecnologie come dei prodotti e adesso ci rendiamo conto che sono fondamentalmente un sistema di potere molto articolato e soprattutto molto presente nelle nostre vite. Non c'è praticamente più un processo importante o un'attività importante nelle nostre vite, tanto private che professionali, che non sia una piattaforma digitale o che non sia gestito da un sistema digitale. E quindi ci rendiamo conto che ogni volta che noi siamo immersi in un contesto di questo tipo, siamo in presenza di una serie di relazioni di potere. Mettiamo magari un paio di cifre sul tavolo. Dipende da cosa misuriamo e come lo misuriamo esattamente, ma grosso modo, come ordine di grandezza, l'80% di tutte le tecnologie digitali che noi utilizziamo in Italia e in Europa sono di origine americana e sono controllate da aziende tecnologiche americane. Queste aziende sono spesso dirette da persone che non hanno molto riguardo per questioni legate alla democrazia, al bene pubblico, ai diritti umani. Come dice un libro uscito in Italia relativamente recentemente, tradotto all'inglese, è gente che se ne frega fondamentalmente, careless people, no? Se ne fregano degli effetti collaterali, secondari, delle loro tecnologie. E questo sistema negli anni, ma soprattutto in modo accelerato negli ultimissimi anni, è cresciuto attorno a noi come un ambiente nel quale noi viviamo. Nel libro le chiamo le piattaforme mondo, nel senso che ci stiamo veramente dentro, ci stiamo dentro come i pesci stanno nell'acqua, e questo dà a chi controlla queste tecnologie un immenso potere, una grande leva per influenzare tante cose, influenzare evidentemente il tipo di informazione che noi riceviamo, ed è attraverso l'informazione che noi capiamo il mondo, potenzialmente influenzare il tipo di decisioni che noi prendiamo collettivamente o individualmente agendo nel mondo, ma anche influenzare la forma del nostro futuro, perché queste tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale, ma non soltanto, avranno un ruolo determinante nel definire la forma del futuro. E quindi questa forma è sempre più decisa da chi controlla queste tecnologie e sempre meno da noi. È un po' un paradosso, no, che queste tecnologie siano sempre più determinanti nella nostra vita, eppure le controlliamo sempre meno.
8: E infatti, tra l'altro, insomma, questi sono i tuoi due libri. Uno dice cerchiamo di avere meno America nella nostra vita. L'altro dice perché siamo manipolati, siamo meno liberi, abbiamo meno modo di definire il nostro destino.
9: Sì, è molto difficile, è veramente un tema estremamente ostico, perché da un lato le tecnologie digitali di cui parlo nei due libri sono evidentemente, le chiamo tecnologie algoritmiche, perché evidentemente non c'è soltanto l'intelligenza artificiale, non ci sono soltanto i social, sono un sacco di altri aspetti piccoli e grandi, e poi sono le tecnologie che stanno per arrivare, le neurotecnologie per esempio, eccetera. Sono tecnologie che da un lato abbiamo adottato con entusiasmo, abbiamo adottato molto velocemente e abbiamo integrato nelle nostre vite perché sono effettivamente utili, producono benefici tangibili. Dall'altro però siamo entrati in una situazione di dipendenza, e le dipendenze sono relazioni di potere. Quindi siamo un po' presi fra due forze diverse. Da un lato ovviamente vogliamo rimanere liberi di scegliere quel che facciamo, come lo facciamo, come strutturiamo le nostre decisioni per rapporto al presente e al futuro. Dall'altro non vogliamo tagliarci fuori dall'uso di tecnologie che ci permettono di rimanere, tanto per dirne una, concorrenziali, ci permettono di rimanere in contatto con altri, ci permettono fondamentalmente di funzionare. Come agire su questo grandissimo paradosso, su questa tensione immensa fra il bisogno di queste tecnologie e il bisogno di liberarsi dalla dipendenza da queste tecnologie? E quindi e si tratta non di diventare dipendenti da qualcun altro, non si tratta di usare le tecnologie cinesi, tanto per dirne una. Si tratta di ritrovare, di mettere in campo veramente delle strategie a livello europeo, nazionale, regionale, aziendale, individuale, mettere in campo delle strategie che ci permettono di ritrovare una capacità di scelta, un livello di autonomia. E quindi a livello collettivo si tratta, per esempio, di rilanciare l'industria tecnologica europea, si tratta di far crescere delle alternative europee che esistono. Spesso mi si dice, ma è troppo tardi, le tecnologie americane sono troppo avanzate, l'Europa non ha alternative. Ci sono delle cose per le quali per il momento non abbiamo alternative, in particolare a livello dell'infrastruttura, ed è per quello che adesso c'è tutta una spinta ancora un po' confusa, però c'è una spinta per esempio, investire in capacità di calcolo europee e cose del genere. Ma a livello perlomeno delle applicazioni e dei software, abbiamo tantissime alternative europee, esistono ancora, ma sono spesso piccole, sono nazionali e quindi non le prendiamo in considerazione. Però possiamo decidere di farle crescere, quindi di privilegiarle a parità di servizio nelle nostre scelte. Quindi c'è veramente una necessità di un'analisi dettagliata e specifica dei nostri usi tecnologici e una ricerca di quali tipi di alternative, particolarmente europee, dico europee perché c'è un allineamento fra i paesi, perché c'è un contesto legale comune, perché non è dipendente dal contesto legale americano, che è uno dei problemi. La legge americana si interpreta come extraterritoriale, eccetera. Quindi alternative che possono essere in qualche modo più affidabili e meno sottoposte a fondamentalmente dei rischi di scelta politica e economica lontani e totalmente non allineati con chi noi siamo e con i nostri valori.
7: Ma io direi anche proprio di scelta, come dire, operativa, nel senso che nel momento in cui cancelliamo tutte le possibilità di fare certe operazioni, certe azioni, certe cose analogicamente, diciamo, come si faceva un tempo, e man mano sostituiamo tutto, no, con il nuovo, e questo poi ci toglie anche la scelta di decidere che un calcolo si può fare in un modo piuttosto che in un altro.
9: No, ma la questione, ad esempio, del rimanere in parte analogici per avere un'alternativa è veramente importante. Pensiamo soltanto al sistema di pagamento, per esempio. Stiamo spostando tutti i nostri sistemi di pagamento su piattaforme elettroniche. Paghiamo sempre più col telefonino oppure con la carta di credito integrata nel telefonino, eccetera. E questo è veramente, dal punto di vista della fragilità del sistema, un problema. È molto pratico, però rende le cose più vulnerabili. E la tensione sta proprio lì. Non è che abbiamo scelto strategicamente, attraverso una consultazione popolare, una decisione democratica, di metterci in questa situazione di dipendenza dalle tecnologie. Ci siamo scivolati dentro negli anni, attirati da fondamentalmente benefici come la comodità, la praticità e dei criteri economici e commerciali. E bisogna fare molta attenzione perché questo scivolamento crea delle vulnerabilità nuove, quindi lei ha totalmente ragione. Una delle risposte è mantenere, ritrovare e mantenere delle alternative nella vita reale, quindi analogica.
8: Sì, perché c'è un motivo per essere europei da questo punto di vista. Noi abbiamo una cultura dell'inclusione, abbiamo una cultura del welfare, abbiamo una cultura dei diritti umani che è diversa da quella di altri, e nelle tecnologie si incarnano i valori di
9: completamente,
8: chi produce.
9: Completamente, questa è una cosa che bisogna veramente avere sempre presente. Le tecnologie digitali, il codice informatico, il software, è una serie di regole e una serie di valori codificati all'interno della tecnologia. E quindi la tecnologia porta i valori e il contesto socioculturale, politico ed economico nel quale è stata creata. Le tecnologie che noi usiamo per la nostra vita portano i valori americani, incarnano e codificano le preferenze non soltanto di chi specificatamente l'ha sviluppata, ma del contesto americano, compreso il contesto legale, fra l'altro, che non è il nostro. Questo è uno dei problemi della deriva molto forte del nostro dibattito politico. Ci sono, per esempio, tutta una serie di tematiche che sono filtrate dentro il nostro sistema, il nostro dibattito politico, che non sono per nulla nostre, che non appartengono per nulla alla cultura italiana.

0: perché queste tecnologie determinano molte cose che non sono tecnologiche. La politica, il convivere comune, la cultura, l'educazione, l'immaginazione del futuro, tutta una serie di cose, così.
1: No, peraltro, in un momento in cui il multilateralismo, insomma, le agenzie internazionali soffrono un po' e invece ci vorrebbe proprio una spinta di governance globale, lei la creazione di una governance in questo senso, la vede come così, un sogno al di là da venire o alla fine arrivando a una tale crisi ci sbatteremo contro e sarà obbligatoria?
0: Ma la domanda è proprio quella, dobbiamo aspettare una grande crisi per reagire oppure riusciremo a farlo diversamente? Per il momento non ci sono grandi segni di un potenziale accordo internazionale o di una coordinazione internazionale, anche perché la logica che domina è una logica del vincitore che prende tutto, winner takes all, cioè dell'idea che non si può rallentare lo sviluppo tecnologico, perché se non lo facciamo noi, che siamo i buoni, lo fanno gli altri, i rossi, che sono i cattivi. Sto caricaturando la posizione americana. E quindi tutta questa discussione sulla regolamentazione, sull'autoregolamentazione delle aziende, che mi sembra una cosa ormai provata, non esisterà mai, l'autoregolamentazione, per il momento rende molto complicato. Tutto il contesto rende molto complicato un accordo di governance. Per cui presumo che dovremo aspettare un incidente, ma non un incidente del tipo di quelli che abbiamo visto nelle ultime settimane, cioè un agente di IA che va a creare un sito e fa cose del genere, per spettacolare che sia tecnologicamente, eccetera. Ma un incidente a livello un Hiroshima dell'IA, per intenderci, un agente di intelligenza artificiale che come effetto secondario del compito che gli è stato affidato, cancella tutti i dati sanitari di un paese o spegne la rete elettrica di una città o fa cose del genere. E poi magari apriamo gli occhi sui rischi veri di questa tecnologia. Spero che ci arriveremo prima di un incidente così ad avere un approccio di governance, ma non sono molto fiducioso in questo momento.
1: Beh, grazie, grazie per l'onestà e la sincerità e noi abbiamo le spalle larghe e ci salutiamo su questa prospettiva. Grazie davvero, abbiamo anche sforato, quindi la saluto tanto. Grazie Giustani per essere stato con noi e grazie a Luca De Biase. E l'appuntamento con Oggi Futuro è giovedì prossimo. Restituiamo la linea ai programmi di Radio Radicale.
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo appena ascoltato Oggi Futuro, chiudiamo la programmazione di questa giornata di Radio Radicale con, come di consueto, con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è venerdì 9 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Due i temi che cercheremo di approfondire quest'oggi. Torneremo sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Lo faremo con un editoriale del Guardian uscito ieri. Sulla scheda c'è il costo della vita. Ma questo voto riguarda anche la democrazia, sottolinea il quotidiano britannico. L'impopolarità di Trump e le difficoltà economiche degli elettori hanno dato una spinta ai democratici, ma a meno di un mese dal voto non c'è spazio per la compiacenza. Leggeremo anche un commento pubblicato oggi da Le Monde, firmato Alain Frachon, il big business in soccorso del clan MAGA. La tech e la finanza stanno spendendo una fortuna per sostenere i candidati trumpisti alle elezioni di midterm e Frachon spiega perché gratitudine nei confronti di Trump. Poi torneremo ad occuparci delle elezioni in Brasile dopo il netto successo al primo turno di Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente in carcere di fronte al presidente uscente Lula. I due si affronteranno al ballottaggio. L'Economist ha un editoriale dal titolo Il Brasile ora è un paese di estrema destra, il clan Bolsonaro promette di allinearsi a Donald Trump e di attaccare le istituzioni democratiche. Partiamo però dalle elezioni di midterm e dall'editoriale pubblicato ieri.

0: dal Guardian, sulla scheda c'è il costo della vita, ma questo voto riguarda anche la democrazia, scrive il quotidiano britannico. Per una volta i democratici e Donald Trump potrebbero essere d'accordo. Fate finta che sia io sulla scheda elettorale, ha detto il presidente Trump ai suoi sostenitori nel momento in cui la sua popolarità ha raggiunto i minimi storici o la sua impopolarità i massimi storici. Le elezioni di midterm in gran parte sono un referendum sull'inquilino della Casa Bianca e la guerra di Trump contro l'Iran e il suo impatto sul costo della vita hanno dato una spinta ai democratici. A meno di un mese dall'appuntamento, i democratici hanno motivi per essere ottimisti. Il partito aveva una montagna da scalare dopo le devastanti sconfitte del 2024 e l'operazione per ridisegnare i collegi elettorali effettuata dai repubblicani, ma ora i sondaggi danno ai democratici un vantaggio di circa 9 punti sul cosiddetto generic ballot, che misura la preferenza per i partiti invece che per i candidati specifici. L'attenzione si è spostata dalla prospettiva di conquistare la Camera, dove per i democratici è prevista una maggioranza netta, a quella che fino a poco tempo fa sembrava qualcosa di impossibile, cioè prendere anche il Senato. Questo richiederebbe ai democratici di conquistare 4 seggi ai repubblicani sui 35 in palio, cosa notevole. I democratici stanno andando forte in stati rossi, cioè repubblicani, dal Texas all'Alaska. In Kansas, dove Trump aveva vinto con 16 punti di scarto alle presidenziali, stato che non elegge un senatore democratico dal 1932, la gara è testa a testa. Anche a prescindere dalla questione aperta dell'affidabilità dei sondaggi, ci sono ragioni per essere comunque prudenti. La prima e più evidente, secondo il Guardian, è che i democratici restano impopolari. Gli elettori stanno voltando le spalle ai repubblicani, non sono attratti dai loro rivali. Gli osservatori parlano di una controcorrente rossa, non di un'ondata blu, una controcorrente per i repubblicani, non di un'ondata a favore dei democratici. In secondo luogo, prosegue il Guardian, il quadro è estremamente frammentario. I vistosi progressi dei democratici nelle gare chiave dove pochi voti li danno favoriti, sono legati a candidato di spicco e ad avversari particolarmente impopolari. Un esempio è il Texas, dove il pastore cristiano e populista James Talarico è in vantaggio su Ken Paxton, che è visto sfavorevolmente da un terzo dei sostenitori repubblicani. Eppure i democratici faticano in alcuni luoghi dove inizialmente avevano buone ragioni per essere ottimisti, come il Maine. C'è un altro terzo fattore da tenere in conto: l'enorme vantaggio di spesa dei repubblicani con 700 milioni di dollari di pubblicità prenotata all'inizio di settembre. Trump, che nelle elezioni presidenziali se l'è cavata meglio del suo partito, è tornato a fare campagna elettorale, vuole assicurarsi che la sua base vada a votare, ma i candidati repubblicani, inclusi quelli che hanno beneficiato del suo appoggio, si distanziano sempre di più dal presidente, perché alla fine è Trump da alienare gli altri voti, quelli decisivi. Trump è visibilmente più entusiasta dei suoi progetti di costruzione di monumenti che di come i suoi elettori possano pagare i conti alla fine del mese. La sua guerra contro l'Iran appare non solo un'avventata e inefficace, ma sta facendo salire i prezzi, in particolare quelli dei carburanti. In modo sorprendente, gli elettori oggi sono più propensi a definire come elite i repubblicani che i democratici. E gli elettori latini che erano andati verso Trump stanno cambiando idea a causa degli eccessi dell'ICE, l'organismo federale sull'immigrazione, che è stato al centro e continua a essere al centro di diverse polemiche per gli abusi commessi nei confronti non solo dei migranti ma anche di americani. Per il Guardian è abbastanza sconcertante il fatto che Trump abbia utilizzato pubblicità finanziate dai contribuenti per lodare il proprio operato. Va da sé che non ci si può attendere che Trump rispetti i risultati delle elezioni di midterm e quasi certamente Trump cercherà di limitare il voto per posta utilizzato da un terzo del corpo elettorale. Perché? Perché rischia di indebolire ulteriormente i candidati repubblicani. Trump rifiuta non solo il processo elettorale normale, ma anche le norme, i vincoli che i suoi predecessori riconosceva. Si affida sempre di più ai decreti esecutivi, gli ordini esecutivi, vuole evitare controlli su questioni che vanno dalla guerra ai vaccini. Qual è l'elemento conclusivo su cui insiste il Guardian? Se i democratici riusciranno a conquistare sia la Camera sia il Senato, riprenderebbero non solo il controllo legislativo, ma anche il potere di indagine sul presidente. In queste elezioni la maggior parte dei voti sarà guidata dallo stress economico, non dal pericolo per la democrazia, ma l'esito di queste elezioni sarà decisivo per la difesa della democrazia americana o per la sua continua erosione. Così tra l'altro il Guardian in questo editoriale pubblicato ieri. Su Le Monde di oggi invece trovate un commento di Alain Frachon dal titolo Il Big Business in soccorso del clan MAGA. I più ricchi e i più potenti si stanno mobilitando al servizio di Donald Trump. A poche settimane dalle elezioni di midterm, i grandi di Wall Street e della Silicon Valley stanno spendendo una fortuna a sostegno del campo repubblicano. È una questione di gratitudine. Ringraziano il presidente e allo stesso tempo confermano la natura economica del trumpismo, cioè un capitalismo di connivenza. I rubinetti sono completamente aperti. La Corte Suprema ha fatto saltare ogni limite al finanziamento privato delle campagne elettorali. Generalmente democratici e repubblicani sono alla pari in termini di finanziamenti, oggi il big business va massicciamente in soccorso dei candidati trumpisti. È un vero e proprio blitz, secondo Alain Frachon. $1 miliardo di donazioni per il finanziamento della campagna pubblicitaria dei candidati repubblicani e, secondo il Financial Times, sui 20 più grandi contributori privati della tech di Wall Street, 16 sono passati dal campo democratico a quello repubblicano. Trump va fortissimo tra i giganti dell'intelligenza artificiale e tra i grandi della finanza. E perché? Lo spiega più avanti Alain Frachon. Prima ricorda che nelle midterm viene rinnovata l'insieme della Camera dei Rappresentanti, un terzo dei seggi del Senato, Il partito del presidente potrebbe perdere la piccola maggioranza di cui dispone in entrambi i rami del congresso. Perché allora questa mobilitazione al servizio del partito, del candidato considerato quello del popolo o populista? Perché l'uomo che è stato eletto dai perdenti della globalizzazione, il vendicatore del popolo che vuole distruggere il libero scambio, il Robin Hood di Mar-a-Lago, ha un credito nei confronti delle élite. Trump ha dato a loro tutto, deregolamentazione ambientale, porte aperte alle criptomonete, che hanno fatto la sua ricchezza più recente, tasse più basse, ingresso facilitato nell'ufficio ovale, protezione dei monopoli, appalti pubblici preferenziali per amici e famiglia, limiti al potere dei sindacati. Gli interessi pubblici e privati si sono così mescolati come mai dall'inizio del XX secolo. Con un paradosso, secondo Alain Frachon, la borsa non è mai stata così ricca, ma le disuguaglianze si allargano sempre di più. Ci sono in America due economie, quella dei ricchi e quella delle classi medie, che vedono, queste ultime, il prezzo dei carburanti ai massimi a causa della guerra in Iran, l'inflazione che cresce, un aumento dei tassi di interesse che ha conseguenze sui mutui, tagli al bilancio sociale finanziati dai tagli alle tasse per i più ricchi. La Middle America è vittima del trumpismo. Ricchezza smisurata a Wall Street, nella Silicon Valley, stagnazione dei salari medi. Secondo Alain Mink, quello che si chiama trumpismo è in realtà la forma completa di una deriva. Trump non lotta contro i monopoli, li organizza, non protegge la concorrenza, distribuisce favori, non garantisce lo stato di diritto, lo calpesta. Ed è su questo stato di cose che le elezioni di midterm esprimeranno il loro verdetto, così Alain Frachon su Le Monde di oggi. Per chiudere il Brasile, il primo turno delle presidenziali, Brasile che, secondo l'Economist, titolo di un editoriale, ora è un paese di estrema destra, per la maggior parte dell'ultimo quarto di secolo il Brasile è stato dominato dal Partito dei Lavoratori, un'alleanza di sinistra, di sindacalisti, cattolici progressisti, accademici. Ha costruito un ampio stato sociale e ha definito la versione latinoamericana della socialdemocrazia. Ma quell'era è finita. Il 4 ottobre il Partito dei Lavoratori e il suo anziano leader, Lula, sono stati travolti al primo turno delle presidenziali da Flavio Bolsonaro. I mercati delle scommesse danno a Bolsonaro Junior forti probabilità di vincere il ballottaggio del 25 ottobre. È un risultato sbalorditivo per l'erede di una dinastia di destra, il cui patriarca Jair, ex presidente, ha gli arresti domiciliari per un tentativo di golpe. Il clan Bolsonaro è in estasi, intende allearsi agli Stati Uniti, che sfrutteranno questa opportunità di alla fine utilizzare gli enormi giacimenti del Brasile di minerali critici e altri prodotti essenziali. I Bolsonaro cercheranno anche vendetta, secondo l'Economist. Le conclusioni dell'editoriale sono queste: qualunque sia la fine della battaglia giudiziaria che si aprirà in caso di vittoria di Bolsonaro Junior, l'esito per il Brasile probabilmente sarà un cinismo pubblico sempre più profondo. I brasiliani hanno ottime ragioni per respingere Lula e il suo partito dei lavoratori per il bilancio molto magro, la corruzione, la mancanza di ricambio di leadership, ma hanno anche tutte le ragioni di temere dove li porterà ora quel rifiuto, cioè la presidenza di Flavio Bolsonaro. Ci fermiamo per oggi, una buona notte a chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta una buona giornata con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: E con la rassegna di David Carretta termina la programmazione diurna, la programmazione di oggi, di questo giovedì di Radio Radicale. Apriamo la programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che dedicheremo integralmente o quasi ai 3 anni, dal 7 ottobre all'anniversario della giornata di ieri del 7 ottobre. Lo faremo con 4 appuntamenti, il primo dei quali proprio della giornata di ieri, di mercoledì 7 ottobre, a Roma, un dibattito dal titolo 7 ottobre, parole per riflettere, organizzato dalle biblioteche di Roma, con gli interventi di Paolo Ruffini, responsabile della Casa della Memoria e della Storia, Luca Agnasi, presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Giovanna Reanda, la direttrice di Radio Radicale, poi Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, David McNaghi, presidente del Comitato Accademico Europeo contro l'Antisemitismo, Renana Kejdar, professoressa associata di diritto e informatica umanistica, Law and Digital Humanities, Alessandra Tarquini, docente di storia contemporanea presso l'Università La Sapienza di Roma, Sharon Nizza, giornalista freelance e producer, Paola Cavallari, presidente emerita dell'Osservatorio Interreligioso sulle Violenze contro le Donne, Stefania Manca, dirigente presso l'Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova, Bianca Cimiotta Lami, presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, e Ruben Della Rocca, assessore alla memoria dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. A seguire, tra 2 ore e mezza circa, la presentazione di Fauda, 7 ottobre per non dimenticare, che si è tenuta alla Camera dei Deputati martedì scorso, il 6 ottobre, con il messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Poi alle 3.30 circa la presentazione del libro I nuovi antisemiti di Nora Bussigny, tenutasi a Roma martedì scorso, anche questa organizzata dall'Associazione 7 ottobre, con gli interventi di Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera, Nora Bussigny, giornalista di investigazione, scrittrice e direttrice di collana franco-marchina e autrice del volume, Marco Minniti, presidente della Fondazione Medor, e Pierluigi Battista, giornalista, scrittore, editorialista dell'Huffington Post. Alle 4.50 poi la conferenza stampa dal titolo Antisemitismo dal disegno di legge ai comuni, tenutasi anche questa martedì scorso a Roma, con Giulia Candelori, segretaria regionale del Partito Liberal Democratico, Stefano Molini, vice segretario provinciale del Partito Liberal Democratico di Roma, Fabiana Disegni, consigliera del municipio Roma 11 e presidente della Commissione Politiche Sociali, David McNaghi, psicoanalista e direttore del Master in Didattica della Shoah dell'Università Roma 3, Anna Paola Concia, già deputata, Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Luigi Marattin, deputato, segretario nazionale del Partito Liberal Democratico. Alle 5.55 poi andremo a concludere la programmazione notturna con una war room, piazze di Spagna e di Francia, le rivolte popolari portano Madrid al voto e accentuano la crisi politica a Parigi. Enrico Cisnetto ne discute con Andrea Bonanni, editorialista della Repubblica, Adriana Cerretelli, giornalista editorialista da Bruxelles del Sole 24 Ore, e Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Alle 6.45 domani mattina, Critiche e militanti di Matteo Marchesini, subito dopo A che punto la notte di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Alle 6.55 poi nuovamente la rassegna della stampa internazionale del nostro David Carretta. Alle 7.10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale di Francesco De Leo, e poi alle 7.30 Stampa e Regime con Alessandro Barbano. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo, come detto, con il dibattito che si è tenuto ieri, mercoledì 7 ottobre a Roma, 7 ottobre, parole per riflettere, organizzato da Biblioteche di Roma, con gli interventi di Paolo Ruffini, responsabile della Casa della Memoria e della Storia, Luca Agnasi, presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la nostra direttrice Giovanna Reanda, Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, David McNaghi, presidente del Comitato Accademico Europeo contro l'Antisemitismo, Renana Kejdar, professoressa associata di diritto e informatica umanistica, Alessandra Tarquini, docente di storia contemporanea presso l'Università La Sapienza di Roma, Sharon Nizza, giornalista, producer, Paola Cavallari, presidente emerita dell'Osservatorio Interreligioso sulle violenze contro le donne, Stefania Manca, dirigente presso l'Istituto per le tecnologie didattiche del CNR di Genova, Bianca Cimiotta Lami, presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, e Ruben Della Rocca, assessore alla memoria dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Buon ascolto.
1: Ben arrivati, ben arrivate. Allora, io mi chiamo Paolo Ruffini, sono responsabile di questo luogo che si chiama... Non si sente? Ok. Allora, dicevo, mi chiamo Paolo Ruffini, sono responsabile di questo luogo che immagino conosciate, che si chiama Casa della Memoria e della Storia, e che prima era un liceo, e qualcuno ha pure studiato qui. È una struttura dell'amministrazione comunale ed è una delle biblioteche del sistema bibliotecario. La particolarità di questo luogo, lo dico sempre ma vale la pena ripeterlo, è che qui ci sono centri di documentazione e dunque documenti, riviste, giornali, archivi che sul Novecento, a dire il vero prima del Novecento e arriva ai giorni nostri, comunque ci raccontano, cercano di riraccontare quella che è stata e in qualche modo è ancora la storia che ci riguarda. Lo è ancora in quanto un lungo Novecento. Io, è una mia, come dire, considerazione, siamo in un momento storico complicatissimo, non ve lo sto qui a raccontare a voi ovviamente, e che sembra in qualche modo ripercorrere gli orrori e le assurdità tutte novecentesche. Non sono solo novecentesche, ma il Novecento su questo ci ha messo un bel marchio di fabbrica. Sono personalmente molto felice, qui dentro ci sono le associazioni che con noi lavorano, collaborano, anzi noi con loro, la FIAP è una di queste, grazie alla FIAP che abbiamo organizzato questo appuntamento. Sì, dicevo, con Luce, ovviamente, datemi un tempo. E tra l'altro non è la prima volta ma che insomma con questa presenza importante dei Lucei qui a Casa della Memoria ci, come dire, gratifica, onora e ci fa molto piacere. Non è la prima volta che affrontiamo temi simili o similari, cerchiamo sempre di avere, come dire, angolazioni e traiettorie che siano convergenti o anche divergenti, perché il dibattito pubblico è fondamentale, soprattutto per un luogo pubblico, ma era necessario che un'occasione come questa fosse in qualche modo sancita, definita e organizzata. Per cui io sono grato a Lucei e alla FIAP di questo appuntamento, sono grato alla vostra presenza, vedo delle persone che conosco da tempo e alle quali voglio anche molto bene, quindi buon lavoro, grazie di tutto, passerò davanti, quindi vi chiedo perdono perché restituisco l'oggetto.
2: Allora, io sono Luca Agnasi, sono il presidente nazionale della FIAP e mi unisco a Paolo nel dare a tutti voi il benvenuto così numerosi in questo pomeriggio, questo anniversario di un giorno terribile, di uno dei più drammatici della storia contemporanea. E questo di 7 ottobre se ne è parlato molto in questa sala, grazie a tante iniziative anche di natura diversa, in gran parte organizzate da Bianca Cimiotta Lami, a cui va il mio ringraziamento per il coraggio e la pervicacia con cui... Perché è vero, perché ci vuole coraggio, quindi in tanti sensi. Quindi oggi torniamo a vederci insieme a Lucei, e io ringrazio di cuore la Presidente Dottoressa Livia Ottolenghi per essere qui con noi oggi e le do sicuramente il benvenuto. Quello che è successo è tutto documentato, l'abbiamo visto tutti, anche se non è stato mostrato tutto per una scelta che non condivido del tutto, ma comprendo, perché certamente sarebbero state immagini molto ancora più dure di quelle che abbiamo visto da ultimo martedì sera. E quello che abbiamo visto è stato filmato dagli stessi assassini con le loro GoPro, è stato divulgato nei loro TikTok per la gioia sadica dei loro accoliti. Non hanno cercato nemmeno di nasconderlo, come faceva Stalin quando faceva girare i motori dei camion per nascondere i rumori, le grida dei torturati, le fucilazioni della Lubyanka, come facevano nei campi di sterminio i nazisti che cercavano di nascondere le tracce di quello che avevano fatto. Loro, gli assassini del 7 ottobre, hanno fatto esattamente l'opposto, hanno esibito il loro crimine, eppure i negazionisti sono apparsi dal giorno dopo. Dicevamo, abbiamo detto tutti, che la parola di una donna è sacra, che la vittima di uno stupro va ascoltata e creduta, e abbiamo poi appreso che questo principio vale per tutte le donne del mondo, meno che per le donne ebree, che sono evidentemente strumento di propaganda a servizio del genocidio della pulizia etnica. E così, mentre ricordiamo quelle donne, quegli uomini, le giovani e i giovani del Nova, i bambini, gli anziani trucidati, stuprati, rapiti, martoriati, quelli che non ce l'hanno fatta e quelli che ce l'hanno fatta e che portano ancora la morte dentro, non possiamo non pensare e non fermarci a riflettere sull'oblio che è caduto su di loro. Il 7 ottobre è stato un cambio di paradigma, e questo che ha spinto la FIAP a prendere una posizione, a farsi coscienza critica anche nel mondo dell'associazionismo partigiano e della memoria. Siamo un'associazione partigiana erede di Giustizia e Libertà, di Carlo Nero Rosselli, di Leone Ginsburg, di Eugenio Colorni, di Enzo Sereni, di Primo Levi, anch'egli partigiano di GL. E siamo custodi della memoria della guerra di liberazione dai nazisti e dal regime fascista delle leggi razziali. Ed ecco perché siamo qui oggi, in assoluta coerenza ci siamo sempre stati, anche denunciando quando serviva. Il 7 ottobre avrebbe dovuto produrre una solidarietà incrollabile con i morti e con i tanti che li piangevano in Israele e nel mondo, ed essere solidali con loro non richiedeva non esserlo con le vittime innocenti della guerra che è seguito. Eppure in gran parte del mondo le due cose sono in contrapposizione. Si è prodotto un effetto opposto, un'ondata di antisemitismo, di odio contro gli ebrei che non si vedeva nella Seconda Guerra Mondiale. È stato distribuito oggi il foglio che meritevolmente porta nelle prime pagine solo alcuni degli atti di antisemitismo e di odio razziale degli ultimi tempi. Le vittime di quel pogrom, di quell'ondata di odio, non sono state solamente le persone, ma sono state anche le parole abusate e rovesciate. Ci sono parole usate per trasformare gli ebrei in carnefici, sionista diventato un insulto. Leggiamo di un partito politico inglese per cui sionista è equiparato a razzista, o comunque può essere anche equiparato a nazista, a secondo delle persone che lo pronunciano. La parola genocidio, la parola apartheid, la parola colonialismo. Ci sono parole che rendono presentabile la violenza come martire, come prigioniero al posto di ostaggio, come globalizzare l'intifada, come dal fiume al mare, e persino la nostra parola resistenza, stuprata come quelle persone. Ci sono parole che escludono gli ebrei dai valori comuni, antifascismo, pace, femminismo, diritti. E ci sono parole che negano l'antisemitismo stesso, antisemitismo usato come, secondo alcuni, un'arma per zittire le critiche a Israele, e dissociazione quando agli ebrei italiani si chiede di prendere le distanze da Israele come condizione per essere accettati. E oggi, proprio dalle parole che vogliamo ripartire, non abbiamo, è il tema dell'incontro di oggi, è proprio le parole, non abbiamo tesi già predisposte, preconcetti, come è costume qui alla Casa della Memoria, vogliamo studiare, approfondire, riflettere, E questo lo facciamo grazie ai relatori, agli ospiti che ci sono oggi, grazie a Giovanna Reanda che sarà la nostra moderatrice oggi, e grazie a Radio Radicale come sempre che segue le nostre iniziative e quasi tutte le iniziative che avvengono in questo paese. Grazie a tutti ancora e do la parola a Giovanna. Ah, chiedo scusa. Do la parola a Livia Ottolenghi, scusami Livia.
3: Grazie, non c'è problema. Sono qui e ringrazio di questa iniziativa che è nata con Ruben Della Rocca un po' di tempo fa insieme agli amici della Fiat, e quindi siamo qui veramente nella realizzazione di un primo passo. Noi ieri abbiamo avuto un momento corale di silenzio nelle 21 comunità ebraiche italiane, dove le sinagoghe si sono illuminate e dove le comunità hanno rispettato un minuto di silenzio. Guardate, un minuto di silenzio è lunghissimo. Noi pensavamo, quanto dura questo minuto di silenzio? Invece è lunghissimo e lascia il tempo anche di riflettere e di concentrarsi sul momento. Quindi io sono, credo che anche sia stato forse il momento più significativo della serata, perché ha dato proprio il significato di inizio di un raccoglimento corale su questo momento. E oggi, leggendo il programma, vedo che c'è un altro tipo di raccoglimento, cioè è un momento di riflessione di quello che effettivamente ha potuto significare il 7 ottobre in diversi risvolti, e credo che sia molto importante iniziare a ragionare senza aver paura di dire le cose, senza aver paura di essere limitati o autolimitati nell'espressione della propria identità, del proprio sentimento, del proprio momento di sofferenza che quella data ha rappresentato per tutti coloro che amano Israele, tutti, non gli ebrei. Non voglio fare una cosa personale, perché qui siamo tutti animati da uno spirito reale di approfondimento. Io personalmente ho ricominciato a respirare dopo che l'ultimo degli ostaggi è tornato a casa, anche se purtroppo non vivo, e credo che questo sentimento, credo di essere accomunata da questo sentimento, da questa sensazione, con molte altre persone. Abbiamo sentito anche di aspetti che io ho voluto anche denunciare ieri nel mio breve discorso, sul discorso del riconoscimento delle violenze contro le donne efferate, fatte e utilizzate come strumento di guerra. Vorrei ricordare però un'altra parte delle donne che non vengono, della parte donne abusate che non vengono riconosciute, che sono le donne iraniane, perché pure loro non sono riconosciute. Quindi bisogna sempre farsi tramite di un riconoscimento dell'altro. Questo è il senso, credo, di questa serata, questo è il senso, credo, di un momento di cui vogliamo ragionare, del 7 ottobre come momento di memoria collettiva, e io penso che questo sia un ottimo momento di inizio. Quindi dopo 3 anni, dopo che è passato un anno dal rilascio dell'ultimo ostaggio, dopo che le situazioni nel Medio Oriente, speriamo, insomma, siamo in osservazione, certamente non è una situazione stabilizzata, ma speriamo in un futuro migliore, qui però nel nostro paese assistiamo a restringimenti di spazi di libertà di espressione in tutte le situazioni. Noi abbiamo più strumenti, i nostri ragazzi, i nostri giovani ne hanno di meno, perché anche nelle scuole, nell'università, di fronte ai loro insegnanti, di fronte ai loro compagni che in qualche modo li mettono in condizioni di difficoltà. Quindi io credo che una voce di ristabilire degli spazi di libertà per poter discutere, per poter avere il diritto e la dignità di avere parola. Quindi io ringrazio di questa iniziativa e che non sia l'ultima. Grazie.
2: Prima di dare la parola a... funziona, sì. Giovanna, volevo ringraziare l'ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia, che ci Richard Schneff, spero di pronunciare bene il suo nome, che ci onora della sua presenza, e ringraziare la vicepresidente nazionale della NPC, dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, Silvia Costa, che ci ha mandato il suo saluto. Do la parola adesso a Giovanna e mi sposto.
4: Allora, prendo questo di microfono in modo che gli altri due, quelli più grandi e fissi, possano essere adoperati dagli ospiti. Allora, io sono il direttore di Radio Radicale, non è la prima volta che parlo di 7 ottobre, non ho nessun problema a dirlo, anzi lo rivendico, sono amica degli ebrei e dello Stato di Israele da sempre. Radio Radicale non serve ricordare, insomma, il legame che Marco Pannella aveva con il mondo ebraico e con lo Stato di Israele. Mi ha particolarmente fatto piacere questo invito, proprio perché il tema è sulle parole. Ora, io da giornalista con le parole ci lavoro. E se c'è un argomento, e credo che nessuno in questa sala, ma penso anche se facessimo questa domanda fuori, no? Se c'è un argomento che dal 7 di ottobre, anzi dall'8 di ottobre del 2023, ha veramente creato delle differenze, delle fratture, delle cesure, è stato proprio questo. Cioè, non si può parlare più. Non si può più dire di essere a favore o filo israeliani, non si può più dire di essere amici degli ebrei, che non è la stessa cosa, ovviamente, anche da un punto di vista etimologico, no? Sono due cose che
5: sempre.
4: Oh, viva Israele. Ecco, e dalla sala, appunto, una persona che ha detto viva Israele sempre. Ecco, io credo che questo 7 ottobre, che è stato, e qui non torneremo a ricordarlo perché non serve, non che non serve a ricordarlo, non serve ripercorrere tutte le atrocità, per dire che non è stato l'inizio della guerra a Gaza, non è così. Il 7 ottobre è il 7 ottobre e questa cosa non si può dire da nessuna parte, perché se lo dici non sei empatico nei confronti di quello che è avvenuto poi successivamente, con le scelte più o meno scellerate del governo Netanyahu. Poi ognuno ha diritto a pensarla come vuole e come crede, ma che indubbiamente, essendo guerra, hanno provocato distruzioni, morti, e quelli che molto cinicamente ma in maniera efficace si chiamano danni collaterali. Ma il 7 ottobre è il 7 ottobre e le parole per dirlo sono solo queste, non ce ne sono altre. Quindi io sono veramente, proprio vi ringrazio per avermi chiamata, perché questo mi ha obbligato a pensare, e qui chiudo, a come in questi 3 anni si sia modificato proprio anche il modo per la mia professione di svolgerla. Cioè, noi ci siamo dovuti adeguare, e ci siamo dovuti adeguare nel nostro privato, per cui senza nessun problema possiamo dire che se andiamo alle cene, incontriamo amici, bisogna stare sempre attenti, attentissimi, perché se poco poco si scivola sull'argomento bisogna essere rapidissimi nello sguinciare e parlare del tempo piuttosto che del cibo. E di contro anche sul lavoro, per cui, e non ho nessun problema, noi stiamo registrando, questo poi andrà su Radio Radicale, i miei organi di rappresentanza, quindi la stampa, la Federazione Nazionale della Stampa, gli organi deputati al sindacato, hanno deciso in maniera, secondo me, unilaterale, di spostare tutto il mondo del giornalismo, cosa che ovviamente non corrisponde alla verità e alla realtà, soprattutto di spostarlo sulla posizione Propal. Quindi ben venga un incontro dove si parla di parole per riflettere, dove non è tanto questione di essere, come dire, da una parte o dall'altra, perché, come lo ridico, il 7 ottobre è il 7 ottobre e io condivido quello che ha detto Luca Niasi, che forse lui l'ha detto in maniera molto più, diciamo, come dire, polite rispetto a me, che invece lo dico in maniera un po' più, come dire, rozza. Io probabilmente oggi penso che la scelta di non far vedere le immagini è stata una scelta che non ha portato un grande favore, non ha aiutato, perché guardate quello che sta succedendo con questo pseudo docufilm, no? Ecco, appunto. E invece l'effetto delle immagini, che sono terribili, su questo non ci sono dubbi, ci tolgono il sonno, no? Ma forse serve che il sonno venga tolto per capire di cosa stiamo parlando, perché altrimenti è un po' come dire, vabbè, dai, è la guerra. E no, il 7 ottobre non è guerra, perché uccidere gli ebrei in quanto ebrei uno per uno, andarli a cacciare, brutalizzarli, violentare le donne, ma non solo, bruciare i bambini, le case, uccidere gli animali, che Dio solo sa che senso c'hanno, stati sparati pure gli animali d'affezione, cani, gatti, non c'è veramente. Ecco, io non ho, diciamo, non aggiungo, perché vorrei ascoltare invece le parole che adesso diranno i nostri ospiti. Cominciamo con il rabbino Roberto Della Rocca, che in questo contesto non è che abbia bisogno di grandi presentazioni, Rav, quindi io non la farò. Io l'unico, diciamo, mi limiterò a fare una, diciamo, una specie di suggestione, che poi non è proprio una domanda, no? Ma è una suggestione. Parliamo di tradizione ebraica, parliamo di memoria, poi faremo anche una distinzione fra ricordo e memoria, perché c'è distinzione, non sono sinonimi. La tradizione ebraica ha possiamo dire, è fondata moltissimo sulla memoria. Ecco, il trauma del 7 ottobre come si colloca, ammesso che si possa collocare, diciamo, anche, poi lo approfondiremo anche da un punto di vista storico con la professoressa Tarquini, ma con lo stesso professor Magnaggi, c'è stato un avvicinamento, un'equiparazione fra la Shoah e il 7 di ottobre, però Rav, ci parli della memoria nella tradizione ebraica, magari molti di voi sono assolutamente esperti, io no, quindi grazie Rav.
5: Grazie per questo invito. E sì, allora, la memoria, come diceva Tim Buper nel 1938, è il concetto, il valore fondante e fondamentale di tutta la tradizione ebraica. Voi pensate che la radice, ricorda, memorizzare rigore 220 volte in tutta la Bibbia, a volte ha per soggetto l'ebreo, a volte ha per soggetto anche Dio, che deve ricordarsi dei meriti e delle sofferenze del suo popolo. Però c'è una cosa, un pezzo in cui questa parola Zahor ricorda, dove nel Deuteronomio Mosè dice: ricorda i giorni antichi, cercate di comprendere, di capire gli anni che sono trascorsi. La Bibbia qui ci sta dicendo che non basta il ricordo, non basta la memoria, ma qui la Bibbia ci indica di capire, di comprendere, di interrogare, di cercare il significato. c'è la domanda più importante non è cosa è accaduto, ma che cosa ci portiamo a casa, cosa siamo in grado di comprendere, quali sono i motivi per cui una tragedia è accaduta e cosa faremo con questa comprensione. Quindi, a ricordare, nella tradizione ebraica, significa permettere a ciò che è accaduto di innestarsi nel quotidiano. Non è una rievocazione nostalgica, retorica o commemorativa di un passato, ma la memoria è soprattutto lo strumento più importante per modificare il nostro futuro. E a 3 anni di distanza esiste già un rischio che anche il 7 ottobre entri nel calendario delle celebrazioni, un trauma che diventa anniversario, che diventa cerimonia, che diventa consuetudine stanca e noiosa. E questo non è necessariamente l'oblio, ma è qualcosa di più insidioso. È una memoria che ricorda, ma che non interroga più. Allora, come evitare che l'oblio prenda il sopravvento? Nella prospettiva storica, come è accaduto per tutte le sofferenze inflitte al popolo ebraico, le crociate, l'inquisizione, i ghetti, i ripetuti pogrom, la Shoah. Questo perché la storia, che con tutto rispetto per gli storici, pensate che nel vocabolario ebraico la parola storia non ha diritto di cittadinanza, non c'è. Noi in Israele, quando vediamo i curricula scolastici, diciamo la parola storia, ma storia è una parola latina, è una parola greca che viene dalla lingua indoeuropea, che significa colui che ha visto, colui che ha registrato un evento. E dove nella prospettiva, nel mondo della cultura latina, greca e poi occidentale, ha una dimensione piuttosto archivistica, piuttosto enciclopedica degli avvenimenti. Zahor è tutto un altro approccio, dove, come ci insegnano gli psicoanalisti, tutto è basato sul ragionamento tematico più che cronologico. No? Ecco, pensate, quando noi raccontiamo un sogno, no? Nel racconto di un sogno non c'è un prima e un dopo. E questa è la metodologia su cui si struttura il Talmud, la grande spina dorsale della nostra tradizione, che vuol dire che non c'è né un prima né un dopo. Io posso intessere un dialogo con un maestro che ha vissuto 7 secoli prima di me, perché è il ragionamento tematico ad avere la precedenza su quello cronologico. Quindi la storia istituzionalizza il corpo, ma quasi sempre sottrae la memoria alla sua appartenenza individuale per consegnarla alla collettività universale, a degli archivi polverosi. Quindi la commemorazione del passato, i monumenti ai caduti, i musei, i minuti di silenzio sono tutte forme di memoria collettiva istituzionalizzata, che è di fatto sottratta alla coscienza individuale. Allora, se noi pensiamo al paradigma della memoria ebraica, c'è una memoria ossessiva nella Bibbia. Ricorda il giorno in cui tu sei uscito dall'Egitto. Allora, che noi celebriamo soprattutto nella cena pasquale, dove c'è questa consegna del ricordo dal testo all'individuo, che diventa componente di una famiglia e al contempo di una comunità, che ricorda questo evento come un avvenimento in cui si conclude nella cena pasquale, che in ogni generazione è come se tu stesso stai uscendo dall'Egitto, iched nunc, adesso, rompendo tutte le barriere spaziali e temporali. Quindi il Seder di Pesach diventa il momento della memoria per eccellenza, che non è un evento pedagogico e basta, ma è un evento esperienziale, empirico, che noi facciamo in prima persona. Infatti il testo non dice ricorda il giorno in cui sei uscito dalla terra d'Egitto, ma il testo dice dall'Egitto, come se quell'Egitto è il simbolo di tutte le oppressioni, di tutte le persecuzioni. Allora, ecco perché il 7 ottobre ci obbliga a porci, mi fermo qui io o vado avanti?
4: No.
5: Allora, continuo. Vado. Va bene. Allora, il 7 ottobre, che sicuramente non è la Shoah, cioè avviene in un altro momento storico, il 7 ottobre avviene contro gli ebrei, ma in uno stato ebraico sovrano con una capacità di difendersi che negli anni 30 e 40 non esisteva. Però non diciamo, come fa Gopolo dire, che lo Stato di Israele è il risorgimento della Shoah. Perché alla Shoah, come a tutte le tragedie, come la Shoah, non c'è nessun risorgimento quantificabile. E perché storicamente il sionismo precede la Shoah di molti anni, e semmai il riconoscimento internazionale che c'è stato dello Stato di Israele all'ONU, che chissà se oggi sarebbe riconosciuto dall'ONU uno Stato di Israele. Questa è una domanda inquietante che ci è voluta la Shoah per far capire all'ONU e agli stati dell'ONU che gli ebrei hanno diritto a una loro autodeterminazione politica, religiosa e nazionale.
4: Rabbi, allora, posso aggiungere una cosa? Siccome deve lasciarci perché ha un impegno e prevediamo di fare delle

0: questi 20 anni e più, musei della Shoah, giorni della memoria, ascoltando i testimoni, tutto questo è stato indispensabile. Ma tuttavia dobbiamo chiederci, la società ha imparato a riconoscere il male prima che accada? Perché ricordare Auschwitz dopo è accaduto è relativamente facile. La vera sfida sarebbe riconoscere l'atmosfera che precede la Shoah, come si è arrivati alla Shoah. Perché la Shoah non nasce da nulla, non appare nell'Europa moderna come un meteorite caduto da un altro pianeta. I suoi protagonisti non sono diavoletti arrivati da un altro mondo, sono intellettuali, medici, giuristi, padri di famiglia, persone che festeggiavano il Natale, persone che spesso andavano tutte le mattine alla messa. Come hanno potuto partecipare a questa macchina di morte? È questo che rende la Shoah così terribile, perché se fosse stato opera di demoni, sarebbe per tutti noi molto più tranquillizzante. Potremmo consegnarlo alla demonologia, ma è stato opera di esseri umani. Allora vuol dire che c'è stata un'atmosfera che è stata costruita, un vocabolario che, e milioni di persone che si sentono collocate in una categoria, in una caricatura. L'esclusione diventa sempre più accettabile. I confini di ciò che la società considerava fino a quel momento ammissibile si sono spostati un centimetro alla volta, lentamente. E questo perché ci si abitua. È la stupefazione il pericolo. Quindi la Shoah, il 7 ottobre, non ci consegnano una profezia, ma ci consegnano un metodo di vigilanza. E non bisogna aspettare un nuovo Auschwitz e un nuovo 7 ottobre per accorgerci che qualcosa sta accadendo.
1: Grazie, Rav. Se non ha il microfono, vuole fare una domanda? No? Ok, aspetti.
2: No, come essere umano, volevo chiedere un minuto di memoria col rabbino che possa a noi esserci di guida per le vittime del 7 ottobre.
1: Che dice rabbino? Lo facciamo ora? Lo facciamo alla fine? Sì. Ok, lo facciamo alla fine. Allora, adesso do la parola al professor David Magnaggi, che anche lì appunto c'è la presentazione, insomma, abbastanza quasi riduttiva. Professore di psicologia dinamica e clinica a Roma 3, membro della SPI, tra l'altro anche, come ha ricordato in una recente intervista proprio da noi, ha partecipato alla definizione dell'era di antisemitismo. Io però, professore, con lei volevo partire proprio dalla differenza fra memoria e ricordo, partendo dalla definizione. Allora, ricordo viene dal latino recordor, quindi richiamare al cuore, quindi ha un'accezione

0: intima, personale, privata. Mentre memoria viene da un verbo greco che è mimnesco, che invece ha proprio il richiamo al fatto di come la memoria vada all'esterno. Cioè mimnesco è proprio un verbo, possiamo dire, quasi di azione, no? Quindi è un tenere a mente e portare nel presente una cosa che sta nel passato. E poi c'è il trauma. Il trauma è un evento che impedisce il flusso della memoria e obbliga il soggetto a rivivere il trauma stesso in continuazione. Ed è incredibile, perché se leggete o avete sentito quello che raccontano non solo i sopravvissuti, ma anche gli ostaggi che sono tornati, il problema della loro incapacità, della difficoltà a tornare alla vita è proprio la difficoltà di riappropriarsi di quella continuità, perché il trauma ti obbliga. Allora, io lo sto, come dire, anche io obbligando, no, a parlare nello specifico di questo, però penso che possa essere un inizio. Professor McNaghi, prego.
1: Sì, grazie per questo invito e grazie per questo meraviglioso pubblico che abbiamo oggi, per tutte le persone presenti. Mi sento molto in famiglia oggi. E questo magari può abbassare le difese con cui gestiamo gli interventi in situazioni pubbliche dove i conflitti purtroppo esistono, ma fanno parte della vita. Poi, tra l'altro, questo luogo per me è particolarmente caro, perché nel 1967 estate io ero uno dei 700.000-800.000 ebrei fuggiti dai paesi arabi, scampati a un pogrom. E che cosa facevo a Roma? Cercavo di usare bene il mio tempo. E che facevo d'estate? Venivo qui perché c'era un docente australiano che dava lezioni di inglese ai profughi della Cecoslovacchia, della primavera meravigliosa di Praga, ai polacchi fuggiti dopo la campagna antisemita del 1968. E con me c'era un gruppetto di persone provenienti da Tripoli e passavamo qui 5-6 ore al pomeriggio a immergerci nella lingua inglese con accento australiano. Questo un giorno. Il giorno dopo facevo la stessa cosa, perché c'era un'altra meravigliosa persona che ricordo con grande affetto e che parlava 8 lingue, il maestro Arzieli, con cui facevo ebraico moderno. Io conoscevo già l'ebraico biblico perché ho fatto lunghi studi sin da quando ero bambino, quindi avevo cominciato a tradurre la Bibbia dall'ebraico in italiano per perfezionare la conoscenza della Bibbia, utilizzando le traduzioni del Diodati, quindi le traduzioni svizzere, per fare dei confronti linguistici. E con Arzieli facevo qui ore di ebraico. Questo posto è diventato poi la sede della Casa della Memoria, ma è una Casa della Memoria che al suo interno ha la storia ebraica, perché è una scuola ebraica, e ha la storia dei profughi ebrei e delle persone fuggite dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia accusati di sionismo, perché la campagna antisemita sviluppata dal movimento comunista in Polonia e in Cecoslovacchia accusò la primavera di essere parte di un complotto sionista. Vedete, le parole le troviamo oggi, sono state costruite lì, sono state costruite sotto i regimi comunisti che hanno legittimato l'odio anti-israeliano, legittimandolo, tra virgolette, dandogli una credibilità legata al movimento comunista, che all'epoca aveva un peso enorme, perché il mondo era diviso in blocchi. Dopodiché è avvenuto il processo di islamizzazione dell'antisemitismo, che c'era già, ma ha coinvolto la narrazione collettiva in cui noi oggi viviamo. La storia, qui abbiamo una storica che ha lavorato sui dibattiti, avrà certo da dirci su questo nel suo intervento. Ma voglio dire, questo è, quindi hai evocato il ricordo e la memoria e hai aperto dentro di me una cosa che mi commuove ancora. Allora, vedete, le psicosi collettive esistono e noi stiamo vivendo dentro una grande psicosi. Le psicosi si esauriscono, ad un certo momento si spengono le psicosi di massa. Nel caso dell'antisemitismo no, ritornano ciclicamente. Per esempio, non so, la caccia alle streghe è durata secoli, due secoli, poi si è spenta, hanno distrutto il movimento delle donne e si sono appropriati della medicina di cui le donne erano portatrici all'epoca. Le streghe che cos'erano? E la stessa cosa a cui assistiamo, vi porto un altro esempio, 1969, dopo la guerra del giugno 67. A Parigi si diffonde la voce che nei negozi ebrei rapiscono le donne, le bambine, le ragazze. E questa voce, che non ha nessun fondamento, si sparge in tutta Parigi e poi si spegne perché ci sono degli interventi. Da che cosa proveniva? Si è spenta ad un certo momento. Ma l'antisemitismo ciclicamente ritorna. Nel 1982 abbiamo avuto una psicosi in estate qui. È durata fino in Italia, si è spenta con la morte di un bambino. Potevano essere molti più i bambini. È stato una sorta di sacrificio inconscio chiesto dalla collettività agli ebrei, di sacrificare una cosa cara, un bambino. A quel punto si è spento. Zevi ha fatto quello splendido intervento al Comune di Roma. Però a quell'epoca la solidarietà legata alla memoria, che è una costruzione politica, ma è fatta anche di esperienze collettive, è fatta anche di conoscenze personali, rappresentava un tabù. Il tabù era stato rotto, i terroristi erano arrivati da fuori, la storia è complicata, ancora non si sanno tutti i retroscena di quella vicenda. Però ad un certo momento, di fronte al sangue di un bambino e al coraggio e alla dignità della comunità ebraica di Roma, che reagì rifiutando la falsa solidarietà in quel momento, ci fu una reazione che fu un evento unico nella storia dell'ebraismo romano. Unico. Cioè bisogna tornare a Giulio Cesare, bisogna tornare molto più indietro. Allora, che cosa invece non è accaduto dopo il 7 ottobre? Che la violenza è indifferenziata, cioè la sete di sangue non si è arrestata. La distruzione di kibbutzim pacifici che nutrivano le popolazioni, che facevano curare i bambini palestinesi portandoli a Tel Aviv, ce n'era uno tra i morti che ha passato la sua vita a coltivare cactus e ad aiutare i bambini dell'altra sponda, dell'altra parte, che accompagnava gli ospedali lui personalmente. Ecco, non si è spenta la sete di sangue. Che cosa è successo? Che immediatamente dopo è scattato il pandemonio nelle università americane, europee e italiane. Cioè è stato come, mentre avveniva in diretta la catastrofe, è stata derubricata e con un meccanismo psicotico di diniego è stata, come dire, derubricata. Il Gutierrez disse non è avvenuto nel vuoto, quindi ha giustificato, e tutte le argomentazioni erano legate alla derubricazione, che ha come sfondo la deumanizzazione della vittima. Allora veniamo al problema del perché non hanno mostrato i morti. perché nella logica di Hamas mostrare i morti era parte del processo di drammatizzazione che doveva far attivare nelle popolazioni che partecipavano al rifiuto la sensazione che si poteva fare. E voi non conoscete il Medio Oriente, come funzionano le dinamiche in certe aree politiche e culturali. Era un attivatore, mostrare i morti era vissuto con ibris. Le persone telefonavano ai genitori per dire questo. Quindi c'era una grande ibris di esaltazione. Che cosa, perché non hanno mostrato? Per tre motivi sostanzialmente. Erano angosciati gli israeliani stessi, erano spaventati di quello che avevano visto ed erano terrorizzati dall'idea che la popolazione israeliana potesse reagire e lo Stato ha bisogno di gestire una popolazione aggredita su otto fronti. Se tu mostri i bambini massacrati e uccisi, è inevitabile che si attiva a livello collettivo una dinamica potenzialmente non controllabile. Israele è un paese in cui il 20% della popolazione è composto da musulmani e cristiani. Che cosa sarebbe potuto accadere nelle zone di Yafo dove convivono insieme arabi ed ebrei? Certo, dal punto di vista della propaganda politica o della, in questo caso non era una propaganda, ma quello del mostrare le cose, era funzionale alla logica della politica mostrare in Occidente e in Europa la dimensione, la devastante distruzione che si era operata, ma all'interno poteva avere degli effetti devastanti nella gestione della vita dei propri bambini nelle case. Avrebbero visto in televisione tutto questo. Secondo elemento, il rispetto per i parenti dei morti. Un terzo elemento, che forse il più importante di tutto, di tutti, il rispetto che gli ebrei e la tradizione ebraica hanno per la vita, hanno per il corpo del morto, che non può essere violato, per cui ci sono tante persone che addirittura raccolgono i grumi di sangue per ricomporli, mentre da noi, e non so quanto sia un progresso, rifletteteci, se c'è sangue di morte si butta l'acqua per pulire e poi si butta l'ammoniaca e quindi si deumanizza la vita senza rendersene conto. Quindi c'è un principio profondo religioso che viene da lontano e dall'altro lato una serie di considerazioni politiche che hanno, come dire, paralizzato la capacità governativa di fare una risposta adatta dal punto di vista di quello che nella logica romana, nella logica dell'antica Roma, era maestra nel fare la guerra a Roma, avrebbe offerto uno strumento di risposta immediata. E quindi pensateci bene a in quale trappola costruita ad hoc. Il quarto elemento era sicuramente la necessità di elaborare una risposta in un contesto come questo, con tutto quello che è accaduto, con le spinte centrifughe che la società israeliana aveva in quel momento. Quindi tutto questo un giorno gli storici lo studieranno. Tanti anni fa, intorno al 2004-2005, mi sono trovato con un compositore americano che si occupa di musica liturgica ebraica a discutere e io gli dissi che eravamo in pericolo. Ma guardato così, dopo che gli ho spiegato tante cose, mi ha detto: ma perché non viene a vivere in America? E gli ho detto: perché è peggio, perché vedi nei campus, io i campus già li conoscevo. Gli ho detto: nei campus sta nascendo qualcosa di nuovo. E devo ricordare questa sera qui una persona che mi ha aiutato nel mio lavoro contro l'antisemitismo, perché ha compreso il problema. Amos Luzzatto, che all'epoca era il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, e mi sostenne nel 2003 nella creazione di un comitato accademico europeo per la lotta all'antisemitismo. E ricordo che a quell'epoca molti mi consideravano un po' strano nel dire che c'era un pericolo che si stava piano piano costruendo, perché se uno studia bene Hilberg capisce tante cose. C'è prima la demonizzazione, poi c'è l'identificazione, e la terza fase è l'esclusione. Quando tu hai escluso un gruppo dal consesso civile, tutto diventa più facile. E in Europa noi stiamo assistendo a un meccanismo del genere. Ciò che appena un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, avrebbe costituito un problema, avrebbe sollevato delle obiezioni, oggi è passato. Ecco, le coscienze si sono largamente spente perché il processo descritto da Hilberg è andato avanti. Certo, è diverso che nel 1938, c'è uno Stato, si può difendere. Gli ebrei non sono soli, non siamo soli, ma il processo è in atto. E il nuovo antisemitismo, difficile per molti da capire, è legato ad una crisi geopolitica che investe il mondo. È dentro un processo geopolitico. E dentro questo processo geopolitico l'antisemitismo può diventare uno strumento per colpire le fondamenta democratiche della convivenza. E allora nella nostra capacità di comunicare con l'esterno dobbiamo spiegare che siamo tutti nella stessa barca. Come all'epoca delle Affaire Dreyfus, all'inizio i socialisti non ne volevano sapere, dicevano era un affare interno alla borghesia la storia del capitano. Dopo, quando compresero che era in gioco la sopravvivenza delle conquiste democratiche della rivoluzione francese, il movimento socialista si è mosso. Quindi se noi vogliamo combattere bene l'antisemitismo, non ci dobbiamo appellare necessariamente all'amicizia delle persone. L'amicizia è una cosa sacra, è una cosa che nasce dallo sguardo reciproco, dal ricordo, dal sentimento della compassione. Possiamo vincere se riusciamo a far passare nella sfera pubblica la consapevolezza che questa ondata d'urto coinvolgerà tutti, ma non soltanto nella convivenza in Italia, perché è parte di uno scontro geopolitico più grande, come è successo durante la guerra fredda. E allora, per concludere,
0: sì, bisogna concludere,
1: dobbiamo conservare il sentimento della compassione nel dibattito, sempre, in ogni momento. Dobbiamo conservare viva nella comunicazione e nel sentire che non siamo animati dall'odio, non siamo animati dal rancore, e la prospettiva all'interno della quale noi operiamo, viviamo e sentiamo è finalizzata alla composizione politica dei conflitti. Grazie.
0: Grazie. E possiamo concludere con una frase che sicuramente però a lei sarà molto, molto cara, però è attinente. Chi vive su un'isola deve farsi amico il mare.
2: L'ho scritta 100.
0: Certo, è una frase della mamma del professore, che io trovo in questa circostanza e diciamo in questo momento storico in cui stiamo vivendo estremamente, come dire, attinente. È proprio, ce la potremmo scrivere un po' dappertutto. Adesso è il momento, e prego chi sta facendo la regia di questo incontro di mandare testimonianze archivio della professoressa, devo mettere gli occhiali perché Renana Kedar, che è una docente di Tel Aviv, che appunto ha adesso ha raccolto queste testimonianze, sono molte, e noi adesso vi facciamo vedere, mentre nel frattempo cambiano anche sul palco gli oratori, vi facciamo vedere questo contributo. Prego. Sì. Ah, e salutiamo, sì, certo, Stefania Manca, e poi deve arrivare anche Sharon Nizza e gli altri, sì, ok. Diamo il tempo alla regia di caricare questo video e poi appunto sì, con Stefania Manca invece parleremo di parole e immagini proprio rispetto all'antisemitismo. Io non so se ci sente... non so se può interloquire con noi, però appunto con lei, che è un'esperta di comunicazione, di social e di antisemitismo, parleremo proprio di nuovi linguaggi nell'ecosistema digitale. Pronto? Sì, ok. Allora, apriamo questo secondo panel alle 18, ci colleghiamo, quindi mi scuso con chi parlerà, ma alle 18 ci dobbiamo collegare con Sharon Nizza, che poi deve andare a, diciamo, ad una celebrazione rispetto ai ragazzi di Nova. Allora, io inizierei, professoressa, da lei. La professoressa Alessandra Tarquini insegna storia contemporanea e alla Sapienza ha indagato a fondo l'antisemitismo e tra l'altro, insomma, lo ricordiamo perché ne abbiamo parlato anche prima, lei ha scritto moltissimi libri, ma insomma in questo caso sull'antisemitismo lei ha scritto questo libro sulla sinistra italiana e gli ebrei. E che già ha qualche anno, no, professoressa? Quindi ecco, intanto si potrebbe partire dalla considerazione che poi alla fine i temi che continuiamo a trattare sono i medesimi, anche se il 7 di ottobre è avvenuto, mi perdoni se dico solo 3 anni fa, quindi è chiaro che chiedere ad uno storico un'opinione non è facile, no? Anzi, è pressoché impossibile, insomma, la storia ha bisogno di tempi, ha bisogno di documenti, ha bisogno di appunto anche di elaborazione. Professoressa.
3: Allora, intanto grazie di questo invito. Diceva il professor Megnaggi che appunto uno si sente a casa, si sente in famiglia. Dicevo che anche io mi sento a casa, mi sento in famiglia per le persone che siamo qui, per il luogo, e quindi anche io voglio ringraziare la FIAP, Lucei, Giovanna Reander, Radio Radicale e tutti quelli che appunto oggi sono qui. Ma ricordavo appunto le parole adesso del professor Megnaggi sulla difficoltà di parlare del 7 ottobre nel sentirsi a casa, sul fatto che è vero che si abbassano, come dire, un po' le difese, e quindi è paradossalmente più difficile che farlo in contesti più freddi, magari più, diciamo così, accademici, più distanti. Allora, a me verrebbe da dire, rispondendo alla sollecitazione di Giovanna Reanda, che gli storici non servono a nulla, ma a nulla nel senso che, cioè, sarebbe la risposta più onesta, per una ragione, perché ripensavo appunto a quello che è stato detto anche prima di me, cioè in fondo accade quello che accade ai singoli individui, cioè il conoscere il nostro passato, quindi il fare i conti con noi stessi, con ciò che ci attraversa, con la nostra storia, non è garanzia, diciamo, non ci garantisce, no, che non faremo gli errori che abbiamo già commesso. Quindi allo stesso modo noi potremmo dire che conoscere la storia non è, come dire, sensibilizzare, raccontare la storia, diffonderla, prevenire l'antisemitismo, di questo si sta parlando in questi giorni, come tutti sappiamo. Ecco, tutto questo non ci garantisce che vivremo in un mondo, come dire, che non perseguiterà le minoranze o che non sarà antisemita. Il 7 ottobre, appunto, diceva Giovanna, è 3 anni fa. È, storici o non storici, il trauma, l'evento traumatico più violento dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, e allora per questo dico, non pensiamo che conoscere noi stessi a livello individuale, a livello collettivo, possa in qualche modo renderci migliori. D'altra parte è vero anche, cioè se questo è vero, io ci credo, è vero anche un'altra cosa, che come accade a noi individui, ecco, la non conoscenza, la non rielaborazione del nostro passato, di quello che siamo stati, ecco, tutto questo, e quindi anche direi la rimozione, non so se il termine è corretto, appunto è un termine che uso, come dire, il professor Megnaggi parlava di psicosi collettiva, no? Ecco, la rimozione è un tunnel pericoloso, perché è l'oblio, perché è una condizione mistificante, e uso queste parole sull'oggi, perché oggi, appunto, le parole dell'oggi, perché a volte si ha la sensazione di uno shock cognitivo. Cioè noi oggi è il 7 di ottobre, siamo qui e noi stiamo parlando del 7 di ottobre 2023, fuori da qui si sta parlando di un'altra cosa. Cioè fuori da qui si parla di quello che succede dopo il 7 ottobre, che è certamente un fatto importante, ma è un altro discorso del 7 di ottobre. Quanti, come, si parla? Beh, evidentemente c'è un problema. Allora io penso questo, che dicevo shock cognitivo perché è un esempio, ma di genocidio si parlava, ne parlavano già alcuni dopo 7 secondi dal 7 di ottobre, ma non così tanto, adesso ne parlano praticamente tutti. Quindi la percezione è quella, appunto, a volte un po' di impazzire, cioè di essere dentro una realtà e di dire ma qui che cosa sta succedendo? Come se i freni inibitori di questo, qui, di questo elenco, fossero saltati, si sono abbassati. Si sono abbassati i freni inibitori sulla espressione antisemita. Allora,
0: c'è sempre stata.
3: Che c'è sempre stata, ricordavate generosamente questo libro che è uscito alla fine del 2019, giustamente tutti ricordate il 67, l'82, no? Allora, il mondo oggi è diverso perché i social attraversano le nostre vite, perché la comunicazione è molto diversa e perché quella violenza che già è presente nel 67, nell'82, oggi rimbalza. No, si amplifica, il linguaggio violento ha un eco decisamente più forte, ha un impatto più forte sulle nostre vite, apri il computer e lo vedi, ecco. Però la dinamica è molto simile, e qual è la dinamica? Io direi in una frase che è, come dire, la sovrapposizione della classe dirigente israeliana al popolo ebraico, cioè vuol dire che a tutti gli ebrei viene chiesto di discolparsi. Questo è quello che arriva, e questo è evidentissimo, appunto, si ricordava l'82, si ricordava il 9 di ottobre, è un episodio di poco che precede di poco il 9 ottobre, che è quello a Milano con le bombe davanti al CEDEC, e prima ancora c'è il massacro dei campi profughi di Sabra e Shatila. Allora cosa significa? Significa che gli snodi principali del conflitto arabo-israelo-palestinese fungono da detonatore di un antisemitismo che esiste, come dire, bimillenario, bontà sua, ma che il conflitto arabo-israelo-palestinese si sovrappone, e dunque che il confine tra antisionismo e antisemitismo è labile, salta, e salta in diverse e da diverse culture politiche, appunto, non ultima quella, come appunto veniva ricordato, scusate, ecco, ultima osservazione per lasciare lo spazio a Paola Cavallari, e poi magari non so se vogliamo, parlo volutamente veloce per lasciare spazio appunto a eventuali domande, osservazioni. Allora si diceva memoria, ricordo, storia, siamo partiti da qua. Allora io penso questo, E anche io sono partita dal dire che la storia serve a poco. Allora, se a qualcosa serve è a far sì che quella memoria venga per l'appunto elaborata. La memoria è un vissuto individuale o collettivo. La storia è qualcosa di diverso, no? Si diceva storia, cioè conoscenza, indagine visiva. Allora, che differenza c'è? La storia è un'analisi, vorrebbe essere un'analisi del passato fatta con determinate metodologie, no? Quindi con le fonti, eccetera. La memoria è un'altra cosa. Allora, io credo che noi abbiamo bisogno di tutto, ma che abbiamo bisogno di storia, nel senso che abbiamo bisogno appunto di quel tempo e di quelle fonti e di quell'elaborazione critica per ricordarci chi siamo oggi e da dove veniamo, perché se, come dicevo all'inizio, il saperlo non ci rende migliori, non siamo sicuri di che cosa saremo, certamente sappiamo che se non conosciamo noi stessi commettiamo, facciamo, viviamo quello che, di cui stiamo parlando oggi. Grazie.
0: Grazie professoressa Tarquini. Visto che sono le 18, state chiamando Sharon Nizza?
4: Non è collegata, per cui possiamo andare avanti. Sì.
0: Sì, va bene, ok. E perché avevo capito che Sharon Nizza comunque si collegasse solo al telefono, non in video. Anche in video? Ok. Non riesce a entrare. Comunque appena dovesse arrivare ditemelo, anche perché ovviamente io se mi metto devo parlare e girare, se volete vi giro. Saluto a Stefania Manca che non conoscevo, ben trovata, e, però appunto qui vicino Bianca Cavallari. Allora Bianca Cavallari è Bianca?
5: Paola.
0: Ok, Paola. Bianca non c'è? No, me lo sono sognato. Evidentemente ti sta bene anche il nome Bianca. Allora Paola, lei ha studiato teologia e ha soprattutto fondato un osservatorio che tra l'altro è incredibilmente, come dire, proprio in questo esatto, in queste considerazioni che stiamo facendo questa sera. È un osservatorio interreligioso sulla violenza sulle donne, perché la dottoressa Cavallari è un'esperta di dialogo interreligioso e prima di cominciare questo dibattito mi hanno detto ha praticamente riscoperto il cristianesimo attraverso l'ebraismo, e io l'ho trovata una cosa particolarmente interessante, insomma, perché è in effetti un approccio lei mi diceva un approccio quasi di confine, no? Un po' come se lei si trovasse tra le due religioni. No, ho capito male, mi sembrava che ci fosse. C'è Sharon, ben trovata. Mi permetteranno se mi interrompo, ma mi hanno detto che Sharon devi aprire il microfono, però. Eccoti. Ti vediamo. Buon pomeriggio Sharon, ben trovata.
6: Ciao, scusatemi, avevo un problema sul collegamento.
0: Allora, Sharon Nizza è una giornalista, noi ci conosciamo da molto tempo, e con Sharon ovviamente non possiamo non affrontare la questione di come questo 7 ottobre entri nella campagna elettorale, perché il 27 di ottobre, un'assonanza incredibile, no? 7-27, lo Stato di Israele andranno nelle urne. Allora Sharon, intanto io volevo dire che Netanyahu è stato accusato di non aver difeso i suoi cittadini, gli hanno gridato nelle piazze vergogna, e dopo che gli ostaggi sono tornati a casa, chi vivo per fortuna e chi drammaticamente ne sa chi, le manifestazioni si sono un po' diradate, però le polemiche ovviamente continuano, c'è stata questa inchiesta di Arez. Io ti volevo appunto chiedere, ma a te che hai scritto nell'immediatezza del 7 ottobre un libro molto bello Come entra il 7 ottobre nella campagna elettorale e possiamo focalizzarci sul fatto che il 7 ottobre è una tragedia che ha investito fondamentalmente una generazione di quelli che tra l'altro adesso andranno al voto, Sharon?
6: Pronto? Mi sentite? Perché vi sento un po' male. Non mi sentite? No.
0: Sì, sì, ti sentiamo, Sharon.
6: Sì?
0: Sì. Non so okay. Se tu hai sentito me.
6: Io non vi sento, quindi cioè, ho sentito la parte della domanda, non sono sicura che voi se mi sentiate.
0: No, no, ti sentiamo benissimo, vai.
6: Ah, ok, ok. Allora, sì, ovviamente il 7 ottobre rientra pienamente in questa campagna elettorale, da tutto ce lo dimostra, solamente se pensiamo a oggi, le celebrazioni di questi gli ultimi tre giorni, cioè anche il fatto stesso che ci sia polemica rispetto a qual è il giorno in cui commemorare il 7 ottobre, nel senso che oggi ci sono tutta una serie nella data, nel calendario diciamo israeliano istituzionale, la data è stata fissata in base al calendario ebraico, quindi poi cambia a seconda degli anni nel calendario gregoriano, e questo anno era lunedì, infatti lunedì è stato il giorno in cui si sono svolte le cerimonie ufficiali con le autorità dello Stato. Oggi invece si svolgono tutta una serie di altri eventi, sia questa sera ci sarà un grandissimo evento a Tel Aviv organizzato da parte dei familiari delle vittime del 7 ottobre, e nel corso della giornata appunto ci sono state tutta una serie di flash mob, di mini proteste sporadiche. Vuol dire che veramente non c'è più, come hai segnalato, nel momento in cui sono tornati gli ostaggi, non ci sono più le grandi rassembramenti di manifestazioni, anche perché appunto è molto chiaro e molto evidente che la resa dei conti ormai è arrivata, cioè le elezioni, nel momento in cui ci avviciniamo alle urne il 27 ottobre. Ovviamente l'altro tema rispetto al 7 ottobre che è sullo sfondo di questa campagna elettorale è quello della commissione d'inchiesta. Infatti nella giornata di oggi, quando le manifestazioni di cui tu hai parlato dicevano questo è un governo che ha abbandonato i propri cittadini, e quindi c'è la necessità della commissione d'inchiesta istituzionale, e questa è una questione che alla fine verrà affrontata ovviamente dalla prossima Knesset. La Knesset uscente non è riuscita a trovare un accordo sulla tipologia di commissione d'indagine sui fatti del 7 ottobre che va stipulata, ma ecco, anche qui se vogliamo entrare un po' nel merito e non solamente gli slogan, perché è tutto slogan, qui siamo essendo in campagna elettorale è tutto un ridondare di slogan da una parte e dall'altra e non si riesce a capire molto bene i fatti. Il punto riguarda per esempio sulla commissione d'inchiesta il fatto che si parla spesso, no, questo concetto, la commissione d'inchiesta istituzionale. La commissione d'inchiesta istituzionale prevede che la nomina dei componenti di questa commissione d'inchiesta sia fatta dal Presidente della Corte Suprema. Ora, il governo, che ricordate bene prima del 7 ottobre era impegnato in una riforma giudiziaria aggressiva che però non è andata avanti, non vuole che la nomina sia fatta dal Presidente della Corte Suprema, ma non è solo il governo. Quando io dico il governo, bisogna capire che questo governo ha degli elettori, cioè voglio dire, c'è una parte della popolazione, una bella fetta della popolazione israeliana, ovviamente la società israeliana è spaccata a metà, anche si identifica in questa istanza. Ieri per esempio c'era una manifestazione di familiari sia di ostaggi sia di persone uccise il 7 ottobre e anche di soldati uccisi nel corso della guerra, che invece parlavano sostenevano una commissione d'inchiesta non istituzionale, non nella formula che vi ho appena detto, ossia c'era stata un'altra proposta durante questa Knesset di fare una commissione paritetica in cui i membri della commissione sarebbero stati nominati in metà dall'opposizione e metà dalla coalizione, però è stata respinta questa opzione dall'opposizione. Insomma, quindi tutto, noi vediamo che ogni argomento è oggetto di stallo, e questo replica esattamente lo schema dello stallo antecedente a questa e alle ultime elezioni che sono avvenute nel novembre 2022. E, se vi ricordate, prima, fino a quel momento, cioè nei tre anni precedenti, ci sono state cinque tornate elettorali dal 2019 al 2022, uno scandalo unico nel mondo. e lì all'epoca, peraltro prima ancora della riforma giudiziaria, lì poi tutto, lo stallo dipendeva anche dalla questione del veto da parte di alcuni membri dell'opposizione a fare coalizione con Netanyahu per via dei capi di input, dei processi, a quel punto poi erano già entrati processi in corso in cui lui è imputato. Dopodiché però appunto nel linguaggio israeliano adesso in questo momento, mentre siamo quasi a ridosso delle elezioni, si parla che Israele è lo stesso Israele del 6 ottobre, si usa questo modo di dire, ormai è diventato appunto linguaggio comune dire l'Israele del 6 ottobre, cioè l'Israele delle divisioni, l'Israele della spaccatura, l'Israele che non riesce a unirsi, a convergere. Ecco, e devo dire che purtroppo questo è il clima a ridosso di queste elezioni, e se guardiamo la mappa dei seggi è tutto molto esemplificato, perché emerge esattamente questa fotografia, cioè abbiamo il Likud che ormai diventa il secondo partito, dipende dai sondaggi, tra il primo e il secondo partito se la giocano il Likud di Netanyahu e Eisenkot con il partito Yashar. Eisenkot ormai è diventato il principale rivale di Netanyahu, però entrambi, nessuno dei due partiti al momento riceve una maggioranza così determinante, sono intorno a entrambi tra i 20 e i 25 seggi, a seconda dei sondaggi più o meno, ogni tanto sale uno, ogni tanto sale l'altro. In questo momento è avanti un po' Eisenkot, e i due campi attuali, l'attuale opposizione e l'attuale coalizione, che ovviamente potrebbero anche mischiarsi, però rimaniamo in questi due schieramenti, praticamente nessuna delle due parti riesce ad arrivare a 61 seggi, che è il minimo richiesto, certo, dal sindacale per fare un governo. Sharon, porta a due possibilità. Possibilità numero uno, replicare lo stallo del 6 ottobre, cioè replicare tornate elettorali. Stallo numero due, eventualmente questa potrebbe essere un'altra via d'uscita, è quella di fare un governo di minoranza, quindi un governo che appunto può sostenersi sull'appoggio di 58, 57, dipende dalle parti che cosa otterranno, e avere l'appoggio esterno di qualche altro attore. Chi sono questi attori esterni? Per esempio nel caso dell'opposizione sono i Haredim, gli ultraortodossi, cioè quegli stessi partiti che l'opposizione nella sua agenda attuale ha denigrato, perché ha detto che non devono far parte di una coalizione in quanto loro non sono parte per tutta la questione della leva, della legge sul regolamento degli ultraortodossi, loro sono fuori da quello che viene chiamato la coalizione sionista, ok? Quindi, però, nel caso si trattasse di un'emergenza, di un voto esterno, sì, l'altra possibilità di voto esterno, che dice l'opposizione, sono i partiti arabi, che anche, nonostante ci ricordiamoci molto bene che nel 2021 il governo Bennett-Lapid fece un governo storico con il sostegno che entrò al governo di Mansour Abbas, di Ram, il partito islamico, questa opzione nell'Israele post 7 ottobre scema, è più complicata. Quindi non lo dicono apertamente, quindi il sostegno esterno potrebbe essere da questo partito arabo. Quindi, però anche questo chiaramente è una situazione molto delicata, perché un paese che deve affrontare ancora molti fronti, sostenuto da un governo di minoranza molto instabile, non è la soluzione ideale. Quindi rimarrebbe in teoria l'idea di fare, perché se uno prende la mappa dei sondaggi è evidente, ma anche parlando con la popolazione, con la gente, perché c'è un grande gap tra quello che possiamo capire dai titoli della stampa, che in certo senso sono anche loro parte degli schieramenti, dipende da quale media leggi, la gente ti fa capire che c'è un afflato da parte delle persone a volere un governo, chiamiamolo centrodestrista, lo posso chiamare, cioè un governo che possa includere Eisenkot, il Likud di Netanyahu. Se non ci fosse Netanyahu alla guida del Likud, questo sarebbe assodato, perché il veto non è al Likud da parte dell'opposizione, il veto al Likud a guida Netanyahu. Potrebbe anche scemare, dobbiamo anche ricordarci che rimane sempre nel background, ma molto molto probabile, la possibilità di una ripresa della guerra con l'Iran, e chissà che questo non accada proprio nella fase del governo di transizione, e chissà che questo magari non porti a un'unità tra le fazioni opposte al momento. Quindi questo è un po' lo schema, vorrei capire com'è complicato e com'è drammatico. Per quanto riguarda la generazione, la nuova generazione che tu dici, sì, certo, sicuramente questa è una tornata elettorale in cui ovviamente voteranno un sacco di nuovi giovani, che sono anche, se andiamo in base all'età, sono anche quegli stessi giovani che hanno fatto la guerra. Certo. Per la maggior parte sono i soldati.
0: Certo. Sono quelli che sono morti, sono quelli che sono sopravvissuti, quindi sono... il trauma,
6: esatto, quindi è molto presente. Esatto, io posso dirti che se guardiamo un po' l'elettorato giovane, direi che anche un po' in base agli eventi che ci sono pubblici, direi che il consenso comunque si sposta molto a destra. Chi ha una presa sui giovani è Ben-Gvir riesce a steppare anche dall'elettorato del Likud, che diciamo è più meno radicale, però ecco, i giovani possono slittare, ma che magari i loro genitori votavano Likud, magari questi giovani votano Ben-Gvir, perché e anche se non sono religiosi, perché dovete capire che Ben-Gvir è molto simile, cioè non è un partito settoriale, Ben-Gvir è un partito, anche se lui è religioso, lui parla a tutti, laici, religiosi, coloni, non coloni, cioè è molto più vasta la sua popolazione, ma comunque è intorno agli 8 seggi, peraltro ricordiamoci sempre che Ben-Gvir e Smotrich, che sono i due politici di cui più si è parlato, che più rappresentano forse Israele all'estero, hanno Smotrich intorno, in questo momento lotta un po' intorno alla soglia di sbarramento, intorno ai 5 seggi, così, quindi questo è più o meno intorno al 10% del consenso della società israeliana, è quello che rappresentano Ben-Gvir e Smotrich. Dall'altra parte possiamo anche notare che c'è un elemento interessante che va analizzato, perché sicuramente la società israeliana si è spostata a destra, come è stato anche in passato negli altri grandi momenti di trauma, come è stato l'inizio della seconda intifada nel 2000, quindi la fine della, no, quello è stato il momento che ha decretato dopo il rifiuto di Oz, di Camp David del luglio 2020, Barak era fatta a Camp David, quello è stato un momento in cui quella precedente generazione, esattamente 25-26 anni fa, è quella che è stato il momento in cui ha portato anche una generazione di gente che
0: quindi
6: era più sinistra,
0: Sharon, a non credere al compromesso. In conclusione ci stai dicendo che è difficile che Israele si sposti, come per adoperare una categoria magari più consona da queste parti, si sposti a sinistra. Ecco, appunto, che comunque proprio per il sistema elettorale, no? Questo proporzionale puro, inevitabilmente per arrivare a quel numero di seggi della Knesset, diciamo, se la stanno un po' battendo. Netanyahu si spera di no, ecco, lo dico in termini così forse poco appropriati, però ecco, insomma, il fatto che Eisenkot sia, diciamo, il principale, come dire, sfidante, però comunque avrà bisogno dei voti anche di Ben-Gvir, di Smotrich,
6: Di Ben-Gvir e Smotrich, oppure quello evidenzio solo questi due piccoli, diciamo, elementi che vanno invece evidenziati veramente. Quindi invece la sinistra, che al momento nella classe attuale aveva solo 4 seggi, il laborista,
0: quelli democratici,
6: oggi, che è diventato il Partito Democratico sotto la guida, esatto, di Yair Golan, ha 10 seggi nei sondaggi, quindi un aumento, cioè una revival. E l'altra cosa che voglio evidenziare, perché invece è critica, secondo me è una delle cose più interessanti di questa campagna elettorale,
0: poi
6: è il partito
0: Sharon
6: islamico, sì, ultima parola, di Ram, che ha messo al numero 2 Yuval Segalovich, un ex funzionario di polizia di altissimo livello, quindi ha messo un partito islamico, ha messo al secondo posto un sionista nel mondo della sicurezza, che esce dal partito di Yesh Atid, di Lapid, e questa è una mossa molto interessante che potrebbe essere l'ago della bilancia, ecco, nel prossimo.
0: Allora, noi ringraziamo Sharon Nitza, le facciamo anche un applauso, la lasciamo.
6: Grazie a voi.
0: Grazie a te, Sharon, e nel nostro caso ci sentiamo prestissimo. Allora, stavamo avevamo appena introdotto Paola Cavallari, appunto, quindi non ridico tutto quello che ho detto prima, però ecco, questa attenzione al femminile, e quindi si torna sulle parole con cui abbiamo aperto questo momento, questo pomeriggio di approfondimento, sulla difficoltà, anzi sulla rimozione del femminicidio che è stato fatto nei confronti delle donne israeliane il 7 di ottobre. Questa rimozione è una rimozione che pesa come un macigno da noi, nei nostri movimenti femminili e femministi, visto che non stiamo parlando soltanto di femminismo. E mi sono tante volte domandata come fosse possibile, non soltanto per chi come noi, che insomma diciamo non è più giovanissimo, quindi ha appunto una memoria, un ricordo, ma anche nei confronti di quelle delle ragazze più giovani e quindi delle ragazze che sono all'università e che si battono contro i femminicidi e che hanno avuto un ruolo attivo in questi ultimi anni. Ecco, com'è possibile che il 7 di ottobre non venga riconosciuto come un femminicidio?
3: No, forse è spento.
5: Grazie Giovanna, innanzitutto un grazie per questo invito, per essere qui con voi in questa giornata, per me è molto importante e quindi di essere con voi a commemorare questa terribile, questo scempio. Sì, dico una cosa immediatamente in tua risposta di questo dei giovani, perché io sono una femminista dagli anni 70, quando appunto il femminismo è, come dire, esploso nelle nostre città italiane e anche all'estero. Non sono molto capace di capire il nuovo femminismo delle giovani, che quasi, non tutte per fortuna, si rifanno al transfemminismo. Non so se avete mai sentito questa nuova formulazione, no? Transfemminismo, una delle organizzazioni più eclatanti rispetto al transfemminismo e non una di meno, che raccoglie in effetti molti consensi. E quindi che cosa succede? Questo transfemminismo ha quasi un po' rinnegato le madri, ha quasi un po' rinnegato quindi la tradizione delle femministe che hanno preceduto, e in qualche modo accettano, anzi professano un femminismo che si rifà più al discorso del contrasto a tutte le opposizioni, mettendo in qualche modo in seconda o in qualche modo non in primo luogo l'opposizione che noi femministe degli anni 70 avevamo detto che era la fondamentale. Per esempio Carla Lonzi è una figura più emblematica, no, di questo pensiero, che era appunto un pensiero assolutamente rivoluzionario. Ecco, adesso questa cosa è scemata e le femministe, appunto transfemministe, spesso accogliendo anche nelle loro file delle componenti degli uomini antisistema, del cosiddetto movimento antisistema, perché appunto il discorso che facevo prima, cioè l'importante è mettere in alleanza tutte le opposizioni, e allora viene fuori questo discorso che l'importante è opporsi alle massime potenze, tra cui il capitalismo, e nel capitalismo ci sta anche dentro l'obiezione e il contrasto a Israele. Ecco perché è aberrante, ma questo è il ragionamento che è passato. Quindi un po' la domanda che mi hai fatto, credo di avere in qualche modo dato una risposta. Il mio discorso, appunto, dicevo già prima, sono una femminista, e quindi il mio discorso si modula secondo un'ottica di etica femminista, e penso e credo che il 7 ottobre debba anche, non squisitamente, ma anche essere rivisitato sotto questo aspetto. Io, se mi concedete, avrei dato come sottotitolo al mio intervento il 7 ottobre: stupro e femminicidio di massa. Eh, secondo me, appunto, come donna credo che sia bene inquadrare quel massacro, per quanto io ho potuto conoscere, come strage ascrivibile alla categoria ben precisa di un crimine mosso dall'odio contro le donne e dall'odio contro gli ebrei. Quella carneficina, infatti, quegli stupri, quel femminicidio di massa, ma anche omicidio di massa, frutto di un piano operativo molto pianificato, devono essere ricondotti allo statuto della efferatezza della violenza sessualizzata, inquadrato

Questa economia è il godimento erotico di tipo sadico e il convincimento misogino che lo stupro collettivo rientri in una naturalità, sempre tra virgolette, di cui gli stupri di guerra sono l'exemplum reiterato nella storia. Sono invece fenomeni disumani, afferenti alla sfera di un'abiezione che si autocompiace dell'impeto sterminatore, in una captazione erotizzata e delirante del massacro. Sono crimini sessuali perpetrati da soggetti il cui sesso genere maschile non solo non può essere tralasciato, ma deve essere riconosciuto come un tassello fondamentale nella genesi dell'orrore stesso. Tale ferata furia non è un elemento episodico. Essa non può essere compresa adeguatamente se viene isolata da un contesto più generale. Siamo infatti di fronte a un impianto strutturale, culturale e politico che a tratti si cela, ma poi riemerge come un fiume carsico. Quel massacro, dunque, deve essere inquadrato come manifestazione di un odio che assomma in sé due componenti antiche: la versione misogena associata a quella antisemita. E non solo si è dovuto purtroppo prendere atto di quell'annientamento disumano a carattere sessuale, ma anche della negazione di quel crimine. Quelle donne ebree israeliane sono state brutalizzate, infilzate, sgozzate, sventrate, fatte a pezzi, carbonizzate. Alcune deportate e divenute ostaggio, il cui esito per alcune è stata la morte, ma comunque per le sopravvissute una lunghissima agonia straziante. Proprio in quanto donne e in quanto ebree hanno subito tali vessazioni. Erano pacifiste molto di loro, ma erano donne del nemico, ebree e donne, due categorie entrambe invise. In questo scenario si fondevano in un unico soggetto che assomma in sé uno dei vertici dei pregiudizi più radicati nella storia dell'Occidente, l'antisemitismo e il sessismo. Devo dire che questa stessa intuizione l'ho letta anche nella dottoressa Sabadini, Linda Laura Sabadini, mi ha colpito perché c'era appunto una convergenza. Questa infamia si è moltiplicata quando la relatrice speciale dell'ONU, Maryam al-Salem, l'ONU ha fatto una bruttissima figura in questo episodio, dal 2021 relatrice speciale dell'ONU sulla violenza sulle donne, il giugno di quest'anno a Ginevra, davanti al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha continuato a tacere sugli stupri del 7 ottobre. Ecco che allora in tale cornice Ilana Grzybowski, una sopravvissuta, ha pronunciato di fronte a lei una testimonianza molto forte, dichiarandosi la prova vivente delle violenze sessuali di Hamas. Ha poi affermato: «Perché è rimasta in silenzio? Mi guardi, ci crede adesso? Chiederà scusa?» La relatrice, sosteneva la sopravvissuta, aveva scelto il silenzio e la negazione. In passate dichiarazioni al-Salem aveva minimizzato, definito disinformazione le denunce di stupri di massa del 7 ottobre. Ilana Grzybowski ha continuato coraggiosamente il suo j'accuse e quella parte, questa è la parte più straziante. Provengo da una zona in cui molte persone sono state uccise il 7 ottobre, hanno perso la voce, sono state assassinate e non hanno più voce. Poi ha detto: non dobbiamo vergognarci, non è colpa nostra, non abbiamo fatto nulla di male, possiamo stare a testa alta e dire la verità, perché non è colpa nostra, siamo vittime, siamo sopravvissute e continuiamo a lottare. Mentre Ilana Grzybowski, visibilmente commossa, esortava al-Salem a guardarla e mentre le rivolgeva quelle agghiaccianti domande: «Ci crede adesso? Chiederà scusa?», la relatrice è rimasta impassibile. La testimonianza di Ilana mi ha commosso particolarmente perché questa coraggiosa ragazza ha, con parole scarne ed essenziali, evocato i temi più brucianti